0: citazione da Elisabetta Fiorito, arrestato l'imprenditore ed ex editore La Vitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
1: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter La Vitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di La Vitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È salita ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tiempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
2: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
3: Sta temblando forte.
2: 6 aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare risorse in modo più immediato per affrontare l'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Asse Meloni Fredriksen sul no all'immigrazione incontrollata, ma le ONG tedesche replicano al Viminale, migliaia in piazza poi a Ceuta per chiedere risposte alla crisi.
4: Basta immigrazione incontrollata, difendiamo l'Europa. Giorgia Meloni e la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen tornano in pressing su Bruxelles, rilanciando fra l'altro la proposta trasversale di hub in paesi terzi, perché la difesa dei confini è anche difesa dei valori, è il comune messaggio social, cui apre il capo dei popolari europei Weber, chiedendo di rafforzare intanto Frontex. E dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, la crisi europea sui migranti somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale, con la Germania che vorrebbe applicare subito il nuovo accordo sui rimpatri per rimandarci qualche decina di irregolari arrivati via Italia. Solo una mossa dell'amico Merz contro l'avanzata dell'AfD, la lettura di Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere. L'attacco intanto della ONG SOS Humanity al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che sbarcano i migranti sulle nostre coste. Intanto a Ceuta, dopo le migliaia di cittadini in piazza contro l'ingresso in massa dei migranti, resta alta la tensione per le nuove possibili ondate. Infine, oltre 1000 i passeggeri dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, che ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street però chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto e rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. 5%. L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, saranno 19 le città indicate con bollino rosso. Mercoledì risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri. Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
3: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il consiglio di presidenza dell'associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende, trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'area a freddo dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'aria a caldo, che dovrà chiudere entro fine ottobre, chiusura disposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d'oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zayn Vair. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: volte molte cose rallentano. Non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo, un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
1: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui con uno, nessuno, 100 Milan, versione estiva, un bel frullatino con voi. Purtroppo c'è con noi Gianmarco Ferronato in regia, ma a parte questo possiamo andare, eh?

0: Caro Leonardo Manera, prima di salutare la nostra prima ospite, so che hai preparato un bel monologo. E allora, a te il microfono.
1: A volte ci illudiamo noi adulti di riuscire a comunicare con i nostri figli. Abbiamo l'illusione di riuscire a comprenderli, di essere in fondo un po' come loro. Perché ognuno di noi, dentro di sé, ritiene di essere o quantomeno di sentirsi ancora giovane e quindi capace di comprendere le istanze e il modo di pensare anche delle nuove generazioni. Sono, appunto, tutte illusioni. Io, ad esempio, sono diventato padre che avevo già 42 anni. 42 anni sono tanti. Ho fatto l'adolescenza negli anni 80, anni di spalline, colori sgargianti, capelli cotonati, di un paese pieno di speranze dopo gli anni di piombo. Mio figlio invece è nato nel 2009, dopo che l'attentato alle Torri Gemelle aveva cambiato il mondo, ed è adolescente adesso, periodo storico dominato dai social che vengono scrollati per parecchie ore al giorno. Sono nati così, sono cresciuti così, in un periodo storico dove tutto è veloce, dove l'attenzione è assai limitata, si riduce a pochi secondi. E noi che siamo cresciuti in tutt'altro mondo, crediamo davvero di poterli comprendere. È impossibile, è un'illusione dalla quale prima o poi ci riprenderemo, ma è tutto un altro mondo. Ricordo che quando ero bambino mia madre diligentemente decise di insegnarmi ad allacciare le scarpe e a slacciarle, ed io di buona lena mi impegnai con attenzione e imparai. Io ho dovuto sudare per convincere mio figlio a imparare ad allacciarsi le scarpe, non ne voleva sapere, fu necessario anche l'aiuto di un amico col quale mio figlio non poteva essere troppo scortese, mandandolo a quel paese come invece faceva con me. Alla fine, in un modo o nell'altro, anche mio figlio imparò ad allacciarsi le scarpe. C'è però una piccola differenza: io le scarpe le allacciavo e poi, quando le toglievo, le slacciavo. Mio figlio, sì, se proprio deve, le allaccia, ma non le slaccia mai. Io, nei 16 anni abbondanti di vita di mio figlio Beniamino, non gli ho mai visto slacciare le scarpe. Le toglie facendo forza col tallone dell'altra scarpa o del piede e non le slaccia mai. Poi, se le deve rimettere, non le slaccia e poi riallaccia. Spinge fino all'inverosimile per farle entrare nel piede ancora con le scarpe allacciate, finché poi a un certo punto, dopo giorni, settimane, mesi, il nodo si sfibra e si scioglie da solo. È a quel punto che mio figlio, obtorto collo, una volta tanto, una volta ogni 6-7 mesi, le deve allacciare. Ecco, in questo piccolo episodio sta tutta la differenza generazionale. Io, se mi veniva detto che devo fare una cosa, anche se non mi piaceva particolarmente, mi sentivo obbligato a farle, ci dedicavo comunque tempo, attenzione. Mio figlio, ma in generale tutti quelli della sua generazione, non si ne sentono obbligati a nulla e cercano comunque di ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. E io li invidio per questi, bravi, fate bene. Io a volte, certe notti, quando non riesco a dormire, mi alzo dal letto e, affascinato, vado a guardare le scarpe, sempre allacciate, di mio figlio, riposte in un angolo della casa, e mi chiedo come fa a non desiderare mai di slacciare le scarpe? Come fa a dormire tranquillo? Un giorno, quando sarò molto avanti con gli anni, quando starò quasi per morire, spero avanti con gli anni, convocherò mio figlio. Se avrà voglia di venirmi a trovare, lo accoglierò, gli prenderò la mano e con tutto l'affetto possibile gli chiederò: figlio mio, Beniamino, come hai fatto a vivere tutti questi anni senza slacciare mai le scarpe? E poi potrò morire tranquillo. Non possiamo comprendere i nostri figli fino in fondo, possiamo solo accettarli per come sono, almeno fino a quando, un giorno, non verrà loro voglia di slacciarsi le scarpe.
0: Devo dire che è un difetto a volte che ho anch'io, che sono adulto, anche Pietro Lacorte.
2: La vita è così.
0: Eh sì, d'altronde papà.
1: Ma scusa, anche tu non slacci mai, viene voglia di slacciare le scarpe?
0: Ma sì, ma mai no, è chiaro che spesso le slaccio.
1: Le togli col tallone e le lasci lì, dopo te le rimetti ancora allacciate facendo forza.
0: Quello è un po' più complicato. Se si riuscisse a volte, soprattutto le scarpe da tennis, quello sì, le scarpe in cuoio è un po' complicato. Infatti uno dei problemi per i quali poi rovino il retro della scarpa, E poi vado dal ciabattino e gli dico: scusi, ma perché si rovinano sempre così? Cosa ho nel tallone? E lui mi ha detto: perché le togli senza sbagliarle.
1: Sei un eterno adolescente, hai la sindrome di Peter Pan, non sei mai cresciuto. Questo spiega molte cose.
0: È una questione di pigrizia così, base.
1: Mi dà fastidio vedere le scarpe sempre allacciate, mi causa dei...
0: No, però metterle da allacciate è un po' complicato.
1: No, mio figlio fa così, riesce a mettere da allacciate, le forza tantissimo, sì. Tira dietro. Sarebbe meno impegnativo allacciarle. Poi
0: sì, chiaro, poi le rompe.
1: E invece no, forza, tira, fa fatica, diventa tutto rosso, ma non
0: dito,
1: le vuole slacciare, riallacciare.
0: Stritola il dito che lo usa come...
1: È una questione di principio, non lo so, forse è la battaglia degli adolescenti di oggi, potrebbe essere. No, non c'è più l'idea di cambiare la società, ma di proseguire per tutta la vita a mettersi le scarpe anche quando sono ancora allacciate.
0: Questa io, Andrea, lotta generazionale. Io, Andrea da Galatina, ho 42 anni, raramente le slaccio. Vedi che è un problema molto diffuso, ma non credo che sia una fase di adolescenza mai risolta. C'è chi gli dice: prendile a strappo, capito? A strappo, non c'ha mica 7 anni.
1: No, io sto parlando di quelle con i lacci.
0: Esatto, poi non c'ha mica 7 anni. Va bene, va bene. Prima o poi, scrive Barbara, il figlio capirà che è meglio slacciarsele, è buona. Però intanto Leonardo ci ha fatto un monologo. 10-18 minuti, e tra l'altro su un tema vero, anch'io lo vivo. Allora, adesso parliamo di adolescenti, però in maniera molto più seria, con problematiche più serie.
1: Ma vedi che senza saperlo avevo rientrato nel tema?
0: Sì, ma non si tratta di scarpe slacciate in questo caso, ma di disturbi, si tratta di adolescenti, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che leggevo dati dall'Istituto Superiore di Sanità, soprattutto nella fascia 13 fino ai 25 anni, quindi ben oltre l'adolescenza, ma anche età molto più precoci, di esordio, di preadolescenza, anzi di fine della pubertà, se volete, gli 8-9 anni cominciano a manifestarsi questo tipo di problemi. Per questo la Fondazione Bullone ha lanciato un'iniziativa. Saluto Sofia Segre Reinach, che è direttrice generale della Fondazione Bullone, che si occupa di problemi degli adolescenti. Buongiorno e benvenuta.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere qui. Intanto davvero mi preoccupano, se ci può confermare e dare dei dati un po' più specifici di quanti ragazzi e ragazze e bambini e bambine parliamo per quel che riguarda questi disturbi.
2: Sì, come avete detto, appunto il tema dei disturbi alimentari sta diventando un'emergenza sanitaria tra i ragazzi, per cui la fascia tra i 13 e i 25 anni è proprio la più colpita per il 59% dei casi, quindi sì, insomma, sono patologie complesse, sono patologie psichiatriche, c'è molto poca prevenzione e anche consapevolezza sul tema, no?
0: Insomma, 8-9 anni è chiaro che colpisce moltissimo,
2: si sta abbassando molto.
0: Mi viene da dire, ma non vorrei dire la solita questione dei social, dei telefonini, però è vero che i bambini, i ragazzini diffondono e si autoalimentano nelle notizie, soprattutto usando il telefonino. È legato anche a quello l'abbassamento dell'età oppure no?
2: Ma diciamo che su questo è una situazione molto complessa, che ci vuole un approccio multidisciplinare, quindi i social sicuramente possono essere una parte negativa, però non sono l'unica, ecco. Quindi è un discorso molto complesso e per questo che ci vuole prevenzione, consapevolezza, e soprattutto la nostra campagna che stiamo lanciando è riferita più che altro agli adulti, perché spesso sono gli adulti i primi a essere spiazzati magari dal disagio dei ragazzi. No? E quindi la nostra campagna va proprio a sensibilizzare sul tema dell'eccessiva ricerca dei risultati e della performance, soprattutto in ambito scolastico, in ambito sportivo, perché spesso nella nostra società, no, pensiamo sempre che i risultati eccellenti siano qualcosa che fa figo, insomma, invece a volte possono essere una latenza di una patologia psichiatrica complessa come disturbi alimentari.
0: Sì, questo è un tema sul quale anche tu, Leonardo, in passato hai sempre detto, hai criticato questa società che ci vuole sempre iper performanti.
1: No? È tutta, sì, ma poi dove tutto è competizione. Tutta, sì. Questo secondo me che crea un po' di problemi. No? Adesso in tutte, anche banalmente in televisione, sono tutti programmi competitivi, da quelli che vanno a ballare e devono competere con gli altri ballerini e cantanti, a perfino nei programmi di cucina dove si piange se si è cucinato in male un piatto di lasagna, ecco. Quindi è tutta una competizione estrema in tutti i settori, che secondo me è totalmente innaturale.
0: Infatti la campagna è proprio questo come titolo, se non sbaglio, voto 10 con riserva, cioè fare attenzione soprattutto adulti laddove si pensa di avere dei figli che hanno, magari vanno benissimo a scuola, sono straordinari, fanno sport, sono inseriti in gruppo, perché lì c'è il rischio che ci sia, come dice lei, una latenza di un problema?
2: Perché spesso diventa una ricerca ossessiva, no? E quindi la latenza di un problema è un segnale importante che crea soprattutto un senso di isolamento, un senso di proprio insoddisfazione cronica, e questo può essere un segnale di allarme controintuitivo.
0: Infatti io vorrei su questo fare ascoltare un breve brano, insomma, della vostra campagna. Adesso magari senza il video non si comprende appieno, ma c'è, credo, una ragazzina che parla proprio del suo essere iperperformante, e possiamo sentire.
3: Compito di mate, horror. Oggi atletica, zero voglia. Non ho cenato per studiare, ho preso solo 8,5.
4: Meno 2 secondi e giro.
3: Studio, mi alleno, non basto mai.
4: Devo concentrarmi.
3: Sono schifo. Devo fare meglio. Dicono che presto starò bene.
0: Ovviamente il finale si può intuire forse da quei beep, questa ragazzina evidentemente oberata da questi impegni continui, dovere di essere sempre iperperformante, poi si ritrova in un reparto ospedaliero per trattare questo tipo di disturbi. Però noi adulti che cosa dobbiamo intercettare? Ci faccia capire quali sono i segnali.
2: Sì, appunto, questa ricerca della performance e soprattutto l'isolamento, no? Il fatto di non voler più vivere una vita sociale normale, fondamentalmente, e soprattutto nel momento in cui si inizia a avere degli allarmi bisogna cercare un aiuto qualificato. Per questo questa campagna direziona sul sito, sul link dell'Istituto Superiore di Sanità dedicato a questa patologia, che è piattaforma disturbialimentari.iss.it.
0: Ecco, infatti
2: è molto importante,
0: ha dato un primo strumento. Ci dica anche il sito della Fondazione Bullone, dove immagino si troveranno poi tutti questi riferimenti.
2: Assolutamente, il bullone.org.
0: Bullone.org,
2: e tutta la campagna è fatta proprio anche insieme ai nostri ragazzi che hanno anche attraversano questo tipo di esperienza, ma anche altre patologie.
1: Sì, i genitori hanno un qualche strumento per capire che stanno cominciando a manifestarsi i primi disturbi alimentari? Senza che ancora sia conclamato, diciamo.
2: Sicuramente ci sono segnali di allarme, appunto, ma in particolare l'isolamento. Noi spesso pensiamo che sia solo un tema del corpo, no? In verità all'interno del disturbo alimentare è una patologia che prende vari aspetti della vita.
0: Cioè, quindi anche la società, la socialità, meglio.
2: La socialità tantissimo, sì.
0: No, perché chiaramente siamo un po' abituati a pensare, se nostro figlio non ci dà problemi, che vuol dire se fa quello che deve fare, va a scuola, prende anche ottimi voti, allora ci sentiamo tranquilli, ci sentiamo tutelati. Per carità, non è che vuol dire che tutti i casi di persone, di ragazzini e ragazzine che vanno bene a scuola poi nascondono dei problemi, però ecco, bisogna stare attenti. Colpisce più, spesso si diceva, i disturbi alimentari più le ragazze, è ancora così oppure?
2: Sì, è ancora così, però ci sono anche tanti ragazzi che ne soffrono sempre di più, quindi anche qui non c'è genere.
0: Non c'è genere, insomma, e questo è così. E quello che colpisce è anche l'abbassamento davvero dell'età, perché vedere 8-9 anni è qualcosa che... Ma 8-9 anni, scusi, i segnali forse sono un po' più evidenti, oppure...
2: Su questo non glielo so dire. No, perché noi non siamo poi medici.
0: No, chiaro.
1: Il percorso per uscire da questo tipo di problemi generalmente poi si rivela efficace?
2: Sì, presi per tempo assolutamente sì, nel senso che c'è un approccio multidisciplinare, quindi non è solo il nutrizionista, non è solo lo psichiatra, ma ci vuole un'equipe proprio che si prenda cura di specialistica, che si prenda cura di questa tematica su più livelli.
0: Sofia Segre Reinach, direttrice generale della Fondazione Bullone, la ringraziamo davvero, complimenti per questa iniziativa, è il momento per noi di cambiare argomento.

0: Caro Leonardo, ora torniamo a occuparci del tema che riguarda gli errori giudiziari. Lo facciamo partendo da un fatto di cronaca che riguarda il comune di Tarzo, di cui saluto il sindaco Gianangelo Boff, che è anche deputato della Lega. Buongiorno, grazie di essere qui. Tarzo quanti abitanti fa?
1: Giusto per... Noi facciamo 4.200
0: abitanti. 4.200
1: abitanti.
0: Allora, la giunta del comune ha approvato l'istituzione di una, credo, piazzetta, una piazza.
1: Sì, una corte del municipio praticamente, una corte interna dove c'è, diciamo, un monumento anche che è stato costruito da una associazione artistica che non aveva un'intitolazione, l'abbiamo deciso di intitolarla alle vittime degli errori giudiziari, anche sulla scia, diciamo, di una proposta di legge che era stata presentata alla Camera proprio perché ci fosse una giornata a memoria di queste 32.000 persone che dal 2004 al 2025 sono state vittime di errori giudiziari, cioè persone innocenti che sono finite in carcere, e senza, con vite rovinate, aziende, famiglie, eccetera, perché sappiamo bene poi cosa succede quando accadono questi eventi. Allora, ricordare le vittime degli errori giudiziari.
0: Come si chiama la piazza? Giusto per chiedere, piazza 32.000 vittime degli errori giudiziari, come si chiama?
1: No. Corte vittime degli errori giudiziari.
0: Ah, ok, no, perché questa cifra adesso la approfondiremo, 32.000 sono accertate da un'associazione che si occupa di questo. Comunque, corte vittima degli errori giudiziari, questo è la dicitura.
1: Ma il fatto di ricordare queste persone è ricordare le vite di queste persone che sono cambiate radicalmente, che sono in parte state anche rovinate da degli errori, ma ciò non vuol dire scagliarsi contro la magistratura. Ci sono vie intitolate alle vittime della strada, ciò non vuol dire che tutti gli automobilisti siano per forza dei delinquenti. Sì. Gli incidenti sulla strada possono capitare anche per una fatalità, cioè, o per un errore che non è addebitabile a uno piuttosto che all'altro. Ci sono le vittime sul lavoro, ciò non vuol dire che tutti i cantieri siano insicuri e che tutti i datori di lavoro siano delle persone disoneste che mettono in pericolo i propri lavoratori.
0: Forse la proposta di legge era del leghista Belotti, Daniele Belotti, lo conoscevamo, del 2021, ricordo questa proposta di legge.
1: Ce n'è una anche di recente, nell'attuale legislatura.
0: Sì, ma perché ogni tanto vengono riproposte, insomma, all'inizio di ogni legislatura. Ma tra l'altro, sindaco, noi abbiamo chiamato il responsabile del sito errorigiudiziari.com, che è Valentino Maimone, un giornalista e cofondatore con Benedetto Lattanzi, e che saluto. Maimone, eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Perché io ho citato questa cifra 32.000 perché voi li monitorate da anni, non è una cifra che ho detto a caso, ma corrisponde più o meno a quella che avete accertato voi, Maimone, in questi...
2: Sì, è esattamente questo, dal 1992 fino all'ottobre del 95, sono i dati più aggiornati che ha appunto provveduto ad aggiornare il ministro Nordio, sono i casi di sola ingiusta detenzione, quindi parliamo di custodia cautelare di persone che poi si sono rivelate innocenti, sono superiori ai 32.000, cioè 32.262. Se ci aggiungiamo gli errori giudiziari, cioè le persone che sono state condannate e poi assolte dopo un processo di revisione, diventano un poco di più, circa 32.500, siamo intorno a quel numero lì.
0: Questa era la cifra, non so, chiedo...
3: Un numero, insomma, considerevole.
0: Un numero spropositato. Non so, chiedo Maimone, un giudizio, un parere su questa iniziativa del sindaco che dice come mai si è creata questa polemica, cioè questi sono dati, sono numeri accertati, è un tema molto sensibile, lo sappiamo, perché questa polemica, si chiede il sindaco Maimone, che dice?
2: Perché l'Italia è lo stesso paese che ha avuto il terrore di approvare una giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari, una giornata nazionale che era semplicemente sarebbe stata un'iniziativa nobile, assolutamente innocua, perché si sarebbe risolta in una serie di incontri con i ragazzi nelle scuole, con gli studenti, con i cittadini, niente di straordinario, ma è stato visto come un attacco preciso alla magistratura, quando in realtà questo non è, perché si tratta soltanto di una sensibilizzazione nei confronti di un dramma che hanno vissuto non solo i 30.000 di cui stiamo parlando, ma molti molti di più, perché il numero è assolutamente sottostimato. Noi abbiamo calcolato che negli ultimi 35 anni, cioè da quando si è cominciato a contabilizzare materialmente questi dati, le storie sarebbero molte di più, arrivano a toccare molto, con una stima molto cautelativa, anche 100.000 casi. Ci sono persone che non hanno presentato mai un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, cioè una richiesta di risarcimento, ci sono persone che non hanno, anche non se lo possono più permettere, hanno speso tutto in spese legali e processuali, ci sono persone che sono disgustate dalla giustizia e quindi non vogliono neanche provare a ottenere un risarcimento. Questi sfuggono alle statistiche ufficiali, e il risultato è che abbiamo calcolato, se fossero veramente 100.000, ripeto, è una stima molto prudenziale, e se si prendessero per mano l'una con l'altra formando una catena umana, coprirebbero la stessa distanza che c'è tra Roma e Napoli, per avere un'idea. Non accettare una situazione di questo tipo significa semplicemente sottovalutare, trascurare e far finta che non esista un problema che invece esiste. Come?
3: Sarebbe bello che questa giornata venisse proposta dalla magistratura stessa. Secondo me sarebbe un bellissimo atto.
0: Si può sbagliare.
1: Io dico, la ingiusta detenzione può avvenire anche per una falsa testimonianza, può avvenire anche per una delazione, e quindi cioè, il fatto che si sia scatenata questa reazione mi porta quasi a pensare che ci sia una presunzione di colpevolezza nelle persone che poi hanno emanato queste sentenze, cosa che non è, perché in realtà la magistratura svolge un lavoro importantissimo nel garantire la convivenza civile, il rispetto del diritto fra le persone, e quindi lungi da me voler imputare alla magistratura. È chiaro che noi non possiamo non ricordare chi è stato vittima per un motivo o per un altro, così come chi è vittima sul lavoro, così come chi è vittima della strada, ricordare queste persone le cui vite sono state letteralmente rovinate.
0: Però, sindaco, pende un ricorso al prefetto, cioè, perché alla fine è la prefettura, credo. Ho letto che pende un ricorso al prefetto contro questa decisione della giunta, no?
1: Ma in realtà la prefettura, per quanto riguarda le intitolazioni, interviene in particolar modo solo generalmente nel caso in cui le vie siano, si deve esprimere nel caso in cui le vie vengano intitolate a delle persone, perché voi sapete che se io intitolo una via a una persona, la persona deve essere deceduta da almeno 10 anni, proprio perché non possa essere intitolata una via a una persona che poi si scopre, magari a distanza di qualche anno, essere una persona che ha avuto dei problemi, quindi che rimanga poi a memoria dei posteri una via di una persona di dubbia rappresentatività. È chiaro che in questo caso la prefettura, c'è il passaggio in prefettura proprio perché la prefettura possa verificare.
0: Però qui non ci sono nomi, vittime di errore giudiziario.
1: Per questo dico che la cosa è talmente, voglio dire, neutrale, che il passaggio è d'obbligo alla prefettura, perché noi abbiamo voluto fare tutto come previsto e nel rispetto anche delle istituzioni, per cui però
0: arriverà.
1: Non trovo nulla da obiettare da parte della prefettura.
3: Leonardo, quindi non possono esistere vie o piazze dedicate a persone viventi?
1: Allora, la norma cita questo, cita il fatto che se io intitolo la strada a una persona, quella persona deve essere deceduta da almeno 10 anni, e i 10 anni, attenzione, sono anche legati a un tema giuridico, perché i 10 anni sono la prescrizione, quindi fondamentalmente con la norma che prevede l'autorizzazione della prefettura si vuole evitare che vi possano essere intitolazioni che poi magari devono essere revocate, oppure poi rimangono, però generano, perché ovviamente poi c'è chi si trova recapitata alla posta a un indirizzo magari...
0: È tutto un problema, esatto, che non esiste un indirizzo che non esiste più. Comunque, sindaco, noi la ringraziamo, sindaco di Tarso, onorevole della Lega Gianangelo Boff, e vorrei chiudere insomma con Valentino Maimone. Ricordo il sito errorigiudiziari.com, purtroppo è un sito che va in continua evoluzione e aggiornamento. È un tema politicamente estremamente caldo, il referendum attuale, o meglio recente, non ha aiutato forse Maimone, o ha aiutato a creare una polemica su questa?
2: Purtroppo è stato controproducente, perché è un tema che dovrebbe andare ben oltre questo o quello schieramento politico, è quanto di più transpartitico e transpolitico debba esistere. In realtà ancora viene visto come qualcosa di strumentale, dimenticando totalmente quelle famiglie, perché non sono solo le vittime degli errori giudiziari, ma sono tutti i loro cari, tutta la loro reputazione, il loro giro di amicizie, i loro lavori, a essere totalmente devastati. Ecco, dimenticarsi di quello è avvilente. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro perché pensiamo che si debba far conoscere, perché così accade nel resto d'Europa. Noi siamo in cima a tutte le classifiche peggiori da questo punto di vista per quanto riguarda l'Unione Europea. Ecco, se riuscissimo a anche solo a risparmiare una vita in carcere ingiustamente, per noi sarebbe già un grande successo.
0: Valentino Maimone, Gianangelo Boff, vi ringraziamo per essere stati con noi. Mi fermo per oggi per questo frullatino. L'appuntamento è rinnovato per domani alle 9, ma state con noi perché tra poco c'è una nuova puntata di That's America!

0: Cos'è questo odore di incenso in studio?
1: Quale odore?
0: Scusa, hai una tunica nera, ti sei fatto crescere i capelli fino alle spalle, ma che cosa sta succedendo, Andrew?
1: Alessandro, seguimi, anche tu imparerai a raggiungere la salvezza.
0: Sei un paraguru, che è un guru.
1: Oggi ti voglio parlare delle sette negli Stati Uniti, le grandi sette che hanno creato, insomma, libertà di religione, di pensiero, ma anche un po' di problemi.
0: Ah, ecco perché da guru, ma perché succede tutto questo?
1: Perché this is America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Ma guarda, ti prendo in giro un po', Andrew, in realtà sono molto curioso di ascoltarti, perché è un tema che mi appassiona, le sette.
1: Partiamo con le keywords sulle sette,
0: Sì.
1: Jonestown.
0: Ah sì? E che è?
1: Vedremo.
0: Vabbè.
1: Questo è un detto, drink the Kool-Aid, un modo di dire.
0: Non l'ho mai sentito.
1: Drink the Kool-Aid, sentirai presto. Hail Bop, qualcuno si ricorderà cos'è Hail Bop. Salad bar.
0: Va bene, e poi?
1: E poi, cioè, dillo tu.
0: Se non ci mette un acronimo, non sta... Vabbè, ma non è che direi ATF.
1: ATF. ATF.
0: ATF. Beh. Noi abbiamo l'ATM.
1: Esatto.
0: Voi avete l'ATF.
1: Tu sai che l'America è la terra della libertà. Se credi in qualcosa,
0: sì, ultimamente qualcuno avrebbe da ridire. Vabbè.
1: Se credi in qualcosa, puoi creare il tuo movimento o anche la tua religione.
0: Ah, questo è vero. Basta che metti un po' delle regole e dici: questa è la mia religione. E va bene.
1: Talvolta questa cosa viene portata un po' all'estremo, con conseguenze anche drammatiche. Ci sono sette, noi diciamo cults, in realtà culto.
0: I culti.
1: No.
0: I culti.
1: Ci sono alcune che riflettono solo le aspirazioni dei loro membri o del guru, e altri che hanno creato non pochi problemi.
0: Sì. O del paraguru, come ti ho detto.
1: Ah, tu sei un paraguru.
0: Un paraguru.
1: Già mi declassi.
0: Va bene. Quindi alcune sono benigne come sette o comunque come culti, altre invece purtroppo effettivamente hanno comportato dei crimini terribili. Però da dove nasce questo rapporto tra gli americani e i culti?
1: Giusto, prima di arrivare al cult crime, parliamo un po' dell'aspetto storico, cioè, ma molto rapidamente, per capire che l'idea di gruppi di questo tipo, di creare una comunità con un ideale, magari anche religiosa, fa parte della nostra storia. Cioè, c'erano i puritani che erano andati negli Stati Uniti, già i primi pellegrini nel 1620, che cercavano la libertà religiosa, volevano creare una city on the hill, cioè una nuova comunità, una società esempio per il mondo.
0: Mm. Vabbè, ma quindi puoi considerarla in qualche modo una setta?
1: Ma una setta religiosa, non necessariamente è una cosa sempre negativa.
0: No, vabbè, avevano un'utopia, ecco.
1: Un'utopia, esatto, volevano creare delle utopie lontane dalle strutture oppressive e oligarchiche dell'Europa, della vecchia Europa, sai.
0: Comunque il concetto è sempre quello, creare dei gruppi che seguono degli ideali e guidati da qualcuno. Nasce sempre un po' da qui il problema, no? Quando c'è il leader del culto.
1: C'è il leader, e questa cosa va avanti nell'Ottocento, cioè oltre alla religione organizzata sono i gruppi più piccoli, e si comincia a vedere varie sette religiose e si parla molto, perché anche la stampa capisce a un certo punto che se scriviamo di queste cose c'è molto interesse, soprattutto delle loro pratiche sociali e anche sessuali, che stranamente entra sempre questo tema.
0: Sì, guarda, quando c'è una setta casualmente si finisce sempre poi comunque al sesso. Casualmente o non casualmente.
1: Anche perché bisogna far crescere la setta.
0: Esatto. Allora, qual è il periodo storico nel quale crescono soprattutto questi movimenti?
1: Diventano molto comuni, più conosciuti questi movimenti negli anni 60.
0: no? Del secolo scorso.
1: Nel 1960, quel decennio lì.
0: Quel lontano secolo.
1: Ormai un po' di tempo fa. Ma anche perché c'era questo senso di libertà, di sperimentazione. Ma molte di queste sette vengono importate un po' dall'estero. Cioè vengono fondate da persone che vengono da fuori, dal buddismo, islam, induismo, cristianesimo coreano. Oppure guardano un po' a queste religioni orientali.
0: Il cristianesimo coreano mi incuriosisce molto.
1: Ah, ma non lo conosci?
0: No, effettivamente.
1: I Moonies, the Unification Church.
0: Ah, beh, i Moonies, ma certo!
1: È Reverend Sung Young Moon è coreano. Poi ci sono i Hare Krishna. Hare Krishna guardano appunto a un'altra parte del mondo. Uh-huh. Invece la Scientology è una cosa americana, fondata da un americano.
0: Sì. Attenzione a dire Scientology setta, perché adesso ci scriveranno con minimo 5.000, se non 5 milioni di persone.
1: No, ma io dicevo, setta religiosa non è necessariamente una cosa sempre negativa. Io dico questo, no? Negli Stati Uniti, è una storia americana.
0: Sì.
1: Diventa setta preoccupante quando, insomma, fa notizia per le loro pratiche interne.
0: Eh sì, perché purtroppo poi ci sono situazioni, ed è quelle che andiamo ad esplorare, dove la situazione degenera, no?
1: E parliamo di quelli più famosi. Jim Jones, The People's Temple. Allora, Jim Jones era uno nato nell'Indiana, 1931, diventò un ministro, un pastore cristiano, crea la sua chiesa. All'inizio è una chiesa molto progressista, è per l'integrazione razziale, dai aiuti alimentari alle persone povere, aiuta chi ha problemi di droga, crea una residenza anziani, c'è una sorta di socialismo e lavora anche per convincere le persone a votare per i democratici.
0: Così. Così è una delle prerogative di questo.
1: Un gruppo, una setta religiosa, però che ha questa funzione sociale.
0: Quindi messa così sembra che abbia anche...
1: Che c'è di male? Anzi,
0: c'è di male?
1: Dietro le quinte però entrare in questo gruppo significava condizioni molto, molto forti, un socialismo pesante dove dovevi rinunciare a tutti i tuoi beni.
0: Questo è un gran classico, per arricchire in genere chi ha fondato la setta devi dare...
1: Come sei sospettoso.
0: No,
1: per mettere in,

0: Sì, adesso io non so esattamente i nomi di chi ha sparato, però qualcuno, amico della setta, li uccide. A questo punto Jones dice, mamma mia, qui finisce male.
1: Sì.
0: E cosa fa? Mette in atto un suicidio di massa. 909 persone.
1: Accidenti.
0: E bevono una bevanda, sì, che si chiama Flavor Aid, che richiama Kool-Aid. Kool-Aid è una bevanda molto popolare negli Stati Uniti, è una bevanda in polvere che è fruttata. Mm. E adesso, cioè, bevono questa Kool-Aid col cianuro e muoiono. Più di 900 persone.
1: Questo è un altro gran classico. La situazione degenera, dobbiamo, come dire, suicidarsi.
0: Suicidarsi, come vedremo dopo.
1: A me colpisce sempre tantissimo la fedeltà di chi aderisce a questo tipo di messaggio, perché...
0: Adesso c'è un detto in America, si dice drink the Kool-Aid.
1: Ah.
0: È proprio un modo di dire, cioè, they drank the Kool-Aid, per dire ascolta qualcosa, accetti qualcosa in modo acritico.
1: Mm.
0: Vuol dire che you drank the Kool-Aid, proprio come dici tu, senza mettere in discussione.
1: Cioè arrivi al punto, come nel caso estremo storico, di suicidarti, ma comunque il concetto è dire accetti tutto quello che ti viene detto, sì, e lo fai.
0: E si usa comunemente in politica, ah, tu credi a tutto quello che dice Donald Trump o tu ti dice qualcun altro di sinistra, you drink the Kool-Aid.
1: Sei un credulone.
0: No? Va bene,
1: va bene. Però è interessante, non la conoscevo questa storia di Jim Jones.
0: The Manson Family.
1: Beh, questo è più famoso,
0: famoso.
1: Charles Manson,
0: anche lui dal Midwest, Cincinnati, nato nel 34, poi va a Los Angeles, è un fanatico dei Beatles.
1: Questo è vero.
0: Vuole diventare cantautore, ma diventa una figura religiosa, filosofica, convince giovani donne a seguirlo. E diventa la Manson Family, no? La famiglia. Però cominciano a commettere un po' di crimini. E lui è molto arrabbiato per essere stato respinto da Hollywood.
1: E c'è il crimine che, insomma, è diventato celebre, purtroppo.
0: Purtroppo, quello della casa in cui abitava Roman Polanski e la moglie Sharon Tate, che è incinta di oltre 8 mesi. E lui, Manson, ordina a 4 suoi seguaci di andare a uccidere tutti in quella casa nel modo più brutale possibile.
1: Ma perché quella casa? Cioè,
0: quella
1: sto
0: casa,
1: anche di recente,
0: sì,
1: un documentario molto interessante, eh? Anzi, te lo segnalo, sai che,
0: sì,
1: dovete sapere che io sono un po' lo spacciatore di documentari sull'America, a Andrew Spannhaus, che
0: sta cercando di cambiare la mia visione dell'America.
1: No, ma nel senso che tu non segui le serie, ma ce n'è una straordinaria su Netflix relativa proprio.
0: Alessandro mi aiuta a conoscere queste cose.
1: Perché vanno in
0: quella casa? Perché abitava un producer lì prima che aveva respinto Manson, quindi sembra che lui l'avesse preso proprio con quella casa. E dice, chi sta in quella casa? Uccidono questi, scrivono sul muro col sangue, col loro sangue, e poi la sera dopo uccidono altri 2. Insomma, diventano dei diritti
1: vedi,
0: molto famosi.
1: È talmente incredibile, perché se vedi il processo a coloro che sono andati a uccidere, alcune sono donne, cantavano al processo, si presentavano in aula facendo parlando come se fossero dei veri seguaci di una setta, no? Ridevano, sorridevano.
0: Come una famiglia.
1: Erano veramente, come dire, molto molto
0: settari. Lavati di cervello, vuoi dire?
1: Guardano quel documentario.
0: Va bene,
1: queste
0: va bene.
1: Persone vengono intervistate oggi, quando si sono rese conto di quello che hanno fatto.
0: Allora, siamo 1-1.
1: Bene.
0: Ok, conosci meglio tu quello lì, io conoscevo meglio Jonestown. Adesso siamo a Heaven's Gate.
1: Ecco, questa 0 io. Heaven's Gate.
0: Io non è che conosco benissimo, però cioè Heaven's Gate.
1: La porta del paradiso.
0: Sì. Marshall Applewhite, un professore, e un'infermiera. Lui si mette insieme con Bonnie Lou Nettles negli anni 70, hanno una rivelazione.
1: C'è sempre il momento della rivelazione. Cioè,
0: che Dio, Gesù e gli angeli sono extraterrestri.
1: Vabbè.
0: E doveva arrivare una navicella spaziale per distruggere la Terra e salvare i fedeli. I fedeli
1: ovviamente erano quelli che seguivano
0: la loro religione.
1: Sì.
0: Intanto bisognava essere celibe in questa setta qui, è un po' diverso. Alcuni uomini addirittura si castravano.
1: No.
0: Sì. Sì, sì.
1: No, scusa, sorrido, non c'è niente da ridere. Cioè, pur di far parte di questa setta,
0: sì,
1: si castravano.
0: Ci devi credere proprio, eh?
1: Abbastanza.
0: Allora, nel 1995 sta arrivando il cometa Hale-Bopp. vi ricordate, ricordo, 97 mi ricordo, arriva, no?
1: Mi ricordo.
0: Si sa che sta arrivare e loro capiscono che la navicella che deve

0: e salvare i fedeli è dietro la cometa.
1: Cioè, lì dietro è nascosto.
0: Sì, è lì dietro nella scia. E quindi cosa fa? Nel marzo 97, quando deve arrivare la cometa, bevono un farmaco, un barbiturico, come si dice, barbiturate, sì, insieme alla vodka, coprono la testa con un sacchetto di plastica.
1: E si ammazzano?
0: No, si preparano per essere portati via.
1: Ah, ok.
0: Dalla navicella, tutti con le stesse sneakers, stesse scarpe Nike, e con un biglietto da $5 e un rotolo di monete dentro la tasca.
1: Ma cosa serviva? Era il biglietto per salire sulla navicella?
0: Beh, questo poteva aiutare a arrivare alla porta del paradiso, Heaven's Gate.
1: Ok.
0: Non abbiamo indicazioni se effettivamente sono saliti sulla navicella, ma i loro corpi sono stati trovati.
1: Ah, quindi sono morti poi,
0: sì,
1: per questo. In 39. Accidenti, questa non la conoscevo, questa setta. No, mi ha colpito l'idea che per entrare dovevi addirittura,
0: sì, questo,
1: castrare.
0: No, io mi ricordo che si parlava di questi con col cometa, questo che è uscito in quel momento,
1: sì,
0: lì. Ma poi c'era un altro di cui si era parlato, che mi ricordo, i Rajneeshis.
1: Rajneesh.
0: E non conoscerai neanche questo.
1: Beh, il nome è qualcosa.
0: Sì?
1: Sì, adesso i dettagli li apprendo adesso da te.
0: No, perché devo vincere su questo, perché sennò l'ultimo sicuramente lo conosci.
1: No, vabbè, insomma. Ah, beh, sì, l'ultimo. Ultimo, sì, sì, ho già spiato, okay, è famosissimo.
0: Rajneeshis,
1: sì,
0: merita una menzione per gli effetti politici, perché un particolare. C'era un guru indiano, Bhagwan Sri Rajneesh, che porta migliaia di persone nell'Oregon, e loro non se lo tagliano, anzi, è un'utopia di amore libero.
1: È un gran classico, l'amore libero.
0: No, e lui... No, Rajneesh dichiarava di essere il migliore amante del mondo.
1: Sì,
0: ovviamente libero con lui.
1: Sì, ma lo diceva lui, cioè, sì, in questa personalissima classifica.
0: Aveva 93 Rolls Royce. Diceva che il materialismo e il sesso sono cose molto molto importanti.
1: Mm? Beh, con 93 Rolls Royce,
0: chissà cosa ci faceva.
1: Vabbè,
0: allora,
1: ma li ha comprate lui?
0: Sì, vabbè, chiaramente con l'aiuto dei suoi seguaci. Ma vanno in questo piccolo comune di Antelope.
1: Dov'è?
0: Nell'Oregon.
1: Nell'Oregon.
0: Oregon, okay. Che è un piccolo comune di 100 persone.
1: Uh-huh.
0: Che quelli del comune non erano molto contenti, insomma.
1: Sì, perché è interessante anche capire come scelgono il luogo.
0: Beh, Oregon è uno stato molto bello, che c'è delle zone esterne, le campagne molto carine, sono dei fiumi.
1: Questa piccola comunità non li ha accettati molto bene.
0: E lui cosa fa? Fa venire 5.000 persone.
1: Sì.
0: La sua cosa è registrare come residenti lì per votare le elezioni locali.
1: Vabbè, 5.000 contro 100,
0: sì,
1: effettivamente.
0: Cosa succede però? I funzionari locali capiscono quello che sta facendo, lo bloccano, e quindi lui si arrabbia.
1: Si arrabbia.
0: Anzi, i Rajneeshis si arrabbiano, non necessariamente lui. E cosa fanno? Si procurano una coltura di salmonella.
1: Sì.
0: E lo spalmano sui salad bars, cioè sui banchi dell'insalata.
1: No.
0: No? Sì. Di vari ristoranti
1: della zona, ecco la parola chiave. Cosa c'entrava?
0: Salad bar.
1: Salad bar.
0: Sai cos'è salad bar? No? Cioè, dove?
1: Sì. Cioè, sprigionano la salmonella un po'.
0: Sì. 751 persone si ammalano fortemente. Per fortuna nessuno muore.
1: Di salmonella,
0: 751 persone. Il numero due, o la numero due di questo gruppo, va in prigione. Rajneesh invece non si riesce a dimostrare che lui sapesse.
1: E quindi,
0: cosa.
1: Rimane,
0: e quindi rimane
1: se ne va via, sì, con le sue 93 Rolls Royce.
0: Sì.
1: Poi c'è la vicenda tragica sulla quale è stato fatto uno straordinario documentario.
0: Ah, sì.
1: Che trovi su Netflix.
0: Hai scritto anche un libro per caso? No,
1: no, no, no.
0: Okay.
1: C'è un documentario molto bello sulla tragedia di Waco.
0: Ma che Waco? Waco! Waco, Texas, i Branch Davidians.
1: Guarda, mi innervosisco e accartoccio i fogli.
0: I cani non sanno neanche
1: me ne vado.
0: Come dire i propri nomi. Waco, Texas,
1: sì,
0: i Branch Davidians. Allora, questo è un gruppo fondato.
1: Attenzione, i Davidiani di Waco. Così.
0: Davidiani di Waco.
1: Sì.
0: Waco è troppo vicino a Waco. Sai cosa vuol dire Waco in inglese?
1: No.
0: Un pazzo. Waco.
1: Vabbè.
0: Uno che... Someone, he's Waco.
1: Effettivamente.
0: Sa perché hanno scelto Waco.
1: Vabbè.
0: Allora, questo è un gruppo fondato da un avventista che è convinto che Gesù non era il Messia, che tra l'altro, vabbè, ce ne sono vari che dicono questo. Creano una comunità che deve diventare il nuovo regno di Dio, dove lo fanno a Waco.
1: Ma Waco, Texas, è il nome del comune?
0: Un comune
1: in Texas.
0: No? Il primo si chiama Victor Hutef, era un immigrato bulgaro, ricordati questo, no? Che vengono da fuori spesso.
1: E vi fate abbindolare dal primo bulgaro che arriva.
0: Gli inglesi, i bulgari. Poi arriva Benjamin Rodin, che diventa capo, dopo che muore Hutef, e cambia il nome, diventa David Koresh.
1: Ecco, infatti, no? Volevo arrivare.
0: Sì, dove stava David
1: Koresh? David Koresh, dov'era? Quindi era un nome finto,
0: sì,
1: David Koresh.
0: Sì. E lui è convinto di essere il Messia.
1: Ah, quindi il Messia non era Gesù, ma era lui.
0: Ma è lui. E quindi anche, siccome il Messia è lui, se sì, fa i figli, anche i figli sono santi.
1: Sì.
0: E quindi ne fa un bel po' di figli con le varie donne che entrano in questo gruppo.
1: Chiaro, anche subito lì, il sesso.
0: Anche minori, però, le ragazze anche minori, e quindi si comincia a indagare su questo. Questo è un reato, ovviamente. Arriva il governo, capiscono che forse questi stanno anche mettendo, raccogliendo le armi per l'Apocalisse.
1: L'Apocalisse in arrivo c'è sempre.
0: Può essere sempre, bisogna fare tanti figli santi prima. Arriva la ATF.
1: Che cos'è?
0: Alcohol, Tobacco and Firearms, è una bureau, cioè un'agenzia del governo federale di law enforcement, cioè di sicurezza, che deve guardare, deve pensare all'alcol, tobacco e le armi da fuoco e anche gli esplosivi.
1: E qui degenera la situazione, perché c'è un vero e proprio assedio, è documentato in questo documentario, però effettivamente molti hanno criticato l'intervento delle autorità americane, cioè come dire che hanno fatto esplodere e hanno creato un incendio nel quale sono morte tantissime persone.
0: C'è
1: forse
0: un confronto di 51 giorni e poi si arriva. Prima sparano la musica forte, le luci, le esplosioni, poi dopo 60 giorni entrano di forza e, come hai detto tu, scoppia un incendio, muoiono 76 persone.
1: Per carità, andava avanti da 50 giorni l'assedio, per cui si doveva trovare una soluzione, però forse è stato...
0: entrare con la fine che quasi tutti muoiono non è una bella soluzione. Ha provocato grande rabbia, soprattutto a destra negli Stati Uniti, con quest'idea che lo Stato interferisce nella libertà di religione e alla fine ammazza le persone.
1: Sì.
0: E diventa il motivo per il terrorismo.
1: Addirittura.
0: Sì, ti ricordi la bomba ad Oklahoma City 1995?
1: Timothy McVeigh.
0: Timothy McVeigh, secondo anniversario di Waco, Texas.
1: È vero. L'attentato fu fatto da Timothy McVeigh, che mise un camion
0: bomba
1: sotto un edificio federale, nell'anniversario.
0: Secondo anniversario di Waco, 168 morti.
1: Poi è stato condannato a morte Timothy McVeigh.
0: Vedi che siamo tornati al tema della libertà.
1: Vabbè, ho capito, ma per affermare la libertà uno mette una bomba a 168 morti, cioè, capito?
0: Ovviamente è un'idea un po' twisted, un po' contorta la libertà. Però vediamo che questa volontà di creare i propri gruppi nel nome della nostra libertà a volte porta a reati e disastri.
1: Esatto, perché un conto è la libertà, un altro conto è quando si degenera in reati. E tutto questo accade in un paese che si chiama...
0: America!
1: Quello di...
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, la bomba messa per lanciarlo in politica, ma lui ne era all'oscuro. Sisma in Colombia, oltre 100 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Asse Italia-Danimarca contro l'immigrazione illegale, plaude anche il Partito Popolare Europeo. Doppietta azzurra agli europei di atletica nel lancio del peso. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito. Arrestato l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
2: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È salita ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tiempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
3: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
4: Sta temblando forte.
3: 6 aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare le risorse in modo più immediato per affrontare l'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Asse Meloni Frederiksen sul no all'immigrazione incontrollata, ma le ONG tedesche replicano al Viminale, migliaia in piazza poi a Ceuta per chiedere risposte alla crisi.
5: Basta immigrazione incontrollata, difendiamo l'Europa. Giorgia Meloni e la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen tornano in pressing su Bruxelles, rilanciando fra l'altro la proposta trasversale di hub in paesi terzi, perché la difesa dei confini è anche difesa dei valori, è il comune messaggio social, cui apre il capo dei popolari europei Weber, chiedendo di rafforzare intanto Frontex. E dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, la crisi europea sui migranti somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale, con la Germania che vorrebbe applicare subito il nuovo accordo sui rimpatri per rimandarci qualche decina di irregolari arrivati via Italia. Solo una mossa dell'amico Merz contro l'avanzata dell'AfD, la lettura di Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere. L'attacco intanto della ONG SOS Humanity al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che sbarcano i i migranti sulle nostre coste. Intanto a Ceuta, dopo le migliaia di cittadini in piazza contro l'ingresso in massa dei migranti, resta alta la tensione per le nuove possibili ondate. Infine, oltre 1000 i passeggeri dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, che ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street però chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto e rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, saranno 19 le città indicate con bollino rosso, mercoledì risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri. Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
4: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il consiglio di presidenza dell'associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende, trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'area a freddo dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'aria a caldo, che dovrà chiudere entro fine ottobre, chiusura disposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d'oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zayn Vair. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Per Agnelli, l'attualità della musica, di Manuel Agnelli.
6: Eccomi pronto ad accogliervi con le migliori intenzioni nella nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono idealmente Manuel Agnelli e vi annuncio che torneremo a parlare di concept album nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel.
6: Apriamo dunque un nuovo capitolo sulla storia dei concept album. Concedetemi di essere didascalico, ma vorrei ripetere che i concept album sono dedicati a un tema unificante, come in una narrazione a più capitoli, ma il senso più profondo di questa nostra scelta tematica sta nella voglia di parlare degli album come vere e proprie opere, come il prodotto di uno sforzo creativo più ambizioso, quasi dei libri musicali, se vogliamo. Lo facciamo anche per sottolineare come le logiche dell'algoritmo e del consumo immediato che oggi dettano legge abbiano riportato i meccanismi di mercato indietro di 60 anni, quando l'industria viveva solo di singoli, buoni vecchi 45 giri. Oggi sono file, ma la logica è la stessa. È il senso di avventura, di sfida e di ricerca del nuovo che va perduto quando l'artista di successo e alla sua casa discografica conviene far uscire vari singoli piuttosto che investire tempo, idee e denaro su un lavoro di più ampio respiro. Vabbè, sti grandi cazzi, ora che vi siete beccati l'editoriale di Manuel, come ricompensa comincio il racconto da una leggenda della musica, uno degli album più importanti della storia, Pet Sounds dei Beach Boys, che poi in realtà si tratta di un'opera solista di Brian Wilson. Si sa che il resto della band era contraria ad abbandonare il repertorio di canzoni super orecchiabili e ballabili dedicate alla formula surf, ragazze, macchine, sole e California da cartolina, che avevano fatto vendere valanghe di dischi e Beach Boys. Pet Sounds è anche il frutto di una vera e propria sfida creativa a distanza con i Beatles. Pet Sounds è del 1966. Wilson a sua volta era rimasto folgorato da Rubber Soul dei Beatles, ma Paul McCartney e lo stesso George Martin, il produttore dei Beatles, hanno dichiarato che senza Pet Sounds non avrebbero, per esempio, mai realizzato Sgt. Pepper. Con Pet Sounds Brian Wilson fa esattamente quello che avevano fatto i Beatles, cioè smette di andare in tournée e decide di usare lo studio come un vero e proprio strumento. Per il suono si ispirò al suo mentore Phil Spector, il genio pazzo del Wall of Sound, un produttore eccezionale del quale abbiamo già parlato in passato, e utilizzò anche alcuni dei musicisti che suonavano nei dischi di Spector, primo fra tutti Hal Blaine, una sorta di nome tutelare dei grandi batteristi da studio, e anche Carol Kaye, un personaggio da film perché è stilosissima, geniale, e negli anni 60 era l'unica donna negli studi di registrazione a suonare il basso elettrico. Oggi ha 90 anni e da poco ha rifiutato l'offerta di entrare nella Hall of Fame del rock and roll, che è una cosa cosa veramente molto rock and roll. Fra l'altro io Brian Wilson l'ho incontrato una volta, ho avuto questa grande fortuna perché ho suonato a Boston ormai qualche anno fa e un amico comune, un batterista che si chiama Bobby McIntyre, mi introdusse nei camerini dopo il concerto di Brian Wilson per incontrarlo, presentandomi come un genio e un poeta dall'Italia. E Brian Wilson si gira verso di me aspettando che io dica qualcosa di geniale e io gli dissi "Pleased to meet you" e il colloquio finì così. Comunque Stig incazzi anche da questo punto di vista. Pet Sounds sposta il futuro del suono in un album. Il sound dell'orchestra si sovrappone a quello delle tastiere elettroniche, che sono comunque strumenti insoliti per l'epoca. Il basso e le chitarre sono raddoppiate e sul tutto fluttuano armonie vocali immaginate da un uomo che sapeva dare corpo a suoni che nessun altro era in grado di immaginare. Fra l'altro il concept di Pet Sounds è lo smarrimento che si prova nel diventare adulti, la ricerca della identità, del sapere chi siamo, le vicende sentimentali, diciamo, che in questo periodo si vivono chiaramente con una sensazione probabilmente molto più estrema che nel resto della nostra vita. Comunque il tutto vestito poi da melodie pazzesche. E ascoltiamocele allora, ascoltiamoci una delle canzoni più belle di sempre, i Beach Boys con God Only Knows.

Abbiamo cominciato da God Only Knows dei Beach Boys, la seconda puntata dedicata ai concept albums da Leoni per Agnelli, l'unico programma radiofonico a conduzione garantita di Manuel Agnelli, che come sapete sono io e voi no. È del 1972 invece un album che ha avuto un'influenza enorme nella mia vita, eppure nella mia carriera. Parlo di The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. David Bowie creava il suo alter ego più famoso, sbattendoci in faccia le nuove regole del rock e della sessualità, mescolando le carte della musica e del teatro, della moda e di un'idea nuova di cultura. Bowie parla la lingua del futuro utilizzando il codice dell'allora nascente glam rock, già utilizzato comunque da Mark Bolan, T-Rex, i Roxy Music per esempio, ma con una prospettiva più ampia, aperta a tantissime influenze, e prima della nascita di Ziggy Stardust non si era mai visto un simile esempio di carisma e di sfrontatezza creativa, una sfrontatezza che in qualche modo anticipava il punk. In questa avventura Bowie aveva trovato il partner ideale in Mick Ronson, il guitar hero degli Spiders from Mars, un personaggio che dietro gli abiti e le pose da baraccone del glam nascondeva la realtà di un musicista, produttore e arrangiatore raffinatissimo e musicalmente preparatissimo. È lui che ha prodotto, per esempio, insieme a Bowie, Transformer di Lou Reed, ma è Ronson soprattutto che ha suonato il piano e firmato gli arrangiamenti, anche quelli degli archi, che sono meravigliosi, in molti dischi di Bowie. Bowie sarebbe esistito lo stesso, dicono i critici, ma non sarebbe stato lo stesso senza Mick Ronson. Come molti di voi, i solchi di questo disco li ho consumati facendo i miei suoni da young dude, e di sicuro non mi aspettavo di poter lavorare con questo materiale come mi è capitato di fare con Lazarus, l'opera teatrale di Bowie, dove io ho impersonato Thomas Newton, il protagonista, per cui sono legato a filo doppio, diciamo, a questo grandissimo artista. Ascoltiamoci David Bowie con Rock and Roll Suicide.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono ancora e per sempre Manuel Agnelli e parlando di concept album ci addentriamo nella più celebre opera mod della storia della musica. Sto parlando di Quadrofinia degli Who, un capolavoro del rock che per una volta è stato accompagnato da un film, non a caso prodotto dalla band, degno della sua colonna sonora. Per una volta vediamo la storia non dalla parte delle star, ma di chi fa diventare dei musicisti delle star. In questo caso il protagonista è Jimmy, un mod che di giorno fa il fattorino e di notte si fa come una zucca di alcol e pasticche blu, le anfetamine. E i mod sono una delle prime tribù urbane della nuova società nata nel dopoguerra, quando il mondo scopre un soggetto nuovo, i giovani, la prima generazione diversa da quella dei padri. La musica è la colonna sonora di un conflitto generazionale inseparabile. Per i mod, gli abiti italiani o di sartoria, le vespe, le lambrette con più specchietti che benzina, insieme alla musica black, sono una religione. Dal lato opposto di questo universo ci sono i rocker, che sono i seguaci di Elvis e del rock and roll americano, giubbotti di pelle, motociclette da Marlon Brando nel Selvaggio. E in questo mondo di scontri tra bande, notti interminabili, svegli al mattino pesanti come un funerale, scorre la vita di Jimmy, ma anche il furore di una delle band più esplosive della storia. Pete Townshend ha sempre avuto l'aspirazione a dare al rock and roll una dimensione diversa, l'aveva già fatto con Tommy, la più celebre rock opera della storia, e aveva tentato di farlo con il Lifehouse Project, l'idea di un'opera rock multimediale abortita, poi dalla quale è nato però un capolavoro come Who's Next. Da Quadrofinia ascoltiamo Love Rain or Me.

Siete sempre a Leoni per Agnelli, parliamo di un concept un po' particolare, un concept che non nei contenuti, non nei testi, non nella storia che narra, ma più che altro nella forma musicale, un concept musicale, ed è Night and Day di Joe Jackson, un disco dell'82 dove Joe Jackson cambia completamente stile rispetto al passato. Joe Jackson era famoso per fare, diciamo, una sorta di beat post-punkish, e in questo disco in realtà vira di 360 gradi e compone delle canzoni basandosi sulla musica sinfonica, la salsa, il jazz, con una vera orchestra a sua disposizione, con una band che suona queste cose, e con ispirazioni che arrivano da Cole Porter o George Gershwin, quindi comunque cose lontanissime da quello che faceva prima. Ed è un disco granitico dal punto di vista musicale. Inizierà una nuova era per lui, farà anche delle colonne sonore piuttosto sinfoniche. Io lo vidi fra l'altro dal vivo in quel periodo con questo tipo di band e fu per me una folgorazione. E ci ascoltiamo da quel disco, da Night and Day, il singolo dell'epoca che si chiama Stepping Out.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli. Ah, ecco chi sono. E ora lasciatemi entrare nel mondo del progressive più sperimentale. Parliamo di In the Court of the Crimson King, l'album uscito nel 1969 che ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire il rock. Concedetemi una digressione. Nel 69 sono usciti anche, e non li cito tutti, Abbey Road dei Beatles e il primo album di The Band, Stand di Sly and the Family Stone, Arthur dei Kinks, Tommy degli Who, Hot Rats di Frank Zappa, il primo album degli Stooges, i primi due dischi dei Led Zeppelin, Let It Bleed dei Rolling Stones. Vi offendete se mi fermo a riflettere sul confronto con quanto sta accadendo ora? In the Court of Crimson King è l'inizio di una nuova era. Robert Fripp, il deus ex machina della band che ha guidato fino ad oggi con atteggiamenti quasi dittatoriali, sposta il rock verso territori inesplorati dove la musica contemporanea si incontra con lo sperimentalismo jazz, con un atteggiamento di apertura assoluta nei confronti della tecnologia e un uso mai ascoltato prima del mellotron. Per non parlare della chitarra di Fripp che, molto prima dell'utilizzo dei computer, sfruttando anche le sovraincisioni attraverso un registratore Revox, ha un suono quasi sintetico, mai ascoltato prima. Un ruolo speciale lo giocano anche i testi di Pete Sinfield, un poeta prestato alla musica che racconta con immagini oniriche il dramma dell'uomo del XXI secolo. Uno dei tanti tic artistici di Fripp è poi quello di affidare al bassista la voce solista. Nella prima di moltissime formazioni questo ruolo spetta a Greg Lake, destinato poi a formare un trio che rappresenta per certi aspetti il trionfo del progressive più trombone, gli Emerson, Lake e Palmer. Non possiamo evitare di trasmettere 21st Century Schizoid Man, il titolo che ancora oggi è il simbolo dell'avventura chiamata King Crimson.

Erano i King Crimson di 21st Century Schizo Man, carichi di ottimismo. Siamo quasi addirittura di arrivo, tra poco ascolteremo come di consueto un artista di carne fresca, ma prima fatemi ringraziare per bene Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregi alla parte tecnica. Ringrazio poi soprattutto voi che ci avete seguito. Chiudiamo come annunciato ascoltando un artista di carne fresca con i Grida, band modenese che avevamo già conosciuto nella scorsa stagione, che partecipa la compilation edita da Woodworm, con questo brano che si intitola Nel labirinto. Ciao a tutti.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Hashtag Autotrasporti.
3: Hashtag Autotrasporti, rieccoci, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e di logistica. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dunque, il governo ha prorogato al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio e contestualmente ha prorogato a tutto agosto il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto. Il contributo viene calcolato sulla maggiore spesa sostenuta per acquistare il carburante. Il confronto è effettuato con il prezzo medio registrato a febbraio 2026. Per finanziare la proroga sono stati aggiunti 42,1 milioni di euro e le risorse complessive passano così da 322 a 364,1 milioni di euro. Il primo ospite di oggi è Giovanni Dattoli, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Allora, facciamo il punto sul mercato, Dattoli.
4: Ma per quanto riguarda le immatricolazioni, il passo continua come i mesi precedenti. Sicuramente con la chiusura di luglio avremo un andamento che si conferma a quello dei primi mesi dell'anno, quindi sicuramente un po' superiore rispetto all'anno scorso in immatricolazione, con un buon risultato soprattutto per quel che riguarda i trattori, dove la crescita rispetto all'anno scorso è a doppia cifra. In realtà lo stesso andamento non lo vediamo sui carri, ricordiamoci però che l'anno scorso avevamo avuto un andamento opposto, per cui i trattori erano scesi, i carri erano cresciuti, pertanto diciamo che andiamo a controbilanciare quelli che sono stati i risultati portati nell'anno scorso. Questo riguarda ovviamente quel che, parlando di immatricolazioni, la sensazione poi del mercato reale è chiaramente un po' diversa, nel senso che sicuramente il raccolto di ordini, piuttosto che l'andamento del mercato in questi mesi, è sicuramente diverso da quello che poi registriamo nelle immatricolazioni. Le immatricolazioni sono fatte di vendite fatte tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, diciamo che invece l'andamento del mercato alle vendite in questo momento è sicuramente più rallentato. Non abbiamo i dati per poterlo confermare, ma la sensazione è che comunque il calo del carburante e tutta l'incertezza che abbiamo contribuiscano comunque a un rallentamento e a un po' di timori per quello che è l'andamento del mercato.
3: E nel frattempo cresce l'attesa per il decreto che prevede un piano straordinario pluriennale di aiuti per il rinnovo delle flotte. Parliamo di 590 milioni.
4: Non posso che confermare, stiamo aspettando la firma di questi 590 milioni per i prossimi 5 anni, sarebbero fondamentali proprio per dare tranquillità alle aziende di autotrasporto per quello che riguarda la sostituzione e il ringiovanimento del parco, quindi la riduzione delle emissioni, non solo attraverso un passaggio a mezzi che possono essere

0: elettrici piuttosto che a gas naturale, ma anche proprio a una sostituzione, a un ringiovanimento. Diciamo che le emissioni si riducono in tantissime maniere, si riducono portando veicoli che emettono di meno, ma si portano anche sostituendo veicoli che oggi hanno delle emissioni molto, molto importanti. Ricordiamoci che il 43% del nostro parco in Italia è ante Euro 4 e che l'età media è 14 anni e mezzo, quindi è assolutamente necessario. Questo decreto doveva essere firmato a luglio, siamo in attesa della firma del ministro, speriamo che questo accada il prima possibile e che questi soldi non vengano distratti in altre attività, anche se quello che stiamo sentendo non ci fa pensare nulla di diverso da quello che sappiamo, per cui ci auguriamo che presto vengano confermati.
1: Ecco, voi avete proposto di riservare una quota di questi contributi ai veicoli a zero emissioni, agli elettrici, insomma.
0: Sì, diciamo che all'interno di questi 590 milioni, una quota, circa il 10%, dovrebbe essere dedicato ai veicoli elettrici. Non abbiamo ancora conferma di una delle richieste che è stata fatta da diverse associazioni, che è quella di avere questi soldi protetti per fasce di peso, quindi sopra le 16 tonnellate, sotto le 16 tonnellate, per far sì che effettivamente nel mondo del veicolo industriale poi ci possa essere un incentivo reale alla sostituzione. Nella bozza di decreto si parla di una cifra abbastanza importante, questo permetterebbe di riportare il TCO un pochino più in equilibrio. In realtà oggi, con un costo dell'energia diverso da quello che purtroppo troviamo in tante situazioni, ma con un costo di energia studiato ad hoc, già oggi il TCO rischia di andare in equilibrio. Con questo incentivo non le nascondo che noi siamo confidenti che il mercato del veicolo elettrico pesante possa cominciare a muoversi. Vale lo stesso ragionamento per quel che riguarda l'energia, non diciamo che per quel che riguarda l'idrogeno invece sarei un po' più cauto perché comunque richiede ancora un po' di tempo.
1: Veicoli elettrici vuol dire anche infrastrutture adeguate e bisogna fare presto perché ora come ora siamo ancora molto indietro.
0: Sì, occorrono sempre di più fast charge, super fast, occorrono diciamo, potenze importanti per poter poi garantire che la ricarica venga in tempi adeguati. Guardi, ci sono progetti molto interessanti sul calcolo del TCO. Oggi sono progetti dedicati, fatti dalle singole case, per studiare tratte e percorsi per singoli clienti, in cui, grazie a una supercharge, sfruttando la pausa pranzo, si riesce fondamentalmente a fare due turni completi. Se immaginiamo un cliente che ha un sistema di pannelli solari sopra la propria sede, una collina dedicata, la possibilità di sfruttare i due turni, guardi, il TCO già oggi è molto vicino a essere alla parità, per cui con gli incentivi che dovessero arrivare, potremmo finalmente cominciare a vedere muoversi qualcosa di più rispetto a quello che accade oggi, che comunque rimane uno zero virgola del mercato. Quindi non è assolutamente quello che le case, ma non solo le case, si aspettano. Noi cittadini dobbiamo aspettarci che le emissioni vengano ridotte. Purtroppo questo percorso con solo il gasolio non siamo in grado di farlo. Abbiamo bisogno di sfruttare tutte le risorse. No, dico, abbiamo bisogno di sfruttare tutte le risorse in tutti i modi possibili, per cui tutto quello che viene è ben accetto.
1: Giovanni Dattoli, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae, grazie e buona estate.
0: Grazie a voi, buona estate ai vostri radioascoltatori. Arrivederci.
1: E ora il punto sulle merci che viaggiano in ferrovia nel segno di un sistema di trasporti intermodale. Fermerci, l'associazione che rappresenta gli operatori del settore, ha aggiornato i dati e sono dati con il segno meno. Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci, buon pomeriggio anche a lei.
2: Buongiorno a voi.
1: Dicevo, dati con il segno meno.
2: Sì, purtroppo sì. Purtroppo si conferma quello che avevamo previsto nelle nostre analisi del rapporto annuale che presentiamo ogni anno, l'ultimo presentato lo scorso maggio al CNEL. Abbiamo rilevato nelle nostre analisi con dati fonte Rete Ferroviaria Italiana che il primo semestre il trasporto ferroviario merci, primo semestre 2026 ovviamente, ha avuto un calo di circa l'8%, per l'esattezza 8,1%, che è pari a 2 milioni e 100 mila chilometri. Un trend che molto probabilmente purtroppo si confermerà anche nel secondo semestre, perché la causa è legata ai lavori ferroviari le interruzioni che servono, sono necessarie per consentire i lavori PNRR che ancora non sono conclusi una parte, ma poi lavori anche non PNRR perché sono finanziati con altre linee di credito. E quindi purtroppo avremo una riduzione che è di circa 4 milioni a fine anno. Molto grave, ce lo aspettavamo, ma non così così forte la riduzione, così evidente. Un calo che si aggiunge a 3 anni precedenti di altre riduzioni in cui abbiamo visto la ferrovia perdere terreno peraltro circa 8% nel triennio passato. Quindi si perdono quasi nella totalità circa 8-9 milioni di chilometri negli ultimi 4 anni.
1: Questo quindi sostanzialmente ci riporta indietro di anni, insomma si vanifica il recupero avviato direi una decina d'anni fa.
2: Assolutamente, nel 2015 è iniziata una stagione di sostegno, una stagione di incentivi al trasporto ferroviario delle merci, ma di rilancio, con tutta una serie di misure, ferrobonus, norma merci, delle azioni proprio istituzionali, che hanno portato a un recupero timido, ma un recupero che c'è stato in 10 anni. Questi ultimi 4 anni vanificano quel recupero che c'è stato dal 2015.
1: Le imprese a questo punto, presumo, chiedono sostegni?
2: Le imprese non possono che chiedere sostegni, perché? Perché oggettivamente altre attività sono sostanzialmente inutili, perché comunque sulla rete non puoi circolare per ragioni di sicurezza, perché la rete è inibita a causa di questi lavori che noi riteniamo indispensabili e sacrosanti. Attenzione, aggiungo, il gestore dell'infrastruttura sta facendo il possibile per rispettare e soprattutto sfruttare il minimo di capacità residua che è utile per le imprese, ma è un dato oggettivo che purtroppo la riduzione c'è, forte. Per fortuna il 26 è l'ultimo anno e quindi dal 2027 vediamo un po' di luce, vedremo un po' di luce. Perciò occorre in questi 6 mesi, un anno, aiutare le imprese con dei sostegni.
1: Prima accennavo all'intermodalità ferrogomma, è evidente che anche questa frena.
2: Il dato nostro è un dato complessivo, quindi non è solo per l'intermodale. Non abbiamo la parcellizzazione sulla tipologia di traffico che è più impattata. Ad ogni modo anche l'intermodale sicuramente sarà impattato. Non sappiamo dire al momento, perché è una rilevazione proprio di qualche giorno fa, ad ogni modo più avanti sapremo anche dire questo. Però impatterà sicuramente anche sull'intermodale, che è ovviamente una modalità di trasporto sostenuta da tutti i paesi d'Europa, dall'Europa, proprio perché la più utile, la più efficace.
1: Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci, grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
3: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.
4: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, la bomba messa per lanciarlo in politica, ma lui ne era all'oscuro. Sisma in Colombia, oltre 100 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Asse Italia-Danimarca contro l'immigrazione illegale, plaude anche il Partito Popolare Europeo. Doppietta azzurra agli europei di atletica nel lancio del peso. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito, arrestato l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
5: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP secondo secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di La Vitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: È salito ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tiempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
6: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
7: Sta temblando forte.
6: 6 aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare risorse in modo più immediato per affrontare l'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Asse Meloni Frederiksen sul no all'immigrazione incontrollata, ma le ONG tedesche replicano al Viminale, migliaia in piazza poi a Ceuta per chiedere risposte alla crisi.
8: Basta immigrazione incontrollata, difendiamo l'Europa. Giorgia Meloni e la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen tornano in pressing su Bruxelles, rilanciando fra l'altro la proposta trasversale di hub in paesi terzi, perché la difesa dei confini è anche difesa dei valori, è il comune messaggio social, cui apre il capo dei popolari europei Weber, chiedendo di rafforzare intanto Frontex. E dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, la crisi europea sui migranti somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale, con la Germania che vorrebbe applicare subito il nuovo accordo sui rimpatri per rimandarci qualche decina di irregolari arrivati via Italia. Solo una mossa dell'amico Merz contro l'avanzata dell'AfD, la lettura di Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere. L'attacco intanto della ONG SOS Humanity al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che sbarcano i migranti sulle nostre coste. Intanto a Ceuta, dopo le migliaia di cittadini in piazza contro l'ingresso in massa dei migranti, resta alta la tensione per le nuove possibili ondate. Infine, oltre 1000 i passeggeri dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, che ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street però chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto e rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, saranno 19 le città indicate con bollino rosso. Mercoledì risaliranno a 20. Copernico annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri. Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
7: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il Consiglio di Presidenza dell'Associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende, trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'area a freddo dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'area a caldo che dovrà chiudere entro fine ottobre, chiusura disposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Orvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d'oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zane Weir. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Ah, ecco, è passato adesso sopra di me proprio un classico bus dell'ATAC. Ecco, questo invece è un pneumatico classico del senatore.
2: Non fare marca.
1: Del senatore, questo.
2: Come
1: è un politico.
2: Come fai a capire che è un
1: politico.
2: Pneumatico del senatore?
1: Perché sono una buca molto. Sono qua da tanto tempo.
2: Sei
1: sono
2: sensitiva.
1: Una classica buca romana. Sai che ci sono vari tipi di buca a Roma: c'è la lunga, la stretta, la larga, ci sono vari tipi. E il tema è che nessuno. No, sto scherzando, nessuno, okay. Ovviamente no. Però non sono riparata così spesso.
2: Sono, diciamo, corredo della città, mettiamola così. Un
1: Facciamo
2: po' il marchio di fabbrica.
1: Un pochino, citando un nostro caro amico Alessandro Arcodia,
2: sì.
1: Ogni tanto lui cita i festoni natalizi, quelli arancioni, no? Sai,
2: sì.
1: Quelle cose di plastica arancioni con i fori,
2: sì.
1: Ormai fanno parte dell'arredo urbano, sono
2: è
1: un
2: vero.
1: Pochino un gradiente estetico.
2: Però c'è una cosa bella delle buche di Roma, di qualsiasi altra città, che
1: sì.
2: Bene o male, sì, chi ci vive le mappa sa dove sono e non rimane stupito di questa cosa, perché il luogo comune che oggi vogliamo affrontare con il nostro ospite è pensavo di conoscerti.
1: Scusami, la buca è anche democratica, perché la buca non fa differenza di nessun tipo, a meno che tu non abbia la bici, allora in quel caso potrebbe essere critico.
2: È vero,
1: però
2: è vero.
1: Su ogni macchina non fa distinzioni, dice, vabbè, tu mettiti qui, non giudica.
2: No,
1: pensavi
2: vero.
1: Di conoscermi, perché pensavi di conoscermi? Perché hai fatto un errore tu di valutazione.
2: Certo, assolutamente sì, anche se però la buca è sempre dietro l'angolo e come dice l'ospite che noi abbiamo qui con noi, Nicola Lagioia. Ciao Nicola.
3: Ciao.
2: Nel suo libro La città dei vivi dice una cosa che i romani conoscono benissimo sono le buche, ma una cosa che forse pochi hanno detto se non Nicola, che in quelle buche poi ci cadevano tutti, onesti e disonesti. È democratica la buca per strada o no?
3: E in più devo dire che non è proprio così, cioè, sul fatto che la buca sai dov'è, perché sono come alcuni fiori estivi certe volte le buche, cioè spuntano all'improvviso, dalla notte al mattino, quindi ci sono sempre nuove buche che potranno comparire e comunque sì, sono abbastanza democratiche. Nelle buche ci finiscono le utilitarie e ci finiscono anche le auto blu e quindi smadonnano tutti.
2: Questo è vero. Allora, noi oggi con te Nicola ti abbiamo qui anche perché La città dei vivi, che è questo caso editoriale gigantesco, bellissimo, un bellissimo libro che è scritto e diventato anche uno spettacolo teatrale con la regia di Yvonne Capece, che sarà tra l'altro a Nuoro, a Bari, a Napoli, insomma tante tappe. Volevamo parlare del rapporto che noi abbiamo con le nostre città.
3: Sì.
2: Appunto, pensavo di conoscerti quando poi la città da cui provieni non riconosci più, o la città che hai scelto d'adozione non conosci più, e il riflesso della città ci porta anche a ragionare sul chi siamo noi. Tu sei barese d'origine,
3: sì.
2: E hai un'attrazione che racconti anche nella Città dei Vivi, con la città in cui ci ospita, che ospita in questo momento e stiamo registrando da Roma, molto forte. E da dove nasce questo rapporto con questa città?
3: Allora, fammi dire prima di Bari. Io però Bari, quando io ero un ragazzino, era una città meravigliosa, perché era una città in cui era possibile fare esperienza. C'era una città in cui c'erano i quartieri, diciamo, residenziali, poi c'erano i quartieri pericolosi, c'era il Ceppo, c'era Iapigia, e quindi erano luoghi in cui tu potevi fare esperienza. Cioè, fare esperienza tu non la fai incontrando quelli come te, ma incontrando quelli diversi da te. E Roma, da questo punto di vista, è proprio l'apoteosi. È innanzitutto una città gigantesca, cioè è una delle città più estese d'Europa, questo a dispetto della cittadinanza, perché 3 milioni di abitanti,
2: sì.
3: Insomma, sono pochi rispetto all'estensione. Se tu ci pensi, Parigi è un quartiere di Roma, un grande,
2: sì.
3: Quartiere di Roma.
2: Stupisce questa cosa quando vai a vedere la vera estensione di Parigi, perché tutti la immaginano gigantesca,
3: sì.
2: In realtà è quasi forse più piccola di Milano, se non sbaglio, o come Milano.
3: Sì, non è così grande Parigi,
2: no.
3: Però ha più abitanti di Roma. Roma invece è gigantesca, che poi è anche il motivo della mobilità complicatissima a Roma, cioè una città così grande che non ha un grande numero di abitanti. Prima che cominciasse la trasmissione parlavamo appunto degli scooter sharing,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Che Roma è anche servita, come Barcellona, come Milano,
2: dei servizi di sharing,
3: che però non coprono tutta la città, perché la città è troppo grande rispetto al numero degli utenti che potrebbero utilizzare gli scooter, e quindi questo crea una serie di problemi se devi attraversare la città, ma anche di scoperte, perché non c'è un romano che conosca tutta Roma,
2: tutte le buche di Roma.
3: Roma è impossibile, ma manco tutti i quartieri di Roma.
2: Certo. E tu, città d'origine Bari, città di affezione,
3: sì.
2: Roma e anche di lavoro, ma anche Torino, quindi diciamo veramente fatto sud, nord e centro. Cos'hai scoperto di te in queste tre realtà? Pensavi di conoscerti veramente?
1: Anche, cioè, che città sei?
2: Esatto.
3: Sì, io sono tra Roma e Bari fondamentalmente. Torino è stata una parentesi molto felice.
2: Lunga
3: perché
2: anche.
3: sette anni, anche se poi facevo avanti e indietro, certo, con Roma, perché lì ho diretto il Salone del Libro. Ma Torino, per esempio, è una città, come ce ne sono altre città anche in Italia, che è per esempio divisa in maniera abbastanza rigida in classi sociali. Io abitavo nel centro cittadino, Torino sono circa 800.000 abitanti, nel centro cittadino ci saranno 50.000 abitanti, e tu se non esci da lì dentro, io avevo un ruolo istituzionale, quindi insomma spesso stavo lì, ti chiedi gli altri 750.000 dove siano. Invece a me piacciono le città che si mescolano. Roma è una città in cui, ma questo poi lo vediamo in tutto il cinema italiano, una stessa tavola c'è sempre, almeno così nella seconda metà del Novecento, un
2: americano,
3: sì, un americano, un francese, un cardinale, un ricco, un povero,
1: un
3: una mignotta,
1: ce lo mettiamo per
3: eccetera,
1: forza. Cioè,
3: sì.
1: Un attore va messo.
3: Un attore, ovvio, va messo, un attore riuscito, un autore fallito, un proletario, eccetera, eccetera. Nel senso, tutte le lingue si mescolano, così è anche, che so, Città del Messico, per esempio. Io sono rimasto rapito, forse è l'unica città dove sarei voluto rimanere per molto tempo dopo essere andato a visitarla. A me piacciono le città, appunto. Invece, per esempio, Torino chiaramente ti fa capire che diciamo le cose non si mescolano. Pensa a Napoli, dove i quartieri spagnoli a un certo punto scendono sul centro cittadino, e a me piacciono queste città qui, tipo Roma.
2: A un certo punto tu nel libro fai un passaggio secondo me molto bello, nella Città dei Vivi, in cui dici: dopo una settimana di permanenza il presidente degli Stati Uniti qui a Roma diventerebbe uno stronzo qualunque.
3: Sì.
2: E mi piace molto questa metafora, perché a parte che forse non è una metafora ma è un dato di realtà, però indica il fatto che le città dove viviamo plasmano tantissimo chi siamo. Vorrei capire qual è la forza della città di Roma secondo te, e anche perché per esempio il delitto che tu hai raccontato sapientemente nel libro è potuto accadere a Roma, e se secondo te poteva accadere anche in altri luoghi.
3: Allora, poteva accadere ovunque, però con quegli elementi caratteriali, con quella temperatura emotiva, soltanto a Roma, come soltanto a Milano, a Parigi o a Bruxelles, a seconda del tipo di città. Che caratteristiche ha Roma? È una città che esiste da 2700 anni, quindi una città che ne ha viste tutti i colori, ha visto gli imperi sorgere e crollare molte volte, è crollata e rinata molte volte, quindi non si può prendere troppo sul serio, cioè non può credere troppo in se stessa, e quindi ci crede fino in fondo. Cioè, mi spiego meglio, proprio la città eterna è la città che meglio di altre è consapevole che nulla è eterno, che tutto è transitorio, che siamo di passaggio, e quindi anche il presidente degli Stati Uniti, ma chiunque...
1: Scusate, battuta facile, una caducità. Questa era brutta,
2: bella, la prendiamo, la buttiamo via,
1: però,
2: grazie.
1: Guarda,
3: qualche anno fa era ancora vivo Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones, venne Rolling Stones al Circo Massimo. Se fossero venuti a Bari ci saremmo ricordati, che ne so, generazione e generazione. Io quel giorno ero in un locale dalle parti di Tor Pignattara, stavo bevendo con degli amici, arriva un tizio col motorino e fa: oh raga, venite al Circo Massimo. E perché, che c'è sta al Circo Massimo? Boh, quattro stronzi che suonano i Rolling Stones.
2: Così, okay.
3: Capito? Se Madonna, all'apice, sì, del successo, si fosse trasferita a Roma, dopo una settimana sarebbe diventata la Sora Ceccone, capito?
2: Certo.
3: Non più. È un po' quello che raccontava. Guarda, c'era una commedia che purtroppo andò male, perché raccontava la città talmente bene che a nessuno sembrò qualcosa di nuovo. Flaiano, quando scrisse Il Marziano a Roma, cioè a Roma arriva un marziano, arrivano i marziani non a Los Angeles, a New York, arrivano a Roma, quindi quando arriva il marziano a Roma tutti quanti stupefatti circondano il marziano in stupore, eccetera, eccetera. Stacco, dopo due settimane un uomo entra in un caffè, c'è sta il marziano da solo che sta bevendo il caffè, a Marzia: spostate. Cioè, quindi dopo due settimane anche un extraterrestre arrivato a Roma farebbe tappezzeria. A me questa cosa qui, che può essere scambiato per cinismo, invece mi sembra un atteggiamento molto saggio nei confronti della vita, perché siccome viviamo in un'epoca di mitomani, ecco, questa mitomania a Roma proprio te la smonta,
2: è abbattuta.
1: Sì. C'è un'immagine che vorrei mettere sul tavolo, che si trova nel libro, ed è questa: la pioggia su Londra o su Parigi è la dimostrazione di come una città moderna all'occorrenza possa prendere le forme di una nave da crociera. C'era. Dal suo interno si può osservare il mare in tempesta, bevendo tranquillamente un tè, seduti tra ottoni luccicanti. Quando ho letto questa frase, a un certo punto mi sono chiesto, quando abbiamo l'opportunità di intervistare scrittori e scrittrici, tu dalla finestra cosa vedi? E scrivi ancora guardando fuori dalla finestra di questa grande crociera?
3: Allora, dipende da dove uno abita. Io ho abitato in diverse case a Roma. Ho abitato all'inizio in un seminterrato, quindi vedevo i piedi come in Bianca di Nanni Moretti. Poi invece ho abitato in un piccolo appartamento che aveva una terrazza, e quindi da lì vedevo, vicino al policlinico, quindi non è che avessi chissà quale, quale visuale. Poi ho abitato vicino al terzo piano, in via di Porta Maggiore, da dove passava il tram, quindi sentivo il passaggio del tram perché c'era un leggero tremolio quando passava. Quella era una via molto affollata, di fronte però c'era una concessionaria Fiat, quindi vedevo la concessionaria Fiat. Adesso invece vivo in una casa dove c'è un piccolo giardino, quindi vedo le piante.
2: Ah, ok, meraviglioso. Senti, il libro La città dei vivi e anche il podcast che ne è conseguito e anche lo spettacolo teatrale narra di questi fatti sì, che quando lo leggi ti danno veramente un pugno nello stomaco, ma è la cronaca, è la nuda cronaca di quello che è successo con l'omicidio Varani da parte di Foffo e Prato. È una storia che abbiamo sentito bene o male tutti, perché ci è arrivata in casa come un pugno nello stomaco. E a un certo punto tu dici: esiste una malvagità dei luoghi, e c'era quel decimo piano in cui è avvenuto tutto questo che emanava in sì, qualche modo questa cosa. Esiste veramente la malvagità dei luoghi?
3: Beh, guarda, io lì in via Gino Giordani numero 2, che dove si è consumato questo omicidio, l'ho sentita. Erano passati forse 2 giorni dall'omicidio, grazie a un mio amico giornalista che doveva fare delle riprese, entrammo, quindi mi accodai a loro ed entrammo in questo stabile, che è uno stabile di 11 piani, quindi abbastanza alto. Beh, era veramente stranissima l'atmosfera che si respirava, andando poi fino al decimo piano, dove c'era la porta ovviamente sigillata con i sigilli dei carabinieri, oltre la quale si era consumato un omicidio così efferato e così violento, perché tu sentivi un silenzio tale, perché evidentemente io l'ho attribuito al fatto che tutti quanti i condomini, sapendo e non essendosi resi conto che a pochi metri da loro si stava andando in scena appunto purtroppo non un film dell'orrore, ma un orrore reale, erano tutti quanti paralizzati. Io sentivo addirittura il rumore delle stoviglie nel silenzio totale delle persone al di là dei muri.
2: Ma era la tua sensazione amplificata oppure era una percezione reale? Perché sai quando alzi molto sì, le antenne, perché sei in un luogo quasi sacro, non so come dire.
3: Guarda, forse tutte queste cose messe insieme, ma c'è anche qualcosa a livello diciamo animale che passa fra esseri umani anche quando sono in silenzio non si dicono niente. Faccio un esempio: se tu entri in una stanza dove ci sono delle persone che hanno appena litigato, anche se non li guardi in faccia, tu senti una sensazione di tensione o di tristezza, e lì c'era proprio una sensazione di annichilimento. A me non è mai successo una cosa del genere, insomma io sono abbastanza laico da questo punto di vista, però lì io questa cosa l'ho sentita in maniera abbastanza chiara. Oppure invece al contrario, quando stai in una situazione di festa, anche se nessuno sta ballando, senti che c'è dell'eccitazione nell'aria.
2: Sì, no, esatto.
1: Sì, torno un attimo a un luogo comune che pensavo di conoscerti, rispetto anche alle nostre città in cui viviamo, in cui stiamo. C'è un momento in cui hai pensato di non riconoscere la tua città, ammesso ovviamente che la tua città ora sia Roma in questo sì, momento, no? Quindi non so se senti più, immagino di sì, insomma, perché vivi qui, tu senti, prima domanda, più aderenza con Roma rispetto alle altre città, e se hai sentito di disconoscere la tua città in qualsiasi momento della tua vita e non per forza in un momento preciso.
3: Allora guarda, Bari è la città in cui ho vissuto per i primi 23 anni della mia vita, quindi a Bari ho dato il primo bacio, il primo innamoramento, le prime volte che ho fatto botte, le prime volte che ho litigato con qualcuno, quindi quella roba lì ti rimane per sempre, in qualche modo ti forma più di qualunque altra esperienza, quindi diciamo che Bari me la porto proprio nel cuore in questo modo qua. Però Roma è stata una magnifica città d'adozione. Io non è che ho sentito di non riconoscerla, ho sentito di non conoscerla mai fino in fondo, proprio perché queste grandi città sono una scoperta inesauribile, tanto più che Roma, adesso dico una cosa che forse a qualcuno dispiacerà, ma per me non è invece un elemento per forza negativo. All'inizio, quando sono venuto ad abitare a Roma, c'erano le notti bianche, tutte queste cose qui, e mi sembrava in competizione con Parigi, con Berlino, con Londra, anche se arrancava diciamo dietro queste città. Oggi invece mi sembra più una città appunto che guarda a Mumbai, a Città del Messico, ma non è necessariamente un male.
2: Io mi ci volevo trasferire a Mumbai,
3: perché,
2: figurati,
3: perché
2: l'amo.
3: Quelle sono città, io so, io una volta ero stato, sono stato a Bangkok.
2: Meravigliosa.
3: Un'energia che non ho sentito neanche
2: a New York.
3: Ho
2: fatto l'ultimo dell'anno a Bangkok e non sono riuscito ad andare via dalla piazza per 3 ore da quanto era imballata di gente.
3: È incredibile,
2: c'è una forza e una vitalità assoluta.
3: C'è una forza proprio che tu appunto a Parigi, specie nelle città europee, a Parigi, a Londra, a Bruxelles non sentiresti mai. Vedresti delle mostre meravigliose, dei concerti stupendi, eccetera eccetera, però non è che può succedere chissà che. Invece Roma ha un grado di imprevedibilità, da questo è anche un grado di è come una città che è in continuo disfacimento ma non si consuma mai del tutto, cioè rinasce in continuazione dal suo disfacimento. Certo,
2: è una fenice,
3: potrebbero andare tante cose meglio, però è anomala come città europea, ecco.
2: C'è un passaggio mi è piaciuto molto, adesso cito a memoria, però cerco di essere il più fedele possibile, ed è il bello di come una città ti fa conoscere. A un certo punto viene fuori il tema dell'assassinio, dell'omicidio, e una persona dice: ma chi, quello poteva essere mio figlio, nell'accezione di assassino o di assassinato. Cioè, in questa città può accadere veramente di tutto, sì. E ti plasma talmente tanto che a un certo punto non sai neanche chi potresti essere delle parti in gioco all'interno di questo grande evento.
3: Quando non sai chi potresti essere, di solito è una buona notizia. Cioè, perché dico questa cosa? Perché noi abbiamo quasi sempre, e questa cosa negli ultimi anni è aumentata molto, una vocazione vittimaria. Cioè, aspiriamo a essere vittime, perché la vittima ha ragione a prescindere, quindi ci immaginiamo continuamente come quelli che hanno effettivamente o potenzialmente subito un torto, la violenza altrui, il male altrui, e non ci viene mai in mente che potremmo essere noi quelli che fanno del male. Ora, senza andare a finire agli omicidi,
2: estremi,
3: che quindi
2: certo,
3: sono veramente rarissimi e ancora più rari, abbiamo visto in Italia, noi comunque normalmente, per il semplice fatto di occupare spazio e di avere un temperamento, facciamo anche del male alle persone che ci stanno intorno. Quindi il fatto proprio di negare questa cosa qui, e noi oggi siamo tendenzialmente la negheremmo, fa sì che poi, come tutte le cose che vengono rimosse, fanno danni senza che ce ne rendiamo conto. Questa cosa è stata eclatante per me scrivendo La città dei vivi, perché leggendo gli atti del processo, facendo interviste eccetera eccetera, mi sono reso conto che i due colpevoli, i due assassini, Marco Prato e Manuel Foffo, addirittura si immaginavano loro come vittime delle circostanze, vittime del caso, vittime perché stavano strafatti di cocaina, vittime perché uno avrebbe manipolato l'altro e così via. Quindi se anche un assassino,
2: certo,
3: esatto, se anche un assassino che ha ammazzato un ragazzo in quel modo lì rappresenta come vittima, vuol dire che qualcosa,
2: certo,
3: cioè, è andato fuori
2: Nicola,
3: registro.
2: Guarda, hai perfettamente ragione, perché quando noi usiamo la parola relazione tossica, adesso non voglio entrare
1: oggi no, è molto usata,
2: esatto,
1: soprattutto anche nei vari meme, anche in internet,
2: sì. Lo uso su di me. Quando parlo di me in una relazione tossica, mi vedo sempre come la persona
3: come
2: che subisce questa relazione, ma no, è difficile essere consapevoli e anche essere molto onesti con sé e dire: ok, la parte tossica sono io. Ovviamente poi le colpe vanno bilanciate, però hai perfettamente ragione, è più facile passare per vittime in questi casi, è molto più semplice.
3: Mi è sbloccato un ricordo un po' di, cioè, Bari fino agli anni 80 era pieno di tossici e voglio dire, il più tossico di tutti negava il fatto di esserlo, quindi,
2: okay,
3: quindi anche se lo prendi proprio come dipendenza dalle sostanze,
2: certo,
3: il vero tossico ti dice: no guarda, tutto sotto controllo.
2: Tutto sotto controllo.
1: Scusami, ti voglio chiedere una cosa un po' che sembra out of the blue, ma non lo è. Tu credi nelle sliding doors?
3: Ah, questa è bella. Allora, ti rispondo in un... cioè, gli antichi distinguevano fra il caso e il destino. Cioè, il destino è quello che noi potremmo fare... e che se ci lavoriamo riusciamo, diciamo così, a più o meno a fare. Poi voglio dire, non ha nulla a che fare con l'arrivismo, col fatto che ce la puoi fare, uno su mille ce la faccio, diventare
1: ciò senza
3: che
1: il life coaching.
3: Esatto, diventare ciò che si è. Il caso invece è proprio la casualità, che però di solito ostacola il destino. Ma di solito il destino, appunto, per gli anni della letteratura antica era più forte del caso. Quando appunto il dio, gli dei del fato volevano cercare di ostacolare ostacolare un personaggio il cui destino però andava in senso opposto, se questo personaggio aveva lavorato bene su se stesso, di solito il destino riusciva a prevalere. Quindi questo significherebbe che io credo poco nelle sliding doors.
1: Ma ne hai avuto alcune nella tua vita? Cioè, per cui quella cosa ti ha fatto, come dire, ti ha aiutato non solo a crescere, anche a capire, magari,
3: guarda,
1: interpretare
3: mi,
1: meglio.
3: Mi ricordo una cosa, non so se è una sliding doors, ma mi ha, come dire, ha influenzato tutta la mia vita professionale proprio dal punto di vista contrattuale. Cioè, io lavoravo in una casa editrice e avevo un contratto a tempo indeterminato. A un certo punto un carissimo amico critico d'arte, che purtroppo è morto, si chiama Marco Vallora, è molto più anziano di me, ma eravamo diventati amici, mi chiama e mi dice: guarda, eravamo a Roma, sto a Villa Medici, sto qui, era ancora vivo Balthus, il grandissimo pittore, che poi sarebbe morto tipo 2-3 anni dopo, sono qui con Balthus, vieni a Villa Medici e così puoi conoscere Balthus. E io dico: non posso, perché c'ho l'orario di lavoro.
2: No.
3: Quindi poi Balthus è morto, e io da quella cosa lì, ma già da prima, decisi di passare a partita IVA. Quindi il mio essere una partita IVA per tutta, anche quando ho fatto il direttore del salone del libro, era partita IVA. Questo per poter andare a conoscere i Balthus della mia vita quando appunto fosse,
2: di avere libertà
3: poi,
2: di manovra,
3: esatto,
2: incredibile. Senti Nicola, quando è che passiamo dalla frase pensavo di conoscerti a pensavo di conoscermi? C'è un momento nella vita che secondo te, anche anagrafico, passiamo dall'analizzare gli altri ad analizzare noi stessi?
3: Guarda, la cosa proprio che cioè, quando io dico pensavo di conoscermi, lo dico sempre quando sono deluso da me stesso, e questo succede quando, capita molto raramente, ma io raramente perdo la pazienza, e quando perdo la pazienza divento abbastanza diciamo violento, non dal punto di vista fisico ma diciamo retorico, quindi,
1: verbale,
3: quindi
1: sì,
3: litigo,
1: sì.
3: Ecco, quando litigo pur non potendo litigare, e tra l'altro mi capita, c'era Shaw che diceva mai litigare con un idiota perché conosce la pratica meglio di te, ti porta,
2: certo,
3: sul suo livello.
2: Sì,
3: quando
2: George
3: a me succede questa cosa qua, ora non era precisamente così la citazione, ma
1: forse
3: era
1: mai litigare con un cretino,
3: sì,
1: perché abbassa tutto il tuo livello,
3: sì,
1: al suo livello,
3: oppure ti trascina nel fango, lui sì, là, ci sta,
2: non pensando, se ne vorrà, cosa, diciamo,
3: non se ne vorrà, scusatemi per l'imprecisione, ma quando a me capita questa cosa sono deluso da me stesso e dico: cavolo, ma pensavo di conoscerti, pensavo che ormai avessi superato questa fase. E invece, però, diciamo che sbagliare è una cosa che ci portiamo sempre dietro.
1: Ma tu alzi più il volume o diventi più sarcastico? Tipo, cioè, diventi affilato?
3: Sì, divento sarcastico. Io mi ricordo una volta, proprio, cioè, arrivavamo quasi ad uno scontro. Ero però, devo dire, più giovane di adesso, e quindi
2: fumantino
3: e soprattutto, capito, la poesia, la letteratura la difendevo in una maniera quasi cieca. E mi ricordo che a tavola con uno a Roma, appunto, quello disse: che cosa fai? Io disse: ah, io scrivo. E lui disse: io sono un artista. E che cosa fai? E lui diceva: rappresento calciatori. Allora,
2: che senso?
3: Per lui questa era una, e forse c'aveva
2: forma artistica.
3: Aveva ragione, no?
1: In termini legali, o rappresenta con una penna su un foglio di carta?
3: No, in termini legali.
1: Ah,
3: poi,
1: okay.
3: Anche questa è una specie di mito. E io dicevo: no, guarda, senti, ma questo non è una disciplina artistica. E lui però intignava, come si dice a Roma,
2: intignava.
3: E io là, capito, comincio a prenderlo in giro con tutta una serie di giri retorici che lui non capisce, ma capisce che lo sto prendendo per il culo.
2: Certo.
3: Questa è una cosa, come dire, è abbastanza sleale, no? da parte mia, utilizzare tutti questi giochetti, cioè... No, non dici niente, ti fai una scrollata di spalle
2: di nuovo, fai show
3: la esatto. Ma basta, capito? Quello poi si incazzò, capito, per il fatto che io negavo l'artisticità della sua professione. Ma diciamo che questa, ecco, è una cosa lontana nel tempo, oggi
2: posso dire
3: così.
2: Che però forse il sarcasmo, e forse eri più giovane, eri persino a Bari quando è successo questo, eri già a Roma, ecco, il sarcasmo forse è l'elemento base della romanità. A me piace tantissimo quando ti prendono per il culo, adesso lo dico veramente, e tu manco te ne accorgi, perché sono talmente bravi con questa retorica che è fantastica.
3: Sai la differenza, guarda, tra Torino e Roma, proprio questa cosa qua.
2: Chiudiamo con questa.
3: Chiudiamo con questa. Io capisco che il mio tempo a Torino stava finendo quando, in un giorno d'estate, con la strada completamente deserta, io stavo in bicicletta sotto il sole, vedo una signora che si sbraccia da lontano. Sai questi viali giganteschi, tipo i viali Unione Sovietica?
2: Certo.
3: Allora io arranco presso questa signora, pensavo che avesse bisogno d'aiuto, e dico: signora, che è successo? Immaginate, tipo De Chirico, la strada completamente vuota. E lei dice: lei è in controsenso. E dico: no, io devo tornare
2: a Roma.
3: Torno a Roma, supero le strisce pedonali col verde, una signora fa per investirmi e io faccio un salto indietro e dico: oh signora, questa fa retromarcia? E mi dice: a coglione, così, senza ragione. E io dico: sì, coglione, che bello, sono di nuovo
1: prendi
3: a casa.
1: E incassi.
3: E lì, no, mi sentivo
1: ti
3: di nuovo a casa, okay. Che dove appunto tutto vale e tutto sommato c'è una vitalità che io, guarda, conosco molti miei amici che invece si sono trasferiti, per esempio, al contrario, da Torino a Roma, e la trovano insopportabile. E lo capisco. Secondo me è una questione anche un po' di imprinting.
2: Attitudine, certo. Ringraziamo Nicola Gioia per essere stato
1: grazie.
2: Con noi. Grazie mille.
1: Grazie.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: I sistemi di lancio.
3: Direi di sì.
2: Quindi introduci tu, dai, io pendo dalle tue labbra.
3: Ma volevo dirti che ho fatto un conto rapido, in realtà non l'ho fatto io. 219 lanci spaziali nel 2023. Che è una cifra mostruosa. Tu fai conto che
2: uno ogni giorno e mezzo, tipo.
3: Praticamente sì, praticamente sì. E tu fai conto che dal 2008 al 2017 i lanci ogni anno erano circa 80-82. Dal 2018 si è passati a una media di 133 lanci e dal 2021 progressivamente ogni anno miglioriamo il record precedente. Quest'anno solo SpaceX punta a 130 lanci in un anno. Siamo veramente a ormai 1,5 giorni di distanza fra un lancio e l'altro. Impressionante.
2: Cioè lanciamo un sacco di oggetti nello spazio per fare cosa? Lo abbiamo spiegato nelle prime due puntate di questo pregevole podcast. E già che mi parli di sistemi di lancio, io tra pochissimo ti proporrò un'arditissima metafora. Perché come sai, io devo stare coi piedi per terra. Se tu mi parli di vettori spaziali, io sto cercando un equivalente sulla Terra.
3: E voglio vedere se lo trovi, questo è difficile.
2: Non lo so.
3: Questo è difficile. In realtà, ti vorrei dire un'altra cosa, che di quei 219 lanci, 63 sono cinesi, 19 russi, nonostante la guerra, apro chiudo parentesi, 7 indiani, 3 dell'Europa e tutti gli altri sono di SpaceX e Elon Musk. E questo non solo è, se vuoi, una finestra sul mondo, letteralmente, su come stanno cambiando anche gli equilibri del mondo, ma qui in qualche modo si suggerisce come lo spazio sia radicalmente rivoluzionato da un privato, in questo caso, e come quindi le nostre vite qui sulla Terra cambieranno.
2: E l'altra cosa interessante è che ha introdotto, che mi sembra molto sfizioso come tema, uno Stato, nonostante sia in stato di guerra, anche se non dichiarata perché è un'operazione militare speciale, riesce comunque ad avere le risorse, l'energia, il tempo mentale di continuare a investire nella corsa allo spazio, il che ci dice che è fondamentale andare nello spazio. E l'altro aspetto che secondo me è interessante è l'aspetto demografico, perché tu mi hai citato l'India, che ne ha fatti 7 quest'anno, no?
3: Esatto,
2: sette
3: nel lanci. 2023, sì, 7
2: lanci, peccato che sono più di 1,5 miliardi.
3: Esatto. Però attenzione, perché l'India proprio qualche settimana fa ha annunciato le sue ambizioni spaziali e prevede entro pochissimi anni una base spaziale in orbita bassa, cioè entro 2000 km dalla Terra, una missione su Venere, assolutamente sì, e molto presto chissà anche altri lanci con astronauti indiani, probabilmente a partire dall'anno prossimo.
2: Questo è l'intro, tipo. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto coi piedi per terra.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che, in misura sempre più grande, si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
2: Il futuro del pianeta Terra.
1: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
2: A questo punto, Emilia, avrei una domanda.
3: Vai.
2: Quella
3: vai.
2: Basica proprio, no? Che cos'è un lanciatore spaziale?
3: E questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda,
2: so,
3: perché
2: cerco di fare belle domande, poi mi aspetterei anche risposte altrettanto belle, ma vedi tu, insomma.
3: Insomma, allora la prossima volta devi sceglierti qualcun altro.
2: Ma c'è quello bravo, scusate, ragazzi.
3: Un lanciatore spaziale, che noi fraintendiamo e chiamiamo razzo, in realtà di solito è un sistema di lancio costituito da più razzi che sostanzialmente ci serve per portare in orbita satelliti, altre astronavi oppure equipaggi, e non è un caso che possa essere sia automatico oppure appunto manovrato da un equipaggio. Qual è la caratteristica fondamentale di un sistema di lancio? Che il suo sistema di propulsione contiene tutto il materiale necessario per operare. Il vantaggio è che attraverso questo sistema tu puoi andare letteralmente nel vuoto, puoi muoverti nel vuoto. Lo svantaggio è che da terra devi portarti tutto il carburante che userai poi oltre l'atmosfera, cioè peso, cioè costo, perché portare ogni chilo oltre l'atmosfera costa un sacco di soldi. Quindi più il razzo è grande, più costa.
2: Perché ancora, e dico ancora, ma senza tema di smentita, non ci sono stazioni di rifornimento nello spazio, però magari un giorno le avremo.
3: Le stiamo progettando, uno dei progetti proprio di SpaceX, per andare sulla Luna e utilizzare la Starship come stazione di rifornimento per altre Starship. Devono essere ancora fatti test, tra cui proprio il trasferimento di carburante a temperatura criogenica, cioè un po' freddino, da un mezzo all'altro. Questo test è previsto nei primi mesi del 2025 e poi forse avremo dei distributori di benzina. No, non è benzina, ma nello spazio. Sì.
2: Fantastico, speriamo con concorrenza perfetta, quindi un sacco di distributori, e poi vabbè, poi staremo a vedere. Senti Milo, l'altro giorno chiacchieravamo davanti a un caffè e mi raccontavi di questa apparente rivoluzione, cioè il fatto che una volta i razzi, o meglio i vettori, una volta che tu li lanciavi, poi questi ricadevano a terra e li buttavi via.
3: Sostanzialmente sì. Allora, per fare una metafora, come funzionava un viaggio spaziale fino a 10-15 anni fa? Era come se tu volessi andare a Roma e una volta arrivato a Roma in treno buttassi via il treno, perché questo succedeva. Le grandi missioni Apollo, quelle che hanno portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna per primi, sempre che ci crediate, tu ci credi, esatto, caro Giampaolo, esatto.
2: Certo. Ho visto il film di Kubrick,
3: esatto. Cosa succedeva? Tu andavi con un razzo che era più alto di 110 metri e tornavi con una capsula grossa come il tavolo che abbiamo qua davanti.
2: Il resto lo buttavi via.
3: Lo buttavi via e costava milioni di dollari. A un certo punto viene detto, si tenta di fare dei sistemi un po' riutilizzabili, lo Space Shuttle doveva funzionare per spendere meno, purtroppo è costato tantissimo anche in termini di vite, perché ci sono stati due incidenti catastrofici, e io ricordo parlando con Paolo Nespoli, il quale mi diceva che studiando ingegneria aerospaziale a New York, i suoi insegnanti della NASA gli dicevano: recuperare un razzo è impossibile. Poi un bel giorno, nel 2015, arriva Elon Musk. E noi da allora siamo abituati, con una frequenza veramente di più volte alla settimana, a vedere un razzo, o meglio il primo stadio, cioè la parte sotto, poi parliamo anche degli stadi, sì, che letteralmente trasporta in orbita quello che deve trasportare e poi si posa o sulla Terra o addirittura su queste chiatte gigantesche nel mare automatizzate. È una cosa che fino a 10 anni fa era considerata impossibile. Questo cosa cambia? Il prezzo. Perché se tu puoi recuperare una parte del treno o tutto il treno, ovviamente ogni chilo ti costa molto meno.
2: E qua mi sa che stai toccando uno dei punti fondamentali nella corsa allo spazio, perché se tu spendi meno vuol dire che investi di più, investi meglio, quindi crei un vantaggio competitivo rispetto agli altri attori. Ma questa tecnologia del riutilizzo, tra virgolette, ce l'hanno tutti gli attori, per esempio anche la Cina, l'India o quelli più piccoli, o è un'invenzione pazzesca di Elon Musk e se la tiene per lui?
3: In questo momento ce l'ha solo lui. Tutti gli altri stanno tentando di avercela il prima possibile, perché è veramente rivoluzionaria. Perché facendo così, abbassando radicalmente i costi, tu apri letteralmente un settore che prima era appannaggio, direi esclusivo, dei governi più potenti o di grandi conglomerati industriali. Oggi nello spazio, visto che costa molto meno, i privati stanno andando nello spazio, abbiamo visto anche una passeggiata spaziale qualche tempo fa del primo privato della storia, oppure enti di ricerca, industrie che possono, non so, per esempio testare nuovi materiali, nuovi metalli, possono fare medicina spaziale, possono fare ricerca, addirittura università possono permettersi di andare nello spazio perché costa meno. Ovviamente il buon Elon Musk, che adesso è da solo, e questo è un problema, se vuoi, geopolitico, sì, perché anche a Washington non sono così contenti che lui abbia un monopolio letteralmente. Beh, la Cina ha promesso con Lunga Marcia 8 2025 la riutilizzabilità, l'India ci sta lavorando, l'Europa è un pochino indietro.
2: Tra l'altro mi fa ridere perché la nomenclatura dei vettori cinesi va a omaggiare sempre la storia cinese, no? La lunga marcia, quella, vero, che permise a Mao Zedong di prendere il potere, quindi c'è sempre anche una un aspetto mistico, liturgico, no? Anche nell'utilizzo dei vettori da parte dei cinesi. Senti, allora a questo punto, Emilio, io ti lancio la mia provocazione, perché come ti dicevo ho riflettuto un sacco su come trovare un analogo, un'analogia per meglio dire, del vettore. Tu mi stai raccontando di una serie di dispositivi tecnologici, un sistema tecnologico che permette di proiettarci nello spazio, il che vuol dire che è vettore, cioè è mezzo, ma che porta che cosa? Esseri umani o altra tecnologia o ricerca o laboratori in un territorio abbastanza sconosciuto, mettiamola così. L'unica cosa che mi è venuta in mente era il periodo coloniale.
3: Ok.
2: Le grandi esplorazioni marittime, 1500, cioè. Quindi mi sono immaginato il vettore come le prime caravelle, i primi galeoni, dove a un certo punto, se tu ricordi, alla fine del 400 erano la Spagna e il Portogallo a farla da padrone, perché avevano un vantaggio tecnologico, caravelle e galeoni. Stiamo parlando, ragazzi, di barche di legno con tre alberi di 40 metri di lunghezza, però per quell'epoca era una certa rivoluzione, permetteva di attraversare l'oceano. E allora mi viene in mente che forse c'è un parallelismo nell'attraversare un mare ignoto per andare a prendere risorse, conquistare, esplorare, portare uomini. E qua però ti metto in crisi, perché i galeoni avevano i cannoni, due file da 40 cannoni l'uno.
3: Come e la mettiamo? Non escluderei che a breve anche i nostri mezzi spaziali li avranno. Qualche test in realtà, sia a livello di sistema d'arma antisatellite, è già stato fatto. Guarda caso lo hanno fatto gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e l'India. Ma ti dico, hai così ragione e mi hai stupito, non era facile, che se tu ci pensi, come si chiamano le astronavi spaziali? Space ship. Perché l'analogia è molto più calzante con l'ambiente marittimo e marino che non con quello aeronautico. Anche gli astronauti che stanno mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale sono molto più simili a un equipaggio che sta in mare sei mesi che non a uno che prende un aereo e, per quanto lungo possa essere il viaggio, dopo 12 ore scende. No, questi vivono per mesi su una nave spaziale, quindi l'esempio è molto calzante. Alle armi purtroppo temo che arriveremo, Gianpaolo.
2: E fra l'altro, se stiamo sull'esempio marittimo, sai che c'è quell'antico adagio dei militari, della geopolitica: se controlli il mare, alla fine domini un po' tutto, no? E quindi, per i discorsi che abbiamo fatto nelle prime due puntate di questo podcast, direi che questo calza a pennello. Mi veniva in mente qualcosa di più concreto, sempre riferito al mare, ma più moderno come paragone. Cioè il fatto che, complice il cambiamento climatico e un iniziale e progressivo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord, il circolo artico sta diventando un terreno di battaglia, per il momento diciamo scientifica soprattutto, sì. Ma è eccezionale. E sto pensando alla tecnologia delle navi rompighiaccio, per cui per esempio la Russia dovrebbe essere la flotta che ne ha di più, perché la Russia considera il Mar Artico il proprio giardino congelato di casa, no? Però mi riporta molto alla corsa allo spazio il fatto che, per esempio, ci sono stime per cui il 70% delle terre rare ancora non scoperte potrebbe trovarsi proprio all'interno del circolo polare artico. E quindi forse il parallelismo tra gigantesche navi che lavorano sull'innovazione tecnologica, che esplorano territori sempre più, anzi sempre meno inesplorati perché li vai a conoscere, calza veramente a pennello con la nostra corsa allo spazio.
3: È assolutamente pertinente, tanto che, questo l'abbiamo raccontato nei primi episodi, semplicemente quello che stiamo facendo, e io parlo di rinascimento spaziale, è estendere la nostra area di azione, parlo del genere umano, sempre più oltre rispetto a dove eravamo arrivati prima. Quindi semplicemente la demarcazione tra spazio, tra ignoto e area di competenza e di attività umana sta progressivamente spostandosi verso l'alto. Quindi è vero, e non è un caso, sempre rimanendo per esempio alle terre rare, che sulla Luna, dove abbondano, noi vogliamo tornare il prima possibile. Quando dico noi, intendo tutti.
1: La geopolitica dello spazio.
2: E quindi terre rare che cosa significa? Siccome sulla Terra abbiamo un problema di alcune filiere che sono monopolistiche, no? Per esempio il paese che ha

0: spazio diventi un far west c'è. Perché è un nuovo Eldorado, letteralmente. Cioè, le risorse che ci sono nello spazio, sulla Luna, sugli asteroidi, sono incommensurabili. Ci sono asteroidi che hanno un contenuto di platino che, se riuscissimo, se fosse economicamente sostenibile e tecnologicamente sostenibile, portarlo a Terra, ci renderebbe tutti, ma intendo tutti, miliardari, non milionari. Sì.
1: Siamo sicuri?
0: Anche noi. Il che però non cambierebbe alcunché, perché nel momento in cui tutti, esatto,
1: continueremo a fare dei podcast bellissimi per campare.
0: Esatto. Vabbè. E quindi quello che dici è un tema, e lo toccheremo. La regolamentazione spaziale sarà fondamentale, perché le strade adesso si separano. Abbiamo un bivio: o Far West, o chi primo arriva meglio alloggia, con il rischio che ci siano semplicemente delle amplificazioni o delle estensioni dei conflitti terrestri. Apro chiudo parentesi, la NASA ha già indicato 13 siti che dovrebbero essere quelli del prossimo allunaggio, peraltro prima donna e prossimo uomo. Alcuni, guarda un po', coincidono con quelli cinesi e già si apre una porta. Oppure la collaborazione, che è un'altra grande lezione dello spazio, e non sono così ottimista. Negli ultimi 30 anni la Stazione Spaziale Internazionale ha rappresentato la prova, secondo me, più alta di collaborazione pacifica. Ancora oggi i cosmonauti russi stanno lavorando con gli astronauti statunitensi, europei, canadesi e giapponesi. Solo nello spazio abbiamo questa cosa qua. Finirà questo tempo? Non lo so.
1: Allora, non per mettere il carro innanzi ai buoi, solo una notazione: secondo me, visto il fallimento della diplomazia, delle grandi relazioni internazionali, delle grandi istituzioni sovranazionali, penso all'ONU, che viene continuamente delegittimato oppure ignorato perché è preso da questi gangli, il Consiglio di Sicurezza non viene rinnovato, che può poco sulla Terra, mi chiedo se riusciremo noi, grandi attori spaziali, a decidere per un qualche organismo, una qualche architettura normativa che ci metta tutto d'accordo e ci permetta di evitare i conflitti, perché i conflitti sulla Terra ce ne sono tantissimi. Dio non voglia che andiamo a vedere uno specchio proprio tra lo spazio. Se torniamo però ai vettori, c'è un'altra caratteristica che volevo sottoporti, che è questa. Se torniamo al discorso del dominare il mare vuol dire militarmente ma anche commercialmente, no? E sulla faccia della Terra, sul globo terracqueo, come direbbe qualcuno, noi abbiamo tanti snodi, cioè abbiamo i porti, abbiamo dei choke points, abbiamo... Per cui tu, quando utilizzi i vettori marittimi, porti, uomini, armi, tecnologia, ricerca, risorse, materie prime, soldi,
0: certo,
1: però hai bisogno di hub. Cioè, tu non è che parti da Shanghai e senza colpo ferire arrivi dove ti pare. Di solito c'è qualche intoppo. Si chiama canale di Suez, per esempio. Si chiama fare il periplo dell'Africa con 3 settimane in più di navigazione, eccetera. Ma nello spazio i vettori invece come si muovono? Perché un po' me l'hai spiegato l'altra volta, no? Se li lanci dall'equatore hai già un vantaggio.
0: Esatto.
1: Ma in generale il vettore ha lo stesso slalom che deve fare sulla Terra?
0: Diciamo che conta molto da dove lo lanci. E infatti i grandi paesi hanno tanti launchpad, hanno tanti basi spaziali con tante rampe. La Cina ne ha 4 solo sul suo territorio, gli Stati Uniti ne hanno tantissimi, alcuni per la difesa, penso a Vandenberg in California, altri, il più famoso, Cape Canaveral, insomma. La Russia ne ha diversi e ne sta costruendo un altro per smarcarsi un po' da Baikonur in Kazakistan. Quindi questo già fa la differenza. E poi, per tornare ai vettori, fa la differenza l'avanguardia e il livello tecnologico che tu con quel vettore hai ottenuto. Lo ripeto, in questo momento il vettore più avanzato in assoluto è quello di Elon Musk, che sa tornare. Il prossimo su cui sta lavorando Elon Musk, la Starship, sarà completamente riutilizzabile. E tieni presente che se nell'epoca dello Space Shuttle portare un chilo in orbita costava circa $60,000-$65,000 un chilo, Elon Musk col Falcon 9 vende i suoi lanci a circa $6,000 al chilo. Cioè ci siamo
1: passati... uno zero in meno.
0: Esattamente. Quando Starship dovesse funzionare, ha promesso $200 al chilo. Tu capisci che tutti gli altri, Europa compresa, che sta tentando di metterci una pezza perché siamo molto in ritardo, e se vuoi poi parliamo della crisi dei lanciatori europei che non si è ancora conclusa, e beh, loro stanno correndo, perché sennò qui letteralmente altro che dal mare controlli la terra. Qui dallo spazio controlli tutto, e l'Europa, lo spazio, rischia di non vederlo o di vederlo col lanternino.
1: Che facciamo? Iniziamo a quagliare per andare in chiusura?
0: Parliamo della crisi dei lanciatori, così dico 2-3 roba e te.
1: Vabbè, insomma, Emilio, mi stai dicendo ancora una volta, mi riporti all'Europa, l'Europa un po' lentina, un po' fragile, un po' debole, che rischia di fare la fine del vaso di coccio.

0: Tra le grandi potenze Stati Uniti e Cina, anche sui vettori e così, sui lanciatori?
1: Assolutamente sì, tanto che non si è ancora conclusa quella che veniva chiamata la crisi dei lanciatori europei. Cosa significa? Noi dal 2023 l'Europa non ha più avuto un razzo spaziale, un vettore spaziale proprio, perché ha mandato in pensione l'Ariane 5, glorioso, quello che ha portato James Webb Space Telescope nello spazio. Il Vega italiano ha avuto, il nuovo Vega, il Vega C, ha avuto un failure e noi per un anno non abbiamo avuto più razzi. Cosa è successo? Che addirittura la comunità europea, per portare in orbita satelliti strategici, i Galileo, cioè il GPS europeo, ha pagato ancora una volta Elon Musk, dando a lui una tecnologia strategica, a un privato non europeo, se no non potevamo portarla in orbita. Qualche tempo fa sono partite missioni fondamentali, Healthcare, la missione ERA per la difesa planetaria, e l'Europa ha ancora dovuto pagare Elon Musk. Adesso con l'Ariane 6 potremmo esserci parzialmente ripresi, il Vega C dovrebbe partire entro la fine dell'anno, ma poi occorre essere frequenti e affidabili per dire di essere competitivi, ma ancora ci manca la riutilizzabilità e qui c'è da lavorare.
0: E qua mi viene alla mente un po' il rapporto di Mario Draghi, un po' gli ultimi anni, l'Unione Europea che è sempre litigiosa, no? Sai, passiamo dal vettore al condominio, è una riunione condominiale dove spesso si litiga, dove c'è il tizio dell'attico che rompe sempre le scatole, si mette di traverso, sto pensando all'Ungheria per esempio, no? Veti incrociati. Però in alcuni settori l'Europa è riuscita a mettersi d'accordo, a trovare accordo. Tutto sommato una posizione abbastanza comune sulla guerra in Ucraina, tutto sommato un ok all'acquisto massiccio di vaccini, tutto sommato l'ok al PNRR, che è stata una rivoluzione per un'Unione Europea incredibile, tanto che Mario Draghi nel suo rapporto dice guardate che quella è la strada, il debito comune. Io mi auguro che l'Europa dia prova di maturità anche in questo aspetto, perché ho la sensazione che l'Europa dal punto di vista strategico abbia lo sguardo un po' corto, no? È come se usassi gli occhiali sbagliati, quelli da vicino, e qua ci vogliono occhiali da lontano, anzi ci vuole un telescopio per capire se l'Europa è in grado di fare questa corsa allo spazio.
1: È così, e proprio Mario Draghi nel suo rapporto ha dedicato un capitolo intero allo spazio, suggerendo che venga meno il meccanismo di georitorno. Cioè oggi l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, si basa sul fatto che i soldi che i paesi membri, 22 in quel caso, danno all'ESA per fare cose spaziali, vengano redistribuiti in maniera proporzionale a seconda di quanti soldi ogni paese ha dato e quindi vengono rimessi nella sua industria. Questo però, secondo Draghi, e non ha tutti i torti, ha letteralmente frammentato la catena, dando delle competenze a paesi che non le avevano e obbligandoci a questa trafila che ci ha letteralmente rallentato. Potrebbe essere una strada giusta, chi lo sa.
0: Insomma, in buona sostanza è non diamo ad Andorra eccessivo peso e tecnologie. No, sto scherzando, naturalmente era una battutaccia. Vabbè. Questa non è piaciuta a Riccardo Poli. Quindi questa... no. No, dicevo Andorra, piccoli attori in seno all'Unione Europea. Perché fra l'altro Andorra ne manca Unione Europea.
1: Esatto, esatto. No, questa roba qua è una roba...
0: Qual è il paese più piccolo dell'Unione Europea?
1: Lussemburgo?
0: Lussemburgo.
1: Lussemburgo? Sì. Non lo so, non lo so. Cioè, che Giampaolo Musumeci chieda a me, Emilio Cozzi, che di Europa ho solo un satellite di Giove, credo. Giove, Marta, esatto.
0: È Malta, è vero.
1: Ah, ok.
0: Oh Emilio, direi che per oggi due robine le abbiamo dette, direi di dare l'appuntamento alla prossima puntata, il quarto episodio del nostro podcast spaziale stellare, dove racconteremo come si va a vivere nello spazio, non noi perché siamo un po' anzianotti, secondo me mio figlio, 12 anni,
1: sì,
0: no, glielo dico ogni tanto, Ettore tu andrai nello spazio,
1: vai
0: sicuro,
1: spazio. Ma io glielo auguro,
0: che ciao papà io vado, no?
1: Dove vai? Su Europa, non questa,
0: su Marte,
1: esatto.
0: Ti immagini l'Erasmus?
1: Che bello!
0: Papà, l'Erasmus a Marte.
1: Voglio fare l'Erasmus su Vega.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Magari. Vabbè.
0: E ricordate, anche se progettate un Erasmus su Marte, Venere, Nettuno, Plutone, quello che volete, sempre coi piedi per terra.
1: Sì, ma con gli occhi al cielo. Più pubblicitario?
0: Un po' sì.
1: Sì, sì, ma sì, con gli occhi al cielo. Hai vinto un motorino.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: GR24 di mezzanotte.
2: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, la bomba messa per lanciarlo in politica, ma lui ne era all'oscuro. Sisma in Colombia, oltre 100 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Asse Italia-Danimarca contro l'immigrazione illegale, plaude anche il Partito Popolare Europeo. Doppietta azzurra agli europei di atletica nel lancio del peso. Un saluto dalla redazione di Elisabetta Fiorito, arrestato l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
3: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: È salita ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
4: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
5: Sta temblando forte.
4: 6 aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare risorse in modo più immediato per affrontare l'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Asse Meloni Frederiksen sul no all'immigrazione incontrollata, ma le ONG tedesche replicano al Viminale, migliaia in piazza poi a Ceuta per chiedere risposte alla crisi.
6: Basta immigrazione incontrollata, difendiamo l'Europa. Giorgia Meloni e la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen tornano in pressing su Bruxelles, rilanciando fra l'altro la proposta trasversale di hub in paesi terzi, perché la difesa dei confini è anche difesa dei valori, è il comune messaggio social, cui apre il capo dei popolari europei Weber, chiedendo di rafforzare intanto Frontex. E dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, la crisi europea sui migranti somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale, con la Germania che vorrebbe applicare subito il nuovo accordo sui rimpatri per rimandarci qualche decina di irregolari arrivati via Italia. Solo una mossa dell'amico Merz contro l'avanzata dell'AfD, la lettura di Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere. L'attacco intanto della ONG SOS Humanity al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che sbarcano i migranti sulle nostre coste. Intanto a Ceuta, dopo le migliaia di cittadini in piazza contro l'ingresso in massa dei migranti, resta alta la tensione per le nuove possibili ondate. Infine, oltre 1000 i passeggeri dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, che ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street però chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto e rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. L'Italia ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, saranno 19 le città indicate con bollino rosso. Mercoledì risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri. Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
5: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il consiglio di presidenza dell'associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende, trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'area a freddo dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'aria a caldo, che dovrà chiudere entro fine ottobre, chiusura disposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Orvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d'oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zane Weir. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Non mi capisce.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddia e Matteo Bussola, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione. Siamo qui tutta l'estate, tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, un appuntamento quotidiano con le nuove generazioni, appuntamento che apriamo con un consiglio inedito di lettura, un libro, un fumetto, un manga, insomma uno sguardo diverso e divergente verso le ragazze e i ragazzi. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
2: Oggi consigliamo un romanzo che è stato un vero cult per questa generazione, un romanzo anche a tratti feroce, quindi attenzione, da maneggiare con cura. Una vita come tante, di Ania Anagiara, che è un romanzo che parla della storia di quattro ragazzi che vivono insieme, ex compagni di college, in una New York fervida, brulicante, sontuosa. E è un romanzo, come dicevo, a volte addirittura crudele, un romanzo a tratti feroce, ma sostanzialmente una storia meravigliosa sul potere dell'amicizia. Consigliatissimo, ma attenzione, perché è un romanzo a tinte forti.
1: Questo è il consiglio di questa puntata e adesso il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: Ragazze, questo è il pezzo di Leila El Habiri con cui apriamo questa puntata di Non mi capisci, lo facciamo appunto grazie a un articolo che abbiamo letto su Repubblica, firma di Romina Marceca, che ha raccontato una storia di bullismo, la storia di Daniel. Il titolo: ero solo contro tutti, oggi aiuto le vittime come me. Perché è una di quelle storie circolari, no? Dove c'è la sofferenza, c'è il dolore, c'è la capacità anche grazie all'aiuto di trovare la forza per superare questa fase della vita e poi però restituire, diventare testimone, diventare punto di riferimento affinché altre ragazze e altri ragazzi non subiscano gli stessi atti.
1: No, ma devo dirti, Fede, che una cosa che mi ha colpito molto in questa storia, nella storia del nostro ospite, è stata anche una certa indifferenza, senza voler generalizzare, da parte del mondo adulto, addirittura da parte di alcuni docenti, perché a volte la difficoltà nel combattere un fenomeno come il bullismo è che c'è una certa tendenza alla sottovalutazione, alla minimizzazione, al vedere i segnali ma non considerarli tutto sommato così rilevanti. Ma adesso, insomma, il nostro ospite ci racconterà meglio di quanto potremmo fare noi.
0: A 23 anni di professione, responsabile di cabina di una compagnia aerea, diamo il benvenuto a Daniel Pisoni. Ciao Daniel.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille, Daniel, per l'invito. No,
0: grazie a te per essere qua con noi. Quanto è faticoso oggi ripercorrere quel periodo della tua vita? Quanto è faticoso parlarne?
2: Ma allora, se devo essere del tutto sincero, ormai cioè, è passato molto tempo, nel senso che comunque io ho fatto un lungo percorso anche di psicoterapia che mi ha portato comunque a essere la persona che sono oggi, e quindi diciamo che cioè, oggi io racconto la mia storia e quando io racconto la mia storia cioè, è un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più, cioè io so di essere la speranza per qualcuno e ho il piacere di raccontare appunto quella che è la mia storia, che cos'è appunto il nostro centro, che è il Centro Nazionale contro il Bullismo Bully Stop, che non è un'associazione ma un vero e proprio centro che si occupa di aiutare vittime di bullismo e di cyberbullismo.
1: Tra l'altro, Daniel, la tua è una storia tostarella, perché è una storia fatta di insulti, di derisioni, di aggressioni, cominciate peraltro molto presto, perché avevi 10-11 anni quando hai cominciato,
2: sì, esatto,
1: a subire queste cose, no? E devo dire che a me fa sempre molto male sentire storie come la tua, in cui ci è capitato anche altre volte, ci si rende conto che a volte alcuni degli osservatori privilegiati, alcuni professori in questo caso, sono stati, come dire, se non complici, comunque omertosi, no? Ora, chiarendo in anticipo,
2: c'è
1: che
2: stata molto omertà.
1: Ecco, nessuno si sognerebbe di criminalizzare, vero, la classe docente, ma in alcuni casi succede. Allora la domanda è: quando accade? Quando un insegnante non vede o sottovaluta o magari addirittura risulta indifferente, perché accade secondo te?
2: Ad oggi io, per quanto riguarda la mia storia, vorrei poter avere una risposta del perché c'è stata questa omertà da parte dei professori, ma anche perché comunque la mia famiglia ha sofferto particolarmente, cioè io ero solo contro tutti, contro una società che in qualche modo non mi capiva, contro qualcuno che non mi aiutava, in questo caso gli insegnanti, la dirigente scolastica, insomma tutto il corpo docente ha omesso e ha continuato a omettere anche comunque alle autorità competenti, quindi si sta parlando anche in aule di giustizia, hanno omesso la verità, c'è stata molta omertà, ma fortunatamente questa cosa poi ovviamente è stata capita e ho avuto la giustizia che mi merito. Infatti comunque io devo solamente tutto il supporto al Centro Nazionale contro il Bullismo Bully Stop, che fornisce prima assistenza legale, neuropsichiatrica e psicologica a tutte le vittime di bullismo, e lo ripeto, totalmente gratuito. E infatti noi comunque andiamo anche a parlare nelle scuole, noi andiamo a fare dibattiti totalmente a livello gratuito, e questo per noi è un gran piacere, sinceramente parlando, perché molto spesso quello che noi notiamo è che capita che quando andiamo a parlare nelle scuole e raccontiamo, perché noi andiamo a toccare l'anima del ragazzo e della ragazza, quello che succede molto spesso è che nel mentre noi parliamo ci rendiamo conto che se c'è una vittima in mezzo a quelle persone si riesce a riconoscere che è vittima, oppure il bullo stesso si riesce a riconoscere che è bullo, e quindi o la vittima o il bullo, delle volte capita anche il bullo, vengono a parlarci direttamente a noi del Centro Nazionale contro il Bullismo Bully Stop, e per parlarci appunto o di quello che stanno facendo o di quello che stanno subendo. E allora a quel punto il Centro Nazionale contro il Bullismo Bully Stop interviene sotto qualsiasi punto di vista, perché per noi la tutela della persona che soffre è molto importante. E infatti ci tengo comunque anche a ringraziare la professoressa Giovanna Pini, che è presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo, perché se io sono qua ad oggi è solamente grazie a lei, perché quando io ho subito bullismo ho sofferto veramente tanto. Purtroppo ci sono stati comunque anche due eventi che hanno caratterizzato, diciamo, il mio percorso all'interno del bullismo che ho subito, e purtroppo mi sono stati messi dei petardi nella maglietta, quindi avevo una maglietta che poi era bruciata, e il giorno dopo mia madre andò a scuola e quello che le dissero era che erano solamente ragazzate. Ecco, quindi dell'omertà di cui si parla è di proprio questo, ma diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando invece durante una lezione di geografia mi è stata rotta una spalla. Cioè si sta parlando di episodi, cioè non solo violenza fisica e psicologica, ma purtroppo anche online. Quello che mi è successo è stato che purtroppo prendevano delle mie foto che magari io postavo, comunque le prendevano da non so dove e le modificavano per poi andarle a pubblicare magari su altri social o comunque modificare o insultarmi. Quindi io purtroppo sono stato soggetto a veramente tanta sofferenza. Io pensate addirittura che io non arrivavo più a dormire la notte, cioè certo. io dovevo prendere farmaci.
0: E Daniel, quante volte ti sei chiesto ma perché proprio a me e hai trovato una risposta a questa domanda?
2: Allora io parto col dire che sono sempre stato un ragazzo che comunque ha sempre fatto la differenza. Io sono una persona comunque molto dinamica, che quando comunque avevo insomma dagli 11 ai 12 anni in su io già mi relazionavo col mondo adulto, perché in qualche modo mi sentivo forse anche più maturo degli altri, non so, avevo sviluppato una certa maturità, forse più consapevolezza in merito a determinati discorsi, ma comunque questo non è che mi abbia precluso nel vivermi la mia adolescenza. Certo, ho sofferto veramente tanto, perché comunque la mia adolescenza per gran parte è stata mangiata da tutta questa serie di atti di bullismo e di cyberbullismo che ho subito.
1: Daniel, senti, il bullismo quando eravamo giovani noi, no, era lo spintone, era lo schiaffo, era l'insulto, aveva a che fare con una fisicità concreta. Oggi, ce lo accennavi prima, c'è un'altra forma di bullismo più insidioso e che probabilmente tende a sfuggire più facilmente al radar degli adulti, che è il cyberbullismo. Per un ragazzo di oggi, quanto può fare male la cosa che raccontavi prima, no? Il furto di foto, la modifica, a maggior ragione oggi che viviamo in un mondo di intelligenza artificiale in cui queste manomissioni diventano ancora più semplici. Da un punto di vista psicologico, il cyberbullismo può fare addirittura più male del bullismo fisico?
2: Io dico sempre questo, quando mi viene fatta questa domanda, io rispondo così: il cyberbullismo è un'arma a doppio taglio, perché comunque delle volte si sa, può succedere che magari si ricevono commenti da persone col profilo anonimo a cui magari delle volte si fa fatica ad andare a recuperare l'identità di quel profilo. Bisogna essere molto attenti a come si usano i social, soprattutto perché oggi mi capita spesso di vedere che c'è un uso totalmente scorretto dei social network. Infatti i social, secondo me, non sto dicendo che non sia importante dire quello che si pensa, ma bisogna dirlo senza andare all'insulto, senza denigrare, senza dover in qualche modo andare a ridicolizzare la persona, ma a prescindere. Quando poi l'insulto diventa un qualcosa di più grande, dove si arrivano a minacce o comunque a qualcosa ancora di più forte, beh, allora bisogna agire. E infatti noi del Centro Nazionale contro il Bullismo, Bullistop, noi diciamo sempre questo, che parlare è importante, ma agire lo è altrettanto di più. Se non si agisce in determinate situazioni, veramente si rischia di perdere il controllo della situazione. Infatti il nostro scopo è quello di andare comunque a toccare l'anima del ragazzo e della ragazza. È importantissimo cercare comunque di creare un percorso mettendo a proprio agio i ragazzi, e questa, certo, è la cosa più importante secondo me.
0: Daniel, grazie davvero, grazie per aver condiviso con noi la tua storia, ma grazie soprattutto per quello che fai e per quello che fate. Bullistop, trovate ovviamente l'account social per tutte le informazioni, non abbiate paura a chiedere aiuto, perché certo, chiedere aiuto non è debolezza, ma è un atto di forza. Certo?
2: Vorrei dire solamente un'ultima cosa, e a chi mi sta ascoltando, innanzitutto ringrazio il Centro Nazionale contro il Bullismo Bullistop, la professoressa Giovanna Pini e ogni settore del centro. E voglio dire che chi mi sta ascoltando, se avete delle situazioni di bullismo, di cyberbullismo, non abbiate paura, scrivete a info@bullistop.com tramite posta elettronica, oppure a @bully_stop su Instagram nei direct, perché uniti facciamo la differenza.
0: Grazie, ciao Daniel, ciao ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Non mi capisci.

0: dire solo
1: Femina, il singolo di Rove con cui riparte questa puntata di Non mi capisci. La prossima storia è, Matteo lo sa, io ho un debole per le edicole, quindi laddove c'è un'edicola, laddove c'è una storia che nasce, si genera e cresce in un'edicola, io ci devo essere.
2: Ah, guarda, dillo a me. Ma poi sono belle in generale queste storie, no? Di chi rileva un'attività, prova a fare comunità, rilancia scommettendo sul futuro della tradizione, soprattutto in un momento come questo, nel quale, diciamolo, le edicole in realtà non godono esattamente di una buona salute.
1: Ne chiudono a migliaia ogni anno e invece lei l'ha voluta riaprire. A 23 anni è una giovanissima edicolante di Pescara, ha rilevato e rilanciato una storica edicola a Pescara Colli. Si chiama Deborah Trignani, è qua con noi. Ciao Deborah.
3: Ciao a tutti.
1: Ma com'è nata questa idea? Ma cosa ti è saltato in mente? Ma cosa ti hanno detto le tue amiche e i tuoi amici quando hai detto io aprirò un'edicola?
3: Allora, sicuramente sono tutti molto stupiti, anche e soprattutto le nuove persone a cui lo dico. Fa sempre molto strano raccontare che alla mia età gestisco un'edicola. Uh-huh. E non è assolutamente una scelta comune. L'idea è nata casualmente. Io sapevo che questa attività storica era in vendita e quindi ho deciso di tentare. Okay. Dopo 3 anni di studio ho deciso di buttarmi in questo percorso.
1: Okay, tu studiavi lettere, quindi comunque
3: io studiavo, cioè, lettere classiche. Sì,
1: hai un fascino per la parola, per la parola stampata,
3: sì, per la carta, per il mondo in generale dei libri, delle riviste. Mm-hmm. Quindi sicuramente io non sono proprio, non lavoro proprio in un ambiente estraneo al mio ambito di studio. Come dicevo, l'idea è nata casualmente, poi ho visto che il lavoro mi appassionava, dopo un periodo di prova ho visto che mi piaceva e quindi ho deciso effettivamente di acquistarla e di intraprendere questa attività.
2: Ma tra l'altro, Deborah, come diceva Federico in apertura, in un momento in cui le edicole chiudono a sprombattuto, scegliere di rilevarne una, insomma, sembra un'avventura che, soprattutto poco più di 20 anni, fa tremare le vene ai polsi, no? Però leggevo che tu interpreti l'edicola proprio come, in un certo senso, tutte le edicole dovrebbero essere, no? Cioè non solo store di giornali, ma veri e propri presidi culturali, in qualche modo, in cui cerchi di dare visibilità agli scrittori locali, organizzi incontri, attività, sì, anche con i bambini. Da dove nasce questa tua vocazione, secondo te? Questo tuo desiderio di fare comunità?
3: Allora, devo dire che ciò che mi piace più del mio lavoro è il rapporto con le persone, che era un qualcosa che tra l'altro doveva essere recuperato proprio nell'attività che io ho preso, perché comunque l'attività aveva una storia, ha sempre avuto una storia florida, fin quando poi negli ultimi anni aveva subito un declino, e quindi ciò che porta poi le persone a riavvicinarsi è il rapporto con l'edicolante. E quindi per quello io dico che il rapporto umano tra chi lavora dentro l'edicola e il cliente è importantissimo, perché è ciò che fa la differenza. E oltretutto il cliente nota quando c'è impegno dall'altra parte, oltre che gentilezza, cortesia, quando c'è impegno, quando c'è disponibilità, e quindi quando effettivamente si va incontro alle esigenze del pubblico.
1: Deborah, ma i tuoi coetanei frequentano le edicole?
3: Qualcuno. Diciamo che con il fatto che l'ho rilevata io, sto cominciando a notare che si avvicinano alcuni giovani. Uh-huh. E purtroppo la mia fascia d'età è quella più penalizzata, nel senso, o meglio, una larga fascia d'età, che è quella che va dai 20 ai 40 anni, nella mia esperienza è quella che frequenta meno le edicole.
1: Ma perché non trova prodotti a misura loro, o perché non è educata, non è abituata, non c'è la consuetudine?
3: Io penso entrambe le cose, perché comunque penso anche a me stessa, che appunto faccio parte di questa generazione, e effettivamente io ho frequentato l'edicola quando ero bambina, fino ai 10 anni circa. Poi dopo c'è stata la fase dell'adolescenza in cui, a meno che non hai delle passioni particolari, come possono essere il collezionismo di carte Pokémon, carte Yu-Gi-Oh!, One Piece e quant'altro, come sicuramente immaginate, sì, anche voi, a parte tutto ciò, diciamo che c'è un'offerta che, non lo so, non invoglia le persone più giovani. Effettivamente l'unica cosa che potrebbe attirare un ragazzo della mia età sono i libri. E quindi, tra l'altro, è anche stata sempre una mia volontà quella di investire molto su questo settore in particolare, quindi cercare di ampliare l'offerta letteraria. E infatti lo sto facendo anche grazie alla conoscenza di alcuni scrittori locali che hanno voluto proprio loro in primis portarmi i loro libri e darmi la possibilità di metterli in vendita.
1: Brava Deborah, questo è un modo per... Sì, sì, no, infatti, per uno, come dicevamo prima, per fare un presidio culturale.
3: Per dare loro anche un'opportunità,
1: certo,
3: chiaramente.
1: Brava, per animare un territorio. Poi sei anche molto attiva sui social, ricordiamo il profilo edicola Colle Madonna, per chi volesse appunto conoscerti, e so che ti stai anche attivando per la vendita online. Grazie, buon lavoro!
3: Esatto, breve.
1: Ciao Deborah!
3: Grazie a voi!
1: Grazie, ciao.
0: Non mi capisci.

0: Nessun colpo di Stato per fortuna in questi giorni, ma abbiamo letto i nomi pubblicati dal Quirinale in cui viene assegnato questo titolo molto bello, molto prestigioso di Alfiere della Repubblica per l'impegno, in questo caso nel sociale, nel volontariato. Poi ci sarà la cerimonia ufficiale davanti al Presidente della Repubblica, però nel frattempo sono arrivate le comunicazioni, tantissime belle storie, tra le quali c'era quella di Maria Sole di Biase, a 14 anni appunto, ed è stata nominata Alfiere della Repubblica grazie al suo impegno nel volontariato, giovanissima, un volontariato che inizia a scuola, perché sì, ci sono quegli incontri a scuola con le professoresse o con i professori che a volte la vita te la cambiano davvero. Ciao Maria Sole!
1: Grazie per l'invito, un saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie a te. Allora, intanto l'emozione quando hai visto comparire il tuo nome nell'elenco, cosa hai pensato?
1: Molta emozione, sono tuttora ancora molto incredula.
0: Ma adesso la parola volontariato è una parola spesso anche vuota, perché comunque è una parola piena, nel senso che dice tante cose, ma poi il volontariato può avere mille declinazioni, quindi anche ci si perde. Qual è la tua definizione della parola di volontariato?
1: Aiutare gli altri, ma allo stesso tempo aiutare anche se stessi, perché aiutando gli altri si aiuta soprattutto se stessi a crescere. Quindi per me è questo quel significato che vale di più per la parola volontariato.
0: Tu sei giovanissima, hai 14 anni, già da 4-5 anni fai volontariato. Di cosa ti occupi?
1: Mi occupo dei bimbi, ragazzi con la sindrome di Down e non solo, e li aiutiamo a fare i compiti ma anche a socializzare e a renderli il più autonomo possibile.
0: Quindi tu dedichi delle ore del tuo tempo durante la settimana appunto a queste ragazze, ragazzi, bambine e bambini. Con che spirito esci di casa per andare a fare questa attività?
1: Molta gioia, perché quando sono lì proprio con loro sono molto molto felice. Il fatto di renderli felici rende molto felice anche me, quindi esco di casa con molta gioia per andare a volontariato.
0: E ho letto una tua intervista che è uscita sulla stampa, dove spesso ripetevi la parola empatia.
1: Sì.
0: Che cos'è per te?
1: Per me l'empatia è un dono che tutti dovrebbero avere, perché aiuta davvero tanto a comprendere le persone, aiutarle, ma anche per se stessi è un dono molto importante, perché magari aiuta a capire proprio se stessi, però può anche essere una cosa un po' negativa, perché magari mettersi nei panni degli altri può essere anche molto doloroso.
0: Maria Sole, noi ci intitoliamo Non mi capisci. I tuoi coetanei, le tue amiche, i tuoi amici, ma anche gli adulti, i tuoi adulti di riferimento, la famiglia per esempio, ti capiscono? Capiscono quello che fai? Capiscono perché scegli di rinunciare a tempo per te, appunto per donarlo agli altri?
1: I miei familiari sì, assolutamente, magari alcuni miei amici non tanto, perché non capiscono un po' la mia voglia di aiutare la gente in difficoltà, cioè i bambini soprattutto, quindi magari mi pongono molte domande su questa mia attività, perché magari veramente non capiscono il perché lo faccio.
0: E questa cosa ti infastidisce?
1: No, assolutamente, anzi è una cosa molto buona, cioè vista dalla mia parte, perché posso informare la gente su questo ambito della società e magari posso fargli cambiare un'idea e farli entrare in questo mondo.
0: Chi è la professoressa Bolla?
1: È la mia più grande ispirazione, le devo davvero tutto. Se sono qui adesso è soprattutto grazie a lei, quindi davvero tutto.
0: Perché è stata lei che ti ha proposto di fare questa attività, vero, alle scuole medie. Leggevo sempre in questa intervista che tu da grande vorresti diventare la professoressa Bolla, di fatto, vero? Vorresti studiare,
1: sì.
0: Studiare italiano, diventare insegnante. Accidenti,
1: sì,
0: è bello,
1: sì, esatto.
0: Vero, quando si incontrano queste persone. Sei stata fortunata.
1: Sì, una grandissima fortuna che riconosco, e quindi sì, assolutamente.
2: Maria Sole, grazie davvero, salutaci il presidente Mattarella quando lo incontri, va bene?
1: Certamente.
2: Ok, ci contiamo. Ciao!
1: Grazie a voi.
2: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: La noia che ho negli occhi canta verosimile, tutto verosimile il suo account. Questa è la musica emergente che passiamo qui a Non mi capisci. E torniamo a parlare, Matteo, di presidi culturali. Lo facciamo con una notizia che abbiamo trovato su Agrigento News. Siamo in Sicilia, prima avevamo un'edicola appunto come polo di attrazione anche culturale, non solo come spazio di vendita di giornali. E c'è invece chi giovanissimo sceglie, o almeno ci prova, di aprire un centro culturale nel proprio paese. Si chiama Giuseppe Iatti, ha 20 anni, è giovanissimo, però è già poeta, scrittore, studente di lettere moderne all'Università di Palermo ed è appunto tra i fondatori del circolo culturale Giovanni Meli a Montallegro. Ciao Giuseppe!
1: Salve e buon pomeriggio, e grazie per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Poeta, scrittore, ma è già tanta roba a 20 anni o no?
1: Sì, ecco, la mia carriera è iniziata a 16 anni, 8 anni fa.
0: Ma perché avevi il fuoco della scrittura?
1: Ma la poesia inizia sempre, ecco, dal dolore, è iniziata la voglia di scrivere, è venuta durante il percorso del liceo.
0: Ok. Ok, e sarà il tuo futuro anche legato alla parola, legato alla scrittura?
1: Sì, quindi voglio continuare questa carriera artistica, voglio continuare a scrivere poesie e anche continuare a fare teatro e cinema, perché oltre ad essere un poeta sono anche un attore, quindi sia teatrale che quindi cinematografico, quindi un attore di cinema.
2: Ok, Giuseppe. Allora, a maggior ragione, date tutte queste tue attitudini, queste tue skill, no, ci racconti che cosa significa oggi, soprattutto a 20 anni, fondare un circolo culturale, soprattutto in un paese non grandissimo come il tuo? Cioè, quanta visionarietà, quanta fiducia nel futuro ci vuole per una cosa del genere?
1: Tanta, perché intanto l'idea nasce da un profondo desiderio di riscatto, cioè perché... E il progetto nasce in un piccolo paesino di 2000 abitanti, però riguarda i giovani. Io dico, spesso ci etichettano come una generazione spenta, la nostra generazione, la generazione Z, è etichettata come una generazione che non ha voglia, che è spenta, ma non è vero. Noi abbiamo solamente bisogno degli spazi giusti per accenderci.
0: Giuseppe, ma in questo momento tu insomma, ti stai attivando per cercare adesioni, no? Ecco, come stanno rispondendo i tuoi coetanei a questa tua iniziativa?
1: Ma benissimo, perché già tanti stanno aderendo, non solo nell'ambito, io ci tengo a precisare che la cultura, quando si parla di cultura si pensa solamente ai libri, alle presentazioni di libri, no, assolutamente. Il circolo culturale affronta la cultura a 360 gradi, quindi infatti è dedicato a Giovanni Meli. Meli era il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. E oltre a essere un poeta, era anche un medico e un grande scienziato. E quindi noi affrontiamo la cultura a 360 gradi, sia dal lato umanistico al lato scientifico, e siamo attivi, quindi siamo soprattutto attivi con il sociale. Quindi abbiamo una visione a 360 gradi della cultura.
2: Tu, fra le varie cose che fai nella vita, hai realizzato anche un docufilm. Fuori sede, storie di vita e di studi. Mi chiedevo che tematiche hai affrontato e cosa ti porti via da quell'esperienza?
1: Ma allora, è stata un'esperienza bellissima. Io neanche ho partecipato a questo casting, l'ha letto mia zia, quindi non io. Mia zia mi ha detto: vai, fai questo provino e vedi se passi. Io neanche pensavo, ecco, io non pensavo che scegliessero proprio me. E alla fine è stato così: sei protagonisti, quindi sei ragazzi, sei studenti fuori sede, non di Palermo, quindi ognuno di una provincia. Quindi c'è chi io sono l'unico della provincia di Agrigento, c'è chi viene dalla provincia di Messina, quindi da province diverse, che però studiano all'Università di Palermo. Questo docufilm, che è diretto da Gaetano Di Lorenzo, regista Gaetano Di Lorenzo e musicato dal maestro Salvo Ferrara, è importante perché tratta un tema, tratta il tema dei fuorisede. Fuorisede che il viaggio infinito dei fuorisede che si spostano da un paesino a una città nuova, una città grande, oppure da una città all'altra. E oltre in quell'esperienza, oltre a raccontare la vita da fuorisede, ognuno ha avuto la possibilità di raccontare la propria storia. io ho avuto la possibilità di raccontare la mia vita, quindi io sono un poeta che scrivo.
0: Grazie davvero a Giuseppe Iatti. Ricordiamo Circolo Giovanni Meli, questo è l'account social per chi volesse conoscere meglio questo appunto circolo culturale che sta nascendo a Monte Allegro in provincia di Agrigento, oppure Giuseppe Iatti, il suo account personale. Ciao Giuseppe, grazie.
1: Grazie mille, grazie per avermi dato la possibilità di dar voce a questa iniziativa.
3: Non mi capisci.
4: Volevo, volevi, è successo. Mi sono svegliato all'altro capo del letto. Non è molto, ma è successo.

0: devastante. Tera, l'ultimo singolo di A Tarde, e con quest'ultimo pezzo andiamo anche ad accogliere l'ultimo ospite, Gabriele Banis. Abbiamo letto questa intervista sulla voce di Alba, dalla scuola agli eventi, la visione di Gabriele Banis per i giovani di Cuneo. È un informatico in provincia, rappresenta un'associazione che si chiama Libera Voce ed è uno dei tre consiglieri della consulta giovanile di Cuneo, insieme a Luca Bellini e a Lorenzo Tangorra. Ciao Gabriele.
1: Ciao.
0: Cosa vuol dire spendere tempo per il proprio territorio?
1: Beh, sicuramente penso che per noi giovani soprattutto sia importante farci sentire e mettere a disposizione ciò che riusciamo per migliorare quello che è il nostro presente, il nostro futuro, diciamo, nei nostri paesi, senza dover per forza muoversi, spostarsi.
0: Tu hai 23 anni, ma che forse c'è anche questa cosa, no? Che uno poi dice, ma io a 23 anni sì, è vero che sono giovane, ma non trattarmi da giovane, nel senso, a 23 anni ho idee, ho proposte, ho competenze, ascoltatemi, no? Credo che sia anche questa voglia di mettere in condivisione non solo le proprie energie, che sono tipiche appunto della tua generazione, ma anche le proprie idee, le proprie competenze, il proprio sapere.
1: Sì, esatto, mi sembra proprio di essere in quell'età in cui non capisci bene come sei passato da essere, diciamo, l'ultimo arrivato che non capiva bene le cose a essere uno che propone, che cerca di lanciare idee, però ancora molto inesperto e quindi che deve trovare affidamento su altri, come ad esempio con la consulta giovanile, dove ci sono giovani con più esperienza e comunque il comune che ci aiuta e ci segue nelle varie iniziative.
0: E Gabriele, come si fa a rendere il proprio territorio, il proprio comune attrattivo per i giovani? Perché il problema non è tanto, no? Forse l'andare via, perché ci sta che uno voglia magari fare altre esperienze, ed è giusto, credo. Il problema poi è se non torni.
1: Beh, sicuramente bisogna cominciare ad avere tante iniziative e manifestazioni, ma oltre a questo venire anche incontro a quelli che sono i bisogni dei cittadini, come ad esempio tentare di potenziare i servizi, come già solo un collegamento tramite le piste ciclabili ben funzionanti o attività che si possono fare sul proprio paese.
0: La consulta è un organo che ha potere?
1: Allora, la consulta è la manifestazione del comune per quanto riguarda le iniziative giovanili, quindi diciamo che potere magari no, però possiamo farci sentire, ecco.
0: Scusa, ti faccio una domanda un po' particolare, appunto tu hai 23 anni e gli altri 23 anni come guardano un loro coetaneo che decide appunto di dedicare tempo ed energie al bene comune?
1: Secondo me con stima, perché vedo anche con gli amici con cui mi interfaccio solitamente c'è interesse verso questa cosa qua, e molti, nonostante abbiano, diciamo, il tempo o comunque la voglia di dedicare questo tempo nel fare queste cose, hanno comunque rispetto e, diciamo, come dicevo prima, molta stima verso chi lo fa, perché sanno e si rendono conto che è una cosa importante.
0: Ed è facile coinvolgerli?
1: Un po' meno, perché siamo in un periodo in cui mi rendo conto siamo tutti pieni di cose da fare, c'è chi studia, chi fa sport, chi fa una cosa, chi fa l'altra, e quindi quel poco tempo che avanza si usa per vedere gli amici, e dover rinunciare per, diciamo, dedicarlo a fare del volontariato è impegnativo e non tutti hanno voglia di dedicare quel poco che resta a questa attività.
0: Banis _ Gabriele, questo tuo account social per chi poi volesse,
1: esatto,
0: conoscerti o contattarti. Tu tra l'altro collabori anche con Digita Libera, che cos'è?
1: Digita Libera è un progetto che è nato inizialmente durante il periodo del Covid dall'associazione Libera Voce in collaborazione con Livis Mario del Pozzo, la scuola che io ai tempi frequentavo, e il progetto ai tempi consisteva nel recuperare da aziende, enti pubblici, computer e materiali informatici per sistemarli e donarli alle famiglie in difficoltà che magari non potevano permettersi una serie di dispositivi informatici in un periodo in cui tutti passavamo a videolezioni, telelavoro e tutte queste cose qui. Adesso invece, oltre a queste situazioni qui, andiamo anche in supporto ad associazioni ogni tanto a scuole, sempre recuperando questi materiali, sistemandoli e donandoli. Quindi se chiunque avesse del materiale ancora buono che spiace buttare via ma non sa cosa farsene, il progetto Digital Libero lo raccoglie per riutilizzarlo in una maniera che va a aiutare chi ne ha veramente bisogno.
0: Grande, grazie davvero, complimenti, ciao Gabriele.
2: Non mi capisci. Oggi abbiamo corso con le mucche e con la polvere che esse con la loro corsa provocavano. Gatti spiaccicati, macchine veloci, trattori giganti, distese di palle di fieno che allontanandosi

0: come idea, quasi uno la butta lì, ma sì, quasi quasi torno a casa in skateboard, e loro lo hanno fatto.
1: Poi sono le storie che ci piacciono queste, perché sai, quando si pensa allo skateboard si pensa alle evoluzioni, alle acrobazie, alla spericolatezza. In realtà questa storia è un inno al tempo lento, è un inno anche al tornare a casa. Insomma, adesso il nostro ospite ci spiegherà meglio da dove è partito il tutto.
0: Il tutto è partito da Finale Ligure, dove il nostro ospite insieme a un amico sono nati. Entrambi però vivono a Lisbona e però si sono guardati e si sono detti: ma va, torniamo a casa in skate. E hanno percorso 2700 chilometri. Loro sono Tommaso Busoni, che è un attore, regista e musicista, e lo stilista Artan Markun. Con noi c'è Tommaso. Ciao Tommaso.
2: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
0: Sono tantissimi 2700 chilometri, almeno sulla carta. Sullo skate rimangono tantissimi, immagino.
2: Rimango, anzi, forse ancora di più, li senti davvero tanto, sì.
0: 79 giorni tra, insomma, difficoltà, incontri, piogge, mucche, come abbiamo ascoltato nel trailer di questo docufilm che uscirà a breve. Come è nata l'idea, Tommaso?
2: Guarda, l'idea nacque dal mio caro amico Artan, che da piccolo, 15 anni fa, guardava la costa ligure a destra e si chiedeva cosa c'era oltre quelle montagne, no? E a 15 anni di distanza poi si chiese la stessa cosa a Lisbona, però questa volta a sinistra, e disse: ok, so cosa c'è tra tanto tempo, no? Tra tanti chilometri so cosa c'è al finale, però non so cosa ci sia in mezzo. Adesso che so cosa c'è alla fine, Lisbona, sono curioso di vedere cosa c'è in mezzo. Quindi poi, insomma, quella stessa sera, dopo questo pensiero, me lo propose. E, insomma, io, no, anzi, non neanche me lo chiese, mi disse semplicemente: io vado. E io, dopo un attimo di attesa, dissi: ma posso venire anche io? E così, insomma, nacque il tutto.
1: Tommaso, senti, ma com'è viaggiare in, cioè com'è lo skateboard come mezzo di trasporto? Nel senso che noi, dicevo in apertura, siamo abituati, no, ad associare lo strumento a determinati tipi di evoluzioni, a determinati tipi di gare, a un determinato tipo di immaginario. Tony Hawk, Jay Adams, insomma, ne potrei citare tantissimi. E invece voi andavate sullo skate con lo zaino in spalla.
2: Esattamente, sì, guarda, fisicamente è una grande challenge, perché ovviamente non è come la bici, che usa entrambe le gambe allo stesso modo, quindi già fisicamente c'è questa difficoltà di sempre usare la stessa gamba, insomma. Però appunto a livello filosofico, diciamo, è più un pellegrinaggio, no? Perché non lo reputo come una camminata, ma quasi, perché comunque la velocità sta appunto tra la camminata e la bici, quindi non vai veloce quanto la bici, non vai lento quanto la camminata, però...
0: Ma quanti chilometri si fanno al giorno in skate?
2: Guarda, la velocità media nostra era di 10 km all'ora, più o meno, 12, in base ovviamente alla pendenza della strada, quindi noi facevamo circa 50-60 km al giorno.
1: Tommaso, senti, mi sa che il deserto spagnolo già finisce in top 3, ma cioè, qual è la situazione più difficile, o quella più bella, se preferisci, che vi siete trovati ad affrontare?
2: Difficile sceglierne una, sicuramente una, come hai detto tu, il deserto, top 3. Un'altra fu quando io andai al pronto soccorso, perché noi dormivamo sempre in spiaggia ogni notte, senza niente, con un telo da mare come per coprirci, nonostante l'estate le temperature erano basse di notte, e una notte io mi svegliai alle 2 con delle coliche fortissime allo stomaco, e che continuarono fino alle 10 del mattino, quindi insomma vomitai eccetera eccetera, non avendo bagno, non avendo non c'era un pronto soccorso neanche vicino. Lì mi ritrovai proprio, mi ricordo che sono svenuto in spiaggia in mezzo, durante la notte, Arta si è svegliato, c'era il vento, c'era questo mare di fronte a noi, tutto buio. Lì fu abbastanza il contrario di vedere Dio, ecco, ho visto quasi
1: l'hai visto allontanarsi Dio.
2: Ho visto allontanarsi Dio,
0: esatto, o dirti: sono qui che ti aspetto, sai.
2: esatto. Invece ovviamente una delle più belle, quando incontrammo in Andalusia questa donna, eravamo in molta difficoltà perché non c'avevamo la spiaggia vicina, quindi dove dormiamo, eravamo pronti a dormire in strada, come abbiamo fatto molte volte, fino a quando non si avvicina questo angelo vestito da Sandra, questa signora spagnola, un po' ubriaca, però insomma aveva questa energia super spagnola, super vibrante, viva. Si avvicinò e senza quasi neanche chiederlo ci disse: ma ragazzi, ma cosa state facendo? Insomma, e dopo un po', dopo mezz'ora, eravamo a casa sua a fare un aperitivo spagnolo con lei, in questa casa piena di suoi dipinti. Questa era una pittrice, attrice. Quindi passammo la notte con lei a bere, a scherzare, poi ci diede una stanza dove riposare insomma, era l'inizio della Spagna, quindi

0: che bello, la Spagna si è tutta così.
1: Esatto, poi e comunque questa è la magia del viaggio, no? i suoi esatto. Incontri. Tutto ciò lo potremo vedere in questo documentario che state realizzando e che uscirà, insomma, prossimamente. E diamo i vostri social, Tommaso Busoni, artan.marcu, per chi appunto volesse intanto rivivere questa esperienza e rimanere in contatto con voi. Ciao Tommaso, grazie.
0: Fantastico, grazie a voi ragazzi.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: La fretta
1: 13 Pietro, questo non è, mi capisci, continuiamo con le nostre storie. Lo facciamo andando in Sicilia, siamo a Catania, lo facciamo con una giovanissima ragazza che ha partecipato a un progetto di riqualificazione di una piazza, nel senso che ha proposto una piazza per il proprio quartiere, paese, parliamo di Camaro San Paolo, ha partecipato a un bando di democrazia partecipata e appunto ha proposto una piazza di tutti, partendo da quest'idea di piazza per fare inclusione, per fare relazione, per fare connessione. Diamo il benvenuto a Federica Messina. Ciao Federica.
2: Ciao, salve a tutti.
1: Federica, da Messina. Cosa è successo? Nel senso che ti sei alzato una mattina, hai visto che c'era questo bando di democrazia partecipata e hai detto io voglio fare qualcosa.
2: Allora, il bando in realtà mi è stato presentato da mio padre.
1: Ok.
2: E io ho deciso di proporre la mia, perché la piazza che io ho disegnato, comunque la piazza che ho voluto portare, è una piazza che si trova vicino casa mia. Quindi so le condizioni in cui è messa, con erba alta, proprio terra di nessuno, quindi aveva bisogno di una risistemata e ho deciso di portare la mia idea.
1: Ma era una piazza che tu già frequentavi?
2: No, non la frequentavo, però la vedevo sempre dal mio balcone, quindi è come se la frequentassi.
1: Ok, e quindi vedendo quella piazza vuota, quella piazza abbandonata, ti eri già fatta dei viaggi, cioè avevi già pensato e immaginato che da quello spazio poteva nascere qualcosa?
2: L'avevo immaginato, ma non ci speravo tanto, perché pensavo, appunto, essendo una ragazzina, che la mia idea non sarebbe mai stata presa nemmeno in considerazione.
1: E invece questa ragazzina cosa ha fatto? Cosa è successo? Come hai fatto per farti ascoltare?
2: Io ho mandato la mia idea e dopo un paio di mesi mi è stato detto che appunto la mia idea aveva vinto e io ero molto onorata di questo. Sono ancora molto onorata.
1: Immagino. Federica, tu appunto studi all'università, studi beni culturali, quindi sei anche abituato un po' al concetto forse, no? Sia di bellezza che di bene comune, che di conservazione. Come hai strutturato il progetto? Appunto, cosa ti sei immaginata per questa piazza?
2: Allora, io ho immaginato una piazza che anche dal nome si può intuire, la piazza di tutti, dove possono accedervi persone sia con problemi fisici che cognitivi, ma sia bambini che adulti, quindi molto attrezzata appunto per le persone con disagio fisico, ma anche il disagio cognitivo.
1: E adesso cosa diventerà questa piazza? Nel senso che tu hai presentato il tuo progetto, le tue idee, i tuoi disegni, immagino, e verrà trasformata?
2: Sì, verrà trasformata, ancora non si sa quando, perché il progetto comunque è uscito da poco, quindi non sappiamo precisamente il giorno in cui verrà inaugurata, ma si sa già che verrà fatta, non come l'avevo descritta io al 100%, ma verrà preso spunto da quello che io ho mandato.
1: È stato facile farsi comprendere, farsi ascoltare, farsi capire dagli adulti? Con che occhi ti sentivi vista, guardata? Con che orecchie ti sentivi ascoltata?
2: In realtà mi sono sentita ascoltata, perché è stata presa molto seriamente il mio progetto, quindi non mi aspettavo, appunto, come dicevo prima, una resa, invece è stato proprio il mio a vincere tra tutti.
1: Allora, ricordiamo la piazza di tutti, un progetto di riqualificazione a Camaro San Paolo, un progetto per riqualificare un quartiere partendo appunto da questo spazio, uno spazio inclusivo, uno spazio nuovo, uno spazio sicuro, uno spazio per tutti. Tutto questo grazie a Federica Messina. Ciao Federica!
2: Ciao!
3: E chiudiamo qui la puntata di oggi del meglio di Non Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, alle 10, su Radio 24. Ciao!

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: GR 24, il sole 24 ore.
3: Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, la bomba messa per lanciarlo in politica, ma lui ne era all'oscuro. Sisma in Colombia, oltre 100 i morti, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Asse Italia-Danimarca contro l'immigrazione illegale, plaude anche il Partito Popolare Europeo. Doppietta azzurra agli europei di atletica nel lancio del peso. Un saluto dalla redazione da Elisabetta Fiorito. Arrestato l'imprenditore ed ex editore Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci.
4: Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, a Walter Lavitola viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato dinamitardo avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025 davanti alla villa di Sigfrido Ranucci, un'azione che sarebbe stata commissionata dall'imprenditore solo per accrescere la popolarità e favorire l'ingresso in politica del conduttore di Report, suo amico, scrive il GIP, secondo il quale dalle indagini non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche per il factotum di Lavitola, il camerunense Clesio Tavares, ancora latitante, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali arrestati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, secondo il quale, mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per colpire Report. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
3: È salita ad almeno 124 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. L'unità investigativa del Tiempo aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno.
5: Il forte sisma che ha scosso la Colombia questo lunedì ha colpito i distretti occidentali di Pereira, Manizales, Buenaventura e Cali, la terza città del paese.
6: Sta temblando forte.
5: 6 aeroporti restano chiusi, mentre l'aeroporto di Cali ha ripreso le operazioni. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a San José del Palmar, una zona rurale del dipartimento del Chocó, ma i danni si sono estesi a città densamente popolate dove vivono più di 3 milioni e mezzo di persone. La lunga cordigliera delle Ande è una zona ad alta sismicità e la Colombia è uno dei pochi paesi al mondo in cui confluiscono tre placche tettoniche. Questa posizione geografica, all'estremità settentrionale del Sud America, fa sì che il paese si trovi in una zona ad alto rischio sismico. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche né politiche, ha detto il presidente, dobbiamo unirci di fronte a un'unica causa, le vittime di questo disastro naturale. Abelardo de la Espriella, capo dello Stato da 3 giorni, ha detto che assumerà direttamente la guida della gestione dell'emergenza e ha dichiarato il terremoto come disastro nazionale. Questo consente al presidente di mobilitare risorse in modo più immediato per affrontare l'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Asse Meloni Frederiksen sul no all'immigrazione incontrollata, ma le ONG tedesche replicano al Viminale, migliaia in piazza poi a Ceuta per chiedere risposte alla crisi.
7: Basta immigrazione incontrollata, difendiamo l'Europa. Giorgia Meloni e la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen tornano in pressing su Bruxelles, rilanciando fra l'altro la proposta trasversale di hub in paesi terzi, perché la difesa dei confini è anche difesa dei valori, è il comune messaggio social, cui apre il capo dei popolari europei Weber, chiedendo di rafforzare intanto Frontex. E dopo le frontiere chiuse tra l'Italia e la Spagna di Sanchez, che accusa la premier Meloni di aver sospeso Schengen solo per arginare vannacci, la crisi crisi europea sui migranti somiglia sempre più ad un giro di valzer preelettorale, con la Germania che vorrebbe applicare subito il nuovo accordo sui rimpatri per rimandarci qualche decina di irregolari arrivati via Italia. Solo una mossa dell'amico Merz contro l'avanzata dell'AfD, la lettura di Palazzo Chigi. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, soccorrere è un dovere. L'attacco intanto della ONG SOS Humanity al Viminale, che al diniego aveva unito la critica al governo di Berlino di finanziare le ONG che sbarcano i migranti sulle nostre coste. Intanto a Ceuta, dopo le migliaia di cittadini in piazza contro l'ingresso in massa dei migranti, resta alta la tensione per le nuove possibili ondate. Infine, oltre 1000 i passeggeri dall'Italia che sono stati identificati in Spagna dal ripristino sabato dei controlli di frontiera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Abbiamo sminato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%, l'ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, che ha detto poi di avere la capacità per decapitare l'Iran e afferma che il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Wall Street però chiude la seduta in territorio negativo tra le incertezze sulla riapertura dello stretto e i rialzi delle quotazioni del petrolio. L'indice Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq perde lo 0,32%, in calo anche lo Standard & Poor's a meno 0,06%. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, saranno 19 le città indicate con bollino rosso. Mercoledì risaliranno a 20. Copernicus annuncia che i mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati in Europa occidentale, record anche per la temperatura superficiale dei mari, compreso il Mediterraneo, con danni agli ecosistemi costieri. Qualcosa si muove sul fronte ex Ilva, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo.
6: La cordata italiana per il salvataggio dell'ex Ilva di Taranto si prepara a scendere in campo. L'annuncio arriva da Federacciai dopo che il consiglio di presidenza dell'associazione ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di agire in nome e per conto di un gruppo di aziende, trasmettendo agli enti competenti, spiega una nota, una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di una serie di condizioni abilitanti necessarie a consentire l'intervento industriale. L'interesse delle imprese siderurgiche italiane punta sull'area a freddo dell'ex Ilva, escludendo quindi il blocco dell'aria a caldo, che dovrà chiudere entro fine ottobre, chiusura disposta dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Fra le imprese interessate al rilancio dell'ex Ilva ci sono Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Durfego, Beltrame, Lucchini. Praticamente quasi tutti, dice il presidente di Federacciai. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, sottolinea Gozzi. Le imprese dell'indotto ex Ilva intanto proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo in vista della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d'oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zane Weir. Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In tempi di guerre, anche commerciali, e di vecchi e nuovi nazionalismi, ci interroghiamo sul concetto di italianità come brand, come valore di posizionamento, come leva di comunicazione. Lo facciamo grazie ad una riflessione firmata Future Brand, che evidenzia il rischio inflazione dell'italianità e i fattori chiave dell'autentica identità italiana. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza dell'antiturismo contro l'overtourism, alla ricerca delle mete, delle formule che si differenziano da un'offerta sempre più appiattita e inflazionata. Nella riflessione finale spazio invece a un bestseller italiano, noir, che ci parla di illusione, immaginazione e realtà, nuove leve di ingaggio nel mondo dei consumi.
3: Quando uno nel mondo dice Made in Italy, ma ti si spalanca l'universo. Non so, passi da Giulio Cesare al Barolo, da Guglielmo Marconi alla mafia, da Michelangelo a Schettino. Cioè, è proprio... Se tu invece dici Made in Norvegia, a che cazzo pensi? Se va bene ai giacconi, mettici anche i salmoni. Al massimo pensi ai giacconi per pescare i salmoni. Ma poi ti fermi lì. Made in Belgio, a cosa pensa il Made in Belgio? Ma forse ai cavolini di Bruxelles, ma no, ma nemmeno, perché l'orgoglio dei belgi e il piatto tipico non sono i cavolini, sono le patatine fritte. Ora, non è che se tu vai in California e ordini patatine fritte, il cameriere ti chiede, da suoi gusti deduco che lei è belga.

0: Quanto vale oggi il concetto di italianità in termini di posizionamento? Come viene usato dai brand? Come evitare luoghi comuni e stereotipi? È il punto di partenza di un'analisi molto interessante che ci propone Future Brand, network globale di consulenza di branding e innovazione. Francesco Buschi, Head of Strategy.
1: Qual è il punto? Che spesso per molti clienti italiani il semplice fatto di essere far parte della nostra cultura e del nostro vissuto per alcuni uffici marketing è condizione sufficiente per affermare una certa premiumness. Purtroppo questo non è sempre così, perché l'italianità funziona in alcuni ambiti, su alcuni stereotipi, ma non è sempre uno strumento magico che permette poi di raggiungere un premium price. Intanto l'italianità non è da intendere come un elemento unico, ma come un insieme, valoriale e soprattutto attitudinale. Le marche si devono, più che dire di essere italiane, si devono comportare in maniera italiana. Quindi devono avere uno dei tanti atteggiamenti che ci contraddistingue, sceglierlo, perseguirlo e farlo vivere. Questo è soprattutto valido all'estero. In Italia, sul mercato italiano, in realtà la rassicurazione del Made in Italy ha una sua ragione d'essere, soprattutto per quanto riguarda l'alimentare, perché il consumatore italiano è portato a fidarsi di più di prodotti nostrani, ma all'estero invece è molto molto importante individuare un'attitudine.
0: Sulla scia di queste premesse avete individuato i fattori chiave che definiscono l'identità italiana nel mondo. Quali sono?
1: Quello che ci restituiscono le ricerche, varie ricerche fatte su tante metodologie, è che in giro per il mondo vediamo che ci sono dei elementi che tornano, che sono coerenti e che formano un racconto molto preciso. In particolare l'italianità viene vista come non solo un certo tipo di materia prima e un certo tipo di savoir faire, ma proprio come un lifestyle. Ci immagino spesso all'aria aperta, magari sotto una pergola o sul terrazzo di una città d'arte, sempre in maniera conviviale, quindi sempre attorniati da amici, ma in solitudine, e solitamente a condividere un bicchiere di vino o qualche specialità della nostra cucina. Questo perché proprio l'italianità viene vista come un concetto di calore, di vicinanza, di anche famiglia, se vuoi uno stereotipo positivo che è da cavalcare sia per quanto riguarda l'alimentare e ovviamente l'ospitalità. L'altro punto che invece contraddistingue l'italianità è l'elemento di risolvere il caos. Noi italiani magari appariamo meno organizzati, anche se poi ovviamente lo siamo per molti punti, però abbiamo un'agilità intrinseca, un'agilità mentale, un'elasticità che ci permette di trovare nuove soluzioni, abbreviare i percorsi e quindi non seguire sempre uno schema classico, quindi risolvere dal caos, estrarre spesso delle soluzioni che sono geniali. Questa è una caratteristica che poi a livello sistemico magari può essere controproducente, ma che a livello specifico è molto peculiare e in particolare nel B2B, dove garantisce un livello di servizio molto alto, è un punto di forza da valorizzare. Terzo punto, abbiamo preso questa parola, la cosiddetta sprezzatura, cioè il fatto di far sembrare semplice degli elementi che in realtà sono complessissimi. Per sintetizzare questo, magari l'immagine di Roberto Bolle può aiutare, no? Un ballerino che si muove in maniera leggerissima e assolutamente naturale, ed è per questo che ci affascina, ma che dietro quei movimenti ha in realtà un rigore, un allenamento e appunto un'abnegazione che è assolutamente incredibile. Questa è una caratteristica estremamente italiana, cioè far sembrare facili delle cose che in realtà hanno una complessità molto molto grande.
0: Sprezzatura, questo termine antico della cultura letteraria rinascimentale che indica uno stile che sembra passare inosservato, sembra, ma in realtà lascia il segno, ecco, come dovrebbero fare appunto i prodotti italiani.
1: Esattamente, questa è l'ambizione. Tenete conto il contesto da cui veniamo, è un contesto in cui tutti i brand italiani e esteri si stanno globalizzando. Sempre di più le marche vengono acquisite da grandi gruppi, anche brand italiani diventano parte di gruppi globali. È fondamentale mantenere una nostra unicità. Il problema vero è che purtroppo poi l'acquisizione tende poi anche a omologare i processi e nell'omologazione di questi processi c'è il rischio di perdere quella scintilla, quella peculiarità che ci può rendere diversi.
2: Essere e avere.
3: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
2: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24. Essere e avere. Focus sui trend.
0: I turisti nel mondo hanno superato quota 1,5 miliardi, dati del barometro mondiale del turismo, numeri importanti che confermano il trend di crescita degli ultimi anni e che si accompagnano a un fenomeno su tutti, quello dell'overtourism, fatto di mete super inflazionate e di un'offerta standardizzata appiattita per lo più dai social. Nel 2025 è stata l'Europa, pensate, la destinazione numero uno al mondo, con 793 milioni di arrivi internazionali, in aumento del 4% rispetto al 2024. In questo contesto si fanno strada nuovi modi di vedere il turismo, in contrapposizione a quelli più diffusi, vere e proprie formule che potremmo definire di antiturismo, come ci suggerisce Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA a Milano. Ciao Patrizia, bentrovata.
4: Ciao Maria Luisa. Grazie, bentrovati a tutti.
0: Prima destinazione il Trentino, Patrizia, raccontaci.
4: Sì, siamo in Trentino con il progetto La Via delle Valli. È una recentissima iniziativa che promuove un'offerta dei territori meno noti, quindi quelli fuori dai radar mediatici e geografici più gettonati. È un'idea che risponde a un bisogno ormai conclamato, perché la domanda di turismo alternativo c'è ed è in crescita. Pensiamo che Google Trends mostra un aumento di più del 200% delle ricerche su slow travel, turismo lento e tutto questo mondo, e il mega trend del turismo a piedi, pensiamo ai walkers, è ormai super affermato. In questo scenario di voglia di un turismo diverso, in linea con queste tendenze, la valorizzazione delle valli trentine, quelle secondarie, aree delle comunità rurali, quelle meno note, meno famose. L'obiettivo è proprio spostare un po' il baricentro dell'attrattività, redistribuire i flussi, destagionalizzare e soprattutto soddisfare questi nuovi turisti che hanno non solo stili di vacanza ma anche stili di vita più etici, più sostenibili. E quindi la Via delle Valli è questo pacchetto di vie storiche, di tracciati, di sentieri in 50 valli alpine del territorio, fuori dai circuiti principali. E c'è un interessante espediente che motiva e potrebbe fidelizzare, cioè il passaporto del valligiano. Viene premiato chi esplora almeno 35 dei 50 itinerari che vengono proposti, non tanto per spirito competitivo, ma proprio come invito a tornare a completare questa mappa che non ha scadenza. Come per altri storici cammini europei, la partenza, l'arrivo, tutti gli itinerari e le tappe sono registrabili in versione digitale o anche cartacea col vecchio caro taccuino e i timbri.
0: Con il secondo caso guardiamo invece al mezzo di trasporto, parliamo del treno, che sta vivendo un momento di grande fortuna. Penso al boom dell'Interrail tra la generazione Z, penso ai treni di lusso nel mondo e penso ai treni d'epoca, Patrizia.
4: Sì, infatti parliamo di treni storici con il progetto Binari Senza Tempo della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, caso poco noto ma interessante, perché sono state recuperate le linee ferroviarie storiche e i treni d'epoca su linee secondarie in alcuni territori interni tipo Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo. 13 linee, ogni anno coinvolge circa 45.000 3.000 turisti e punta tra l'altro ad ampliarsi, pare, con nuove riattivazioni proprio da quest'anno anche in Sicilia. La tratta più famosa è la Ferrovia dei Parchi, cosiddetta Transiberiana d'Italia, che è un percorso panoramico che collega Sulmona in Abruzzo a Isernia, Molise, ed è questa locomotiva diesel d'epoca con le carrozze, quelle bellissime, anni 30-50, con i sedili di legno. Lungo questo percorso si scende in borghi medievali bellissimi come Palena, che è proprio nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, e come dicono gli operatori di questi territori, qui non serviamo pizze surgelate, così una frase emblematica che indica appunto una nuova idea di turismo fatto di autenticità locali, meno folla, meno attrazioni, meno pacchetti predefiniti e appunto più relazione e più territorio. Quindi qui il target sono un po' viaggiatori nostalgici, se vogliamo, ma che preferiscono alla velocità e alla meta questo godersi il viaggio, no? In questi piccoli mondi antichi italiani, e probabilmente guadagnarne in profondità, in esperienza. Quindi è un'idea di turismo di nicchia che recupera il meglio, no? Di questo passato e di un altrove anche pre-turistico, con tutti i valori che si porta dietro e che ancora piacciono.
0: Sempre sotto la voce territori da scoprire o da riscoprire, con il terzo caso parliamo di borghi, di piccoli borghi che sono davvero un tesoro per l'Italia.
4: Sì, ci spostiamo in Molise e raccontiamo di piccoli borghi da adottare. Allora, secondo Eurostat il Molise è la regione meno visitata d'Italia e in questi ultimi anni ha ideato delle strategie attrattive anche interessanti, a volte anche bizzarre, come vacanza gratis in cambio di un libro o le case a un euro per ripopolare borghi disabitati. Con l'iniziativa che si chiama proprio Borghi da adottare, che è nell'ambito di un progetto pilota più ampio denominato Attrattività dei Borghi, la regione vuole rilanciare economicamente e socialmente i suoi territori, i suoi piccoli borghi, con questa idea, cioè che i turisti non arrivino per un weekend, per una vacanza breve, ma restino settimane o anche mesi. Quindi l'idea è trasformare il turista in un residente temporaneo che si senta proprio a casa, che viva quei luoghi un po' come gli stessi locali. E l'interesse per questi luoghi minori, piccoli borghi, senza un'offerta turistica, diciamo, aspirazionale o già molto nota, c'è, perché in Italia le prenotazioni nei piccoli borghi sotto i 5.000 abitanti sono aumentate moltissimo, di più del 30% negli ultimi 3 anni, e il trend tiene. Oltretutto, tra i target di potenziali adottanti di borghi abbiamo i nomadi digitali, cioè tutta quella comunità internazionale in forte espansione di professionisti che possono lavorare da remoto, possono scegliere dove vivere, quindi c'è già anche un'attrattività mirata verso di loro. Cosa cambia se il turista diventa un ospite abitante? Beh, intanto non fa il turista quello che abbiamo in mente come stereotipo, ma soprattutto non è che rinuncia ad altre mete più note, ma fa proprio una scelta di vivere il territorio che lo accoglie, si adatta, scopre, partecipa proprio alla vita comunitaria, magari impara anche un po' il dialetto regionale. Insomma, offre presenza, offre competenze, offre consumi, e tutto questo sentendosi a casa. Quindi è un'idea interessante che si possa creare un rapporto così un po' simbiotico e collaborativo tra chi accoglie e chi visita, secondo questo nuovo modello turistico, che staremo a vedere se avrà successo o meno, ma che senz'altro potrà aiutare lo sviluppo economico di zone da rilanciare come i piccoli borghi del Molise.
0: Chiudiamo con un evento, un festival che promuove il turismo responsabile.
4: Si chiama Itaca ed è proprio il festival del turismo responsabile e dell'innovazione turistica sostenibile. È itinerante, diffuso e molto partecipato non solo dai viaggiatori, ma anche e soprattutto fatto dalle comunità locali delle varie regioni coinvolte, istituzioni, operatori economici, associazioni, insomma tutti quelli che contribuiscono alla costruzione stessa del festival in termini progettuali. È un festival che ha già dei numeri significativi, siamo già alla 18ª edizione, quella dell'anno scorso per esempio, che aveva un bellissimo titolo, Custodire il futuro, ha contato 23.000 partecipanti, ha fatto 20 tappe da nord a sud, 11 grandi eventi in 11 regioni con itinerari urbani, 64 trekking, insomma molto ben nutrito. E l'edizione 2026, che sarà la 18ª, si svolgerà da maggio a novembre, non c'è ancora il programma, ma gli ingredienti sono un po' sempre gli stessi: il trekking, il cicloturismo, incontri culturali, molti laboratori, degustazioni, insomma spettacoli, mostre, scrittura, eccetera. Quindi è un grande cammino e anche un movimento culturale collettivo che mette in rete comunità, luoghi, persone come obiettivo, diciamo, antropologico, costitutivo del viaggiare, no? E di questo immergersi nel genius loci dei territori che si attraversano. Quindi è un bellissimo esempio di turismi nuovi che valorizzano i territori senza sovraesporli, che aiutano a creare relazioni invece di semplici flussi da misurare in presenze, passaggi, e quindi a dimostrazione che altri turisti già esistono, anzi si tratta anche di trovare nuove parole per definire questi target emergenti e questi stili di vacanze, di viaggio che stanno emergendo. Qui il turista di fatto è un esploratore che attraversa nuovi mondi col suo piede leggero, quindi è proprio un'altra idea di viaggio, di esperienza e anche di ricordo.
0: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
4: Grazie mille, a presto.
2: Il consumautore.
0: Partiamo da un libro per la nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Bentrovato Francesco.
5: Bentrovata Maria Luisa. Sì, partiamo da un libro che è un bestseller in Italia, è l'ultima prova di Carrisi, di un autore che lavora in questa dimensione tra il thriller, il mistero, il giallo. Il libro si chiama La bugia dell'orchidea ed è molto interessante perché in realtà è un libro dove non avviene nulla, cioè tutto è già accaduto e c'è questa ricostruzione che viene portata avanti tra l'altro da un'autrice che Carrisi in qualche modo immagina, quindi è in qualche modo una meta letteratura e tutto il gioco di disvelamento, perché mano a mano in ogni pagina scopri i segreti di tutti i protagonisti, non solo del presunto assassino, di chi è stato ucciso, ma anche di chi ha partecipato a questa indagine. Quindi c'è un giornalista, c'è un comandante dei carabinieri ed è veramente interessante perché è come un riscoprire la vita, l'esistenza di questi personaggi attraverso dei quadri, cioè attraverso delle situazioni, un paesaggio, un cascinale abbandonato, e quindi davvero sviluppa l'immaginazione del lettore non tanto sull'idea che cosa accadrà ma cosa è accaduto, no? Quindi questo esplorare il mistero in seconda battuta, diciamo.
0: E poi forse nell'era in cui tutto è già previsto, organizzato, deciso da un algoritmo, il mistero continua ad esercitare un grande fascino.
5: Assolutamente, quindi sfuggire alle regole dell'algoritmo e tornare a una dimensione più simbolica, questo sicuramente ci appartiene.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: siamo stati alluvionati.
1: L'azienda era compromessa.
2: Un fiume di fango, detriti.
3: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
4: Grazie anche a loro.
5: Non c'è più traccia di quello che è successo.
6: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati. Ecco le previsioni per martedì 11 agosto. Anticiclone africano sempre presente, ma ci saranno dei temporali sui monti. Mattinata soleggiata e asciutta dappertutto, poi nel pomeriggio si accenderanno dei temporali sull'arco alpino e isolati sui rilievi appenninici centrali. Sul resto del paese bel tempo prevalente, caldo e afa che non mollano la presa. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: È arrivato il momento, bisogna darci una mossa, sono già qua pronti i nostri maestri che ci accompagneranno per tutta l'estate cercando di convincerci che a muoversi un po', a muoversi meglio, con un po' di metodo, con un po' di tecnica, non abbiamo che da guadagnarci, e si guadagna parecchio in termini di salute, in termini di benessere, e parlo del benessere del corpo ma anche del benessere della mente. Ci stanno quasi convincendo, abbiamo parlato di cammino l'altra settimana e mi è sembrato abbastanza semplice, mi avete motivato. Adesso già subito, come nei corsi, la prima lezione ti piace, la seconda dici qua mi fanno far fatica. Intanto saluto la professoressa Daniela Lucini, che è tornata a trovarci, ordinario in scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano e direttrice del servizio di medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. Insomma, professoressa Lucini, con lei non si scappa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Girala come vuoi, qualche fatica ce la fa fare.
2: Sì.
1: Spero che il professor Vandoni, che è l'altro parte della coppia associata all'Università di Pavia, è responsabile del laboratorio di attività motoria adattata, ci aiuti a fare un pochino meno fatica, ma a rendere come se facessimo fatica. Perché? Perché oggi parliamo di fatica, insomma, fatica. Oggi dobbiamo faticare perché è la stessa sensazione che io avverto quando mi dicono devi, non basta camminare, ma io cammino veloce, cammino lento, cammino su, cammino giù, faccio tanti chilometri e faccio le cose. No, non basta, devi fare fatica, devi fare pesi. E io già mi siedo. Professoressa Lucini, questi pesi, questa attività anaerobica, così, giusto?
2: Sì, questo è il termine super tecnico.
1: Mamma mia, l'amico, che si abbina all'aerobica, che è quella corsa, nuoto.
2: Che è quella, tipo cammino, posso anche correre. Diciamo che l'aerobica è quando il mio organismo usa l'ossigeno per produrlo.
1: Ma ballando, il ballo?
2: Il ballo è aerobica purché non sia troppo intenso o comunque io sono allenato. Diciamo che anche la corsa può essere aerobica se io sono allenata, se non lo sono non lo è più.
1: Ah,
2: e ci avviciniamo alle robe di oggi.
1: Eccola lì, brava.
2: Perché
1: allora,
2: oggi noi vorremmo parlare proprio di quegli esercizi che fanno lavorare un po' i muscoli con un po' più di fatica. Faccio la ginnastica, faccio gli addominali, faccio i pesi, faccio le macchine in palestra, gli elastici, cioè tutte quelle attività.
1: Insomma, fermi non ci lascia mai.
2: No, è noioso stare fermi.
1: No, ma ad esempio se guardo la tele, per dire, seduto.
2: Sì.
1: Mi metto e tiro su e giù la gamba e metto magari un pesetto.
2: Ah, è una buona opportunità per prendere due piccioni con una fava. Quindi sicuramente sì, c'è un po' di riposo, va benissimo, non è che
1: no,
2: non va bene,
1: certo.
2: Però questo tipo di attività è quando io muovo anche solo parti del mio corpo, perché in teoria sono anche ferma, contro una certa resistenza, cioè il mio muscolo deve fare fatica per sollevare un peso, sollevare le mie gambe, tirare un elastico, vincere le macchine in palestra. Quindi ho magari uno o pochi muscoli, perché in generale magari la persona è ferma, che fanno questo movimento. Il fatto è che quel muscolo lì sta facendo tanto lavoro, quindi a me
1: poverino
2: non sembra, ma lui poverino sta lavorando. Ecco perché talvolta questa attività, quando è un po' più seria, si dice di tipo anaerobico, ok? Però guarda che ci sono magari questi esercizi, quando sono molto leggeri, muovo le braccia senza avere in mano dei pesetti, oppure sto facendo delle cose, tiro su le gambe molto velocemente, o sto facendo il tai chi o queste cose, dove c'è anche una componente aerobica, cioè faccio meno fatica e
1: questo,
2: quindi diventa più interessante.
1: Quello che piace anche a me. Anche perché magari qualche amico o amica che ci sta ascoltando sarà in qualche modo attratto, no? Magari da questa esperienza si va nei villaggi, negli alberghi, ormai non ci sono, ovunque ci sono palestre, e quindi magari la tentazione di avvicinarsi di una, ma dai che provo, no? Tanto che sono qui mi faccio, poi anche fa bello, no? Vai vestito un po', no? Professor Vandoni, c'ha il suo fascino con i calzoncini, la cosa, sei lì in palestra e fai subito tutta un'altra, no, figura rispetto che steso sul lettino a prendere il sole, che è quello che piace a me, ma sempre con le adeguate cautele. Prof.
3: Concordo pienamente. è un bell'ambiente la palestra, è un ambiente in cui ci si può realizzare, si può cercare di vestirsi a proprio agio, anzi meglio, sì, perché bisogna essere vestiti comodi, adeguati, e bisogna cercare comunque di farsi magari guidare da qualcuno, avere un'idea di quello che si fa, perché il rischio è un pochino ogni tanto di farsi prendere dall'entusiasmo.
1: Sì. Quindi, ma io punto, c'è una palestra del villaggio o dell'albergo, quale macchina punto? Perché se io non sono magari tanto capace, vado in quella, dico provo, e io provo, dove vado?
3: Allora, se posso, se non ho molta esperienza, meglio provare macchine guidate.
1: Sì.
3: Carichi liberi e con pesi sono uno step successivo. La macchina isotonica che ha i propri elastici, che ha un movimento guidato,
1: è come avere un tutor appiccicato che ti dice quello che devi fare, giusto?
3: Esattamente, ed è costruita apposta per evitare i compensi, per evitare che i movimenti non siano corretti e per far sì che i pesi da utilizzare siano graduali. Ecco, quello che devo cercare.
1: Ma io voglio dire, gli addominali, i famosi addominali che fanno tutti perché dicono vabbè dai adesso.
2: Nico, è proprio qui il fatto che dobbiamo dire una cosa prima, sì, che prima di usare una macchina, fare una ginnastica eccetera, io devo decidere o sapere che cosa voglio portare a casa. Perché a seconda dell'obiettivo...
1: È sempre lì, come abbiamo detto, col cammino.
2: È sempre quella la cosa. Quindi perché io voglio fare quella cosa? Perché c'ho il muscolo mollo mollo e lo voglio tonificare? Perché invece c'ho la panzetta e voglio invece avere la tartaruga girata dalla parte,
1: sì,
2: giusta?
1: No, però non riusciamo. Diciamo pure che in questo corso non riusciamo, vero, ad avere la tartaruga.
2: No. Però se io ho in mente quello che voglio fare, ad esempio, sono passata tutto l'anno seduta alla scrivania al computer, e ho la schiena che ogni tanto non è molto contenta, anche in un mese imparare degli esercizi per prima rilassare e poi irrobustire ad esempio la muscolatura della schiena con degli esercizi di questo genere, esempio gli addominali, sai, quel da bambino sdraiato, tiro sulle gambe, sì, o queste cose, si può fare. Quindi prima è capire cosa voglio portare a casa, sapere di non avere già dei problemi, perché magari io ho il ginocchio con un problema, certo, o un'altra cosa, allora lì ci devo stare attenta, perché ci vuole la ginnastica, ma deve essere quella giusta da,
1: certo,
2: questo punto di vista.
1: Lì bisogna andare in mani esperte, fai da te rischia di farci male.
2: Bene. E l'altra cosa importante è vedere quello che ho a disposizione, per cui sono in un villaggio e ho una palestra, magari anche qualcuno che mi aiuta, fantastico, sono a casa da sola e uso le bottigliette dell'acqua per fare gli esercizi con le braccia, va bene, piuttosto che mi sdraio e faccio gli esercizi cosiddetti addominali di una volta. Ecco, però su questo tipo di attività,
1: quella cosa che andava di moda, molto di moda, che si chiama plank.
2: Il plank è una cosa già un po' di più, poi Matteo ci dirà.
1: Adesso Matteo, ma il professor Vandoni, scusi, mi sono allargata, ma è vero che c'è una specie di total body, così è veloce, tutti i muscoli si allertano, è così o no? Io vorrei una cosa, 2 minuti di fatica e massima resa.
3: Si può fare.
1: No. Allora, quagliamo subito.
3: Allora, concateniamo 4-5 esercizi per gruppi muscolari diversi. Li dividiamo in 30 secondi ognuno, quindi uno per il petto, uno per il dorso, uno per le gambe, gli addominali, e poi posso ripetere gambe, 5 esercizi, 30 secondi l'uno.
1: Allora state lì perché adesso poi il professor Vandoni, allora quindi sono conti fatti, 2 minuti.
3: 2 minuti e mezzo.
1: 2 minuti e mezzo al nostro corso che ho detto di benessere in azione. Non l'avevo definito così, ma non benessere attivo. Dai, mi piace di più. Ci fermiamo. Gianmarco Ferronato ha detto che bisogna fermarsi e io faccio sempre quello che lui mi dice, naturalmente dopo aver ascoltato Laura Vanossi, che ringrazio in assistenza e redazione. State fermi lì, 2 minuti e mezzo e siamo a posto.
0: Strade in diretta.
4: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. In Calabria, sulla A2 del Mediterraneo, il traffico è bloccato per incidente tra Lamezia e Pizzo Calabro in direzione Reggio Calabria, da smaltire code. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, rallentamenti tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Taranto a causa di un altro incidente, poco dopo Sangro Ovest. Prudenza nel nord-est per il vento forte, segnalato sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio tra Udine Sud e Carnia e sulla A27 Venezia Belluno tra Fadalto e Belluno. Vi ricordiamo infine che a Roma il tratto urbano della A24 è chiuso per lavori fino al 28 agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in uscita dalla capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
0: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Ragazze, ragazzi, si svolta. 2 minuti e mezzo fisico scolpito? Professoressa Lucini, lei non me l'ha mai detto, perché tutti questi anni? Professor Vandoni, allora, io tenuta dei muscoli molliccia. Forza di gravità, il muscolo scende verso il basso, diciamocele queste cose, perché poi uno vede passeggiare questi che sono tutti, ma lavorano da anni, vero prof?
2: Questo è il segreto, la costanza.
1: La costanza, ma per chi non ce l'ha avuta, magari adesso gli viene l'idea, noi diamo un piccolo contentino, si trova già subito, non dico la tartaruga, però un pochino più tonico e continua.
3: Esatto, i 2 minuti e mezzo.
1: Due minuti e mezzo, però deve essere partenza. Semplice, non tecnico, eh? Andiamo.
3: 30 secondi di piegamenti sulle gambe, sì. Classici squat, quindi è come simulare alzarsi e sedersi da una sedia.
1: Questo mi piace, ok.
3: 30 secondi, finiti questi subito, un esercizio per la parte alta, quindi sì. Possiamo fare dei piegamenti che possono partire a seconda del livello a cui uno è, dal muro, a sì. Ginocchio a terra, corpo disteso.
1: Sì.
3: 30 secondi col proprio ritmo, non è facile, chi non è tanto allenato sul petto, fa un po' più fatica, però se prende gli accorgimenti giusti può farli tranquillamente.
1: Ok, e sono 60 secondi, è già un minuto andato.
3: Arriviamo a metà.
1: Ok, allora, ci siamo quasi.
3: Partiamo e facciamo i classici crunch a terra, quindi gli addominali, partendo schiena a terra, gambe piegate, porto le spalle verso le ginocchia,
1: sì.
3: 30 secondi, espirando quando salgo, inspirando quando scendo.
1: Quindi quando faccio fatica, professoressa Lucini, perché bisogna sempre coordinare il respiro.
2: Bisogna sincronizzare.
1: Sincronizzare, ma è difficile, arrivo subito.
2: Allora,
1: che siamo
2: quando fai fatica butti fuori l'aria.
1: Va bene, ok, torno dal professor Vandoni, quindi fa fare?
3: Abbiamo passato la metà.
1: Ormai è finita. Ci siamo. Faccio questi crunch, si chiamano.
3: Esatto, bravissimo.
1: Quindi mi slungo bella lunga, giusto?
3: Esatto.
1: Piego le ginocchia e cerco di toccare le ginocchia con le spalle.
3: Le porto verso le ginocchia, non devo arrivare per forza a chiudere, devo solo sollevarle da terra.
1: Okay. Il collo dove va?
3: Il collo deve rimanere allineato al busto, non bisogna sentire la tensione, ok? Sguardo rivolto verso l'alto.
1: Verso l'alto, per dire, il è quasi cielo. Finita, verso il cielo, guardami tu. E poi chiudiamo, perché abbiamo ancora 30 secondi.
3: Ne abbiamo 30 più 30.
1: 30 più 30, un minuto.
3: Bottigliette all'altezza delle spalle. Porto le braccia verso l'alto, chiudere sopra la testa, alzate verso l'alto.
1: Così?
3: Sì, okay. Per il dorso.
1: Va bene.
3: Infine, chiudiamo con un ultimo esercizio per le gambe sì, alla fine riusciamo a allenare bene. Un affondo vuol dire che parto da posizione retta, sbilancio il peso verso l'avanti, porto avanti un piede, faccio un piccolo piegamento sulle
1: come
3: gambe.
1: Come fanno un po' quelli che giocano a scherma, tirano di scherma,
3: bravissimo.
1: No? Questo è l'affondo, abbiamo un modello a cui ispirarci.
3: Perfetto, vero? A seconda del grado in cui sono allenato, scendo più o meno.
1: 30 secondi, ma io vado un po' a occhio, no?
3: Sì,
1: perché sennò
3: si può fare una volta che faccio 10-15 ripetizioni per ogni esercizio.
1: Ecco, è lì che volevo, vedi, 10-15 ripetizioni, quindi però 2 minuti e mezzo li possiamo trovare. Professoressa Lucini?
2: Allora, sicuramente questo è un esempio,
1: sì.
2: Mi raccomando però una cosa importante, se mentre io faccio questi esercizi sento dei dolori,
1: no, certo.
2: Sento qualche cosa che non va, mi fermo e chiedo a qualche esperto che mi dice che cosa devo fare, okay? L'altra cosa importante è imparare questi esercizi, ma ce ne sono di tanti tipi, no? E il trucco però è quello di ricordarci di allenare un po' tutti i nostri muscoli. C'è chi ha la fissa dell'addominale, del bicipite, si concentra soltanto lì e dimentica tutto il resto. Invece noi dobbiamo avere un corpo armonico. Quando si parla di questi esercizi, spesso dicono: ma no, ma a me non interessa fare i muscoloni.
1: Bravo.
2: Non è per fare i muscoloni.
1: O come quelli che dicono: non faccio attività fisica perché poi mi vengono i polpacci grossi.
2: Esatto.
1: La primavera, i polpacci grossi ne devi fare.
2: Serve proprio per, si dice, tonificare e mantenere la nostra muscolatura, perché ahimè col passare degli anni i muscoli ci salutano un pochettino.
1: Lo a me, prof. Certo.
2: Un po' a tutti. Quindi per mantenerli dobbiamo stimolarli. Quindi un po' tutti i muscoli. Magari questa è una bella notizia che piace, ma in giorni consecutivi lo stesso. Magari il lunedì alleno le braccia, il martedì alleno gli addominali e la pancia. Se non voglio fare la cosa dei 2 minuti e mezzo, che fa poco, se invece voglio fare un po' di più, allora mi suddivido le cose in questa maniera, perché devo lasciare al muscolo il tempo di riposare e recuperare. Se poi il giorno dopo sento un po' di malettino, poco poco, va bene, vuol dire che ho lavorato. Se sento troppo,
1: esagerato,
2: ci devo stare un po' attenta.
1: Ecco, i vantaggi del fare fatica, ecco, quali sono? Perché noi sappiamo che il muscolo è un organo a tutti gli effetti ed è un organo super intelligente.
2: I vantaggi sono tanti. Il primo è proprio mantenere o migliorare la mia massa muscolare.

0: le cose che ci facevano bene l'altro giorno con la camminata, quindi alla parte metabolica piuttosto che alla parte cardiovascolare. Però il muscolo lavora tanto su se stesso e migliorare la tonicità e il sentirsi in forza.
1: Abbiamo quindi lavorato sui pesi, perché è importante per la nostra salute, per la salute anche per l'armonia, no? del nostro corpo, e poi soprattutto dobbiamo farlo anche in previsione degli anni che verranno, perché poi i muscoli invecchiano e quindi perdono di tono, quindi alleniamolo. Ma a proposito di pesi che noi impareremo a utilizzare grazie all'aiuto della nostra splendida coppia, ci sono pesi che sono difficili da gestire e da scaricare, con cui tutti noi, quelli che sono allenati, che praticano attività fisica, anche i bodybuilder vengono in qualche modo a contatto, e sono quei pesi che ci descrive bene la nostra prossima ospite. In linea con noi abbiamo la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta. Dottoressa, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Responsabile scientifico della scuola di psicoterapia comportamentale e cognitiva ASIPSE di Milano. Dottoressa Torti, i pesi di cui parliamo con lei sono pesi che tutti noi conosciamo, ma di cui vorremmo naturalmente fare a meno, ma con cui gioco forza dobbiamo confrontarci e soprattutto allenarci.
2: Sì, effettivamente i cosiddetti pesi della vita possono essere di diversi tipi. Pensiamo a alcuni pesi temporanei, per esempio nel momento in cui devo fare una riabilitazione a una gamba dopo un intervento, la riabilitazione terminerà, o se devo fare un corso molto impegnativo poi terminerà. Altri pesi invece possono essere inevitabili, una malattia cronica o personale di un caro, in alcuni casi anche i familiari stessi. Di altri ancora possiamo liberarcene, ad esempio un lavoro che non ci piace o un partner con cui non stiamo tanto bene. Oppure altri ci appartengono, se mi viene in mente nel mio campo nello specifico, la personalità. Di altri infine potremmo liberarcene, però Nico, non siamo tanto consapevoli a volte,
1: ecco,
2: di come funzioniamo.
1: È proprio così, ecco. E per questo ci sentiamo
2: e
1: appesantiti,
2: quindi,
1: schiacciati e non sappiamo da che cosa.
2: La maggior parte delle volte siamo governati da credenze, diciamo, radicate su come funzioniamo noi, su come funzionano gli altri, e che parlano un po' in questa maniera: si deve fare per forza così, oppure non è assolutamente possibile cambiare un lavoro, un partner, un modo di fare, o ancora è assolutamente una catastrofe se gli altri mi giudicano in modo negativo. Quindi aggrappandoci a queste credenze senza neanche saperlo, in realtà dirigiamo i nostri comportamenti.
1: Assolutamente.
2: Allora, possiamo dire che di quelli di cui possiamo liberare ne dovremmo cercare e trovare il modo per liberarcene. Non è sempre semplice, lo
1: possiamo
2: sappiamo.
1: Possiamo anche chiedere aiuto nel caso, si può, no? Si può,
2: esatto,
1: fare,
2: esattamente.
1: Possiamo farci
2: proprio
1: aiutare,
2: per
1: certo.
2: Trasformare il desiderio in azione, perché non è assolutamente semplice in alcuni casi. Se invece questi famosi pesi ci appartengono e sono abbastanza inevitabili, allora, come dicevi prima, bisogna imparare a gestirli. Mi piaceva molto la metafora del muscolo di prima. Io, ma non solo io, associo il cervello a un muscolo, si lavora sulla qualità di come
1: in
2: il cervello può
1: fate
2: funzionare.
1: Fate più o meno lo stesso lavoro, lei e la professoressa Lucina e il professor Vandoni, no? Muscoli per muscoli e pesi, certo, allenamento, approccio.
2: Esatto, training. Quindi il primo, come dire, approccio che possiamo ricordare sempre e in maniera trasversale a tutto è praticare accettazione, che sembra una parola quasi brutta, no? Ma non deve essere confusa col subire, perché è tutt'altro. È proprio allenare la mente a essere flessibile, a cogliere le emozioni che anche tanto non ci piacciono, però accoglierle per poterle superare, cercare di uscire da un atteggiamento giudicante.
1: È quello che facciamo professoressa Lucini, anche quando dobbiamo allenarci, a proposito dei pesi e dei muscoli, no?
0: Assolutamente, certo.
1: Quindi l'accettazione, che non vuol dire subire la cosa, ma lavorare un po' su questa flessibilità, dottoressa Torti.
2: Flessibilità, come nel corpo il muscolo può essere allenato, e devo accettare il fatto di sentire un po' di sofferenza. Si parlava anche dei vantaggi del far fatica,
1: sì.
2: Eccolo qua, è la stessa cosa. Quindi posso attraversare un momento di tristezza anche profondo, ma sapere che se lo gestisco bene, mi faccio aiutare o ne parlo con qualcuno, ma non lo evito, insomma, posso superarlo molto meglio. L'evitamento porta spesso a delle trappole, sì. E quindi di conseguenza impegniamoci comunque, cerchiamo di fare tutto ciò che è il nostro potere fare per riuscire a stare meglio, il meglio possibile. Un punto che a me piace molto, essendo molto comportamentale, è l'estensione. Cerchiamo di non cadere in preoccupazioni inutili, quali sarebbero le preoccupazioni inutili? Quando per esempio spendiamo molte ore a pensare a quale possa essere l'esito di un esame medico fatto, esami del sangue, la TAC,
1: lo so, la mente inizia a galoppare,
2: corre, ansia, certo. Esatto, però non ha utilità, quindi se non quella di farci stare male, di preoccuparci.

0: Quindi dobbiamo dire stop, basta.
1: Dobbiamo dire stop, dobbiamo dire stai lì, ci sei, ma non sei l'unica cosa, distraiamoci, facciamo altro e poi manteniamo la mente sul qui e ora, di conseguenza. Questo è un atteggiamento molto di moda ad oggi, però in realtà è una cosa molto antica, quindi cerchiamo di dirigere la nostra attenzione nel qui e ora, e quindi questo è dal punto di vista un po' più del pensiero. Se invece noi abbiamo i pesi relazionali, relativi alla comunicazione, possiamo anche imparare a comunicare in maniera più chiara e diretta a volte i nostri sentimenti, rispettando le nostre idee e rispettando quello degli altri, in una logica che si chiama io vinco, tu vinci. Cerchiamo sempre di entrare in questa direzione e scopriremo che in realtà le comunicazioni possono essere facilitate.
0: Quindi le facciamo più semplici.
1: Le facciamo più semplici, assolutamente.
0: Non complichiamoci la vita, già i pesi ci sono.
1: L'ultimo consiglio è quello che vale anche per quando ci alleniamo propriamente con i muscoli e il corpo. Dividiamo i grandi problemi in piccoli problemi, spezzettiamoli e scopriremo che in realtà possiamo almeno risolverli in parte o cercare soluzioni per piccoli pezzi che poi possono essere sorprendenti perché possono generare un effetto cascata.
0: Grazie alla dottoressa Torti, c'è Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Chissà se faranno i 2 minuti e mezzo del professor Vandoni, chissà se li farete voi, non lo so. Io mi auguro di sì, intanto mi auguro di sentirvi domani, sempre alla stessa ora, per In Vacanza con Obiettivo Salute. Anche se non siete in vacanza, sono io la vostra vacanza, o no? Beh, buona giornata.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
5: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
6: E io se ciò fa?
7: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.

0: 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: La terra trema ancora in Sud America, la Colombia colpita da una scossa di magnitudo 7.4. La vittola arrestato per l'attentato a Ranucci è lui il mandante, secondo la procura di Roma. Per l'acciaieria di Taranto si studia la cordata italiana, mentre le imprese dell'indotto preparano licenziamenti collettivi. Agli europei di atletica, prima giornata con un oro e un argento per gli azzurri nel lancio del peso. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Pietro Lacorte alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. In apertura il devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia, quindi ancora un terremoto in Sud America dopo quello altrettanto devastante che il 24 giugno, lo ricorderete, ha colpito il Venezuela. L'ultimo bilancio ufficiale delle vittime, in questo caso della Colombia, di 132 morti, 570 feriti, numeri ancora provvisori destinati ovviamente a crescere già nelle prossime ore.
2: La città di Pereira, nella regione del caffè, è stata una delle più colpite dal terremoto. È una tragedia per tutta la città, per migliaia di famiglie, con molti morti e feriti, ha detto il sindaco Maurizio Salazar. I vicini di Manizales, un'altra città del cosiddetto eje cafetero, osservano impauriti mentre il terremoto distrugge la torre della Basilica di Nostra Señora del Rosario, il tempio più alto del paese. Il numero di morti e feriti continua a crescere man mano che proseguono le operazioni di soccorso. Sono ancora molti dispersi rimasti intrappolati sotto le macerie. A Cali, la terza città del paese, almeno 30 edifici sono stati distrutti. Una parte dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario della città è crollata.
3: D'entrada encomiendo nuestro país al Señor Jesucristo para que nos...
2: Il presidente Abelardo de la Espriella, dopo aver affidato il paese al Signore Jesucristo, ha dichiarato che da parte del governo vi è tutta la disponibilità e l'impegno nei confronti delle vittime. Intanto l'amministrazione americana di Donald Trump ha già annunciato un aiuto di circa 15 milioni di dollari destinato all'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Cambiamo argomento. L'incertezza che permane sulla completa riapertura dello stretto di Hormuz spinge di nuovo al rialzo il prezzo del petrolio, che viene venduto a $82 al barile. Parliamo del WTI sulla piazza di New York. Le scorte americane nella riserva strategica di petrolio sono scese sotto i 300 milioni di barili. Si tratta del livello più basso da oltre 40 anni. L'invasione russa dell'Ucraina, un raid russo nella notte contro la città di Zaporizhia ha ucciso almeno 5 persone, diversi attacchi con missili balistici anche su Kiev, Sumy e Kharkiv. L'esercito ucraino rivendica l'attacco ad un complesso petrolchimico nella regione russa di Tiumen, che produce fra l'altro parte dei propellenti per missili, aviazione e droni di Mosca. In Russia lo storico partito di opposizione Yabloko, l'unico che ha preso apertamente posizione contro l'intervento armato in Ucraina, è stato escluso dalle elezioni in programma dal 18 al 20 settembre prossimo per la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema, che ha accolto una richiesta del partito di ispirazione nazionalista Rodina. Yabloko ha annunciato ricorso. Veniamo all'Europa, la questione migranti. Dopo la crisi di Ceuta, la sospensione di Schengen da parte dell'Italia e i controlli di ritorsione attivati dalla Spagna, ora c'è pure il fronte tedesco, ne parliamo da un paio di giorni, e assieme a Giorgia Meloni ieri è scesa in campo anche la premier danese.
4: Un asse inedito, quello tra Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen, socialdemocratica. Un messaggio condiviso su Instagram per dire no a un'immigrazione incontrollata in Europa che ha impatti negativi sulle società. Le due premier dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Unione, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. Tra le misure anche quella di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi fuori dall'Unione. Maggioranza compatta, così da Forza Italia Stefania Craxi.
5: Niente fughe in avanti da singoli paesi, ma proteggere i confini esterni dell'Europa, creare hub in Africa, lavorare su cooperazione e accordi bilaterali.
4: Ma l'opposizione attacca Nicola Fratoianni di AVS.
6: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa.
7: Serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese.
4: Il messaggio però viene appoggiato anche dal Partito Popolare Europeo. Per il presidente Max Weber, bene difendere le frontiere, potenziare Frontex e i centri di rimpatrio in Africa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Adesso la svolta che c'è stata ieri a metà giornata per il caso Ranucci. È stato arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola con l'accusa di essere lui il mandante dell'attentato a Ranucci, contestato anche il metodo mafioso.
8: Per la procura di Roma è stato lui ad ordinare l'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci con un potente ordigno rudimentale fatto esplodere davanti alla villa del giornalista a Pomezia nell'ottobre 2025. Secondo il GIP che ne ha autorizzato l'arresto, Walter Lavitola avrebbe ideato e commissionato l'azione solo per accrescere la popolarità del conduttore di Report e favorirne un ingresso in politica dal quale sperava di trarre vantaggio. Dalle indagini, scrive il giudice, non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. All'imprenditore viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. L'arresto è stato chiesto anche per il suo factotum ancora latitante Clesio Tavares, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali fermati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, perché mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, spiega il legale, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per un regolamento di conti con Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Le 7:06, adesso parliamo dell'acciaieria di Taranto. Qualcosa si muove sul fronte italiano, ma intanto le imprese dell'indotto si preparano a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi.
9: Quasi tutte le imprese siderurgiche italiane sono interessate al rilancio dell'ex Ilva di Taranto, dice il presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, dopo aver ricevuto ieri dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione il mandato a trasmettere agli enti competenti una manifestazione di interesse subordinata però alla verifica con il governo di alcune condizioni necessarie a consentire l'intervento industriale. Fra le imprese interessate al salvataggio dello stabilimento tarantino ci sono i nomi della siderurgia italiana come Marcegaglia, Arvedi, Ferrari, Piduferco, Beltrame e Lucchini. Il piano della cordata italiana punta solo all'aria a freddo dell'ex Ilva, escluso quindi il blocco dell'aria a caldo che dovrà chiudere entro fine ottobre, obiettivo disposto dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Abbiamo dato disponibilità immediata a un confronto con il governo, dice il presidente di Federacciai. Migliaia di lavoratori dell'indotto ex Ilva rischiano di restare a casa con la chiusura degli altiforni tarantini. Sempre ieri le imprese dell'indotto hanno deciso di mantenere lo stato di agitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Rimangono elevate le temperature in Italia, lo saranno almeno fino a domenica. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20, quindi comunque cambia ben poco. In chiusura lo sport con gli europei in corso per due discipline, parliamo di atletica leggera e nuoto.
10: Se l'obiettivo è provare a ripetere lo straordinario europeo delle 24 medaglie di Roma, la spedizione italiana di atletica leggera a Birmingham è partita con il piede giusto. Nella prima giornata di gara ecco subito la doppietta azzurra nel getto del peso, con il successo del favoritissimo Leo Fabbri, 22 metri e 31 centimetri gli sono valsi l'oro, seguito da Zeo Weir, una gioia che ha cancellato la delusione per l'infortunio di Mattia Furlani, sfortunato già al primo balzo nel salto in lungo. Nelle donne invece settimo posto per Zainab Dosso nei 100 femminili. Avanti tutta anche il nuoto, che a Parigi ha conquistato la prima medaglia dalla vasca lunga, è stata presa da Alberto Razzetti, che ha vinto l'argento nei 400 misti. Appena giù dal podio invece le due staffette, quarto posto per gli uomini della 4x200 stile libero, a pochissimo dal record italiano, e quinto per le donne nella stessa distanza, fanno sperare le qualificazioni alle finali conquistate da Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana, Ceccon nei 50 farfalla e Sara Curtis nei 100 stile libero, promesse di altre medaglie. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mancano pochi secondi alle 7:09 minuti. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Tra poco Giulia Crivelli con la lettura dei quotidiani oggi in edicola e in digitale. GR24 torna alle 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon martedì e benvenuti a questa prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre al Sole 24 Ore, che è l'unico giornale oggi a non titolare né su La Vitola né su le questioni degli aggiornamenti che vengono dagli Stati Uniti, anche perché, come sappiamo, le dichiarazioni di Trump spesso si contraddicono da un giorno con l'altro. E quindi si concentra il Sole 24 Ore sul tema dei carburanti. In 7 verifiche su 10, trasparenza, prezzi non in regola. E trovate tutto a pagina 2 del Sole di oggi, con i reportage di Marco Mobili e Giovanni Parente sulle ispezioni della Guardia di Finanza. Da marzo a luglio trovate 2279 violazioni. Ricordiamolo, il 28 di febbraio è la data in cui, la notte tra il 27 e il 28 di febbraio, è appunto la data, la notte in cui sono iniziati i bombardamenti da parte degli Stati Uniti sull'Iran. Al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio allungato con acqua, la replica dei gestori, casi limitati rispetto al numero totale dei distributori. A centropagina un'angosciante foto del Po con questo titolo e un reportage di Lello Naso: Po e Grandi Laghi in secca, agricoltura in siccità estrema. La portata del Po è un terzo del normale, gli invasi del Lago Maggiore e Como, quindi legati al Lago Maggiore e quello di Como, sono in sofferenza. In emergenza già 101 comuni di Piemonte e Lombardia. E sullo stesso tema, ma spostandoci in Francia, cui avevamo accennato ieri al problema delle centrali nucleari, Gianluca di Don Francesco racconta il 70% della Francia costretto a restrizioni idriche, minimo storico del Reno, il grande fiume tedesco, in Germania, e che poi però attraversa anche l'Olanda, e allarme Vistola in Polonia. Ieri avevamo visto anche l'allarme del Danubio. A centropagina anche il tema della cordata per l'ex Ilva, che avete sentito nel GR, il presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, che dice ci sono quasi tutti gli imprenditori della filiera dell'acciaio italiana e c'è una disponibilità per un confronto. L'altro titolo principale in prima pagina riguarda le energie rinnovabili e tutto quel nodo sugli incentivi, sulle regole, e l'approfondimento del Sole 24 Ore a pagina 4: arrivano le regole operative per gli incentivi FER-EX. Il Corriere della Sera apre sulla vicenda Ranucci-La Vitola con questo titolo: Ranucci in carcere, La Vitola. Poi c'è il tema dell'immigrazione clandestina di spalla, però l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati, e 4 foto scattate dall'alto, clima mai così caldo e il paesaggio è cambiato. Sono le foto del ghiacciaio dell'Adamello in Italia 10 anni fa e oggi, e poi la Francia nel 2024 e quest'anno, e si vede chiaramente il ghiacciaio sempre più sottile, quindi sempre meno. Nella foto di 10 anni fa dall'alto c'era molto bianco, molto ghiaccio, adesso molto meno, e in Francia nella foto dall'alto c'era molto verde, adesso molto meno. Scatti d'Europa senza ghiacci e arida. E poi anche la notizia del terremoto che è arrivata ieri, avete sentito gli aggiornamenti dal nostro Maurizio Monte: Colombia, scossa devastante, crolli e bambini sotto le macerie. Alla vicenda di La Vitola il Corriere della Sera dedica le prime 5 pagine, poi per fortuna si passa ad altro. La Repubblica apre sulle parole sull'atto d'accusa, così viene definito, di 400 ex agenti della CIA contro Trump. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia questo piano autoritario della Casa Bianca. E l'intervista molto interessante, che poi magari vedremo in qualche passaggio, è un ex componente della CIA, cioè un ex spia, che poi aveva anche scritto quel libro bellissimo, Siriana, da cui è stato tratto un film altrettanto bello con George Clooney. e dice l'intelligence mai così a rischio di manipolazione. Subito sotto il titolo, ma con un'enfasi molto minore rispetto a quella data dal Corriere della Sera, ma Repubblica comunque dedica poi 3 pagine alla vicenda, caso Ranucci ha arrestato la Vitola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. La foto principale viene dalla Colombia, violento terremoto fa strage in Colombia. La Stampa a sua volta apre sul caso Ranucci, ha arrestato la Vitola e accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. E di spalla anche qui la questione migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, il cancelliere tedesco, e c'è però questo asse con la Danimarca. Anche la Stampa, come ieri, si occupa delle rinnovabili e di come bisogna rendere più agile l'iter e rendere attuali gli incentivi annunciati, le rinnovabili e i 50 miliardi pressing delle imprese, il governo decreto a settembre. La foto principale però è una foto scattata negli Stati Uniti, l'America a secco, la crisi della maggior riserva d'acqua degli Stati Uniti, quella in Colorado, 7 stati in emergenza, quindi vedete proprio come dicevamo ieri un problema globale. Il Messaggero, la foto a centropagina, un palazzo crollato in Colombia, la Colombia trema, bimbi sotto le macerie. Anche qui il titolo principale sostanzialmente è dedicato, di spalla anche qui, ma è subito sotto la testata, arrestato la Vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica. E poi un aggiornamento su Ceuta. E con il ribadito allarme degli 007 italiani, e un ponte gestito dai clan, questo dal Marocco verso l'enclave Ceuta passando per il mare. E poi, visto che parliamo di una vicenda romana, in prima pagina anche un aggiornamento sullo Spin Time, quell'edificio occupato illegalmente e poi sgombrato perché non sicuro. Spin Time occupato, trovati pacchi di hashish pronti per lo spaccio, la perquisizione della polizia nel Palazzo Romano. La Gazzetta dello Sport oggi ve la cito solo perché la vicenda che ieri era l'apertura della Gazzetta è completamente sparita dalla prima pagina della Gazzetta, cioè la polemica all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio al quale sono dedicate tutte le notizie in prima pagina sulla Gazzetta. E quella vicenda del presidente della FIGC Malagò, che ha nominato una vicepresidente del CONI senza prima dirlo al presidente del CONI, polemiche a non finire ieri, oggi prima pagina della Gazzetta dedicata a questo, oggi all'interno. La Nazione, caso Ranucci, ha arrestato la Vitola, è il mandante dell'attentato. La bomba per accrescere la popolarità del conduttore, questi sono tutti virgolettati dalle motivazioni dell'arresto, contestato il metodo mafioso, questa invece è una novità rispetto a quello che già si sapeva quando sono emerse le responsabilità, le presunte all'epoca presunte responsabilità di La Vitola, oggi evidentemente ritenute sufficienti a giustificare l'arresto da chi sta indagando. Il GIP, il giudice per le indagini preliminari, il giornalista di Report era all'oscuro. Ieri ho proprio sentito in onda Paolo Mieli, che non devo naturalmente presentare agli ascoltatori di Radio 24 e di 24 Mattino, e ve lo ricordo ancora una volta, lunedì 7 settembre, quindi primo lunedì di settembre tornerà a 24 Mattino con Simone Spezia, quindi 6:30, e Paolo Mieli dopo il GR delle 8. Detto questo, ieri appunto in onda Paolo Mieli ha proprio sottolineato questo, cioè che questo lasso di tempo tra la prima notizia sulle responsabilità di La Vitola e le indagini su di lui e l'arresto ieri, questo tempo, secondo Paolo Mieli, ma secondo anche tanti altri commentatori oggi, è servito proprio per capire se Ranucci fosse consapevole o no di quello che La Vitola stava facendo, e pare che appunto, questo sostiene il giudice per le indagini preliminari, il giornalista fosse all'oscuro. C'è una dichiarazione di solidarietà da parte della redazione di Report, ricordiamo che Sigfrido Ranucci è anche vice direttore di Rai 3, ma la Rai vuole chiarezza. anche qui a centropagina una foto scattata in Colombia: terremoto devasta la Colombia, crolla un ospedale, bimbi sepolti. E la zona colpita è nel nord-est del paese, e con una scossa di magnitudo 7.4, come sempre dopo nemmeno 24 ore dalla scossa il bilancio purtroppo è provvisorio, si parla di circa 120 morti, ma scrive in prima pagina La Nazione, quindi Il Giorno, Il Resto del Carlino, i morti potrebbero essere un migliaio, tantissimi i dispersi sotto le macerie. Avvenire ha un titolo ancora diverso, I muscoli in mostra, ed è riferito allo scontro che c'è in questo momento all'interno dell'Unione Europea sulla questione dell'immigrazione clandestina. Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano. La Germania ci restituisce richiedenti asilo arrivati in Italia per quel meccanismo che abbiamo ricordato ieri, sancito dagli accordi di Dublino. L'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. A centropagina però una foto anche qui tristissima con i risultati del tradizionale tour di Goletta Verde e anche Goletta dei Laghi, quella iniziativa che serve a monitorare i livelli di inquinamento delle nostre acque, quindi mari e laghi. Mari e laghi italiani stanno sempre peggio. La diagnosi, cruda e impietosa, arriva al termine del tradizionale tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Su 391 campionamenti effettuati dai volontari e dalle volontarie di Legambiente sulle acque marine e lacustri in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ossia oltre un campione di acqua su tre. Il problema principale è l'insufficienza degli impianti di depurazione. La notizia di La Vitola c'è, ma con un'enfasi diversa dagli altri quotidiani. La Vitola passa agli arresti, contestati i metodi mafiosi. Vi segnalo l'editoriale che inizia sulla prima pagina di Avvenire e poi prosegue all'interno, di Alberto Pellai, che non è anche lui, non è un nome che devo presentare agli ascoltatori di Radio 24, è uno psicoterapeuta ma ha scritto tantissimi libri occupandosi in particolare di adolescenti e preadolescenti, è molto spesso ospite di Nicoletta Carbone a Obiettivo Salute, e oggi si sofferma su questa pubblicità della Apple che ha suscitato diverse polemiche. Il suo intervento si intitola «Quel telefono squilla per noi». Una delle immagini che la Apple ha scelto per pubblicizzare i suoi smartphones mostra in primo piano un bambino piccolo che ne tiene in mano uno, sorridendo. Le sue mani sono sporche di pappa e il messaggio che accompagna l'immagine è «Tutto ok, è iPhone». La campagna è internazionale e lo slogan originale in inglese suona così «Relax, it is iPhone». Nell'intenzione del pubblicitario, l'immagine avrebbe dovuto servire a far comprendere che nessuno può danneggiare un iPhone, nemmeno un quasi neonato maldestro con le mani sporche di pappa. L'emozione che il pubblicitario intendeva evocare era compassione, non verso il bambino, ma verso lo strumento digitale. Il pubblicitario avrebbe voluto dire, con la sua immagine, al suo spettatore tipo «Lo so che temi che quel bambino con quelle mani sporche di pappa danneggi lo strumento tanto prezioso, magari facendolo pure cadere a terra». La preoccupazione dello spettatore avrebbe dovuto essere sollecitata dal rischio di danno e caduta dello smartphone. Invece è accaduta una cosa strana, perché un mondo vastissimo, composto di genitori, educatori, ma anche tanti adulti comuni, vedendo quell'immagine si è sentita provocata, offesa, sfidata, perché non ha provato compassione per lo smartphone, ma per il bambino che lo tiene tra le mani. Tanto che in Italia, in questi giorni, questa immagine pubblicitaria si sta rivelando un clamoroso autogol per l'azienda che l'ha promossa. È un caso interessante, secondo me, su cui riflettere un po', perché ci si chiede a volte quale sia la catena di controllo, per esempio, dell'approvazione di una pubblicità, cioè nessuno ha sollevato un dubbio sull'ambiguità del messaggio? Evidentemente no, o forse contavano sul fatto che un messaggio ambiguo avrebbe comunque fatto parlare della campagna pubblicitaria, non credo prevedessero effetti collaterali negativi così alti, però vedremo, insomma, nei prossimi giorni. Il Foglio, subito sotto la testata, ha un commento non firmato, che suppongo sia del direttore, però sapete che il direttore del Foglio si firma con la ciliegia rossa, mentre il fondatore Giuliano Ferrara con l'elefantino. Non c'è nella ciliegia né l'elefantino, quindi non so, però è sicuramente la linea editoriale del giornale ed è intitolata del giornale Il Foglio ed è intitolata così: la sudaticcia storia di La Vitola si aggrava di un arresto con aggravante mafiosa, si attendono le verità di Candide, in riferimento naturalmente al protagonista del romanzo di Voltaire, Ranucci. Vi leggo le prime righe perché ancora una volta in poche righe, secondo me, chiunque sia, mettiamo che sia Ferrara, forse è Cerasa, riportano un po' di buonsenso e di prospettiva a questa vicenda. È così sudaticcia e ferragostana, ma anche così tipicamente italiana, l'italietta presunta dei migliori che viene quasi voglia di farsela raccontare da un altro e sedersi lungo il fiume ad aspettare. Farsela raccontare dal bravo Francesco Bei col suo trattenuto sgomento. Alla fine di questa triste storia, come diceva Vasco Rossi, qualcuno forse troverà il coraggio di spiegare come sia stato possibile, in quale universo parallelo è potuto accadere che il principe del giornalismo investigativo, Sigfrido Ranucci, si sia trovato a fare coppia fissa, tavolo insieme, confidenze, progetti, amicizie, famiglie e chissà cos'altro con il principe degli intrighi, Walter La Vitola, chiuse le virgolette della citazione del giornalista di Repubblica. Esatto, si legge in questo pezzo, spiegatecelo. E poi la conclusione è: dice il GIP che c'era da incrociare tutte le celle telefoniche, un lavoraccio per spiegare questo lasso di tempo di cui abbiamo parlato prima tra le prime accuse alla Vitola e l'arresto di ieri. Però noi che siamo garantisti siamo anche assai curiosi di leggere cosa diranno gli improvvisati garantisti per la Vitola, che di solito non erano mai così garantisti con i triturati delle inchieste di Report. Forse saranno indignati, ma bisogna pensarci un po' prima di esternare, per il fatto che il GIP, che non è la Cassazione, ha scelto di credere più alle prove raccolte che alle professioni di innocenza e di candore di Ranucci. Vi do ancora un titolo, perché qui è proprio il titolo principale a caratteri direi quasi cubitali, anche se non tutto maiuscolo. Amici miei, la foto è una foto evidentemente scattata da un cellulare sfocatissima, ci vuole una didascalia per capire che si tratta di Ranucci al centro, La Vitola da una parte e dall'altra parte il factotum La Vitola. Svolta sul caso Report, arrestato Walter La Vitola per la bomba Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra virgolette conoscenti, il conduttore tace sui mandanti ma attacca il giornale, e quindi anche il giornale dedica diverse pagine a questa vicenda. Noi ci lasciamo per qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Tempo in diretta.
6: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. In Calabria, sulla A2 del Mediterraneo, il traffico è bloccato per incidente tra Lamezia e Pizzo Calabro in direzione Reggio Calabria, da smaltire code. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, rallentamenti tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione Taranto a causa di un altro incidente poco dopo Sangro Ovest. Prudenza nel nord-est per il vento forte segnalato sulla A23 Palmanova Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia e sulla A27 Venezia-Belluno tra Fadalto e Belluno. Vi ricordiamo infine che a Roma il tratto urbano della A24 è chiuso per lavori fino al 28 agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in uscita dalla capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in Diretta tornerà tra un'ora circa.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e ben trovati a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Dalla prima pagina del giornale, come vi dicevo, il titolo principale è Amici miei, però in prima pagina c'è anche l'emergenza immigrazione, l'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini. Il Fatto Quotidiano, bomba, due punti, Ranucci ignaro, niente ombre su Report. Come ha ricordato, come forse sul foglio, insomma, siamo al non siamo nemmeno al primo grado di giudizio, siamo alle dichiarazioni del GIP. Però, insomma, già il Fatto Quotidiano già conclude, niente ombre su Report. Attentato mafioso, il GIP, il faccendiere, voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. Libero, una bomba per Ranucci Premier, la foto è quella di Ranucci su uno sfondo rosso. La Vito l'ha arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. Anche qui in prima pagina gli aggiornamenti sulle reazioni europee ai fatti di Ceuta, ma non solo, non dello scorso weekend ma di quello precedente. Attenti a queste due, Giorgia e Mette Frederiksen, la premier danese, svegliano l'Europa. Il commento alla tutta la vicenda di La Vitola è affidato soprattutto a Giacomo Amadori con questo articolo, il conduttore manipolato dal faccendiere, mentre Alessandro Sallusti, direttore di Libero, firma il suo editoriale e lo intitola Cade il muro di ipocrisia su Report. Vi segnalo la rubrica in prima pagina di Lucia Esposito che torna sulla questione di Ariana Grande. Vi ricordate, ne abbiamo parlato giovedì o venerdì soprattutto, allargando un po' lo sguardo, prendendo spunto dalla decisione di questa cantante di ritirarsi dal tour e forse anche da altri appuntamenti, perché la pressione soprattutto di chi la critica sui social si è rivelata troppo forte. E oggi Lucia Esposito scrive Il peso della felicità. La cantante Ariana Grande qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dalle scene. Non ha retto ai commenti social che l'accusavano di essere troppo magra, anche a risa, in passato attaccata perché troppo grassa, oggi viene considerata troppo magra. A Chiara Ferragni contestano qualche etto di troppo, a Giorgina, eterna fidanzata di Ronaldo, troppe curve, Licia Collodi troppo avrebbe gli anni e quindi le rughe. Niente di nuovo dal mondo dei social, il corpo delle donne ha sempre un peso, in eccesso o in difetto. Ma chi ha costruito la propria carriera e il ricco patrimonio sui social e che pubblica prevalentemente foto del corpo dovrebbe saper sopportare anche il peso delle critiche, più feroce di quello della bilancia. Non tutte ci riescono, vedi Grande, e spesso ne restano schiacciate. Eppure nelle ultime risposte proprio della Ferragni e di Giorgina si intravede un punto di rottura. Hanno detto che si sentono bene così. Invece di parlare di diete dissociate, hanno finalmente dissociato la taglia dalla felicità. Speriamo sia un punto di non ritorno. E speriamo, aggiungo io, e sul tema torneremo, che sia soprattutto che queste dichiarazioni di intenti lodevoli corrispondano poi all'autentico sentire di chi le fa e non siano appunto una specie di autoconvincimento. Comunque, insomma, vedremo. Il tema c'è tutto, le donne subiscono il giudizio sul loro corpo, sul loro aspetto fisico in generale, corpo ma anche naturalmente viso, molto più di quanto succede agli uomini, da che mondo è mondo, e spesso con conseguenze appunto sulla salute emotiva e a volte sulla vera e propria salute mentale. Ma ripeto, è un tema che, come sentite, mi sta molto a cuore, non c'entra niente con il politically correct, con quelli che alcuni considerano un'involuzione del politically correct, cioè la cultura woke. C'entra invece con quello che credo la maggior parte delle donne e poi anche molti uomini provano. L'altro giorno, vi cito questo perché mi ha molto colpito, durante la trasmissione Come stai, condotta qui da Paolo Ruffini per il palinsesto estivo dalle 6 alle 7 e mezza ogni giorno dal lunedì al venerdì, è intervenuta una comica di cui non mi ricordo il nome, colpevolmente me ne scuso, ma che ha detto, scherzando ma neanche troppo, io mi considero brutta, è già questo, l'ho trovato ammirevole, e quindi non potrei fare la presentatrice di una trasmissione molto importante. E poi ha citato Magalli, che evidentemente lei considera brutto, e dice: ecco, una donna brutta come Magalli non potrebbe mai aver fatto la carriera di Magalli. C'è molta, diciamo, scorrettezza, e forse Magalli si è sentito offeso, non lo so, però l'ho trovato un intervento che, insomma, in qualche modo racconta una verità, cioè che alle presentatrici donne, alle giornaliste donne viene comunque richiesto un aspetto fisico di un certo tipo, sul quale invece per gli uomini si sorvola maggiormente, diciamo così. Domani due titoli forti in prima pagina: migranti e Unione Europea, propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, due punti, basta illegali. E poi quella stessa foto sfocata, e ripeto, se non ci fossero le didascalie sfiderei chiunque a dire chi sono i tre uomini in questa foto, ma in ogni caso una foto molto sfocata, contenuta negli atti che hanno portato all'arresto di La Vitola, e in questa foto ci sono appunto Ranucci, La Vitola e Tavares, questo factotum di La Vitola, che ha dichiarato che sta rientrando in Italia. Il manifesto, il miglior amico, è la foto qui è di Donald Trump con Benjamin Netanyahu, perché in tutti questi titoli che abbiamo letto, sulle prime pagine, un po' la questione della guerra nella striscia di Gaza, che, come sappiamo, prosegue, tanto che il Board of Peace, Netanyahu ha detto che il Board of Peace che disconosce sostanzialmente quegli accordi, perché prima ci vuole il disarmo di Hamas. E il titolo e la spiegazione del manifesto sotto a questo titolo, il miglior amico, è: Netanyahu fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro. Nessun ritiro dalla striscia né Stato di Palestina. I rivali provano a scavalcarlo a destra, ma lui risale nei sondaggi, è in testa. Ricordiamolo, in Israele si vota il 27 di ottobre. E subito sotto, migranti, l'asse che spacca l'Europa, si vota per il rinnovo del Parlamento e quindi anche poi si formerà una coalizione, e il leader di quella coalizione, che in questo momento è Netanyahu, sarà il nuovo primo ministro. La verità, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola, quindi la foto pubblicata in prima pagina è proprio uno scatto evidentemente contenuto negli atti, e c'è quella foto di cui dicevamo, e poi questa fotografia proprio degli atti, io non so se sia stato l'ennesimo, insomma, rivelazione di carte che forse non dovevano essere rese pubbliche. Comunque è proprio la fotografia di questa pagina, la pagina 142 dell'ordinanza di arresto, dove si legge: effettivamente Ranucci conosce Gomez almeno nel gennaio del 2022, e ciò lo si deduce da un messaggio che il 25 gennaio 2025 La Vitola inviava al conduttore con cui trasmetteva la fotografia di loro tre abbracciati che si scattavano verosimilmente un selfie. La fotografia è stata trasmessa a sua volta alla Vitola da Gomez, accompagnata dalla seguente frase: questa foto mi è uscita stamattina con la scritta il meglio del gennaio 2022. Quindi sicuramente questo è agli atti, cioè che i rapporti vengono da lontano tra questi tre: Ranucci, la Vitola e il factotum di la Vitola. Subito sotto, a centro pagina, diciamo, sotto i titoli che riguardano la vicenda, la vicenda Rinucci, la Vitola, Tenaglia, Meloni, Fredriksen, Weber è il presidente, il capo del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo, sull'Unione Europea, no migranti. Dal Riformista, il titolo principale è il burattino senza burattinaio, arrestato la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, si contesta il metodo mafioso. Il GIP voleva accrescere la popolarità del conduttore, ma non risulta un accordo con il giornalista. Il direttore del Riformista, Claudio Velardi, invece torna su Netanyahu e con questo titolo: Netanyahu, il capro espiatorio degli ipocriti. E torna anche su quelle due temi citati dal manifesto, cioè il ritiro di fatto di Israele, o il disaccordo con la forma che sta prendendo il Board of Peace, e anche un no secco allo Stato di Palestina. E scrive Velardi: che cada per sempre la vergogna sugli ipocriti, sui farisei delle cancellerie che riconoscono la Palestina sapendo che un riconoscimento da solo non crea uno Stato, sugli imbroglioni della politica globale che votano risoluzioni per assolvere se stessi, sui sepolcri imbiancati del commento mediatico. E la vergogna più nera cada sui cinici residuati del dibattito italico che propongono il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Poveri untorelli del pietismo, simboli della più perversa delle ipocrisie contemporanee, che trasformano i piccoli morti in medaglie e chiedono un premio al martirio al posto di ciò che a quei bambini è stato negato, uno Stato in cui vivere. Il riferimento è un appello fatto su Avvenire, da Avvenire, che vedremo, per candidare appunto i bambini della striscia di Gaza al premio Nobel per la pace, che verrà assegnato nel gennaio ufficialmente, con la cerimonia in gennaio del prossimo anno. Ho trovato interessante, ma sapete che questo è il tema di cui mi occupo principalmente come giornalista del Sole 24 Ore, cioè la filiera del tessile moda, che ricordiamolo è il secondo settore manifatturiero dell'Italia, quindi non parliamo certo soltanto di sfilate, è un settore da circa 100 miliardi di euro di ricavi e 600.000 addetti solo diretti, quindi non parliamo né delle sfilate né dei negozi, parliamo della filiera, prevalentemente una filiera manifatturiera. E Serena Parascandolo sul Riformista approfondisce l'attuale salute del sistema della filiera del tessile moda accessorio italiana con questo titolo: l'anno zero della moda, cambiare stilista non basta più. Fallimenti, successioni e riassetti si concentrano perché la direzione creativa è diventata il capro espiatorio delle aziende che scaricano la pressione di un modello che non cresce più. Sono veramente tanti temi su questo, che la filiera del tessile moda accessorio deve affrontare. Forse il più urgente è quello dell'invasione da parte del sud-est asiatico di prodotti a bassissimo costo che non rispettano alcuna regola di sostenibilità sociale e ambientale, e però appunto costano molto poco. Ma magari torneremo anche a parlarne, oltre che sulle pagine del Sole 24 Ore, qui a 24 Mattino Estate, nelle prossime settimane. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché c'è un aggiornamento di Eugenio Bruno sul prossimo anno universitario. Medicina, in particolare sulla facoltà di medicina, il 70% dei posti è riservato al cosiddetto semestre filtro, sapete, quello che è stato introdotto permettere a chi si iscrive di capire se veramente quella è la facoltà più adatta alle loro esigenze e anche al loro modo di studiare, di vedersi nel futuro. La mappa delle disponibilità. Gli atenei statali, dove vale la riforma Bernini, che prende appunto il nome dall'attuale ministra dell'università e della ricerca, passano da 17.278 a 18.830 slot, mentre i privati salgono da 4.226 a 4.320, boom dell'offerta nei corsi in inglese che sono aumentati del 54%. Una notizia che mi ha fatto molto sorridere e che mi fa piacere, perché è un insomma sono primati frutto di spesso di anni di investimento. Giorgio Dell'Orefice ci racconta: Aperol Spritz batte lo champagne con 1,5 miliardi di consumazioni, le bollicine francesi a quota 1,35 miliardi, in 20 anni crescita annua del 17%, così Campari ha rilanciato una bevanda nata nell'Ottocento trasformandola nel simbolo arancione del Made in Italy. E con questo ci lasciamo per qualche minuto, sentiremo l'aggiornamento sulla viabilità.
12: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Liguria, sulla A12 Genova-Livorno, code tra Nervi e Genova Est in direzione Genova per un veicolo fermo in galleria Monte Veilino. Gli alti disagi in questa tranquilla mattinata di agosto per i cantieri fissi. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti tra Perugia Madonna Alta e innesto E45 in entrambe le direzioni. A Roma, sul tratto urbano della A24, code tra Fiorentini e Tangenziale Est in direzione della capitale. Vi ricordiamo che in uscita da Roma è chiuso il tratto tra Tangenziale Est e Portonaccio. In Calabria, infine, sulla 2 del Mediterraneo, permangono code per incidente tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in direzione Reggio Calabria. Il traffico non è più bloccato, ma scorre su una sola corsia. È tutto, fate buon viaggio.
12: A24 Mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Chivelli e buon martedì. Vi segnalo dal domani, lo faccio subito perché poi nella seconda parte di 24 mattino estate ci occuperemo anche dell'emergenza antisemitismo in tutto il mondo e anche in Europa. E vi segnalo l'articolo di Nicole Megnaghi sul domani, intitolato L'ebraismo oltre Israele, il sionismo, la resistenza che nasce dalla diaspora. Tra l'altro ho letto proprio settimana scorsa che l'emigrazione da Israele verso altri paesi, lo segnalava Haaretz, un quotidiano israeliano progressista, è ai massimi. Dal Sole 24 Ore però volevo segnalarvi anche l'analisi di Roberto Bongiorno su quello che sta succedendo a Gaza e nella striscia di Gaza e a Tel Aviv. Il titolo è questo: Netanyahu in bilico tra la destra e Trump, ma pensa solo al voto. Scrive Roberto Bongiorno: la linea politica perseguita da Benjamin Netanyahu punta in sostanza a un equilibrio di fatto impossibile. Da un lato cerca di compiacere i diktat del presidente americano, più a parole che nei fatti. Dall'altro non vuole sconfessare pubblicamente i ministri oltranzisti del suo governo, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che respingono i piani di Trump e i cui voti saranno indispensabili alle prossime elezioni del 27 ottobre. Vi leggo l'ultima parte. Il premier israeliano sa che difficilmente Trump in queste settimane gli farà regali capaci di incidere sulle elezioni. Lo status quo parrebbe la soluzione migliore. Mantiene aperta la guerra e gli permette di fare il minor numero possibile di concessioni alla destra fino alle elezioni. Nei sondaggi la sua coalizione è risalita, ma non ha ancora la maggioranza. In diversi rilevamenti l'opposizione non raggiunge i 61 seggi senza il sostegno di almeno una formazione araba. In un'elezione quanto mai incerta, ogni decisione può incidere sul risultato finale. Netanyahu sa che è arrivato il momento di parlare più forte agli israeliani, anche se questo non farà contento Trump. È molto improbabile che nei grandi manifesti elettorali del Likud, partito a cui appartiene Netanyahu, si vedrà ciò che si è visto in passato: Donald sorridente che stringe la mano a un euforico Bibi. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche un lungo articolo di Luca Veronese.

meta mandato, che si terranno il primo martedì di novembre e che, come abbiamo detto tante volte, rinnovano parte del congresso, entrambe le camere, e comprendono anche tante elezioni locali. E dall'osservatorio 24 ore NextMed, che tra l'altro fa anche riferimento a un podcast che si chiama Nome in Codice, che potete riascoltare le puntate già andate in onda sul sito di Radio 24, e poi ci saranno in settembre, ci saranno dei nuovi episodi. Ma Claudio Antonelli, che è l'autore di questo podcast, oggi in questa pagina del Sole racconta record di produttività nell'underwater: 114.000 euro per addetto. Che cosa si intende? Oltre 7 miliardi di valore aggiunto e ben 2.840 brevetti in tecnologie strategiche. Per Fincantieri nel 2026 sono previsti 1,1 miliardi di ricavi nel comparto. I dipendenti laureati sono 25.403, il 40% del totale, confermando che il settore richiede competenze avanzate. E poi naturalmente l'aggiornamento sull'ILVA, che avete sentito anche nel GR. Dal Sole 24 Ore vi segnalo due articoli, uno firmato da Paolo Bricco e Matteo Meneghello, ex ILVA, Gozzi, imprese interessate a costituire una cordata italiana, e poi anche, visto che sappiamo che lo stabilimento su cui si concentra l'interesse è comunque quello di Taranto, l'indotto a Taranto resta in mobilitazione e prepara i licenziamenti collettivi, scrive nella stessa pagina Domenico Palmiotti. Sul tema delle rinnovabili e in particolare le novità, come vi dicevo, richiamato in prima pagina l'articolo di Michele Romano, Molise al 15% dei target al 2030, in attesa progetti per 5,8 gigawatt. E poi Sara De Ganello approfondisce semplificazioni per gli operatori, il MIMIT, il Ministero per le Industrie del Made in Italy, prepara nuove misure. E infatti viene anche citata l'anticipazione apparsa sul nostro quotidiano il 16 luglio, dove si anticipava i contenuti di questo decreto imprese, che contiene anche le semplificazioni per gli operatori delle rinnovabili. Molto interessante, a proposito di real estate e intelligenza artificiale, l'approfondimento di Laura Cavestri, che trovate a pagina 23 del Sole di oggi. Immobili, il boom dell'intelligenza artificiale manda in tilt i prezzi delle case a San Francisco. Crolla l'offerta di abitazioni e quelle unifamiliari costano in media 2,2 milioni, cifra che naturalmente è enorme, ma non per San Francisco. Dal Corriere della Sera questa storia, che è un po' legata, se volete, ai grandi temi della siccità, ma è comunque molto curiosa, la racconta Adriano Agatti, ed è la storia di un signore che oggi ha 78 anni, che molti anni fa, si chiama Antonio Bongiorno, oggi ha 79 anni, è un ex campione di judo, insegnante di jiu-jitsu e di difesa personale. Nel 2011 ha abbandonato per sempre il suo appartamento per vivere su una casa galleggiante che si è costruito da solo sul Ticino, e dal suo osservatorio dice: io che vivo in una casa galleggiante non ho mai visto il Ticino così in secco. I fondali bassi impediscono la navigazione estiva. Poi vi segnalo un aggiornamento sulla vicenda del gruppo Armani. Il 4 settembre dello scorso anno Armani morì, e nel testamento aperto 4 giorni dopo veniva indicato questa prima scadenza, un anno e semmai 18 mesi, per vendere il 15% del capitale dell'azienda. Oggi Mario Genovini e Daniela Polizzi aggiornano su questo: Fondazione Armani, si allungano i tempi per la vendita del 15%. Ecco i verbali con le mosse dei soci. E vi dicevo l'intervista su Repubblica fatta da Anna Lombardi a New York a Robert Baer, che aveva scritto il libro Dormire con il diavolo, poi diventato il film Siriana, che valse a George Clooney un premio Oscar. E in questa intervista dice: mi spaventa la diffusione del nazionalismo cristiano nell'esercito e nelle istituzioni americane, vogliono creare un gruppo dirigente fanatico. Scrive: condivide l'allarme dei suoi ex colleghi, quell'allarme online firmato da 400 agenti ex agenti della CIA, su cui Repubblica apre oggi. E Baer risponde: certo, la democrazia è a rischio dal trascinarci in una guerra contro il volere del Congresso che potrebbe durare anni, quella in Iran, al mettere il proprio nome sui passaporti, altro progetto di Donald Trump, e la propria faccia sulle monete.

0: una misura per ora stoppata, perché per una legge della zecca americana non è possibile mettere le immagini di presidenti viventi sulle banconote. Questo l'ho aggiunto io per spiegarvi. E dice ancora Bayer, quindi da questa idea di mettere il proprio nome sui passaporti e la faccia sulle monete, fino a distruggere un'intera ala della Casa Bianca facendo una cosa che per i tribunali è assolutamente illegale. Trump si sta evidentemente comportando da autocrate, e comunque a preoccupare me e la comunità di intelligence è ben altro. Che cosa? Dice, soffocando il dissenso interno alle agenzie federali si può facilmente arrivare alla manipolazione delle informazioni di intelligence, e sarebbe un problema perché la CIA è sempre stata fattuale. Qui naturalmente credo che molti avrebbero qualcosa da obiettare, ma questa è l'opinione di un ex agente della CIA. Nel 2003 era certa che Saddam non possedesse armi di distruzione di massa, infatti Bush preferì affidarsi a informazioni provenienti da servizi di intelligence privati. Ancora prima, ai tempi dello sbarco nella paia dei porci a Cuba, gli analisti della CIA dissero che era una follia, ma Kennedy volle andare avanti lo stesso. Insomma, il compito dell'intelligence è fornire valutazioni equilibrate e concrete ai governi, che poi decidono a prescindere. Nella pagina in cui Fabiana Magri aggiorna su quello che sta succedendo a Gaza c'è anche un aggiornamento sulla stampa, sulla Siria, di cui anche qui parliamo sempre troppo poco. La Siria si riprende le basi di Putin, accordo sulle basi di Tartus e Meimim. Mosca perde i privilegi dell'era Assad e l'influenza nel Mediterraneo, altro pezzo di questo scacchiere così complesso. E poi, a proposito di elezioni, Anna Zafesova sulla stampa aggiorna su quelle che dovrebbero tenersi in Russia in settembre. Russia, escluso dalle elezioni, l'unico partito contro la guerra. La pace è estremismo, questa la giustificazione. Yabloko, che è appunto il leader di questo partito, bandito dal voto di settembre, vince la linea dei falchi. Altra bella storia, anche qui di un signore avanti con gli anni, 85 ne ha, ma ancora molto attivo, ha raccontato la sua storia alla stampa, Valdostano, Franco, il pioniere dei cercatori di cristalli. Oggi troppi sono hobbisti senza scrupoli. Per appunto dirvi che come sempre i giornali oggi sono ricchissimi di spunti legati all'attualità, ma anche di belle storie scovate che in qualche modo comunque sono anche collegate alla cronaca di questi giorni. Ci fermiamo qui, grazie a Pietro Lacorte in regia fin d'ora, grazie a tutti voi per l'ascolto e i messaggi. Se vorrete ci ritroviamo dopo il GR delle 8 per la seconda parte di 24 mattine estate. Un buon martedì da Giulia Crivelli.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Le 7:59.
8: GR24. Il Sole 24 Ore.
7: La terra trema ancora in Sud America. La Colombia colpita da una scossa di magnitudo 7.4. La vitola arrestato per l'attentato a Ranucci è lui il mandante, secondo la procura di Roma. Per l'acciaieria di Taranto si studia la cordata italiana, mentre le imprese dell'indotto preparano licenziamenti collettivi. Agli europei di atletica, prima giornata con un oro e un argento per gli azzurri nel lancio del peso. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Pietro Lacorte alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo con le notizie che arrivano dalla Colombia, con il devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese, dopo quello analogo di fine giugno in Venezuela. L'ultimo bilancio ufficiale delle vittime è di 132 morti, 570 feriti, numeri ancora provvisori destinati a crescere già nelle prossime ore.
9: La città di Pereira, nella regione del caffè, è stata una delle più colpite dal terremoto. È una tragedia per tutta la città, per migliaia di famiglie, con molti morti e feriti, ha detto il sindaco Maurizio Salazar. I vicini di Manizales, un'altra città del cosiddetto eje cafetero, osservano impauriti mentre il terremoto distrugge la torre della Basilica di Nostra Señora del Rosario, il tempio più alto del paese. Il numero di morti e feriti continua a crescere man mano che proseguono le operazioni di soccorso. Sono ancora molti dispersi rimasti intrappolati sotto le macerie. A Cali, la terza città del paese, almeno 30 edifici sono stati distrutti. Una parte dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario della città è crollata.
10: D'entrada encomiendo nuestro país al Señor Jesucristo para que nos...
9: Il presidente Abelardo de la Espriella, dopo aver affidato il paese al Signore Jesucristo, ha dichiarato che da parte del governo vi è tutta la disponibilità e l'impegno nei confronti delle vittime. Intanto l'amministrazione americana di Donald Trump ha già annunciato un aiuto di circa 15 milioni di dollari destinato all'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: L'incertezza che permane sulla completa riapertura dello stretto di Hormuz spinge di nuovo a rialzo il prezzo del petrolio. Il WTI viene venduto sulla borsa di New York a 82 dollari al barile. Il Brent, in riferimento in Europa, sfiora gli 88 dollari. Le scorte americane nella riserva strategica sono scese sotto i 300 milioni di barili, il livello più basso da oltre 40 anni. L'invasione russa dell'Ucraina, nuovi bombardamenti russi sulle città ucraine hanno provocato nella notte la morte di almeno 9 persone. L'esercito ucraino rivendica invece l'attacco ad un complesso petrolchimico nella regione russa di Tiumen, che produce fra l'altro parte dei propellenti per missili, aviazione e droni di Mosca. In Russia lo storico partito di opposizione Yabloko, l'unico che ha preso apertamente posizione contro l'intervento armato in Ucraina, è stato escluso dalle elezioni in programma dal 18 al 20 settembre prossimo per la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema, che ha accolto una richiesta del partito di ispirazione nazionalista Rodina. Yabloko ha già annunciato ricorso. La questione migranti: dopo la crisi di Ceuta, la sospensione di Schengen da parte dell'Italia e i controlli di ritorsione attivati dalla Spagna, ora c'è pure il fronte tedesco, come abbiamo già detto nella giornata di ieri, e ora assieme a Giorgia Meloni scende in campo anche la premier danese.
11: Un asse inedito, quello tra Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen, socialdemocratica. Un messaggio condiviso su Instagram per dire no a un'immigrazione incontrollata in Europa che ha impatti negativi sulle società. Le due premier dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Unione, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. Tra le misure anche quella di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi fuori dall'Unione. Maggioranza compatta, così da Forza Italia Stefania Craxi.
12: Niente fughe in avanti da singoli paesi, ma proteggere i confini esterni dell'Europa, creare hub in Africa, lavorare su cooperazione e accordi bilaterali.
11: Ma l'opposizione attacca. Nicola Fratoianni di AVS.
13: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa.
14: Serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese.
11: Il messaggio però viene appoggiato anche dal Partito Popolare Europeo. Per il presidente Max Weber, bene difendere le frontiere, potenziare Frontex e i centri di rimpatrio in Africa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Il caso Ranucci ha passato la notte in carcere. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere lui il mandante dell'attentato al conduttore di Report.
15: Per la procura di Roma è stato lui ad ordinare l'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci con un potente ordigno rudimentale fatto esplodere davanti alla villa del giornalista a Pomezia nell'ottobre 2025. Secondo il GIP che ne ha autorizzato l'arresto, Walter Lavitola avrebbe ideato e commissionato l'azione solo per accrescere la popolarità del conduttore di Report e favorirne un ingresso in politica dal quale sperava di trarre vantaggio. Dalle indagini, scrive il giudice, non sono emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo fra i due. All'imprenditore viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. L'arresto è stato chiesto anche per il suo factotum ancora latitante Clesio Tavares, accusato di aver reclutato i quattro presunti esecutori materiali fermati a giugno. Comprendere appieno il movente ora è fondamentale, commenta l'avvocato di Ranucci, perché mentre per gli inquirenti è chiaro che la vittima è lui, spiega il legale, alcuni esponenti politici e parte della stampa stanno utilizzando la vicenda per un regolamento di conti con Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Le 8 e 6 minuti, cambiamo argomento. Le aziende italiane del settore acciaio cominciano a valutare la possibilità di acquisire almeno parte dell'acciaieria di Taranto, comunque del gruppo ex Ilva. Intanto le imprese dell'indotto si preparano invece a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi.
11: Quasi tutte le imprese siderurgiche italiane sono interessate al rilancio dell'ex Ilva di Taranto, dice il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, dopo aver ricevuto ieri dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione il mandato a trasmettere agli enti competenti una manifestazione di interesse, subordinata però alla verifica con il governo di alcune condizioni necessarie a consentire l'intervento industriale. Fra le imprese interessate al salvataggio dello stabilimento tarantino ci sono i nomi della siderurgia italiana come Marcegaglia, Arvedi, Ferale, Alpi, Duferco, Beltrame e Lucchini. Il piano della cordata italiana punta solo all'aria a freddo dell'ex Ilva, escluso quindi il blocco dell'aria a caldo che dovrà chiudere entro fine ottobre. Obiettivo disposto dalla Corte di Appello di Milano per la presenza di amianto ed emissioni nocive. Abbiamo dato disponibilità immediata a un confronto con il governo, dice il presidente di Federacciai. Migliaia di lavoratori dell'indotto ex Ilva rischiano di restare a casa con la chiusura degli altiforni tarantini. Sempre ieri le imprese dell'indotto hanno deciso di mantenere lo stato di agitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Rimangono elevate sopra la media del periodo le temperature in Italia, lo saranno almeno fino a domenica. Oggi saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. Chiudiamo con lo sport, con gli europei in corso per atletica leggera e nuoto.
16: Se l'obiettivo è provare a ripetere lo straordinario europeo delle 24 medaglie di Roma, la spedizione italiana di atletica leggera a Birmingham è partita con il piede giusto. Nella prima giornata di gara ecco subito la doppietta azzurra nel getto del peso, con il successo del favoritissimo Leo Fabbri, 22 metri e 31 centimetri gli sono valsi l'oro, seguito da Zeo Weir, una gioia che ha cancellato la delusione per l'infortunio di Mattia Furlani, sfortunato già al primo balzo nel salto in lungo. Nelle donne invece settimo posto per Zainab Dosso nei 100 femminili. Avanti tutta anche il nuoto, che a Parigi ha conquistato la prima medaglia dalla vasca lunga, è stata presa da Alberto Razzetti, che ha vinto l'argento nei 400 misti. Appena giù dal podio invece le due staffette, quarto posto per gli uomini della 4x200 stile libero, a pochissimo dal record italiano, e quinto per le donne nella stessa distanza, fanno sperare le qualificazioni alle finali conquistate da Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana, Ceccon nei 50 farfalla e Sara Curtis nei 100 stile libero, promesse di altre medaglie. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, mancano pochi secondi alle 8 e 9 minuti, vi auguriamo una buona giornata, grazie per l'attenzione, tra poco in diretta torna Giulia Crivelli, noi ci risentiamo alle 8 e 59.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Quattro mattino, estate.
4: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie all'ascoltatore che mi ha precisato che i Nobel vengono sì consegnati ufficialmente in gennaio, compreso quello per la pace, ma i vincitori vengono annunciati in ottobre. Il tema, lo spunto era quello di questa idea dell'avvenire di candidare i bambini della striscia di Gaza al premio Nobel. Oggi ne abbiamo parlato, oggi, domani e dopodomani ne abbiamo parlato ieri con Luigi Bignami, divulgatore scientifico. Sono le notti in cui possiamo osservare il cielo per le stelle cadenti, ma il 12 invece, quindi domani, è la notte dell'eclissi solare. Con questo approfitto per rispondere a una domanda a cui non sono riuscita a rispondere. Adesso arriveranno i messaggi perché ho detto non ho riuscito. Mi viene da ridere veramente. Ieri non sono riuscita a rispondere alla domanda di un ascoltatore che mi chiedeva dove si trovano gli occhiali di cui parlava Luigi Bignami per guardare l'eclissi solare. Oggi Giovanni Turi sulla Stampa scrive: occhiali esauriti su Amazon, stangata per voli per la Spagna, perché come ci ha spiegato Bignami in realtà è proprio dalla Spagna che si vedrà per i minuti più maggiori l'eclissi solare, però subito dopo viene il nostro paese, il grande business dell'eclissi. Vi segnalo invece dalla Verità un'intervista a Carmelo Burgio, ex Parà, candidato di Futuro Nazionale, il partito lanciato dal generale Vannacci, come sindaco a Milano. Quando parlo di rastrellamenti intendo servizi di polizia ad alto impatto. La sinistra non sa più scherzare, non farò lo sceriffo, ma gli stranieri dopo il crocifisso vorranno levarci le chiese. Questa è l'intervista di Carmelo Burgio, intitolata, intervista concessa a Matteo Carnieletto, intitolata Milano a tolleranza zero, mi può bastare 0,5. A proposito della questione di Ceuta, ho trovato interessantissimo un'altra intervista di Francesco Provinciali a Vittorio Emanuele Parsi sul Riformista. Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, e anche qui dice una cosa che non cito di nuovo Paolo Mieli per piaggeria, ma perché è stato uno dei primi a cui l'ho sentito dire. Cioè che ci siano delle mosse, insomma, che non riusciamo bene a comprendere né a dimostrare, ma solo a ipotizzare, dietro a tutto quello che sta succedendo in Spagna, a Sanchez e anche a Ceuta. Dice Parsi: c'è una regia dietro Ceuta. Trump voleva incastrare Sanchez, ora serve una gestione europea. Sono ipotesi, lo ripeto, ma sono anche spunti interessanti. Dall'Avvenire, a proposito di pendolari e di migranti, della situazione dell'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, c'è un reportage di Elena Molinari, inviata a Laredo in Texas, che ci racconta questi pendolari delle due Laredo, casa in Messico, in Messico, lavoro negli Stati Uniti. Ogni mattina migliaia di persone e veicoli attraversano il ponte sul Rio. L'andirivieni fa girare l'economia dell'intera regione, ma ora Trump vuole fermarlo con barriere ad alto impatto ambientale. A proposito di alto impatto ambientale, come vi dicevo, sull'Avvenire trovate anche i risultati della goletta verde, della goletta dei laghi di Legambiente, l'Italia è ancora in cattive acque, il 34% di mari e laghi è inquinato. Ancora avevo messo da parte altre cose dai giornali prima di dare il buongiorno al professor Noci, che ci aiuterà a fare il nostro primo approfondimento. Vi segnalo dal Fatto Quotidiano questo titolo con un articolo di Linda Di Benedetto e Alessandro Mantovani. Liste d'attesa era un bluff, controlli ministeriali addio, smontato ad agosto l'organo di vigilanza, tocca ad Agenas che è in mano alle regioni, rimane ben poco del decreto spot di Meloni. Anche qui il Fatto Quotidiano espone questa tesi citando anche alcuni fatti, ma il tema delle liste d'attesa sicuramente riguarda tutti noi che usiamo il Servizio Sanitario Nazionale. E però con questo, con molto piacere do il buongiorno a Giuliano Noci, docente al Politecnico di Milano, prorettore del Polo Territoriale Cinese dell'Ateneo, autore del podcast originale per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Disordine, che è anche il titolo di un suo libro. Buongiorno, professor Noci.
5: Buongiorno, il piacere è tutto mio.
4: Abbiamo letto proprio qualche giorno fa un suo intervento sul Sole 24 Ore, ma spesso ne fa con la forma di analisi o proprio di vere e proprie spiegazioni di nuovi problemi in questo complessissimo scacchiere che vede la Cina da una parte, gli Stati Uniti dall'altra e l'Europa in mezzo. Tra l'altro oggi sui giornali c'è anche questa notizia, non so, il giornale per esempio scrive: la nuova via della seta cinese attraversa i ghiacci dell'Artico. Sappiamo che quel passaggio diventa fondamentale, però inquadriamo un po' anche le sfide tecnologiche, no? Che sono forse quelle di cui si sta parlando di più.
5: Beh, le sfide tecnologiche direi che sono riconducibili a un tema su tutti, che è quello dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di fatto rappresenterà una variabile di cambiamento, di trasformazione della nostra società, del modo di lavorare, forse così rilevante come quella dell'energia elettrica che 150 anni fa è entrata nella nostra vita. Ecco, l'intelligenza artificiale è un fattore di potenza geopolitica. Che cosa intendo dire? Che chi investe nell'intelligenza artificiale, nei data center, nella capacità di calcolo, avrà più potere, avrà leve transazionali nei confronti degli altri paesi, alla stregua del possesso di tecnologie nucleari e di eserciti. In questo quadro abbiamo due attori che sono sostanzialmente, si contendono con strategie molto diverse, superiorità, che sono Stati Uniti e Cina, e purtroppo abbiamo un grande assente che è il vecchio continente, che è l'Europa. L'Europa è assente dal punto di vista degli investimenti, è invece protagonista, come scrivevo in quell'editoriale giovedì scorso, per quanto riguarda la regolamentazione. In particolare, il 2 agosto è entrato in vigore una parte delle AI Act, cioè quella norma che regola la governance dell'intelligenza artificiale.
4: Che tra l'altro, scusi professor Noci, mi inserisco solo per dire anche per... io poi spezzerei anche una lancia in favore dell'Europa, perché così come sulla privacy forse in qualche modo si cerca, forse maldestramente, di colmare un vuoto normativo, però per dare un'idea anche agli ascoltatori poi di che gestazione lunghissima hanno questi provvedimenti, quell'AI Act era stato approvato 2 anni fa e poi ci è voluto, come abbiamo anche raccontato qui a Radio 24, ci è voluto parecchio tempo perché diventasse norma concreta, e già questo in un mondo che ogni giorno di fatto si aggiorna, diciamo che potrebbe essere un problema della legge che rincorre. Ecco.
5: Ecco, lei coglie un tema chiave. Non soltanto entra in vigore 2 anni dopo dalla sua approvazione, ma ha avuto una gestazione in fase di predisposizione di alcuni anni. Per quale motivo? Perché non riuscivano a definire che cosa fosse intelligenza artificiale. Ogni mese cambiava e quindi non sapevano come definirla. Ecco, mi permetta una considerazione. Lei ha molto ragione quando dice che colmare alcuni vuoti, come quello della privacy, col GDPR e quant'altro, è un aspetto meritorio e nessuno può, diciamo in punta di teoria, negare l'utilità da un lato della privacy e dall'altro delle AI Act. Il problema è che quando tu regoli e non fai altro, tu in realtà crei solo dei freni allo sviluppo di innovazione. E da questo punto di vista, pensi ad esempio anche al mondo bancario. Noi abbiamo le banche più sicure del mondo, grazie alle varie Basilea, ma le banche che fanno sempre più fatica a prestare soldi. Quindi la regolamentazione non crea mercato. La regolamentazione è meritoria, ma deve essere accompagnata da politiche industriali che permettono di far fronte alla priorità del momento. Ecco, in questo caso, per chiudere, l'Europa è sicuramente più avanti degli altri dal punto di vista, diciamo, dell'analisi di impatto del rischio degli algoritmi di intelligenza artificiale. Peccato che Cina e Stati Uniti non seguano questo tipo di approccio e quindi ci troviamo con imprese europee che hanno tutta una serie di freni e imprese di altri paesi che non hanno questi freni e inevitabilmente arriveranno più competitive nel vecchio continente.
4: Certo, tra l'altro sulla Cina è molto interessante anche vedere come affrontano il tema, perché settimana scorsa abbiamo parlato anche con Rita Fatiguso, che lei conosce bene, di questi piani che stanno predisponendo, sta predisponendo di fatto la Cina, perché c'è un uomo al comando e non esistono elezioni libere. Però questa possibilità di decidere una cosa e metterla in pratica, cosa che ovviamente da noi in questo mosaico di 27 paesi con 27 politiche diverse non è possibile. Io non credo che ci sia una uscita facile da questo sorta di dilemma, di squilibrio, se vogliamo, anche tra le istituzioni e quello che poi va fatto tutti i giorni per governare questi grandi cambiamenti.
5: Sì, l'Europa ha, a mio modo di vedere, e i paesi europei, perso, i paesi europei non hanno il senso del contesto che sta cambiando. Che cosa intendo dire? Prevalgono, ed è ampiamente spiegabile e da un certo punto di vista anche legittimo, spinte nazionaliste. Ecco, la spinta nazionalista in un mondo in cui ci sono paesi da miliardi di persone e con capacità di investimento che sono decine di volte superiori a ogni singolo Stato membro, sono forme di accompagnamento assistito alla morte. Nel senso che noi abbiamo, se vogliamo competere in chiave prospettica con paesi che hanno imprese che investono centinaia di miliardi di dollari o di euro ogni anno, abbiamo bisogno di una sola cosa, che è quella di fare massa critica. Pensi lei, come dico spesso, la legge di bilancio del nostro paese, che certamente è un paese importante, del G7 ancora, è stata di 17,8 miliardi di euro per il 2026. Faccia conto che le big tech americane quest'anno investiranno circa 705 imprese investiranno 750 miliardi di dollari in un solo anno. E ancora più clamoroso, in un paese come la Corea del Sud, che è un paese in questo caso da 28 milioni di abitanti, abbiamo un'impresa che è Samsung, che nei prossimi 5 anni ha dichiarato di investire 500 miliardi di euro. Allora, noi dobbiamo capire che il contesto sta cambiando, spinte nazionaliste sono purtroppo non coerenti con quello che sta venendo avanti, dovremmo pensare a una qualche forma di integrazione. Non vogliamo farla 27 perché siamo molto diversi, cioè gli paesi scandinavi sono molto diversi dai paesi mediterranei, la Germania è molto diversa dalla Spagna. Bene, cominciamo con un sottogruppo di soggetti che hanno la percezione dell'urgenza e da questo punto di vista cominciano a condividere un nocciolo duro di paesi che condividono funzioni statuali.
4: Certo.
5: Ed è questa peraltro la nascita degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti nascono nel momento in cui i singoli stati avevano un livello di indebitamento non più gestibile, e da lì nascono gli Stati Uniti. È forse un sogno, ma è un tema di sopravvivenza.
4: Volevo chiederle due cose. La prima è, riascoltando alcuni degli incontri che ci sono stati al Festival dell'Economia di Trento, dove anche lei ha partecipato a tantissimi incontri, mi avevano colpito in particolare le parole di Gianfelice Rocca, presidente di Techint, ma anche ex presidente di Assolombarda, che diceva, cercando anche lui forse di vedere il bicchiere mezzo pieno, all'estero questa ricchezza di 27 paesi con 27 culture diverse, 27 storie diverse, da alcuni viene anche visto come una ricchezza, così come forse anche gli Stati Uniti, ogni stato è diverso, o naturalmente qui in Italia ognuna delle nostre 20 regioni è diversa. Non crede che possa in qualche modo anche essere una ricchezza se c'è un diverso atteggiamento, soprattutto diciamo della classe politica?
5: Beh, dalla diversità si crea energia. In fondo l'energia elettrica nasce dalla differenza di potenziale e quindi la diversità è un fattore estremamente positivo. Quando la diversità diventa spinta isolazionista, si trasforma in una dissipazione di valore. Se questa diversità viene messa a fattor comune per un bene comune, che è, come dire, la competitività e la sopravvivenza del vecchio continente, indubbiamente è un valore. Però, come dire, non basta. Quindi questa diversità c'è, dobbiamo metterla a fattor comune e sfruttare le sinergie che emergono da queste differenti culture.
4: E secondo lei questa presa di coscienza, che in qualche modo appunto possiamo anche definirla un sogno o comunque una speranza che speriamo si concretizzi, cioè di prendere coscienza del cambiamento anche a un ritmo veramente mai visto prima che sta avvenendo, deve venire, io dispero che venga dalle varie classi politiche dei vari paesi, indipendentemente dal colore politico delle coalizioni, forse dai cittadini, forse dalle generazioni più giovani, forse anche dalle aziende, perché abbiamo comunque delle aziende che innovano, non con i capitali e gli investimenti che lei ha citato per gli Stati Uniti e per alcuni paesi asiatici, però comunque alcuni esempi ci sono.
5: Guardi, sono molto d'accordo con lei quando afferma che questo tipo di sogno, che in realtà io spero diventi realtà, perché se rimane sogno saranno grossi problemi per noi europei, quindi che questo tipo di cambiamento non arriverà dalla classe politica. Non credo che la classe politica di qualsiasi colore, tengo a sottolineare, di qualsiasi colore, di qualsiasi paese, abbia in questo momento la forza e forse la preparazione per affrontare questo tipo di trasformazione. Ritengo invece che i giovani che sono nati, parlo dei giovani che adesso hanno 14-18 anni, io ho la fortuna, l'abbiamo presentato a Trento al Festival dell'Economia, di coordinare un progetto che lavora con decine di migliaia di ragazzi dai 14-18 anni. Ecco, in loro trovo un'energia straordinaria, una voglia di pensare diversamente da noi e di proiettarsi in una dimensione nativamente europea nettamente superiore alla nostra. La speranza è che questi ragazzi, che saranno gli abitanti di futuro, si intestino la progettazione del futuro e spingano conseguentemente le classi politiche a pensare in modo diverso. Questo è un auspicio e spero proprio che davvero i giovani, come è avvenuto in passato, si diventino protagonisti di una sorta di rivoluzione di pensiero pacifica che metta al sicuro un vecchio continente così in crisi.
4: Certo, e poi naturalmente c'è il ruolo delle imprese, in particolare quelle private. Anche qui siamo il paese che ha dato i natali a Olivetti, ma poi insomma non sono tutti Olivetti. Però questa consapevolezza quanto mai necessaria oggi, che per fare impresa bisogna anche avere una impostazione, come posso dire, etica quasi, perché l'intelligenza artificiale presenta tantissime sfide, oltre anche alla tutela dell'ambiente, della sostenibilità sociale. Secondo lei anche qui forse gli imprenditori, in particolare quelli più giovani?
5: Le imprese hanno un ruolo, ma ancora una volta sono i giovani. Io nelle interazioni che ho c'è un'enorme diversità tra quelle imprese che hanno, come dire, al comando in media, non sempre così, che hanno adulti o che hanno figure più giovani al comando. Mi spiego.
6: le aziende che hanno, i giovani, che caratteristica hanno diversa da persone che hanno dai 55 in anni in su, cioè noi in poche parole, almeno sottoscritto, il sottoscritto,
4: anch'io. Ecco,
6: di lei non parlo che è giovanissima, però il tema di fondo è che sono nati sostanzialmente in un contesto in cui internet è stato il tessuto connettivo, quindi esprimono una propensione all'apertura, alla connessione, al fare rete che è nativamente diversa. È come se avessero un sistema operativo mentale più settato e più coerente con quelli che sono i giorni nostri. Quindi anche le imprese, che avranno un ruolo decisivo, sono imprese che, come dire, valgono e potranno essere protagoniste di futuro nella direzione del cambiamento, tanto più avranno giovani al comando. Ecco, un'ultima cosa sulle imprese: non dobbiamo trascurare il fatto che le imprese hanno un mercato che è mondiale, quindi le imprese hanno segnali anticipati di quelli che sono i cambiamenti, certo, che vengono dalle grandi aree del mondo, e in questo senso queste antenne possono essere foriere di stimoli che possono introdurre la politica. Lo dobbiamo sperare. Un pochino in questo momento in Europa osservo una classe imprenditoriale un pochino succuba, un pochino passiva. Dobbiamo sperare che ritorni ad essere pienamente protagonista di futuro.
4: Grazie infinite, professor Noci. Giuliano Noci, docente al Politecnico di Milano, prorettore del polo territoriale cinese del nostro Politecnico, autore del podcast originale per Radio 24 Il Sole 24 Ore, Disordine, che è anche il titolo di un suo libro, e naturalmente la leggiamo spesso. Giovedì scorso abbiamo citato il suo articolo, ma sono sicura presto ci capiterà di nuovo. Grazie ancora e buon agosto.
6: Buon agosto, grazie.
4: Noi ci lasciamo solo per una breve pausa e poi passiamo al secondo dei nostri approfondimenti di oggi.
7: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Abbiamo visto l'incendio.
12: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
13: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
14: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
15: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
16: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
3: Quattro mattino, estate.
4: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon martedì a tutti e buongiorno a Daniele Naum, consigliere comunale qui a Milano ed è stato vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Lo abbiamo invitato perché l'episodio di cronaca, diciamo, è stato quello di Sofia, che poi ha dei contorni che poi non sono ancora stati del tutto chiariti, ma non è quell'episodio che, di cui vogliamo parlare, e le aggressioni soprattutto verbali a gruppi di giovani di fede ebraica provenienti anche dall'Italia. Il tema che vogliamo trattare è quello delle vittime di antisemitismo, che è molto più ampio, e anche qui partiamo da un dato. Il 2025 è stato l'anno record per numero di vittime di antisemitismo. è un record degli ultimi 30 anni, è un dato, come tutte le statistiche, come tutti i dati naturalmente possono contenere delle zone difficili da interpretare, ma mi preme partire da questo dato, perché lo ha pubblicato un'organizzazione indipendente che è la Anti-Defamation League, da sempre, dalla sua nascita, nata per lottare contro l'antisemitismo. E quindi il primo commento, appunto, lo chiedo a Daniele Naum, e poi naturalmente anche di eventualmente inquadrare il fenomeno per quanto riguarda il nostro paese.
17: Buongiorno, sì, il 2025 chiaramente è stato l'anno nero sul tema dell'antisemitismo, è un fenomeno che purtroppo è diventato strutturale, ma in Italia e anche in Europa chiaramente è dovuto... esploso dopo la guerra tra Israele e Hamas a Gaza, dopo quella tragedia umanitaria. E il punto è che però c'è da preoccuparsi, perché ad esempio il fenomeno ha anche avuto un aumento importantissimo in Italia, si parla di più 400% nel 2025, ed è un dato anche che nel 2026, da quello che ho capito, è calato un attimo, però rimane sempre strutturale. È una cosa che probabilmente deriva da un'Europa che sta prendendo una tendenza, cioè c'è un antisemitismo forte che viene, diciamo, dalle ali di sinistra progressista, che è aumentato molto, e poi c'è il fenomeno comunque che deriva anche dal populismo di destra, dove chiaramente sono, come dire, due fattori un attimino più diversi. Il primo è più scaturito dal tema della guerra tra Israele e Hamas, ma c'è sempre stato storicamente, la Francia che insegna l'antisemitismo di sinistra, e anche in Italia il fenomeno è molto ampio, mentre su quella di destra chiaramente ci sono gli stereotipi degli anni 30, certo, del secolo passato.
4: Altro, ricordiamolo, un premier laburista, leader laburista, si è dimesso anche, certo, per accuse di antisemitismo che il partito del Labour dal quale non si è mai completamente, insomma, liberato, tanto che anche Keir Starmer è stato accusato di aver annunciato di voler affrontare seriamente il problema dell'antisemitismo all'interno del suo partito, ma poi non l'ha fatto con sufficiente convinzione, secondo i suoi critici. Mi permetta solo un coming out, certo, perché io non sono di fede ebraica, sono stata educata nella religione cattolica, però mia mamma era tedesca e convivo, diciamo, certo, sono del 1969, convivo ovviamente anche solo da mezza tedesca con tutto quello che è successo.
17: Esatto.
4: E io temo, nel mio piccolo, non sono una persona ottimista per natura, che forse i miei nipoti vedranno la fine, per esempio, dell'omofobia, che è un altro fenomeno di odio diffusissimo in tutto il mondo. Non so se vedranno la fine dell'antisemitismo, perché lo vedo troppo radicato, lo vedo tornare ciclicamente, proprio come un veleno, così l'hanno definito anche, per fare un nome, il presidente della nostra Repubblica. Quindi, certo, non so lei come la pensa su questo, che ovviamente è 10.000 volte più titolato di me.
17: Nessuno è più titolato, però io concordo con lei, perché veramente è qualcosa, è un sentimento ancestrale. L'antisemitismo ha sempre una giustificazione, cioè nella giustificazione nel secolo passato gli ebrei che controllano il mondo, complotto giudaico massonico eccetera. Poi in questo momento il fenomeno dell'antisionismo, che sfocia in antisemitismo, no, che non vuol dire non criticare, io stesso faccio, le politiche dello Stato di Israele, vuol dire poi come dire, utilizzare l'antisionismo per poi sfociare in un odio contro gli ebrei. Lo si vede, no, anche negli insulti che provengono online da più parti, anche a Liliana Segre, anche a tanti personaggi esposti della comunità ebraica. È vero quello che ha detto, cioè anch'io credo che magari il fenomeno dell'omofobia sia un fenomeno che si possa, come dire, superare, mentre l'antisemitismo è una cosa che è veramente ancestrale, fa parte dell'essere umano. Però se posso dire una cosa su quello che ha detto lei, la Germania ha fatto tutto un lavoro dopo la Seconda Guerra Mondiale sul senso di colpa, sulle colpe che hanno avuto i tedeschi, e come parlava anche Hannah Arendt, della responsabilità collettiva. L'Italia l'ha sottovalutato, perché in Italia si è sempre avuta la narrazione delle leggi razziali all'acqua di rose, non capendo che un quinto della popolazione ebraica italiana, 8.000 ebrei all'epoca su 40.000, furono ammazzati nei campi di concentramento nazisti. E questo è un qualcosa che non, anche nel dibattito pubblico non viene ricordato e non viene trattato, per cui c'è sempre quella narrazione delle leggi razziali all'acqua di rose di non aver fatto anche i conti con la nostra storia.
4: Certo, altro che acqua di rose. Le racconto un episodio che mi è successo di recente. Io devo stare attenta a volte perché così ho la tentazione, sono una persona impulsiva magari a parlare quando non dovrei. In questa occasione sono stata zitta e se potessi tornare indietro nel tempo, si tratta di una settimana fa, non lo farei. Perché è successo questo? Ero in un negozio e è arrivata una telefonata e questa persona diceva: vengo a portarvi una cosa che ho comprato da voi perché si è rotta. La persona che aveva risposto ha messo giù il telefono e ha detto: era la signora Levi che ci riporta appunto questa. E l'altra commessa, che io veramente non avrei mai, ma sa quando dice insospettabile di trovare un certo tipo di odio di questo tipo, risponde: con quel nome torni nel forno da cui è scampata. E io le assicuro, cioè, volevo dire, al di là della stupidità, anche perché magari in quel momento in negozio ci poteva essere qualcuno di fede ebraica, ma al di là di questo, questo mi fa tornare a un'altra citazione di un saggista polacco che diceva: alcol e antisemitismo non possono convivere nell'organismo di una persona, ubriacatela quella persona e uscirà l'antisemitismo. Anche qui so che è una visione un po' cupa, però io temo, e lo noto appunto anche vivendo in Italia, che continuano a esserci tutti questi pregiudizi, questa anche mancanza poi di studio della storia. Io di recente ho riletto la biografia della persona che ha inventato la parola genocidio, anche tutta la discussione che c'era stata, no, non si può usare la parola genocidio, sì si può usare, cioè mi sembra veramente, ma teniamo i piedi per terra, ricordiamo quello che è stato. E però non lo so, io purtroppo, come le dico, non sono ottimista su questo.
17: No, neanche io, e c'è da dire che oggi il fenomeno veramente è diventato l'antisionismo che sfocia antisemitismo. Lei ha utilizzato ha ricordato Lemkin, che ha inventato poi, come dire, la definizione di genocidio ormai anche sulla tragedia umanitaria di Gaza, no? Io lo dico sempre che è una tragedia umanitaria dove chiaramente ci sono delle responsabilità israeliane. Secondo me alle volte si dimentica tanto nel dibattito pubblico le responsabilità di Hamas, però questo non vuol dire non vedere le responsabilità del pessimo governo israeliano. Però secondo me il termine genocidio, che secondo me è sbagliato applicarlo sulla tragedia umanitaria di Gaza, spesso viene usato anche per sfogo di antisemitismo. E questo lo si è visto a Milano, nella mia città, perché l'anno scorso nel quartiere ebraico, tra giugno e luglio, c'è stato quasi un pestaggio alla settimana, utilizzando pure quel termine: siete come nazisti, no? Dunque io sono sdoganato nel insultare o addirittura picchiare un ebreo, no?
4: Tra l'altro, parlando
17: dove,
4: di Hamas,
17: dove non c'è poi
4: sentito un'intervista mi sembra a Piers Morgan nel Regno Unito, di un portavoce di Hamas che ha ribadito tre volte, nonostante il giornalista gli dicesse ma sta scherzando, che Hamas non ha mai, anche facendo riferimento naturalmente al 7 ottobre, che Hamas non ha mai fatto vittime civili. Quindi per dire le responsabilità di Hamas, adesso che si parla tanto del disarmo, della fine delle ostilità per portare avanti la ricostruzione di Gaza, insomma le responsabilità di Hamas sono credo dimostrate.
17: C'è stato un utilizzo di una popolazione civile come scudi umani, no? E quello, poi c'è anche un tema di antisemitismo che proviene dal mondo arabo e anche da persone, come dire, di fede islamica in Europa, che è un dato chiaramente preoccupante. È una confusione anche tra ebrei israeliani che viene fatta, no? Certo, perché certo. Io sono un cittadino italiano di fede ebraica, ma non ho il passaporto israeliano, no?
4: Certo. Tra l'altro, prima leggevamo i sondaggi delle elezioni che si terranno il 27 settembre. Siccome appunto abbiamo detto, non è che nessuno neghi che esiste un governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, certo, con tutto quello che ha fatto. La cosa che mi ha stupito è vedere che in realtà nei sondaggi sta risalendo, quindi sembra avere ancora, lei non, da qui certo è difficilissimo, ma avrà sicuramente contatti con chi vive lì, sì. Queste elezioni come le vede?
17: Guardi, il sistema elettorale è ancora più folle del nostro, no? Perché è un proporzionale purissimo, forse in Italia servirebbe, ma questo è un altro discorso. Il problema, io credo che Netanyahu non vincerà le elezioni, da quello che vedo, da quello che leggo, eccetera, anche perché la popolazione israeliana è stanca, no? È anche stanca dello stato di guerra che come dire, se ne dica in Italia. Io credo che alla fine non vincerà, e me lo auguro anche perché va aperta una nuova fase che Netanyahu proprio non riesce ad aprire, no? Per cui la fase della ricostruzione è anche una fase, si spera, e credo che non lo vedremo mai, non per essere negativi, di un processo di pace di due popoli e due stati, che io credo che sia l'unica soluzione in, certo, Medio Oriente. Soluzione difficilissima, perché da un lato hai Hamas che vuole ammazzare tutti gli ebrei, eccetera, dall'altro lato oggi hai un governo che non ammette, come dire, di concessioni territoriali che sono, come dire, oltre che dovute, ma anche necessarie dal mio punto di vista per la sicurezza di Israele.
4: Certo, e comunque per dirvi come il tema torna sempre di attualità, ultimo spunto di cronaca che vi faccio, un lungo articolo di oggi di Maria Corbi sulla Stampa. Come forse qualcuno saprà, il Metropolitan Museum of Art, forse il più importante museo di New York, ha annunciato che dedicherà una mostra a John Galliano, Horizons, a John Galliano. E anche qui forse qualcuno lo ricorderà, questo stilista che all'epoca era direttore creativo di Dior fu poi licenziato da Dior perché ubriaco fuori da un caffè di Parigi aveva fatto dei commenti antisemiti pesantissimi, e da qui anche chi dice forse un po' così incauto dedicargli una mostra, per dire come comunque insomma la discussione non si esaurisce mai su questi temi. Io la ringrazio tantissimo, magari un giorno ci incontriamo per una bella chiacchierata.
17: Me lo auguro,
4: grazie, insomma, buon lavoro in comune, buon lavoro e anche magari un po' di pausa adesso in agosto. Grazie ancora.
17: Grazie a voi.
4: A Daniele Nahum, che appunto è consigliere comunale ed è stato anche presidente della comunità ebraica qui di Milano. Ci fermiamo per un breve aggiornamento sulla viabilità e poi ci troviamo per l'ultimo approfondimento.
18: Strade in diretta.
19: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, si sono formate code per un incidente con veicolo ribaltato tra Arenzano e Innesto A26 in direzione Genova. In Piemonte, sulla A26 Genova Gravelona Toce, rallentamenti per lavori all'altezza di Alessandria Sud, sempre verso Genova. A Roma, sul tratto urbano della A24, permangono code tra Fiorentini e Tangenziale Est in direzione della capitale a causa di lavori. Vi ricordiamo che per lo stesso motivo in uscita da Roma è chiuso il tratto tra Tangenziale Est e Portonaccio. Vi segnaliamo infine disagi nelle Marche per un incidente segnalato sul raccordo Civitanova Foligno all'altezza dell'allacciamento con la A14 Adriatica in direzione mare. È tutto, fate buon viaggio.
18: Quattro mattino, estate.
4: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, vi lascio immaginare la coda di messaggi e ve ne leggo uno perché secondo me colpisce al cuore quello che stavo cercando di trasmettere. Il messaggio è questo: direi che Israele ci mette del suo per farsi odiare. Non stavamo parlando di anti-israelismo o anti-netanyahuismo o anti-Itamar Ben-Gvirismo o anti-smotricismo. Stavamo parlando di antisemitismo, che non ha niente a che vedere in un certo senso, anche se lo stesso Nahum diceva dobbiamo anche vedere gli ultimi sviluppi, è una cosa diversa dalle politiche di Israele, che tra l'altro è uno Stato che è talmente giovane che non possiamo dire che Israele ci mette del suo per farsi odiare, per creare l'antisemitismo, quando l'antisemitismo arriva da millenni di storia. Vi prego, scusatemi. E con questo do la parola a Andrea Giuricin, professore di economia dei trasporti all'Università Bicocca. Come potete immaginare, tra l'altro, lei è una voce molto conosciuta e apprezzata dagli ascoltatori di Radio 24 perché interviene spesso sui temi dell'economia dei trasporti. Lo spunto naturalmente è quello che sta succedendo. Oggi è un po' uscito dalle cronache, forse, spero, ma magari ce lo potrà dire anche lei, perché la situazione si sta leggermente risolvendo, però lo spunto naturalmente è su quello che sta succedendo in particolare negli aeroporti dopo questo scontro sulle regole di Schengen.
20: Sì, buongiorno. Siamo in una situazione, diciamo, molto particolare, perché questa chiusura parziale, possiamo dire, di Schengen fra Italia e Spagna chiaramente va a colpire il primo mercato per l'Italia. Parliamo di circa 22 milioni e mezzo di passeggeri nel 2025 fra Italia e Spagna, quindi capiamo bene l'importanza di questo mercato. È chiaro che non è un blocco totale, cioè gli aerei non arrivano nell'area extra Schengen, un po' come voi magari dagli Stati Uniti o dalla Gran Bretagna, ma continua ad arrivare, diciamo, nell'area dei voli Schengen. Però ci sono dei controlli che vengono detti a campione, selettivi, e quindi da questo punto di vista comunque c'è un certo rallentamento. È chiaro che dipende come questi controlli vengono fatti per capire qual è l'impatto poi nel creare le

0: questa selva, questa giungla normativa. Tra l'altro di recente sono stati introdotti dei cambiamenti su come ottenere i rimborsi. È come viene, cioè il fatto che magari si accumulino dei ritardi, le compagnie possono essere anche obbligate a risarcire o sono cause di forza maggiore?
1: Bisognerebbe, innanzitutto bisogna capire qual è l'effettiva causa, quanti sono i ritardi, perché oggi ancora non abbiamo delle statistiche certe su quello che sta succedendo, diciamo, di fatto da poche settimane. E questo è il primo punto. Perché si vengono a creare i ritardi? Secondo me questo è importante. Gli aerei, le compagnie aeree, per cercare di velocizzare e per minimizzare i costi, cercano di fare il turnaround dell'aereo, cioè far sbarcare, rimbarcare le persone il più velocemente possibile, come noi tutti sappiamo bene. E questo serve appunto per cercare di far girare di più l'aereo in volo, cioè fare più giri in macchina, e questo sicuramente è una delle basi, diciamo, del trasporto aereo moderno. È chiaro che se vengono fatti dei controlli sotto bordo o nel finger e vengono rallentate queste procedure di sbarco e di imbarco, si possono venire a creare dei ritardi. Ora, noi non sappiamo ancora quanti ritardi, ma è chiaro che le compagnie aeree potrebbero dire ma questi ritardi non sono causati da noi, ma sono causati, certo, diciamo, da questa nuova procedura che è stata introdotta dopo che noi avevamo fatto schedulato i voli, avevamo deciso a quali orari dovessero partire i voli, perché altrimenti li avremmo programmati magari con 10 minuti in meno, aumentando poi comunque i costi, perché le compagnie aeree poi hanno maggiori costi. Certo.
0: Comunque possiamo dire che per ora, insomma, non è una vera emergenza, anche perché, come ci spiegava lei, sono controlli a campione, non a tappeto, quindi diciamo che per ora, anche se sulla carta queste misure introdotte dalla Spagna dureranno ancora, per ora non è una vera e propria emergenza.
1: E sembrerebbe, anche se abbiamo avuto casi, è chiaro che anche lì dipende veramente da aeroporto a aeroporto, da come vengono fatti questi controlli. Abbiamo avuto casi, abbiamo visto su diversi giornali, di casi di lunghe code, in alcuni sporadici casi. Però è chiaro che dipende veramente come viene fatto il controllo, perché se il controllo viene fatto a 10 persone che sbarcano da un aereo di 200 persone, si capisce bene che si perde giusto 1-2 minuti per controllare, certo, questi. Un'altra cosa, si viene fatto su tutti i passeggeri mentre sbarcano, a quel punto sì che si vengono a creare dei ritardi. Quindi dipende veramente come viene applicato questo blocco. Il blocco totale, vero e proprio, causerebbe sicuramente dei gravi danni. Ad oggi non sembra che sia stato applicato in questa maniera, anche se abbiamo alcuni singoli casi di code non indifferente, magari abbiamo visto a Maiorca qualche giorno fa, e quindi bisogna capire veramente come verrà applicato da qua al 15 di agosto per l'Italia e al 7 settembre della Spagna, certo, se non cambia qualcosa prima.
0: Anche perché lei giustamente ricordava, la Spagna è un mercato importante per i collegamenti aerei per l'Italia, anzi uno dei principali. Vi do due numeri: 22,5 milioni di passeggeri all'anno e una media di circa 60 voli al giorno solo su Roma nella stagione estiva. E in questi ultimi minuti che ci restano, approfitto di lei per portarla anche sul tema del trasporto ferroviario. Lì non c'è un'emergenza come questa di cui abbiamo parlato, però sappiamo, un'estate molto difficile, si è risolto il problema di Firenze, era un dei lavori programmati, ma sappiamo, ce lo spiega spesso anche Marco Morino, il nostro collega Marco Morino, ci sono tantissimi altri disagi. L'importante, direi, è l'informazione ai passeggeri e che tutto proceda secondo la tabella di marcia dei lavori. È così? Possiamo dire che è così?
1: Sì, esattamente, questa è la situazione. Come giustamente ricordava lei, a luglio abbiamo avuto due interruzioni importanti proprio a Firenze, al Ponte Alpino, per la sostituzione di un cavalcaferrovia che era storico e quindi doveva essere sostituito. È chiaro che è stata bloccata l'Italia in due occasioni per circa 4 giorni, ogni volta quasi completamente in due, chiaramente con delle soluzioni alternative trovate, però i lavori si fanno d'estate e adesso spiegherò anche perché. Adesso ad agosto ci sono altri lavori importanti sulla Milano-Bologna, ad esempio, sulla Firenze-Roma, quindi da qua fino a fine mese, diciamo, non sarà un'estate facile, ma è giusto e bene, come sta succedendo, che si è avvisati per tempo. Si sa che ad esempio i tempi di percorrenza aumentano 4 ore, 4 ore e mezza, meno male, fra Milano e Roma in questo periodo, e i lavori si fanno d'estate perché, differentemente dal trasporto aereo, che chiaramente, come sappiamo, il periodo di picco è proprio agosto, luglio-agosto sono i periodi di picco, nel trasporto ferroviario, specialmente anche all'alta velocità, ma anche pendolari, agosto

0: invece il mese di morbita, cioè quando c'è meno traffico. Perché? Perché viene a mancare buona parte del pendolarismo, degli studenti e anche del business travel, cioè dei viaggi d'affari. Quindi per questo i lavori si fanno ad agosto, quando il traffico è più basso, nonostante ci sia indubbiamente più turismo cosiddetto leisure.
1: Quindi diciamo che l'abbiamo detto tante volte, questi lavori erano necessari, sono soprattutto lavori per ammodernare, mettere in sicurezza, ricordiamolo, la sicurezza la mettiamo sempre al primo posto e viaggiare in treno, purtroppo singoli incidenti magari fanno più notizia, però resta un modo di viaggiare molto più sicuro rispetto al viaggio su strada. E quindi controintuitivamente, appunto, mentre per gli aerei l'estate è un problema critico, per il trasporto ferroviario un po' meno. Quindi lei ci conferma, per ora, per quello che sappiamo, procede tutto come da complessissimo programma.
0: Esattamente, un programma estremamente complesso, molto importante. Come sappiamo, il PNRR è finito, ma i lavori importanti sulla rete stanno continuando, necessari, perché come sappiamo l'Italia ha un grande traffico, anche grazie alla liberalizzazione che c'è stata nel
1: Certo.
0: 2012 sull'alta velocità, e questo chiaramente sono tutti lavori necessari. Benissimo il punto di ricordare sempre che il trasporto ferroviario, insieme al trasporto aereo, sono le due tipologie di trasporto più sicure, da un punto di vista statistico. È chiaro che fa più notizia il singolo incidente,
1: Certo.
0: ma è sempre bene ricordare questi elementi, diciamo, favorevoli al trasporto ferroviario e anche al trasporto aereo.
1: Grazie mille ad Andrea Giuricin, professore di economia dei trasporti all'Università Bicocca. Comunque un buon agosto, magari ci
0: Grazie a voi.
1: risentiremo e grazie per tutte queste informazioni. E poi naturalmente grazie a Pietro Lacorte in regia, Laura Faggin qui con me stamattina e a Marco Santoro e Valentina Ternullo per il lavoro, insomma non proprio esattamente di stamattina, ma che c'è dietro la squadra di 24 Mattino, che c'è dietro a tutte queste trasmissioni. Lascio la parola a Enrico Pagliarini per il GR, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calzolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Le 8:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Oltre 130 le vittime accertate del potente terremoto che ha colpito la Colombia. Nuovi attacchi fra russi e ucraini nella notte, colpito un altro magazzino del colosso dell'e-commerce russo. Agli europei di atletica, prima giornata con un oro e un argento per gli azzurri, prima medaglia in vasca agli europei di nuoto. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia, in primo piano l'ultimo bilancio parla di 132 morti e 570 feriti, al momento risultano disperse 2.700 persone. Nuovi attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, anche questa notte almeno 9 le vittime degli ultimi attacchi russi su larga scala, mentre Kiev risponde con raid mirati e strategici.
9: Altra notte di raid russi sull'Ucraina. A Zaporizhia un attacco con missili e bombe guidate ha provocato vittime e feriti, danneggiando anche edifici residenziali. Droni e artiglieria hanno colpito 5 distretti della regione di Dnipropetrovsk. Tra le vittime anche un ragazzo di 15 anni. Esplosioni sono state sentite anche a Kiev. E mentre Mosca colpisce le città, l'Ucraina porta la guerra sempre più in profondità nel territorio russo. Diversi droni abbattuti dalle autorità locali hanno raggiunto Mosca. I voli negli aeroporti della capitale sono stati temporaneamente limitati in seguito all'attacco. Colpite anche infrastrutture economiche. Nel mirino una raffineria di petrolio nell'estremo oriente russo, ma soprattutto, ancora una volta, un centro logistico appartenente a Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce e più grande rivenditore online del paese. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Ha passato la notte in carcere Walter Lavito, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025, organizzato con il duplice obiettivo di aumentare la popolarità del conduttore di Report e agevolare il suo ingresso in politica. Secondo la procura, Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato e non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con Lavito. 21 persone, quasi tutte originarie del Nord Africa, sono state arrestate nel Lazio dalla polizia per spaccio di droga. La base dell'organizzazione era nel comune di Civita Castellana, ma aveva esteso le sue ramificazioni fino ai comuni a nord della provincia di Roma. Proseguono le operazioni di spegnimento del grande incendio boschivo che da diversi giorni sta colpendo il territorio di Mornese, in provincia di Alessandria. Il lavoro dei vigili del fuoco a terra è coadiuvato dalla flotta aerea. Nella giornata di ieri è intervenuto un Canadair con un totale di 70 sganci d'acqua e un elicottero regionale che ha effettuato oltre 150 sganci. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, anche oggi sono state sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 19, mentre sono consentite le partenze. Questa notte si è aperta sul vulcano una nuova bocca eruttiva nella valle del Bove, ad una quota stimata attorno ai 1900 metri d'altezza. Siamo all'apertura dei mercati finanziari in Europa. In diretta c'è Giorgio Stamatopoulos.
10: Sì, buongiorno. Dopo la chiusura debole della prima seduta della settimana di Ferragosto, l'attenzione degli investitori rimane sul Medio Oriente, con l'ipotesi di accordo su Hormuz che si allontana, e il WTI americano che sale dello 0,3% a $82,37 al barile, andamento simile per il Brent che con un più 0,25% sfiora gli $88. Ma vediamo un'apertura poco fa cauta delle principali borse europee, che potrebbe preannunciare un'altra seduta in sordina, in scia alla debolezza di Wall Street della vigilia e all'andamento contrastato dell'Asia, dove la borsa di Tokyo rimane chiusa per festività. E allora vediamo il FTSE MIB a Milano, in questo momento segna un più 0,11%, Francoforte poco sopra la parità con un più 0,03%, non va meglio a Parigi, più 0,02%, infine Londra più 0,07%. Infine l'oro tocca i massimi da due mesi e poi ripiega. Il contratto spot nella notte è arrivato a superare i $4,400 l'oncia, il livello più alto dal 5 giugno scorso, per poi virare in negativo, e al momento cede lo 0,51% a $4,369. Ed è tutto.
7: Un'ultima notizia di sport, con gli europei di atletica leggera in corso a Birmingham nel Regno Unito, doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile. Leonardo Fabbri ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento è andato a Zane Weir. Alberto Razzetti è medaglia d'argento invece nei 400 misti agli europei di nuoto di Parigi, è la prima medaglia della spedizione azzurra in vasca. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, alla parte tecnica Martin Garramone, al microfono Enrico Pagliarini, ci risentiamo alle 10.

0: ma dove va con quel veicolo?
1: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
0: Però, che design e che capienza.
1: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
0: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti. È una versione estiva, quella dei frullatini di Uno Nessuno 100 Milan. Vi teniamo compagnia mezz'ora di storie, interviste e poi il podcast That's America.

0: Caro Leonardo Manera, ci occupiamo di una storia finita su tutti i giornali di recente, la riassumo brevemente. Un bambino di 4 anni è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Bari per la prima volta in Italia come figlio di 3 genitori, 2 padri e una madre. Il piccolo è nato in Germania. Il padre biologico è sposato con un cittadino italo-tedesco da oltre 10 anni, mentre la madre è un'amica di lunga data della coppia di uomini, ha già altri figli. Ma cerchiamo di capirne di più con Pasqua Manfredi, che è avvocata dell'associazione Rete Lanford e ha seguito la vicenda. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, benvenuta. Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. Intanto, se ho capito bene, non c'è quella che... di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, tra l'altro, con un'altra ospite, non c'è alcuna maternità surrogata, cioè questo bambino è biologicamente figlio di, esatto, dell'uomo e della donna. Ok,
1: esatto.
0: E fino a qui uno in potrebbe realtà... dire da che mondo è mondo, insomma, un uomo e una donna possono concepire un bambino.
1: Appunto, quindi voglio dire, in realtà è una non notizia questa, o quasi una non notizia, nel senso che comunque sicuramente in Italia ci sono già dei bambini che hanno 2 papà e una mamma, o 2 mamme e un papà. Mi riferisco per esempio alle situazioni di coppie etero risposate con altri partner che per esempio procedono all'adozione nei casi particolari, come in questo caso del figlio del partner. Okay. E anche in quel caso diciamo che ci sarebbero bambini che hanno di fatto 3 genitori riconosciuti entrambi, 3-4 genitori riconosciuti entrambi, quindi già come dire, magari ridimensioniamo un po' la notizia, lo scalpore della notizia. Poi resta il problema della gravidanza per altri, perché questo sì, è stato ampiamente affrontato dalla Corte d'Appello ed esclusa assolutamente in questo caso la maternità per altri.
0: Okay.
1: In questo caso c'è un progetto genitoriale tra 3 persone che si è creato sin dall'inizio, sin dalla nascita di questo bambino, ed apre ovviamente a delle possibilità di accordi genitoriali che possono essere anche diversi da quelli tradizionali, ma non c'è nessun ostacolo ormai in Italia a forme di genitorialità diverse da quelle
0: però
1: tradizionali.
0: Però mi scusi avvocata, te per esempio ha fatto l'esempio sì di una coppia magari eterosessuale che si separa, poi un genitore ha una relazione omosessuale e si chiede
1: esempio,
0: da parte
1: ma
0: del...
1: un'altra relazione
0: perché,
1: etero.
0: Sì, sì, sì, certo, però perché viene detto è la prima volta che proprio all'anagrafe un bambino risulta figlio di 3 genitori?
1: Non lo so perché ha creato, perché secondo me comunque diciamo un po' i giornali ci hanno marciato, crea più notizie o fa più click parlare di un atto di nascita con 3 genitori. La realtà, come le dicevo, o la novità di questo caso sta nel fatto che non è stato riconosciuto illegittimo un accordo genitoriale tra 3 persone. E questa la differenza, quindi è l'aspetto importante.
0: Che comunque
2: però scusi, nel caso di genitori
1: però va spiegata, magari ovviamente più veloce o colpisce di più la notizia data così che non spiegata nei veri contenuti e nella vera novità.
0: Leonardo.
2: Ma nel caso di genitori, diciamo, dopo, quando c'è una separazione, un divorzio, poi magari un padre adotta, sono casi particolari in cui il genitore biologico non viene più riconosciuto? Cioè c'è comunque...
1: il genitore biologico resta, assolutamente.
2: Resta,
1: il
2: ma resta, con la, con la piena potestà genitoriale?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: E quindi anche in caso di piena potestà genitoriale... Sì, ma dico, ma allora in caso di piena potestà genitoriale un'altra persona può adottare un figlio che
1: se
2: è già figlio?
1: Se c'è il consenso, sì, è appunto una delle ipotesi dei casi particolari, dell'adozione nei casi particolari, è la famosa stepchild adoption. In quel caso la genitorialità biologica viene fatta salva, è un terzo genitore che si aggiunge, assolutamente sì.
2: Però ci vuole il consenso del genitore,
1: del genitore biologico, assolutamente sì. Assolutamente sì. No, su questo in realtà la giurisprudenza ha anche detto che nel caso in cui per esempio c'è un conflitto va poi valutato l'interesse del minore, nel caso in cui si debba avere la necessità di superare il mancato consenso del genitore biologico.
0: Avvocata, vuole rispondere a un ascoltatore che pone, Pietro pone questa domanda anche un po' provocatoria, come può essere ecco. Un progetto, no vabbè è chiaro, è giusto che le domande siano anche un po' critiche,
1: no, è giusto
0: altrimenti...
1: discuterne, assolutamente.
0: Chiede Pietro, come può essere un progetto genitoriale a tre o anche più persone nell'interesse del bambino? Sembra più una società per azioni nell'interesse del azionista. Effettivamente l'interesse... a volte non si va d'accordo in due, in tre c'è questo rischio.
1: Però magari se non si va d'accordo in due c'è il terzo che può invece risolvere un po', che media o che può essere più presente. Per esempio, quindi è sicuramente una forma di tutela ulteriore. Poi l'adozione di casi particolari, che è quella che loro hanno fatto, uguale alla nostra in Italia di cui vi ho parlato, hanno fatto in Germania, comunque riconosce la possibilità di tutelare un rapporto che di fatto c'è già, cioè va a tutelare delle situazioni che sono già esistenti e che devono essere anche verificate dai tribunali, quindi valutate. Quindi ci sono degli assistenti sociali che verificano che effettivamente il bambino è curato da questa persona. Quindi si cerca di preservare proprio un rapporto che è già esistente. Quindi se gli assistenti sociali non lo ritengono nell'interesse del minore, saranno loro a negare l'adozione nei casi particolari.
0: Insomma, a me sembra però un'ennesima dimostrazione i casi in cui ci sono i legislatori che magari cercano di normare, poi c'è la vita quotidiana, la vita tutti i giorni, cioè la società, i casi, i casi particolari che possono essere pochi, tanti, e che però sono la vita di tutti i giorni. Questo è dato di fatto. No, nel senso, quindi sa, molti criticano, dicono è sbagliato, però è sbagliato, ma è un qualcosa. Cosa che c'è, una volta che c'è
2: c'è per una scelta però precisa di una coppia e bisogna secondo me capire, come diceva anche la dottoressa, se questo va sempre nell'interesse del minore, che alla fine diciamo è la bussola sulla quale orientarsi, no?
1: Certo, assolutamente.
0: Chiede un altro ascoltatore, Nicoletta, se la madre è presente nella vita del bambino, cioè se è una madre.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. È presente, il bambino passa del tempo sia con i papà che con la mamma ha altri due figli, quindi ha anche altri due fratelli. Passa con loro assolutamente del tempo insieme. È una figura presente, non è una figura
0: che non ha messo al mondo il bambino e poi dopo.
1: E poi basta. Esatto, assolutamente. Infatti, quello secondo me che fa anche più scalpore è che ci sia innanzitutto una genitorialità tra due uomini, e anche questo ancora in Italia è forse anche un po' colpa della mancanza del riconoscimento, visto che abbiamo ricordato proprio qualche giorno fa i 10 anni delle unioni civili, della mancanza del riconoscimento della genitorialità già in quella legge. E poi l'altro aspetto è l'autodeterminazione della donna. Ecco, sembra strano che una donna possa decidere di avere un figlio che condivide con una coppia di uomini. Queste sono poi, come
0: avendo
1: dire, le
0: già,
1: cose che forse in
0: già,
1: Italia
0: scusi,
1: avendo
0: lei dice,
1: già dei figli.
0: Due figli con un'altra, con un altro uomo, immagino.
1: Sì, certo. Secondo me sono queste le due cose che creano ancora scalpore, la genitorialità di due papà e l'autodeterminazione di una donna.
0: Ma scalpore secondo lei morale? Cioè scalpore dal punto di vista dell'etica? Scalpore...
1: No, secondo me no, perché poi la realtà, appunto, queste persone ci sono, ci sono donne che fanno dei figli liberamente, o tante che per esempio fanno anche adesso la procreazione medicalmente assistita all'estero da sole, quindi o così come le coppie di papà, comunque ci sono già figli riconosciuti,
0: no?
1: Quindi
0: certo.
1: È appunto una società che è andata avanti, un legislatore che non ci pensa proprio a legiferare su questi temi, è la giustizia, il diritto che poi applica quello che già c'è, che ovviamente non può essere discriminatorio per una persona a seconda dell'orientamento sessuale o delle sue scelte di vita.
2: In caso di separazione tra queste persone, a suo parere, il figlio, la collocazione prevalente del figlio a chi andrebbe? E poi chi dovrebbe pagare eventualmente gli alimenti e in che misura? A uno, agli altri due genitori? Deve pagare due alimenti agli altri due genitori, il genitore economicamente più forte?
0: No, perché giustamente, cioè, con tre soggetti si rischiano anche di moltiplicare i problemi, eh? Non è che...
1: questi sono poi... Ma non è che qualunque coppia etero-omosessuale che si separi sono le stesse questioni che si pongono. No,
2: però
1: quindi,
2: qui sono in tre, però.
1: Saranno... sì, e poi lì saranno gli avvocati che si occuperanno, i giudici che si occuperanno della separazione a decidere se ci sono delle questioni controverse, come avviene già oggi per qualunque coppia che si separa e non si mette d'accordo per la consensuale.
0: Mi faccia fare un altro esempio, come dire, si dovessero separare ed entrambi avere due altre partner che chiedono l'adozione. No, ma guardi, cioè, nel senso, glielo dico per assurdo, cioè, si potrebbe moltiplicare, non dico all'infinito, ma in maniera numerica, il numero di genitori considerati legalmente,
1: allora,
0: genitori.
1: Questo... Qui stiamo facendo adesso fantadiritto, è ovvio che poi ogni singola situazione, come vi ho già detto, viene poi sempre accertata da un tribunale, da degli assistenti sociali, quindi c'è un percorso che non è neanche semplice per poter fare anche l'adozione nei casi particolari, quindi non solo l'adozione ma anche l'adozione nei casi particolari, quindi adesso sì, scherziamo, però comunque sono procedimenti molto impegnativi, non avviene tutto con semplicità, assolutamente, anche perché, come vi dicevo, deve essere sempre valutato l'interesse superiore del minore, la situazione che vive e le competenze e le responsabilità di ciascun genitore.
0: Avvocata Pasqua Manfredi, grazie intanto per essere stata con noi, averci spiegato i contorni di questa vicenda. Ora voltiamo pagina.

0: Caro Leonardo, nel frattempo ci ha raggiunto il nostro amico Alberto Forchielli e cambiamo argomento, parliamo un po' di calcio. I mondiali si sono conclusi da poco, a sollevare la Coppa del Mondo, sapete, è stata la Spagna con una delle nazionali più giovani del torneo. L'Italia, per la terza volta consecutiva, non partecipava, ha mancato la qualificazione e così ha riacceso il dibattito sullo stato dei vivai del calcio giovanile. Proprio da qui vogliamo partire per parlare di un libro firmato dal collega Giulio Mola dal titolo Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Ciao Giulio, benvenuto.
1: Grazie, grazie molto per l'invito.
0: Si discuteva con Leonardo Manera e con Alberto Forchielli, forse perché tu questo lato oscuro del pallone da papà, oltre che da giornalista, l'hai visto, insomma, racconti di un mercato, di un calcio giovanile nel quale girano un po' maneggioni, loschi individui, non solo, per carità, non so, però tanti maneggioni, loschi individui. Spiegaci un po' che cosa succede.
2: È un viaggio appunto nel sottobosco del calcio giovanile, dove in questo percorso che è partito con i primi calci e i pulcini per poi arrivare alla juniores incontri tanti personaggi, tante storie, alcune molto belle, altre molto meno. E il titolo dice tutto, è il grande sogno, ben sapendo che poi alla fine uno su 5.000 arriva a certi livelli, parlo dei ragazzi delle scuole calcio, però è anche vero che secondo me tutti hanno il diritto di sognare. Invece in questo percorso ci sono tanti ragazzi bravi che però non arrivano dove possono per cause indipendenti dalla loro volontà, tanti ragazzi che smettono molto presto, vittime di soprusi o di imbroglioni, di maneggioni, di gente che ti illude, perché poi sai, quando sei piccolino devi fare i conti con gli istruttori che ti dicono fai la diagonale, fai questo, fai quest'altro, anziché lasciarli giocare. E quando sei grande poi fai conti con un allenatore che ti mette in panchina, che fa giocare il figlio dello sponsor, che fa giocare il figlio di questo, dove la meritocrazia va a farti
0: vedere. Questo è un po' il problema, perché a un certo punto entra o subentra, cioè il perché lo posso immaginare, uno di fronte alla possibilità di guadagnare dei soldi chiude un paio di occhi, però perché subentra la questione dammi 300 euro faccio girare il curriculum, faccio giocare quello, se mi dai 500 euro faccio il provino, perché è così diffusa questa modalità?
2: Mi spiace dirlo perché sono papà anche io, ma perché i primi a cascarci sono i genitori, perché se i genitori non si facessero tentare dal procuratore, pseudo procuratore, agente di non so che cosa, che va sulle tribune e dice tu dammi 300 euro, provvedo io, ti faccio avere le scarpe firmate, ti faccio fare i provini di qua e di là, d'accordo con qualche altro dirigente di qualche squadra, dice sì dai un'ora e mezza la facciamo venire, facciamo vedere pure che si fa un filmino e poi finisce tutto. E allora se ci cascano i genitori, io ti racconto, è scritto nel libro, ma è una cosa che è successo negli ultimi anni a gennaio, dove si fanno, adesso li chiamano stage, questi stage sotto le feste di Natale, dove si radunano tantissimi ragazzi a Milano, dove ovviamente si paga e i sogni non si pagano. E la cosa che più mi sorprese, sai qual è stato? Non che ti dicessero sì, non si preoccupi, provvediamo anche all'alloggio, abbiamo degli sconti, così va bene. Non chiedevano in nulla osta, cioè se io mio figlio che ha 14 anni è tesserato, se deve andare a fare qualsiasi cosa deve avere nulla osta della società, anche per problemi di assicurazione. Questi in barba ai regolamenti, ecco lì deve intervenire la federazione, perché se io federazione faccio un blitz in quel campo dove questi pubblicizzano questi stage con 80-100 ragazzi dai 6 ai 19 anni, stai certo che la prossima volta non lo fanno più, ci arrivano le squalifiche.
0: Insomma, Leonardo ha un figlio appunto che gioca a calcio, ci diceva adesso al di là delle battute, esiste una meritocrazia. Cioè,
3: però io credo che alla fine un po' esista comunque la meritocrazia, perché se un ragazzo è forte, alla fine viene fatto giocare.
0: Chiaro, è interesse di tutti, però forse è nella medietà, no?
3: Certo, potendo scegliere magari tra due che sono di medio livello viene favorito quello che magari ha pagato, sicuramente è così,
0: che è un po' triste.
2: Infatti, ma infatti è il motivo per cui o qualcuno smette e si smette molto presto, dopo i 14-15 anni, oppure qualcuno che va, non lo so, avevo conosciuto un ragazzo, uno che giocava con mio figlio, era bravino, a un certo punto era stato chiamato nella primavera della Giana. La Giana è una società di serie C, quindi cura bene il settore giovanile. A un certo punto è andato lì e ha visto che erano in 25 ogni partita e passava le sue domeniche o il sabato in panchina, al massimo giocava qualche scampo. A un certo punto il ragazzo dice no, qui viene gente che addirittura non si allena e va a giocare, ha fatto il salto indietro di 3 categorie, ma almeno è tornato a giocare e a divertirsi. C'è questo il discorso che ma... poi rischia di allontanare i ragazzi dal pallone.
0: Sì. Senti che c'è un ascoltatore, Giovanni da Torino, ci ha chiamato. Giovanni, buongiorno, credo su questo tema, prego. Giovanni.
1: Buongiorno, chiamo da Torino. Ma sì, volevo dire innanzitutto che il problema maggiore sono i procuratori che andrebbero pietati nel calcio minorile, soprattutto nel dilettantismo, perché prendono soldi ai genitori, i genitori ci cascano volontariamente più o meno, perché ormai pur di far passare il figlio davanti ad altri o quell'altro ne combinano di tutte. Poi qui se ne vedono tutti i colori, c'è stata la selezione del Piemonte Val d'Aosta che ha praticamente le 3 annate non è riuscita a passare neanche il primo turno, era 20 anni che non succedevano, proprio perché c'erano genitori che pagavano per mandare i figli.
0: Ma questo però, Giovanni, è quello che ci diceva, si discuteva prima anche.
1: E la cosa più grave, finisco, la sì, cosa più grave è che c'era un selezionatore che era stato mandato via da alcune società anche professionistiche, proprio perché prendeva soldi ai genitori per portarli a provare, e la FIGC l'ha preso. Cioè, è come mettere, cioè, non so, è praticamente un...
0: Sì, sì,
1: so,
0: ma è chiaro, il tema, che ci diceva anche Giulio Mola, ma invito anche voi, Alberto, Leonardo, è che poi i sogni di chi sono? Di questi bambini che giocano o dei genitori che sperano di affermare un proprio mancato successo, magari, bravo, da giovani attraverso, bravo, il successo dei figli?
3: Ma certo, dai, per me è così.
0: Leonardo.
3: Io speravo che mio figlio diventasse un calciatore, perché anch'io giocavo a calcio male.
2: Devo dirvi che grazie a Dio non è sempre così. Io l'altra sera ho fatto una presentazione e sono intervenuti ex campioni come Collovati, come Le Grottaglie. Le Grottaglie mi raccontava la storia del figlio che era lì con noi, un ragazzino di 11 anni che è cresciuto in una società, ne è andato a 11 anni a fare il provino anche al Como. Il Como l'aveva preso. Bene, questo bambino di 11 anni ha avuto il coraggio di dire: papà, io il calcio non mi diverto, voglio fare il tennis. E papà, Nicola Grottaglie, è una persona di grandissima serietà, voi l'avete conosciuto,
0: sì, no,
2: sicuramente, ha detto: ma certo, sei tu che ti devi divertire. Cioè, questo bambino non ha 18 anni, ha 11 anni, ha mollato dal provino del Como e è andato a giocare al tennis. Ecco, questo sarebbe da una storia da far vedere e da raccontare a tutti i genitori che, come dite voi, per proprie ambizioni o propri successi vorrebbero clonare il figlio, ma no, sì, i figli, i ragazzi sono l'immagine di se stessi.
0: Oppure anche, per il sogno di guadagnare, cioè vai a giocare in serie B, in serie A diventi un campione, io vivo,
2: magari in serie B, io conosco genitori che mi chiamano perché sanno che conosco il procuratore. I figli hanno ricevuto la prima chiamata, andare in una società di serie D, la prima cosa, quanto si guadagna?
0: Certo,
2: io ho detto, ragazzi, cioè, la serie D ringrazia se riesci a giocare e a farti vedere, perché poi in serie D guadagnano magari le vecchie glorie, quelli che hanno 35 anni e scendono in serie D a giocare.
0: Non so, cioè, qua abbiamo Alberto Forchielli che da economista, no non lo so, sì, tu sei appassionato di calcio, sai, Alberto Forchielli conosce anche molto bene la Serie A, visto che sei
3: alla poltrona fissa lì a Bologna nel campo al Dallara, lui proprio c'è scritto Forchielli, l'ho vista la poltrona Forchielli.
4: No, ma anch'io sono molto critico del meccanismo dei procuratori, perché sono tragici anche sulle finanze dei club, estorcono dei prezzi, delle mediazioni che sono fuori dal mondo. Per quel che riguarda i ragazzi, cosa vuoi? Per i genitori, siamo al punto in cui i genitori meno i professori, per cui questo è anche il meno. Sì, siamo un po'. I genitori italiani purtroppo sono quelli che sono, quindi ci cascano, soprattutto credo che siano i più deboli che ci cascano.
0: Cioè, farebbero un po' di tutto, anche perché no, 500 euro. Beh, pur di far passare.
3: Però è anche vero che il calcio è rimasto uno dei pochi ascensori sociali, nel senso che poi in tanti altri settori non riesci, no? a avere uno sviluppo economico particolare. Il calcio ha ancora questo sogno, che se sei forte, sei bravo, puoi diventare ricco.
0: È lì, Giulio, anche un po' il problema in quello che tu racconti, il problema per il quale poi la nazionale non va ai mondiali, oppure dobbiamo fare troppi salti per arrivare a spiegare questo?
2: Quello può essere un alibi facilissimo, perché, perdonatemi, se Gattuso chiede di fare lo stage di 2 o 3 giorni piuttosto che andare a giocare al ristorante con le forchette e i grissini per far capire gli schemi, lì non c'entra i vivai, però è un punto di partenza, è un punto da cui si deve cominciare un nuovo progetto con la federazione, cioè i vivai, non è che se tu oggi cambi i vivai fra 2 anni vedi i risultati, li vedrai fra 15 anni, allora cominciamo con... per esempio l'obbligo di far giocare 4-5 italiani, perché poi non si possono vedere partite in Serie A senza italiani, perché a me piacerebbe raccontare quello che ho visto nell'ultima giornata, cioè che i Politano, i Barella, i Cristante, Calafiori ieri sera in Champions, reduci dalla delusione, li ho visti finalmente sorridere, però poi vado a vedere Udinese Como, partita fra 2 realtà del nostro calcio importanti,
0: tutti stranieri,
2: che lavorano in prospettiva, tutti stranieri, ragazzi, e il Como che adesso si ritrova alle porte della Champions con la necessità di dover rifare la squadra, perché come sapete per le normative UEFA tu devi avere un vivaio con giocatori cresciuti in casa nella lista UEFA. E quindi è una situazione paradossale. Dopodiché i vivai, sì, io sentivo prima, dicevate, quello che vi raccontava Corvino, è vero, lui ha vinto un campionato primavera con tutti i stranieri, ma Pantaleo Corvino è uno di quelli che non fa spese folli, che va a prendere i giocatori all'estero, che costa, esatto, cioè, voi avete visto cosa ha fatto con Dorgu, l'ha preso, l'ha lanciato in Serie A a 17 anni e l'ha rivenduto in Inghilterra, credo a 30 milioni di euro, è quello che deve fare, il problema
0: è che con gli italiani non si riesce a fare.
2: Ma soprattutto è l'impostazione, i ragazzi devono crescere, veramente, se il settore si chiama preagonistico, vuol dire che l'agonismo c'entra poco e li devi far divertire, non a caso fino a una certa età c'è l'autoarbitraggio, dove nessuno si intromette, i ragazzi crescono anche in quella maniera, oltre che con i tiri al volo, gli interventi scivolata, e il portiere che è libero, cioè è questo il discorso semplice.
0: Giulio Mola, noi ti ringraziamo e invito tutti i genitori interessati a leggere il libro Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Per questo frullatino è tutto, ora la pubblicità, poi arriva That's America.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: I podcast originali di Radio 24.

0: Voglio svelarti un segreto, Andrew. Ho un progetto che metterò in pratica a breve.
1: Spero sia interessante, però un po' mi preoccupa. Com'è?
0: No, vorrei sostituirti con ChatGPT. Costa meno, parla meglio, forse, o uguale.
1: Meglio?
0: Ah, non lo so.
1: In effetti i computer, l'intelligenza artificiale sono diventati lo strumento per sostituire gli esseri umani.
0: Vedi che l'hai già accettato anche tu questo progetto.
1: Ma io sono contrario e ti spiegherò perché.
0: Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però di questo progetto dobbiamo dare spazio ad alcuni ascoltatori perché sta esplodendo la nostra mail. La mail
1: thatsamerica@radio24.it.
0: Arrivano domande, proposte.
1: Come abbiamo chiesto noi.
0: Anche domande su fissazioni, tipo Paolo chiede perché avete questa fissazione per mettere il ghiaccio dappertutto nelle bibite.
1: Perché fa caldo!
0: Il nostro Nespoli ha suggerito perché avete la lasca, dovete utilizzarlo.
1: Il ghiaccio è tutto business.
0: Ma no, è vero, perché tutto sto ghiaccio, ma anche tutto sto freddo nei centri
1: perché
0: commerciali.
1: Si sta meglio così.
0: Ma com'è?
1: Si sta meglio con il ghiaccio. Vabbè. Anche perché mangiamo tanti grassi, tante cose un po' pesanti, quindi serve poi il freddo.
0: Vabbè. Un altro Paolo propone una bella puntata sulla vita di Andrew Spannaus. Beh, qualcosa l'abbiamo già detto in una puntata, tipo che è finito in carcere. Questo.
1: Però vi posso raccontare un po' di cose, dalla Fifth Avenue fino agli studi di Radio 24.
0: Vabbè. Invece Stefano e Ilaria ci hanno mandato una mail dicendo: perché non fate una puntata sulla gravidanza, l'aspettativa di vita, la demografia americana?
1: Ma questo mi piace, un po' come si vive la questione dei figli e com'è nella società, questo lo facciamo,
0: E allora Stefano e Ilaria avrete la percentuale dei diritti d'autore, ve lo faremo sapere. Ma dai, continuate a scriverci thatsamerica@radio24.it, ma adesso parliamo appunto di tecnologia, intelligenza artificiale, il mio progetto di sostituire Andrew Spannaus con ChatGPT.
1: Io resisto con le keywords. Cominciamo con Big Blue.
0: Questa me la ricordo.
1: Conosciuto. Poi c'è 10 print hello go to 10.
0: Come parli? Come un robot? Ma che cavolo stai dicendo? Vabbè.
1: Questo vi spiegherò tutto, tutto. Computer Lab.
0: Sì.
1: Right to repair.
0: Addirittura.
1: Importante. The right to repair. E alla fine è una cosa che tutti sanno, ma data centers.
0: Sì, i data center. Questo, i data centers, giustamente. Intelligenza artificiale è quasi un po' diventata un'ossessione, ormai se ne parla dappertutto. C'è questo dibattito negli Stati Uniti, sì.
1: È tantissimo, perché chiaramente questi modelli sono stati sviluppati buona parte negli Stati Uniti, ma c'è molto dibattito su tanto l'innovazione tecnologica, ok, dove ci porta, ma cosa succederà al mondo del lavoro, la costruzione di questi data centers dappertutto e gli effetti negativi dell'intelligenza artificiale, quindi quanto dobbiamo regolamentare o meno. Questo è un tema molto caldo in questo momento.
0: Come sempre, quando c'è una grandissima novità, l'umanità si interroga. Allora, partiamo dalla questione politica. Cosa prevede di fare l'amministrazione Trump su questo?
1: L'amministrazione Trump deve capire come comportarsi, perché ha spinto tantissimo con le big tech, no? Con queste società, sull'idea di noi dobbiamo essere dominanti con l'intelligenza artificiale. Però adesso devono fare i conti un po' con le lamentele della società. Per questo, insomma, si trovano un po' in difficoltà.
0: Però, visto che è tradizione di That's America raccontare anche un po' la storia, no? Prima di arrivare alle big tech, vediamo da dove siamo partiti.
1: Allora, partiamo dai computer. I primi computer, quando arrivano, cioè i primi computer enormi, grandi, che occupano tutta una stanza, negli anni 50 e 60, quelli soprattutto la Big Blue, il Big Blue della IBM.
0: No? Questa è la prima parola chiave.
1: Famoso, no?
0: Perché l'hanno chiamato Big Blue? Chissà.
1: Il perché era enorme ed era blu.
0: Ma non so
1: se siamo pragmatici.
0: Ma no,
1: scusa.
0: Ma non so se fosse blu, ma dai, era blu.
1: Sì.
0: Ah, era blu.
1: Ma che ne so. Però si usava
0: cioè, era big, questo sì.
1: Lo Stato, il governo, i militari, lo spazio, si usavano queste enormi cose. No. Mm. Era big.
0: E pensa, già all'epoca, visto che si parla adesso di cosa succederà con l'intelligenza artificiale e il lavoro, all'epoca si pensava, ma questo è un cervello elettronico. È un cervello artificiale.
1: È partito subito l'aspetto fantascientifico, no? Cioè, affascinante, ma anche che faceva paura, no? E l'abbiamo visto in tanti film, come 2001 Odissea nello spazio, con HAL, no? Che cerca di controllare tutto, oppure War Games, abbiamo citato in passato, in cui il computer rischia di scatenare la guerra nucleare. Insomma, subito si è detto, dove arriviamo con questi computer?
0: Che verrebbe da consolarsi, come dire... Le grandi paure poi non si sono concretizzate per ora. Vedremo.
1: Però ci stiamo avvicinando.
0: Vabbè, poi i computer sono diventati poco alla volta, senza farne la cronistoria, di uso comune. Ormai sì. Anche i nostri smartphone sono dei computer.
1: Ma noi abbiamo iniziato presto, cioè io mi ricordo già negli anni 80. C'erano alcuni miei amici che avevano computer. Beh, intanto si aveva l'Atari, il gioco.
0: Commodore 64.
1: Commodore 64, ecco, i primi computer.
0: No, ho alzato il dito per dire, cioè mio fratello.
1: Ah, tu ce l'avevi.
0: Il Commodore 64.
1: No. Poi c'è qualcuno che aveva un po' di soldi e aveva il Macintosh, insomma. Quindi costava un po' di più.
0: E poi sempre l'IBM, ovviamente. Cioè, a casa tu ce l'avevi?
1: No, io a casa non ce l'avevo. No. Si usava però a scuola. Cioè, già negli anni 80, 82, 83, noi avevamo iniziato a lavorare sui computer a scuola.
0: A scuola?
1: A scuola. Ah. Alle superiori in Virginia, quindi 86, 87, avevamo un corso proprio quotidiano. Mm-hmm. E dovevamo scrivere dei programmi, dei piccoli programmi, linee di code, no?
0: Sì, sì.
1: E lì... La cosa su cui ci si divertiva, penso che divertimento, era scrivere questa linea di code 10, print, hello, go to 10. Perché? Perché tu avevi C due punti, scrivevi. Sì. Quando scrivevi così, allora tutto lo schermo si riempiva di hello, hello, hello, hello, hello.
0: Mamma mia, che
1: bello!
0: Che eccitazione! Ho dato il comando.
1: Oppure
0: di scrivere.
1: Oppure si poteva fare che uscivano degli schemi, dei disegni con certe... No?
0: E conoscendoti so già che tipo di schemi, disegni cercavi.
1: Insomma.
0: Vabbè, questi erano i primi giochini, però effettivamente me li ricordo anch'io, li facevo a casa, mio fratello mi insegnava a fare questi comandi semplici per far fare delle operazioni. Vabbè.
1: Poi io devo dire che alle superiori già scrivevo i temi per scuola quasi sempre al computer, andavo nell'ufficio dei miei genitori. Usavi i computer lì, i Wang, per esempio, gli esperti. Chi conosce il mondo dei computer si ricorderà i Wang.
0: Cinese.
1: Il sistema Wang. Non so se era cinese, forse era coreano. No. Boh, questa è una bella domanda.
0: Ma mi incuriosisce questa cosa. Cioè, voi sulla scuola siete arrivati con molto anticipo rispetto a noi, no?
1: Poi l'università scriveva tutte le cose lunghe, si scriveva sul computer, ma c'erano dei computer labs all'università, cioè, quindi c'erano queste stanze organizzate dalla scuola con 40 computer e tu andavi lì per scrivere la tua cosa e stamparla. A volte c'era da fare la fila, aspettare, però appunto il computer c'era.
0: Eh sì, perché non è che tutti a casa avessero,
1: In camera, un compagno nel mio suite dove eravamo in 6.
0: Cioè quello che c'era la fila fuori casa sua. E poi è diventato invece uno strumento di lavoro ormai imprescindibile, no? Per tutto il computer.
1: Lo è diventato, però oggi dobbiamo parlare di questo salto, salto verso la paura, perché l'intelligenza artificiale, conosciamo tutti gli strumenti, cioè GPT, Claude, Gemini, no? Copilot, eccetera, tutti dicono che ci stiamo avvicinando alla possibilità di questi sistemi di sostituire l'uomo, anzi lo sta già facendo. No, in tanti campi è in grado di battere, di essere più bravo dell'uomo, come dicevi tu all'inizio rispetto a me.
0: Eh sì, però l'intelligenza artificiale pensa come un essere umano? Questa è la vera domanda, o no?
1: questo è un punto, secondo me, fondamentale. Ce l'ha spiegato un po' una volta in radio Nello Cristianini, nel suo libro, ma anche tanti altri. Il fatto è che l'intelligenza artificiale non ragiona, non ragiona come un essere umano. Cioè, non è che sa che 2 più 2 è uguale a 4. Lo sa perché tutti dicono che 2 più 2 è uguale a 4, allora è così. Cioè,
0: ragiona, non lo mette in dubbio.
1: Ragiona sulle probabilità. Sulle probabilità, sull'approssimazione, cioè consuma un'enorme quantità di dati e poi prevede cosa dovrebbe venire dopo. Cioè, è un po' come il T9, vecchio T9 sul cellulare, no? Prevede cosa devi scrivere dopo, solo che lo fa sulla base del contesto totale, non di due parole,
0: sì,
1: no? E di una quantità enorme di dati. Quindi non ragiona come l'essere umano, eppure è talmente brava ad approssimare, a calcolare le probabilità, che diventa più efficiente di noi in alcune cose.
0: Comunque, scusa, anche per me 2 più 2 fa 4, perché anche Riccardo Poli pensa che faccia 4. Esatto. E così anche Carmelo Lauricella in regia mi ha sempre detto 2 più 2 fa 4. Cioè, anche noi un pochino.
1: E se Leonardo Manera dice che fa 5, allora bisogna...
0: Ma perché lui è artista, ma tu metti in dubbio che 2 più 2 faccia 4? No, ti hanno detto così?
1: Se tu chiedi all'intelligenza artificiale di fare i calcoli matematici, vedi che sbaglia tantissimo. Vaglia tantissimo.
0: Comunque, ormai l'intelligenza artificiale è affermata. Il grande timore è che impatto possa avere nel mercato del lavoro, cioè perché fa tanti lavori. Ci sono quelli che dicono: ma non abbiate paura, tanti lavori, certo, verranno sostituiti, ma tanti se ne creeranno, magari altrettanti.
1: Il dibattito negli Stati Uniti è su questo ora, e sentiamo quelli come Dario Amodei, che è quello di Anthropic,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che fanno,
0: sì.
1: Claude.
0: Lui dice potevi anche chiamarlo Dario Amodei, essendo
1: Amodei, con la O.
0: Amodei, scusa, essendo italo-americano.
1: Dario Amodei. Lui dice, per esempio, che l'intelligenza artificiale potrebbe far fuori la metà dei lavori da professionisti, i lavori entry level, cioè di livello basso, entro un anno, due anni, tre anni. C'è la metà, c'è gli avvocati, i ragionieri, gli esperti, le cose.
0: Perché dici che sono di livello basso gli avvocati e i ragionieri?
1: Entry level, cioè i lavori dei primi anni.
0: Sì, hai detto di livello basso.
1: Sì, livello basso nel senso che non sei il capo, che non sei lì da 20 anni, da 30 anni.
0: Ma vabbè,
1: sono... Non sono lavori di livello basso all'interno di quel modo.
0: Volevo metterti...
1: Si inventa le polemiche proprio per...
0: Volevo metterti in difficoltà con i ragionieri e gli avvocati, tutto qui.
1: Perché chissà mai che qualche corporazione in Italia si prende la briga di criticarmi.
0: Corporazione, ha detto.
1: Mai
0: no,
1: successo?
0: No, non è mai successo. Non è mai successo, non voglio neanche citarla, perché mi ricordo con chi ci hai messo in difficoltà. Quindi, perché? Perché magari l'avvocato che deve fare un atto potrebbe essere sostituito da un'intelligenza artificiale.
1: E già succede, quindi i lavori intellettuali, ironicamente, sono quelli più a rischio per l'intelligenza artificiale.
0: I giornalisti.
1: No? I giornalisti, se fai male al giornalista, sì.
0: No, ricordiamo che esiste già una radio negli Stati Uniti d'America, tu ci hai già parlato, completamente gestita dall'intelligenza artificiale.
1: Nel giornalismo sta crescendo molto, però significa fare male al giornalista, poi un giorno spiegheremo perché. Perché se tu riporti solo quello che è già conosciuto, allora non stai facendo il giornalista bravo. Poi, quindi, i lavori intellettuali, intelligenza artificiale, poi i lavori meccanici con i robot. E cosa rimane?
0: Ho capito, ma aspetta, con i robot l'idraulico può farlo un robot?
1: L'idraulico no, però
0: il falegname può farlo un robot?
1: No, infatti certi lavori più artigianali richiedono l'essere umano, come i lavori, i servizi. In generale il servizio, il lavoro di cura, il servizio appunto personalizzato,
0: arrivano,
1: il lavoro umano.
0: Arrivano i robot badanti?
1: No, quelli non puoi sostituire, questo è il punto. Quindi il dibattito, c'è chi dice in realtà quello che vediamo sarà un cambiamento di cosa è importante del lavoro, cosa è apprezzato. E io faccio un esempio negativo in questo, che mi è molto importante in questo periodo.
0: Cioè?
1: Hai mai chiamato una banca, una compagnia telefonica, una compagnia aerea?
0: Sì.
1: Con cosa hai parlato?
0: A volte con una voce.
1: Con un computer.
0: Ti posso ascoltare come se fossi un essere umano. No, ecco appunto, ma non sei un essere umano.
1: È una cosa che mi fa impazzire, perché di solito non ti aiuta.
0: Sai io cosa faccio?
1: Non sono in grado.
0: Sai io cosa faccio? No. Un suggerimento a tutti. Ti stai parlando con una persona che ti può ascoltare come se fosse un essere umano. Cosa vuoi? Sai qual è la mia risposta? Voglio parlare con un essere umano.
1: Io dico operatore, operatore, operatore. Perché se io ho telefonato, significa che la soluzione non l'ho trovata su internet. Se me lo potevo trovare il computer, avrei già trovato. No, è una cosa. Questo è un esempio di. No, il peggioramento del servizio e della nostra esperienza grazie alla tecnologia. Qui bisogna essere in grado di distinguere.
0: Lo so, però pensa dal punto di vista di chi invece fornisce quel servizio quanto risparmio c'è nel non mettere un essere umano in un lavoro che, lo dico con tutto rispetto, forse a lavorare ore e ore non è molto gratificante, no?
1: Sarà, però... Tu ricevi le telefonate automatiche come tutti noi sul cellulare, io metto giù subito, non ho mai ascoltato nemmeno uno, quindi stanno guadagnando qualcosa, non mi sembra.
0: Vabbè, ma tu fai così, ma se lo fanno con 100 persone magari da qualcuno ottengono.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla tangenziale di Mestre, code tra innesto A27 e Terraglio in direzione Milano a causa di un incidente nell'area di servizio Bazzera Nord che al momento è chiusa alla clientela. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. In Liguria, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, code di 4 km per un camion in avaria tra Masone e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano un altro veicolo fermo provoca code tra Genova S e Nervi verso Rosignano. Infine sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in diretta. Tornerà tra un'ora circa.
2: That's America.
0: Comunque, cosa si può fare per ovviare a questa automazione?
1: C'è un movimento.

0: intervenire, dobbiamo avere i telefoni sbloccati, questo in Italia si ha, in America spesso il telefono è locked, cioè è bloccato, non puoi cambiare la SIM per esempio. Dobbiamo avere il software, deve essere open, ma c'è proprio un movimento portato avanti tra l'altro da un membro del congresso,
1: sì,
0: dello stato di Washington, Marie Glusenkamp Perez.
1: Che nome ha?
0: Glusenkamp Perez, un po' misto, eh? Diciamo.
1: Cioè, l'obiettivo così è quello di svincolarsi un po' da questo superpotere delle big tech. Se noi ci riappropriamo un po' dei nostri strumenti, non diamo così.
0: Noi dobbiamo poter vivere, appunto, intervenendo noi, avendo agency, dobbiamo poter parlare con esseri umani, dobbiamo poter fare dei lavori che capiamo, non essere controllati dalla tecnologia.
1: Quindi, diciamo, siamo partiti a parlare dell'intelligenza artificiale, forse dobbiamo spostare il focus della domanda principale, cioè non se l'intelligenza artificiale sostituirà gli esseri umani, perché in tanti settori sarà così ed è inevitabile, ma dove andiamo e che tipo di società costruiremo data l'inevitabile sostituzione in alcuni campi.
0: Quindi distinguiamo tra dove è utile la tecnologia, dove migliora la nostra vita e dove non lo fa, e questo è importante. Allora, intanto un'altra grande battaglia negli Stati Uniti è la questione dei data centers. Cioè questi centri pieni di microchip dove sono i server di computer, passa internet, fa intelligenza artificiale eccetera.
1: Anche perché sono energivori in maniera estrema.
0: Tantissima energia e tantissima acqua.
1: Acqua, hanno bisogno, no? Di tantissima acqua.
0: Dove vado io quando vado a Dulles Airport vicino a Washington D.C., che è a mezz'ora da casa mia in
1: dove
0: America?
1: Vai? Che cavolo ne sappiamo, no. Dove vai?
0: Tu sai che in Virginia, quando faccio anche le cose dalla Virginia, lì ci sono più di 150 data centers in uno spazio di poche miglia.
1: E perché sono lì?
0: Perché è una zona, è vicino a Washington, è vicino alle cose della tecnologia.
1: La CIA. No,
0: per motivi regolatori. Però adesso sta crescendo una grande opposizione a questa cosa. Se vai lì e ci sono tantissime che continuano a costruire, ma la gente si lamenta. Tanto l'energia elettrica comincia a costare di più, ma anche questo rumore di fondo che senti.
1: E poi c'è sempre bisogno di tanta acqua per il raffreddamento. Questo tema non abbiamo molta consapevolezza su questo. Ogni volta ci sono delle statistiche, ogni volta che fate una domanda all'intelligenza artificiale sappiate che consumate tot litri d'acqua. C'era consapevolezza, che ne so, sulla pagina da stampare, stampate la carta solo se necessario, mentre su questo non c'è ancora.
0: Non c'è, ma comunque l'energia, se stanno diventando cose normali, ci vorrà molto più energia e molti dicono va bene, ma not in my backyard, non voglio avere questi data center accanto a me. E anche i repubblicani negli Stati Uniti a livello locale stanno dicendo basta venire queste grandi corporations a comprare i terreni, costruire queste cose enormi anche nelle nostre zone.
1: Senti, noi facciamo anche, lo sai, delle puntate speciali con Giada Messetti, America e Cina, perché anche questa è una battaglia, no? Sull'intelligenza artificiale, è una corsa, come c'è la corsa allo spazio, c'è la corsa con la Cina ad accaparrarsi proprio l'intelligenza artificiale.
0: Quindi l'amministrazione Trump si trova in questa situazione paradossale, perché da una parte spinge tantissimo l'intelligenza artificiale, appunto perché dobbiamo battere la Cina, dobbiamo rimanere avanti, sarà importante per l'economia, ma la manifattura, le questioni militari. Quindi la sua strategia è deregolamentazione, energia abbondante, costruiamo. Però, dall'altra parte, i politici, anche i repubblicani, sia i repubblicani che i democratici, dicono sì, ma intanto state costruendo tutte queste cose che non ci piacciono. Toglie il lavoro, crea dipendenza tecnologica, i social hanno effetti sui bambini. E quindi cioè, gli americani, ancora di più che in altri paesi, non si fidano dello Stato, del proprio Stato, per regolamentare questa cosa, e cominciano ad essere arrabbiati che va contro la strategia di questa amministrazione.
1: E hai parlato di bambini, cioè il tema della dipendenza tecnologica, che già c'era con i telefonini, adesso con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, molti si preoccupano per gli effetti dei social, sappiamo tutti dei suicidi, sappiamo ci sono anche casi in tribunale, cercare di rendere responsabili le società big tech, no? E ci sono preoccupazioni, per esempio questo nuovo prodotto di The Anthropic, Claude Mythos.
1: Che prodotto è?
0: È un modello che sarebbe in grado di, pare che sia in grado di hackerare qualsiasi sistema informatico.
1: Cioè, quindi anche il lavoro dell'hacker verrà superato.
0: E quindi può entrare in qualsiasi sistema, quindi hanno bloccato, non l'hanno reso pubblico.
1: Sì.
0: E adesso addirittura l'amministrazione

0: l'amministrazione Trump vuole che ci sia una revisione federale, cioè il governo federale, su tutti i nuovi modelli di intelligenza artificiale che escono.
1: Quindi il tema è la regolamentazione, perché siamo partiti per arrivare a capire se esista un modo per, non dico frenare, la tecnologia non si frena, ma regolamentarla.
0: Perché i privati corrono, ormai è così. Una volta era lo Stato che faceva la tecnologia dalla NASA, dallo spazio, dai militari. Adesso abbiamo i privati, le big tech che fanno questo, e lo Stato che corre dietro. E questa amministrazione non vuole regolamentare perché vuole vincere una battaglia economica, però la gente è preoccupata.
1: Ovviamente abbiamo tralasciato tutti gli aspetti positivi, e ce ne sono, dell'intelligenza artificiale nel campo della medicina, della scienza, no? L'automazione è fondamentale, non è che stiamo solo a criminalizzare, anzi assolutamente, però ci sono gli aspetti che incidono nella nostra umanità che un po' ci preoccupano, come sempre quando c'è una nuova sfida tecnologica c'è la paura di ciò che non si conosce bene.
0: E sono molti utilizzi positivi, questo è chiaro, lo facciamo anche noi tutti i giorni, quindi è scontato, però ci sono questi punti preoccupanti, e quello che a me colpisce di più è che ci sono degli studi che dimostrano che affidare tutto a ChatGPT, per esempio, se tu mi facessi diventare un computer, basta,
1: è il mio progetto,
0: diventeresti più stupido, perché
1: più di così accidenti, ragazzi.
0: Perché ci sono degli studi, uno dell'MIT, detto anche
1: MIT, al Massachusetts Institute of Technology.
0: Ma gli italiani dicono MIT.
1: Al MIT, il MIT, scusa. Va
0: no. C'è uno studio che dimostra che chi affida tanti compiti a ChatGPT ha una riduzione della connettività cerebrale.
1: Cioè, stupendo, fammi capire, l'intelligenza artificiale ci fa diventare meno intelligenti?
0: Esatto.
1: Ma perché succede tutto ciò?
0: Purtroppo, that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sono le 10.
0: GR24, il sole 24 ore.
6: Il terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime accertate, 2.700 i dispersi. Nuovi attacchi incrociati fra russi e ucraini nella notte, colpito un altro magazzino del colosso dell'e-commerce russo. Vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere un grande incendio in provincia di Alessandria. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Paglierini. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia, l'ultimo bilancio parla di 132 morti e 570 feriti, al momento risultano disperse 2.700 persone. Nuovi attacchi incrociati fra Mosca e Kiev anche questa notte, almeno 9 le vittime in Ucraina e una in Russia.
7: Altra notte di raid russi sull'Ucraina. A Zaporizhia un attacco con missili e bombe guidate ha provocato vittime e feriti, danneggiando anche edifici residenziali. La città è stata colpita con missili balistici nordcoreani, ha detto il presidente Zelensky, secondo cui il Cremlino non si prepara alla pace ma all'escalation. Esplosioni anche a Kiev, dove è stato danneggiato un edificio ospedaliero per malattie infettive. E mentre Mosca colpisce le città, l'Ucraina porta la guerra sempre più in profondità nel territorio russo. 237 droni, 13 dei quali abbattuti, hanno raggiunto Mosca. I voli negli aeroporti della capitale sono stati temporaneamente limitati proprio in seguito all'attacco. Colpito ancora una volta un centro logistico appartenente a Wildberries, il gigante russo dell'e-commerce e più grande rivenditore online del paese. A Voronezh c'è stata anche una vittima. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Veniamo all'Italia, proseguono le operazioni di spegnimento del grande incendio boschivo che da diversi giorni sta colpendo il territorio di Mornese, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Il lavoro dei vigili del fuoco è affiancato dagli interventi di 3 Canadair e un elicottero. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna sono stati sospesi fino alle 19 gli arrivi all'aeroporto di Catania, mentre sono consentite le partenze. Questa notte si è aperta sul vulcano una nuova bocca eruttiva, quota 1900 metri. 21 persone, quasi tutte originarie del Nord Africa, sono state arrestate dalla polizia nel Lazio per spaccio di droga. La base dell'organizzazione era nel comune di Civita Castellana, ma poi si estendeva fino ai comuni a nord della provincia di Roma. Lo sport con gli europei di atletica leggera in corso a Birmingham nel Regno Unito, doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile, Leonardo Fabbri ha conquistato la medaglia d'oro mentre l'argento è andato a Zane Weir, Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 400 misti agli europei di nuoto di Parigi. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buona mattinata da Federico Taddei e Matteo Bussola, ogni giorno qui in onda dalle 10 alle 11 con il meglio di Non mi capisci, un'occasione preziosa per riascoltare alcune delle voci che ci hanno accompagnati in questa stagione, ragazze e ragazzi che fanno cose, che hanno progetti, che hanno idee, che hanno sogni, che hanno quotidianità, che hanno vissuti, a cui noi diamo spazio. Ma ogni puntata la vogliamo aprire con un suggerimento, è il suggerimento di una lettura, è uno stimolo, è un seme, un'occasione che i libri, che i testi ci danno per riflettere meglio sul rapporto tra generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: Beh, oggi vi propongo e ci propongo un autore amatissimo che non ha bisogno di presentazioni. Volevo consigliare una lettura, la lettura di Zero Calcare. Adesso io non ho nemmeno un suo libro in particolare da consigliare, insomma sono tutti straordinari, dalla profezia dell'armadillo, un polpo alla gola, dimentica il mio nome, macerie prime, c'è solo che l'imbarazzo della scelta. Ecco, Zero è interessante perché in lui e nelle sue storie si rispecchiano un sacco i giovani, i ragazzi, soprattutto in quella che oserei quasi definire una specie di estetica della fragilità, il diritto ad abitare il mondo pur con i propri limiti, pur con le proprie fragilità, soprattutto con i propri difetti e soprattutto attraverso il coraggio di chiamarsi fuori da questa specie di gara inesausta alla quale tutti quanti e tutti noi, tutti i giorni, siamo chiamati a dover partecipare.
1: Chiudiamo il libro e apriamo questa puntata con il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi

0: Questa non è musica emergente, è musica di chi è già ben emersa, ma è musica ben scritta, è musica che ci piace. Disincanto, il singolo di Madame, lei ci piace, quindi le vogliamo dare spazio. E con questo bel pezzo, Matteo, entriamo in un'altra storia bella. È una storia bella, anche se è quasi paradossale dire che sia una storia bella.
1: Beh, ma è una storia bella, anche se è una storia di fragilità, anche se è una storia di fatica, ma sono quei racconti che ci capita ogni tanto di fare in cui la vita ti costringe a diventare genitore dei tuoi genitori, in qualche modo, a prenderti cura di loro magari prima del tempo, ma in questo modo si scoprono o si riscoprono relazioni, si riscoprono risorse e soprattutto, come è il caso del nostro ospite, insomma, si cercano anche soluzioni laddove a volte lo Stato o le istituzioni non ne offrono a sufficienza.
0: Leonardo, ti viene ogni tanto da pensare a una storia bella?
2: Assolutamente, nel senso che sicuramente, per esempio, il motivo per cui sono qui, insomma, un po' tutto quello di cui si è parlato, della pubblicità comunque che si è fatta a questa iniziativa, è sicuramente una bellissima storia, un sostegno da parte di tutti che non ci aspettavamo e insomma ci ha portato almeno a me fino a qui a discuterne.
0: Leonardo Borsari, 24 anni, sei studente in tecnologie agrarie, ma sei anche un caregiver. Vivi a Monte San Pietro in provincia di Bologna e da alcuni anni assisti insieme al fratello a tuo papà Stefano, che è affetto da SLA, è dipendente da macchinari attivi 24 ore su 24. Questo è il contesto dove c'è sicuramente sofferenza, fragilità, difficoltà, c'è una famiglia, c'è gli affetti, gli amori. E poi però c'è anche l'andare oltre a questo, no? Dove entra in gioco la creatività, entra in gioco l'intraprendenza, entra in gioco anche la richiesta d'aiuto, che spesso non è un passaggio facile, no? Perché poi magari c'è un po' di imbarazzo, c'è un po' di vergogna. Cosa vi siete inventati o cosa vi state inventando?
2: Bene, partendo dall'idea in realtà di mio padre, appunto Stefano, abbiamo pensato di chiedere una mano per quelli che per quello che era una raccolta fondi, infatti iniziata appunto come idea da mio padre, per cercare di risolvere un attimo il problema che sta pressando un po' tutti, quello per esempio dell'energia elettrica, delle bollette. Al momento stiamo portando avanti una campagna di donazioni per vedere, insomma, di raccogliere il più aiuto possibile.
1: Leonardo, tu, insomma, questo vostro crowdfunding, di cui poi magari daremo anche gli estremi, sta andando bene, per fortuna, no? Al punto che tu ti sei anche quasi meravigliato della generosità di tante persone. In particolare so che c'è un caso molto specifico di una persona che ha donato, insomma, una cifra importante e poi ha fatto finta di non essere stato lui. Ce la racconti meglio?
2: Ecco, vedete, appunto, avendo accesso ovviamente a quella che è la campagna, quindi diciamo tutte quelle che sono le impostazioni, noi per esempio possiamo visionare tutti quelli che sono i donatori, e invece il donatore da parte sua dal sito può scegliere se mettere il proprio nome o rimanere anonimo, per cui gli altri donatori non lo possono vedere a meno che non siano i direttori della campagna. Quindi mi è capitato addirittura mi è capitato arrivasse una donazione, lo vedessimo, mi avvisassero, e una volta incontrata questa persona, all'inizio ha fatto finta di nulla, e poi una volta che ovviamente l'ho ringraziato in maniera più profusa possibile, mi ha detto che non era neanche necessario, che dovevo dimenticarmelo assolutamente e continuare ad andare avanti normalmente. Però sì, sono queste storie qua. Anche solo ieri, diciamo che abbiamo avuto una scena simile, un'altra donazione anonima. Due signori che avevano delle componenti per un impianto fotovoltaico, che addirittura l'hanno portato nuovo di zecca e ce l'hanno lasciato a fronte di nulla. Ed è stato un gesto incredibile.
0: Leonardo, ricordiamo la pagina Facebook di papà, che si chiama Stefano Borsari, oppure il link alla campagna è su quale piattaforma?
2: GoFundMe.
0: E la raccolta fondi si chiama La mia vita con la SLA, ogni gesto conta. Grazie davvero Leonardo, bocca al lupo e buona vita.
2: Grazie mille a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Si intitola Treni, singolo dell'attrice e cantautrice Lea Gavino, classe 1999. Lea Gavino la trovate sui social. Con questo treno andiamo a scoprire l'ultima storia di questa puntata, ed è una storia che mette insieme il miele e le start-up, che insomma sembrano due mondi lontanissimi, no Matteo? E invece, come sempre, ecco l'intuizione di un giovanissimo che riesce a rendere, a unire, a così, con fare rodariano, diciamo, ad accostare due cose apparentemente distantissime.
1: Ma poi è bello, Fede, perché ultimamente ci capita di raccontare sempre più spesso storie di giovani che si prendono cura dell'ambiente, della biodiversità, del posto in cui vivono, cercando di valorizzarlo sia da un punto di vista naturalistico ma anche produttivo, come in questo caso, unendo appunto la tradizione all'innovazione. Quindi davvero una bella storia di quelle che ci piace ascoltare.
0: Si chiama Davide Carlo Monaco, ha 20 anni, è originario di Olbia e ha ideato La Strada del Miele, che è un progetto nazionale per valorizzare l'apicoltura, la biodiversità e i territori. Ciao Davide, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, molto grazie. Piacere.
0: Come entrano le api nella tua vita? Quando e come è stato questo primo incontro?
2: Allora, nasce tutto da quando sono...
0: Nella tua vita, quando e come è stato questo primo incontro?
2: Allora, nasce tutto da quando sono bambino, dato che sono cresciuto letteralmente in mezzo alla natura. Le mie origini, ovviamente, come avete detto prima, vengono dalla Sardegna, ci sono cresciuto. E poi questo ottobre ho fatto una passeggiata sul lago di Garda, la Zise, che è molto vicino a casa mia, essendo che c'era la fiera del miele, molto importante, sempre alla Zise. Diciamo che c'era una petta che mi ronzava attorno e quindi niente, ci ho fatto caso. Poi col passare dei giorni mi è rimasto impresso questa cosa e mi sono incuriosito, quindi sono andato a informarmi su questo settore e mi sono accorto del tutto che c'era dietro un di singolo vasetto di miele. Quindi dalla mia curiosità nasce mi informo assieme a mio padre, che è esperto di web. Abbiamo deciso in 2 mesi, abbiamo studiato, abbiamo deciso di aprire prima di tutto una prima piattaforma, Smielati, che infatti La Strada del miele nasce prima da smielati.com, che è una piattaforma tematica fatta che parla di miele e degli apicoltori, che possiamo dire fa una sorta di pubblicità. Okay. Poi ci siamo accorti...

0: che questo settore di quanto è sottovalutato e poco conosciuto, per cui abbiamo pensato che il modo migliore per informare e divulgare questo mondo apistico era quello di far parlare gli apicoltori. E quindi abbiamo deciso di creare la strada del miele,
1: Ok,
0: che come
1: quindi
0: detto
1: Davide, scusa, fammi capire bene, tu non sai fare il miele, ma sai fare i siti, ok?
0: sì, esatto, siamo mio padre, sì.
1: Fantastico, fantastico.
0: È di famiglia.
2: No, fra l'altro, Davide, ci confermi che, come dire, è una cosa alla quale forse pensiamo troppo poco, ma la salute delle api è un buon sintomo anche della salute dell'ambiente, no? Cioè, la scomparsa o la diminuzione delle api in molti posti, in effetti, è un'emergenza di cui ci dovremmo forse preoccupare di più tutti
0: Esatto.
2: quanti, no?
0: Esatto, è una cosa di cui dovremmo fare molta più attenzione. Infatti, si sa che in 4 anni, se noi non diamo attenzione alle api, noi ci estinguiamo. Nel senso, muoiono e noi non andiamo avanti.
2: Raccontacela
0: Sono
2: bene questa
0: importanti.
2: cosa, perché mi sembra un passaggio importante. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire?
0: Nel senso che la sfortuna di questo settore è che la gente è ignorante, è brutto da dire, però è nel senso che ignora questo aspetto, perché se noi non avessimo le api non potremmo andare avanti, perché ovviamente sono importantissime nel nostro ciclo naturale, nel ciclo della vita, e le persone non capiscono di quanto sia importante questo. E quindi noi stiamo cercando di portare avanti questa divulgazione e noi stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso le storie di questi apicoltori e di far capire quanto è importante questo settore per il mondo e per tutti, perché il miele, le api sono importantissime per noi e dobbiamo farlo capire al mondo. Stiamo cercando di fare questo con le nostre idee, ecco.
1: E Davide, quindi ci stavi dicendo prima, le strade del miele adesso è un portale, è un sito, è un luogo fisico, sono
0: Esatto.
1: eventi. Cosa si nasconde dietro a questo progetto?
0: Allora, dietro questo progetto si nasconde una piattaforma, una startup, dove noi diamo voce agli apicoltori facendo delle interviste giornalistiche, perché, vabbè, allora questo lo ripeto, l'ho detto prima, noi sensibilizziamo, stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e vogliamo far capire a tutti quanto è importante tutto il settore apistico, perché noi sappiamo cosa c'è dietro tutto questo e noi tuteliamo le eccellenze italiane, perché soprattutto nell'ultimo periodo si sa che il miele di dubbia provenienza sta dando diversi problemi alle aziende apistiche, e
1: Ok.
0: quindi noi sappiamo che queste importazioni estere stanno creando diversi problemi e quindi noi cerchiamo di tutelare le nostre eccellenze italiane e anche facendo spendere magari qualche euro in più ai consumatori, almeno noi sappiamo di dargli dei prodotti genuini e sani.
1: Davide, ma cosa spinge un ventenne a fare tutto ciò?
0: Lo spinge la voglia di fare, la voglia di fare qualcosa di nuovo e di mettersi in campo, ecco, di cercare di crearsi un futuro e creare qualcosa di nuovo, di utile.
2: Ma la vostra è davvero una cosa nuova, no? Perché fra le altre cose che voi fate e che forse vale la pena di sottolineare è che attraverso la vostra rete voi riuscite anche a creare un collegamento diretto con i consumatori, no? In un mondo, in una filiera che è fatta sempre, costantemente di intermediari che trattengono
0: Esatto.
2: percentuali, che trattengono diritti, voi invece avete anche questa capacità. Quindi sì, certo, forse costi un pochino maggiori che hanno a che fare con la qualità, ma in realtà paradossalmente di molto inferiori, o sbaglio?
0: No, è giustissimo, giustissimo. Noi facciamo un collegamento diretto con gli apicoltori, con la nostra piattaforma. Infatti, se uno va a guardarla, noi mettiamo direttamente link al sito, profili social. Noi non vogliamo terzi, diciamo, noi vogliamo dare collegamenti diretti, non ci importa raccontare di loro e vogliamo aiutarli a portarli avanti, vogliamo raccontare proprio le loro storie.
1: Grazie davvero Davide, ricordiamo Davide Carlo Monaco, Smielati Web oppure La Strada del Miele, ha qualche coordinata che ci vuoi dare per conoscere meglio il progetto?
0: Sì, allora vi invito tutti a seguire La Strada del Miele sui nostri profili social, su Instagram La Strada del Miele Official. Su Google, su internet, cercate le strade del miele, noi apriamo in prima pagina. E ultimo particolare che dico, che noi siamo sempre aperti a nuovi investitori, quindi lancio anche questo piccolo appello, dato che ora noi ci autofinanziamo, e quindi è sempre utile. Ecco, lancio anche questo piccolo appello. Vai. Nel primario, però lo diciamo.
1: Certo, ecco. Grazie Davide. In bocca al lupo e buon viaggio sulla vostra strada del miele. Ciao, grazie.
0: Benissimo, grazie.
3: Non mi capisci.

0: Nessun colpo di stato per fortuna in questi giorni, ma abbiamo letto i nomi pubblicati dal Quirinale, in cui viene assegnato questo titolo molto bello, molto prestigioso, di alfiere della Repubblica per l'impegno, in questo caso nel sociale, nel volontariato. Poi ci sarà la cerimonia ufficiale davanti al Presidente della Repubblica, però nel frattempo sono arrivate le comunicazioni, tantissime belle storie, tra le quali c'era quella di Maria Sole di Biase, a 14 anni appunto, ed è stata nominata alfiere della Repubblica grazie al suo impegno nel volontariato, giovanissima, un volontariato che inizia a scuola, perché sì, ci sono quegli incontri a scuola con le professoresse o con i professori che a volte la vita te la cambiano davvero. Ciao Maria Sole!
1: Grazie per l'invito, un saluto a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie a te. Allora, intanto l'emozione quando hai visto comparire il tuo nome nell'elenco, cosa hai pensato?
1: Molta emozione, sono tuttora ancora molto incredula.
0: Ma adesso, la parola volontariato è una parola spesso anche vuota, perché comunque è una parola piena, nel senso che dice tante cose, ma poi il volontariato può avere mille declinazioni, quindi anche ci si perde. Qual è la tua definizione della parola di volontariato?
1: Aiutare gli altri, ma allo stesso tempo aiutare anche se stessi, perché aiutando gli altri si aiuta soprattutto se stessi a crescere. Quindi per me è questo quel significato che vale di più per la parola volontariato.
0: Tu sei giovanissima, hai 14 anni, già da 4-5 anni fai volontariato. Di cosa ti occupi?
1: Mi occupo dei bimbi, ragazzi con la sindrome di Down e non solo. E li aiutiamo a fare i compiti, ma anche a socializzare e a renderli il più autonomo possibile.
0: Quindi tu dedichi delle ore del tuo tempo durante la settimana appunto a queste ragazze, ragazzi, bambine e bambini. E con che spirito esci di casa per andare a fare questa attività?
1: Molta gioia, perché quando sono lì proprio con loro sono molto molto felice. Il fatto di renderli felici rende molto felice anche me, quindi esco di casa con molta gioia per andare a volontariato.
0: E ho letto una tua intervista che è uscita sulla stampa, dove spesso ripetevi la parola empatia.
1: Sì.
0: Che cos'è per te?
1: Per me l'empatia è un dono che tutti dovrebbero avere, perché aiuta davvero tanto a comprendere le persone, aiutarle, ma anche per se stessi è un dono molto importante, perché magari aiuta a capire proprio se stessi, però può anche essere una cosa un po' negativa, perché magari mettersi nei panni degli altri può essere anche molto doloroso.
0: Maria Sole, noi ci intitoliamo Non mi capisci, i tuoi coetanei, le tue amiche, i tuoi amici, ma anche gli adulti, i tuoi adulti di riferimento, la famiglia per esempio, ti capiscono, capiscono quello che fai, capiscono perché scegli di rinunciare a tempo per te appunto per donarlo agli altri?
1: I miei familiari sì, assolutamente, magari alcuni miei amici non tanto, perché non capiscono un po' la mia voglia di aiutare la gente in difficoltà, cioè i bambini soprattutto, quindi magari mi pongono molte domande su questa mia attività, perché magari veramente non capiscono il perché lo faccio.
0: E questa cosa ti infastidisce?
1: No, assolutamente, anzi è una cosa molto buona, cioè vista dalla mia parte, perché posso informare la gente su questo ambito della società e magari posso fargli cambiare un'idea e farli entrare in questo mondo.
0: Chi è la professoressa Bolla?
1: È la mia più grande ispirazione, le devo davvero tutto. Se sono qui adesso è soprattutto grazie a lei, quindi davvero tutto.
0: Perché è stata lei che ti ha proposto di fare questa attività, vero, alle scuole medie. Leggevo sempre in questa intervista che tu da grande vorresti diventare la professoressa Bolla, di fatto, vero? Vorresti studiare,
1: sì, sì.
0: Studiare italiano, diventare insegnante. Accidenti,
1: sì,
0: è bello,
1: sì, esatto.
0: Vero, quando si incontrano queste persone. Sei stata fortunata.
1: Sì, una grandissima fortuna che riconosco, e quindi sì, sì, assolutamente.
0: Maria Sole, grazie davvero, salutaci il presidente Mattarella quando lo incontri, va bene?
1: Certamente.
0: Ok, ci contiamo. Ciao!
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
2: Non mi capisci.
3: Una telefonata di notte.
4: Una fiammata improvvisa.
5: Dio mio, adesso.
4: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
6: La produzione è ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Buongiorno, dopo un avvio nel segno della parità restano contrastate le borse europee, in linea anche con la seduta debole di Wall Street e con quella contrastata a sua volta dell'Asia. L'attenzione degli investitori resta puntata sul perdurare della crisi di Hormuz, con il petrolio che continua a crescere a New York e cerca di raggiungere gli $84 al barile in un aumento pari al 2%. A Milano il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione, non a caso Eni, che è salita poco fa fino al 2,3%, oltre i 24 euro, seguita da Tenaris, crescita dell'1,4%, al momento Calmi, gruppi finanziari e le banche, fiacca Stellantis, che è arrivata a cedere anche lo 0,6%, ma vediamo appunto nel dettaglio in questo momento un più 0,01 per il FTSE MIB a Milano, in territorio negativo sia Francoforte che Londra che Parigi, con rispettivamente meno 0,24, meno 0,26. Infine lo spread BTP Bund resta piatto attorno ai 79 punti base, così come l'euro che ondeggia su quota 1.153 contro il dollaro. Ed è tutto.
14: Hai caricato le valigie?
15: No.
14: Hai controllato il traffico?
15: No.
14: Hai fatto il pieno?
15: No.
14: Perfetto, partiamo.
16: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
14: Ma hai prenotato?
16: No.
17: Yeah, uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calzolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Non mi capisci.

0: Morte ed amore, il titolo di questo pezzo di Gioia Lucia. Gioia Lucia è Lucia Vitale, 23 anni, nel suo essere cantautrice lascia parlare la musica per descrivere e descriversi, insomma, i propri drammi, che poi sono i drammi di una generazione. Poi la parola dramma magari è una parola anche troppo grossa, però insomma le inquietudini sicuramente. E con questa Morte d'amore parliamo di letteratura, o meglio parliamo di un festival che ben conosciamo, perché lo scorso anno, oltre ad esserci personalmente andato, insomma l'abbiamo ben raccontato, alla sua prima edizione, un festival che ha una direttrice artistica, un'ideatrice, una fondatrice giovanissima, perché ha solo 16 anni. Diamo il ben ritrovato a Elaide Garufi. Ciao Elaide.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene, bella presa dal lavoro.
0: Ma infatti, guarda, devo farti una domanda subito fuori onda, anche se siamo in onda. Ma ti sei pentita di aver ideato questo festival?
1: No, pentita assolutamente no. Qualche volta mi chiedo che me l'abbia fatto fare, però.
0: Perché è faticoso, vero?
1: Sì, molto. Soprattutto con la scuola.
0: Esatto, perché poi c'è la scuola, c'è la quotidianità, ci sono le interrogazioni, ci sono i compiti. Poi sai, il primo anno, no, c'è anche l'entusiasmo, uno si butta. Il secondo anno che devi riconfermare, anzi, devi anche migliorare, quindi devi avere nuove idee. È vero che hai l'esperienza del primo anno che, insomma, ti permette di magari correggere qualche errore o capire come lavorare al meglio. Però immagino, insomma, la fatica. Con che spirito ti stai avvicinando a questo nuovo appuntamento?
1: Allora inizio ad avere un po' di emozione, perché comunque tanto lavoro, spero vada tutto bene, ecco. Mm-hmm. Però non vedo l'ora.
0: Tanto hai aumentato i giorni, vero?
1: Sì, sono uno di più quest'anno.
0: Ok, come mai?
1: Facciamo per coinvolgere ancora di più le scuole. L'anno scorso c'era stata una grande richiesta e quindi quest'anno abbiamo deciso di allungarci un po'.
0: Ricordiamo tanti incontri con scrittori e scrittrici che vengono lì, incontrano ragazze e ragazzi, presentano i propri libri, però soprattutto è un incontro tra voi ragazze e ragazzi, tra voi appassionati di lettura.
1: Esatto, sì. Poi appunto il festival ha volontari che sono tutti ragazzi tra le medie e le superiori, quindi già noi durante tutto l'anno ci troviamo, lavoriamo, e quei giorni lì sono proprio fantastici. C'è un confronto non solo tra di noi, che possiamo parlare con gli autori, chiedere le cose sui libri, ma proprio anche tra il pubblico. Cioè è veramente un'esperienza secondo me unica.
0: E Elaide, possiamo anche svelare, intanto siamo amici, cioè, ed è pubblico, faremo una bellissima attività, perché io sarò lì e faremo una sorta di corso di scrittura e lettura in barca a vela, quindi andremo in barca a vela a leggere e a scrivere, che sarà un'avventura mai sperimentata prima, quindi magari sarà un grande buco nell'acqua, ma tenteremo invece di farla al meglio, giusto?
1: Esatto.
0: Saremo ben attrezzati e ci divertiremo. Però così sfogliando il programma, quali sono i due o tre appuntamenti secondo te davvero imperdibile?
1: Allora sicuramente ci sarà Francesco D'Adamo, che comunque è vincitore di tantissimi premi, è un autore fantastico e siamo davvero felici di averlo quest'anno. E poi secondo me un altro incontro molto bello può essere quello anche di Renante Pallotti sui cortometraggi. Mm-hmm. Perché quest'anno stiamo anche un po' cercando di estenderci ad altre tematiche, tra cui quella del cinema.
0: Elaide, hai un anno in più appunto rispetto allo scorso anno. Forse questa domanda te l'avevo già fatta, però te la voglio rifare, perché appunto sono passati 12 mesi e ti devi interfacciare quotidianamente con degli adulti per preparare questo festival, con le istituzioni, con il mondo della politica, con gli amministratori ovviamente. Com'è? Ti senti capita? Ti senti considerata? Ti senti compresa?
1: Sì, diciamo che questa è un'esperienza un po' particolare, comunque vengo trattata in maniera diversa di come magari succedeva prima. E poi ovviamente è una cosa che dipende tanto anche da adulto ad adulto, a persona a persona. Personalmente per me è stata veramente un'esperienza tanto strana quanto bella, perché a quel punto ero quasi una loro pari, no? Certo. Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
0: Grande, insomma, bellissima esperienza Elaide. Hai messo invece, accantonato un po' la scrittura, perché insomma lì serve tempo, immagino che non riuscirai a portare avanti tutte le tue passioni.
1: Esatto, un po' mi dispiace, perché comunque è una cosa che mi era sempre piaciuta, però non si può fare tutto.
0: No, infatti, ma ogni cosa a suo tempo. Allora, Nadia Garufi, 16 anni appunto, la direttrice artistica del Demade Festival, dove però sono tantissime le ragazze e ragazzi coinvolti come volontari oppure nel pubblico, però andate veramente a sfogliare questo programma, perché è bello il programma, è bellissima la location, la fortezza vecchia di Livorno, ed è davvero un'occasione per tuffarsi non solo tra le novità letterarie, ma appunto in questa bellissima generazione. Cioè, Laide, noi ci vediamo a Livorno, buona preparazione, mi raccomando.
1: Grazie mille.
0: Mi raccomando con la barca.
1: Ci vediamo a Livorno.
0: Mi raccomando con le vele.
1: Sì.
0: Ok, va bene. Ciao, ciao, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Non mi capisci.
3: Sono anni che aspetto questo momento. Cambiare il silenzio, il movimento.

0: Samurai King.
1: Ben ritrovati, sempre Non mi capisci con Act Now, Act Now, del primo brano di Lotta con Revolutional, etichetta musicale di Artivismo fondata dall'amico Alex Braga in House of Music. Lotta, amica di Non mi capisci, Carlotta Sarina, che ha portato questo pezzo in anteprima mondiale Creative Climate Awards 2026 a New York, e proprio da New York ci troviamo con Lotta. Ciao Carlotta!
2: Ciao, buongiorno!
1: 24 anni Lotta, insomma, ti abbiamo conosciuto più volte, ti sei anche esibita live con noi, no? Artista, attivista, insomma, porti le tue battaglie in strada, lo fai non solo con le parole, non solo con la testa, ma mettendoci anche testi e corpo. Questa è sicuramente la tua caratteristica. E adesso questo nuovo singolo. Intanto, cosa hai fatto lì a New York?
2: Appunto, quando è arrivata la chiamata per i Creative Climate Awards è stato assurdo. Io in questo momento dovevo trovarmi in Colombia per uno dei più importanti summit per la fuoriuscita dai combustibili fossili, a cui andrò fra una settimana, ma quando è arrivata la chiamata dagli Stati Uniti, da New York, all'inizio pensavo fosse uno scherzo, perché l'ultimo posto dove mi immaginavo di andare erano gli Stati Uniti. Eppure poi, quando ho scoperto Human Impact Institute, ho guardato cosa fanno, ho guardato come da dentro, nel simbolo di quello che è questa città, ha la densità di miliardari, più una delle più alte al mondo, quindi è un po' il cuore, no? Dell'economia, e quindi di quello che stiamo combattendo. Ho detto, dai, andiamo, com'è possibile che ci sia una cosa di artivismo così grande? Quindi poi la possibilità di conoscere così tante artiviste e artivisti da tutto il mondo. Ora siamo in finale, siamo 30, ci sarà la chiusura del festival e del concorso il 22 aprile col prossimo live.
1: Lotta, tutto questo ha coinciso anche con l'uscita di questo nuovo singolo, perché insomma stai lavorando da un po' a un nuovo album, stai lavorando da un po' appunto a nuova musica per portare le tue idee, portare le vostre idee, la vostra lotta sempre e sempre più anche utilizzando le arti. Che valore ha oggi l'arte nell'attivismo?
2: Molteplici. All'ambasciata di Taiwan, dove si è svolto l'apertura del festival, c'è stato l'ambasciatore per Taiwan che ha fatto questo discorso incredibile su come appunto dobbiamo prendere posizione, che l'arte è il modo per scardinare tutto, più umano e più che risuona dentro. Quindi ascoltare le parole che io e altre attiviste in Italia cerchiamo di portare anche qui, anche a Taiwan, è proprio questo attivismo globale che riesce appunto a spaccare il cemento, spaccare questa indifferenza e questo torpore attraverso delle corde emotive, perché se i dati bastassero forse adesso non saremmo in questo collasso. Quindi proviamo un'altra strada, le dobbiamo provare tutte, perché il momento è critico.
1: Un pezzo in italiano, e guarda, ti voglio chiedere sì, questa è una novità poi del lavoro che stai facendo. Esistono le parole giuste oggi per raccontare la crisi climatica e per raccontare la crisi che stiamo vivendo?
2: È una frustrazione interna che sento tanto, perché per me, che è dal 2022, che banalmente poco, ma ha cambiato così tanto in modo così profondo la mia esistenza, da quando la crisi climatica è entrata a far parte della mia vita, da quando ho lasciato il conservatorio per scendere in strada col contrabbasso, che mi chiedo, ma cavolo, ma è già stato detto tutto, lo stiamo dicendo, lo stiamo ribadendo, ancora non basta, però bisogna continuare a martellare. Stavo parlando con un altro cantautore in questi giorni, con l'uscita del brano, che mi ha detto, Lotta, quando si parla di crisi climatica, quando si parla di giustizia sociale, mi aspetto sempre una ballad, mi aspetto qualcosa di alla Bob Dylan, qualcosa di folk, eccetera. Questa cassa dritta, questo dark pop, forse potrà dare una scossa, no? Ed è quello che vorrei cercare di fare. Appunto, l'obiettivo interno e anche personale è quello di stare bene, perché quando canto Act Now sto bene, sorrido, sento la forza, ma sento la rabbia e sento l'amore. E poi esterno, cioè cercare di fare qualcosa che possa bucare, far arrivare la crisi climatica e l'intersezionalità di queste lotte, perché la crisi climatica passa da tutte le crisi, è il contenitore assoluto, no? Parliamo della nostra atmosfera, di questo pianeta, quindi cercare appunto di bucare il più possibile. Li proveremo tutte, le proverò tutte, cavolo.
1: Lotta, dove si può ascoltare il brano oggi?
2: Su Bandcamp. Questa è stata una scelta tanto pensata, e sì, ho deciso di partire con la coerenza, ma non solo, volevo un contatto diretto con l'ascoltatore, tornare un pochino indietro, no? Cioè, io mi ricordo quando ero alle medie, quando ho detto, cavolo, ma sai che mi piacerebbe fare la cantautrice, la prima volta che ho cantato Bella Ciao davanti ai partigiani di Salso Maggiore Terme, e io ho detto, cavolo, oggi per esistere devi avere un brano su Spotify, su una piattaforma grande, se no non esisti, potresti avere centinaia di canzoni nel tuo taccuino, cantarle per i tuoi cari, ma finché non esci sulle piattaforme, a me questa cosa, che sei obbligato a fare qualcosa perché altrimenti non vieni riconosciuto, mi sa tanto di monopolio delle piattaforme, quindi ho provato, proviamo a partire da un contatto diretto, dove una persona può ascoltare il brano, può anche scegliere di acquistarlo e poi la canzone è sua, cioè non, è sempre musica liquida, non venderò CD perché appunto per le materie e tutto quanto, però la canzone poi non è della piattaforma, rimane tua. Non lo so, mi piace molto di più questa cosa. La puoi anche regalare su Bandcamp, che è una cosa carissima.
1: Io sono Lotta, al suo account lì trovate tutte le informazioni, ovviamente. Grazie davvero. In bocca al lupo, buona New York. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Non mi capisci. Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati. Nel nord-est, sulla tangenziale di Mestre, code tra innesto A27 e Terraglio in direzione Milano a causa di un incidente all'altezza dell'area di servizio Bazera Nord, che resta chiusa al traffico. In Emilia, sulla 14 Adriatica, code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona a causa di un tamponamento in terza corsia. In Liguria, sulla A26 Genova Gravelona Toce per un nuovo veicolo in avaria, code tra Ovada e Masone verso Genova. E sulla 10 Genova Ventimiglia per la rimozione di un veicolo incidentato, code in direzione Genova tra Pietra e Finale Ligure. Sulla 7 Milano-Genova, incolonnamenti invece per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, sul tratto laziale dell'autostrada del Sole, un incidente provoca un chilometro di coda tra Ponte Corvo e Ceprano verso la capitale. È tutto. Strada in diretta torna tra un'ora circa.
0: Non mi capisci.

0: Dimmi, l'ultimo singolo dell'artista emergente Kimono, con cui ripartiamo qui a Non Mi Capisce. Matteo, lo facciamo con una bellissima storia, ancora un intreccio generazionale e ancora, insomma, la creatività delle ragazze e dei ragazzi per narrare il mondo circostante.
1: Ma poi è più di un intreccio generazionale, perché questa storia è un po' lo sguardo dell'innovazione su quello della tradizione, è lo sguardo del futuro sul passato, no? È l'osservazione di una vita che ha scelto consapevolmente di rinunciare a tutto per tornare forse a una semplicità che tutti ci siamo dimenticati.
0: È la storia di uno zio che sceglie una vita estrema, come è estrema una vita a 2000 metri di altitudine, no? Senza elettricità, senza acqua corrente, una vita che segue i ritmi della natura. E la scelta di un nipote, di un giovane documentarista di 23 anni che sceglie di raccontare questa vita estrema, passando ore, giorni, settimane, 4 anni di riprese con questo zio, tanti silenzi, tante immagini, insomma, per raccontare l'anima, lo spirito, il giorno per giorno, la natura umana, appunto, di questo uomo. Il giovane documentarista si chiama Tobias Demetz, vive a Selva di Val Gardena ed è qua con noi. Ciao Tobias.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, siamo in radio, che so che non è proprio lo strumento ideale per un documentarista, però facci vedere dove abita tuo zio, cioè cosa vuol dire che appunto vive a 2000 metri di altitudine in un luogo estremo?
2: Beh, nella natura, diciamo, è proprio natura 100%, ma anche molto bello perché vedi ogni giorno qualcosa di nuovo. E non c'è come la città dove c'è pieno di muro e macchine, ma lì c'è pieno di fiori, pieno di neve e animali.
0: Quanti anni ha tuo zio?
2: 67.
0: Ok. Quando gli hai detto, zio, voglio raccontare la tua storia, però qui con una delle telecamere ti riprenderò, come ha reagito?
2: Beh, non ha reagito male, perché lui vuole che le persone imparano da lui e che vivono un po' come lui, con la natura e non con plastica. Però era un po' difficile perché guardava sempre nella camera e poi parlava ad un tratto di qualcosa diverso. E quella era un po' la difficoltà, ma se no era molto contento che facessi. Poi all'inizio c'erano anche un po' di discussioni, ovvio non ero abituato a vivere con lui lassù in questa piccola baita, ma poi è ben tutto andato molto bene.
1: Tobias, che cosa ti colpisce di più da documentarista, ma prima ancora da nipote, mi verrebbe da dire, della scelta di tuo zio? Cioè, ti colpisce di più il coraggio, la determinazione, la ricerca?

0: È quello che mi colpisce di più, e anche come è capace di sopravvivere con il niente. È tipo, se lui non si preoccupa del mangiare o del caldo, allora soffre tantissimo. E quello era proprio quello che mi è piaciuto tantissimo, infatti. E non è più città, ma è proprio nella natura.
1: Facciamo ascoltare, abbiamo estrapolato qualche minuto del tuo documentario, sono soprattutto suoni, sono soprattutto musiche, però appunto ci immergiamo in questa vita a 2000 metri d'altezza.

0: zeggen?
1: Het gatje.
0: Nee, maar je weet.
2: Sono suoni, sono parole, sono voci. Parlate in ladino, Tobias, tra di voi, giusto?
3: Sì, sì. Sì, giusto.
2: Tobias, ma questi 4 anni come ti hanno cambiato?
3: Mi hanno cambiato tantissimo, specialmente nel mondo del cinema, perché 4 anni fa non sapevo niente di film e adesso so quasi tantissimo. Ma ovvio anche a come parlare con la gente, ho cambiato anche a vedere il punto di vista. Per esempio prima le città mi piacevano e non ho mai pensato, ma poi in questi 4 anni ho anche avuto l'opportunità di viaggiare il mondo e ho anche visto che tutte le città sono uguali. E adesso, alcuni mesi fa, ero in Africa dai Masai e poi ho capito ancora meglio che praticamente lo zio come fa è proprio qualcosa che ispira o praticamente qualcosa che la gente può cambiare e come anch'io di vivere più con la natura e anche pensare a quello che mangiamo, forse anche meno plastica e sì.
4: Ma quindi tu, guardando tuo zio, osservandolo, cioè hai mai pensato, non dico di fare la stessa cosa, ma insomma che avesse ragione lui, che quello stile di vita sia davvero sostenibile, che davvero tuo zio possa essere, attraverso la storia raccontata da te, una fonte di ispirazione, magari per arrivare tutti noi a semplificare un pochino le nostre vite?
3: Mm-hmm. Sì, certo, perché per noi, per esempio, tanta gente a Bolzano, diciamo la città dove io sono, potrebbero andare ogni weekend in natura o diciamo anche in casa avere più piante e proprio più possibile ritornarci, perché per esempio anche alcuni della mia età non sanno più come viene fatto il pane, non sanno più come crescono le piante del grano o diciamo così o come viene fatto, e quello è un po' anche un peccato e è anche difficile per noi a sopravvivere se qualcosa succederebbe o così.
2: Certo. A Penny Waits More Than a Soul, il titolo del documentario di Tobias Demetz. Tobias, documentario che si può vedere dove oggi? In giro per i festival?
3: Sì, non è ancora finito, okay. Adesso spero ancora che tutto va bene, che finiamo il colore a Cinecittà e poi spero che uno dei festival lo prenda e poi sì.
2: Perfetto, insomma non vediamo l'ora di vederlo. Prima di salutarti devo farti una domanda però, scusa perché stavo leggendo le tue vite precedenti, sei giovanissimo ma hai già fatto un sacco di cose. Tipo, cioè, per anni hai lavorato alla ricerca di nuove specie di insetti?
3: Sì, giusto. Quando ero giovane mi piaceva infatti...
2: Ma sei giovane, hai 23 anni. Quindi durante l'adolescenza, diciamo, andavi a cercare insetti e hai trovato insetti sconosciuti anche?
3: Sì, per l'Alto Adige c'era la prima termite... E poi c'erano alcune altre specie che non erano

0: ho visto in Alto Adige e nelle montagne. Poi mi piaceva molto infatti andare nella natura e poi facevo esperimenti e ricerche e col museo poi guardavamo che specie che è, se qualcosa di nuovo o no, e capire come si cambia un po' tutto il clima e sì, come cambiano questi animali, cosa sono ancora e cosa sono spariti.
1: Fantastico, ma e hai abbandonato questa passione per gli insetti o l'hai solo messa tra parentesi?
0: Sì e no, mi piace, cioè, mi piace comunque tantissimo, ma adesso faccio più anche con piante, ho un orto, mais rosso anche, carote, viola, un po' faccio comunque anche la tarantola qui vicino a me.
1: Vabbè, il
0: E,
1: prossimo
0: sì.
1: documentario devi farlo su te stesso. Mi sembra che. Complimenti, Tobias. Grazie davvero per aver
0: Ok,
1: condiviso con noi questa
0: grazie.
1: storia. Salutaci lo zio, va bene?
0: Ok, dico,
1: Ciao, ciao,
0: ciao,
1: Tobias. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: ciao, ciao.
1: Chiudiamo qui la puntata di oggi del meglio di Nonna e Mi Capisci. Ci risentiamo domani, sempre qui dalle 10 su Radio 24. Ciao!

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 5755 721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
5: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
6: Le 11 e un minuto.
7: GR 24, il Sole 24 ore.

Terremoto in Colombia, 132 morti e 570 feriti, il bilancio parziale. Nuovi assalti dei coloni israeliani nei villaggi palestinesi in Cisgiordania, più 63% le aggressioni nel 2026. Migliora ancora l'avanzo commerciale dell'Italia nel primo semestre 2026. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. È salito a 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del tutto parziale del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari e aiuti arriveranno anche dal Venezuela, colpito dal terremoto del 24 giugno scorso, che ha fatto oltre 6.000 morti, 60.000 feriti e ancora quasi 30.000 dispersi. Gruppi di coloni israeliani hanno fatto irruzione nei villaggi palestinesi di Awarta, Osarin e Sarra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, come riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. I coloni avrebbero fatto razzie nell'area circostante i luoghi di culto di Awarta. Secondo i dati riportati ieri dalle forze di sicurezza israeliane, i crimini commessi dai coloni in Cisgiordania durante la prima metà del 2026 sono aumentati del 63% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, da 405 a 660 gli attacchi illegali. Il commercio con l'estero continua a dare buone notizie per l'economia italiana, le esportazioni aumentano nonostante i dazi e la bilancia commerciale resta in attivo, anzi migliora nonostante il sempre maggiore disavanzo commerciale con la Cina. I dati Istat del primo semestre diffusi oggi segnalano una crescita tendenziale dell'export italiano del 4,5%, superiore al più 4,3% delle importazioni e un miglioramento del saldo della bilancia export-import da 22,8 miliardi a 24,5 miliardi di euro nei sei mesi. Già lo scorso anno il saldo era migliorato del 5%. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, oggi a Mosca sotto la protezione di Putin. La Siria è governata da un anno e mezzo da un esecutivo di transizione guidato dal presidente Ahmed al-Shara, ex leader di un gruppo di insorti islamisti nella guerra civile contro Assad, ma che oggi ha riallacciato rapporti con l'Europa e con gli Stati Uniti. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, la prossima alle 12:00.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
5: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modia, eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
7: Un giorno, mentre seguivo le evoluzioni delle piccole derive della nostra scuola di vela, apparve un veliero all'orizzonte mai visto fino ad allora.
8: Era grandissima e su ogni postazione collocavamo 4-5 allievi con un istruttore e noi davamo i comandi col megafono.
7: Storie di un'antica barca a vela e di un omicidio su un catamarano, in una puntata che si intitola Una vela all'orizzonte.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Tra le storie che non sai, come vi dicevo qualche giorno fa, ci sono anche le storie di segreti veri e molto molto profondi. Vi stiamo raccontando in particolar modo nella prima, ma anche nella seconda parte del nostro programma. La prima parte, ad esempio, di questa puntata, la storia è una storia che immagino che il protagonista abbia già raccontato. Non è una storia particolarmente segreta, perché è una storia straordinaria che parla di un veliero che arriva all'orizzonte e che diventa quasi una nave scuola. La seconda invece è una storia che forse non sapete, perché è la storia di un omicidio avvenuto molti anni fa su un catamarano, quello che ancora è conosciuto come il delitto del catamarano. Ma accanto alle storie che non sapete, che riceviamo sempre a Matteo Caccia racconta @radio24.it, abbiamo deciso di creare uno spazio protetto, una sorta di confessionale, un luogo in cui nessuno vi vede, nessuno vi ascolta, o meglio nessuno ascolta la vostra voce, ma per iscritto potete mandarci un vostro segreto inconfessabile. Per farlo è molto semplice, andate sul nostro sito, sul sito di Radio 24, cercate Matteo Caccia racconta, lo trovate in qualche modo, oppure fate una ricerca tra programmi, palinsesto, oppure ogni tanto, diciamo, in questi orari, durante la nostra messa in onda, passa il mio faccione da qualche parte, lo riconoscete, ci cliccate sopra e nella parte bassa della nostra pagina, quella pagina del programma, c'è un boxino verde che dice: hai un segreto che non hai mai raccontato a nessuno? Puoi farlo in forma anonima compilando il form. Ci cliccate sopra, si apre un form che non vi chiede email, non vi chiede numero di telefono, non vi chiede foto, non vi chiede carte d'identità, vi chiede semplicemente di incollare o scrivere la vostra storia segreta. Poi, se volete, date uno pseudonimo, se volete lasciate i vostri dati, ma ripeto, è tutto facoltativo, perché vogliamo raccogliere dei segreti che siano tali. Quindi andate sulla nostra pagina Matteo Caccia racconta sul sito di Radio 24, oppure ascoltatevi questa puntata bellissima che si intitola Una vela all'orizzonte. Benvenuti.

0: Un giorno, mentre seguivo le evoluzioni delle piccole derive della nostra scuola di vela, apparve un veliero all'orizzonte mai visto fino ad allora. Il Lazy, un catch, barca a due alberi di 36 metri, sembrava uscito da un fumetto. Apparentemente senza equipaggio, incuriosito decido di avvicinarmi e vedo che al timone c'è un tipo grosso, con grandi baffi spioventi, che mi saluta. Nel farlo scopro Alex, un vichingo a torso nudo appollaiato a poppa con una lunga chioma biondoro. Non vedo nessun altro. Mi affianco. Rino decelera fino a fermarsi. Ci salutiamo e mi chiede se può fermarsi in porto. È impossibile, gli dico, è davvero impossibile entrare nel porticciolo di cavo con una barca di 36 metri. Gli propongo un ancoraggio in rada. Dopo poco il veliero ondeggia dolcemente davanti alla spiaggia di Cavo, qui all'isola d'Elba. Continuo il mio corso di vela, alle 18.30 rientriamo in spiaggia. Prima di chiudere la giornata passo dal Lazy. Rino, il proprietario, mi invita a bordo. «Ciao, sono Guido!» «Ciao!» in un italiano un po' precario. «Sono Rino e lui invece è Alex!» Mi racconta: «Ho rilevato questo scafo destinato alla demolizione e in 5 anni l'ho restaurato, alberato e dotato di buon prezzo.» «Sei veramente bravo», dico io, «hai fatto un lavoro bellissimo. Quello che era un barco da lavoro è diventato un vero veliero.» «E come va a vela?» gli domando. «Ah, non lo so, non l'ho mai provato. Non so nulla di navigazione. L'unico che mi ha seguito è Alex, ma nessuno dei due sa usare le vele.»
1: Ma io sono rimasto basito, perché pensare di un veliero del genere che parte da Malmo, entra in Mediterraneo e se ne va a zonzo con un'imbarcazione appunto bellissima dal punto di vista velico, che non viene mai la voglia di stare una vela, lo trovavo incredibile. Tanto aveva un corredo completo, non gli mancava nulla, quindi boh, a me sembrava una cosa folle. Tutto a motore, tra l'altro spendendo una follia, perché poi c'è anche quell'aspetto che conta, insomma, con tutte quelle miglia, ha fatto un leasing per questa cosa.
0: Potete immaginare quanti film mi affollano la mente. Gli chiedo: «Pensi di fermarti per un po'?» «Non so, non abbiamo programmi, stiamo solo scoprendo il Mediterraneo», mi dice. «Se vi fermate un po', mi piacerebbe far conoscere il tuo veliero agli allievi della scuola. Immagino già i tuffi da quel magnifico bonpresso», gli dico. In porto mi imbatto nel delegato di spiaggia, De Pasquale. È un ex finanziere che si dedica con impegno smisurato alla nuova attività marittima. Gentilissimo, ci ha preso in simpatia. Mi dice che ha notato il veliero e che mi ha visto salire. Mi chiede se conosco l'equipaggio. Gli spiego che è stato un incontro casuale. Mi viene un'idea. Secondo lei sarebbe possibile ormeggiare il veliero per la notte sulla banchina esterna del porto, proprio accanto al piazzale del baretto? Ci pensa un po' e alla fine risponde di sì. Avviso Rino e propongo una serata aperitivo cena a bordo, invitando le personalità del paese. Rino è contento e così tutto lo staff della scuola si mette al lavoro. Una serata bellissima. Cena semplice ma perfetta. Vino del contadino di Rio dell'Elba, dolce offerto dal delegato. Mentre ceniamo, Rino mi racconta i 5 anni di lavoro su quella barca. Gli chiedo un sacco di cose. E poi alla fine: «Rino, che ne dici se facciamo un'uscita con allievi e istruttori?» Rino è entusiasta. Finalmente potrà scoprire se la sua amata barca va davvero a vela.

0: Bookman. You disappear.
1: Due giorni dopo si va. Tutti a bordo, suddivisione dei compiti. Albero di maestra larghissimo, albero di mezzana molto appoppato, trinchetta pomata, fiocco sullo strallo di prua e fiocco sul bompresso. Insomma, 5 vele, 5 postazioni, 8 scotte da gestire. Appena al largo, cominciamo. Su, la randa di maestra. Poi la mezzana, la trinchetta, il fiocco di prua, il fiocco di bompresso. Un istruttore coordina i lavori, io e Rino e un altro stiamo al timone col megafono. Ora il veliero è tutto invelato. Lo guardiamo ammirati, è magnifico. Si muove dolcemente, sbanda appena, taglia bene il mare. Guardo Rino, sorrido, stupito e orgoglioso. Che dite? Proviamo una virata? Grido al microfono. Il veliero orza lentamente fino a fermarsi, prua al vento. Le vele sbattono, la barca è ferma. C'è stupore e fastidio nei nostri sguardi, la manovra non è uscita. È un bel bagno di umiltà. Mi torna in mente un veliero francese. Avevo risolto problemi simili usando la randa mezzana. Proviamo ancora qui. Barra all'orza, vele di prua sventate, mezzana scontrata, trinchetta a collo. La barca vira, docile e precisa. Urla di gioia, pacche sulle spalle, è come scoprire un dono atteso da tempo. Da allora Alex, il vichingo, sarà l'uomo della mezzana, orgogliosissimo. Veleggiamo tutto il giorno intorno a Cerboli, Palmaiola, poi il rientro. Colletta per Rino, che rifiuta ma accetta quando capisce che vogliamo ripetere l'esperienza con altri.
2: Avevo anche portato barche 28-30 metri, però sloop da regata, leggeri. Una barca così, diciamo, pesante, no? Non l'ho mai portato. Ad esempio all'inizio ho dovuto battagliare con questa trinchetta bomata, con questi due fiocchi a prua che non obbedivano, cioè volevo fare una cosa e loro ne facevano un'altra, e quindi ho dovuto veramente apprendere come si portava, come voleva essere portata.
1: 5 giorni dopo usciamo di nuovo, rotta verso la baia di Baratti. Voglio provare un ancoraggio a vela con il Lesi. 36 metri e 35.000 kg di barca. Arriviamo, predisponiamo la frizione del salpancore, ammainiamo i fiocchi. Ci sono 14-16 nodi. Il Lesi procede in prua al vento, poi accosta, indietreggia, cala l'ancora. La catena scende, l'ancora fa presa. Siamo fermi, ancorati, emozione grandissima, tutti a prua a controllare. Decidiamo anche una partenza a vela. Sulla randa di maestra, mezzana e trinchetta, l'ancora sale, il Lesi accosta, si muove, virata lenta ma riesce, sui fiocchi e via verso Cavo. Rino, Alex e la loro barca restano con noi tutta l'estate. Rino ha speso tutto per armare il veliero. Le casse comuni servono a carburante, manutenzione e vita a bordo. Noi felici con la dolce Lesi. Un'uscita ci regala una sorpresa incredibile. Navighiamo verso il Porticciolo, una piccola insenatura lì vicino. All'improvviso sentiamo suoni di tromba. Ci appare vicinissima la nave di Greenpeace che ci circonda con una manovra a 360. Ci salutiamo, ci sbracciamo, emozione fortissima. Il Lesi merita la loro attenzione. A fine settembre la scuola organizza Far Festa Navigando, partenza dalla Spezia con 12 barche e rotta su Capraia, Macinaggio, Cavo e La Spezia. Rino, ti va di unirti a noi? Gli chiedo. Va benissimo, io e Alex siamo contenti. La caravana parte, si ferma a Macinaggio, festa memorabile sull'Esi, aperitivo, musica, grigliata, e poi rotta per l'Elba. Ci coglie una burrasca che peggiora, la flotta si disperde, 5 barche atterrano a Livorno, altre a Genova. Il Lesi con difficoltà approda anche lui a Genova e trova riparo allo Yachting Club. Mi sento con Rino, si è accordato per lasciare la barca e rientrare in Svezia. Lavorerà un po' per racimolare i soldi e poi riportarla in Svezia, a Malmo. Fatti sentire, Rino. Saluta Alex e grazie per la magnifica esperienza. Buon vento, amico mio.

0: Si intitola In the Wind questo brano di Lord Aaron, perché nel vento si permette di navigare e perché nel vento è arrivato questo Lazy, questa barca meravigliosa da racconto di Guido, di cui ovviamente vogliamo sapere di più. Pronto, ciao Guido, buongiorno.
1: Ciao, ciao Matteo, buongiorno.
0: Per chi non ne capisce niente di barche a vela, possiamo dire che il Lazy era un veliero, cioè vele quadre, una grossa barca a vela in legno, è così?
1: Sì, era un grosso veliero, non a vele quadre, era già tutto okay. Marconi, era un catch Bermuda per, come definizione, quindi aveva due fiocchi su un lunghissimo bompresso, poi una bellissima trinchetta bomata, poi una grande maestra e una discreta mezzana, però okay. Tutto Marconi.
0: Marconi, per chi non lo sapesse, Marconi è la vela triangolare, quella che insomma disegnate quando disegnate una barchina a vela, mentre il veliero a vele quadre è, per capirci, l'Amerigo Vespucci, così abbiamo capito.
1: Esatto,
0: di cosa stiamo parlando. Senti, ma Rino che personaggio era? Ma soprattutto era svedese uno che si chiamava Rino?
1: Sì, lui era svedese genovese, nel senso che aveva padre e madre con queste due nazionalità.
0: Ah, okay.
1: Quindi era legato abbastanza anche a Genova e quando ha dato vita a questo progetto incredibile, il suo sogno era venire in Italia e naturalmente anche andare poi a Genova perché per ripercorrere un po' i percorsi natali del babbo.
0: Senti, quindi quando avete visto arrivare questa barca, insomma, tu non ci credevi, era una visione?
1: Ma no, era peraltro all'inizio di giugno, quindi proprio era il mare lì a cavo e praticamente siamo solo noi fuori a veleggiare, quindi è un posto meraviglioso da questo punto di vista e vediamo comparire questo grandissimo veliero e quindi insomma grande curiosità perché non capita tutti i giorni di vedere barche del genere. Quando abbiamo scoperto insieme, perché lui non aveva mai dato vela, che il veliero a vela era meraviglioso da governare, andava benissimo, e a quel punto tutti i turni li ho portati a bordo una o due volte alla settimana.
0: E chiaramente tu lo dici a un certo punto, per potersi far sentire su una barca di questa metratura, chi sta a poppa, cioè chi sta al timone, deve usare un megafono.
1: Sì, era incredibile perché praticamente avevamo una postazione in ogni vela, quindi c'era una mezzana, un gruppo sulla maestra, un gruppo sulla trinchetta e due gruppi a prua, perché ognuno aveva le sue scotte da governare eccetera e per coordinarli usavamo un megafono perché erano lontanissimi, a 36 metri si perdeva la voce.
0: Tu, Guido, vivi praticamente all'Isola d'Elba, tra l'altro Cavo, per chi non la conoscesse, è un, che appunto si chiama Cavo perché è il cavo, la chiamano anche gli abitanti del posto, no? Con l'articolo determinativo. È un posto magnifico che sta proprio a nord di quella, l'Elba sembra un pesce, diciamo la pinna più alta dell'Elba, lì in cima c'è questo posticino che devi proprio arrivarci, non è di passaggio ed è un posto molto bello. Tu vivi lì, Guido?
1: Sì, io ormai ho la scuola lì appunto dal 77, quindi sono diventato quasi adottato, sono quasi cavese.
0: E il resto invece del tempo dove lo passi?
1: No, il resto sono sposato con una ragazza che vive in Brianza, quindi abbiamo preso insieme una vecchia cascina e quindi viviamo in mezzo ai campi in Brianza.
0: Ah, ok, quindi insomma vivi da queste parti, più o meno dalle parti della radio. Guido, ti ringrazio davvero tanto per questa storia che ci ha riportato un po' in mezzo al mare in questi giorni di settembre che ormai sembra già tutto dimenticato e soprattutto per averci regalato questa immagine di questo grande veliero che naviga placidamente nelle acque dell'Elba. E complimenti per quello che fate, che la scuola è, insomma, ha la sua fama, non avete bisogno di pubblicità, ma Utopia è una delle migliori scuole che ci sono in questo paese, se per caso qualcuno volesse mandare il proprio figlio è perfetta.
1: Va bene, grazie Matteo,
0: grazie a te Guido
1: dell'opportunità.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

0: Loro sono Elephant Tree, che cantano Sail, una canzone che si usa sempre quando si parla di vela, ed è giusto usare anche in questo caso. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare storie in una puntata che si intitola Una vela all'orizzonte.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buongiorno, Europa piatta, ma corrono i titoli oil con il greggio a 90 dollari, pesa lo stallo in atto nello stretto di Hormuz, l'oro spot tocca i massimi da due mesi e oltrepassa nella notte i 4.400 dollari l'oncia per poi ripiegare poco sotto. Vediamo ora, ripartendo da Milano col FTSE MIB, come stanno andando i principali listini europei. Meno 0,04%, Francoforte meno 0,37%, Londra meno 0,23% e Parigi meno 0,28%. Dicevamo, appunto, i titoli oil gli unici a correre più degli altri. Eni è ancora in cima alle contrattazioni con un più 2,16%, seguite da Prysmian, Tenaris e Azimut, rispettivamente a più 1,19%, più 1,07% e più 1%. In fondo al listino troviamo ancora Stellantis con meno 2,39%, seguita da Nexit e Unipol con meno 1,12% e meno 0,88%. Ed è tutto.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Matteo Caccia racconta.
0: La prossima storia parla di una vela all'orizzonte, sì, ma non di un'antica barca a vela a cui viene data una nuova vita, bensì di un catamarano che nasconde un mistero. È accaduto quasi 40 anni fa. La protagonista si chiamava Anna Rita Curina e ancora oggi quella storia è conosciuta come il delitto del catamarano. State con noi. È la tarda primavera del 1988 ed Anna Rita Curina, 31 anni, laureata in lingue, decide di dare seguito ai progetti di vita sul mare che da tempo coltivava. Nell'inverno dell'87 ha comprato un catamarano, una barca a vela a due scafi che in quel momento era ormeggiato a Corfù, in Grecia. È andata fin laggiù e lo ha portato a Pesaro da sola. Il catamarano si chiama Arx, è lungo 10 metri e non è soltanto suo. Ne è proprietaria al 50% con il suo amico Giorgio Guidi, erede della famiglia che è proprietaria del cantiere navale che ha costruito quella barca. I due pensano che il business migliore da mettere in piedi sia l'organizzazione di brevi crociere alle Baleari, fra Ibiza e Formentera. Guidi rimarrà a Pesaro, il braccio operativo sarà Anna Rita. Ha però necessità di un aiuto e pensa subito al suo amico Stefano Bersani. Il 10 giugno del 98 l'Arx salpa dal porto di Pesaro, diretto alle Baleari. Annarita è al timone per quello che definisce il viaggio della sua vita. Con lei ci sono altre due persone. Stefano non c'è perché proprio quel giorno ha un impegno di lavoro. Il 28 di giugno, il peschereccio Azzurra 83, durante una delle sue battute a strascico al largo di Senigallia, tira su insieme al pescato del giorno il cadavere di una donna che ha avvolto in una coperta ed è stato zavorrato con un'ancora di 17 kg legata a una caviglia. Quella donna è Annarita Curina. Filippo De Cristofaro ha 34 anni, è nato a Bari e è cresciuto a Milano. Orfano di padre, a 19 anni ha conosciuto una ragazza olandese in vacanza sulla riviera romagnola. I due si sono innamorati e lui l'ha seguita nei Paesi Bassi, dove si sono sposati e hanno avuto una figlia. Non vanno meglio i primi tentativi imprenditoriali di Filippo, al contrario va alla grande la scuola di danza che apre a Rotterdam con il suo amico Pieter Groenendijk. Tra gli allievi c'è una ragazza di 14 anni. È bionda e ha gli occhi chiari, si chiama Diana Bayer e fra lei e Filippo nasce l'amore. La famiglia di lei non è per niente contenta e quindi mettono in atto la fuitina, che però nella tradizione meridionale è breve e finalizzata al matrimonio, mentre i due se ne vanno 3 mesi in Nuova Caledonia. Filippo infatti è un velista e da sempre ha un sogno, possedere una barca e vivere tra le isole del Pacifico. Tornano a Milano e De Cristofaro si rivolge a un avvocato. Diana torna a Rotterdam, ma Filippo resiste poco e la raggiunge. Una sera le due sorelle sono in discoteca e si presenta lì anche De Cristofaro. Gli amanti ritrovati decidono di scappare ancora. Si spostano in Belgio, poi riparano in Grecia. Successivamente i tre faranno ritorno in Italia, a bordo di una barca presa in prestito da un conoscente di Filippo. Per evitare guai peggiori, la lasciano a Catania e mentre Peter torna a Rotterdam, gli altri due si spostano a Rimini, dove De Cristofaro trova lavoro come portiere di notte. Tra una fuga e l'altra, siamo arrivati alla primavera dell'88. Giorgio Gori e De Cristofaro si erano conosciuti anni prima nel mondo della nautica e si incontrano nuovamente per caso. C'è una persona che vuole andare alle Baleari. Filippo si dice interessato. All'inizio di giugno viene organizzata una cena a bordo dell'Arx. De Cristofaro racconterà di aver trovato simpatica Annarita, che ricaverà invece di lui un'impressione ben diversa. Filippo è uno sbruffone. Stefano sosterrà anche che Diana, che nel frattempo ha 17 anni e non parla italiano, gli è sembrata completamente sottomessa a lui. Inizialmente la partenza è prevista per il 6 giugno, poi viene spostata al 13, infine, lo abbiamo visto, si salpa al 10. Bersani sostiene che sia De Cristofaro a insistere per salpare proprio nel giorno in cui lui è impossibilitato. Il giorno della partenza ci sono parenti e amici. Uno zio di Annarita, che gira un filmino in Super 8, racconterà che Filippo e Diana tentano di non farsi riprendere in volto. Interpellato da Franca Leosini su questo punto, De Cristofaro risponderà che non è assolutamente vero. Quello che i giornali italiani ribattezzano il Rambo dei mari appare flemmatico, disincantato, sfuggente. Racconta l'omicidio come se la faccenda non lo riguardasse.
11: La notizia del barbaro omicidio rimbalza per le capitanerie di porto di tutto il Mediterraneo. Inizia così, in un'ondata di emozione, la caccia al catamarano della morte.
0: Poco dopo aver lasciato il porto, lui e Annarita si accorgono che uno dei due timoni non risponde ai comandi. Annarita si cala in acqua per pulirlo, risale, si sfila la maglietta zuppa e rimane a seno nudo. Questa scena scatena la reazione della giovane Diana, che Filippo tenta di far passare per una gelosia patologica. A questo punto, Diana Bayer prepara il caffè e versa nella tazzina di Annarita del Valium. La skipper percepisce uno strano sapore. Dopo un sorso, De Cristofaro conferma e getta il liquido in mare.

0: Dopodiché la curina scende in cabina per riposarsi. Filippo nota Diana tornare con un coltello insanguinato in mano. Scende e trova la curina insanguinata ed esanime e la porta su in coperta. In preda al panico getta il coltello in mare. Sul capo di Anna Rita verranno riscontrate profonde lesioni, presumibilmente di macete. In un impeto di rabbia, Diana prende il coltello per tagliare le cime e infierisce su Anna Rita con uno o due colpi. La successiva perizia stabilirà che le lesioni sono incompatibili con la forza di una ragazza minuta, come Diana. I due avvolgono il cadavere in una coperta, lo zavorrano e lo gettano in mare. Il viaggio della vita di Anna Rita Curina non dura nemmeno due ore. De Cristofaro sostiene di trovarsi di fronte a un dilemma. Alle 19 del 10 giugno il catamarano viene ormeggiato e nuotato al circolo nautico Stamura di Ancona. Da una cabina telefonica chiama l'amico Peter. Peter e il suo fido cane Lupo arrivano in Italia, salgono a bordo il 12 giugno a Porto San Giorgio. Passano i giorni e Stefano Bersani comincia a preoccuparsi. Viene diramato un allarme di ricerca e di soccorso. Gli amici della Curina la cercano via mare, noleggiano anche un aereo. L'Arx viene poi avvistato a San Vito Lo Capo. Ora si chiama Fly 2, il nuovo nome è scritto con lettere adesive. Viene avvistato anche a Marettimo. Da lì fa rotta verso la Tunisia. Il 28 giugno il peschereccio issa a bordo il corpo di Anna Rita Curina. I giornali parlano di Rambo dei mari, Lolita, amanti diabolici, catamarano dei misteri.
1: Sono un ragazzo che è scappato con una ragazza per amore e che gli eventi hanno trascinato sempre più in giù. Purtroppo non è tanto una questione alla Rambo così valorosa, ma è più che altro un dramma.
0: Filippo, Diana e Peter arrivano nel porto di Gher El Mel e abbandonano il catamarano per dirigersi a Tunisi. Nell'edicola intanto arrivano i giornali italiani e qui i fuggitivi realizzano che le loro foto sono su tutte le prime pagine. Raccontano la versione di Diana. Noleggiano dei cavalli, fuggono attraverso il deserto nella speranza di sconfinare in Algeria. Il cane di Peter si ferisce alle zampe, si fermano in un villaggio. Vengono portati in commissariato e rilasciati. Comunicano alla gendarmeria in quale piccolo albergo passeranno la notte ed è qui che vengono arrestati. La loro fuga termina il 19 luglio. Vengono riportati in Italia. Diana lascia adito a qualche dubbio facendo riferimento al progetto di andare in Polinesia a qualunque costo, anche rubando una barca. Aggiunge inoltre che il Valium lo avevano comprato insieme. I genitori di Diana ottengono un colloquio con la figlia. Era tutto premeditato e l'obiettivo era rubare la barca. «Uccidila tu», le dice Filippo, «fallo per il nostro amore». Dopo la prima coltellata Diana sarebbe fuggita. A quel punto interviene De Cristofaro, finendo Anna Rita con i colpi di macete. Quando il 5 agosto gli inquirenti gli riportano quello che ha raccontato Diana, il Rambo dei mari risponde «se lo dice Diana vuol dire che è andata così». Ma poi ritratterà. Peter invece viene creduto, 3 mesi per furto e torna in Olanda. Diana viene giudicata dal Tribunale dei Minori, verrà condannata a 3 anni e 6 mesi per omicidio premeditato e rapina. Nel 1990 ad Ancona si apre il processo a Filippo De Cristofaro. I giudici ritengono che entrambi volessero uccidere e condannano De Cristofaro a 30 anni per omicidio, più 6 anni per rapina e 2 per soppressione di cadavere. Curiosamente non viene riconosciuta la premeditazione. Si scopre che De Cristofaro aveva comprato le lettere adesive, una bussola, un contanodi e un pilota automatico prima della partenza. In appello gli danno l'ergastolo, confermato nel 91 dalla Cassazione. Sta studiando informatica. Col senno di poi è evidente che sta recitando la parte del Redento. Nel 2007 gli viene concesso un permesso premio. Non rientra. 9 anni dopo viene nuovamente arrestato, si era nascosto in Portogallo, a Sintra. Ha un passaporto falso. Il questore di Ancona dice «Oggi è stato arrestato il più pericoloso latitante italiano non di mafia». Il ministro Alfano dice «Alla giustizia non si scappa». A De Cristofaro però non devono averlo comunicato, perché lui scappa di nuovo. In Portogallo non è prevista la pena dell'ergastolo. I nostri funzionari rassicurano quelli portoghesi, poi le comunicazioni si interrompono. Nel febbraio del 2017 si scopre che il Rambo dei mari è stato scarcerato a ottobre del 2016. Ad oggi, di Filippo De Cristofaro, non si sa più nulla.
2: T'was homeward bound one night on leave, slung in my hammock fast asleep.

0: Questo è Paul Clayton che canta Lady Franklin's Lament, mentre la storia che vi abbiamo raccontata l'ha scritta Edoardo Ciufoletti, l'abbiamo letto sul sito laveracronaca.com. La storia si intitola Il delitto del catamarano, l'ultimo viaggio di Anna Rita Curina. Era anche più ampio di così, lo abbiamo dovuto accorciare un po' per farlo entrare all'interno del nostro programma. Edoardo Ciufoletti per laveracronaca.com. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare o a fare raccontare una storia da Don't Tell My Mom.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento in Liguria sulla A12 Genova-Livorno, code tra Ricco e Nervi in direzione Genova per un incidente in galleria. E sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Traffico in aumento su vari percorsi e in particolare sul tratto trentino della A22 del Brennero in entrambe le direzioni. In Umbria sul raccordo Bettolle-Perugia in colonnamenti per lavori tra Perugia-Madonna Alta e Innesto E45 in entrambe le direzioni. Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo code per un altro cantiere tra Castelmadame e Vicovaro Mandela verso L'Aquila. Viene segnalato infine un incidente sul grande raccordo anulare all'altezza di Anagnina in carreggiata esterna. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra circa 30 minuti.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Ogni tanto a Don't Tell My Mom vengono persone che invito per curiosità, perché magari le ho incontrate casualmente, magari le ho incontrate per lavoro, magari ho letto qualcosa, perché magari scrivono, sono giornalisti. E questo è il caso di Ferdinando Cotugno. Ferdinando Cotugno è un giornalista che scrive soprattutto per Domani, è un giornalista che si occupa di ambiente, è uno dei giornalisti più accreditati da questo punto di vista, ma a Don't Tell My Mom ha sempre raccontato altre storie. Sono delle storie bellissime, a volte sono un po' malinconiche, lui ha un modo ipnotico, credo, di raccontare, ed è la ragione per cui gli ho chiesto di salire su quel palco, e lui è Ferdinando Cotugno.

Un giorno Matteo Caccia ti scrive su WhatsApp: vieni a parlare in un bar, a raccontare una storia, e poi 8 mesi dopo eccoci qua. E la storia comincia quando arriva internet nelle case in Italia, l'incirca primo governo Berlusconi, e quello che decido di fare, questa non è una storia che parla di porno, quindi quello che decido di fare quando ho internet nella mia stanza è cercare persone a cui scrivere lettere. Era un internet piuttosto primordiale e quindi anche le regole sulla privacy erano piuttosto primordiali, quindi potevi semplicemente mettere il tuo indirizzo su internet, il tuo indirizzo di casa, e piano piano per una catena di eventi mandavi lettere a qualcuno, lettere arrivavano a te, e a un certo punto la cosa andò fuori controllo, incominciò ad arrivare uno tsunami di lettere da ogni parte del mondo, al punto che il portinaio del palazzo dove abitavamo chiedeva una mazzetta a mia mamma, perché per tutto il lavoro extra che doveva smazzarsi per tutte le lettere che arrivavano fino a me. E arrivava di tutto, arrivava addirittura gente che chiedeva dei soldi, gente che mandava dei soldi, ed era veramente una cosa fuori controllo. Però ovviamente nacquero anche una serie di amicizie, tra cui una persona con cui scambiai lettere per tutta l'adolescenza. Si chiama Eva, è norvegese, aveva la mia età, io avevo 15 anni, e ci siamo scritti per tutta quanta la nostra adolescenza, quindi una lettera al mese per i miei 15, 16, 17, 18 anni. Ho cambiato città, sono andata a studiare fuori, 19, 20 anni, e a un certo punto decidiamo di incontrarci. Era l'estate del 2002, quindi secondo governo Berlusconi. E facciamo questa cosa che oggi mi sembra veramente assurda, a me sembra impensabile di averla fatta e che sia accaduta nell'arco della mia vita, ma noi abbiamo preso appuntamento per incontrarci a Praga, lei abitava in Norvegia, io a Roma, per lettera, scambiandoci delle lettere, quindi al ritmo di una lettera al mese. Avevamo questa cosa che non avevamo nessuna, non avevamo il nostro indirizzo mail, anche se all'epoca c'era già l'indirizzo mail. E quindi abbiamo preso appuntamento molto lentamente, decidendo con questo negoziato lentissimo che era partito nell'inverno dove ci saremmo incontrati e quando. E quindi dove ci incontriamo? Boh, a Praga, perché è a metà strada. Che giorno ci incontriamo? Io dico un giorno a caso, il 3 luglio. Lei dice sì, va bene, il 3 luglio. E basta, lo scambio di lettere finisce a maggio, e con questo gigantesco atto di fiducia che a me, per la persona che sono oggi, per quanto sono ansioso, mi sembra completamente impensabile. Oggi, se do appuntamento a qualcuno per andare al cinema e a 10 minuti prima dell'inizio del film mi sembra già in gravissimo ritardo e incomincio a mandare dei messaggi minatori. E l'idea di aver preso un appuntamento per andare in un'altra città, per cominciare un viaggio, perché l'idea era che entrambi avremmo cominciato un nostro viaggio alla scoperta dell'Europa, avremmo passato la prima settimana insieme, e cominciare questo viaggio mettendoci d'accordo per lettera mi sembrava una cosa impensabile. E quindi io mi misi in treno, Roma, Brennero, Vienna, Praga. Arrivo perché ero ansioso, quindi arrivo un giorno prima, prendo l'ostello per entrambi, e avevamo un appuntamento incredibilmente romantico sul Ponte Carlo di Praga, perché mi ricordavo che c'era questa cosa qui, non c'ero mai stato, ma mi sembrava un posto plausibile. Era affollatissimo ovviamente, quindi era probabilmente il posto peggiore dove darsi appuntamento con una persona con cui ti eri scambiato 2 foto, di cui una ve aveva la testa affondata nel gatto, quindi di fatto una sola foto. Però ero così ansioso e sapevo che lei sarebbe arrivata in autobus, quindi l'andai a prendere alla stazione degli autobus la mattina. E la cosa che ovviamente in tanti anni di scambi per lettere, in cui fondamentalmente si cresce insieme e ci si conosce tantissimo in tante cose intime, è che tante cose uno se le perde. E per esempio mi ero perso la percezione che lei era un adolescente norvegese e che quindi beveva tantissimo. Mi ero perso questa cosa qui, quindi quando l'andai a prendere all'alba, dopo il lungo viaggio in autobus che l'aveva fatto da Oslo a Praga, la prima cosa che mi disse: beh, andiamo a bere qualcosa. E di quella settimana ho ricordi veramente confusi di cosa abbiamo fatto e di cosa è stato, anche perché non si viaggiava, non avevo una macchina fotografica. Ho il ricordo che a un certo punto noi scappiamo da un cimitero inseguiti da qualcuno, perché è stata una cosa un po' a metà fra Prima dell'alba e un video trash metal. Però era stata molto bella, era stata una settimana molto bella, molto sentimentale, come tutte le cose che mi capita di vivere, e alla fine ci eravamo salutati e ci eravamo lasciati al proseguimento del nostro viaggio. Ci eravamo salutati in stazione una settimana dopo, e lei doveva trasferirsi in Inghilterra, io dovevo fare il mio terzo anno di università, e le lettere smisero di arrivare, non arrivò nessuna lettera nei mesi successivi, non arrivò nessuna lettera l'anno successivo, non... Io ho mantenuto la cosa di scriverle, forse le avevo scritto 3-4 lettere in quegli anni, però non mi rispondeva più, non c'era più contatto, e avevamo questa cosa che era sembrata molto romantica di non avere nessun altro modo di contattarci, era diventato ovviamente un problema, perché...

ma Eva. E quindi la cerco su Facebook e non c'è. Forse la cerco una volta l'anno. La storia va avanti, la vita va avanti. Arriva il 2016, governo Renzi. Le cose cambiano, ma non così tanto. E il giornale per cui lavoravo mi manda in Norvegia a fare un lavoro, a stare con l'autore che aveva scritto Norwegian Wood, a stare 3 giorni con questo tizio che si occupava di cataste di legna, e questo dalla redazione non me l'avevano detto, di caccia all'alce. La parte sulla caccia all'alce non l'avevano menzionata quando mi hanno detto che dovevo andare 3 giorni in Norvegia con Lars Mytting, però la cosa che penso è, va bene, ci riprovo. Cerco Eva su Facebook e vedo se c'è. C'era, appare il suo profilo, l'aggiungo agli amici e le dico: guarda, non so se ti ricordi di me, ma sono io. E sono io, sto per fare questo viaggio in Norvegia. Alla fine di questo viaggio avrò una sera a Oslo, se ti va di bere qualcosa, incontrarci. E lei dice: ciao, certo che mi ricordo di te, ho un po' di cose da raccontarti, ti va di venire a casa mia quella sera? E quindi io, dopo questi 3 giorni molto rurali, molto agresti, betulle, caccia all'orso, caccia all'alce, cataste di legna con Lars Mytting, arrivo a Oslo e vado a casa sua. Quindi vado a casa sua, busso a casa sua e la vedo, e sono passati 14 anni dall'estate del 2002, ed è stranissima perché è molto minuta, è come se avesse tutte le età, è come se fosse contemporaneamente una persona di 60 anni, la persona di 15 anni che mi aveva scritto per la prima volta, la persona di 20 anni che avevo incontrato. E entro in casa sua, questa casa molto piccola, pienissima di cose. Lei faceva la disegnatrice, l'illustratrice, mi mandava tantissimi disegni, arrivò a Praga quando ci incontrammo con un faldone di disegni. E ci sediamo e non so cosa dire, quindi lì capisco che davvero Milano mi ha rovinato, perché non vedo questa persona da 14 anni e la prima cosa che le chiedo è: di cosa ti occupi? Le chiedo: di cosa ti occupi? E lei dice: spaccio. E quindi abbiamo questa conversazione qui, al di là delle relative reciproche professioni che ci avevano portato fino a quel punto dell'esistenza, ci raccontiamo tutto il resto, lei mi racconta tutto il resto, gli anni che aveva passato in Inghilterra, che erano stati molto bui, molto complicati e molto dolorosi, e il fatto che a un certo punto erano venuti a salvarla, quindi era venuta sua madre a salvarla in Inghilterra, l'aveva riportata in Norvegia, si era rimessa un pochino in sesto, evidentemente non completamente in sesto, però abbiamo questa serata molto bella che diventa una nottata molto bella. E dato che c'è Alma, ero stato più dettagliato nella prima volta che ho raccontato questa cosa al Pinch, però diciamo una nottata che implica cose non completamente legali in tutte le giurisdizioni. E si fa l'alba, le dice: che facciamo? E io dico: devo tornare in hotel, ho l'aereo. Quindi le camminiamo insieme verso il mio albergo, attraversiamo tutta Oslo parlando, raccontandoci tutti questi anni, ed è veramente strano, è veramente bello. Ci sono le prime luci e poi arriviamo all'hotel, c'è ancora tempo. Le dice: che fai? Che faccio? Ma devo tornare, magari torno a piedi e faccio: ti accompagno. E quindi rifaccio il viaggio all'indietro, le riaccompagno a casa e continuiamo a parlare, a raccontarci le cose. Forse erano anche state quelle sostanze non legali in tutte le giurisdizioni, a darci tutta quell'energia. E poi alla fine ci salutiamo. Ci salutiamo, da allora non l'ho mai più vista, però ce l'ho su Facebook. E questo non vuole essere una morale proibizionista, però un po' di tempo fa ha festeggiato un anno straight edge, quindi un anno senza più consumo di sostanze, e stava benissimo. Stava una Pasqua e sembrava una persona veramente rinata, ed è una delle pochissime persone di cui mi ricordo il compleanno senza Facebook, senza bisogno di vederlo su Facebook. Se doveste mai incontrare mia madre, non ditele a cosa hanno portato tutte quelle mazzette che pagava al portinaio per le lettere che mi arrivavano. Grazie.

0: grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Zanzara Tour, avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
8: Sono le 12.
9: GR 24, il sole 24 ore.

0: Guerra in Ucraina, 9 morti per i missili dalla Russia, Kiev colpisce raffinerie ed e-commerce. Walter La Vitola in carcere per l'attentato a Ranucci, domani l'interrogatorio di garanzia. Terremoto in Colombia, 132 morti e 570 feriti, il bilancio parziale. Buona giornata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Nuova notte di intensi attacchi da entrambe le parti nella guerra in Ucraina. Almeno 9 morti in Ucraina, di cui 6 a Zaporizhzhia, colpiti da missili nordcoreani, e anche Mosca denuncia una vittima. Kiev ha colpito un'importante raffineria e l'e-commerce russo.
1: Non si fermano i raid russi sull'Ucraina, vittime a Zaporizhzhia, dove secondo Zelensky sono stati usati missili nordcoreani, esplosioni anche a Kiev, dove è stato danneggiato un ospedale pediatrico. Intanto Kiev porta la guerra sempre più in profondità sul territorio russo. Droni hanno raggiunto Mosca, costringendo le autorità a limitare temporaneamente i voli negli aeroporti della capitale. Nel mirino anche la rete logistica. Nella regione di Voronezh è stato colpito un magazzino di Wildberries, gigante russo dell'e-commerce e più grande rivenditore online. È il più recente di una serie di attacchi contro i suoi centri logistici, che hanno già causato diverse vittime. L'obiettivo è colpire una rete utilizzata per i rifornimenti all'esercito e, in generale, portare la guerra dentro l'economia del paese o, come ha detto Zelensky, portarla in casa ai russi. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È salito a oltre 130 morti e oltre 570 feriti il bilancio del tutto parziale del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno attaccato la città portuale di Mocca, controllata dal governo sulla costa del Mar Rosso, e altre aree del paese, acuendo i timori per le minacce alle rotte marittime strategiche. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha intanto ribadito la posizione di Teheran contraria alla riapertura dello stretto di Hormuz finché gli Stati Uniti non soddisferanno le condizioni poste dall'Iran, tra queste il controllo della navigazione nello stretto insieme all'Oman e il pagamento di tariffe per i servizi resi. Ora in Italia prosegue l'attività dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile per spegnere il vasto incendio a Mornese, in provincia di Alessandria.
2: Il Piemonte continua a bruciare, proseguono senza sosta le azioni di contrasto al grande incendio boschivo che da giorni sta colpendo il territorio di Mornese, in provincia di Alessandria, comune dell'Ovadese, nell'Alto Monferrato, di 650 abitanti, che d'estate raddoppia le presenze per l'arrivo dei villeggianti. Al lavoro i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Alessandria, la Protezione Civile, i volontari antincendi boschivi, ed ieri l'intervento di 3 Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco, con un totale di 70 sganci d'acqua e di un elicottero regionale che ha effettuato oltre 150 sganci. Inviate tutte le autobotti disponibili in provincia e chiesto l'intervento di quelle provenienti da Asti e Genova. Sui social il comune fa sapere che si stima siano bruciati circa 100 ettari di bosco, che si aggiungono ai 57 ettari andati distrutti nell'incendio di inizio settimana. Fuoco e fiamme tornano ad allarmare il Piemonte dopo gli incendi di metà luglio tra le province di Torino, Vercelli e Verbano, Cusio-Ossola, che hanno bruciato un'area pari a 10 km quadrati. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter La Vitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino a Roma il 16 ottobre scorso. Di nuovo all'estero, l'esercito della Birmania, paese governato da una dittatura militare, ha intensificato gli attacchi aerei e altri crimini contro i civili, afferma un rapporto del Meccanismo Investigativo Indipendente per il Myanmar delle Nazioni Unite. Gli esperti rivelano un modello di attacchi aerei deliberati contro i civili, nonché detenzioni arbitrarie, torture e violenze sessuali commesse dall'esercito birmano. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: È arrivato il momento, bisogna darci una mossa, sono già qua pronti i nostri maestri che ci accompagneranno per tutta l'estate cercando di convincerci che a muoversi un po', a muoversi meglio, con un po' di metodo, con un po' di tecnica, non abbiamo che da guadagnarci, e si guadagna parecchio in termini di salute, in termini di benessere, e parlo del benessere del corpo ma anche del benessere della mente. Ci stanno quasi convincendo, abbiamo parlato di cammino l'altra settimana e mi è sembrato abbastanza semplice, mi avete motivato. Adesso già subito, come nei corsi, la prima lezione ti piace, la seconda dici qua mi fanno far fatica. Intanto saluto la professoressa Daniela Lucini, che è tornata a trovarci, ordinario in scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano e direttrice del servizio di medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. Insomma, professoressa Lucini, con lei non si scappa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Girala come vuoi, qualche fatica ce la fa fare.
2: Sì.
1: Spero che il professor Vandoni, che è l'altro parte della coppia associata all'Università di Pavia, è responsabile del laboratorio di attività motoria adattata, ci aiuti a fare un pochino meno fatica, ma a rendere come se facessimo fatica. Perché? Perché oggi parliamo di fatica, insomma, fatica. Oggi dobbiamo faticare perché è la stessa sensazione che io avverto quando mi dicono devi, non basta camminare, ma io cammino veloce, cammino lento, cammino su, cammino giù, faccio tanti chilometri e faccio le cose. No, non basta, devi fare fatica, devi fare pesi. E io già mi siedo. Professoressa Lucini, questi pesi, questa attività anaerobica, così, giusto?
2: Sì, questo è il termine super tecnico.
1: Mamma mia, l'amico, che si abbina all'aerobica, che è quella corsa, nuoto.
2: Che è quella, tipo cammino, posso anche correre. Diciamo che l'aerobica è quando il mio organismo usa l'ossigeno per produrlo.
1: Ma ballando, il ballo?
2: Il ballo è aerobica purché non sia troppo intenso o comunque io sono allenato. Diciamo che anche la corsa può essere aerobica se io sono allenata, se non lo sono non lo è più.
1: Ah,
2: e ci avviciniamo alle robe di oggi.
1: Eccola lì, brava.
2: Perché
1: allora,
2: oggi noi vorremmo parlare proprio di quegli esercizi che fanno lavorare un po' i muscoli con un po' più di fatica. Faccio la ginnastica, faccio gli addominali, faccio i pesi, faccio le macchine in palestra, gli elastici, cioè tutte quelle attività.
1: Insomma, fermi non ci lascia mai.
2: No, è noioso stare fermi.
1: No, ma ad esempio se guardo la tele, per dire, seduto.
2: Sì.
1: Mi metto e tiro su e giù la gamba e metto magari un pesetto.
2: Ah, è una buona opportunità per fare, per prendere due piccioni con una fava. Quindi sicuramente sì, c'è un po' di riposo, va benissimo, non è che non va bene.
1: Certo.
2: Però questo tipo di attività è quando io muovo anche solo parti del mio corpo, perché in teoria sono anche ferma, contro una certa resistenza. Cioè il mio muscolo deve fare fatica per sollevare un peso, sollevare le mie gambe, tirare un elastico, vincere le macchine in palestra. Quindi ho magari uno o pochi muscoli, perché in generale magari la persona è ferma, che fanno questo movimento. Il fatto è che quel muscolo lì sta facendo tanto lavoro, quindi a me
1: poverino
2: non sembra, ma lui poverino sta lavorando. Ecco perché talvolta questa attività, quando è un po' più seria, si dice di tipo anaerobico, ok? Però guarda che ci sono magari questi esercizi, quando sono molto leggeri, muovo le braccia senza avere in mano dei pesetti, oppure sto facendo delle cose, tiro su le gambe molto velocemente, o sto facendo il tai chi o queste cose, dove c'è anche una componente aerobica, cioè faccio meno fatica e
1: questo,
2: quindi diventa più interessante.
1: Piace, quello che piace anche a me. Anche perché magari qualche amico o amica che ci sta ascoltando sarà in qualche modo attratto, no? Magari da questa esperienza. Si va nei villaggi, negli alberghi, ormai non ci sono, ovunque ci sono palestre, e quindi magari la tentazione di avvicinarsi, di una, ma dai che provo, no? Tanto che sono qui, mi faccio. Poi anche fa bello, no? Vai vestito un po', no? Professor Vandoni, c'ha il suo fascino con i calzoncini, la cosa, sei lì in palestra e fai subito tutta un'altra, no, figura rispetto che steso sul lettino a prendere il sole, che è quello che piace a me, ma sempre con le adeguate cautele.
3: Concordo pienamente. È è un bell'ambiente la palestra, è un ambiente in cui ci si può realizzare, si può cercare di vestirsi a proprio agio, anzi meglio, sì, perché bisogna essere vestiti comodi, adeguati, e bisogna cercare comunque di farsi magari guidare da qualcuno, avere un'idea di quello che si fa, perché il rischio è un pochino ogni tanto di farsi prendere dall'entusiasmo.
1: Sì. Quindi, ma io punto, c'è una palestra del villaggio o dell'albergo, quale macchina punto? Perché se io non sono magari tanto capace, vado in quella, dico provo, e io provo, dove vado?
3: Allora, se posso, se non ho molta esperienza, meglio provare macchine guidate.
1: Sì.
3: Carichi liberi e con pesi sono uno step successivo. La macchina isotonica che ha i propri elastici, che ha un movimento guidato,
1: è come avere un tutor appiccicato che ti dice quello che devi fare, giusto?
3: Esattamente, ed è costruita apposta per evitare i compensi, per evitare che i movimenti non siano corretti e per far sì che i pesi da utilizzare siano graduali. Ecco, quello che devo cercare.
1: Ma io voglio dire, gli addominali, i famosi addominali che fanno tutti perché dicono vabbè dai adesso.
2: Nico, è proprio qui il fatto che dobbiamo dire una cosa prima.
1: Sì.
2: Che prima di usare una macchina, fare una ginnastica eccetera, io devo decidere o sapere che cosa voglio portare a casa. Perché a seconda dell'obiettivo...
1: È sempre lì, come abbiamo detto, col cammino.
2: È sempre quella la cosa. Quindi perché io voglio fare quella cosa? Perché c'ho il muscolo mollo mollo e lo voglio tonificare? Perché invece c'ho la panzetta e voglio invece avere la tartaruga girata dalla parte
1: sì,
2: giusta?
1: No, però non riusciamo. Diciamo pure che in questo corso non riusciamo, vero? Ad avere la tartaruga.
2: No. Però se io ho in mente quello che voglio fare, ad esempio, sono passata tutto l'anno seduta alla scrivania al computer, e ho la schiena che ogni tanto non è molto contenta, anche in un mese imparare degli esercizi per prima rilassare e poi irrobustire ad esempio la muscolatura della schiena con degli esercizi di questo genere, esempio gli addominali, sai, quel da bambino sdraiato, tiro sulle gambe,
1: sì,
2: o queste cose, si può fare. Quindi prima è capire cosa voglio portare a casa, sapere di non avere già dei problemi, perché magari io ho il ginocchio con un problema,
1: certo,
2: o un'altra cosa, allora lì ci devo stare attenta, perché ci vuole la ginnastica, ma deve essere quella giusta da
1: certo,
2: questo punto di vista.
1: Lì bisogna andare in mani
2: bisogna
1: esperte,
2: andare in
1: fai
2: mani esperte,
1: rischia di farci
2: non va
1: male.
2: Bene. E l'altra cosa importante è vedere quello che ho a disposizione, per cui sono in un villaggio e ho una palestra, magari anche qualcuno che mi aiuta, fantastico, sono a casa da sola e uso le bottigliette dell'acqua per fare gli esercizi con le buta, fantastico, sono a casa da sola e uso le bottigliette dell'acqua per fare gli esercizi con le braccia, va bene, piuttosto che mi sdraio e faccio gli esercizi cosiddetti addominali di una volta. Ecco, però su questo tipo di attività...
1: E quella cosa che andava di moda, molto di moda, che si chiama plank...
2: Il plank è una cosa già un po' di più, poi Matteo ci dirà.
1: Adesso Matteo, ma il professor Vandoni, scusi, mi sono allargata, ma è vero che c'è una specie di total body, così è veloce, tutti i muscoli si allertano, è così o no? Io vorrei una cosa, 2 minuti di fatica e massima resa.
3: Si può fare.
1: No, allora quagliamo subito.
3: Allora, concateniamo 4-5 esercizi per gruppi muscolari diversi, li dividiamo in 30 secondi ognuno, quindi uno per il petto, uno per il dorso, uno per le gambe, gli addominali, e poi posso ripetere gambe, 5 esercizi, 30 secondi l'uno.
1: Allora state lì perché adesso poi il professor Vandoni, allora quindi sono conti fatti, 2 minuti.
3: 2 minuti e mezzo.
1: 2 minuti e mezzo al nostro corso che ho detto di benessere in azione, non l'avevo definito così, ma non benessere attivo. Dai, mi piace di più. Ci fermiamo. Gianmarco Ferronato ha detto che bisogna fermarsi e io faccio sempre quello che lui mi dice, naturalmente dopo aver ascoltato Laura Vanossi, che ringrazio in assistenza e in redazione. State fermi lì, 2 minuti e mezzo e siamo a posto.
0: Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Risolti i vari incidenti, i principali disagi per il traffico in aumento in prossimità dei cantieri fissi. Alle porte di Roma, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, code tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in direzione L'Aquila. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, in colonnamenti tra Perugia Madonna Alta e innesto E45 in entrambe le direzioni. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, forti rallentamenti tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Traffico intenso ai valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco, importanti flussi provenienti dalla Francia, mentre sulla A9 lainate Como-Chiasso si sono formate code tra Como Montelo Impino e Chiasso verso la Svizzera. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, ma Strade in diretta tornerà ad aggiornarvi alle 13.45.

0: vacanza con obiettivo salute.
1: Ragazze, ragazzi, si svolta. 2 minuti e mezzo fisico scolpito? Professoressa Lucini, lei non me l'ha mai detto, perché tutti questi anni? Professor Vandoni, allora, io la tenuta dei muscoli molliccia. Forza di gravità, il muscolo scende verso il basso, diciamocele queste cose, perché poi uno vede passeggiare questi che sono tutti, ma lavorano da anni, vero prof?
2: Questo è il segreto, la costanza.
1: Ecco, la costanza, ma per chi non ce l'ha avuta, magari adesso gli viene l'idea, noi diamo un piccolo contentino, si trova già subito, non dico la tartaruga, però un pochino più tonico e continua.
3: Esatto, i 2 minuti e mezzo
1: sono 2 minuti e mezzo, però deve essere semplice, non tecnico, eh? Andiamo.
3: 30 secondi di piegamenti sulle gambe, sì. Classici squat, quindi è come simulare alzarsi e sedersi da una sedia.
1: Questo mi piace, ok.
3: 30 secondi, finiti questi subito, un esercizio per la parte alta, quindi sì. Possiamo fare dei piegamenti che possono partire a seconda del livello a cui uno è, dal muro, a ginocchio a terra, corpo disteso.
1: Sì.
3: 30 secondi col proprio ritmo, non è facile, chi non è tanto allenato sul petto fa un po' più fatica, però se prende gli accorgimenti giusti può farli tranquillamente.
1: Ok, e sono 60 e secondi, sono 60. È già un minuto andato.
3: Arriviamo a metà.
1: Ok, allora, ci siamo quasi.
3: Partiamo e facciamo i classici crunch a terra, quindi gli addominali, partendo schiena a terra, gambe piegate, porto le spalle verso le ginocchia.
1: Sì.
3: 30 secondi, espirando quando salgo, inspirando quando scendo.
1: Quindi quando faccio fatica, professoressa Lucini, perché bisogna sempre coordinare il respiro.
2: Bisogna sincronizzare.
1: Sincronizzare, ma è difficile, arrivo subito.
2: Allora, che siamo... quando fai fatica butti fuori l'aria.
1: Va bene, ok, torno dal professor Vandoni, quindi fa fare...
3: Abbiamo passato la metà.
1: Ormai è finita.
3: Ci siamo.
1: Faccio questi crunch, si chiamano.
3: Esatto, bravissimo.
1: Quindi mi slungo bella lunga, giusto?
3: Esatto.
1: Piego le ginocchia e cerco di toccare le ginocchia con...
3: Le spalle. Le porto verso le ginocchia, non devo arrivare per forza a chiudere, devo solo sollevarle da terra.
1: Okay. Il collo dove va?
3: Il collo deve rimanere allineato al busto, non bisogna sentire la tensione, ok? Sguardo rivolto verso l'alto.
1: Verso l'alto, per dire, è quasi finita, verso il cielo, guardami tu. E poi chiudiamo, perché abbiamo ancora 30 secondi.
3: Ne abbiamo 30 più 30.
1: 30 più 30, un minuto.
3: Bottigliette all'altezza delle spalle. Porto le braccia verso l'alto, a chiudere sopra la testa, alzate verso l'alto.
1: Così?
3: Sì, per il dorso.
1: Va bene.
3: Infine, chiudiamo con un ultimo esercizio per le gambe
1: sì,
3: alla fine riusciamo a allenare bene. Un affondo vuol dire che parto da posizione retta, sbilancio il peso verso l'avanti, porto avanti un piede, faccio un piccolo piegamento sulle
1: come
3: gambe,
1: fanno un po' quelli che giocano a scherma, tirano di scherma.
3: Bravissimo.
1: No? Questo è l'affondo, tanto per così abbiamo un modello a cui ispirarci.
3: Perfetto. Vero? A seconda del grado in cui sono allenato, scendo più o meno.
1: 30 secondi, ma io vado un po' a occhio, no?
3: Sì,
1: perché sennò
3: si può fare una volta che faccio 10-15 ripetizioni per ogni esercizio.
1: È quelli che volevo, vedi, 10-15 ripetizioni, quindi però 2 minuti e mezzo li possiamo trovare. Professoressa Lucini?
2: Allora, sicuramente questo è un esempio,
1: sì.
2: Mi raccomando, però una cosa importante: se mentre io faccio questi esercizi sento dei dolori, sento qualche cosa che non va, mi fermo e chiedo a qualche esperto che mi dice che cosa devo fare, okay? L'altra cosa importante è imparare questi esercizi, ma ce ne sono di tanti tipi, no? E il trucco però è quello di ricordarci di allenare un po' tutti i nostri muscoli. C'è chi ha la fissa dell'addominale, del bicipite, si concentra soltanto lì e dimentica tutto il resto. Invece noi dobbiamo avere un corpo armonico. Quando si parla di questi esercizi, spesso dicono: ma no, ma a me non interessa fare i muscoloni.
1: Bravo.
2: Non è per fare i muscoloni.
1: O come quelli che dicono: non faccio attività fisica perché poi mi vengono i polpacci grossi.
2: Esatto.
1: Di
2: no,
1: la primavera i polpacci grossi ne devi fare.
2: Serve proprio per, si dice, tonificare e mantenere la nostra muscolatura, perché ahimè col passare degli anni i muscoli ci salutano un pochettino.
1: Inizia a me, prof. Certo.
2: Un po' a tutti. Quindi per mantenerli dobbiamo stimolarli. Quindi un po' tutti i muscoli, Magari questa è una bella notizia che piace, ma in giorni consecutivi lo stesso, magari il lunedì alleno le braccia, il sì. martedì alleno gli addominali e la pancia, se non voglio fare la cosa dei 2 minuti e mezzo che fa poco, se invece voglio fare un po' di più, allora certo. mi suddivido le cose in questa maniera perché devo lasciare al muscolo il tempo di riposare e recuperare. Se poi il giorno dopo sento un po' di malettino poco poco, va bene, vuol dire che ho lavorato. Se sento troppo, magari
1: sento troppo esagerato.
2: Ci devo stare un po' attenta.
1: Ecco, i vantaggi del fare fatica, ecco, quali sono? Perché noi sappiamo che il muscolo è un organo a tutti gli effetti ed è un organo super intelligente.
2: I vantaggi sono tanti. Il primo è proprio mantenere o migliorare la mia massa muscolare e soprattutto la forza, perché il muscolo ha bisogno di essere un muscolo di qualità.
1: Ma come faccio a capirlo da sola?
2: Allora, capirlo da sola...
1: Perché un tempo si faceva braccio di ferro, adesso non fa più nessuno.
2: No, ma dai, prova a aprire la bottiglietta dell'acqua.
1: Vabbè,
2: aprire,
1: dai,
2: ma guarda che c'è persone che non ci riescono, eh. O
1: quindi
2: aprire
1: promosso.
2: Un qualche cosa, so, il barottolino, eccetera, eccetera. Piuttosto il rendersi conto che il muscolo è più presente. Magari non vedo niente, adesso vedo che c'è qualche cosa. E poi ci sono anche tutta una serie di benefici che arrivano addirittura a far bene alle cose che ci facevano bene l'altro giorno con la camminata, quindi alla parte metabolica piuttosto che alla parte cardiovascolare. Però il muscolo lavora tanto su se stesso e migliorare la tonicità e il sentirsi in forza.
1: Abbiamo quindi lavorato sui pesi, perché è importante per la nostra salute, per la salute anche per l'armonia, no? del nostro corpo, e poi soprattutto dobbiamo farlo anche in previsione degli anni che verranno, perché poi i muscoli invecchiano e quindi perdono di tono, quindi alleniamolo. Ma a proposito di pesi che noi impareremo a utilizzare grazie all'aiuto della nostra splendida coppia, ci sono pesi che sono difficili da gestire e da scaricare, con cui tutti noi, quelli che sono allenati, che praticano attività fisica, anche i bodybuilder vengono in qualche modo a contatto, e sono quei pesi che ci descrive bene la nostra prossima ospite. In linea con noi abbiamo la dottoressa Tatiana Torti, psicoterapeuta. Dottoressa, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Responsabile scientifico della Scuola di Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva ASIPS di Milano. Dottoressa Torti, i pesi di cui parliamo con lei sono pesi che tutti noi conosciamo, ma di cui vorremmo naturalmente fare a meno, ma con cui gioco forza dobbiamo confrontarci e soprattutto allenarci.
4: Sì, effettivamente i cosiddetti pesi della vita possono essere di diversi tipi. Pensiamo a alcuni pesi temporanei, per esempio nel momento in cui devo fare una riabilitazione a una gamba dopo un intervento, la riabilitazione terminerà, o se devo fare un corso molto impegnativo poi terminerà. Altri pesi invece possono essere inevitabili, una malattia cronica o personale di un caro, in alcuni casi anche i familiari stessi. Di altri ancora possiamo liberarcene, ad esempio un lavoro che non ci piace o un partner con cui non stiamo tanto bene. Oppure altri ci appartengono, se mi viene in mente nel mio campo nello specifico, la personalità. Di altri infine potremmo liberarcene, però Nico, non siamo tanto consapevoli a volte,
1: ecco,
4: di come funzioniamo.
1: È proprio così,
4: ecco.
1: E per questo ci sentiamo appesantiti, schiacciati e non sappiamo da che cosa.
4: La maggior parte delle volte siamo governati da credenze, diciamo, radicate su come funzioniamo noi, su come funzionano gli altri, e che parlano un po' in questa maniera: si deve fare per forza così, oppure non è assolutamente possibile cambiare un lavoro, un partner, un modo di fare, o ancora è assolutamente una catastrofe se gli altri mi giudicano in modo negativo. Quindi aggrappandoci a queste credenze senza neanche saperlo, in realtà dirigiamo i nostri comportamenti.
1: Assolutamente.
4: Allora, possiamo dire che di quelli di cui possiamo liberarci, ce ne dovremmo cercare e trovare il modo per liberarcene. Non è sempre semplice, lo
1: possiamo
4: sappiamo.
1: Anche chiedere aiuto nel caso, si può, no? Si può,
4: esatto,
1: fare,
4: esattamente,
1: possiamo farci
4: proprio
1: aiutare,
4: per
1: certo.
4: Trasformare il desiderio in azione, perché non è assolutamente semplice in alcuni casi. Se invece questi famosi pesi ci appartengono e sono abbastanza inevitabili, allora, come dicevi prima, bisogna imparare a gestirli. Mi piaceva molto la metafora del muscolo di prima. Io, ma non solo io, associo il cervello a un muscolo. Si lavora sulla qualità di come
1: in
4: il cervello
1: fondo
4: può funzionare.
1: Fate più o meno lo stesso lavoro, lei e la professoressa Lucina e il professor Vandoni, no? Muscoli per muscoli e pesi. Certo, allenamento, approccio.
4: Esatto, training. Quindi il primo, approccio che possiamo ricordare sempre e in maniera trasversale a tutto è praticare accettazione, che sembra una parola quasi brutta, no? Ma non deve essere confusa col subire, perché è tutt'altro. È proprio allenare la mente a essere flessibile, a cogliere le emozioni che anche tanto non ci piacciono, però accoglierle per poterle superare, cercare di uscire da un atteggiamento giudicante.
1: È quello che facciamo professoressa Lucini, anche quando dobbiamo allenarci, a proposito dei pesi e dei muscoli, no?
2: Assolutamente, certo.
1: Quindi l'accettazione, che non vuol dire subire la cosa, ma lavorare un po' su questa flessibilità, dottoressa Torti.
4: Flessibilità, come nel corpo il muscolo può essere allenato, devo accettare il fatto di sentire un po' di sofferenza, si parlava anche dei vantaggi del far fatica,
1: sì.
4: Eccolo qua, è la stessa cosa, quindi posso attraversare un momento di tristezza anche profondo, ma sapere che se lo gestisco bene, mi faccio aiutare o ne parlo con qualcuno, ma non lo evito, insomma, posso superarlo molto meglio. L'evitamento porta spesso a delle trappole e quindi di conseguenza impegniamoci comunque, cerchiamo di fare tutto ciò che è il nostro potere fare per riuscire a stare meglio, il meglio possibile. Un punto che a me piace molto, essendo molto comportamentale, è l'estinzione. Cerchiamo di non cadere in preoccupazioni inutili. Quali sarebbero le preoccupazioni inutili? Quando, per esempio, spendiamo molte ore a pensare a quale possa essere l'esito di un esame medico fatto, esami del sangue, la TAC,
1: lo so, che la mente inizia a galoppare, corre,
4: ansia, certo. Esatto, però non ha utilità, quindi se non quella di farci stare male, di preoccuparci.
1: Quindi dobbiamo dire stop, basta.
4: Dobbiamo dire stop, dobbiamo dire stai lì, ci sei, ma non sei l'unica cosa, distraiamoci, facciamo altro e poi manteniamo la mente sul qui e ora, di conseguenza. Questo è un atteggiamento molto di moda ad oggi, però in realtà è una cosa molto antica, quindi cerchiamo di dirigere la nostra attenzione nel qui e ora, e quindi questo è dal punto di vista un po' più del pensiero. Se invece noi abbiamo i pesi relazionali, relativi alla comunicazione, possiamo anche imparare a comunicare in maniera più chiara e diretta a volte i nostri sentimenti, rispettando le nostre idee e rispettando quello degli altri, in una logica che si chiama io vinco, tu vinci. Cerchiamo sempre di entrare in questa direzione e scopriremo che in realtà le comunicazioni possono essere facilitate.
1: Quindi le facciamo più semplici.
4: Le facciamo più semplici, assolutamente.
1: Non complichiamoci la vita, già i pesi ci sono.
4: L'ultimo consiglio è quello che vale anche per quando ci alleniamo propriamente con i muscoli e il corpo. Dividiamo i grandi problemi in piccoli problemi, spezzettiamoli e scopriremo che in realtà possiamo almeno risolverli in parte o cercare soluzioni per piccoli pezzi che poi possono essere sorprendenti perché possono generare un effetto cascata.
1: Grazie alla dottoressa Torti. C'è Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, chissà se faranno i 2 minuti e mezzo del professor Vandoni, chissà se li farete voi, non lo so, io mi auguro di sì, intanto mi auguro di sentirvi domani sempre alla stessa ora per In Vacanza con Obiettivo Salute, anche se non siete in vacanza, sono io la vostra vacanza, o no? Beh, buona giornata.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo, ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Ancora un ben ritrovati. Dopo un'apertura piatta, principali borse europee tutte col segno meno, anche se i cali sono contenuti. Col greggio a $90 corrono i titoli oil, segno che la preoccupazione per lo stallo sulla riapertura dello stretto di Hormuz domina i mercati. Vediamo ora come sta andando, ripartendo da Milano, col FTSE MIB a meno 0,08%, Francoforte perde qualcosa di più, lo 0,20% in questo momento, lo 0,15% a Parigi, mentre perde molto meno, il di più in linea con Milano-Londra, in questo momento segna un meno 0,03%. Dicevamo che corrono i titoli oil, e allora vediamo in cima ai listini a Piazza Affari ancora l'Eni con un più 1,95%, seguita da Prismian a 1,79%, Azimut a 1,50%, e poi ci troviamo anche Brunello Cucinelli che sale in questo momento nelle contrattazioni a più 1,04%. In fondo ancora Stellantis che in questo momento perde il 2,52%, seguita da Inuit meno 1,17%, e nel meno 93%, perde anche A2A meno 0,87%. Ed è tutto.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
8: 24 ore podcast.
9: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
10: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
11: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
12: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
11: Non lo sanno, naturalmente.
13: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una giovane e brava professionista, una psicologa.
2: È arrivata, facciamo aprire magicamente le porte di Radio 24, Alessia.
3: Buongiorno.
2: Allora Alessia Conte, psicologa, e già qua capiamo di cosa parleremo oggi. Un account che a me piace tantissimo, in questo momento 11.470 follower su TikTok, noi contiamo quelli, 271.457 mi piace, per un tema molto delicato che mi fa piacere affrontare con te.
3: Anche a me.
2: Andiamo a sentire tutta la tua storia e andiamo in studio.
3: Andiamo.
2: Grazie.
4: Oggi facciamo che ti leggo le classiche frasi cliché e mi valuti da 1 a 10 quanto ti perseguitano. Pronta?
3: Ok.
4: Non potrei mai raccontare i miei fatti ad uno sconosciuto.
3: 8, succede.
4: Voi usate il lettino come nei film?
3: 5.
4: Mi stai psicoanalizzando dopo che ti ho detto questa cosa, vero?
3: Questa è un grande 10, succede sempre.
4: Quindi sai sempre cosa sto per dire?
3: Questa 7.
4: Tu analizzi tutti i tuoi amici, quindi?
3: Questa è un grande 10, soprattutto detta dagli amici stessi.
2: Beh, questa volta la prima domanda è molto facile, perché sai, spesso chiedo ai creator qual è la tua formazione. Qui c'è scritto psicologa nel tuo nome, nel tuo account, quindi è molto banale, ma sei una psicologa?
3: Giuro, sono una psicologa.
2: Qualcuno te lo chiede, ma sei una psicologa vera?
3: Sì, confermo, sono una psicologa vera, mi sono laureata ormai qualche annetto fa in realtà.
2: Sembra una bambina, non specifichiamo.
3: Non specifichiamo, e quindi sì, sono laureata in psicologia clinica e di comunità e diciamo che dopo questo percorso non sono però partita subito a lavorare come psicologa, quindi questo si può dire, insomma.
2: Come hai iniziato invece nel mondo del lavoro?
3: Ho iniziato nel mondo del lavoro come educatrice. Dato che appunto io sono laureata in psicologia clinica e di comunità, ho fatto il mio tirocinio post laurea in una comunità mamma bambino a Trento e è stato per me proprio un mondo che si è aperto. E quindi ho iniziato così il mio percorso lavorativo e poi piano piano in realtà mi sono riavvicinata a quello che poi era il mio indirizzo di laurea, ecco, quello che avrei poi voluto fare, perché di fatto è un po' nata così, non mi sentivo pronta subito per lanciarmi in questo mondo, ecco.
2: E dobbiamo dirlo, tu fai la psicologa davvero nella tua vita?
3: Sì, faccio la psicologa, non è solo il mio canale, ecco, che parla di psicologia, ma proprio condivido uno studio con una collega a Trento, appunto, dove mi dedico ai colloqui. Faccio più attività in realtà, nel senso che lavoro con le persone richiedenti protezione internazionale. Uh-huh. E poi mi dedico all'attività clinica invece appunto nel mio studio, in cui facciamo colloqui psicologici, quindi di sostegno psicologico, e facciamo anche altre attività come per esempio le attività con gli animali.
5: Perché nella pet therapy si utilizzano soltanto alcuni di questi animali? Vediamoli uno a uno partendo con il cane. I cani sono naturalmente predisposti alla comprensione dei segnali comunicativi umani, come il guardare, l'indicare con la testa, l'uso dello sguardo. Le caratteristiche del cane che più lo rendono adeguato alle attività di IAA sono la sua assenza di giudizio, la sua capacità di leggere gli stati emotivi dell'altro grazie alla produzione ormonale, il suo prestarsi a essere accarezzato che diminuisce i livelli di stress e ansia.
2: E i social quando sono entrati nella tua vita? Perché ovviamente sono adesso credo una parte importante, ma com'è nata l'idea?
3: È stato molto interessante il percorso dei social, perché è nato un po' per scherzo in realtà.
2: Davvero?
3: Giuro. Sì, nel senso che non ero molto avvezza all'uso dei social prima di diventare creatrice di contenuti.
2: Chi l'avrebbe mai detto poi?
3: E quindi appunto li usavo ogni tanto così, e poi i miei amici appunto ho aperto partita IVA, quindi ho dovuto iniziare a cercare anche una clientela e i miei amici mi hanno detto devi andare sui social. Io, ma figuratevi, io sui social, ma no, non esiste. E un giorno mando loro un video per scherzo e quindi gli dico guardate, questo potrebbe essere un video da...
2: Certo.
3: E loro invece lo prendono molto seriamente, tant'è che mi dicono no Alessia, ma tu li devi fare questi video. E quindi ero molto titubante, dicevo ma no, ma figuratevi, così. E invece poi sono partita da proprio lo faccio perché vabbè mi spingono gli altri, perché così, a mi piace creare contenuti, mi piace i messaggi che mando e mi piace la finalità con cui faccio i contenuti.
2: Ecco, quindi parliamone subito. È un periodo in cui si parla tantissimo, talvolta a sproposito, di salute mentale, quindi è un mestiere delicatissimo parlare sui social.
3: Lo è, perché a mio parere ovviamente devi coniugare l'aspetto social a un'etica professionale che per me in questo ambiente deve essere abbastanza ferrea, perché altrimenti si rischiano di fare degli scivoloni che poi possono impattare, come dici tu, anche sul pensiero della salute mentale. Ogni nostro comportamento, anche quello che oggi non ci piace, ha avuto un senso per noi in un certo momento della nostra storia. Cioè, magari una strategia che usavamo per proteggerci o per andare avanti, oggi non c'è più utile, ma un tempo invece aveva una funzione. Un'altra cosa che dico spesso è, un conto è essere consapevole di una cosa, un altro è agire per cambiarla. Perché renderci conto di qualcosa è una parte del lavoro e a volte basta questo, altre volte invece si continua con il lavoro per trasformare quella consapevolezza in scelte concrete.
2: La scelta del linguaggio è molto precisa, sei rassicurante, sei sorridente, sei molto chiara.
3: Il linguaggio deve essere importante nel trasmettere quello che vogliamo dire. Lo dico spesso anche ai miei pazienti, no? Le parole che si usano, soprattutto nel mio lavoro, sono importanti perché non sono parole scelte a caso e dalla mia parte professionale non lo devono essere. Insomma, quindi sì, la semplicità assolutamente, che è un po' il mio cavallo di battaglia, però in un contesto che comunque deve avere dei limiti e deve essere pensato, ecco. Quindi potrai immaginare come la realizzazione dei contenuti non sia veloce.
2: Ecco, come si crea un contenuto? L'idea, la realizzazione, la scrittura, immagino.
3: Sì. Allora, devo dire che senza l'aiuto del mio social media manager, nonché compagno...
2: È sua la voce che sentiamo fuori sì, campo,
3: è sua,
2: sì?
3: È sua. Probabilmente Alessia Conte Psicologa non sarebbe andata così tanto avanti. Questo è proprio un merito che gli faccio, perché io sì, ci sono su tutta la parte di contenuto, ovviamente, su tutta la parte di scrittura e di pensiero anche, ma lui mi dà tutta una mano su un background che a me manca tanto, quindi...
2: Lui lo fa di mestiere?
3: Sì, lui è un programmatore, quindi insomma tutta quella lavora in agenzia di comunicazione, quindi sì, e la sua parte è fondamentale davvero, perché mi aiuta a capire che cosa va in questo momento e non nascondo che nascono anche degli scontri, perché magari lui vuole far andare un contenuto che va, ma io, come ti dicevo prima, deve avere un senso, deve essere pensato, devono essere usate determinate parole, quindi non ti nego che gli scontri mancano, però finiscono sempre bene.
2: Meno male, meno male. Quindi da dove parte l'idea e poi la scrittura?
3: Allora, no, diciamo che spesso gli spunti me li danno i miei pazienti.
2: Ah.
3: Nel senso che siamo in studio, magari mi parlano di determinate cose, magari vedo più persone che mi portano determinate cose e allora mi dico, ok, nel mio piccolo ho visto questa cosa qui.
2: Forse... Delle piccole statistiche.
3: Sì, forse potrebbe interessare. C'era anche un mio video, no, dove dicevo i temi più affrontati magari, cioè... Faccio una statistica nel mio piccolo, ovviamente, però vedo che riscuote interesse, no? Perché poi anche i commenti che ricevo, anche il tipo di feedback che mi danno, sono molto contenta. Quando mi scrivono, Alessia, il tuo contenuto, cioè pensavo di essere solo in questa cosa, invece scopro che anche altre persone... Cioè, per me quello è un po' l'obiettivo del creare contenuti, ecco.
5: Immagina per un momento che il tuo corpo sia un vaso e la tua personalità il fiore al suo interno.
3: Esistono diversi tipi di vasi, alcuni trasparenti, altri colorati, alcuni con dei piccoli dettagli, altri invece più semplici. Ma non ci sono vasi migliori di altri, semplicemente sono diversi. E dentro ogni vaso c'è un fiore unico. Il compito del vaso non è quello di farsi notare, ma è quello di custodire il fiore durante la sua crescita. Allo stesso modo, il corpo non deve essere perfetto, né piacere a tutti, è ciò che ti sostiene, è ciò che ti permette di manifestare la tua unicità.
2: Mi piace molto quando utilizzi i simboli, le metafore, gli esempi, il vaso di fiori, la tazzina, cioè cerchi di essere molto pratica e anche visivamente molto efficace.
3: Penso che aiuti molto, perché la psicologia, tu dici la psicologia, questa cosa, chissà, devo dire che si è sdoganata tanto nel tempo, secondo me. Non oso immaginare cosa volesse dire essere psicologo 20 anni fa rispetto ad adesso. Io penso che siamo molto evoluti rispetto a questo certo. punto di vista qui, però ancora non mi sento di dire che siamo arrivati al 100% di dire è ok andare dallo psicologo, o quelle frasi un po' stereotipo che ci sono rispetto alla psicologia. Psicologia o rispetto dallo psicologo vanno solo i matti, no? E quindi penso che abbiamo fatto tanti passi avanti, soprattutto con i giovani. Il mio target, cioè le persone che vengono in studio da me, sono prevalentemente giovani adulti e adulti, e quindi è un po' il mio focus del lavoro, è un target che mi piace, con cui mi piace lavorare.
2: Invece il target sui social?
3: Anche in realtà è un po' sempre questo, devo dire che si alza un po' l'età in realtà sui social, perché se in studio ricevo pazienti tra i 25 e i 30, dalle statistiche, insomma, così mi dicono, sono un po' più alti, quindi verso dai 30, cioè 25-40 più o meno, quindi si alza un po'.
6: Solitudine?
3: 9.
6: Problemi con il partner?
3: 6.
6: Difficoltà a prendere decisioni?
3: 9.
6: Sessualità?
3: E
6: burnout lavorativo?
3: 5.
6: Bassa autostima?
3: 8.
6: Difficoltà relazionali?
3: 10.
6: Ansia generalizzata?
3: 9.
6: I disturbi del sonno?
3: 3.
6: Senso di colpa?
3: 8.
6: E il sentirsi persi?
3: 10.
2: Allora, le critiche. Intanto ti chiedo, quelle che ricevi nei commenti, perché sì, dici abbiamo superato molti stereotipi, ma c'è ancora gente che, beh, qualcuno dice gli psicologi sono inutili e suggerisce delle sette, qualcuno dice, comunque arrivano, cosa fai, rispondi, non rispondi?
3: Allora, la mia filosofia è quella di rispondere sempre a tutti i commenti. Ovvio che non ce la faccio sempre, non ce la faccio alla velocità che magari vorrei, perché come ti dicevo prima, il creare contenuti mi occupa del tempo e quindi non sono celere nel rispondere, ma se ce la faccio rispondo sempre. Come dici tu, ci sono anche questi tipi di commenti. Devo dire che sono rimasta molto sorpresa dalla quantità di feedback, soprattutto positivi, cioè non me lo aspettavo, perché si sente sempre, no? E gli haters e le persone che cercano di, insomma, dire delle cose che magari non direbbero, i leoni da tastiera, no? Invece devo dire che molto pochi feedback negativi, e è una cosa che insomma mi ha sorpreso, e anche queste persone però che commentano magari dicendo queste cose, io sono contenta in realtà che ci siano, perché vuol dire che riescono uno a comunicare questa cosa e fanno emergere anche una porzione di persone, mi viene da dire, perché sono una persona mi commenta, ma insomma forse certo. sono rappresentative anche di un qualcosa di più, che portano quella cosa. E non è che mi nascondo dietro a quella cosa, cerco di, ovviamente dal mio punto di vista sulla psicologia, sono una psicologa, cos'altro potrebbe essere se non positivo, insomma, però anche dire, rispondere e dire la mia opinione e il portare il mio pensiero, ovviamente non pretendendo di cambiare l'altro, ma di fornire quell'idea, quello spunto in più, quel qualcosa che magari ti fa fermare e dire, ah cavolo, non ci avevo pensato.
2: Sono d'accordo, e devo dirti che anch'io, che di percorsi ne ho fatti tanti, ho avuto proprio dei lampi su alcune cose che hai detto in un video, e ho detto, vedi un po'. Però devo tornare sugli hater per farti invece una domanda non ad Alessia Creator, ma ad Alessia psicologa, perché arrivano secondo te questi commenti anche così violenti? Non solo a te, in genere, sui social?
3: Un po' c'è sicuramente la parte di necessità di screditare l'altro, secondo me, per sentirsi un po' forti, o anche di screditare l'altro perché magari io sento che non ho quelle competenze, non ho quel saper fare, che, e quindi magari invidia, magari gelosia. Poi sai, fare di tutta l'erba un fascio a me non piace, perché ovviamente ognuno ha la sua storia e ognuno avrà il suo personale motivo, insomma, per cui si sente di dover fare questa cosa. Però sicuramente il confronto con l'altro è un tema grosso da gestire, e quindi puoi avere o non avere gli strumenti, puoi averceli o non averceli in gradi differenti, insomma. Quindi un po' questa è l'idea che mi sono fatta. La cosa che mi sorprende, magari mi fa un po' più male, di questi commenti sono quando sono fatti da persone che magari si definiscono, poi, perché io non so chi c'è dall'altra parte, ma medici, psicologi, fisioterapisti, altre professioni sanitarie, che quindi un background dovrebbero averlo, e forse accetto meno quel tipo di commento, proprio perché dico: cavolo, lavoriamo nella stessa, cioè nell'area della sanità, mi aspetterei un po' di supporto, ecco, anche nello sdoganare certi tipi di messaggio, che invece arrivano lo stesso. Quindi, insomma,
5: sei mai ritrovato o ritrovata a contare i gradini salendo le scale? Il comportamento di contare mentalmente oggetti o fare dei piccoli conteggi può essere una forma di autostimolazione cognitiva, in cui praticamente succede che la mente si mantiene attiva e impegnata quando si trova in situazioni ripetitive o noiose. Il cervello in questo modo si intrattiene, cercando stimoli anche in compiti apparentemente semplici o insignificanti. In alcune persone questo comportamento può essere una forma di lieve comportamento ritualistico o una forma ossessivo-compulsiva, dove il conteggio serve a ridurre una leggera ansia o a sentirsi più in contatto. Anche se non sempre problematico, per alcune persone può diventare un'abitudine che allevia l'ansia o gestisce l'incertezza.
2: Ma infatti, guarda, uno degli altri punti era colleghi, quindi come l'hanno presa i tuoi colleghi, oppure in generale come senti che sia percepito un lavoro del genere da creator sulla psicologia?
3: Allora,

0: comunicare con i video che fai, perché se lo basi, se basi questa attività sulla performance, rischi di cadere un po' nel il video ha fatto views, vuol dire che è un video bello, non ha fatto views allora non è un video bello. Ci sono tanti contenuti che io ho fatto che magari non hanno ottenuto le stesse visualizzazioni degli altri, ma paradossalmente ce ne sono alcuni che mi piacciono di più di quelli che...
1: E quella è anche la magia dell'algoritmo.
0: Sì, quindi insomma non lo dico, cioè quello che consiglio di solito ai colleghi è di non basarsi su quello, perché se io mi fossi dovuta basare solo su quello probabilmente avrei chiuso il canale molto
1: o avresti fatto
0: prima.
1: Dei balletti
0: perché poi questo è anche, no, cioè viviamo all'interno di una piattaforma che promuove tantissime cose, come dici tu il benessere mentale è un tema delicato, quindi non posso pensare di fare le stesse views che fa appunto una persona che fa video divertenti o che fa altro, e quindi per quello dico, se sei contenta del contenuto che hai postato, se è quello che volevi raggiungere e comunicare, io mi porto a casa quello, insomma.
2: Ma invece, se potessi dare un solo consiglio a tutti i tuoi pazienti, che cosa gli diresti?
0: In realtà una cosa che vorrei dire loro c'è. Se dalla vostra terapeuta avreste voluto più domande, più coinvolgimento o più presenza, se sentivate il bisogno di una risposta più diretta e non solo di ascolto, o se magari quel giorno eravate un po' confusi e volevate sfogarvi e vi è sembrata distratta o distante o semplicemente non in sintonia, tutte queste sensazioni ditemele. Lo so che fa paura e che è difficile, ma proprio lì, in quella difficoltà, migliora la relazione. Anche la vostra terapeuta è una persona e come tutte le persone può sbagliare.
1: Infatti l'ultima domanda che ti faccio non è lontana da questo, perché chi sceglie di fare lo psicologo comunque sceglie un mestiere d'aiuto. E ti è capitato di trovare persone che volessero venire da te nel tuo studio e ti dicessero perché dottoressa io l'ho seguita online e quindi...
0: Sì. In realtà sì, adesso non so farti una percentuale rispetto ai pazienti che ho in carico adesso, però tanti me lo dicono, e all'inizio quando ti dicevo, no, ho iniziato a postare un po' per gioco, un po' perché i miei amici mi hanno spinto a farlo, e quando mi dicevano sa perché l'ho vista, ha detto, come mi dicevi tu prima, ha detto quella frase che per me ha un po' cambiato tutto, allora ho voluto iniziare il percorso con lei. Sì, succede spesso in realtà e mi lascia sempre stupita, adesso forse un po' meno, ma all'inizio soprattutto dicevo cavolo, ma allora questa cosa che ho detto effettivamente è servita in qualche modo e quindi me la porto a casa così.
1: Che bello, vabbè, vuol dire missione compiuta.
0: Sì.
1: Grazie Alessia.
0: Grazie. Ok, allora direi che per oggi possiamo fermarci qui.
2: Ok.
0: E ci vediamo tra 2 settimane per la nostra prossima seduta.
2: Ma non possiamo vederci prima, così magari da risolvere più velocemente il mio problema, tipo tra qualche giorno?
0: Proprio perché il lavoro che facciamo in seduta non si esaurisce lì, ma continua fuori, nella vita di tutti i giorni. Se ci vediamo troppo presto, rischiamo di non dare il tempo necessario alla mente perché ciò che è emerso in colloquio possa essere rivisto e sedimentare, essere digerito e mostrarvi nuove prospettive.
1: Allora, Alessia, io sono contentissima di averti conosciuto. L'ultima domanda però è, insomma, questo lettino... No, sto scherzando.
0: No, sto scherzando.
1: Grazie Alessia,
0: ancora
1: a
0: piacere.
1: A presto, grazie.
0: Buona giornata.

0: Yeah, uno c'è.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 40. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Sono le 13.
6: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Guerra in Ucraina, 9 morti per i missili dalla Russia, Kiev colpisce raffinerie di e-commerce. Terremoto in Colombia, 132 morti e 570 feriti, il bilancio parziale. Ondata di calore record arriverà a 20 giorni, siccità in tutta Europa, in Italia il Po ai minimi storici. Europei di atletica, oggi in pista Battocletti, Jacobs e Tamberi, nuoto in vasca Ceccon, Martinenghi, Sara Curtis e Quadarella. Buona giornata dalla redazione di Radio 24 con Alessandro Arona al microfono e Roberta Frisani in regia. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Domani l'interrogatorio di garanzia.
1: È fissato per domattina nel carcere romano di Re Bibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Per il GIP che ne ha autorizzato l'arresto, l'obiettivo del suo piano era quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne l'ingresso in politica. Fra 2 anni sarai presidente del Consiglio, scriveva il faccendiere in uno dei messaggi a Ranucci finiti nelle carte dell'inchiesta. Dalle indagini, scrive il GIP, non sarebbero emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo tra i due. Resta latitante intanto il camerunense Gomez Tavares, il factotum di Lavitola, fuggito in Africa e accusato di aver reclutato i 4 esecutori materiali dell'attentato arrestati a giugno. I pubblici ministeri sarebbero pronti ad avviare la procedura per chiederne l'estradizione in Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma.
0: Allerta gialla della Protezione Civile oggi per il rischio di improvvisi temporali in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. La quarta ondata di caldo torrido dell'estate 2026, quella in corso, ha battuto il record di durata rispetto alle precedenti e dovrebbe durare ben 20 giorni consecutivi fino a dopo Ferragosto. Giugno e luglio 2026, lo ha fatto sapere ieri Copernicus, sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa. E con il caldo arriva la siccità che sta flagellando tutta Europa. In Germania è a rischio la navigazione sul Reno, in Francia l'uso dell'acqua potabile è contingentato in quasi il 70% del paese. In Ungheria, Romania, Austria, Slovacchia, Serbia e Bulgaria i bassi livelli del Danubio mettono in crisi anche la produzione di elettricità. In Italia è ai minimi storici la portata del Po. Facciamo il punto.
2: Il Po a Torino è ridotto ad un pantano di alghe e rifiuti, con le portate del fiume ben sotto i livelli storici anche a Piacenza, Cremona, Reggio Emilia, Mantova. Nel delta le intrusioni del mare mettono a rischio i raccolti. I temporali previsti potranno tutt'al più abbassare le temperature, non certo variare il livello del fiume, che deprime anche i laghi. Solo il Garda resiste. Dalle elaborazioni dell'osservatorio permanente sul Po viene fuori un quadro di grave allarme in Piemonte e Lombardia. In Emilia-Romagna e Veneto invece Giove pluvio è stato più generoso, attenuando l'emergenza. Ma il circolo vizioso iniziato a giugno, fra temperature elevate e assenza di vere piogge a compensare l'evaporazione, hanno portato in secca il grande fiume. Siccità estrema anche sul Lago Maggiore, ai minimi storici di 40 centimetri sotto lo zero idrometrico. Analoga agonia per quelli di Como, per l'Idro, l'Iseo. Proprio quando irrigare i campi sarebbe cruciale, tocca invece vietare l'uso agricolo del Po. Questione di sopravvivenza. E ormai l'acqua scarseggia anche in casa. Più di 100 i comuni montani in difficoltà mentre partono le autobotti e le ordinanze dei sindaci per risparmiare l'acqua che ancora c'è. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora all'estero, è salito a 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del tutto parziale del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia.
3: La città di Pereira, nella regione del caffè, è stata una delle più colpite dal terremoto. È una tragedia per tutta la città, per migliaia di famiglie, con molti morti e feriti, ha detto il sindaco Mauricio Salazar. I vicini di Manizales, un'altra città del cosiddetto eje cafetero, osservano impauriti mentre il terremoto distrugge la torre della Basilica di Nostra Signora del Rosario, il tempio più alto del paese. Il numero di morti e feriti continua a crescere man mano che proseguono le operazioni di soccorso. Sono ancora molti dispersi rimasti intrappolati sotto le macerie. A Cali, la terza città del paese, almeno 30 edifici sono stati distrutti. Una parte dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario della città è crollata.
4: De entrada encomiendo nuestro país al Señor Jesucristo para que nos...
3: Il presidente Abelardo de la Espriella, dopo aver affidato il paese al Signore Jesucristo, ha dichiarato che da parte del governo vi è tutta la disponibilità e l'impegno nei confronti delle vittime. Intanto l'amministrazione americana di Donald Trump ha già annunciato un aiuto di circa 15 milioni di dollari destinato all'emergenza. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nuova nottata di attacchi reciproci nella guerra in Ucraina.
5: Non si fermano i raid russi sull'Ucraina, vittime a Zaporizhzhia, dove secondo Zelensky sono stati usati missili nordcoreani, esplosioni anche a Kiev, dove è stato danneggiato un ospedale pediatrico. Intanto Kiev porta la guerra sempre più in profondità sul territorio russo. Droni hanno raggiunto Mosca, costringendo le autorità a limitare temporaneamente i voli negli aeroporti della capitale. Nel mirino anche la rete logistica. Nella regione di Voronezh è stato colpito un magazzino di Wildberries, gigante russo dell'e-commerce e più grande rivenditore online. È il più recente di una serie di attacchi contro i suoi centri logistici che hanno già causato diverse vittime. L'obiettivo è colpire una rete utilizzata per i rifornimenti all'esercito e in generale portare la guerra dentro l'economia del paese o, come ha detto Zelensky, portarla in casa ai russi. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora lo sport, seconda giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi, in serata le finali dei 50 farfalla uomini con il nostro Thomas Ceccon, i 100 stile libero donne con Sara Curtis, i 100 rana uomini con Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo e gli 800 stile libero donne con Simona Quadarella. E giornata importante anche per gli europei di atletica a Birmingham, in diretta Mario Nicoliello.
6: Buongiorno da Birmingham. Dentro l'Alexander Stadium è in corso la seconda giornata dei campionati d'Europa di atletica leggera. Mattinata dedicata tra l'altro alle qualificazioni del salto in alto con Gibo Tamberi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi in cerca di un posto nella finale di venerdì. La prova è in corso, i quattro azzurri hanno superato 2.15 e 2.19, ma a 2.23 hanno tutti fallito il primo tentativo. Poi per Tamberi e Sioli è stata buona la seconda. La quota decisiva sarà 2.26, diversamente bisognerà rientrare tra i migliori 12. In serata toccherà l'altro eroe di Tokyo 2021, ossia Marcel Jacobs, che sui 100 metri sogna il terzo titolo continentale consecutivo. Semifinali alle 21.30, finale un'ora e un quarto più tardi. Alle 20.25 scatterà invece la finale dei 5.000 metri con Nadia Battocletti e alle 21.15 quella del salto in lungo con Francesco Inzoli. Ieri due medaglie per l'Italia nel getto del peso, oro per Leonardo Fabbri, argento per Zane Weir. Per il momento da Birmingham è tutto. Linea allo studio.
0: Ed è tutto anche per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. Buon pomeriggio con Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
2: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
3: E io non se ci fo!
4: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
5: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
6: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
7: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
8: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
9: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
8: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con Laguna e ora esce con il primo album Un Posto Dove Andare. Niccolò Filippucci.
10: No, mi sento molto bene, devo dire, sono molto contento, sì, possiamo chiamarlo comunque assolutamente un primo traguardo. Poi ovviamente io mi vivo questi momenti un po' come delle tappe, no, della mia carriera, quindi sono molto focalizzato sul prossimo futuro. Sono una persona che piace lavorare, diciamo, magari piccole cose fatte bene, quindi un passetto alla volta. E sono concentrato su appunto questo prossimo futuro, questa uscita del disco, questo primo live. Sono contento, non vedo l'ora.
8: Ti faccio fare però prima un passo indietro, visto che è tutta una questione di viaggi e di passi e di luoghi da esplorare questa fase, dal titolo del disco in poi. Il passo indietro è quello di Sanremo. Che sensazione ti dà ripensarci?
10: Allora, non ho ancora messo tutto a fuoco, ma semplicemente perché anche quando magari amici o familiari mi chiedono com'è andata, cioè, dimmi un po' come era lì, cioè io letteralmente non so bene descrivere quello che è successo, ancora forse devo capire bene, devo realizzare, no, però è stata una bellissima esperienza sicuramente, ho imparato tanto, è stata una settimana molto, molto intensa, piena di cose comunque. E quindi anche magari anche da persone che ho conosciuto, comunque l'esperienza stessa mi ha insegnato molto, devo dire.

0: album. Già dal titolo si capisce, no, che stai un po' esplorando tutte le strade, no?
1: Sì, diciamo che è appunto un posto dove andare è stato, diciamo, abbiamo dato questo titolo per identificare un po' quello che è il mio percorso in questo momento, quello che sono io in questo momento, quindi magari sì, c'è una strada un pochino più solcata, però ci sono tante poi strade, stradine, che sono poi tutte quelle sfumature del magari del pop, no? Quindi possiamo dire che in generale comunque io mi identifico in quella che è la musica pop, però anche venendo da un background musicale molto molto ampio in generale, mi piace anche sperimentare oltre quello che è il puro pop classico, diciamo.
0: E si sente un po' appunto nel disco che le ispirazioni sono diverse, le atmosfere sono diverse, è un po' come dire, no? Io adesso ho davanti tutto questo, è così?
1: Sì, ho cercato di mettere in questo disco, di raccontarmi in questo disco in maniera diversa, in più situazioni, in diversi momenti. E ho cercato appunto di, come per riprendere anche appunto il primo titolo della prima canzone, di mettere anche più sfumature sia mie personali che di quella che è la mia musica, e quelli che sono i miei riferimenti, quindi veramente è un album molto diverso, comunque, che racconta una storia però lo fa in maniera differente tra una canzone e un'altra, ecco.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Niccolò Filippucci. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In tempi di guerre, anche commerciali, e di vecchi e nuovi nazionalismi, ci interroghiamo sul concetto di italianità come brand, come valore di posizionamento, come leva di comunicazione. Lo facciamo grazie ad una riflessione firmata Future Brand, che evidenzia il rischio inflazione dell'italianità e i fattori chiave dell'autentica identità italiana. Focus sui trend è dedicato invece alla tendenza dell'antiturismo contro l'overtourism, alla ricerca delle mete, delle formule che si differenziano da un'offerta sempre più appiattita e inflazionata. Nella riflessione finale spazio invece a un bestseller italiano, noir, che ci parla di illusione, immaginazione e realtà, nuove leve d'ingaggio nel mondo dei consumi.
2: Quando uno nel mondo dice Made in Italy, ma ti si spalanca l'universo. Non so, passi da Giulio Cesare al Barolo, da Guglielmo Marconi alla mafia, da Michelangelo a Schettino. Cioè, è proprio... Se tu invece dici Made in Norvegia,
3: ma che cazzo pensi?
2: Se va bene ai giacconi, mettici anche i salmoni. Al massimo pensi ai giacconi per pescare i salmoni. Ma poi ti fermi lì. Made in Belgio, a cosa pensa il Made in Belgio? Ma forse i cavolini di Bruxelles, ma no, ma nemmeno, perché l'orgoglio dei belgi e il piatto tipico non sono i cavolini, sono le patatine fritte. Ora, non è che se tu vai in California e ordini patatine fritte, il cameriere ti chiede, da suoi gusti deduco che lei è belga.

0: Quanto vale oggi il concetto di italianità in termini di posizionamento? Come viene usato dai brand? Come evitare luoghi comuni e stereotipi? È il punto di partenza di un'analisi molto interessante che ci propone Future Brand, network globale di consulenza di branding e innovazione. Francesco Buschi, Head of Strategy.
1: Qual è il punto? Che spesso per molti clienti italiani il semplice fatto di far parte della nostra cultura e del nostro vissuto per alcuni uffici marketing è condizione sufficiente per affermare una certa premiumness. Purtroppo questo non è sempre così, perché l'italianità funziona in alcuni ambiti, su alcuni stereotipi, ma non è sempre uno strumento magico che permette poi di raggiungere un premium price. Intanto l'italianità non è da intendere come un elemento unico, ma come un insieme, valoriale e soprattutto attitudinale. Le marche si devono, più che dire di essere italiane, si devono comportare in maniera italiana. Quindi devono avere uno dei tanti atteggiamenti che ci contraddistingue, sceglierlo, perseguirlo e farlo vivere. Questo è soprattutto valido all'estero. In Italia, sul mercato italiano, in realtà la rassicurazione del Made in Italy ha una sua ragione d'essere, soprattutto per quanto riguarda l'alimentare, perché il consumatore italiano è portato a fidarsi di più di prodotti nostrani, ma all'estero invece è molto molto importante individuare un'attitudine.
0: Sulla scia di queste premesse avete individuato i fattori chiave che definiscono l'identità italiana nel mondo. Quali sono?
1: Quello che ci restituiscono le ricerche, varie ricerche fatte su tante metodologie, è che in giro per il mondo vediamo che ci sono dei elementi che tornano, che sono coerenti e che formano un racconto molto preciso. In particolare l'italianità viene vista come non solo un certo tipo di materia prima e un certo tipo di savoir-faire, ma proprio come un lifestyle. Ci immagino spesso all'aria aperta, magari sotto una pergola o sul terrazzo di una città d'arte, sempre in maniera conviviale, quindi sempre attorniati da amici, ma in solitudine, e solitamente a condividere un bicchiere di vino o qualche specialità della nostra cucina. Questo perché proprio l'italianità viene vista come un concetto di calore, di vicinanza, di anche famiglia, se vuoi uno stereotipo positivo che è da cavalcare sia per quanto riguarda l'alimentare e ovviamente l'ospitalità. L'altro punto che invece contraddistingue l'italianità è l'elemento di risolvere il caos. Noi italiani magari appariamo meno organizzati, anche se poi ovviamente lo siamo per molti punti, però abbiamo un'agilità intrinseca, un'agilità mentale, un'elasticità che ci permette di trovare nuove soluzioni, abbreviare i percorsi e quindi non seguire sempre uno schema classico, quindi risolvere dal caos, estrarre spesso delle soluzioni che sono geniali. Questa è una caratteristica che poi a livello sistemico magari può essere controproducente, ma che a livello specifico è molto peculiare e in particolare nel B2B, dove garantisce un livello di servizio molto alto, è un punto di forza da valorizzare. Terzo punto, abbiamo preso questa parola, la cosiddetta sprezzatura, cioè il fatto di far sembrare semplice degli elementi che in realtà sono complessissimi. Per sintetizzare questo, magari l'immagine di Roberto Bolle può aiutare, no? Un ballerino che si muove in maniera leggerissima e assolutamente naturale, ed è per questo che ci affascina, ma che dietro quei movimenti ha in realtà un rigore, un allenamento e appunto un'abnegazione che è assolutamente incredibile. Questa è una caratteristica estremamente italiana, cioè far sembrare facili delle cose che in realtà hanno una complessità molto molto grande.
0: Sprezzatura, questo termine antico della cultura letteraria rinascimentale che indica uno stile che sembra passare inosservato, sembra, ma in realtà lascia il segno, ecco, come dovrebbero fare appunto i prodotti italiani.
1: Esattamente, questa è l'ambizione. Tenete conto il contesto da cui veniamo, è un contesto in cui tutti i brand italiani e esteri si stanno globalizzando. Sempre di più le marche vengono acquisite da grandi gruppi, anche brand italiani diventano parte di gruppi globali, è fondamentale mantenere una nostra unicità. Il problema vero è che purtroppo poi l'acquisizione tende poi anche a omologare i processi e nell'omologazione di questi processi c'è il rischio di perdere quella scintilla, quella peculiarità che ci può rendere diversi.
2: Essere e avere.
3: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
11: Nasce.
12: Cresce.
10: Resta con te.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
14: Borse europee caute a metà seduta in attesa di capire come si risolverà lo stallo in atto nello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio Brent intanto è risalito, tornando a toccare i 90 dollari al barile per la prima volta da luglio. Uno scatto che non fa che intensificare i timori sull'inflazione, mentre gli investitori guardano già al dato sui prezzi al consumo americano di domani, che sarà utile a capire le prossime mosse della Fed a settembre. Così a Milano il FTSE MIB mostra un andamento sostanzialmente piatto, simile a quello degli altri listini del continente. A Piazza Affari guidano i rialzi i petroliferi, in particolare Eni, mentre in fondo al listino perde terreno Stellantis. Per le materie prime gas TTF ad Amsterdam in lieve rialzo sopra i 60 euro al megawattora, mentre l'oro spot, dopo aver superato nella notte i 4.400 dollari l'oncia per la prima volta dopo due mesi, ripiega sui 4.350 dollari. Sul valutario, infine, euro poco mosso sopra quota 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpo Radio 24.
2: 24 ore podcast.
12: Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, Death America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
17: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Essere e avere. Focus sui trend.
0: I turisti nel mondo hanno superato quota 1,5 miliardi, dati del barometro mondiale del turismo, numeri importanti che confermano il trend di crescita degli ultimi anni e che si accompagnano a un fenomeno su tutti, quello dell'overtourism, fatto di mete super inflazionate e di un'offerta standardizzata appiattita per lo più dai social. Nel 2025 è stata l'Europa, pensate, la destinazione numero uno al mondo, con 793 milioni di arrivi internazionali, in aumento del 4% rispetto al 2024. In questo contesto si fanno strada nuovi modi di vedere il turismo, in contrapposizione a quelli più diffusi, vere e proprie formule che potremmo definire di antiturismo, come ci suggerisce Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA a Milano. Ciao Patrizia, bentrovata.
19: Ciao Maria Luisa. Grazie, bentrovati a tutti.
0: Prima destinazione il Trentino, Patrizia, raccontaci.
19: Sì, siamo in Trentino con il progetto La Via delle Valli. È una recentissima iniziativa che promuove un'offerta dei territori meno noti, quindi quelli fuori dai radar mediatici e geografici più gettonati. È un'idea che risponde a un bisogno ormai conclamato, perché la domanda di turismo alternativo c'è ed è in crescita. Pensiamo che Google Trends mostra un aumento di più del 200% delle ricerche su slow travel, turismo lento e tutto questo mondo, e il mega trend del turismo a piedi, pensiamo ai walkers, è ormai super affermato. In questo scenario di voglia di un turismo diverso, in linea con queste tendenze, la valorizzazione delle valli trentine, quelle secondarie, aree delle comunità rurali, quelle meno note, meno famose. L'obiettivo è proprio spostare un po' il baricentro dell'attrattività, ridistribuire i flussi, destagionalizzare e soprattutto soddisfare questi nuovi turisti che hanno non solo stili di vacanza ma anche stili di vita più etici, più sostenibili. E quindi la Via delle Valli è questo pacchetto di vie storiche, di tracciati, di sentieri in 50 valli alpine del territorio, fuori dai circuiti principali, e c'è un interessante espediente che motiva e potrebbe fidelizzare, cioè il passaporto del valligiano. Viene premiato chi esplora almeno 35 dei 50 itinerari che vengono proposti, non tanto per spirito competitivo, ma proprio come invito a tornare a completare questa mappa che non ha scadenza, come per altri storici cammini europei. La partenza, l'arrivo, tutti gli itinerari e le tappe sono registrabili in versione digitale o anche cartacea col vecchio caro taccuino e i timbri.
0: Con il secondo caso guardiamo invece al mezzo di trasporto, parliamo del treno, che sta vivendo un momento di grande fortuna. Penso al boom dell'Interrail tra la generazione Z, penso ai treni di lusso nel mondo e penso ai treni d'epoca, Patrizia.
19: Sì, infatti parliamo di treni storici con il progetto Binari Senza Tempo della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, caso poco noto ma interessante, perché perché sono state recuperate le linee ferroviarie storiche e i treni d'epoca su linee secondarie in alcuni territori interni tipo Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo. 13 linee ogni anno coinvolge circa 45.000 turisti e punta tra l'altro ad ampliarsi, pare, con nuove riattivazioni proprio da quest'anno anche in Sicilia. La tratta più famosa è la Ferrovia dei Parchi, cosiddetta Transiberiana d'Italia, che è un percorso panoramico che collega Sulmona in Abruzzo a Isernia, Molise, ed è questa locomotiva diesel d'epoca con le carrozze, quelle bellissime, anni 30, 50, con i sedili di legno. Lungo questo percorso si scende in borghi medievali bellissimi come Palena, che è proprio nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, e come dicono gli operatori di questi territori, qui non serviamo pizze surgelate, così una frase emblematica che indica appunto una nuova idea di turismo fatto di autenticità locali, meno folla, meno attrazioni, meno pacchetti predefiniti e appunto più relazione e più territorio. Quindi qui il target sono un po' viaggiatori nostalgici, se vogliamo, ma che preferiscono alla velocità e alla meta questo godersi il viaggio, no? In questi piccoli mondi antichi italiani, e probabilmente guadagnarne in profondità, in esperienza. Quindi è un'idea di turismo di nicchia che recupera il meglio, no? Di questo passato e di un altrove anche pre-turistico, con tutti i valori che si porta dietro e che ancora piacciono.
20: Sempre sotto la voce territori da scoprire o da riscoprire, con il terzo caso parliamo di borghi, di piccoli borghi che sono davvero un tesoro per l'Italia.
19: Sì, ci spostiamo in Molise e raccontiamo di piccoli borghi da adottare. Allora, secondo Eurostat il Molise è la regione meno visitata d'Italia e in questi ultimi anni ha ideato delle strategie attrattive, anche interessanti, a volte anche bizzarre, come vacanza gratis in cambio di un libro o le case a un euro per ripopolare borghi disabitati. Con l'iniziativa che si chiama proprio Borghi da adottare, che nell'ambito di un progetto pilota più ampio denominato Attrattività dei Borghi, la regione vuole rilanciare economicamente e socialmente i suoi territori, i suoi piccoli borghi, con questa idea, cioè che i turisti non arrivino per un weekend, per una vacanza breve, ma restino settimane o anche mesi. Quindi l'idea è trasformare il turista in un residente temporaneo che si senta proprio a casa, che viva quei luoghi un po' come gli stessi locali. E l'interesse per questi luoghi minori, piccoli borghi, senza un'offerta turistica, diciamo, aspirazionale o già molto nota, c'è, perché in Italia le prenotazioni nei piccoli borghi sotto i 5.000 abitanti sono aumentate moltissimo, di più del 30% negli ultimi 3 anni, e il trend tiene. Oltretutto, tra i target di potenziali adottanti di borghi abbiamo i nomadi digitali, cioè tutta quella comunità internazionale in forte espansione di professionisti che possono lavorare da remoto, possono scegliere dove vivere, quindi c'è già anche un'attrattività mirata verso di loro. Cosa cambia se il turista diventa un ospite abitante? Beh, intanto non fa il turista quello che abbiamo in mente come stereotipo, ma soprattutto non è che rinuncia ad altre mete più note, ma fa proprio una scelta di vivere il territorio che lo accoglie, si adatta, scopre, partecipa proprio alla vita comunitaria, magari impara anche un po' il dialetto regionale, insomma offre presenza, offre competenze, offre consumi, e tutto questo sentendosi a casa. Quindi è un'idea interessante che si possa creare un rapporto così un po' simbiotico e collaborativo tra chi accoglie e chi visita, secondo questo nuovo modello turistico, che staremo a vedere se avrà successo o meno, ma che senz'altro potrà aiutare lo sviluppo economico di zone da rilanciare come i piccoli borghi del Molise.
20: Chiudiamo con un evento, un festival che promuove il turismo responsabile.
19: Si chiama Itaca ed è proprio il festival del turismo responsabile e dell'innovazione turistica sostenibile. È itinerante, diffuso e molto partecipato non solo dai viaggiatori, ma anche e soprattutto dalle comunità locali delle varie regioni coinvolte, istituzioni, operatori economici, associazioni, insomma tutti quelli che contribuiscono alla costruzione stessa del festival in termini progettuali. È un festival che ha già dei numeri significativi, siamo già alla 18ª edizione, quella dell'anno scorso per esempio, che aveva un bellissimo titolo, Custodire il futuro, ha contato 23.000 partecipanti, ha fatto 20 tappe da nord a sud, 11 grandi eventi in 11 regioni con itinerari urbani, 64 trekking, insomma molto ben nutrito. E l'edizione 2026, che sarà la 18ª, si svolgerà da maggio a novembre, non c'è ancora il programma, ma gli ingredienti sono un po' sempre gli stessi: il trekking, il cicloturismo, incontri culturali, molti laboratori, degustazioni, insomma spettacoli, mostre, scrittura, eccetera. Quindi è un grande cammino e anche un movimento culturale collettivo che mette in rete comunità, luoghi, persone come obiettivo, diciamo, antropologico, costitutivo del viaggiare, no? E di questo immergersi nel genius loci dei territori che si attraversano. Quindi è un bellissimo esempio di turismi nuovi che valorizzano i territori senza sovraesporli, che aiutano a creare relazioni invece di semplici flussi da misurare in presenze, passaggi, e quindi a dimostrazione che altri turisti già esistono, anzi si tratta anche di trovare nuove parole per definire questi target emergenti e questi stili di vacanze, di viaggio che stanno emergendo. Qui il turista di fatto è un esploratore che attraversa nuovi mondi col suo piede leggero, quindi è proprio un'altra idea di viaggio, di esperienza e anche di ricordo.
20: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
19: Grazie mille, a presto.
2: Il consumautore.
20: Partiamo da un libro per la nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Bentrovato Francesco.
1: Bentrovata Maria Luisa. Sì, partiamo da un libro che è un bestseller in Italia, è l'ultima prova di Carrisi, di un autore che lavora in questa dimensione tra il thriller, il mistero, il giallo. Il libro si chiama La bugia dell'orchidea ed è molto interessante perché in realtà è un libro dove non avviene nulla, cioè tutto è già accaduto e c'è questa ricostruzione che viene portata avanti tra l'altro da un'autrice che Carrisi in qualche modo immagina, quindi è in qualche modo una meta letteratura e tutto il gioco di disvelamento, perché mano a mano in ogni pagina scopri i segreti di tutti i protagonisti, non solo del presunto assassino, di chi è stato ucciso, ma anche di chi ha partecipato a questa indagine. Quindi c'è un giornalista, c'è un comandante dei carabinieri ed è veramente interessante perché è come un riscoprire la vita, l'esistenza di questi personaggi attraverso dei quadri, cioè attraverso delle situazioni, un paesaggio, un cascinale abbandonato, e quindi davvero sviluppa l'immaginazione del lettore non tanto sull'idea che cosa accadrà ma cosa è accaduto, no? Quindi questo esplorare il mistero in seconda battuta, diciamo.
20: Un genere, quello del giallo, del noir, del thriller psicologico nel caso di Carrisi, che continua ad avere una grande fortuna. Che cosa dice all'immaginario collettivo? Perché ha ancora questa presa sui lettori e diciamo anche sui consumatori, parliamo di consumi culturali.
1: Assolutamente, anzi direi sempre di più, sempre di più. Allora, ci sono alcuni aspetti importanti. Un primo aspetto è svelare dei luoghi, no? Pensiamo a Manzini con Aosta, pensiamo a tanti autori, non solo italiani, che sviluppano questa conoscenza dei luoghi attraverso il mistero, il segreto. Poi lo si fa magari in termini più storici o in termini di cronaca, in particolare in questo libro di Carrisi. Volevo anche spiegare il titolo perché è interessante, La bugia dell'orchidea. Perché? Perché lui si riferisce, alla fine lo svela, a un tipo di orchidea che non si sa neanche se esista, cioè è talmente rara che potrebbe anche essere stata solo immaginata. E anche molta parte della storia è così, cioè non si capisce fino a che punto arriva l'illusione e l'immaginazione, fino a che punto la realtà. Credo che questo grande interesse per il noir e il thriller che continua è proprio anche un modo per svelare elementi che vogliamo comprendere meglio, quindi un riconoscimento anche della nostra esistenza, molto psicologica e molto anche sociologica.
20: E poi forse nell'era in cui tutto è già previsto, organizzato, deciso da un algoritmo, il mistero continua ad esercitare un grande fascino.
1: Assolutamente, quindi sfuggire alle regole dell'algoritmo e tornare a una dimensione più simbolica, questo sicuramente ci appartiene.
20: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.
3: Strade in diretta.
21: Bentrovati sulla 2 del Mediterraneo. Per un veicolo in fiamme si verificano code all'altezza di Serre in direzione Reggio Calabria. Sulla tangenziale di Catania si rallenta per un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo di Gravina verso Catania Centro. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora.
3: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Un triangolo sentimentale è al centro del romanzo Cuore l'innamorato, dove il titolo prende spunto da un gioco di carte che fanno i protagonisti, scritto dall'americana Lily King, pubblicato in Italia da Fazzi con la traduzione di Manuela Francescon. Lily King, fra l'altro, è un'autrice molto apprezzata dalle sue colleghe, una per tutte Elizabeth Strout. Al centro di questo triangolo c'è appunto questa protagonista, una giovane universitaria che viene soprannominata Jordan, come uno dei personaggi del grande Gatsby. Diciamo subito che c'è molta letteratura in questo romanzo. Agli altri angoli di questo triangolo ci sono Sam e Yash. Anche loro frequentano lo stesso corso di letteratura di Jordan. Inizialmente Jordan ha una relazione con Sam, che ha ricevuto un'educazione piuttosto rigida, religiosa, e quindi con il quale non ha rapporti sessuali completi. Poi invece scoppia l'amore con Yash, che però è in difficoltà a confessare all'amico la nascita appunto di questa relazione. Lily King accende un faro su questi tre giovani nella fase della vita fatta di progetti. Lei, per esempio, vuole diventare scrittrice, ma fatta anche di passioni ed entusiasmi, ma sceglie anche di raccontare il dopo, guardando quegli stessi personaggi intorno ai 50 anni, quando la vita a volte ha tradito le aspirazioni e i sentimenti. Lily King, partiamo subito da questo rapporto fra Sam, Yash e Jordan. Sam e Yash sono due studenti modello, tant'è vero che il professor Gastrell gli ha addirittura lasciato in custodia la casa durante l'anno sabbatico. Diciamo che in questa fase della vita loro vivono l'amicizia, l'amore, le passioni e i sentimenti in maniera molto intensa, ma sempre insieme. In che modo vivono questa fase?
1: Sam and Yash are best friends, and they have a particularly special kind of friendship.
2: Sam e Yash sono migliori amici e hanno un tipo di amicizia speciale che si potrebbe trovare all'università, intellettuale ed emotiva allo stesso tempo. Hanno caratteri affini e vivono molto bene insieme nella casa di questo professore, dove alloggiano gratuitamente. Scoprono questa ragazza nel corso che frequentano il giorno in cui il professore legge ad alta voce il saggio che lei ha scritto. Sam e Yash sono colpiti e la invitano a unirsi a loro. Sam le chiede di uscire, ma in realtà lei entra nel loro mondo. Diventano una delle prime coppie a tre nella letteratura. Una coppia a tre funziona bene per un po', finché Jordan e Yash non iniziano a provare sentimenti ancora più forti l'uno per l'altra.
1: Until Jordan and Yash start really having even stronger feelings for each other.
0: E infatti in una parte del romanzo si legge, questo è il punto di vista di Jordan: le mie serate preferite sono quelle in cui mi fermo dopo cena e aiuto Yash a scegliere la camicia per un appuntamento. Lo vedo uscire, preparo la cena con Sam e poi guardiamo un film oppure leggiamo, fino a quando Yash, e spesso anche Ivan, tornano dall'appuntamento e ci raccontano com'è andata. All'inizio del loro rapporto c'è anche molta complicità, che poi a un certo punto, diciamo, si rompe nel momento in cui Jordan e Yash iniziano la loro relazione. Però all'inizio c'è molta complicità.
1: I think at first Sam is really not all that comfortable kind of having a girlfriend.
2: Penso che all'inizio Sam non sia proprio a suo agio con l'idea di avere una fidanzata. E per lui è più facile avere intorno Yash, che rompe il ghiaccio per loro fin dalla prima volta che escono insieme. Yash è lì per intrattenerli. Funzionano bene in tre, mentre non funzionano bene in coppia, sia Jordan con Sam che Jordan con Yash. In tre formano davvero un'ottima coppia ed era una delle cose che stavo esplorando in questo triangolo. Non solo il tipo di tensione tra loro, e il fatto che un triangolo fondamentalmente significa che qualcuno è emotivamente indisponibile, ma anche il fatto che nel triangolo Jordan sta ottenendo tutto ciò di cui ha bisogno. È così che funzionano. Jordan e Yash possono davvero conoscersi molto meglio in questa situazione perché non c'è la pressione romantica che c'è su di lei e Sam.
1: Because there's not the romantic pressure that there is on her and Sam.
0: Infatti Jordan con Sam ha un ottimo rapporto, però non hanno la fisicità perché Sam ha avuto un'educazione religiosa piuttosto rigida. C'è un punto del romanzo in cui Jordan lo accusa di essere bigotto. Con Yash invece c'è una passione anche fisica e c'è anche una condivisione intellettuale, come del resto c'era anche un po' con Sam, leggono i libri insieme e così via. Yash però si sente in colpa nei confronti dell'amico Sam nel momento in cui inizia la relazione con Jordan. In che modo si sente diviso fra lealtà all'amico e passione nei confronti di Jordan?
1: È
2: estremamente difficile per Yash gestire questa situazione, forse più che per un'altra persona. Ma poiché Sam e Yash hanno una sorta di codice d'onore tra loro, sono immersi nel canone occidentale con i concetti di eroismo, sacrificio, bontà, moralità, giusto e sbagliato, allora una cosa che non possono fare è rubare la ragazza dell'altro. Non va bene. Yash si sente malissimo e Jordan sa che lui starà malissimo. E questo rovina l'inizio della loro relazione e credo che si potrebbe sostenere che in realtà non lo superano mai.
1: You know, I think you could make a case that they never actually get over that.
0: E infatti a un certo punto tu scrivi, questo è Yash, gliel'ho detto a Sam che è cominciata, noi due. È stato brutto, si è arrabbiato, lo capisco. E Jordan risponde, lo capisci? E scusami, quando è che scadrebbe questo suo diritto di proprietà su di me? Ecco, questa è una vecchia storia, no? Che succede più

0: vero cercando di allontanarci da quest'idea. La legge considera le donne non come proprietà, ma come persone che possono possedere un bene, avere la propria carta di credito e la patente. Molti giovani non capiscono quanto queste conquiste siano recenti. Credo che lei sia semplicemente scioccata dal fatto che la considerino un possesso. Nel caso delle donne è diverso. Se una donna si innamora del ragazzo di un'amica, non c'è lo stesso senso di profondo tradimento e di immoralità. Non so perché, ma semplicemente noi donne non abbiamo lo stesso istinto al possesso in amore che hanno gli uomini. Noi puntiamo più sulle nostre emozioni ferite. Se hai un ragazzo e lui si innamora della tua migliore amica, piangi, sei sconvolta, puoi decidere di mantenere l'amicizia con lei o no, ma non c'è questo terribile senso di affronto come se avessi violato il mio essere. Non credo che succeda. Proviamo solo delle emozioni e poi andiamo avanti.
1: Questi tre giovani, questi tre ventenni, frequentano il college, appunto lo stesso corso di letteratura. Hanno tutti una grande passione per la letteratura, per i romanzi, a volte leggono insieme. Quanto la letteratura è un collante per loro?
2: I was very interested in creating sort of a language within a language for them.
0: Mi interessava molto creare una sorta di linguaggio all'interno di un linguaggio per loro. Tutto inizia con il grande Gatsby, quando, prima ancora che lei li incontri, loro le danno il soprannome di Daisy, come un personaggio del romanzo, e poi passano a Jordan, soprannome che dura per molti anni. Poi passiamo a molti altri libri che hanno letto e che hanno studiato, che amano e li appassionano, di cui discutono. Yash e Jordan hanno il sogno di diventare scrittori e questo li unisce. Per Jordan queste sono le prime persone in tutta la sua vita con cui può davvero parlare di libri ed è un momento veramente emozionante. Credo che Jordan stia finalmente trovando le persone giuste per lei all'ultimo anno di università e se la stia godendo appieno. Per lei è davvero illuminante e molto stimolante ed è una parte importante di ciò che la attira verso di loro e la trattiene lì.
2: It's a big part of what draws her to them and keeps her there.
1: Grazie a Lily King, ora in libreria con Cuore l'innamorato, pubblicato da Fazzi. Grazie.
2: Grazie a lei.
1: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: I podcast originali.

0: giornali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
1: Benvenuti, sono Franco D'Assisti. In questo podcast vi accompagno alla scoperta dei Macchiaioli, artisti che hanno scelto di dipingere dal vero per raccontare un'Italia in trasformazione. Dell'importanza della natura per i Macchiaioli abbiamo parlato nelle scorse puntate. Lo abbiamo fatto raccontando il quadro di Telemaco Signorini, I Pascoli a Castiglioncello. Ed è proprio il modo in cui i Macchiaioli dipingono il paesaggio a renderli famosi in tutto il mondo. Questa è un'altra rivoluzione nata al Caffè Michelangelo tra qualche bicchiere e tante discussioni. I Macchiaioli erano giovani e gagliardi, desiderosi di rompere con lo stile dell'Accademia, pronti a combattere al fronte oppure a ritrarre campi di battaglia in modo realistico. I Macchiaioli sono in fondo uomini profondamente legati alla loro terra, sono i primi, prima ancora degli impressionisti francesi, a capire che la verità del mondo non se ne sta chiusa dentro uno studio. Prendono tavolozza, pennelli e cavalletto e vanno fuori, all'aperto, a dipingere nella natura. I Macchiaioli dipingono la campagna fuori Firenze, la Maremma tanto amata, le rive dell'Arno e il mare di Castiglioncello. C'è un quadro di Vincenzo Cabianca che si intitola Sul mare, che ritrae un gruppo di donne, chissà forse delle lavandaie, mentre si riposano su un muricciolo davanti al mare.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Radio 24. La passione si sente.

0: Olimpia di Dario Ricci.
1: Ciao Simone, come
2: Ciao,
1: stai?
2: Bene, bene, te?
1: Bene. Oggi noi saremo i vostri coach.
2: Wow, bene, va bene.
1: Siete pronti?
2: Siamo?
3: Siamo sempre pronti.
4: Un disabile che pratica sport, secondo me, dà forza a tutti noi. Vedere la forza che ci mette, la grinta, trovare il coraggio di mettersi in gioco nonostante tutto. E quindi fare di quella disabilità il suo punto di forza e non un suo limite.
2: Pronti? Boh!
5: Irma Testa, campionessa della nostra boxe e medaglia di bronzo olimpica nei pesi leggeri a Tokyo 2020, e Francesco Damiani, ex campione del mondo dei pesi massimi e argento olimpico nei super massimi a Los Angeles 84, nonché ex CT azzurro, come istruttori d'eccezione. E poi la box, normale, con i suoi colpi, le sue emozioni, i suoi pugili protagonisti. Solo che quello che avete appena sentito è un incontro di box particolare, perché è un round di un match di parabox, la box paralimpica, quella praticata insomma da atlete e atleti con disabilità. Un percorso sostenuto ovviamente dalla Federazione Pugilistica Italiana e che si sta sviluppando in alcune palestre del bel paese. Recentemente una di queste, la Dinamica Special Box di Firenze, ha ospitato proprio il primo raduno collegiale nazionale di pugilato paralimpico. E allora, benvenuto a Olimpia, la città dello sport, a Simone Vannuzzi, maestro di pugilato e ideatore del progetto Parabox della Dinamica Special Box.
6: Grazie.
5: E benvenuto a Matteo Fabbri, pugile, ma come vedremo tra pochissimo, atleta paralimpico a tutto tondo, direi.
7: Grazie mille.
5: Maestro Vannuzzi, partirei da lei per capire come è nato il progetto della Parabox nella vostra palestra.
6: Questo progetto è nato 2 anni fa. Io chiesi all'ex assessore di Firenze, Guccione, un posto dove poter fare entrare le carrozzine, perché io venivo fuori dal titolo italiano che riuscì a vincere da vecchio over 51 e quindi intrapresi il lavoro di istruttore, prima allenatore, poi istruttore, e volevo aprire una palestra per gli invalidi. Una palestra per gli invalidi perché non c'era e non c'è territorio italiano ancora diffusa delle strutture che possono accogliere queste persone di varie tipologie, perché non ci sono soltanto quelli in carrozzina, ma noi abbiamo varie tipologie, dai portatori di Parkinson, dalle semiparalisi a diverse cose.
5: Cosa l'ha spinta, maestro?
6: Ma senti, l'impulso è l'impulso che ognuno di noi nella vita si trova delle difficoltà. E a me, sempre, io sono amante del pugilato, volevo portare la mia, professione e le mie testimonianze a chi era in difficoltà. Magari una difficoltà diversa da quelle che ho avuto io, completamente diverse. Però è sempre un uscire dalle difficoltà, un affrontare le difficoltà. Ci serve e ci aiuta a superare quello che è un problema che sembra insormontabile. Ti cali in questa dimensione e poi dentro di te forse arriva anche le soluzioni.
5: Quindi la Dinamica Box è una palestra che ha come primo obiettivo la parabox e i primi aderenti, i paratleti, giusto?
6: Persone con disabilità, esatto. Poi, dovendo chiaramente pagare un affitto e avere delle spese, io alleno anche gli amatori che mi permettano di mandare avanti la struttura. Però tutti i nostri disabili sono qua ospiti e abbiamo formato una specie di squadra di ragazzi in carrozzina, di cui ne spicca uno, che è Matteo, che è quello più superdotato pugilisticamente, che tra l'altro è venuto da noi, da me, che non aveva mai ancora tirato un cazzotto a un sacco, quindi si è buttato completamente in questa disciplina e ha già fatto 2 match e mi sta dando tantissime soddisfazioni.
5: Ecco, a proposito, Matteo Fabbri, com'è nata per te la passione per il pugilato?
7: Allora, io premetto, prima di aver provato in prima persona a praticare il pugilato, non mi aveva mai appassionato. E un amico aveva provato un allenamento con Simone e mi ha detto: ma perché non vai, prova, dai, letto, è bello. E ho provato e è stata una folgorazione, ecco, mi ha preso proprio pieno e non ho fatto, cioè, non riesco a star senza ora.
5: Beh, ma musica direi per le orecchie del maestro Vannuzzi. Tu, Matteo, pratichi anche altri sport, vero?
7: Io pratico anche basket in carrozzina e chiaramente è uno sport di squadra, quindi totalmente diversa la sfida rispetto al pugilato. Il pugilato l'ho preso più come una sfida con me stesso e è diventato il mio sport principale, ecco.
5: E cosa ti è piaciuto in particolare della parabox?
7: Allora, cosa mi è piaciuto? Guarda, inizialmente non avevo mai visto un incontro di parabox. Cioè, non avevo mai visto filmati, non avevo mai visto niente. Io sono andato in palestra e ho provato, ho fatto un allenamento, poi un altro, e poi ho cominciato a vedere quello che già si muoveva in Italia, diciamo, a livello di incontri che c'erano stati. E poi, una volta salito sul ring la prima volta, è stata una folgorazione aggiuntiva. Già mi aveva colpito, mi aveva preso, e una volta poi salito sul ring è diventato. Non so neanche come definirlo come termine, però mi ha preso ancora di più, è stata un'emozione. Poi cosa mi piace più o meno non lo saprei dire, ecco, perché fondamentalmente quando si sale sui ring siamo pugili, cioè se sopra la carrozzina invece delle gambe, la differenza è quella. Quindi non saprei dirlo, ecco, cosa mi è piaciuto di più.
5: Ecco, perché sei in carrozzina tu, Matteo?
7: Allora, io ho avuto un incidente, dovevo compiere 17 anni. E inizialmente non ero in carrozzina, poi col passare degli anni mi è un po' peggiorato lo schema del cammino e quindi niente, ho dovuto utilizzare la carrozzina per gli spostamenti perché non riesco più a camminare se non per 2-3 metri.
5: In che modo la pratica sportiva e in particolare il pugilato, sta contribuendo alla qualità della tua quotidianità?
7: Allora, ti dirò, oltre al miglioramento qualitativo a livello di fiato, ma anche di movimenti fisici recuperati, per me ha avuto un impatto positivo anche nel basket, che faccio anche basket, come ti ho detto prima, e allenandomi a pugilato, ho più fiato, più forza esplosiva, e nella vita quotidiana, comunque anche a livello psicologico. È uno sport dove butti fuori tanto, tanto di brutto che magari tu puoi vivere durante la giornata, l'arrabbiatura in famiglia, l'arrabbiatura al lavoro, tante cose che poi non vuoi riportarti a casa, che magari ti fai l'allenamento, quell'ora ti sfoghi forte, esci bello rilassato, quell'aggressività che c'è dentro te la scarichi, ecco. Quello, ecco, anche ora per dire sono a casa e sono fermo, non mi posso allenare, devo dire che la sento tanto la mancanza, cioè in questo momento non posso far sforzi, non posso allenarmi, diventa difficile stare a casa.
5: Beh, lo capisco, Matteo, ma presto vedrai, tornerai sul ring. Maestro Vannuzzi, la chiamo di nuovo in causa per capire meglio che adattamenti ci sono tra box e parabox.
6: Allora, di base è il pugilato, quindi questa è la base. Il problema o il fatto è che sono due sport completamente diversi. Perché non avendo le gambe, tu mi capisci che gli adattamenti ai colpi e al ring sono completamente diversi. Io mi sono messo in carrozzina e mi è cambiata completamente la vita. Primo, in maniera da tecnico per allenare i ragazzi, che ti devi adattare e devi trovare delle situazioni ad hoc, e poi anche perché una volta uscito dal ring ti porti il pensiero di essere in carrozzina e capisci veramente le difficoltà e ti cambia completamente il tuo pensiero di vivere.
5: Attualmente quanti sono i praticanti nella vostra palestra?
6: Sì, allora noi abbiamo 10 invalidi, purtroppo solo 10, anche se stanno aumentando perché io sono da solo, quindi non riesco a fare di più. C'è una ragazza che è una giocatrice di pallacanestro e che sta iniziando e quindi piano piano vediamo di portarla su. E come ti ho detto, abbiamo 10 invalidi che hanno anche altri tipi di patologie, però vogliono combattere e fanno parte della parabox anche altri tipi di, cioè Giuseppe che gli manca completamente l'avambraccio e quando si mette sul ring diventa un pugile normale, assolutamente, ma si è adattato a avere il braccio più corto, ma non sembra. Sono tutte patologie differenti che poi possono essere superate.
5: Ma la parabox, Vannuzzi, secondo lei può arrivare ai giochi paralimpici estivi?
6: Ci dobbiamo arrivare per forza. Questi ragazzi si meritano di andare alle Olimpiadi. Il governo, il CONI, il CIO deve fare uno sforzo di doverci portare subito alle Olimpiadi, alle prossime Los Angeles. E se poi non ce la facesse, dobbiamo organizzare un vero e proprio campionato del mondo, dei campionati internazionali, perché questi ragazzi si meritano di potersi confrontare, di togliersi delle soddisfazioni e anche solo quella di salire sul ring.
5: Staremo a vedere, eh? E immagino che la prospettiva a cinque cerchi, o meglio a tre agitos, trattandosi di movimento paralimpico, possa interessare molti pugili come lo stesso Matteo. Intanto Simone Vannuzzi, maestro di pugilato e ideatore del progetto Parabox della Dinamica Special Box di Firenze, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie a te.
5: E grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia al pugile paralimpico Matteo Fabbri.
7: Grazie mille per avermi ospitato, è stato veramente un piacere.
5: Breve pausa ora e poi vi aspetto ancora a Olimpia per salire ancora sul ring del parapugilato.
8: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
9: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
0: Olimpia.
10: La Parabox sbarca a Firenze per uno stage intensivo che richiama atleti e campioni da tutta Italia. Due giorni per allenarsi in una disciplina da poco riconosciuta dalla Federazione Pugilistica Italiana.
11: Non è solo uno sport fisico, ma anche uno sport mentale. Può aiutare magari persone che, come nella mia situazione, erano chiuse in casa, che non avevo voglia di fare niente, e grazie comunque a questo sport possono dare una svolta alla loro vita, secondo me.
12: Più siamo, meglio è, perché ovviamente poi ci sono gli incontri da organizzare, si può tranquillamente paragonare a una comunità, insomma.
10: Ci sono diversi motivi per scegliere di praticare la Parabox.
13: Migliora l'equilibrio, c'è proprio un netto miglioramento fisico e anche, devo dire, mentale, perché uno si sfoga, non pensa alla propria disabilità o comunque ne fa, dai, i propri problemi, ne fa la propria benzina.
5: Cronaca, quella che avete appena sentito, ricavata da un servizio del TG3 Rai regionale, di quella che è l'esperienza della Parabox, la box paralimpica che sta conquistando iscritti e interesse che, come abbiamo visto nella prima parte di questa puntata, ha in Firenze uno dei suoi punti d'espansione. Ma come si sta sviluppando e soprattutto come si svilupperà questo percorso? Lo chiediamo allora a chi sta curando il progetto della Parabox nell'ambito della Federazione Pugilistica Italiana. Mariangela Verna, vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
14: Ciao Dario, ciao a tutti.
5: Vicepresidente, come nasce l'attenzione della Federbox al parapugilato?
14: Allora, il progetto Parabox nasce diversi anni fa dall'impegno e dalla cura di alcuni tecnici, alcune associazioni che vollero fortemente portare gli atleti con disabilità sul ring, però non trovò subito la maniera per essere ufficializzata. L'ufficializzazione arriva finalmente nel 2022, quando la Parabox entra a pieno titolo nell'attività della Gymbox, quindi un contatto controllato. Ti devo dire la verità, Dario, mi sono interessata da subito nel 2022 di questa specialità perché mi ha tirato dentro uno dei nostri atleti abruzzesi, Gelfri, che a causa di un incidente sul lavoro, un ex pugile, è rimasto in carrozzina. Dopo essersi rimesso un pochino, ci pregava tutti i giorni di poter tornare sul ring. E allora abbiamo cominciato ad impegnarci seriamente per poter esaudire questo suo sogno. e ce l'abbiamo fatta. E abbiamo collaborato con il settore sanitario della Federazione Pugilistica Italiana, perché ovviamente, Dario, la tutela di questi atleti è la prima cosa, come per gli atleti normodotati. Quindi abbiamo attivato una serie di classificazioni con una commissione classificatrice dedicata, in modo che gli atleti che vengano classificati possano disputare i match ufficiali, ma in totale sicurezza.
5: Tema centrale questo, su cui ritorneremo. Intanto però molta strada è stata fatta in tempi molto rapidi, mi sembra.
14: Guarda, per me è un'emozione grandissima ogni volta che assisto a uno dei match dei miei ragazzi. Io li chiamo i miei ragazzi perché sono i miei ragazzi. Sì, e dal punto di vista tecnico sono assolutamente credibili, perché si allenano come normodotati, ci mettono lo stesso impegno dei normodotati, forse anche un po' di più, perché i sacrifici che fanno sono veramente, veramente tanti, anche perché pensiamo che le strutture che consentono l'accesso alle persone con disabilità non sono tantissime in Italia. Siamo ancora un pochino indietro in questo, quindi il nostro impegno è anche questo, anche aumentare il numero dei nostri tesserati, in modo che le palestre possano adattarsi anche alle loro esigenze, ed è anche quello di sensibilizzare le istituzioni ad aiutarci, ad aiutarli a poter praticare sport, no? Lo sport è per tutti.
5: Ecco, tema delle strutture che direi è centrale. Come state lavorando su questo?
14: Guarda, Dario, noi abbiamo fatto la settimana scorsa un convegno proprio sulla Parabox alla Camera dei Deputati, e in quell'occasione abbiamo invitato le istituzioni e abbiamo cercato di mostrare loro qual è la forza di questo progetto. Abbiamo invitato quindi atleti di Parabox, i tecnici che si occupano della Parabox, e abbiamo fatto raccontare direttamente dalla loro voce quali sono le loro difficoltà. E abbiamo trovato moltissima condivisione, ti dico la verità. L'importante è che le istituzioni abbiano compreso, capito, hanno dato anche molto risalto alla notizia. La Parabox sta facendo un po' di rumore, no? Quindi si interessano un pochino tutti, e questo ci serve tanto.
5: Vicepresidente Verna, quali sono i paesi a cui rifarsi, insomma, da prendere a riferimento in questo percorso di sviluppo?
14: Allora, guarda, Dario, è vero, ci sono alcuni paesi che hanno un pochino più di esperienza sul campo, però devo dirti la verità, l'Italia è capofila perché è italiano il primo manuale di classificazione al mondo. Quindi noi in questo momento stiamo portando avanti un progetto Erasmus con la Comunità Europea, e vorremmo attivarlo attraverso il Boxing for Change, che è un progetto sociale della Federazione Pugilistica. L'anno scorso lo abbiamo portato avanti con gli atleti normodotati. Quest'anno lo vorremmo declinare nella Parabox, quindi dare alla Parabox un respiro internazionale, proprio per cercare di fare comunità e, insieme ad altri paesi, probabilmente Spagna, Francia e Romania quest'anno, cercare di creare una sinergia, ma anche una comunione di regolamenti, perché i regolamenti purtroppo sono differenti. Quindi quelli italiani non corrispondono a quelli inglesi non corrispondono agli spagnoli. Quindi la prima cosa che dovremmo fare, secondo me, è cercare di unificare un regolamento, in modo da poter veramente internazionalizzare questa disciplina.
5: Tema centrale, appunto, quello delle classificazioni e dei regolamenti.
14: Bravissimo, Dario, perché il nostro sogno, il sogno dei ragazzi, e a me piacerebbe tanto esaudirlo, sono le Paralimpiadi, ovviamente. Però me lo insegni, per entrare nel circuito paralimpico abbiamo bisogno di una struttura organizzata che parta da una federazione nazionale, ma che abbia una federazione internazionale di riferimento. Quindi per noi è necessario creare questa sinergia, questa comunità internazionale.
5: Ma quanto è realistico sul medio periodo l'obiettivo paralimpico?
14: Allora, innanzitutto il nostro primo obiettivo è aumentare il numero dei tesserati, perché siamo partiti con pochissimi tesserati. Il capofila sono stati Lorenzo Spadafora e Simone Dessì. poi piano piano si è aggiunto qualcun altro, ma perché? Semplicemente perché sono poco informati, non siamo riusciti finora a raggiungere effettivamente tutta la platea degli amatori, perché ce ne sono moltissimi in palestra, però è difficile convincerli a venire a fare questa classificazione, no? Sembra uno scalino troppo difficile da superare. Quindi per noi è importantissimo aumentare il parco atleti per essere credibili, per poter offrire, no, anche uno spettacolo diversificato. Noi abbiamo fatto già diversi titoli italiani di parabox, ovviamente, e quest'anno mi piacerebbe molto, in occasione delle celebrazioni dei 110 anni a Roma, il 20 giugno avremo il prossimo step, no? Dopo l'appuntamento del 2 marzo, no? Che ha celebrato le candeline, il 20 giugno ci sarà il primo appuntamento sportivo vero e proprio, e lì mi piacerebbe moltissimo portare 2 titoli italiani di parabox, perché per la prima volta riusciamo a diversificare i titoli italiani per classificazioni. Questo vuol dire che ci sono più tesserati, che c'è possibilità di fare più titoli e quindi di dare più spazio ai ragazzi.
5: Mi viene da pensare che molto bisognerà fare anche per formare il settore tecnico.
14: Sì, esatto, si deve lavorare molto sui tecnici, si deve lavorare molto sui territori, si devono organizzare corsi di formazione non solo per tecnici ma anche per arbitri e giudici, perché il giudizio e l'arbitraggio soprattutto in un match di parabox è un pochino diverso rispetto a quello tra normodotati. Lo stiamo facendo perché nei corsi per tecnici abbiamo già introdotto delle ore di formazione di parabox, e lo faremo anche con gli arbitri e giudici. Adesso via via ci struttureremo meglio, però sì, ci arriviamo, Dario.
5: E conoscendola di persona, anche di questo non ho dubbi, vicepresidente.
14: Sì. Ah, mi conosci allora.
5: Pochi dubbi al riguardo, appunto. Intanto, Mariangela Verna, vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
14: Grazie.
5: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
0: 24 ore podcast.
15: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
16: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
17: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
18: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
17: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
19: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
22: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
0: Vi presenta Borse in diretta.
1: Borse europee poco mosse mentre il prezzo del petrolio torna a salire a pesare lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. In mattinata il Brent ha superato i $90 al barile, poi si è attestato a quota 87. Sui mercati finanziari in questo momento Francoforte, ma anche Londra e Milano guadagnano attorno allo 0,1%, Madrid leggermente meglio, lo 0,4%, in lieve calo invece Parigi. A Piazza Affari nel listino principale in evidenza Azimut in rialzo di oltre 2 punti percentuali, il ribasso maggiore invece è quello di Stellantis che cede quasi il 2%. Dai mercati per ora è tutto.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
25: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
26: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.

0: ¿Cómo tú te imaginas ahora mismo Cuba en el 2034?
1: Si tú pudieras irte para algún país, ¿para qué país te gustaría estar?
2: A los Estados Unidos.
3: Nosotros somos una familia, eso me encanta repetirlo. Cada gota de sudor que usted pierde, la vamos a sudar juntos.
4: ¡Toca con la mano izquierda!
3: Ser capaces de soportar golpes, lo más duro, y seguir para adelante.
5: Cuba, il suo orgoglio, la sua dignità, la sua ideologia, la sua propaganda, il suo embargo e soprattutto il suo popolo, con la sua allegria mista a una mai rassegnata malinconia. E poi il suo pugilato, la sua passione per la box e il ring, che esprimono e racchiudono tutti questi sentimenti e stati d'animo. È la storia questa che vogliamo raccontarvi oggi a Olimpia, partendo da un videodocumentario intitolato A tu lado e realizzato da Cristiano Regina, che racconta proprio la storia di una palestra di box sociale fondata a L'Avana da un ex pugile italiano, Samuel Faber. Palestra che è microcosmo che racchiude sogni, speranze e disillusioni di un'isola e della sua gente. Nostro ospite oggi qui a Olimpia proprio Samuel Fabbri, in un'intervista che, vi avvertiamo, abbiamo realizzato via WhatsApp, perché le dure condizioni dell'embargo cui Cuba è sottoposta da oltre 60 anni, recentemente anche inasprite dal presidente americano Trump, rendono molto difficile la vita quotidiana e quindi anche i collegamenti web con L'Avana. Samuel Fabbri, bolognese, grazie per essere oggi in collegamento da Cuba, ospite di Olimpia, la città dello sport.
6: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
5: Samuel, come nasce il tuo amore per Cuba?
6: Allora, il mio amore per Cuba è antichissimo e addirittura inizialmente è cominciato grazie allo sport, perché praticamente vivevo innamorato di alcuni personaggi sportivi, tra cui Teofilo Stevenson e il volleyball femminile, che per più di una qualche decada ha significato tantissimo, vincendo tutto quello che si poteva vincere, con le famose soprannominate spettacolari Morena del Caribe e tanto altro ancora. Però io ho lavorato per tanti anni con un operatore turistico italiano, di cui ho fatto parte per moltissimo tempo, lavorando in differenti paesi. Mi occupavo soprattutto di immersioni e passavo più tempo in acqua che fuori, a dire la verità. E comunque facevo la guida turistica, quindi portavo i miei clienti a visitare tutto quello che riguardava il paese dove ero a lavorare, e illustrando tutto. Mi piaceva tantissimo che il cliente tornasse a casa con qualcosa in più di una semplice abbronzatura, ecco.
5: Amore che è diventato poi desiderio di viverci a Cuba, seguendo gli insegnamenti di una guida d'eccezione.
6: Se c'è una persona che è stata significativa, importantissima per la mia permanenza successivamente sull'isola, è stato il cosiddetto historiador della Habana Vecchia, lo storico della Habana, Eusebio Leal, dottor Eusebio Leal Spengler, personaggio incredibile, la persona più colta che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita, che è stato anche per me un maestro con la M maiuscola, e di cui sento moltissimo la mancanza. Lui è stato un'ispirazione, è stato un qualcosa di importantissimo, e degli incontri con lui sono stati tanto motivanti da far sì che io rimanessi sull'isola invece che fare stagioni, sei mesi da una parte, sei mesi dall'altra, come facevo ormai da tantissimo tempo.
5: E in tutto questo la box che ruolo ha per te, che sei stato pugile, e per l'isola intera?
6: Il pugilato per Cuba è qualcosa in più di una semplice disciplina sportiva. Come amo ripetere spesso, il pugilato qui è quasi una religione, nel senso che è molto importante, anche perché va confessato senza tante paure, è una sorta di anche rivalsa sociale. La boxe sempre ha dato tantissime soddisfazioni e pensate che Cuba, nonostante sia piccola nella mappa del mondo, è il paese che ha vinto al mondo, non solamente dell'America Latina, più medaglie nei giochi olimpici per quanto riguarda il pugilato. Per cui il pugilato è veramente una cosa di un mondo a parte e ancora oggi comunque riserva grandi soddisfazioni. Con molti campioni sono amico e condivido i loro sacrifici, le loro speranze, i loro entusiasmi e spesso quando li vedo vincere medaglie, che siano a giochi olimpici o mondiali, non riesco a trattenere lacrime di emozione, commozione e gioia, cosa che non mi è mai capitato per un pugile italiano. Forse non è bello da confessare questa cosa, ma è inutile che io la nasconda, ecco.
5: A proposito, sono tanti i campioni che sono passati per il tuo ginnasio de boxeo Centro Abana, lo spazio pugilistico, e ora capiremo perché lo definisco così, che hai fondato a Cuba.
6: Sono diversi campioni che comunque sono passati a volte anche solamente per incoraggiare i bambini, per incontrarli, salutarli, motivarli. Tra i tanti, fin dall'inizio c'è stato anche Orlando Martinez, uno dei pochi sportivi campioni che sia della Havana, in quanto spesso il campione sportivo cubano è spesso di una zona che appartiene all'Oriente, quindi più vicina da Camagüey, andando verso l'Oriente, quindi da Santiago, Guantanamo, se non la parte occidentale come Pinar del Rio, mentre la Havana storicamente ha una popolazione più pigra, meno predisposta al sacrificio e alla disciplina come altre province, sacrificio e disciplina di cui lo sport per arrivare a certi livelli ha bisogno. Orlandito è una gran bella persona, lui è stato la prima medaglia d'oro per Cuba nella box nel 72 a Monaco, nel 72 vinse anche Teofilo Stevenson, però lui essendo un peso leggero combatté prima e quindi cronologicamente la prima medaglia d'oro per Cuba appartiene a lui. Da lì in poi un'escalation e guardando il medagliere olimpico è impressionante la differenza tra Cuba piccola e tutti gli altri paesi molto più grandi, con tante possibilità in più, e nonostante questo i risultati sono lì che parlano. La boxe è un orgoglio nazionale, ecco.
5: Palestra, appunto, che quindi come nasce Samuel Fabbri?
6: La cosiddetta palestra in realtà è uno spazio box. La prima è nel centro Havana, una zona dove c'è un vecchio edificio con pericolo di crollo, e quando furono fatte allontanare le poche tre famiglie che ancora abitavano lì, gli dettero la casa nuova, e quando ho fatto crollare l'edificio si è creato questa specie di rettangolo vuoto in mezzo ad altri edifici, quindi con tre pareti di edifici adiacenti, e in quello spazio triste, angusto e forse senza senso che aveva lì nel centro Havana, si è deciso di montare un ring con l'aiuto dei padri, anche di molti bambini che abitavano la zona. Quindi lì ho ritenuto che era più giusto, in quanto sarebbe stato inutile fare una cosa del genere nei quartieri residenziali, dove magari i bambini sono più viziati, malcriados, come si dice qua, e i risultati insomma mi hanno dato ragione, in quanto è un po' esploso in mano, nonostante la fatiscenza del luogo, perché è un luogo fatiscente, non abbiamo risorse di nessun tipo, quindi il poco o il nulla possono vedere altri, il poco che c'è viene da andare a mettere le mani in tasca e fare qualche cosino, non abbiamo mai avuto tante cose, a parte una palestra di Bologna che ha contribuito con guantoni che per noi, anche se sono usati, per noi è oro colato.
5: Quanti sono i tuoi allievi attualmente, Samuel?
6: A parte diciamo lo spazio del centro Havana, ce n'è uno che nella Havana Vecchia, dove ho altri bimbi in un'altra zona e altri ancora adesso si allenano addirittura nel Park Central in mezzo, in un parco della Havana, se non piove, perché all'aperto i bambini escono di scuola alle 4 e dalle 4 e mezza in poi qualche bambino del centro Havana o della Havana Vecchia si allena anche lì. In totale sono al momento, tra tutti e tre mi sembra gli spazi, 72 bambini. Ovviamente i bambini non pagano assolutamente nulla e con piacere quando si può cerco sempre di organizzare qualche cosa, ma diciamo il lavoro più grosso è quello che non è sul ring, il lavoro fatto a casa, il cercare di obbligarli ad andare bene a scuola, aiutarli in qualche compito che sono rimasti indietro, risolvere a volte anche con problematiche varie, situazioni familiari complicate, però insomma il ring è forse addirittura l'ultima cosa, è tutto il lavoro dietro che è un po'... Per me è più importante che il risultato sportivo stesso. Per me è importante che diventino delle persone per bene. Poi che un domani diventino campioni è una soddisfazione in più, però non è solo per quello. Ecco.
5: Una breve pausa, ora Olimpia, poi torniamo sul ring dell'Havana a Cuba in compagnia di Samuel Fabbri.
7: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
8: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
9: E io se ciò fa.
10: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
11: Strade in diretta.
12: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Mediterraneo, si verificano code per un veicolo in fiamme all'altezza di Mileto in direzione Reggio Calabria. Sulla 12 nel tratto Roma-Civitavecchia code per incendio tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Si verificano code per traffico intenso ai confini con la Francia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e la barriera del confine di Stato e al traforo del Monte Bianco dove le attese del pedaggio italiano sono di circa 1 ora. È tutto, a più tardi.
11: Olimpia.
13: Stevenson, 24. He's world champion, won that title in Havana, in his own city, in Cuba, 2 years ago, and last year he added the Pan American Games gold medal to the Olympic and world titles. And now is within 3 minutes of making Olympic boxing history by being the first man successfully to defend the Olympic heavyweight boxing gold medal. Stevenson of Cuba and Simon of Romania in a very, very strange Olympic heavyweight final. Little action in the first 2 rounds. Both men treated each other with very exaggerated respect, but one expects now to see it all happen. And this is certainly one of Stevenson's off nights with a vengeance. Oh, he's got it, right hand. Oh, as soon as one says that, he produces it. And he's staggering like a drunken man, as so many of Stevenson's opponents do after one punch. Oh, and the towels come in from the Romanian corner. They don't want to see any more. Oh, that's amazing. That is truly amazing. So Stevenson has done it. The first man in Olympic boxing history to come and defend the gold medal successfully.
5: Campione straordinario Teofilo Stevenson, oro olimpico per 3 edizioni di seguito dei giochi dal 1972 al 1980 tra i pesi massimi e per 3 edizioni di fila pure campione del mondo. Gli organizzatori gli offrirono 5 milioni di dollari per affrontare Muhammad Ali. Lui rispose: cosa vuoi che siano 5 milioni di dollari di fronte all'amore di 8 milioni di cubani? E allora rifiutò e rimase fedele alla Cuba di Fidel Castro. Una Cuba oggi soffocata da oltre 60 anni di embargo statunitense, reso ancor più aspro dalle recenti nuove disposizioni di Donald Trump. Come da Cuba stessa ci conferma Samuel Fabbri, l'ex pugile italiano che a Cuba ha fondato una palestra di box sociale, e che è il protagonista del documentario A tu lado, a firma di Cristiano Regina, che ne racconta l'amore per l'isola e per la box.
6: Diciamo che il problema maggiore è l'inasprimento del cosiddetto bloqueo. Trump ha fatto 243 restrizioni nuove contro Cuba nel precedente mandato, adesso siamo a 261, e tra le tante il bloccare e sanzionare le banche che lavorano con Cuba è un disastro, perché comunque blocca finanziariamente, economicamente e commercialmente l'isola. O altre cose, la termoelettrica della Havana erano tutte comprate dalla Francia, dalla Alstom. Gli Stati Uniti hanno comprato l'Alstom da un po' di tempo, quindi già da tempo non si possono più avere i pezzi di ricambio dell'azienda.
9: Nonostante tutto, qua la voglia di cantare, di ballare, di divertirsi è comunque ancora intatta e senza fine. Purtroppo la domanda mia sempre è quella di dire cosa potrebbe essere questa bellissima isola senza l'embargo, senza le restrizioni, le tante restrizioni imposte dagli Stati Uniti. E chi oggi critica, viene qua e critica, è una cosa ingiusta, in quanto non si sa come potrebbe essere quest'isola, in quanto da 62 c'è un embargo totale da e verso Cuba. Le restrizioni sono, come ripeto, ormai sono 261 e colpiscono qualunque cosa. Qualunque altro paese al mondo sarebbe probabilmente messo ancora peggio di Cuba. Quindi si cerca di resistere, anche perché comunque l'orgoglio è tanto, e quindi molti motti resi leggendari da periodi, anche periodo della rivoluzione cubana, dove si dice che insomma qui non si arrende nessuno, sono ancora attualissimi. Nonostante tutto, magari più i giovani, soprattutto la Havana, sono quelli più colpiti dalla manipolazione mediatica violenta che c'è anche su reti, a livello di reti sociali. Ci sono quasi 30 blog fatti a Miami che ogni giorno hanno solo il compito di pubblicare cose contro Cuba, e quindi non è facile, diciamo, però per il momento non abbiamo voglia di soccombere.
5: Eppure in questo scenario lo sport ha sempre svolto un ruolo centrale, pur appunto tra mille altre difficoltà.
9: Sì, lo sport è sempre stato importante, anche perché l'Inder, una sorta di CONI cubano, è stato fondato da Fidel nel 61, e prima Cuba era ben poco a livello mondiale, nello sport non era insignificante. Lo stesso Fidel ha dato importanza incredibile allo sport, aiutando ad eccellere in tantissime discipline. Lui considerava molti atleti, qua si dice che erano suoi figli, li andava a ricevere in aeroporto, gli spronava, era incredibile. Io ho tantissime testimonianze di campioni, ex campioni, che sono diventati famosissimi e che qua sono delle glorie dello sport, mi hanno raccontato aneddoti meravigliosi. Lo sport sì, continua a essere una cosa super importante e una opportunità. Il problema è che ci sono tante cose di cui molti fuori dall'isola non conoscono, che sono cause anche di furti di sportivi o anche di sportivi stessi che decidono di rimanere in un altro paese, in quanto fanno fatica qua a ricevere i loro compensi, in quanto le banche estere non possono pagare le banche cubane, come non possono ricevere i soldi da YouTube neanche i musicisti. Non è facile, ripeto, qua criticare è facilissimo, ma una volta che si conoscono tanti dettagli e si capisce un po' di più il perché di certe condizioni, dopo sale la rabbia per quello che potrebbe essere questo meraviglioso popolo, e invece a quello con cui deve lottare tutti i giorni ingiustamente. Io vorrei vedere questa isola che amo libera, sempre, sovrana, sempre.
5: Fabri ci racconta poi, sempre via WhatsApp da Cuba, come è nato il documentario A tu lado.
9: Ma l'idea l'hanno avuta due ragazzi fantastici, che sono Ruggero Tantulli, giornalista veneziano, che è stato anche sceneggiatore del film, e Cristiano Regina, napoletano, bolognese di adozione, già aveva fatto dei documentari, diciamo, impegnati sul sociale e quant'altro, e sono la loro unione, diciamo, è stata fondamentale, perché uno ha avuto l'idea di scriverci un libro, l'altro ha detto no, facciamoci un film, e quindi alla fine c'è stata questa realizzazione di questo film documentario. Ma ripeto, l'idea è stata esclusivamente di questi due ragazzi, che hanno avuto tanta pazienza, e sono venuti a Cuba varie volte, per lunghi periodi. Devo dire che li ho aiutati ad avere, non so, per quanto riguarda permessi e quant'altro, però loro sono stati veramente, sono due ragazzi d'oro, e spero che abbiano le loro
6: soddisfazioni. Il mio ruolo in realtà mi piace non darci tanto peso, perché mi piace più spostare l'attenzione sui bambini e sulla box, che sono sulla vita a Cuba, eccetera, che per me sono il personaggio principale del film, sono i bambini, la vita, lo sport, eccetera, e le speranze che hanno questi bambini. Speranze a volte possono essere infrante oppure no, dipende, vedremo.
5: E che futuro immaginarsi ora per il pugilato cubano? Sotto questo profilo Samuel Fabbri è ottimista.
6: Per quanto riguarda il pugilato e per quanto riguarda il futuro, adesso tante cose sono cambiate, ci sono tantissimi cubani tra i professionisti che stanno facendo molto molto bene, ci sono attualmente anche dei campioni mondiali, altri che tra poco lo diventeranno. Non voglio dire che c'è una specie di dominio, però a livello mondiale professionistico sto parlando, c'è un'escalation incredibile e sono molto, li conosco praticamente tutti e stanno facendo veramente molto molto molto bene. E poi alcune novità, soprattutto per quanto riguarda una federazione mondiale di pugilato, che per far sì che il pugile cubano possa incassare, in quanto quando fa dei match all'estero non può incassare i soldi, magari perché la banca non può trasferire i soldi alla banca cubana, eccetera, hanno svolto già due volte dei match valevoli a livello internazionale a L'Avana, e i pugili cubani hanno intascato i soldi direttamente a L'Avana, e quindi questo ha cambiato un po' quello che è sempre stato il cruccio, il motivo per cui tante volte uno è costretto magari a pensare di rimanere fuori, in quanto altrimenti non riusciva a intascare i suoi meritati soldi. Queste cose qua succedono anche in tante altre discipline, non solo nella

0: tantissime restrizioni, lasciate in pace per 2 o 3 anni, poi dopo la gente è libera di criticare, poi lasciateci vivere come qualunque altro paese al mondo e poi dopo possiamo discutere. Quindi in futuro mi piacerebbe che succedesse qualche cosa che possa porre la parola fine all'egocentrismo di altri paesi, purtroppo noi molto limitrofi, e uscire a vivere in pace, senza minacce, senza estorsioni, senza ricatti. Nessun paese al mondo ha le tante restrizioni che ha Cuba, è veramente allucinante. Come è allucinante la mancanza di informazione. Purtroppo so bene che in Italia non ce n'è. E quindi la mancanza di informazione purtroppo è una manipolazione mediatica, anche quella, e molte persone hanno delle idee o delle opinioni errate sull'isola, dovuta alla mancanza totale, non parziale, totale di giuste informazioni. E quando si parla di Cuba è complicato evitare di parlare di politica, lo so bene purtroppo.
1: E l'Italia oggi che posto ha nel cuore di Samuel Fabbri? La risposta è un atto d'amore per quella Cuba dove Samuel ha trovato pugni, ring, vita.
0: Io ogni tanto quando arrivo in Italia, confesso che dopo 2 o 3 giorni ho già voglia di tornare a casa, ho già voglia di tornare qua, a Cuba. Non riesco a starci lontano tanto tempo, mi mancano tante cose, la vita comune, anche i sacrifici, le difficoltà, tutto. E oggi come oggi, quando entro, non so, se dovessi entrare in un centro commerciale italiano oggi, non riesco a rimanere, diciamo, favorevolmente colpito dalle tante varietà di prodotti. Rimango colpito dalla tantissima plastica, per esempio, che avvolge ogni tipo di alimento, però non riesco a immaginarmi un futuro lontano da questo paese. Le mie ceneri saranno buttate qua tra il mare, qua vicino, qua dove risiedo. Fino all'ultimo cercherò di fare tutto quello possibile per aiutare questo paese, mi costi quello che costi, è un paese per cui sono disposto a lottare fino all'ultimo per questo paese.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, non so, sugli artisti in generale.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese, ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. TANFISS 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio e ben ritrovati.
3: E Silvio Lorenzi.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Questa settimana siamo in Liguria, nella prima parte andremo a conoscere Colla Micheri, piccolissima frazione che deve molta della sua notorietà a uno straniero, e poi esploreremo il Parco dell'Antola alle spalle di Genova, a Villa Faraldi per conoscere le vie di pietra che abbracciano il mare e poi a Triora per indagare il Museo della Stregoneria. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, è una puntata speciale per quanto mi riguarda perché è tutta dedicata alle ciclovie da Oscar. Siamo in Liguria, pedaliamo a pochi metri dal mare sulla Cycling Riviera, che è questa spettacolare pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da poco tra l'altro completata nella sua parte mancante, ricavata da un vecchio sedime ferroviario, tutta pianeggiante a pochi metri dal mare, vincitrice del Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo, che ha passato pochi giorni fa il testimone alla ciclovia del Trasimeno, vincitrice dell'edizione 2026. Scopriremo dunque anche quali sono le altre ciclovie premiate, tutti spunti per possibili viaggi in bicicletta quest'estate oppure nei mesi successivi. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
4: Chiuderemo questa puntata dedicata alla Liguria con due itinerari che raccontano il territorio tra panorami, storia e mare. Partiremo infatti da un percorso che molti conoscono come Sentiero dei Poeti, anche se il suo nome ufficiale è Alta Via del Golfo, ed è un trekking di circa 45 km in provincia di La Spezia, che collega Bocca di Magra a Porto Venere, attraversando boschi, anche antiche mulattiere e regalando sicuramente splendidi affacci sul Golfo dei Poeti. Poi ci sposteremo invece sulla riviera di Ponente per percorrere la Via Giulia Augusta, un'antica strada romana che collegava l'Italia alla Gallia e che oggi è una suggestiva passeggiata panoramica tra Alassio e Albenga, e qui insomma cammino, archeologia e natura in qualche modo si incontrano.
1: Noi siamo pronti, andiamo!

0: Siamo tornati in questa terra stretta tra le montagne e il mare, dove sembra impossibile, eppure si coltiva strappando alle colline anche impervie terreno fertile. Il nostro viaggio comincia a Colla Micheri, una frazione piccolissima con una storia molto affascinante che ha a che fare anche con la Norvegia, paese che tornerà nei nostri itinerari. Ci accompagna la guida Barbara Noè.
1: Ci troviamo in provincia di Savona, sul crinale di Capomele, e questo borgo è proprio tra i due comuni, i comuni di Laigueglia e il comune di Andora, ed è in effetti parte del comune di Andora.
0: Perché parliamo di questa frazione, che è in fondo appunto una frazione veramente molto molto piccola?
1: Allora, è piccolissima, ma è un borgo molto bello, un borgo di origine medievale a circa 160 metri sul livello del mare, costruito in modo che non si potesse vedere dal mare, per preservarlo proprio dalle invasioni saracene, ed è legato a una storia molto interessante e affascinante. È legato alla storia di un esploratore norvegese che era Thor Heyerdahl, che in effetti nel 1958, alla ricerca di un luogo paradisiaco, arriva qui e si innamora subito di questo borgo, che all'epoca era abbandonato, per cui lui costruisce, compra diversi edifici e li ricostruisce e li rimette a posto, inoltre porta anche l'acqua, l'energia elettrica, che appunto nel borgo non c'erano più, e lo riadatta e va a vivere proprio lì, ne fa proprio la sua dimora elettiva, perché poi farà tantissimi altri viaggi, tantissime esplorazioni, ma tornerà sempre qui. Infatti nel 2002, quando ormai era malato, verrà proprio a passare gli ultimi giorni della sua vita proprio a Colla Micheri, dove poi morirà, dove è stato sepolto. Ed è stato un personaggio che ha reso quindi questo borgo un luogo di fama internazionale, tant'è vero che ancora adesso chi vive nel borgo tutto l'anno, quindi a parte d'estate che si anima un po' di più, ma tutto l'anno vivono una piccola comunità di famiglie norvegesi che continuano a prendersi cura, come aveva fatto lui, del borgo. Lui l'ha rianimato, ha reso anche possibile quello che era un po' la sua idea, la sua ideologia, la sua filosofia, cioè di riuscire a creare un ambiente che fosse in completo equilibrio proprio tra la natura e l'uomo. Infatti si occupò, anche quando abitava a Colla Micheri, dei boschi intorno alla frazione, perché appunto andava a tagliare il sottobosco in modo, insomma, che per ridurre proprio al minimo il rischio degli incendi boschivi, e si è occupato di tutto e aveva proprio questo sogno, perché lui è stato un grande esploratore che tutti noi conosciamo e che in qualche modo anche fatto nascere un po' tantissime fantasie grazie proprio alle esplorazioni che ha fatto in giro per il mondo, ma è stato anche uno scienziato, uno scrittore, un regista e anche un ambientalista. È stato uno dei primi che ha in qualche modo dichiarato che i nostri oceani avevano bisogno di essere conservati e tutelati, e così tutta la natura. E quindi lui aveva questo desiderio di riunire anche una comunità proprio di popoli diversi in questo paese, e riuscendo ad attivare un dialogo fra popoli diversi, nazionalità diverse, con l'obiettivo comune della pace e della conservazione della natura.
0: Barbara, ci sono dei sentieri che partono o che arrivano, non so, in questo borgo e che collegano anche, diciamo, i borghi circostanti e anche, credo, la stessa Andora?
1: Esatto, allora si può senz'altro arrivare in auto e poi magari perlustrare i sentieri vicini, da cui si gode di un panorama bellissimo su tutta la baia del sole di Alassio, sull'isola Gallinare, e poi sulle montagne, addirittura nelle giornate più terse, sulle Alpi. Ma è possibile anche raggiungerlo tramite i sentieri. È possibile partire dalla Laigueglia, è il sentiero forse più veloce, perché si sale subito in quota, quindi si raggiunge velocemente Colla Micheri, come è possibile anche compiere degli anelli sia dalla Laigueglia che da Andora, attraversando anche altri luoghi interessanti come il castello di Andora, e poi raggiungendo subito fuori dal paese, da Colla Micheri, c'è la tomba, c'è una vecchia torre saracena e c'è il luogo dove è stato sepolto, dove ci sono le ceneri di questo grandissimo esploratore norvegese, e la targa che ricorda quella che poi è stata, se vogliamo, la sua esplorazione più nota, ovvero la traversata del Pacifico sulla zattera Contiki, e che racconta un po' tutta la sua storia, delle sue esplorazioni, proprio andando alla ricerca delle origini delle civiltà antiche, attraversando antiche rotte, soprattutto utilizzando imbarcazioni come fu per la Zattera con Tichy, ma anche per altre, proprio costruite insomma con dei legni, con vari materiali, esattamente come facevano i nostri antenati.
0: Da Andara torniamo verso Genova per entrare nel Parco dell'Antola. Con noi il direttore generale delle aree protette della Liguria e il direttore dell'anteparco dell'Antola, Federico Marenco.
2: Il Monte Antola innanzitutto sui 1600 metri sul livello del mare e sta nel nodo oro-idrografico tra le valli Trebbia, Scrivia e Borbera. Dal Monte Antola partono un sistema di dorsali e contrafforti che si sviluppano a raggiera attorno alla vetta panoramica e così disegna il confine tra quattro regioni, la Liguria, Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Ci sono sul versante Ligure la Valle Vobbia, la Valle Brevenna, la Valle Pentemina, che hanno come bacino il torrente Scrivia e le valli Brugneto, Cassinghieno e Terenzone per quello che va sul fiume Trebbia, che sono il vero e proprio cuore dell'area protetta. Quindi una valle, un parco, un'area protetta che nasce intorno a un monte, che si snoda su due importanti valli, che sta alle spalle di Genova e che quindi costituisce da sempre l'entroterra del genovesato. Come la definì l'Antola, il Monte Antola, il poeta e pittore Edoardo Firpo, nato a Genova in Piazza Colombo, vicino alla centralissima via 20 Settembre, è la montagna dei genovesi. Ancora oggi, infatti, è molto importante la festa di San Pietro in Antola, il giorno di San Pietro e Paolo dell'Antola, alla fine del mese di giugno.
0: Quali sono le caratteristiche principali di questa area protetta? Al di là del monte, ovviamente, a cui è il perno un po' dell'area, no?
2: Tocco due aspetti: l'aspetto prevalentemente naturalistico, un'area protetta che raccoglie oltre 650 specie vegetali, tutte censite scientificamente lungo i crinali del Monte Antola, fa ben capire per l'appunto anche l'origine del suo nome, no? Antola da Anzos, dal greco, Anzos fiore. E più da primavera questo elevatissimo grado di biodiversità si manifesta con il susseguirsi di maestose fioriture come il botton d'oro, il narciso è una fioritura bellissima, romantica, mitologica e struggente, che prevalentemente avviene sotto le pendici del Monte Antola, a Casa del Romano, nome affascinante, e al Pian della Cavalla, altro nome affascinante, luogo che adesso ospita, oltre un affascinantissimo rifugio d'antan, anche un osservatorio astronomico che è proprio dell'area protetta, che l'area protetta gestisce insieme alla Università degli Studi e a degli astrofili studiosi. Anche in Valle Scrivia altre specie vegetali, circa 750, come una piccola ferce, la Spenium fontanum o la Saxifraga paniculata, ecco. Questo però in un ambito più per tecnici, più per botanici. Penso ad esempio al falco pellegrino, se parliamo di fauna. Monte Antola, il suo parco, le sue montagne sono caratterizzate da una copertura arborea intervallata da praterie, zone aperte e l'habitat ideale per numerose specie di mammiferi. Ecco, un luogo di eccellente qualità, dove anche l'acqua ha un ruolo determinante per come dire, costituire la base per l'ospitalità di anfibi endemici come la rana penninica, la rana italica, la salamandrina, il gambero di fiume, ecco, molti lepidotteri. Tra l'altro l'area dell'Antola è riconosciuta come una delle butterfly areas in Europa, ecco, ci sono 110 specie di farfalle diurne censite, ma questo è il dato botanico, vegetazionale, naturalistico, faunistico. Addirittura l'Antola ha 7 zone speciali di conservazione, cioè i vecchi siti di interesse comunitario per motivazioni legate all'habitat di flora e di fauna.
0: Per quanto riguarda il visitatore, vogliamo dire il visitatore della domenica, per intenderci, non proprio lo studioso. Quali sono, secondo lei, gli aspetti che più colpiscono e che magari, diciamo così, fanno affezionare a questo luogo?
2: Il Parco dell'Antola è un parco alle spalle di Genova, un parco che rispetto alla Valle Scrivia, quindi la direttrice Genova Milano via Busalla, ha una storia interessante, affascinante, novecentesca, settecentesca, ottocentesca, alto medievale, con importanti monumenti. Penso fra tutti al geosito del Castello della Pietra di Bobbio, un maniero molto importante fatto nella pietra, che sta nella pietra, che è una meta di grandissimo interesse per la gita domenicale. Noi apriamo da Pasqua e fino ad ottobre, permettiamo di entrare in un luogo affascinante in mezzo a un Grand Canyon di acque nella valle di Bobbia, e si può assistere a un panorama e una vista di grandissimo fascino, e contemporaneamente con delle profonde radici nella storia e nella tradizione locale. Questo è il Castello della Pietra Bobbia, in Valle Scrivia, sulla direttrice Genova Busalla Milano. Poi c'è la direttrice Genova Alta Valle Piazzata del 45 Piacenza, strada importante, la Highway 40, come la chiamò Basil Davidson, la Statale 40, all'epoca era la Nazionale 40, che racconta non soltanto le gesta resistenziali e partigiane, ma racconta la vita che si manifestava all'epoca lungo un'importante strada di collegamento, strada che fu ancora prima napoleonica. Ecco, le valli del Parco dell'Antola, sia nel lato dello Scrivia, quindi la direttrice Genova Busalla Milano, che nel lato del Trebbia, Genova Piacenza, per capirci, Statale 45, hanno una galleria di personaggi interessantissimi. La leggenda di Hemingway del suo viaggio da giornalista durante la Seconda Guerra Mondiale, piuttosto che la dimostrata presenza di personaggi come Randolph Churchill, il figlio di Winston, addirittura l'importante costruzione del convento degli agostiniani eremitani, hanno formato un importante movimento di cultura nella Val Trebbia, collegata al monastico di Bobbio, al monastico benedettino. Ecco, il visitatore, l'escursionista d'occasione del quotidiano, che non va a cercare endemismi, ma che va a cercare comunità, trova alle spalle di Genova, su due differenti direttrici, un paesaggio umano, sociale, culturale, artistico di grandissimo fascino, e con inattese scoperte di respiro più cosmopolita.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
4: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: Tour.
1: Gran Tour seconda parte, siamo in Liguria. Il nostro viaggio riparte da Villa Faraldi. Anche in questo caso siamo in un comune piccolo piccolo che con Cervo e Diano Arentino ha dato vita a un percorso, la Via dei Gumbi. Il sindaco di Villa Faraldi è Stefano Damonte.
2: Il progetto è nato per riqualificare un territorio dalle un'identità che in origine c'era già questa identità, perché comunque è un territorio rurale, siamo all'interno, siamo un paesino dentro terra della Liguria, alle spalle di Cervo e di San Bartolomeo del Mare, quindi siamo attaccandoci a Cervo, siamo molto sulla costa, siamo abbastanza vicini sulla costa, però siamo comunque nell'entroterra ed è un paese rurale, un paese dove la pietra è il padrone del territorio, perché comunque i selciati, quindi i sentieri sono fatti di pietre, ci sono sul territorio delle caselle che sono delle ricostruzioni di pietra che sono abbastanza tipiche in questa zona, perché ce ne sono tantissime, ma sono molto concentrate nella Liguria di Ponente, più di 60 sono solo sul territorio di Villa Faraldi. Sono degli igloo, una specie di igloo come quelli che sono in Alaska, e delle un po' più grandi, forse un po' più alte, così, dove venivano usate come rifugio per i pastori o comunque per i contadini che andavano nell'entroterra, in posti dove magari l'accessibilità era scarsa, quindi camminavano per parecchie ore e poi si fermavano lì per riposarsi o comunque anche per dormire, per poi non ritornare il giorno dopo per continuare a fare la lavorazione che stavano facendo. Come questo, anche i muriti a secco, che è patrimonio dell'UNESCO, ce ne abbiamo una marea, e tutto questo per coltivare principalmente l'olivo. E quindi nasce questo progetto che è la Via dei Gumbi, che fa parte del Parole di Pietra che abbracciano il mare. E la Via dei Gumbi è una rete escursionistica di sentieri che collegano varie frazioni del comune. Lungo queste bulattiere si può visitare queste caselle che parlavo prima e soprattutto Frantoi, la Valle Steria, che è la valle di Cervo e Villa Faraldi di San Bartolomeo al Mare. È una valle dove l'olivicoltura dal 1300 in poi, ma soprattutto il boom è stato nel 1600, è stato un motore trainante della valle. E anche qua più o meno i frantoi censiti lungo questo percorso sono una cinquantina, e la conclusione di questo percorso è a Povo Faraldi, dove è stato acquistato e restaurato un vecchissimo frantoio del 1600, trasformato in museo da parte del comune.
1: Volevo sapere se questo percorso è già attivo e qual è la risposta dei viaggiatori.
2: Sì, allora, il percorso si è attivo e si sono conclusi i lavori all'inizio di quest'anno. E allora, una parte di questi sentieri, delle strade di pietra, erano già attive l'anno scorso, e comunque con la valorizzazione della Via dei Gumbi e anche tramite la valorizzazione del museo c'è stata un bel po' di diffusione di questi percorsi. Quest'anno, quest'estate, la primavera e anche adesso l'autunno, così si vede la differenza, cioè, nel senso che si vede l'arrivo di tantissimi visitatori curiosi con la voglia di esplorare, di conoscere il territorio, di andare di visitare. You're just a clock in a stone.
1: Volevo invece chiederle due parole sul suo comune.
2: Aspetti, ce ne sono parecchi, perché comunque al di là della Via dei Gumbi che abbiamo parlato adesso, anche lo stesso frantoio è secondo me una cosa molto particolare, nel senso che spesso facciamo anche delle attività all'interno di questo frantoio e quando le persone vengono, perché comunque è stato un restauro molto conservativo, quindi cercare di mantenere come era proprio una volta, nel senso l'immagine del frantoio stesso, e quindi lì si può veramente vedere il racconto di quello che era il territorio una volta. quindi queste qua sono una delle, sono tra le cose più le peculiarità. E i sentieri passano anche all'interno dei paesi, quindi ci sono tantissime chiese, come spesso capita in questi paesi dell'entroterra, c'è una marea di chiesette, oratori. Uno degli aspetti più belli forse anche in tutto questo contesto, che non è solo naturalistico, è la parte forse culturale che abbiamo sviluppato. Villa Farani negli anni 60 è stata colonizzata, proprio nel vero senso della parola, da stranieri, da artisti norvegesi e svedesi, e quindi col passaparola interno loro, da uno all'altro, moltissimi di questi artisti, tra scultori, pittori, musicisti, così hanno acquistato case, poi anche svizzeri in seguito. Quindi negli anni 60 c'è stato un boom di figure artistiche all'interno di Villa Farati, che poi dopo, quando sono entrati vecchi, molti di loro sono morti, così, cioè non c'è stato ricambio generazionale di questi artisti. E quindi uno dei progetti che abbiamo voluto portare avanti così, anche grazie a Fondazione Norvegese, una borsa di studio per portare nuovi artisti sul territorio. E oggi, cioè nel senso dell'ultimo anno, ci siamo allargati facendo altri tipi di borse di studio e ospitando altri artisti, anche italiani e anche di altre nazionalità.

0: Il viaggio si chiude a Triora, qui è aperto il Museo della Stregoneria, per capire un po' di più di un periodo doloroso che ha segnato questo borgo. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
1: Andiamo a Triora, che è in provincia di Imperia, a scoprire il Museo Etnografico della Stregoneria. Triora è un paese piccolino che però in epoca longobarda è stato un centro di rilievo per l'agricoltura e soprattutto ha partecipato a stimolare la riapertura delle vie commerciali e delle vie del sale, facilitando e incentivando quindi gli scambi commerciali del tempo. Triora però ha anche una sua storia profondamente drammatica che risale a fatti avvenuti sul finire del Cinquecento e che ancora oggi la rende un luogo storico da ricordare, anche se in realtà solo negativamente. Allora, siamo alla fine del 1587 e Triora è da un paio d'anni vittima di un periodo di grande carestia. Si iniziano a cercare i responsabili della situazione e la colpa viene addossata a 20 donne tacciate appunto di stregoneria. Seguono 2 anni di inquisizione, caccia alle streghe, interrogatori, processi, torture. Il numero delle accusate si allarga, ci sono suicidi, donne morte per le sevizie. L'intero paese cambia faccia perché le case vengono trasformate in prigioni e si arriva a mettere a rogo non si sa nemmeno più quante presunte streghe. È una storia terribile con la quale in realtà Triora ha cercato di fare i conti proprio attraverso la creazione di un museo etnografico della stregoneria. Ospitato dentro Palazzo Stella, che è un meraviglioso edificio trecentesco, questo museo analizza e approfondisce appunto il tema della stregoneria e lo fa contravvenendo ai luoghi comuni e all'iconografia tradizionale in materia. È invece un museo di taglio profondamente storico che si pone l'obiettivo di analizzare la stregoneria come un tema a tutti gli effetti sociali, cioè come un tema attraverso il quale è possibile capire un tempo, una società e una cultura. Non è un caso che questo museo nasca anzitutto come museo etnografico, quindi come luogo di approfondimento delle tradizioni e degli stili di vita del territorio nel corso dei secoli passati e che solo in tempi più recenti abbia trovato compimento nello studio e nell'approfondimento della stregoneria e di tutto quello che la stregoneria ha provocato e creato nel suo territorio. Questo approfondimento del museo, che è allestito nei sotterranei di Palazzo Stella, ha preso la forma di un'esposizione divisa in 3 parti. Una prima parte dedicata alle modalità delle torture alle quali le presunte streghe venivano sottoposte. Un'altra parte dedicata ai documenti che sono la testimonianza storica dei processi del tempo e infine una terza parte che raggruppa tutta l'iconografia tradizionale che alle streghe da sempre si accompagna. È un museo davvero interessante, secondo me, perché non solo porta il visitatore a capire quello che la stregoneria è stata e ha provocato, ma lo spinge anche in direzione di una riflessione su ciò che un rapporto malato e deformato con la diversità può provocare. La storia e il territorio di Triora nelle sale del museo vengono così raccontate secondo quello che era il, diciamo, ciclo normale del vivere, ma anche per contrappunto secondo quello che invece è stato il ciclo sbagliato nel periodo appunto dei processi cinquecenteschi. Mi sembra che questo sia un bel concetto di museo che fa i conti con la storia del proprio territorio senza negarla perché è scomoda, senza manipolarla perché è drammatica e senza riscriverla perché sarebbe in questo modo più facile.
0: Termina qui la seconda parte di Grand Tour, ma come sempre c'è ancora da pedalare e da camminare, quindi restate con noi.
2: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a 4 piani che se prendono il mare si rovesciano.
3: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Restano poco mosse le borse europee, con gli investitori che guardano alle trattative tra Stati Uniti ed Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul fronte dell'energia, in mattinata il Brent ha superato i 90 dollari al barile, poi si è attestato a quota 87. Anche il gas sulla piazza di Amsterdam è sceso sotto la soglia dei 59 euro. Per quanto riguarda le borse del vecchio continente, in questo momento Francoforte e Milano guadagnano attorno allo 0,1%, Madrid lo 0,4%, Londra e Parigi sono invece poco sopra la parità, e arriva in questo momento anche l'apertura di Wall Street con il Dow Jones in territorio positivo, più 0,1%. Dai mercati per ora è tutto.
13: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino. Si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 chilometri tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardi.

0: ritroviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui? Oltre al casinò c'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andorra, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare dunque, ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare, proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo. Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le ville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questa ha dato il grande impulso al nome e che ancora oggi ci porta lustro.
0: E adesso invece questa bellissima ciclabile?
1: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
0: Allora continuiamo a pedalare?
1: Certo, certo. Et à ce pas c'est veut qu'on se guédaille,
0: qu'on se d'abeille, qu'on se da mangiare. Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie, ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
1: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe, in una in particolare caratteristica perché ci sono tutti i ricordi delle vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
0: Poi addirittura c'è una galleria con la musica?
1: Sì, sì, sì, questa è già la parte di ciclabile che poco prima di Imperia. Ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge di musica molto leggera, ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
0: Tutte poi illuminate, bisogna dire, no?
1: Ma certamente sono tutte illuminate, anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
0: La Cycling Riviera o ciclabile della Riviera dei Fiori nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
2: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
0: Com'è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
2: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione, stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere perché ci sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più.

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 chilometri assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità, questo è il vero senso anche di poterci veramente di poter accogliere veramente tutti.

0: secondo posto come ciclovia più bella d'Italia, il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo, da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale, significa Moveng, significa ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E troviamo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
0: Terzo posto ex aequo la regione Lazio con la ciclovia Etruria e la regione Piemonte con la ciclovia del mare, che unisce le Alpi al Mar Ligure. Marco Gabusi, assessore trasporti del Piemonte.
2: Assessore, allora, questo premio per la ciclovia del mare in Piemonte, qual è la caratteristica di questa ciclovia?
3: Ma non c'è una caratteristica unica, perché è una ciclovia che parte da Locarno e arriva a Nizza in Francia, attraversa per 416 km il Piemonte di 470 totali. La caratteristica è che c'è tutto, si parte dal lago di Maggiore, si attraversa tutto il Piemonte, tutte le tipicità, le bellezze culturali e enogastronomiche, per sfociare poi in Liguria. Credo che chiunque voglia fare un giro in questo territorio potrà scoprire tutti i sapori del nostro Piemonte, tutta la cultura del nostro Piemonte, l'arte, e attraversare un'esperienza unica che siamo in grado di proporre in tutte le stagioni del nostro anno.
4: Una bella bici che va, silenziosa velocità.
0: E ancora la menzione del silenzio, tema dell'Oscar del cicloturismo 2026, è andato alla regione Toscana per il Grand Tour della Costa degli Etruschi. L'assessore al turismo di Castagneto Carducci, Cristiano Pullini.
5: La bellezza del percorso sicuramente è il fatto che ti porta a scoprire una parte della Toscana un po' diversa, che è baciata dal mare, ma comunque mantiene il sapore e il gusto della regione con tutti i suoi borghi medievali. La menzione al silenzio la dobbiamo al fatto che il progetto GT Costa Etrusca si incrocia con un altro progetto europeo, che è quello delle aree del silenzio, che è stato fatto nel 2022, un interreg, si chiama TRIT, che ha consentito la certificazione di 5 aree all'interno del territorio come aree del silenzio, e queste sono tutte collegate dal percorso. Oltre a collegare queste aree, il percorso unisce tutti i centri abitati, tutti i punti di interesse, tutte le stazioni che sono presenti sul territorio, i parchi naturali, i parchi archeologici, e si connette anche con i cammini e con i percorsi che arrivano a livello regionale, come la Via Etrusca, come il cammino dalla Francigena alla Costa degli Etruschi o il cammino dei Tirreni.
0: C'è anche un riconoscimento per le ipovie alla regione Abruzzo, per l'ipovia Gran Sasso, e ai cammini per la Calabria con il cammino del Normanno, che collega la Costa degli Dei sul Tirreno alla Costa dei Gelsomini sullo Ionio. Roberto Cosentino, dirigente generale Dipartimento Turismo della regione Calabria.
6: Sono anni che stiamo investendo in un modo di pensare la Calabria diversa dai luoghi comuni, perché certamente noi siamo innamorati del nostro mare, ma abbiamo una realtà di parchi, di aree interne, di montagne che ci consentono di fare un'esperienza completa. C'è una ricchezza di territorio che è quello che vogliamo far conoscere anche fuori dalla Calabria. Il cammino normanno attraversa la nostra terra e si interseca con la ciclovia dei parchi. La ciclovia dei parchi è 545 km che attraversano tutta la Calabria, 3 parchi nazionali, un parco regionale, e danno l'opportunità di entrare in contatto anche con l'anima e con il cuore dei calabresi.
0: Allora Valeria, tanti spunti di viaggio, una carrellata di proposte magari anche per questa prossima estate o chissà anche nei mesi successivi. Direi di lasciare la parola a Silvio.
7: Alessandra, abbiamo pedalato, ora ci tocca camminare. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
8: Strade in diretta.
7: Rinnovato saluto sulla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente, code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. Sul tratto urbano della A24 ricordiamo che per lavori si verificano code in direzione della tangenziale est tra via Fiorentini e l'innesto con la stessa tangenziale. Al traforo del Monte Bianco traffico intenso in direzione della Francia. Le attese al pedaggio italiano al momento raggiungono le 2 ore. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
9: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24. We'll be right back.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: A questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato, il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale, e come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli che potevano essere seguiti dalle persone, che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa Alta Via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava il Golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere tre o quattro. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo, diciamo, inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in quattro tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le quattro tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in tre tappe, anzi oggi la maggior parte delle persone la fanno in tre tappe, che sono Bocca di Magra, Baccano è vicino a Pitelli, Baccano La Foce e La Foce Porto Venere.
0: E è un percorso che possiamo consigliare a tutti senza particolari difficoltà?
1: È un percorso adatto a tutti, è un percorso, ho già detto che sono minimi dislivelli, è un percorso che ha un altro grosso vantaggio. Io in questi ultimi anni l'ho fatto in questa maniera: prendevo l'autobus e con l'autobus di linea sono andato appunto a Bocca di Magra, da Bocca di Magra sono arrivato a Lerici ho ripreso l'autobus e sono tornato a casa, poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al Termo, località Termo ripreso e così via, ecco, cioè è una cosa molto molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al Termo, invece di prendere l'autobus scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
0: In chiusura, a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
1: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che in inverno può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
0: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino all'Erici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, il punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato, tra mare e natura. Sì. Per tutte le informazioni sull'itinerario vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
1: Nulla, ci mancherebbe. Buonasera.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero che è circa 6 chilometri si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo d.C. e ci sono tantissimi anche pannelli informativi, quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni

0: passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga, è il simbolo di Albenga, è una riserva naturale regionale e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo, perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani, perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
1: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
0: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa città storica, all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico, e che fa scoprire una Liguria molto, insomma, diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
1: E quindi, per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla via Giulia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com, dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
0: Grazie a te, a presto.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
10: Sono le 16.
11: GR24, il sole 24 ore.

Salvini contro Ranucci, report senza di lui finché la vicenda non si chiarisce. Forze USA fermano nave a Hormuz, spari e vittime nel mare dello Yemen.

Terremoto in Colombia, i morti salgono a 224, oltre 600 i feriti. Bodyguard morto dopo il pestaggio a Cosenza, fermate due persone. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Affondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci. Il vice premier, leader della Lega, ha auspicato che il report vada avanti senza Ranucci finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra Lavitola e il conduttore. Ranucci, ha detto il suo avvocato, è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Lavitola. È salito a 224 morti e 600 feriti il bilancio parziale del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia con epicentro a San José de Palmar. Sono ancora centinaia i dispersi, si scava tra le macerie. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, lo ha riferito l'agenzia britannica UKMTO. Nello stretto di Hormuz, intanto, un elicottero americano ha sparato al timone di una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano nei porti iraniani, lo ha riferito un funzionario USA al Wall Street Journal. Non sono state segnalate vittime. Due persone sono state sottoposte a fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Paola, per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza, dove era addetto alla sicurezza. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo, con lavori forzati, contrario solo il partito Hezbollah. Atletica leggera, Eloisa Coiro, 25 anni, romana, ha battuto il record italiano degli 800 metri in 1:57.56 e si è qualificata per la semifinale agli europei di atletica a Birmingham. Il precedente record italiano apparteneva a Gabriella Dorio e resisteva da 46 anni, dal 1980. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, la prossima alle 17.00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
2: No grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.

0: off topic, fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Buongiorno, buongiorno, che bello vedere due conduttori uomini, vero Ginevra? Mamma mia,
2: sì,
1: bellissimo, finalmente, è vero?
3: Che... sta anche toccando la mano.
1: No, no, beh, ma mamma mia, cos'è una coccola? Mamma mia, cos'è,
3: sì,
1: che
3: carezza,
1: ti offendi?
3: Dai.
1: Fammi un sorrisetto, mamma mia, fammi vedere i denti. Sono tutti tuoi?
3: Allora, no, ce n'è uno, che è rotto.
1: Ah, ce n'è uno, eh sì, bello, lui, mamma mia. Io lo so cosa... io lo so cosa pensano poi a casa due uomini qui alla conduzione, chissà chi l'hanno dato.
2: Esatto,
1: è vero, per essere
2: sicuramente
1: ma chissà poi chi è che cosa lo... ma vabbè.
2: La cosa divertente è che non sono solo belli, ma sono anche intelligenti.
1: Mamma mia, veramente è vero. Loro sono, esatto. Non diciamo, togliamo questo dubbio. Non l'hanno dato a nessuno, anche perché poi chi lo prendeva.
4: No. Anche questo.
1: Però voglio dire, sono bravi, sono qui perché se lo meritano, è vero? Mamma mia, lui, mamma mia.
4: Alice, lo stai toccando su un capezzolo.
3: Stai toccando un capezzolo questo.
1: Perdonami. Mamma mia, lui, bello lui. Allora, dicevamo, dai, che mi fate perdere il filo.
3: Questo è sempre il capezzolo, non è il filo.
1: Dicevamo, noi siamo qui anche per parlare di questi. Che poi, davvero, questo mondo governato dalle donne. Io sono un po' stanca, no? Di anche perché loro poverini, cioè tutto. Cioè, se ci guardiamo anche intorno, guardate anche solo questi.
4: Dici che è tutto, un po' fallico.
1: Esatto, cioè, sì. Mi dispiace per voi perché è tutto a forma di pirupiru,
4: di
1: topolicchio, savoiardo, come lo vogliamo chiamare, il pacco, anche questo termine volgare, che sembra sta roba che ci fa. La mia vicina, quella meridionale, dice: mi piace far salire quello del secondo piano perché mi piace il pacco da giù. Oppure, ecco, no, tutti questi uomini poverini che ci mandano le foto dei loro cosi sui social.
4: Richiesti, tra l'altro.
1: No, ma perché c'è quell'imperativo terribile su WhatsApp: aggiungi membri e tutti lì.
4: Non
1: siete costretti. Non sei costretto. No, veramente.
4: Tu gli hai mandato una foto.
1: Vabbè, io sono qui, empatizzo con voi perché deve essere terribile camminare per strada per voi. Lo so, siamo qui anche per parlare di molestie per strada, giusto? Le molestie che ogni giorno gli uomini ricevono da parte delle donne. Di cazzo. Colin, no?
4: No, non credo che... io non ho mai ricevute, ma ce ne sono così tante? Sì?
1: Giorno. Non le hai ricevute perché...
4: mi sembra evidente.
1: Anche vestirsi di merda così, poi è una conseguenza del cazzcolin, perché uno cerca di non attirare l'attenzione, si lascia andare.
3: Di suo si vestirebbe molto meglio.
4: Mi vesto a collare.
2: È pericoloso.
1: Comunque queste molestie per strada che ogni giorno le donne, appunto, dicevano. Come avviene il catscalling? Il catscalling avviene, arriva questa donna, incontra un uomo per strada, tipo Beppe.
3: Facciamo finta, sto camminando.
4: Che invece è magister eleganze, tra l'altro, è vestito benissimo.
1: Succede a tutti, comunque, uomini giovani, anziani, belli, brutti, arrapanti.
4: Basta che abbiano
1: basta che abbiano il piru. Quindi
3: sto camminando per strada. Ok,
4: cosa succede?
3: Mano davanti, mano dietro.
4: Dietro? Sì. Questa è Alice che
1: arriva. Sì, beh, Alice, una donna. Sì, arriva.
4: Com'è, scusa? Cosa sarebbe questo?
1: Esatto? Perché non è che sappiamo fischiare.
4: Voi donne.
1: Scusa. Vabbè. Però noi ci siamo attrezzate anche di moderni zufolini. Quindi questo
4: e potete vedere in video se ci seguite in video.
1: Sentire. Quindi per dire, vai Beppe, corri di nuovo.
3: Sto correndo.
1: Stai facendo jogging.
3: Mattina sto facendo jogging. Insomma, io
1: arriva lei che non sa fischiare. Abbiamo allora attrezzata del moderno zufolino.
3: Sta passando un treno.
1: Il treno fischia. E il nonno e il macchino. tacchini. È vero che ti piacciono i motori a voi, è vero che ti... Mamma mia.
3: Beh, mi viene voglia.
1: Ma lo
3: anche
1: sai,
3: di
1: vieni
3: cuore.
1: Qua, lo sai che conosco quello che guida la betoniera. Ti faccio salire sulla betoniera. E l'uomo ci casca.
4: Certo.
1: Mi raccomando, non uomini all'ascolto. Non sono trenini veri, siamo noi. Tra l'altro, da un recente studio americano, no, non lo so perché ho detto, da un recente studio, le vittime preferite del insomma del catcalling sono gli umarell, sapete?
4: Certo.
1: Perché questi uomini, se mi puoi aiutare, esatto,
3: mi
1: guardate,
3: giro,
1: vedi,
3: metto le braccia dietro la schiena,
1: guardalo, esatto. Si incaprettano da soli, guarda la posizione dell'umarell, e quindi arriva la donna
4: guarda,
1: e se lo porta.
4: Allora, Alice Redini, noi siamo pieni di umarelli in questa trasmissione, perché è la trasmissione dei luoghi comuni ed è la trasmissione dove gli umarelli umarelle e dunarelle potremmo definire, una nuova neologia.
1: Umarelle e dunarelle.
4: Ed è proprio la trasmissione.
2: È passatelle.
4: È passatelle,
1: Comunque, allora, sì, sono argomenti toccanti, dicevamo. Sì,
3: era toccato da allora, si è messo agli atti. Che mi ha veramente toccato il pacco.
4: Il piru piru,
1: scusami. Non mi permetterei di
4: signori, questo qua è il mondo al contrario, come direbbe, vabbè, un altro politico di cui non faremo il nome, che ha scritto un libro proprio su questo tema qua, perché il mondo inventato da Alice Redini, attrice comica, grazie di essere qui con noi intanto.
1: Grazie a voi.
2: Ciao Alice, buongiorno.
4: È quello dove il patriarcato non esiste sostanzialmente, che è il titolo di questa puntata. Ce lo siamo inventati per anni e anni.
1: No, è il matriarcato che purtroppo esiste, è un argomento toccante, come dicevo, sì.
4: Ma che effetto fa rivedere quando scrivi questi pezzi in cui ribalti, insomma, classico tecnica
3: diciamolo,
4: del
3: comico? Tu questa cosa la fai per strada,
4: esatto.
3: Cioè, tu esci di casa e ultimamente stai filmando questa cosa che fai, il catcalling.
1: Sì, diamo
3: un contesto un po' a chi non ti conosce.
4: Esatto.
1: Sì. Che
4: effetto fa questa cosa? Perché ribaltare il mondo e far capire agli uomini quanto ci si senta un po'... con le cabasisi rotti per essere donna, semplicemente cabasisi per essere semplicemente donna.
2: È così lui ha un problema.
1: Allora, tu dici che effetto fa sul pubblico?
4: Sul pubblico e sull'uomo anche.
1: Sul pubblico e sull'uomo. Allora, devo dire che mi dà molta soddisfazione vedere l'uomo in sincero imbarazzo.
4: Ah,
1: perché prendere, di solito io prendo un uomo dal pubblico, dalla platea, lo faccio salire su palco.
4: Lo scegli specificatamente perché
1: allora,
4: lo vedi già.
1: Cerco di scegliere quello più timido.
4: Ok, che bastardo.
1: Mi dà più soddisfazione.
2: Veramente esatto. Una cosa
3: la preda.
1: Lo tiro su, tra l'altro appena lo porto su palco la moglie o la fidanzata o l'amica che è con lui sistematicamente tira fuori il cellulare e inizia a fargli il video, quindi subito stronzissime.
3: Questa poi me la rivendo con gli amici, no?
1: Esatto, allora. E quindi già soltanto il fatto di metterlo davanti a una platea insomma è abbastanza forte per una persona insomma non abituata, e poi inizio a molestarlo, cioè a molestarlo ovviamente, sì ovviamente giocosamente, scherzosamente, e però mi dà molta soddisfazione quando vado un po' oltre, nel senso quando il pezzo vedo negli occhi di questa persona che sta iniziando a durare troppo e quindi non vede l'ora di scendere dal palco e io continuo a insistere.
4: Bellissimo.
1: E quel momento di imbarazzo, cavoli, secondo me qualcosina lascia. E poi
3: perché
1: devo dire
3: c'è il famoso no is no, che di fatto se tu dici lui vorrebbe dire di no in quel momento, quindi vorrebbe scendere dal palco e tu lo fai sentire come quando una persona dice no.
1: Del resto una molestia insomma sotto 10 secondi non è molestia,
4: no?
1: Quindi
4: esatto.
1: Io te li faccio vivere quei 9 secondi e 3 quarti.
4: Sai cosa mi ricorda questa cosa? Quando da piccolo ti dicevano cade per terra, 5 secondi lo puoi mangiare.
1: Pensavo fossero 3, ho sempre sbagliato.
3: Ognuno ha i suoi secondi, questa cosa
1: poi,
3: abbiamo dimostrato
1: dire
3: che non è vera.
1: Non è vera. No, la soddisfazione maggiore me la danno le donne. Le donne si liberano. E quando esco dal teatro, da dove sono, mi dicono grazie, hai fatto quello che avrei voluto fare io, che vorrei fare io. Quindi è molto liberatorio per le donne, questo mi fa tanto tanto piacere.
4: No, è bellissimo questa cosa. Allora, il titolo della puntata di oggi è Il patriarcato non esiste. Facendo un po' di redazione, Alice, ci siamo resi conto che forse quello che manca al patriarcato, e manca da circa 6.000 anni, è il senso dell'umore, il senso della battuta, il senso dello spirito. Non si sa prendere alla leggera, ma è vero questo? Cioè tu lo vedi nei pezzi che fai?
1: Ma no, dipende, io non generalizzerei, dipende dalla persona, c'è chi non lo prende alla leggera e c'è chi invece non lo so, chi è più disponibile, non lo so, chi lo prende alla leggera ma prende anche il messaggio profondo, chi si ferma a prenderlo alla leggera.
4: Poi forse ci sono anche i temi anche, no? dei tuoi pezzi, mm-hmm. anche l'uomo che sale sul palco con te, forse su alcune cose si sente meno toccato, meno, diciamo, meno picconato nel suo maschilismo, nel suo patriarcato, invece sono temi che lo feriscono profondamente. Ad esempio, se a me fai una battuta sulla mia macchina, che è grossa, non me ne frega niente, perché io la macchina non ce l'ho. Però immagino che chi tiene veramente tanto, lo so, c'è la bicicletta.
2: Sei il classico tizio e vai.
3: No, lui lo dice solo per far capire che non avendo la macchina, non ha la macchina grossa.
4: E quindi
2: guarda,
3: questo sta sottolineando quel pervertito di Riccardo Poli.
2: Scusate, ho una cosa che ti rende ancora più virile. Io oggi ho pensato a te.
4: Ti prego, grazie.
2: Io vorrei che tu stessi tutta la puntata con questa macchina.
4: Bellissimo. Mi ha portato, per chi non ci vede ancora in videocast,
2: chi non ci vede ancora, esatto, in generale,
4: un cerchietto con le orecchie da panda. Le orecchiette sono nere e il cerchietto è bianco. Lo metto subito perché
2: sei di una tenerezza.
4: A me non me ne frega niente.
1: Sembri nato così. Che meraviglia.
2: Ora sì che sei quello, molto bello.
1: Comunque no, per tornare alla tua domanda di prima, perdonami, io individuo già in platea chi tiene lo sguardo rivolto a terra e capisco che non posso giocare con quel preciso spettatore. Sì. Quindi effettivamente non mi sono ancora trovata realmente in difficoltà con una persona che porto su palco e magari insomma... Non so più come andare avanti con la frase, però avete capito.
3: Guarda, intervengo con una domanda. Da quello che tu vedi quando fai le tue serate, i tuoi spettacoli, sì. Il patriarcato, secondo te, è una frase che metto un po' anche nel tavolo per tutti noi. Il patriarcato ancora è stato compreso veramente che cos'è il patriarcato? Perché di fatto mi sembra ogni tanto, lancio anche il cuore oltre l'ostacolo, che venga derubricato come una rottura di palle il fatto che se ne parli e basta. Questo almeno fino a qualche anno fa. Secondo te oggi è ancora così? Cioè tu percepisci che c'è questa cosa o è stato fatto un piccolissimo passo in avanti?
4: L'hai detto,
1: secondo me è fatto
4: sottovoce.
1: Un passo in avanti, però secondo me è una cosa di cui dovete parlare voi uomini. Perché siamo spesso noi donne a parlare a voi.
4: Cioè fai il woman-splaining praticamente.
3: Esatto, cioè dovremmo fare noi mansplaining però agli
1: stessi
3: uomini.
1: Secondo
3: cioè
1: me dovreste trovarvi tra di voi e farvi una bella chiacchiera.
4: È solo che quando ci troviamo tra di noi la cosa più facile è coalizzarci contro le donne. E quindi non funziona questa cosa, capito? È la cosa più il patriarcato è come l'acqua, si insinua dentro queste crepe che voi cercate. Voi, intendo voi, tutti quelli che sono
2: noi
4: contro il patriarcato.
2: Inferiore?
4: No, tutti quelli contro il patriarcato, intendo.
2: No, è solo per...
4: E anche quelli col cerchietto a forma di panda. E poi alla fine ci troviamo più solidali noi contro le donne che non a fare autoanalisi, e questa è la fregatura del patriarcato.
1: Questo però è anche un tasto debole nostro, perché effettivamente ho letto da poco, non l'avevo mai letto, Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Esatto, e lei dice le donne, si sa, sono contro le donne, cioè non riusciremo mai a fare gruppo come fate voi, maledetti.
3: Questa cosa però ce l'ha detta anche Marina Pierri quando è venuta in trasmissione. Rispetto per esempio ai posti di lavoro, tendenzialmente c'è
4: la logica della scarsità.
3: Certo, la logica della scarsità, ci sono meno posti per le donne e quindi devono competere di più tra di loro. Cioè, da lì nasce poi, no?
4: E poi quando voi create la sorellanza diventate delle streghe agli occhi dell'essere maschile. Quindi la prima cosa che facciamo è tagliare il vostro rapporto, rendervi delle inadeguate alla società.
2: Diventiamo le parche noi, praticamente.
4: Sì.
3: Abbiamo fatto un video qualche settimana fa con Giulia Ferrandi, che è una calciatrice. Sotto a quel reel sono comparsi una serie di commenti, e qui ti chiedo, ci sono degli ambiti, per esempio il calcio secondo me è uno di questi, dove se tu tocchi il calcio ai maschi viene giù tutto?
1: Io credo di sì, però adesso a me viene in mente un atteggiamento che di solito fa crollare un uomo, che ditemi se sbaglio, che è...
4: Toccami un attimo, scusami Alice.
3: Vuole anche lui avere la parte in cui viene toccato. No, ma voleva proprio Alice, credo. Non ti arrampicare sul povero
1: Vedi,
3: solo un po' bisogno d'affetto probabilmente, Riccardo.
4: Sì, esatto.
1: Io mi sono ritrovata tipo magari nella coppia due, non lo so, a far notare magari una cosa, non lo so, e l'uomo va in crisi, almeno perlomeno gli uomini che ho frequentato io. Cioè, e quindi mi sono chiesta, ma perché va in crisi se gli faccio notare una cosa, se io esplicito un mio fastidio?
3: Qual era? Possiamo fare un esempio pratico?
1: Ma non lo so, no, adesso...
3: Puoi lavare le padelle?
1: Sì, però giusto, cioè, come non magari un pochino più, non lo so, più sulla comunicazione, sulla relazione, sulla fiducia.
4: Non mi
1: so.
4: Ascolti.
1: Sì, esatto. E vedo che degli uomini che vanno in crisi, ma eccessivamente. Io mi sono chiesta, ma perché? Ma cos'è? Gli ricordo la mamma che lo sgrida, che lo sì. giudica, come il giudizio. Cioè sì. l'uomo, no, ditemi voi.
4: No, ma hai ragione, chiedo, hai ragione. Siamo difficilmente abituati ad essere giudicati. Siamo più ma abituati ad essere incensati.
1: Ma che vanno proprio in crisi. Poi, vabbè, erano casi ovviamente problematici. Ma nel senso, ma andate in crisi
2: sì,
1: per
2: ma anche perché
1: il giudizio.
2: Una performance per loro, cioè,
1: ma perché?
2: Perché ti devo questa cosa? Oddio, devo performare.
4: Io posso fare lo standard e comunque va bene. Il maschio può mantenersi nel mucchio e comunque va bene lo
2: ma
4: stesso.
2: Ma sei comunque uno che va in bici tu.
4: Certo, non ho la macchina grossa evidentemente.
1: E poi, cioè, voglio dire, si risolverebbe molto semplicemente con un parliamone, mi dispiace magari se è vero, esatto. se è oggettiva la...
4: Che parola hai usato?
1: Mi dispiace, scusa. Ed è finita lì.
4: Sì,
1: perché?
4: Sì,
1: no,
4: sì,
1: perché
4: sì,
1: questo
4: sì.
1: orgoglio...
4: E infatti su questo, Alice, esiste un termine che si chiama gaydar? Cioè i gay hanno un radar per individuare altre persone
3: io
4: gay.
3: Non credo in questa io cosa che stai dicendo però ci tengo a
1: io
3: dirlo
1: io ogni volta
3: insomma.
1: Mi innamoro dei gay quindi io
3: non sai cosa sia
4: ma anch'io ce l'ho rotto
2: ma
4: questo
2: Dio,
4: sistema
2: ma figo, non sei gay però ce l'hanno i gay,
4: ecco la domanda è tu hai per caso un radar per capire se c'è un etero stronzo davanti a te cioè ci sono dei segnali che ti fanno capire allora quello è meglio starci lontano.
1: Io ci ho sbattuto la testa così tante volte che adesso fortunatamente, però non è detto che il prossimo che trovo che mi dice non voglio una relazione, io mi ci fiondo.
3: Ma quali sono per
2: sei gemelli,
3: forse,
2: tra l'altro.
1: Sono gemelli, porca miseria. Vabbè, sono sempre nello stesso copione.
3: Perché l'oroscopo chiaramente è la cosa su cui si fondano tutti i nostri rapporti umani.
1: Ma perché sono anche ascendenti.
3: Comunque, scusa, quali sono le caratteristiche che per te ha l'etero stronzo, che sono i campanelli d'allarme che tu vedi, che ne so, al primo appuntamento?
4: Anche Ginny, cioè voi donne, dateci un indizio.
3: Cioè, quali sono le caratteristiche più evidenti?
1: Ma non lo so, anche il. Banalmente lo capisci subito se uno è. Non è empatico,
2: esatto.
1: Banalmente solo l'empatia.
2: Sì, sì, la preparazione emotiva.
1: Sì, insomma, se non lo so, se lo vedi, se è interessato a te o soltanto a se stesso, lo vedi subito.
3: Senti, invece, cosa ne pensi del maschio performativo? C'è questo maschio che va in giro per strada, che di solito veste una tote bag, utilizza le cuffiette, quelle con il filo.
4: E ha un libro impegnativo sotto
3: braccio. Ha un libro sotto l'ascella, proprio mette il libro sotto l'ascella.
4: E il
3: più performativo, i sabò chiaramente, il più performativo mette un libro femminista sotto l'ascella, quello un po' meno magari Virginia Woolf, un romanzo, sicuramente una scrittrice donna.
2: E spesso e volentieri ha un cerchietto a forma di panda.
4: Eccomi.
1: L'ho individuato.
3: Cioè, secondo te, cosa ne pensi di questa categoria? Ti è giunta voce? Cosa...
1: Del maschio performativo?
4: Sì. Sarebbe da andare lì a tocchicciarlo pure lui e fare un po' di catcalling anche con lui.
1: Sì, sarebbe da giudicarlo, vedere come reagisce al giudizio. Puntargli il dito, provare
4: tu
1: a vedere.
4: Vuoi fare il femminista, t'ho sgamato, stronzo.
3: Cosa scrive Deluxe a pagina 50 in tutto sull'amore? Vediamo se lo
1: vedere
3: sai.
1: Vedere se crolla o se la prende con ironia. Già quello potrebbe essere.
4: Ecco, l'ironia secondo me è un grande elemento per capire se non siamo di fronte a un etero stronzo o
1: bravo,
4: a un gay stronzo.
1: Bravissimo,
4: perché secondo me l'ironia è quella l'arma, soprattutto rivolta a se stessi, non verso gli altri, che decostruisce. E
1: bravo.
4: Quindi già trovare una persona ironica, secondo me,
3: e non permalosa. Aggiungo permaloso perché la parola permaloso mi manda i pazzi. Quando io incontro
2: anche
3: una persona permalosa, impazzisco. Cioè,
4: io, per esempio.
3: Il mio corpo si blocca ogni tanto, ho dei blackout e dico, ok, no. E questa cosa non potevo dirla, forse non dovevo dirla e vado nel panico.
1: Vai nel panico.
3: Cioè, si può sbagliare e... Sti cazzi.
4: Ma è arrivato il momento del questionario di Ginny, signore.
2: Allora, dice... Io ti faccio questo questionario adesso.
1: Io
2: e
1: non
2: tu
1: l'avevo
2: devi,
1: preparata.
2: Tu devi
1: va bene.
2: Rispondere il più veloce possibile. Saranno prevalentemente
4: così.
2: Sì e no.
1: Va bene.
2: Però insomma, sei pronta?
1: Sì.
2: La cena la paga lui.
1: Sai che io... sì, vaffanculo, sì, scusate. Ma no, solo perché io odio le persone tirchie e quindi la cena la paga lui o lei.
3: Certo,
1: nel senso, è bello sentirsela
3: offrire. Per quello, giustificati così.
4: Senza spiegazioni.
3: Non ti preoccupare.
1: Giuro, perché io mi becco sempre, cioè offro sempre io, sono stufa. Vai.
2: Bravissima, i commenti alla fine però, cerca di fare...
1: Pardon.
2: Allora, quindi la cena la paga lui...
1: Sì,
2: perfetto.
1: Ma non perché lui...
2: Ho i commenti alla fine, cosa
4: no,
2: c'è?
4: Non
1: la cena la paga l'altro.
2: La cena la paga lui.
1: L'altro, va bene, dai, va bene.
2: L'uomo deve aprire porte e portiere alla donna.
1: No.
2: Macchina grossa, cazzo piccolo.
1: Ah beh, beh, cioè, questo è matematico.
4: Sì, sì.
1: Anche il naso, no?
2: Chi
1: il naso,
2: fa,
1: anche, perdonami.
2: Chi fa la prima mossa?
1: Chi gli viene?
2: Le donne. Andiamo questi. Le donne possono ruttare davanti agli uomini?
1: Certo.
2: E fare le cudicine?
1: Mi sono finite tante relazioni per questo. Perché mi piace molto. Vabbè.
3: Vabbè.
2: In casa comanda la donna?
1: Non comanda nessuno.
4: Mamma mia, ragazzi. Sì.
2: Non ci sono più gli uomini di una volta.
1: Meno male.
4: Bravi, bella risposta.
3: Questa non ce l'aspettavo. Grande Alice.
1: Tra l'altro, allora, ragazzi, io qui ho portato.
4: Cosa hai portato oltre al tuo fischietto?
1: Oltre al mio fischietto,
4: c'è una borsa anche tipo di Mary Poppins.
3: C'è anche un libro,
4: sì, incredibile.
2: Abbastanza
1: io ogni tanto trovo tra le cose di mia nonna, sì, che non sono in realtà di
4: che
1: mia nonna,
4: chiama?
1: Queste sono di mia mamma. Per te, fidanzata.
3: No, si chiama tua nonna. Scusa. Come si chiama tua nonna?
2: La nonna per te,
1: non c'è più la
4: nonna. No, lo sappiamo, però volevo sapere il nome.
1: Io non ho un nome che non mi piaceva, non era femminile. Luigia. La nonna.
4: Ma perché?
1: Luigia.
4: Invece è un nome proprio identitario. Brava. Sì, Luigia
1: Adele.
4: Ricordiamola.
1: Comunque, a proposito degli uomini di una volta, qui viene insegnato sia alle donne che agli uomini come essere, sono terribili.
4: E che libro è, scusami?
1: Per te, fidanzata, giovane sposa. Libri tipo degli anni 60, 70, ma c'è, ci sono anche altri libri che trovo tra quelli di mia nonna che ho scritto il mio domani.
2: Scusami, mettilo qua sotto.
3: Aspetta, sono performativo.
2: Ti do la tote bag se vuoi.
4: Sì, però non credo che.
1: Comunque sono libri di educazione domestica che trovo in casa, ma che avranno letto mia madre, le mie zie, certo, che appunto insegnano alla donna a prendersi cura dell'uomo,
4: okay,
1: e all'uomo,
2: buono,
1: insomma, a esercitare la sua virilità in casa.
4: E quindi trovi qualche punto di, cioè, qualche ispirazione da questi testi anche per i tuoi pezzi? Credo che siano.
3: L'ho aperto
4: molto
3: a caso, se ti va.
1: In realtà è vero. Cosa c'è scritto? A condizione.
3: Sì, se ti va. Ho aperto
1: esatto,
3: a caso.
1: Esatto.
3: Cioè,
1: vai,
3: sono
1: vai,
3: quei libri che sono forieri di.
1: Comunque, tutto sommato, pare proprio che la professione del marito fuori casa favorisca di più la concordia degli sposi, a condizione però che, rincasato, il marito non trascuri una volta finito il lavoro di interessarsi della moglie e dimostrarle ripetutamente il suo affetto. Ah, vabbè, ma no, ma qui.
3: Ancora
1: però tu devi leggere i pezzi in cui è la donna che, ordinariamente, gli uomini hanno una sensibilità meno viva e bisogni affettivi meno assoluti che non le donne.
4: No, ma è stupendo, cioè, stupendo, è tragicamente stupendo.
1: Poi ti dice, alla donna, insomma, devi avere pazienza, devi essere sempre disponibile per,
4: certo,
1: tenerti il marito, se lui ha voglia tu devi essere sempre. Ma poi ti dice proprio di massaggiargli i piedi quando lui arriva a casa stanco.
3: Scusa,
1: ma
3: perché tu vuoi portare alla ribalta questo testo?
1: Perché? Volevo parlare. Cioè, noi arriviamo da queste,
4: sì, sì,
1: famiglie,
4: vero,
1: insomma.
4: Sì, sì, è verissimo, è verissimo.
1: Mia madre ha imparato qui come essere una fidanzata giovane sposa.
4: Però
2: cerchiamo,
4: devo dire anche
2: cerchiamo
4: che
2: di fare ancora tanta strada.
4: Tanta strada. Però,
1: porca miseria,
4: se noi ci siamo svegliati e possiamo dirlo all'interno di questo mondo e all'interno di questa trasmissione, cerchiamo di decostruire questi piccoli pezzi anche perché veniamo da quella storia lì.
2: Esatto.
4: E quindi in qualche modo dobbiamo sempre ringraziare genitori, genitrici e nonne e nonni, soprattutto,
1: esatto,
4: la nonna Luigia.
1: Mamma mia,
4: grazie,
1: sì,
4: Alice, di essere
3: grazie
4: stata
3: Alice
4: con noi.
2: Grazie,
1: grazie a voi.
2: Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: È debole la borsa americana di Wall Street in questo momento, il Dow Jones è in rialzo dello 0,1% mentre il Nasdaq viaggia poco sotto la parità, caute anche le borse europee, Francoforte guadagna lo 0,4%, Milano, Parigi e anche Madrid lo 0,2%, piatta invece Londra. Sul fronte energetico intanto si guarda alle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Per quanto riguarda il petrolio, dopo aver superato in mattinata i 90 dollari a barile, il Brent ora si è attestato a quota 86, in calo anche il prezzo del gas che nella piazza di Amsterdam è sceso a 58 euro al megawattora. Dai mercati per ora è tutto.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: Come è stato il concerto degli Slipknot?
8: Non sono andato al concerto degli Slipknot.
7: Sei un cialtrone.
8: Ho conservato il biglietto a casa che guardo rosicando. Come
7: ma che metallaro già. Sei?
8: Un metallaro francamente in pensione.
7: Sì.
8: Sì, devo riconoscerlo.
7: Va bene.
8: Devo riconoscerlo. A proposito sì. Di tempo che passa.
7: No.
8: Hai presente nello spazio quei film che lo raccontano facendo vedere astronauti e astronaute che si svegliano
7: sì.
8: Dopo questi torpori lunghissimi, magari perché un computer li sveglia volutamente in prossimità di una meta che poi si scopre essere non la meta ma una deviazione pericolosa?
7: Mi ricordo un film questa cosa qua,
8: tipo?
7: Di fantascienza.
8: Tipo Alien. Oppure, te ne ricordo un altro io,
7: vai.
8: Lui sta correndo in pantaloncini e maglietta, tirando fendenti su questo percorso infinito che in realtà è un cilindro, è un toroide. Accanto a lui sfilano questi sarcofagi che contengono astronauti in ibernazione,
7: sì.
8: Mentre l'astronave Discovery vola verso Giove.
7: E che film è questo? Me ne sono perso.
8: 2001, Odissea nello spazio.
7: Ah, mannaggia, certo.
8: E perché ti sto parlando? Di freddo
7: film.
8: E di film di fantascienza al limite con la scienza, perché oggi, caro Giampa, parleremo di vita extraterrestre nel senso vero, però
7: non è vero. Non esistono gli alieni,
8: questo lo dici tu, ma ci arriveremo. Cominciamo a parlare di vita oltre il cielo.
7: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra e non credo che gli alieni esistano.
8: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, e te lo dico da alieno, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
7: Il futuro del pianeta Terra.
9: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
7: Ho capito perché tu mi hai detto ti parlo da alieno.
8: Esatto.
7: Perché in realtà la vita extraterrestre al momento, almeno quella che conosciamo, siamo noi.
8: Bravo.
7: Cioè siamo noi che andiamo nello spazio e in qualche modo diventiamo extraterrestri, appunto, nel senso più etimologico.
8: È corretto quello che dici, e allora io partirei con l'inquadrare la questione, perché
7: sì.
8: Spesso ci si chiede cosa andiamo a fare spendendo un sacco di soldi oltre l'atmosfera. Quindi perché, per esempio, mandiamo donne e uomini sulla stazione spaziale internazionale? La risposta è molto semplice e molto significativa. L'ISS e in futuro le nuove stazioni spaziali, e ne parleremo, è un laboratorio oltre il cielo che ha una condizione unica e non replicabile se non per pochi secondi sulla Terra, cioè l'assenza di peso. Quando tu annulli gli effetti dell'accelerazione gravitazionale, tutta la realtà attorno a te cambia. Cambia il modo in cui si formano le molecole, cambia il modo in cui certi esperimenti danno risultati, e questo permette di fare esperimenti scientifici anche sul fisico degli astronauti e degli astronauti che sulla Terra non potresti fare. In qualche modo l'ISS è un laboratorio unico al mondo, anzi unico fuori dal mondo.
7: Però con, essendo questo acceleratore formidabile di tecnologie di ricerca, con delle ricadute gigantesche anche sulla nostra vita quotidiana in campo medico, per esempio, ma non soltanto, e spesso lo raccontiamo proprio in questo podcast. Io oggi però vorrei indagare con te la vita tipica di un alieno, no? Cioè di un extraterrestre, o meglio di noi che andremo nello spazio in maniera piuttosto regolare, no? Tipo a che ora mi alzo, come faccio a fare sport, cosa devo mangiare, mi posso ammalare, per esempio.
8: Interessante.
7: L'allergia. Sì, ogni tanto soffro di allergia, per esempio, no?
8: Cioè, in orbita potrebbe essere un problema.
7: E poi giorno-notte, come faccio a dormire?
8: Bravo.
7: Anche quest'altra cosa qua rispetto ai cicli del sonno. Insomma, non è banalissima questa cosa qua. Partiamo dalle domande più banali.
8: Sì.
7: Cosa mangio?
8: Allora, in realtà mangi dei cibi che devono essere trattati in maniera tale da resistere molto tempo,
7: sì.
8: Quindi non puoi utilizzare cibi biodegradabili in tempo breve, anche perché non solo devono essere consumati a bordo, ma considera il tempo in cui sono preparati a terra,
7: certo.
8: Confezionati e lanciati, per cui tu mangi sostanzialmente un alimento che è da mesi conservato. Spesso li si disidrata,
7: sì.
8: E poi attraverso delle speciali pompe a bordo vengono reidratati, vengono scaldati e tu mangi queste ottime poltiglie. Tendenzialmente molto molto speziate.
7: Perché
8: nel cielo i fluidi, quindi anche il sangue,
7: sì.
8: Si depositano tendenzialmente anche verso la testa, non essendoci appunto gli effetti della gravità, e questo provoca come una sinusite,
7: sì.
8: E quindi inibisce il gusto e l'olfatto. Devi mangiare cose molto speziate, se no non senti bene il gusto.
7: Ma soprattutto non puoi fare la gricia.
8: Non puoi fare la gricia.
7: Per esempio, non puoi saltare qualcosa in padella, per
8: No, questo sicuramente no. Ma attenzione, perché ci sono quelli che si chiamano special food, cioè ogni astronauta può decidere all'incirca il 10% del proprio menù, e noi da buoni italiani siamo specializzati in cose molto particolari. Tanto che il nostro Luca Parmitano consumò una sicilianissima caponata a bordo.
7: Meraviglioso.
8: Abbiamo mangiato la pizza, abbiamo anche portato...
7: Sempre liofilizzata.
8: Liofilizzata, abbiamo anche mangiato, attenzione, abbiamo anche bevuto un espresso fatto ad hoc, chiamato Espresso. Peraltro una collaborazione pubblico-privata tra Argotech, un'azienda di Torino, e l'Agenzia Spaziale Italiana. Sembra una sfida facile, ma capire come risparmiare l'acqua e fare in modo che quel tipo di acqua riscaldi quel tipo di caffè, beh, anche questo in realtà ha delle complessità molto utili a terra.
7: Allora, sembrano un po' dei vezzi, no? Dei lussi che gli astronauti si concedono. In realtà le missioni possono essere molto molto stressanti, il fisico, la parte psicologica, e quindi in qualche modo coccolare gli astronauti sulla ISS è fondamentale, e il cibo è naturalmente un pezzo di questo. Fra le varie cure che noi dobbiamo apporre, dobbiamo sottolineare, c'è anche quella del proprio corpo, perché sottolineavi giustamente, in assenza di gravità, oltre alle cose che tu hai detto che succedono, i muscoli perdono massa in maniera velocissima.
8: I muscoli perdono massa in maniera rapida e anche le ossa perdono calcio, perché si innesca, la sto semplificando molto, un processo osteoporotico molto accelerato. Visto che in assenza di peso tendenzialmente il ruolo delle tue ossa viene meno, cioè sorreggere a livello strutturale la muscolatura, beh, il cervello lo capisce piuttosto in fretta e letteralmente nella tua urina la percentuale di calcio aumenta vistosamente. Quindi si attuano una serie di contromosse, diciamo così, che permettono a questi processi di essere se non altro mitigati o almeno studiati. Alcuni dei nostri astronauti italiani, Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli, anche Luca Parmitano, vennero sottoposti come cavie, o meglio, si sottoposero, è tutto su base volontaristica e volontaria, si sottoposero a una serie di studi per fare in modo, in qualche modo, di capire questo processo e di mitigarlo. Se no, si va in palestra. Tutti i giorni i nostri astronauti, per almeno 2 ore al giorno, utilizzano strumenti come l'ARED, Advanced Resistive Exercise Device, come il T2, che è una sorta di tapirulan, sì, peraltro rispetto al quale quando corri sei parallelo alla base, quindi sei sostanzialmente
10: in verticale,
8: esattamente.
10: È l'unico modo facile per arrampicare, esatto, nel caso di un climber, esatto, pessimo come me, sarebbe fantastico.
8: E poi la cyclette Cesis, sì, si chiama, che rispetto alle nostre cyclette non ha ovviamente il manubrio, perché non serve assolutamente a nulla.
10: Devi stare fermo, dove vai?
8: Esatto, grazie a questi strumenti, che sostanzialmente riproducono una resistenza fisica, sì, tu puoi allenarti, o meglio devi allenarti, in modo tale quando torni a terra non sei ridotto a una lumaca, senza forza, né ossa né muscoli.
10: Un altro aspetto fondamentale che sappiamo molto bene è anche in qualche modo rispettare il ciclo di sonno di veglia, no? A me viene in mente un parallelismo che forse è un po' troppo naif, però i sommergibilisti.
8: Bravo.
10: I sommergibilisti hanno questo gigantesco problema, nel senso che cosa fanno? Dentro l'abitacolo riproducono luce notturna e luce diurna in modo che il corpo, il cervello, non vada fuori di testa con 3 ore di luce e troppe di notte, eccetera eccetera. E come funziona invece nello spazio?
8: In realtà la questione è molto simile, perché nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale, la tua quota ti impone una velocità di circa 28.000 km l'ora, e questo significa che ogni ora e mezzo tu fai un giro completo attorno alla Terra,
10: sì,
8: quindi tutti i nostri astronauti ogni 24 ore vivono 16 albe e 16 tramonti. Che ore sono a bordo?
10: Tremendo.
8: Beh, c'è un orario preciso, sì, che è il cosiddetto UTC, cioè Coordinated Universal Time. Sostanzialmente è un'ora in meno rispetto al fuso orario italiano, e questo permette di coordinare tutte le attività a bordo, sostanzialmente con una programmazione anche dal punto di vista logistico molto ben calibrata, e questo permette anche di organizzare le attività in modo tale che quando, per esempio, un astronauta ha bisogno degli strumenti ginnici, un altro sia in uno dei laboratori spaziali, certo, a fare gli esperimenti, e viceversa, quando c'è il turno di pulizie, perché fanno anche le pulizie a bordo, gli altri facciano qualcosa in modo tale da non ostacolare la normale programmazione.
10: Chiarissimo.
8: Ci si sveglia molto presto, circa le 6:30, 7,
10: sì,
8: si va a letto, l'attività quotidiana finisce verso le 19:30, dopo l'ultimo, diciamo così, giro di controllo con tutte le stazioni, le basi a terra, dopodiché c'è del momento libero, e attenzione, c'è una cosa che io reputo estremamente bella. Ogni settimana, almeno questo fino a poco, sì, tempo fa, veniva nominato un duty officer, quello che per ultimo, sì, fa il giro nella stazione, chiude le finestre e spegne le luci.
10: Meraviglioso.
8: A me pensare che ogni notte ci sia uno che, o una, che fa il giro, chiude le finestre e spegne la luce in orbita, fa impazzire.
10: Meraviglioso. Hai chiuso bene la porta, esatto, tira giù la tapparella che si dorme. Meraviglioso.

0: Non mi capisci, anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, pro giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati all'ascolto. Il traforo del Fréjus è momentaneamente chiuso per verifiche tecniche. Si verificano di conseguenza code sulla 32 Torino-Bardonecchia verso la Francia dalla circonvallazione di Oulx. A causa di un incidente, code sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli tra Firenze Sud e Incisa. Sempre in direzione Napoli per veicolo in avaria, code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Un incidente provoca rallentamenti in direzione Milano tra Capua e Caianello. In Sicilia, sulla 18 Messina-Catania, code per incidente all'altezza di Rocca Lumera in direzione Messina. Ci spostiamo ai confini con la Francia, dove il traffico intenso provoca code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di confine e al traforo del Monte Bianco al piazzale italiano. Le attese sono di circa 2 ore prima di attraversare il tunnel. È tutto, a più tardi.
2: La geopolitica dello spazio.
4: Questa è la vita degli alieni, questa è la vita degli extraterrestri, perché al momento, caro Emilio Cozzi, gli unici extraterrestri siamo noi che andiamo nello spazio. E in tutto ciò la fantascienza ogni tanto ci suggerisce dei momenti che sono abbastanza verosimili, no? quasi reali. Ma se ti chiedessi qual è il film di fantascienza che più ti racconta, tratteggia meglio secondo te quella che può essere la vita extraterrestre da qui a 20-30 anni?
5: Beh, ce ne sono almeno un paio. Vai. C'era appunto 2001, Odissea nello spazio, lo abbiamo nominato all'inizio di questa puntata, che in qualche modo, se ci pensi, per esempio, rappresenta delle stazioni spaziali orbitanti commerciali. Ci sono dei marchi che adesso non nomineremo, che sono nella stazione che viene raggiunta, sono a bordo, vedi dei marchi evidenti, ed è quello che sta succedendo e che succederà molto evidentemente dopo il pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale. Ricordiamolo, 2030-2031
4: massimo.
5: Esatto. Noi già oggi stiamo lavorando alla realizzazione dei prossimi avamposti commerciali. C'è Orbital Reef, c'è Starlab, c'è la
4: Station. Il che vuol dire soggetti privati.
5: Bravo.
4: Grandissime aziende che vanno nello spazio. Torniamo a un tema che spesso abbiamo toccato qui nel nostro podcast. A fronte di che cosa? Torniamo a un altro leitmotiv: la Cina, che è l'unica ad avere una stazione orbitale spaziale tutta sua, ma che è super statale.
5: Esattamente.
4: Ancora una volta i due modelli a confronto, no?
5: Pare che ci sia la volontà da parte dell'India e della Russia di realizzarne di proprie. L'Agenzia Spaziale Europea ha già annunciato una collaborazione con l'India, assolutamente anche per l'utilizzo evidentemente della loro futura stazione spaziale. Nel frattempo, sempre l'ESA ha già ufficializzato che avrà delle collaborazioni sulla stazione Orbital Reef, quella di Jeff Bezos, non è solo lui, non è solo Blue Origin, ci sono altre aziende, e anche con VAST, una stazione di cui qua abbiamo già parlato, che ancora non esiste, di quell'azienda che prima o poi vuole realizzare addirittura stazioni spaziali con gravità artificiale.
4: Quello che però sarebbe un vantaggio pazzesco, perché ridurre tutti quei rischi e quei problemi di cui parlavamo prima vorrebbe dire essere un po' più stanziali, un po' più extraterrestri.
5: Esatto.
4: Un po' più colonia anche.
5: E soprattutto la possibilità di controllare quanta gravità puoi in qualche modo impostare, ti cambierebbe il ventaglio di
4: esperimenti che puoi mettere in campo.
5: Poi abbiamo una collaborazione, perché quella la stiamo realizzando anche in Italia, con Axiom Station, azienda di Houston, Axiom Space, che dovrebbe essere la prima ad aggiungere un pezzo alla Stazione Spaziale Internazionale per poi toglierlo e come dire, andare ad aggiungersi ad altri moduli, tutto con un approccio economico che anche la NASA sta avendo. D'ora in poi le grandi agenzie spaziali non realizzeranno più sistemi proprietari,
4: sì,
5: ma andranno ad affittarli alle aziende private. Noi di fatto affitteremo un servizio in orbita, che tu sia una compagnia farmaceutica, che tu sia un'azienda di intrattenimento, si sta parlando di fare dei reality show in orbita, o che tu sia un'agenzia come l'ESA o come la NASA, d'ora in poi il tempo in orbita andrai ad affittarlo.
4: Ah, se facciamo uno show televisivo in orbita sarà uno show molto leggero, su quello non vi è alcun dubbio. D'altra parte, voglio stare un po' più terra terra, un po' più prosaico, e spesso quando parliamo di colonizzazione dello spazio, quindi degli extraterrestri che saremo noi, ci affidiamo alla storia passata. Fine del 1400, 1500, la grande avventura coloniale, colonialista dell'Europa, no? E alcuni libri lo trattano in maniera molto molto acuta e parlano di malattie.
5: Bravo.
4: Per esempio, noi sappiamo perfettamente che gli spagnoli conquistarono in parte il Sud America grazie anche all'export non soltanto di monarchia, oggi diremo democrazia, ma anche di malattie che gli indigeni non avevano.
5: Certo.
4: L'influenza, il morbillo, tanto che alcune stime parlano di un 80% della popolazione autoctona che venne sterminata dal morbillo importato proprio dagli spagnoli. Ma se noi andiamo nello spazio, dal punto di vista sanitario, che rischi corriamo?
5: Beh, intanto, essendo noi gli alieni in quel caso, potremmo essere esattamente come nella situazione che hai raccontato tu adesso, noi i veicoli di virus portati in ecosistemi che non conosciamo.
4: Sì.
5: Motivo per cui tutti i nostri mezzi, anche non solo i nostri astronauti, sono assolutamente purificati in qualche modo, nel limite del possibile, prima di essere lanciati.
4: Una sorta di quarantena.
5: Esatto, per evitare che banalmente una sonda, un rover, si posi su Marte e malauguratamente porti un virus, un batterio che su Marte non esiste, magari compromettendone l'ecosistema. Questa si chiama forward contamination.
4: Sì.
5: Viceversa, c'è la possibilità, per ora grazie al cielo non realizzata, che siamo noi a riportarci indietro un virus che magari sulla Terra devasterebbe l'ecosistema. Questa si chiama backward contamination e attenzione, tu sai cos'è l'arca di Noè?
4: Beh, che domande, certo che lo so, cos'è l'arca di Noè. L'arca di Noè è quella che nel mito ha salvato le specie animali sostanzialmente.
5: Ecco, invece c'è stata una vera arca di Noè, il cui nome scientifico era Luna Receiving Laboratory, che era una infrastruttura, un edificio sostanzialmente, laddove gli astronauti destinati a Luna, sto evidentemente parlando del programma Apollo, e quindi per primi Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, sono stati ricoverati in una quarantena insieme a 18 scienziati per i 21 giorni successivi al loro rientro a Terra, per evitare, insieme con topi, piante, animali che venivano immersi in soluzioni acquose, a contatto con le rocce lunari che loro avevano riportato e con le tute, la polvere, eccetera, eccetera, per evitare che si fossero portati dietro un virus o qualcosa, un batterio lunare capace magari di estinguere il genere umano sulla Terra. Queste non sono prospettive fantascientifiche. Viene in mente ancora una volta Alien, lo xenomorfo. Beh, la possibilità di riportarsi a casa qualcosa che non vogliamo c'è, è considerata seria, soprattutto adesso che cominciamo a ipotizzare di andare su Marte. Sulla Luna sappiamo che non c'è più questo pericolo, non c'è l'atmosfera, sulla Luna questo pericolo è stato escluso, ma su Marte chi lo sa, sugli asteroidi chi lo sa. Quindi c'è questo protocollo che le grandi agenzie spaziali usano per evitare che noi distruggiamo da alieni noi un altro pianeta, o viceversa che ci riportiamo indietro noi lo xenomorfo.
4: Certo. Allora, c'è un altro tema che vorrei toccare con te, a volte l'abbiamo accarezzato, che è anche qui molto terra terra, molto giuridico, no? Perché se è vero, come stiamo raccontando ormai da mesi, che la corsa allo spazio si intensifica, che diventerà anche commerciale, diventerà parte inevitabile della nostra vita, è anche vero che se non la regolamentiamo, questa corsa allo spazio sarà un serissimo problema, viste anche le ricchezze immense che lo spazio ci potrebbe consegnare. Mi vengono in mente soltanto un paio di esempi sulla Terra. Uno è il Polo Nord e l'altro il Polo Sud, no? Cioè Artico e Antartide. Da una parte l'Antartide è stata regolamentata da alcuni attori internazionali dicendo non si può fare nulla se non esperimenti scientifici. In qualche modo è stata neutralizzata qualsiasi velità di altro tipo. Dall'altra parte abbiamo il Circolo Polare Artico, che anche lì ha una situazione giuridica diciamo discutibile, col Circolo Polare Artico, con alcuni attori che rivendicano alcune cose. Insomma, in realtà non c'è un vero processo democratico, cioè non tutti i paesi del mondo partecipano alle decisioni su come trattare le aree del mondo. E qua si pone il problema di noi extraterrestri, cioè se vogliamo esserlo fino in fondo dovremo a un certo punto metterci d'accordo e trovare il modo di avere dei binari giuridici su cosa possiamo fare di chi è cosa nello spazio.
5: Hai perfettamente ragione e stai raccontando una prospettiva che sembrerebbe fantascientifica, ma che in realtà non lo è più. Ipotizziamo anche un'altra situazione. Adesso stiamo parlando appunto di un futuro commerciale in orbita bassa. Sì. Per ora non è mai successo, ma se ci fosse un crimine in orbita... Sarebbe un problema serio. Se uno space debris o la spazzatura spaziale andasse a impattare una stazione combinando dei disastri, cosa fai? Parte un detective spaziale che va a fare le indagini? Certo. Per cui quello che racconti è una prospettiva verosimile, una prospettiva rispetto alla quale, lo ripetiamo spesso in questo podcast, oggi ci sono delle lacune regolamentari che certamente possono ispirarsi ai vari trattati, per esempio per la gestione delle acque internazionali, eccetera eccetera, ma quello che sto dicendo per ora è tutto in teoria, certo. È ancora tutto da scrivere. Teniamo presente, lo ripetiamo spesso, oggi i trattati spaziali sono vetusti, sono vecchi, non contemplavano il fatto che anche dei privati sarebbero potuti andare in orbita a operarci, per cui insomma è tutto da scrivere.
4: Emilio, l'esempio che hai fatto secondo me è fantastico. Intanto mi richiama alla mente altri film e altre serie di fantascienza in cui ci sono dei detective spaziali.
5: Vero, vero.
4: Però sicuramente lo spazio da questo punto di vista sarà un laboratorio giuridico incredibile. Perché dobbiamo ipotizzare sicuramente a un certo punto una forza di polizia. Dobbiamo ipotizzare dei giudici, dei tribunali, perché un reato che si compie nello spazio con delle ricadute non sappiamo su dove, anche
5: certo,
4: fisiche, no?
5: Certo.
4: Cioè, pensiamo ai detriti, per esempio. E quindi sicuramente imporrà alla comunità internazionale un ripensamento molto più efficace e, se vuoi, non so che termine usare, forse globale, rispetto per esempio ai trattati marittimi, che già sono globali per definizione. E questo secondo me sarà un laboratorio gigantesco, pazzesco, meraviglioso, molto molto intrigante. Pensa all'Interpol spaziale che dovremmo creare, per esempio.
5: Hai perfettamente ragione, perché non c'è ambito come lo spazio che possa dirsi sovranazionale.
4: Certo.
5: Perché semplicemente anche pensa a un satellite che orbita attorno alla Terra, e quando è sul mio spazio aereo cosa succede?
4: Certo.
5: Che è un problema che oggi cominciamo a vedere.
4: Sì, non possiamo
5: più
4: paragonarlo alle
5: Bravo.
4: Zone economiche esclusive, alle acque,
5: esatto,
4: territoriali o extraterritoriali,
5: esatto.
4: È tutto molto diverso.
5: Allora, da una parte questo mi suggerisce che probabilmente, almeno in orbita bassa, andremo a una

0: e il confronto tra potenze, è ovvio che bisogna avere una regolamentazione, perché sennò purtroppo quel far west a cui alludiamo ogni tanto potrebbe essere realtà. Insomma, abbiamo capito in questa puntata che i veri alieni, gli extraterrestri, siamo noi, però io vorrei tornare terra a terra. In realtà gli alieni per qualcuno sono già sulla terra.
1: Ah, dici?
0: Sono quelli di là dal muro. Donald Trump, in un recente decreto, Biden l'aveva tolto, ha rimesso la parola alieni per indicare gli immigrati in maniera evidentemente denigratoria, però tant'è, gli alieni sono già sulla terra.
1: Senti, però vorrei riportare a più utili approcci, parlando di alieni veri.
0: No, ma non esistono ancora con questa cosa, all'area 51, non
1: io
0: è vero.
1: Ti prego di non ripetermi più questa cosa, soprattutto in questo podcast, perché ti devo ricordare che noi già stiamo cercando la vita oltre la Terra. Ci sono già delle missioni su Marte che cercano esattamente queste, le biosignature, cioè dei segnali che possono confermare la presenza o l'antica presenza di una vita extraterrestre. Abbiamo il progetto SETI, avviato da tantissimi decenni, che punta a trovare intelligenze extraterrestri, e qua mi fermo perché potrebbe essere un tema di una futura puntata. E qualora fossero loro a venire da noi, qualcuno dice, succede periodicamente, anzi costantemente.
0: Ma sì, ma è pieno di teorie complottistiche pazzesche, che gli egizi, gli antichi egizi erano alieni, che tuttora già sono, hanno preso possesso di alcuni governanti, tutte queste cose qua, dai. Non...
1: Ma questa stagione è finita qui e non possiamo che parlarne alla prossima stagione.
2: La geopolitica dello spazio, di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 17.
8: GR24, il Sole 24 ore.
7: Mercantile colpito nel Mar Rosso, 4 morti. Gli Stati Uniti attaccano una nave panamense che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Terremoto in Colombia, bilancio provvisorio, oltre 200 le vittime, 3.000 i dispersi. L'arresto di La Vitola, fino a che non si chiarirà, meglio report senza Ranucci, dice il ministro Salvini. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Di 4 marittimi morti, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid è degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. E nello stretto di Ormuz Max, le

0: forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono state segnalate vittime. In Colombia sale il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha scosso il paese. Almeno 224 persone, molte centinaia sono rimaste ferite e le autorità parlano al momento di 3.000 dispersi. In Italia l'arresto di Walter Lavitola, un delirante teatro della follia, così legale del giornalista Ranucci ha definito il caso. Il ministro Salvini ventila l'ipotesi di report senza Ranucci finché la situazione non sarà chiarita.
1: È fissato per domattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Per il GIP che ne ha autorizzato l'arresto, l'obiettivo del suo piano era quello di accrescere la popolarità del giornalista e favorirne l'ingresso in politica. Fra 2 anni sarai presidente del Consiglio, scriveva il faccendiere in uno dei messaggi a Ranucci, finiti nelle carte dell'inchiesta. Dalle indagini, scrive il GIP, non sarebbero emersi elementi che lasciano pensare ad un accordo tra i due. Resta latitante intanto il camerunense Gomez Tavares, il factotum di Lavitola, fuggito in Africa e accusato di aver reclutato i 4 esecutori materiali dell'attentato arrestati a giugno. I pubblici ministeri sarebbero pronti ad avviare la procedura per chiederne l'estradizione in Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: 2 persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Previste per oggi e domani condizioni di locale instabilità con possibilità di isolati temporali anche di forte intensità sui rilievi di nord-ovest e sulle zone interne centro-meridionali della Toscana. Possibili anche forti colpi di vento e grandinate. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 18:00.

0: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo, no, grazie.
4: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
3: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
4: Beh, non tutti.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Siamo a Lincoln, una cittadina dell'Inghilterra orientale. Qui vive un uomo che si chiama Fraser Perring, che come ogni mattina esce di casa per accompagnare in auto la figlia a scuola. È un tragitto breve, pochi minuti e sono a destinazione. Il vociare dei bambini al suono della campanella è la colonna sonora di una routine che si ripete ogni giorno. L'uomo osserva la figlia entrare nell'edificio e poi si dirige verso l'auto. Fa per mettere in moto, ma d'improvviso le portiere si aprono e due sconosciuti entrano nell'abitacolo. L'uomo al posto del passeggero gli sottrae le chiavi di mano. L'altro gli si piazza dietro, incastrato a fatica nel seggiolino della figlia. «Per chi lavori? Chi c'è dietro Zatarra?» gli urla il tizio accanto. «Ha un forte accento dell'Est Europa e sta riprendendo tutto con una telecamera GoPro». «Sappiamo chi sei e dove abiti», continua. Poi, a riprova di quanto afferma, gli mostra sul telefono degli scatti che immortalarono la figlia uscire dal portone di casa. Interviene il tizio dietro, che gioca il ruolo del poliziotto buono. «Ci sono 100.000 sterline per te se ci dai informazioni utili. In caso contrario, sappiamo dove trovarti». I due escono dall'auto e si incamminano sul marciapiede come se nulla fosse, lasciando il malcapitato in auto, terrorizzato. Chi sono queste persone? Perché ce l'hanno con lui? Come fanno a sapere di Zatarra? Ma soprattutto, cos'è Zatarra?

0: caso Wirecard, episodio 3. Zatarra. Nell'adattamento cinematografico del Conte di Montecristo, il capolavoro di Alexandre Dumas, c'è un dettaglio che non compare nel libro. È il nome che il capo di un equipaggio di pirati dà al protagonista, il fuggitivo Edmond Dantès. Zatarra, ovvero legno alla deriva. Un riferimento che Dan sul momento non coglie quando legge un documento che ne riporta per l'appunto il nome nell'intestazione. A colpirlo, semmai, sono le prime righe del documento, che recitano così: le prove che abbiamo raccolto mostrano, in maniera inequivocabile, che i dirigenti di Wirecard sono coinvolti in operazioni di riciclaggio di denaro e hanno agevolato l'elusione delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti sul gioco d'azzardo online. Riteniamo che le conseguenze delle attività illecite di Wirecard porteranno a sanzioni da parte delle autorità statunitensi, dei regolatori europei e delle società di carte di credito, tutti destinatari di questo rapporto. Per il comportamento dei dirigenti di Wirecard, le loro azioni criminali e la grave negligenza del consiglio di amministrazione, siamo convinti che il valore delle azioni crollerà a zero.
1: Febbraio 2016. Spuntano fuori questi tizi di Zatarra. Hanno trovato una montagna di prove che indicano Wirecard come fulcro di un sistema per riciclare pagamenti legati al gioco d'azzardo negli Stati Uniti, dove è illegale, totalmente illegale. E poi è venuto fuori che Wirecard era effettivamente sotto indagine da parte delle autorità americane proprio per questa faccenda.
0: La faccenda inizia a farsi seria. I primi articoli pubblicati da Dan avevano suscitato curiosità per certe stranezze contabili, ma, diciamo la verità, avevano fatto il solletico all'azienda. Questa invece è tutta un'altra faccenda. Le accuse sono pesantissime, si parla di coinvolgimento in attività criminali, riciclaggio, roba seria da far scattare le manette. Ma che storia è questa?
2: Lo Zatarra Report metteva in evidenza anche l'attività di riciclaggio che poteva essere svolta in Wirecard, in quanto questo report aveva trovato delle falle nei loro sistemi di controllo. Quando una società di pagamenti digitali ha dei sistemi di controllo che funzionano male, magari intenzionalmente, si crea spazio per l'operatività di soggetti che sono, nel migliore dei casi, abbastanza discutibili. Questo chiaramente va oltre, diciamo, i servizi di pagamento dei siti porno e anche dei siti di gioco d'azzardo. Era un passaggio ulteriore che naturalmente poteva preoccupare gli investitori e che è stato ritrovato da questi due autori del report, in quanto questi due autori avevano un interesse a scoprire la frode, perché erano andati allo scoperto, avevano venduto allo scoperto le azioni Wirecard, quindi naturalmente erano interessati a un ribasso delle azioni Wirecard.
0: Ci risiamo, di nuovo venditori allo scoperto, di nuovo investitori che hanno tutto l'interesse a far crollare il prezzo delle azioni.
3: You call them activist short sellers. They're anonymous because...
1: Possiamo chiamarli venditori allo scoperto attivisti. Scelgono l'anonimato perché temono per la propria incolumità.
0: A Dan, che li incontra in un ristorante a febbraio 2016, si presentano in ogni caso con i loro veri nomi, Matt Earl e Fraser Perring. Sì, proprio quel Fraser Perring di cui sopra, ma qualche mese prima dello spiacevole incontro. Ci arriveremo. Il loro nome, come dicevamo, non compare nel rapporto. Hanno scelto l'anonimato e il nome di battaglia, Zatarra, perché indagando su Wirecard sono venuti a conoscenza di movimenti di denaro decisamente loschi. Hanno denunciato tutto alle autorità e sono convinti che le loro denunce avranno conseguenze penali importanti e di conseguenza anche finanziarie.
3: Wirecard share price is going to zero. They're involved in money laundering.
1: C'è scritto: il titolo Wirecard arriverà a zero. Sono coinvolti nel riciclaggio di denaro.
0: Wirecard, lo abbiamo raccontato, fa i soldi con il gioco d'azzardo, un settore da sempre a rischio di infiltrazioni criminali, un mercato opaco che gli autori hanno messo sotto la lente, arrivando a scoprire gravi falle nei sistemi di controllo. L'elenco delle anomalie riscontrate è eclatante ed è scritto nero su bianco nel rapporto di 100 pagine che gli autori passano a Dan. glielo passano in una busta del supermercato sotto il tavolo del ristorante giapponese dove stanno pranzando. Il do ut des di quello scambio è chiaro: il giornalista ottiene accesso privilegiato ai contenuti dell'inchiesta, gli autori, pubblicità. I tre si salutano con l'idea di risentirsi una volta che il rapporto sarà reso pubblico, cosa che avviene il 24 febbraio 2016.
4: Spostiamoci ora a Francoforte, dove a tenere banco il crollo verticale delle azioni Wirecard. In una sola seduta il titolo ha perso la bellezza di 1 miliardo di capitalizzazione, a pesare le accuse rilanciate dal Financial Times circa il coinvolgimento in attività criminali della società di pagamenti.
0: È un colpo che fa molto male a Wirecard. Il mercato vende, lo fa perché crede che ci saranno conseguenze. Crede che la magistratura e le autorità preposte reagiscano mettendo sotto indagine l'azienda. 100 pagine di accuse durissime e circostanziate sono qualcosa che semplicemente non si può ignorare. O forse no. Perché nella storia che vi stiamo raccontando, e dovrete farci l'abitudine, nulla è come appare. Ad ogni azione spesso non segue la reazione uguale e contraria che, a rigor di logica, ci si aspetterebbe. Vari fattori contribuiscono a questa anomalia, a partire dal contesto molto particolare che segna l'ascesa di questa società nell'Olimpo del mercato azionario tedesco.
1: Wirecard ha fatto arricchire un sacco di gente. E questa di solito è una cosa buona, no? Alla gente piace fare soldi. Ma quando arriva qualcuno a dirti «guarda che è tutto finito», beh, è dura da accettare. È dura sentirsi dire di aver preso la decisione sbagliata. Soprattutto se tu quei soldi ce li hai messi davvero. Non è facile dall'oggi al domani cambiare idea.
0: Il rapporto Zatarra fa arrabbiare parecchia gente. Persone che si erano arricchite comprando il titolo Wirecard e che ora guardano sgomenti i numeri in rosso sullo schermo del PC. Ci sono tanti azionisti, grandi e piccoli, rimasti bruciati dalla distruzione di valore che semplicemente non riescono ad accettare di aver puntato sul cavallo sbagliato e che non scaricano la loro rabbia sull'azienda che li ha ingannati, ma su chi, secondo loro in malafede, ha speculato al ribasso facendo crollare il prezzo delle azioni. Anonimi venditori allo scoperto che hanno un solo interesse: gettare fango sull'azienda per far crollare il titolo. Speculatori senza scrupoli che sanno solo lucrare sulle disgrazie altrui.
3: All you have to do is sow doubt. Maybe this is complicated.
1: Ciò che devi fare a quel punto è seminare il dubbio. Magari è più complicato di così, magari c'è dell'altro. Magari chi fa certe accuse ha i suoi interessi. Ed è allora che cominci a crederci. Stanno cercando di fare soldi facendo crollare il prezzo delle nostre azioni.
3: They're trying to make money by crashing our share price.
0: È una narrazione falsa e distorta, oggi possiamo dirlo per certo, ma in tanti, in quelle settimane, si bevono questa balla, che ovviamente fa molto comodo all'azienda. Seminare il dubbio, trovare il capro espiatorio, questa è la strategia di Wirecard, semplice e vincente. Il messaggio fa breccia non solo nell'esercito inferocito di azionisti scottati, ma anche in un soggetto sicuramente meno emotivamente coinvolto, l'autorità preposta alla tutela del risparmio, che in Germania si chiama BaFin e che prontamente interviene, ma non come si potrebbe pensare mettendo sotto torchio l'azienda e verificando le accuse di riciclaggio contenute nel rapporto. No, i cattivi qui sono da ricercare altrove. I cattivi sono gli short seller che hanno provocato il crollo del titolo e così
3: they get investigated by the German authorities.
1: Vengono indagati dalle autorità tedesche per aver cercato di manipolare il prezzo delle azioni di questa grande azienda tedesca.
0: La verità, insomma, viene distorta e piegata a una narrazione che, evidentemente, fa comodo a molti, che siano in buona o cattiva fede.
1: Molti di loro sapevano bene quali fossero i problemi, ma credo anche che a molti, in realtà, non importasse granché del riciclaggio di denaro. Sembrava comunque redditizio. Non me ne preoccuperò finché non lo faranno i regolatori. E se il principale regolatore, l'ente che sovrintende alla borsa, si schiera dalla parte dell'azienda, beh, è un segnale piuttosto forte, no?
0: Sia come sia, è un fatto che, grazie al potere del marketing, la partita tra l'azienda e i ribassisti si ribalta. gli accusatori finiscono sul banco degli accusati e dovrete farci l'abitudine perché questo sarà un copione ricorrente in tutta questa storia. Ma andiamo avanti perché nel frattempo iniziano ad accadere alcuni fatti piuttosto strani. Il sito web dove è pubblicato il rapporto Zatarra, per dire, subisce un attacco hacker che rende di fatto inaccessibile il rapporto per settimane. E non è l'unica stranezza.
3: One of the short sellers, or one of his neighbors, had found a camera in the grass, sort of pointed at his home.
1: Uno degli short seller, forse un suo vicino, aveva trovato una telecamera nell'erba, puntata verso casa sua. Così ho iniziato anch'io a, sai, cercare di controllare i cespugli fuori da casa mia, cercando di farlo in modo tranquillo, senza sembrare paranoico o fuori di testa, per vedere se anche lì c'erano delle telecamere.
3: See if there were cameras there.
0: Un giorno, di ritorno dalla pausa pranzo, Dan trova un biglietto sulla sua scrivania. C'è scritto: chiama la polizia di Lincoln. Al telefono trova un agente, dall'aria chiaramente smarrita, che gli chiede: cos'è questa storia della banca tedesca? Dan sul momento non sa proprio cosa rispondere, poi piano piano, parlando con il poliziotto, ricostruisce meglio la faccenda. Il nome di Dan è stato fatto all'agente da una persona che quella mattina era andata alla stazione di polizia per denunciare un'aggressione a suo danno, un fatto accaduto fuori dalla scuola di sua figlia. È Fraser Perring, uno degli autori del rapporto Zatarra, nonché protagonista dei fatti che vi ho raccontato nell'introduzione di questo episodio. La vicenda inizia a farsi decisamente inquietante, soprattutto quando lo stesso Dan finisce nel mirino.
3: As time progresses, more weird stuff starts happening.
1: E col passare del tempo iniziano a succedere cose sempre più strane. Degli hacker provano a entrare nelle nostre email. Partono campagne di phishing contro di me, i miei colleghi e, guarda caso, anche contro altri giornalisti che avevano scritto cose scomode su Wirecard.
3: Wirecard.
0: Un giorno sul telefono di Dan compaiono centinaia di notifiche dai suoi profili social. Sono tutti commenti a un post anonimo che recita così:
5: Zatarra è una storia di avidità, autocommiserazione e frustrazione. È la storia di uomini che non riuscivano ad accettare di essersi sbagliati e che ciò che stavano facendo fosse sbagliato. Ma Zatarra è anche una storia di giornalisti corrotti, ansiosi di farsi un nome, desiderosi di guadagnare qualcosa in più, delusi dalla propria vita e disperati per qualsiasi storia, indipendentemente dal fatto che sia vera oppure no.
0: Il testo di per sé non è nulla di che. Preoccupanti semmai sono le foto allegate. Una serie di screenshot di messaggi, email, chat tra lui e gli autori del rapporto. Autori la cui identità viene svelata pubblicamente e data in pasto a centinaia di azionisti Wirecard inferociti, che immediatamente scatenano una bolgia di commenti social. La violenza dell'attacco online lascia tutti sotto shock. Non c'è, va detto, nulla di particolarmente compromettente nei messaggi postati. È il metodo a lasciare tutti piuttosto sconvolti e anche piuttosto vulnerabili.
3: Wirecard claimed to be a tech.
1: Wirecard si spacciava per un'azienda tech e sembrava davvero usare un sacco di hacker. Non avevamo idea di cosa fossero in grado di fare. Alla fine non ci fidavamo nemmeno dei nostri telefoni o computer. E poi scoppia il delirio. Iniziamo a ricevere dritte su Wirecard. In giro ci sono hacker, investigatori privati ovunque. Ma nessuno se ne accorge davvero. Tutto succede sotto traccia.
0: Dan si confronta con gli specialisti di sicurezza informatica del giornale, ma poi in qualche modo riesce a ricostruire la dinamica dei fatti. A quanto pare, gli energumeni che avevano minacciato Fraser Perring in quell'occasione si erano pure presi il suo telefono e da lì avevano potuto accedere alle email e ai messaggi che poi avevano spiattellato online. Insomma, qualcosa di più del classico attacco hacker, una vera e propria aggressione che lascia il segno, soprattutto nella mente di chi finisce nel mirino.
3: And nothing, there was never any threat, you know, nobody ever said you're...
1: E niente, non è che ci sia mai stata una vera minaccia, capito? Nessuno ha mai detto ti succederà qualcosa di brutto, ma è la tua testa che ci va da sola. Ti ritrovi con questa specie di ansia costante, come un'ombra addosso, perché ormai siamo talmente fuori da ogni normalità che davvero può succedere di tutto.
3: Anything seems possible.
0: Dan aveva iniziato a indagare su Wirecard per via delle stranezze nei suoi bilanci, ma la preoccupante catena di eventi che si sta verificando da quando è saltato fuori il rapporto Zatarra è qualcosa che, semplicemente, non aveva potuto mettere in conto. Attacchi informatici, detective privati, picchiatori minacciosi. Chi sta spiando lui e le sue fonti? La polizia di Lincoln indaga, ma ha pochi elementi a sua disposizione, a parte quel dettaglio sull'accento dell'est degli energumeni che hanno minacciato Fraser Perring. Piuttosto evidente invece la finalità di queste intimidazioni, funzionali ad avvalorare la narrazione distorta di Wirecard. Basta fare 2+2 per arrivare a questa conclusione. Più complesso però è avere delle prove che dimostrino che sia andata veramente così. Non è chiaro chi stia mettendo in atto questa guerra di nervi, ma è evidente chi ne tragga beneficio. La strategia in ogni caso pare funzionare e così all'offensiva segue una fase di tregua.
3: So at some point in the middle, 2017-ish, I think, Wirecard had gone quiet. The share price had gone up a lot.
1: A un certo punto, verso metà 2017, direi, Wirecard era praticamente sparita dai radar. Il prezzo delle azioni era salito parecchio. I venditori allo scoperto erano finiti sotto indagine da parte delle autorità tedesche. E noi avevamo quasi del tutto rinunciato a scriverne. Avevo fatto il possibile, avevo portato il cavallo alla fonte. Se gli investitori non volevano bere, pazienza. E poi Paul stava pranzando con uno dei suoi amici un po' fuori legge. E durante quel pranzo salta fuori la possibilità di una mazzetta, che forse ci sarebbe stato del denaro sul tavolo, se solo fosse riuscito a far sparire quei fastidiosi articoli su Wirecard.
3: He could just get rid of those pesky Wirecard stories.
0: Soldi per far sparire articoli? Quali articoli? E soprattutto, chi è Paul?
3: Paul Murphy, long-standing journalist.
1: Paul Murphy è il mio capo. Un giornalista di lungo corso. E sai, lui ha queste fonti in quello che potremmo chiamare il sottobosco della finanza. Gente che specula, che vive di voci di borsa, pettegolezzi, rumors, proprietari di nightclub, quel tipo di personaggi.
3: That sort of thing.
0: Paul Murphy è il capo di Den, un cronista di razza, con tanti anni di carriera alle spalle. Uno col fiuto per la notizia, uno che, da buon cronista, ha imparato da tempo come ci si coltiva le fonti, andandoci a pranzo, a cena, oppure a bere un drink dopo il lavoro. E chi sono le fonti di Paul? Beh, molti personaggi ben poco raccomandabili. E come mai, vi chiederete, ha scelto di avere queste frequentazioni? Potremmo cavarcela citando Fabrizio De André, che canta «Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori». Fuori di metafora, se sei un giornalista a caccia di notizie, non puoi aspettarti di averle dalle fonti ufficiali. Devi sporcarti le mani, parlare con tutti, compreso qualche tipaccio che, per ragioni più o meno confessabili, può darti una mano a scovare l'ultimo rumor di borsa. Paul Murphy lo ha capito da tempo e grazie a questo suo piccolo segreto ha portato a casa diversi scoop. Teniamo a mente le fonti losche di Paul Murphy, i cosiddetti banditi come li chiama Dan, perché giocheranno un ruolo chiave nella nostra storia. Ora però non ci resta che chiarire questa storia della mazzetta per far sparire gli articoli. Ho pensato di farmela raccontare direttamente da Paul, che ho incontrato nel corso della mia trasferta londinese nella sede del Financial Times.
3: I happened to be having lunch one day in Knightsbridge.
6: Un giorno mi trovavo a pranzo a Knightsbridge, in un piccolo ristorante italiano, un po' all'antica. Ero lì con uno di quei tipi, uno dei banditi con cui ogni tanto pranzavo per scambiare due chiacchiere. Wirecard è saltata fuori per caso, durante la conversazione. E il tipo con cui stavo pranzando mi fa, letteralmente, «Ma lo sai che ti pagherebbero per smettere di scrivere su di loro?» Io scoppio a ridere, così, per istinto, ma lui insiste. «No, no, davvero, ti pagherebbero 10 milioni di dollari per smettere di scrivere su di loro. Vai a parlarne direttamente con Gary». Gary era un altro speculatore che conoscevo. Sono andato da lui e mi fa «Sì, Marf, è vero. Cioè, non so se ti pagheranno davvero 10 milioni, ma Jan Marsalek vuole disperatamente incontrarti».
3: Jan Marsalek is absolutely desperate to meet with you.
0: Jan Marsalek, i più attenti ricorderanno questo nome, è il capo della rete di spie bulgare al soldo di Mosca sgominata dalla polizia britannica. Ne abbiamo parlato all'inizio di questo podcast. Solo che quella storia, su cui torneremo a tempo debito, risale al 2023, mentre i fatti che vi sto raccontando ora sono avvenuti nel 2017. in un contesto decisamente diverso. Perché nel 2017 Jan Marselek vive a Monaco, non a Mosca, ed è un rampante top manager di Wirecard, il braccio destro dell'amministratore delegato Marcus Brown. Anche lui è un personaggio chiave di questa storia. Conosciamolo meglio.
3: So he's this sort of whiz kid, right? Drops out of high school.
1: È uno di quei ragazzini prodigio, non so se hai presente. Molla il liceo, vuole fare fortuna con internet e finisce quasi subito a lavorare in Wirecard. Ha un mentore. Ebbene, Brown lo promuove ben oltre le sue reali capacità. E così, in poco tempo, Marselek guadagna una posizione ai vertici.
0: Quindi, ricapitoliamo. Jan Marselek, top manager, amante della bella vita, nonché braccio destro dell'amministratore delegato Marcus Brown, fa sapere ai banditi di Paul Murphy che vuole assolutamente parlare con lui e lascia intendere che ci potrebbe essere una bella fetta di torta qualora scegliesse di scendere a patti con lui. Paul la storia la conosce molto bene perché ha seguito fin dall'inizio il lavoro di Dan. Conosce bene Wirecard, un'azienda sospettata di truccare i bilanci e riciclare i soldi della criminalità organizzata, che si vende come una fintech innovativa, ma allo stesso tempo minaccia legalmente chiunque si metta sulla sua strada, siano essi investitori ribassisti o giornalisti scomodi. A che gioco sta giocando questa organizzazione criminale travestita da società quotata, si chiede Paul. Prima mi minacci e poi mi inviti a pranzo? Che storia è?
7: In estate molte cose rallentano. Non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo, un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
8: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Attività temporalesca che si attiva su Alpi e Appennini, con locali sconfinamenti fin sulle pianure vicine, sia del nord sia del centro, qui specie sul Lazio. Sole e caldo intenso altrove. Domani, dopo una mattinata stabile, ci saranno i consueti temporali di calore su Alpi, Appennini e zone limitrofe. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Hai caricato le valigie?
15: No.
14: Hai controllato il traffico?
15: No.
14: Hai fatto il pieno?
15: No.
14: Perfetto, partiamo.
15: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
14: Ma hai prenotato?
15: No.
16: Suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
17: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
3: Germany is a high trust economy.
1: La Germania è un'economia basata sulla fiducia. Se vivi in una democrazia liberale moderna, dove di solito le regole vengono rispettate, allora ti fidi. perché altrimenti sprecheresti una enormità di tempo a controllare ogni affare, ogni transazione, e quasi sempre scopriresti che sì, tutto è come sembra. Ecco, è proprio quella fiducia che i truffatori sfruttano. Cercano di sembrare il più possibile un'azienda vera, seria, e più a lungo ci riescono, più sembrano credibili, perché sempre più persone si convincono che sia tutto legittimo. Se sei in borsa da tanto tempo e il prezzo delle tue azioni continua a salire, le banche di investimento iniziano a scrivere cose positive su di te. Tutto questo alimenta una specie di costruzione, un'illusione di solidità che dà l'idea che vada tutto bene. E secondo me Wirecard ha saputo sfruttare benissimo questa dinamica. La vera domanda è: quando qualcuno arriva e ti dice il re è nudo, perché la gente continua a guardarlo e dire ma che dici? È vestito benissimo.
3: People look at the emperor and go, what are you talking about? Very well dressed.
0: La famosa fiaba di Andersen, i vestiti dell'imperatore, si adatta molto bene a questa storia. Ma si potrebbe citare anche il classico pirandelliano Uno Nessuno Centomila e la famosa frase pronunciata dal protagonista, Vitangelo Moscarda, che dice «Io sono colui che mi si crede». Perché se c'è qualcosa che torna costantemente in questa storia è proprio la difficoltà a distinguere il vero dall'apparente. «Io sono colui che mi si crede», ovvero non importa la mia vera identità, ma solo l'immagine che gli altri hanno di me. Ecco, non sono sicuro che il personaggio di cui narreremo le gesta abbia letto Pirandello, ma il più cattivo dei cattivi in questa storia, il più temibile degli squali, il più enigmatico dei personaggi, pare averne interiorizzato perfettamente la filosofia. È ora di conoscerlo meglio, il nostro squalo. E quale occasione migliore di un invito a pranzo? Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: Il caso Wirecard, episodio 4. A pranzo con lo squalo.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Wirecard earnings call for year 2016.
0: 7 aprile 2017. L'audio che sentite in sottofondo è la registrazione di una conference call con gli analisti per la presentazione dei dati di bilancio 2016 di Wirecard. Nel momento in cui viene registrata, il polverone sollevato dal caso Zatarra è ormai un ricordo sbiadito, perché il titolo in borsa nel frattempo ha ripreso quota e lo ha fatto per l'appunto sulla scia dei risultati eclatanti messi a segno nel corso dei mesi. Marcus Brown, l'amministratore delegato, è raggiante quando li illustra. Credo che i numeri si commentino da soli. È stato un anno davvero positivo. La nostra missione, lo sapete, è digitalizzare i pagamenti usando tecnologie internet innovative. Il mercato è ancora agli inizi, ma vediamo chiaramente che sta crescendo. E questi numeri lo dimostrano. Una storia di successo, oramai l'abbiamo capito. Questa è l'immagine pubblica di Wirecard. Un'immagine che piace al mercato, agli analisti che consigliano di comprare il titolo e agli azionisti che seguono a ruota. Ma la realtà dei fatti è un'altra.
2: We already knew by that time that Wirecard was a kind of essentially a criminal entity.
3: Sapevamo già che Wirecard era in sostanza un'entità criminale. Sapevamo che usavano tecniche di sorveglianza contro di noi e contro altri. Operazioni losche, campagne diffamatorie online, robe del genere. E noi, eravamo già sul piede di guerra. Quell'incontro era un'occasione in più per sondare un po' l'azienda, per capire com'era Jan Marsalek dal vivo, cosa voleva dire, soprattutto se avrebbe provato a offrirmi una tangente in modo palese.
2: Perché
3: dal nostro punto di vista, se qualcuno cerca di corromperti, è perché sta già facendo qualcosa di losco. È un'ulteriore prova. Dal lato di Wirecard, invece, se fossero riusciti a dimostrare che prendevo soldi, sarebbe stata la prova che il Financial Times era corrotto, che ci pagavano gli speculatori per scrivere articoli negativi. Era questo, in fondo, quello che volevano dimostrare.
2: Short sellers, as was their argument, to write negative stories about Wirecard.
0: È con un misto di curiosità e circospezione che Paul Murphy accetta quell'invito a pranzo con Jan Marsalek, direttore generale di Wirecard. Un invito strano, fatogli pervenire da una sua fonte confidenziale con una promessa difficile anche solo da credere. 10 milioni di dollari per smettere di ficcare il naso negli affari della società e magari cancellare pure dall'archivio quei fastidiosi articoli firmati da Dan McCrum. Paul Murphy accetta, ben consapevole che quell'invito potrebbe essere una trappola, ma si è tutelato e ha scelto di presentarsi all'appuntamento con tutte le precauzioni del caso.
4: Paul goes to the meeting, wired for sound.
5: E così Paul va all'appuntamento, ma lo fa con un microfono nascosto addosso e a fargli da scorta sono alcune nostre colleghe, in incognito, che prendono un tavolo poco distante, in modo da riprendere la scena con una telecamera nascosta dentro una borsa. Il ristorante scelto è una steakhouse, talmente costosa da far girare la testa, nel quartiere di Mayfair. Marsalek è affascinante, come sempre. Parla di un sacco di cose, dice di sapere che i giornalisti sono corrotti, non noi ovviamente, però non offre mai una grossa somma di denaro. È troppo furbo per farlo, ovvio. E poi paga con una carta di credito d'oro massiccio e se ne va. E di nuovo restiamo con questo senso di vuoto. Non abbiamo nulla che possiamo pubblicare. Nessuno che dica chiaramente registrato, c'è un po' di soldi anche per voi. Perché ovviamente non possiamo chiedere una tangente. Sarebbe altrettanto grave. E magari stanno registrando loro, noi. Quindi ci rimane solo questa sensazione fortissima. Sono dei delinquenti. Solo dei delinquenti si comportano così.
4: These guys are crooks. Only crooks behave like this.
0: L'incontro, insomma, è un buco nell'acqua. La speranza di cogliere in fallo Marsalek, offrire una tangente a Paul, è forse ingenua. Il tipo è troppo furbo per cascarci. D'altro canto, provare a prendere l'argomento risulterebbe controproducente. Non si può sapere che la controparte a sua volta stia registrando tutto. E l'audio di un giornalista che sollecita una mazzetta, in mani sbagliate potete capire quali nefaste conseguenze avrebbe. Forse sotto sotto è proprio questo che in realtà cercava di ottenere Marsalek, con quello strano invito a pranzo. Ma è andata male anche a lui. La partita a scacchi è finita senza un vincitore. Paul e Dan rimangono con l'amaro in bocca, perché sì, lo hanno capito chiaramente che questa azienda è un'organizzazione criminale, ma da qui ad avere le prove per metterlo nero su bianco ce ne passa. Un risultato, comunque, quel pranzo potrebbe averlo portato, pensa Paul.
4: Murphy starts to try and cultivate Marsalek as a source.
5: Murphy prova a coltivarsi Marsalek come fonte. Voglio dire, perché no? Sai, se vuoi delle storie da pubblicare sui giornali, di solito non sono le persone tutte d'un pezzo, oneste fino al midollo, a passartele.
4: Narrow people who tend to give them to you.
0: Insomma, se non posso incastrarlo, pensa Paul, perché non servirmene? Jan Marsalek, d'altra parte, è un bandito. L'identikit ideale per far parte della sua cerchia di fonti riservate. E così, a quel pranzo, ne seguono altri.
2: I had three lunches in total with Jan Marsalek.
3: Ho pranzato tre volte in tutto con Jan Marsalek. E devo dire che è incredibilmente affascinante. Però sai, non mi ha mai convinto davvero, perché sapevamo fin dall'inizio che c'era qualcosa che non andava in Wirecard. Sapevamo che c'era qualcosa che non tornava, però allo stesso tempo era un personaggio davvero intrigante. Si capiva che aveva dei lati un po' fuori di testa, un po' stravaganti, anche solo da come parlava. Sapevamo che aveva contatti in Russia, ma all'epoca non sapevamo esattamente di che tipo. E sapevamo che era vicino al fondatore di Telegram, l'app di messaggistica, ma non conoscevamo l'effettiva portata di quel legame.
0: Jan Marsalek è una personalità intrigante, a cui non mancano i lati oscuri, soprattutto per quelle connessioni con Mosca ancora piuttosto difficili da decifrare. Ma sono curiosità destinate a restare tali, perché non ci sono nuovi elementi. Fuori è calma piatta. L'acrimonia del caso Zatarra sembra un ricordo passato, anche perché, in fondo, è Wirecard ad aver vinto la battaglia. Basta guardare il prezzo delle azioni, che si sono riprese e corrono a ritmi forsennati in borsa. In definitiva, i pranzi di Paul Murphy con Jan Marsalek sono un segnale che, almeno per il momento, l'ascia di guerra è sotterrata. Ma poi accade qualcosa.
4: So it's about September-October 2018. And I had sort of given up on Wirecard.
5: Siamo intorno a settembre-ottobre del 2018. A quel punto avevo praticamente mollato il caso Wirecard da un po'. Il titolo continuava a salire in borsa. Wirecard entra nel DAX, l'indice delle 30 aziende tedesche più grandi e prestigiose. E valeva, 20 miliardi di euro, forse di più. In quel periodo stavo per entrare nel team investigativo del Financial Times. E Wirecard era abbastanza in alto nella mia lista delle cose da riprendere in mano, ma in quel momento non è che avessi chissà quale scoop. Solo, sai, in redazione si scherzava che quella era la mia balena bianca. L'avevo inseguita così a lungo, come il capitano Acab. E poi un giorno, dal nulla, mi arriva questa mail. Mi chiedevano: ti interesserebbe occuparti di illeciti in una società finanziaria?
0: L'email arriva da molto, molto lontano. Non da Londra, non da Monaco, dove ha sede Wirecard, ma da Singapore. E salta fuori che a spedirla è una signora che si chiama Evelyn. Il primo scambio è interlocutorio. La donna non sa fino a che punto esporsi con lui. Poi, a un certo punto, scrive:
4: You've got to talk to my son.
5: Devi parlare con mio figlio.
0: Dan è molto curioso. Le regole di ingaggio concordate sono per un incontro di persona, ma Singapore non è proprio dietro l'angolo, soprattutto per un incontro interlocutorio. E così decide di rivolgersi alla collega Stefania Palma.
6: Strade in diretta.
7: Ritrovati all'ascolto sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli un incidente provoca code tra Valdarno e Arezzo. Nel tratto il traffico risultava già rallentato dalla presenza di temporali. Per incidente code sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Termoli e Vasto Sud. Traffico intenso in direzione della Francia, si verificano per questo code in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di confine. In Piemonte sulla 32 Torino-Bardonecchia la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia e in Valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco, dove le attese al pedaggio italiano sono di circa 2 ore. È tutto, a più tardi.
8: Dan, inizialmente l'avevo conosciuto giocando a calcetto a Londra con lui, con l'FT, è stata un'ottima connessione da avere, perché una volta a Singapore, insomma, già ci conoscevamo, lui mi ha chiamato, mi ha spiegato e dato comunque il contesto più generale di Wirecard.
0: Come avete sentito, Stefania è italiana, ma da diversi anni vive e lavora a latitudini decisamente distanti dal nostro paese. Oggi è corrispondente da Washington per il Financial Times, ma fino a qualche anno fa faceva base, per l'appunto, a Singapore. Ed è questo il motivo per cui entra a far parte di questa storia. È lei la persona incaricata a prendere i contatti con la fonte.
8: Il primissimo incontro avviene nell'aeroporto di Singapore ed ero solo io, non mi dimenticherò mai questa giornata. Ero in viaggio per l'Australia, stavo per partire per l'Australia per lavoro da Singapore e decidiamo di incontrarci per la primissima volta all'aeroporto. E anche sempre c'è ansia, diciamo, da entrambe le parti, perché ovviamente da parte mia non hai idea assolutamente di chi si presenterà, con cosa, quali siano veramente le loro volontà, le loro intenzioni. Quindi decidiamo comunque di incontrarci in un posto molto pubblico, quindi questo bar all'aeroporto di Singapore.
0: È in questa occasione che Stefania fa la conoscenza con un personaggio che si rivelerà fondamentale per gli esiti di questa storia. Lui è il nostro whistleblower, come si dice, la nostra gola profonda. Il suo nome è Pav Gill, di professione avvocato, con un trascorso decisamente problematico negli uffici di Singapore di Wirecard.
4: And it turns out what happened was...
9: E alla fine si scopre che il problema era questo. È difficile sembrare un'azienda seria se non assumi gente seria. Wirecard era cresciuta così tanto che si era trovata costretta ad assumere un responsabile legale per tutta l'area Asia-Pacifico a Singapore, che era la sua sede regionale. E così arriva questo tizio, Pav Gill.
4: So this guy, Pav Gill, turns up.
0: È la fine del 2017 quando Pav Gill viene assunto alla sede di Singapore di Wirecard. Il suo è un ruolo di responsabilità, addetto al controllo delle procedure interne.
9: Pensa di entrare in una tech company super innovativa e in piena espansione. Ma appena mette piede dentro, capisce che la realtà è un po' diversa da come se l'aspettava. Si ritrova coinvolto in una marea di attività strane. Tante piccole aziende che sembrano operare con mentalità da piccolo imprenditore. Poi, a un certo punto, inizia a sospettare che ci siano delle vere e proprie frodi in corso nel team finanziario. Qualcuno lo contatta e gli racconta di una persona che, letteralmente, teneva ai colleghi dei corsi di falso in bilancio, con tanto di lavagna.
4: Someone was literally teaching them how to cook the books on the whiteboard.
0: Bene, qui occorre chiarire meglio il contesto. Se Singapore, ovvero la sede in cui lavora Pav, è così importante, è perché è una sorta di centrale di controllo delle operazioni nell'area Asia-Pacifico di Wirecard. Qui, infatti, l'azienda ha costruito gran parte della sua espansione e lo ha fatto acquistando tante piccole società di pagamenti titolari di licenza a operare nei vari mercati dell'area. Lo scambio sulla carta è semplice. Wirecard offre la tecnologia e la rete. Loro danno in cambio una fetta delle commissioni. Ma c'è qualcosa di poco chiaro nei rapporti con queste società partner. Pav, dicevamo, è il responsabile legale. Se qualcosa non torna, è lui a rispondere. E così decide, di concerto con un altro collega, di agire.
9: Scatta un'indagine interna in cui sono coinvolti degli avvocati esterni. In poco tempo saltano fuori prove che almeno tre persone del team finanziario rubavano soldi e falsificavano documenti. Trovano persino evidenze che €1 milione stia per sparire da un giorno all'altro dai conti della società. A quel punto capiscono che devono avvisare la sede centrale. Contattano la Germania, mandano una presentazione al board con tutto quello che hanno scoperto. Ma invece di sospendere qualcuno, non succede niente. E in breve tempo è proprio il nostro avvocato a ritrovarsi messo alla porta.
4: Pretty soon it's our lawyer who finds himself forced out.
0: Ci risiamo, di nuovo un accusatore che finisce per diventare accusato, solo che questa volta si tratta di un interno, il responsabile legale che la stessa azienda aveva assunto per darsi un'area di rispettabilità. un professionista la cui unica colpa è stata semplicemente quella di fare il suo lavoro. Per questo motivo si è visto far fuori, come un fastidioso ficcanaso.
4: And they give him a choice.
9: Gli danno una scelta, o se ne va in silenzio o viene licenziato. E lui giustamente dice, ok, mi dimetto. Ed è lì che Wirecard fa quello che poi si rivelerà un errore fatale. Gli danno tempo fino alla fine della settimana. Così, la mattina dopo, si presenta con un hard disk e si fa una copia di tutto, l'intera indagine. Tutte le email dei sospetti, tutto quanto. Solo che lui non sa cosa farsene. Non pensa di potersi rivolgere alla polizia. Wirecard ha l'abitudine di inventarsi di tutto. Cosa si sarebbero inventati su di lui? E poi, lui è un avvocato. La polizia potrebbe anche chiedergli perché sta consegnando documenti sensibili e protetti dal segreto legale.
4: Legally privileged information.
0: Ed è qui che entra in gioco sua madre.
4: But his mother,
9: sua madre, che aveva lavorato anche lei nella finanza, non ci sta a vedere trattare suo figlio così. L'ha cresciuto da sola. Ha cacciato di casa il marito alcolizzato e gli ha insegnato a fare la cosa giusta. Ma poi vede Marcus Brown che si pavoneggia sul palco come se fosse un genio della finanza e pensa, devo fare qualcosa. Quindi contatta me e mi dice, devi parlare con mio figlio. E quando lui lo scopre, la sua reazione è tipo, mamma, ma cosa hai combinato?
4: Oh my God, mom, what have you done?
8: E ora, è ovvio che c'è sempre, credo, dalla parte del whistleblower, un'enorme paura, perché ovviamente già stai gestendo una situazione scomoda con la compagnia che hai lasciato. In più vuoi esporti con dei giornalisti potenzialmente per comunque descrivere una storia completamente esplosiva. E quindi sì, condivido, insomma, all'inizio sicuramente era un po' più titubante, con un po' più di ansia e ci sta.
0: Alla fine però Pav Gill, il nostro whistleblower, la gola profonda del caso Wirecard, rompe gli indugi e accetta di parlare con Stefania. Lo fa, come dicevamo, in un anonimo bar dell'aeroporto di Singapore.
8: Si presenta con sua madre, che in realtà è interessante come dinamica, perché lei rimane comunque una figura importante che l'ha spinto molto a in realtà dichiarare tutte queste informazioni. Hanno un rapporto molto stretto e quindi insomma ci prendiamo questo caffè e lui inizia a descrivere tutto ciò che ha visto, la sua esperienza, e siamo rimasti lì per ore, cioè al punto che ho quasi perso l'aereo per andare a Sydney. Ovviamente non aveva portato nessuna prova con sé, diciamo era una prima introduzione come incontro, però mi ricordo chiaramente che ho iniziato a pensare, beh, se tutto questo è vero e se veramente hai i documenti che dice di avere, qui siamo letteralmente su una miniera d'oro ed è incredibile, e in più la storia è molto più grande di ciò che si fosse pensato all'inizio. Io praticamente lascio il primo incontro, chiamo Dan immediatamente, che poi tra l'altro stavo per salire sull'aereo, è stato tutto molto molto tesa come situazione. E gli ho dato un primo resoconto, poi appena ci siamo potuti organizzare te l'ha detto, ok, devo venire assolutamente a Singapore per incontrarlo di persona.
9: E così prendo un volo per Singapore per andare a parlarci, ed è stato assurdo. Per la prima volta avevo qualcuno che dall'interno mi mostrava realmente la situazione. Non è più guardare da fuori e fare supposizioni, è ecco cosa sta succedendo davvero.
4: This is what is actually going on.
8: Abbiamo trascorso, mi sembra, credo 3 giorni più o meno, parlando con Pav, che ci ha veramente descritto e disegnato quasi una mappa intera di tutto ciò che avesse visto lui, di tutte le pratiche anche interne potenzialmente problematiche. Più passava il tempo e più io e Dan ci dicevamo, ok, tutto questo è pazzesco, ma alla fine di tutto questo incontro ci serve comunque ci servono prove concrete, quindi devi anche ovviamente cercare di trovare un equilibrio dove vuoi continuare ovviamente uno scambio, ma anche non spingere troppo per poi ovviamente per questo scambio poi fondamentale dei documenti. Alla fine, per fortuna, credo proprio che Pav sia stato convinto, e quindi alla fine di questi 3-4 giorni decide di darci tutto il materiale.
4: It was an internal report written by this law firm. And at the top,
10: era un report interno scritto da uno studio legale. E in cima c'era scritto strettamente confidenziale, vietato farne copie. Se sei un giornalista, appena leggi queste parole capisci subito che hai tra le mani qualcosa di grosso. E man mano che leggo, iniziano a saltar fuori certe parole. Falsificazione, furto, roba così. E a quel punto penso, ok, ci siamo davvero.
4: And it's like, oh my gosh, this is it.
8: Mi ricordo il primo impatto quando abbiamo iniziato un attimo ad analizzare il tutto, era poi una quantità di documenti incredibile e quindi insomma ci siamo detti ok, questo ovviamente è un progetto a lungo termine, e da lì poi è partita la seconda fase, diciamo, che è ovviamente il chiudersi in ufficio, analizzare, cercare di capire vari patterns, varie dinamiche.
0: Il materiale è esplosivo. Giga su giga di documenti, email e verbali top secret. L'intera inchiesta interna sul falso in bilancio portata avanti dalla sede di Singapore. Ci sono i bonifici con cui il denaro viene fatto circolare tra le varie scatole cinesi dell'organigramma societario in modo da dare l'impressione falsata che i bilanci siano sempre floridi. E mille altri trucchi contabili, messi in atto, badate bene, non da qualche melamarcia interessata ad arricchirsi ai danni dell'azienda, come in buona fede credeva Pav, ma in maniera sistematica, con il benestare dei più alti vertici della casa madre, del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato Marcus Brown e soprattutto del

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono il mare, si rovesciano.
6: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche, in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24. Sono le 18.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Mercantile colpito nel Mar Rosso, 4 morti, lo Yemen accusa gli Houthi. Migranti, non si spengono le polemiche tra Roma e Madrid. Il Libano abolisce la pena di morte, il primo fra i paesi arabi. Ancora un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il governo filo saudita che controlla parte dello Yemen ha accusato gli sciiti Houthi filo iraniani al potere nel resto del paese di essere i responsabili dell'attacco compiuto nelle scorse ore nel Mar Rosso contro una nave mercantile battente bandiera liberiana.
9: La situazione economica dell'Iran è insostenibile, sono il loro banchiere e ho il controllo sul loro denaro, dice Donald Trump, difendendo la sua strategia nella guerra contro la Repubblica Islamica. Ho le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete, sottolinea poi il presidente degli Stati Uniti rispondendo a una domanda dei giornalisti nello studio Vale. Le forze statunitensi, intanto, scrive il Wall Street Journal, hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. E anche nel Mar Rosso, all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici. Lo Yemen accusa gli Houthi. Per il governo filo saudita che controlla parte dello Yemen, gli sciiti Houthi filo iraniani al potere nel resto del paese sono i responsabili dell'attacco al mercantile.

0: 4 i morti, secondo il bilancio yemenita. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. Alla caduta del dittatore è seguita la presa del potere nel dicembre del 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme alla famiglia. La questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles assicura che la situazione tornerà alla normalità.
2: Di nuovo un botta e risposta tra Spagna e Italia sulla crisi dei migranti a Ceuta, stavolta ad attaccare il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini, diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà di agosto e vediamo se Sanchez riuscirà a difendere i suoi confini, ma non con le boe, perché è una presa in giro. Salvini attacca anche Berlino: invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi ONG che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Ed è allarme degli 007 italiani per il trasporto da Ceuta di migranti su moto d'acqua. Da parte di Bruxelles si cerca di rassicurare. Il commissario Magnus Brunner rivela che sia Italia sia Spagna hanno confermato la sospensione di Schengen e i controlli interni, ma sono temporanei. La Commissione prevede che la situazione generale tornerà alla normalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo, con i lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. La rete di telefonia mobile in Colombia registra un livello di inoperatività del 46% nei 7 dipartimenti maggiormente colpiti dal terremoto, lo ha riferito il Ministero delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni. Al momento il bilancio provvisorio del sisma riporta 224 morti, centinaia di feriti e 3.000 dispersi. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va come stai, noi ci risentiamo alle 19.00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Sono le 18.05, sono in diretta, incredibile ragazzi, non ci posso credere. Allora, vi dico una cosa. C'è gente che in questo periodo sta guardando l'Odissea, no? C'è gente che sta guardando l'Odissea non per guardare l'Odissea, la sta guardando per non farsela piacere, che è diverso. C'è gente preparatissima, no? Che entra già con la recensione pronta, cioè non ha ancora visto Ulisse e già non sopporta Itaca, perché ormai abbiamo sviluppato questa meravigliosa convinzione collettiva che al mondo interessi moltissimo sapere cosa pensiamo di tutto. Fatevene una ragione di quello che pensate di un film, alla maggior parte della gente non gliene frega un cazzo, abbiate pazienza, fatevene una ragione. Cioè, di quello che pensa Cettina 78, Lord Lucas di sta minchia, non ce ne frega niente. Non rovinateci i sogni, perché state veramente esagerando. Cioè, esce un film, dobbiamo dire se ci è piaciuto. Esce una serie, recensione, un cantante fa un disco, sentenza. Uno apre un ristorante, sì, il rapporto qualità-prezzo. Ma chi te l'ha chiesto? Cioè, ma perché? Ma chi sei? Una volta guardavi un film, adesso non lo guardi più, lo valuti, che è diverso. Una volta uscivi dal cinema e dicevi bello, oppure non mi è piaciuto, basta, fine, stop. Cioè al massimo lo dicevi alle quattro persone che erano al cinema con te o quelle che incontravi domani così prendendo caffè in ufficio. Oggi esci e senti il dovere morale di comunicare all'umanità: beh, la fotografia è interessante, però il secondo atto soffre. Ma il secondo atto soffre cosa? Ma te non sai nemmeno dov'è il secondo atto. Sei entrata in sala al primo, sei andata a pisciare al secondo, al terzo stavi già scrivendo che il secondo soffriva. Siamo diventati tutti critici di qualsiasi cosa, tutti criticoni, tutti i registi, tutti i sceneggiatori.
3: Ma io quella scena l'avrei fatta diversamente.
2: Te quella scena l'avresti fatta diversa, ma veramente tu l'avresti fatta diversamente. Tu che alla comunione del tuo nipote hai fatto un video di 17 minuti col pollice davanti all'obiettivo, l'avresti fatta diversamente? Che hai zoomato sulla torta, sembrava The Blair Witch Project, sembrava che la tua cognata ancora vomita quando guarda quel video. Beh, però Christopher Nolan deve stare attento. Attento, stai attento, no, perché sai, è arrivato Cineclub 74 che ti potrebbe anche rovinare la carriera, Nolan, lo sai? Soprattutto c'è una cosa che ci fa sentire intelligentissimi, dire una cosa che fa schifo, cioè dire che una cosa è bella ci espone perché magari piace a tutti, invece dire che fa cagare ci fa sentire superiori, sai quelli che dicono, ma insomma, sopravvalutato, che parola meravigliosa, sopravvalutato, cioè non devi nemmeno spiegare perché. Michelangelo? Beh, sopravvalutato. Mozart? Beh, commerciale. Dante? Beh, un po' verboso. Omero? Ma carina l'idea. Dai, però secondo me 24 libri sono troppi, Grazie, davvero, glielo diremo. Magari la prossima volta Omero asciuga. Grazie del commento. Il punto è che abbiamo confuso il gusto con la competenza. Hai tutto il diritto di dire non mi piace, ci mancherebbe. Ma non mi piace racconta qualcosa di te. Fa schifo, pretende di raccontare qualcosa dell'opera. Ed è una differenza gigantesca, perché magari quella cosa non parla te, magari non sei tu il destinatario, magari non è il tuo momento, oppure magari fa veramente schifo, può succedere, ma c'è una possibilità che ormai prendiamo pochissimo in considerazione, che non abbiamo capito niente, che non abbiamo capito niente e non lo diciamo più. Basta dire non ho capito, è bellissimo, frase umile, apre una porta. Invece abbiamo sostituito il non ho capito con è una merda, così la porta la chiudiamo e ci sentiamo pure intelligenti. E forse il problema non riguarda il cinema, riguarda il modo in cui guardiamo tutto. Non contempliamo più, commentiamo, non ascoltiamo ma reagiamo. Non incontriamo un'opera, la interroghiamo come se dovesse dimostrarci di meritare il nostro tempo. Guardiamo un quadro e dopo 4 secondi abbiamo già deciso. Ascoltiamo una canzone mentre rispondiamo a WhatsApp. Vediamo un film con il telefono in mano e poi scriviamo non mi ha coinvolto, ma dai. Mentre Ulisse cercava di tornare a Itaca, ti stavi guardando quanto costa un B&B a Formentera, porca miseria. Forse dovremmo recuperare una cosa antichissima, cioè stare davanti a qualcosa senza avere immediatamente un'opinione. Guardare, ascoltare, lasciarsi sorprendere, perfino annoiarsi. E poi magari pensarci un attimo, perché non tutto quello che vediamo deve diventare contenuto per dimostrare agli altri quanto caspita siamo intelligenti. A volte possiamo semplicemente guardare un film, pensa te. E sapete una cosa ancora più rivoluzionaria? Può perfino piacerci, senza doverci vergognare perché ci è piaciuto, perché forse siamo diventati così bravi a trovare difetti delle cose che abbiamo dimenticato quanto sia bello lasciarsi incantare. E tra uno che davanti a un'opera dice che merda, e uno che rimane zitto con gli occhi spalancati perché per qualche minuto si è dimenticato perfino di se stesso, io ormai so chi dei due vorrei essere. Qualcuno dirà, beh, parli te, mica hai fatto Natale a Miami, hai fatto Fuga di cervelli, hai fatto dei film di merda. Sì, ma di merda di nuovo l'hai aggiunto tu, anche perché Ulisse ci ha messo 10 anni a tornare a casa e noi non riusciamo più a stare 2 ore senza tornare noi stessi. Questo è Come stai? Sono le 18:10, 800 24 0024. Benvenuti.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Cioè, uno scrive Mario, mi scrive rilassati. No, Mario, no. Ti giuro, io se vedo un'altra recensione di uno che mi dice che l'Odissea fa cagare, io non lo sopporto. È bellissimo, un film meraviglioso. Andatela a vedere. Oggi parleremo del giudizio. Questo è Come stai? E non rispondete tutto bene. Questa non è una radio da ascoltare, questa è una radio che ti ascolta. 800 24 00 24, ditemi come state, non rispondete tutto bene. 331 5755 721 per i vostri vocali WhatsApp, ma anche per scriverci dei messaggi. Vi do un altro numero: 349 238 6666. In redazione c'è Michele Laserra, Cristina Lunghi, in regia c'è Valeria Bernardi. Noi siamo al top assoluto, perché devo dire la verità, da oggi sono in diretta. Io sono riuscito a arrivare da Catania con l'Etna che eruttava, e non vi faccio i rutti dell'Etna. Ieri ho fatto uno spettacolo meraviglioso, grazie ancora a tutta la Sicilia. E parliamo del giudizio, parlo ancora un po' io, poi dopo mi apro a voi, però parlo ancora un po' io. Oggi vi voglio tenere compagnia, sono bello gasato. Vai Vale, cambiamo mood, che vado ancora un po' con qualche riflessione. 18:12, vi dico delle cose e poi voi rompetemi pure le scatole. 800 24 00 24, c'è Cristina, vi accoglierà. Allora ragazzi, io parto a parlare del giudizio non solo sull'Odissea, che secondo me è un film meraviglioso e che state rovinando tutti. È un film che comunque, caspita, è tanta roba davvero, è un film stupendo. Il giudizio ormai è su qualsiasi cosa, è anche il giudizio sulla vita stessa. I bambini non hanno tanti giudizi, i bambini intanto hanno questa cosa che si chiama amor fati, che è un concetto nicciano che vuol dire amore per il destino, amore per, sì, amore per il fato, amore per quello che arriverà. Noi non abbiamo più tanto amore per quello che arriverà. Desiderare che nulla sia diverso, amare quello che c'è. Una volta io ho chiesto a un bambino: cosa fai nella vita? Lui ha risposto: mi diverto. E gli ho detto: ma ti diverti a fare cosa? E lui: a vivere. Si divertiva a vivere, questo qua. La nostra tracotanza ci porta ormai a giudicare la vita, perché la vita è troppo importante, capito, per essere giudicata. Però noi lo facciamo uguale: giudichiamo la vita, giudichiamo l'amore, giudichiamo Dio. A volte noi giudichiamo anche Dio. Pensate, che altro che Ulisse che sfidava gli dèi, siamo noi Ulisse che stiamo sfidando gli dèi, e pecchiamo spesso di hubris, quella tracotanza che ci fa davvero essere giudicanti nei confronti di tutti. Ma d'altronde le cose importanti non possono essere belle o brutte. La vita è bella anche quando non è bella. Ci avete mai pensato? Dio, la vita, l'amore sono delle energie molto più alte della bellezza. Aggettivare Dio, aggettivare l'amore, aggettivare la vita sono sciocchezze. Bello è un film o non lo è? È un libro o non lo è? Quanto è sgradevole quando senti dire che un neonato è brutto. Di solito si sente in imbarazzo anche chi lo dice, no? La vita non si giudica, l'amore non si giudica. Ma poi perché devo giudicare qualcosa che non giudica me? La vita non giudica me, così come l'amore non giudica noi. L'amore è come il sole che cade su tutti e non fa distinguo. Non è che il sole dice: oggi splendo solo per chi è ricco o splendo per chi si è comportato bene. No, non è così. Bello o brutto sono giudizi che si possono lasciare proprio agli altri ogni tanto. Basta, di mi piace, di non mi piace, di così. Ecco, ad esempio, anche proprio la trasmissione. Questa trasmissione si chiama Come stai? Quando uno dice bene, tutto bene, è un giudizio. Bene, dove c'è giudizio c'è l'ego. Il giudizio è molto importante per chi non ha obiettivi. Il giudizio è molto importante per chi non ha obiettivi. C'è qualcuno che ti indica accusandoti di quello che sei. Perché quando indichi qualcuno, ci sono tre dita che puntano verso di te. Se io ti do dello scemo, un dito punta verso di te, ma tre puntano verso di me. Fateci caso. Se qualcuno vi vede magari un po' più magro, dice: come sei dimagrito? Ecco, quella persona è una persona che dà molta importanza al peso. Magari ha avuto problemi di peso. Se qualcuno vi dice: ah, ti sei comprato una macchina nuova, bella, beh, chissà quanto costa. Ecco, magari è qualcuno che, se andate bene a cercare, ha problemi col denaro. Il giudizio degli altri racconta gli altri, non te. Sono sempre le persone senza obiettivi a giudicare quello che fai. Chi è impegnato a fare, a realizzare, non perde tempo col giudizio. Se ti vesti bene diranno che ostenti, se ti vesti in modo semplice penseranno che sei povero, se metti su qualche chilo penseranno che ti sei lasciato andare, se perdi peso penseranno che ti sei ammalato, se guadagni tanti soldi penseranno che sei arrogante, se sei in difficoltà e fatichi a stare dietro agli altri ti diranno che sei pigro. Se tu vai in giro con una busta di cacca e c'è scritto sopra il mio nome, non mi riguarda, è roba tua, non sono io. Se c'è sopra il mio nome e tu semini questa cacca come se fossero giudizi, non vuol dire che questa cosa mi riguardi, perché se uno lancia una palla di merda io la schivo e le mani sporche di merda ce l'ha chi l'ha lanciata. Non importa quello che fai, le persone avranno sempre qualcosa da dire. Non permettere alle parole degli altri di rubare chi sei. Ci sono persone che parlano solo per esprimere dissenso. Se tu esprimi assenso esisti meno. Se una cosa ti piace fai più fatica a dirla sui social. Il giudizio per me conta. Il vostro giudizio ad esempio conta. Questa trasmissione che sta andando in onda su Radio 24 alle 18:16, qualcuno a volte mi dice che non è gradita, qualcuno a volte mi dice che è gradita, ma io non apprezzo che mi dice che è bella, apprezzo che mi dice grazie. Pensate come sono cambiati anche i miei di giudizi su me stesso, sul mio ego, no? Pensate che io ho studiato anche qualcosa di teologia e a un certo punto Gesù diceva: amate i vostri amici. Io amo chi detesta questa trasmissione, perché chi mi pone un ostacolo è davvero colui che mi sta insegnando qualcosa, perché il mio nemico è il mio maestro e gli voglio bene e gli offrirò anche una grande possibilità in più con una trasmissione ancora più complessa, ancora più sbagliata, in un periodo sbagliato in cui bisognerebbe parlare di leggerezza. Invece vado giù pesante, pesantissimo, perché se a un nemico gli sorridi le cose sono due: o si sbriciola o comincia ad amarti. In ogni caso tu hai trovato la strada. L'amore non è trovare la persona giusta, ma l'amore è diventare una persona giusta. Autostima non è dirsi sono il migliore, non è neanche credere di riuscire in tutto. Quella è insicurezza travestita da forza. La vera autostima è dire: qualsiasi cosa succeda io starò bene. Fallisco, imparo, perdo, mi rialzo, vengo rifiutato, il mio valore non cambia. Questo è il vero valore interiore. Non si basa sull'ego, si basa su una relazione stabile con te stesso e non arriva da fuori, non arriva dai risultati, arriva da dentro, deriva da quella parte di te che sa che non deve essere perfetto per valere. Quella voce che ti sussurra che anche se oggi va tutto storto, io resto con me. Ecco una grande cosa che ho imparato. Cosa significa fiducia in se stessi? Non la certezza del successo, ma la certezza di esserci sempre per te. Questa è Come stai, amici? Abbiamo già Claudio da Pisa, Stefano da Roma, Gino, ancora da Pisa, caspita, come siete belli. 800 24 0024, sono qui per ascoltarvi. 331 57 55 721. C'è qualcuno tra di voi che vuole essere Robin per caso? Tante volte, eh?

se mi chiedessi come stai oggi, farei fatica a rispondere. Giorni in cui respiriamo e altri che, come funambuli, cerchiamo di rimanere in equilibrio. Io e mio marito Carlo ci teniamo stretti, ma il cuore mio, di mamma, è lacerato dalla sofferenza. Ci sono giorni in cui mi sento proprio distrutta dalle fatiche. Abbiamo paura, qualche volta sì, noi sbagliamo, litighiamo e cerchiamo di ricominciare ogni giorno, ma restiamo, ci prendiamo cura gli uni degli altri anche quando non sappiamo più bene come

0: Ehi amico, come stai? Ti chiamo amico perché mi ritrovo moltissimo nelle cose che dici e nelle cose che fai. Veramente mi complimento con te perché sei un ragazzone stracolmo di sensibilità. Questa cosa arriva tutta. E complimenti di cuore. Come stai? Dovremmo imparare intanto a dare il vero valore al significato delle parole. Come stai? Significa chiedere a qualcuno come stai e quindi magari concentrarci anche sulla risposta. Invece poco ci interessa perché viviamo in un mondo in cui l'egoismo alla fine vince su tutto.
1: Ciao Paolo, sono Daniela. Volevo ringraziarti per il grande compito che stai svolgendo, che a mio avviso è quello di risvegliare tutte quelle anime che in questi anni si sono addormentate. Grazie ancora, grazie per farci sentire vivi ogni giorno. Un abbraccio.
2: Ma che carino. Nessuno vuole essere Robin, Daniela, ma per te se vuoi sono chiunque. Grazie infinite, 18:22, Radio 24, io sono Paolo Ruffini, questo è Come Stai, adesso c'è Claudio da Pisa. Claudio, come stai?
3: Oh, intanto... scusami se c'ho fiatone.
2: Ma scherzi.
3: Perché allora, sono stato operato di cuore, 82 anni, e mi hanno mandato su un po' di spesa, per cui ho dovuto fare due cose.
2: Dimmi.
3: Stare a ascoltare il telefono per poter parlare con te.
2: Sì.
3: E nel contempo prendere la roba.
2: Che cosa allora, hai fatto ora, di spesa, Claudio? Cosa hai preso per stasera?
3: Ora mi metto a sedere.
2: Bravo, ma cosa hai preso? Senti, raccontami un po' la tua spesa.
3: Allora, intanto ti voglio dire che sono di Livorno.
2: Oh, vedi.
3: Perché io abito, a parte che ore chiusa, sono a Pisa perché mi sono operato.
2: Sì.
3: Sono solo. E Viale della Libertà, davanti a Villa Fabbricotti.
2: Boh, davanti a Villa Fabbricotti, ma c'è sempre il cinema all'aperto, sì.
3: Sì.
2: Senti, ma dimmi la tua spesa, Claudio, voglio sapere la tua spesa, dammi un brivido.
3: Ho preso vino,
2: bravo,
3: solamente due cose che siccome pesano me l'hanno portate,
2: sì,
3: perché vino e acqua.
2: Bravo, quelle, i liquidi, acqua,
3: sì,
2: e vino.
3: Acqua e vino.
2: Quanti anni hai? 82?
3: Sì.
2: Boia,
3: sì, ma ti volevo dire.
2: Dimmi Claudio, dimmi bello.
3: Va bene, sono a sedere. Ascolta,
2: dimmi.
3: Io ho collaborato, a parte lavorato sul porto,
2: sì,
3: ma ho collaborato per tanti anni con diverse corriere.
2: Sì.
3: E poi ho fatto tanti, facevo spettacoli. E lo conosci il Teatro Vertigo?
2: Boia, e Enzina Conte, Marco Enzina Conte, li conosco.
3: Bravo Marco Conte.
2: Ma dimmi cosa mi volevi dire, che c'ho un monte di gente in linea, scusami.
3: Ti volevo dire, io non riesco più a tornare a Livorno perché non ce la faccio. Mi tocca rimanere a Pisa, da qui vedo l'Arno e basta.
2: E non ci torna, perché... se stai bene lì, guarda, stai lì, scusa.
3: Questo appello. E mi vuole aiutare, io sono qui da solo.
2: Vuoi tornare a Livorno? Ma magari sai.
3: Devo per forza, ma non ce la faccio.
2: Intanto col pensiero ti ci faccio tornare io. Se vuoi ti racconto qualcosa, uno stornello. Ti racconto quella... cosa ti posso raccontare? Unci, bevi di meno ponci, guardami unci, riconosco più, una cosa del genere?
3: Te la racconto io? Velocissima. Senti, Livorno,
2: sì,
3: comincia sul lungomare,
2: sì,
3: e finisce sul lungomare. Tutto il resto è noi.
2: Bello Claudio, ti abbraccio a bestia, un bacione grande.
3: Comincia sulle rive del Cerchio e finisce sulle rive dello Scolmatore. Tutto il resto è merda.
2: Claudio, ti abbraccio fortissimo e abbracciamo tutta Pisa. Siamo per la pace nel mondo, però dei ragazzi, è così. Lasciateci la nostra livornesità. Un bacio grande, Claudio, grazie a bestia, viva la topa. Allora, ci abbiamo Giuseppe Lavenia, il mio amico Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, psicologo. Come mai siamo così affezionati dai giudizi e dal consenso altrui, Giuseppe, come mai? Anche perché, diciamoci la verità, è talmente bello non piacere a qualcuno. Io per esempio ho una che mi scrive continuamente, che mi rompe i coglioni, si chiama Eleonora, no? Che mi scrive continuamente, dice che Pippo, che sono un cocainomane. Ma io penso, se dovessi piacere a una che mi scrive queste cose, io mi preoccuperei. Cioè, io mi preoccuperei se un cannibale venisse a casa mia dicendo che ci torna a mangiare, no? Perché vogliamo così tanto consenso?
4: Beh, noi siamo esseri sociali e abbiamo bisogno anche del consenso. Naturalmente non abbiamo per forza necessità di avere costantemente approvazione. Forse ci siamo abituati a cercarla costantemente, noi non viviamo più l'esperienza. I social hanno amplificato questo processo, questo bisogno costante di conferma, di apparire, di essere visti. Invece la cosa più rivoluzionaria probabilmente è quella di essere presenti e guardarsi da fuori. Ecco Paolo, forse dovremmo ritornare a guardarci per un momento da fuori, dall'esterno, senza aspettarci nulla dagli altri. Poi è chiaro che l'approvazione serve anche, insomma, avere un riconoscimento della nostra identità da parte degli altri. Tu hai fatto una premessa molto molto bella, molto molto forte, mi è piaciuto tanto quello che hai detto e sono pienamente concorde. Penso però che stia cambiando un po' tutto con l'avvento della tecnologia, no? I social sono uno strumento, io dico, di distruttivo di massa o di distrazione di massa, perché vince la parola chi attacca di più, certo. Vince chi giudica di più. E guarda, c'è anche uno studio interessante che dice che quasi tutti i commenti negativi all'interno di un post, o già una frase negativa all'interno di un post, dà un numero quasi doppio di click. E questo ci dovrebbe far comprendere.
2: A volte basta aggiungere una vocale, che è la E in fondo alla parola social, e farne un uso sociale, come fai te, come faccio io. Anzi, il tuo profilo come si chiama, che c'è un sacco di contenuti interessanti, Giuse?
4: Il dottore del benessere digitale.
2: Il dottore del benessere digitale, andatela a cercare perché ci sono un sacco di contenuti molto utili. Sentiamo Stefano da Roma. Stefano, come stai?
5: Benone.
2: Dai. Che mi vuoi dire? Sì. Che mi vuoi di? Ormai siamo allora, tutti critici d'arte, allenatore,
5: no,
2: medici.
5: No, è una cosa che detesto, odio, l'ho sempre detto e mi hanno preso per un deficiente, chiaramente.
2: Perché?
5: Ma perché sì, no, siamo partiti, che io mi ricordi, siamo partiti da, ti ricordi Azzurra, Admiral's Cup, che erano tutti skipper.
2: Ah, sì.
5: Cioè, la mattina arrivavi in ufficio,
2: Trappata,
5: tutti skipper erano diventati, poi vabbè, tutti allenatori, tutti medici.
2: Tutti medici, tutti esperti di epidemie, di virus, di vaccini,
5: virologi,
2: ovvio, vabbè, certo.
5: Tutti registi.
2: Certo. Ma come mai, allora, secondo te, Stefano? Perché ci abbiamo voglia di rompere i coglioni o perché secondo te è proprio un'esigenza di voler affermare il proprio ego?
5: No, ci abbiamo voglia di andare contro, perché andare a favore significherebbe capire qualcosa di quello che si sta dicendo. Siccome non ci si capisce una minchia, parti col no.
2: Ho capito,
5: dico,
2: è così.
5: No,
2: sei subito più interessante. Stefano, ti abbraccio a bestia, ti mando un bacio enorme, grazie di stare con noi, stai con noi quanto vuoi, ti voglio bene. Ciao Ste. Carla da Rimini, Carla, come stai?
6: Ciao Paolo,
2: bella
6: sentirti.
2: Piacere mio, ma amore
6: io
2: mio.
6: Vado in giro con la radio e sento te. Se sono a casa sento Radio 24 normalmente tutto il giorno. È un po' difficile per me dire che, insomma, come stai? Sto al mattino, sto al pomeriggio, sto alla sera.
2: Questo è un bello stato. Stare è un bello stato. Volevi dirci qualcosa sul giudizio, poi, perché mi devo fermare che ho la borsa.
6: Allora, sul giudizio, il giudizio per me è che l'Odissea a me piace in tutte le salse. Mi piacciono tutte le Odissee.
2: Oh.
6: Mi piacciono tutte perché io ho studiato l'Odissea, ho studiato l'Eneide, ho studiato l'Iliade, ho visto quei luoghi, sono meravigliosi. E Ulisse penso che sia l'uomo, come dire, di quelli che ha saputo stare, lui è stato veramente.
2: Ulisse è stato veramente, è tanta
6: è
2: roba.
6: È stato veramente, perché è stato 20 anni e ha conosciuto, e forse ha sofferto, forse certo. È stato astutissimo, forse è stato più bravo di altri, però lui è stato. Quindi io non ho nessun giudizio sull'Odissea. In questi giorni sto guardando quella del 68, penso a tu, manco
2: ma tanta
6: rinato.
2: Roba quella, anche quella era tanta roba. Senti Carla, ti abbraccio forte, continua a seguirci quando vuoi, ti voglio
6: grazie,
2: benissimo, un bacio
6: Paolo,
2: enorme, buona serata.
6: Buona serata.
2: Ci si ferma un attimino, non c'è la borsa, ma la pausa generica. Sentiamola volentieri, ascoltiamo tutti insieme.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
17: Insomma, io sono una persona molto sgradevole. Adoro l'idea di essere sgradevole. Ma la adoro perché non c'è altra soluzione per sopportare un tipo di società così non sgradevole, ma ossessiva, di cattivo odore. Non c'è altra soluzione. Allora, questa è l'unica soluzione, ma bella però, Tu pensa che ha tutto trovato rimedio. Per esempio, si invecchia? Hanno tutte paura di invecchiare, povere cocche. Ma se sapessero, più si invecchia e più si spalanca una porta meravigliosa, enorme, dove dietro c'è di tutto, ed è la libertà.
2: La libertà, la libertà. Sono le 18:35, questa era Laura Betti, meravigliosa. Adoro l'idea di essere sgradevole. Pensate che inna la libertà, uno deve a volte esagerare per poter essere sgradevole. Allora, io vi voglio far sentire una cosa molto forte. Per te è la 5 la clip, Vale. È una cosa molto forte. 800 24 00 24, 331 57 55 721 il numero WhatsApp, se no ce n'ho un altro, 349 238 6666. Allora, vi faccio sentire questo pezzo, siamo in collegamento, Giuseppe ci sei, Giuseppe Lavegna ci sei. Sì, sì, penso di sì, ci stai ascoltando, ti vedo frizzato, ma ci dovresti essere. Allora, vi faccio ascoltare una clip che dura un po', però ve la faccio ascoltare tutta, sono 1:41 di un Dustin Hoffman meraviglioso, un film di Bob Fosse che si intitola Lenny, che è il film biografico del 74 appunto di Bob Fosse, incentrato sulla vita tumultuosa e tragica del celebre provocatorio cabarettista statunitense Lenny Bruce. Sentite qua.
18: C'è qualche lurido negro qui stasera? Volete accendere le luci, per favore, e i camerieri e le cameriere possono smettere di servire per un momento? Grazie, grazie, grazie. E spegnete i riflettori. Allora, che cosa ha detto? C'è qualche lurido negro qui stasera? Io so che ce n'è uno, perché lo vedo lavorare laggiù. Vediamo. Ecco là, due luridi negri. E fra quei due negri c'è un giudio usuraio. E là c'è un altro giudio, due usurai e tre luridi negri. E c'è anche uno spaghetti, giusto? Oh, ecco un altro spaghetti. E ecco là un greco traditore. E poi un paio di spagnoli unti. E anche tre ubriaconi irlandesi vestiti bene. E poi c'è un tipo nero, nero, nero, moro, brutto. Un lurido negro. Ho tre usurai qui. Qualcuno dice cinque usurai, siamo a cinque usurai. Qualcuno dice sei spaghetti, ho sei spaghetti. Qualcuno dice sette negri, siamo a sette negri. Aggiudicato. Io passo con sette luridi negri, sei spaghetti, cinque ubriaconi irlandesi, quattro greci traditori e tre usurai. Stavi per spaccarmi la faccia, vero? E con questo siamo arrivati al punto. E cioè che è la repressione di una parola, quella che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti. Se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse, vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto. E se continuasse a dire negro, negro, negro, negro, negro, negro, e tutti i negri che vede. Moro, moro, moro, moro, moro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, finché negro non significa niente, mai più. Allora non vedreste più piangere un bambino di colore di 6 anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro.
2: Lenny Bruce in un film di Bob Fosse, questo era Dustin Hoffman, o meglio, Dustin Hoffman è il corpo di Dustin Hoffman, ma la voce meravigliosa che avete sentito è quella di un doppiatore che si chiamava Gigi Proietti, che non era solo doppiatore ovviamente, ma era un artista straordinario e un poeta che ci manca tanto. Senti, Giuseppe Lavegna, cosa ne pensi di questa riflessione di Lenny Bruce? Il potere delle parole, si depotenziano le parole se si usano?
4: Sì, in realtà sì, secondo me i social ci potrebbero dare una grandissima mano. Il problema è che per usare bene le parole bisogna essere anche intelligenti. Noi diamo spesso per scontato che chi scrive è intelligente, invece sappiamo che molto spesso chi scrive, ahimè, fa anche difficoltà a volte a comprendere i testi che sta commentando. Secondo me, sai Paolo, dovremmo fare un grandissimo cambiamento. Mi sono segnato alcune cose mentre vi ascoltavo, perché noi forse facciamo un errore. Noi chiediamo sempre se ti è piaciuto un film, faccio l'esempio, ti è piaciuta quella cosa. Forse dovremmo iniziare a fare qualcosa di differente, in modo da permettere all'altro in realtà di fare esperienza prima di emettere il famoso verdetto che emetterà a prescindere, e quindi fare una domanda diversa: che cosa ti è rimasto? Ok? C'è qualcosa che non hai capito? Cioè provare in realtà a stimolare un'esperienza vera, critica, perché poi dobbiamo stare attenti anche a non far passare il concetto che esprimere un parere, un pensiero, un'opinione sia sbagliato, perché attraverso l'opinione si cresce. Ovvio. Il tema è tutto quello che hai portato tu e quello invece del giudizio. Invece però se noi iniziamo a togliere la parola, o meglio ancora la domanda, non facciamo più la domanda ti è piaciuto, ma cosa ti è rimasto di quell'esperienza, forse facciamo un gesto rivoluzionario e potrà servire anche tantissimo ai nostri ragazzi, anche che emozione ti ha suscitato, perché poi lì comprendi veramente se sono andati in profondità e sono andati a fondo. Sicuramente utilizzare le parole è qualcosa di fantastico, perché ci permette di sdoganare anche cose, anche le parole critiche, in maniera più importante.
2: Gino, come stai? Gino,
19: a me?
2: Sì, vai.
19: Ciao, come sto? Bene, diciamo bene, solo per il fatto di essere qui sto bene.
2: Mi fa piacere. Senti, te come li vedi i social, Gino?
19: Allora, io infatti volevo intervenire su questa cosa qui. Secondo me i social non andrebbero proprio usati, perché è una realtà che non è reale, non so, non simoro, però è così. I social non vengono usati, non servono a niente, è una cosa inutile, capito? Io ho 62 anni, quindi ho vissuto anche senza social. Sono grandi, per carità, però... È tutto finto.
2: Ma scusami, il problema sai cos'è? Io penso questo, Gino, cioè è sempre un discorso di responsabilità, no? Cioè te quando vai al ristorante, potenzialmente su 50 coperti hai 50 armi, perché te a tavola ti trovi uno strumento che potrebbe uccidere oppure tagliare un filetto o affettare una polpetta, che è un coltello. Cioè tutto fa quello che tu hai come responsabilità dell'utilizzo di qualcosa, capito? Il problema non è dei social, il problema siamo noi, cioè siamo noi come esseri umani sociali, cioè il concetto è Aristotele, tornando in vita, continuerebbe a dire che l'uomo è un animale sociale o direbbe che l'uomo è un animale sui social? Questo è il concetto.
19: Allora vabbè, no, l'idea l'ho capito, quello che dici, sono d'accordo, allora io ti invito chi ascolta a un'analisi marxiana, perché il mercato
2: buttala. Fai l'analisi marxiana, cazzo, vai.
19: Il mercato crea queste condizioni, anzi no, neanche il mercato, è il capitale che crea le condizioni.
2: È il capitalismo, io qui ti volevo, Gino, ma da dove chiami? Dimmi di preciso da dove chiami, qui uno mi ha scritto allora, Davide, ma cos'è Radio Lucca? Di dove sei?
19: Allora, io sto a Santa Croce.
2: A Santa Croce, sull'Arnaccio, Cino, sei un grande! Ti voglio bene, ma devo dare spazio agli altri. Ti voglio benissimo, grazie.
19: Come pensateci a questa cosa qui?
2: Perché è colpa del capitalismo, te dici?
19: No, crea le condizioni perché ci sia, come ha detto te, le cose dipende come si adoperano, ma se io non ho gli strumenti per comprendere quello che faccio, sono schiavo di queste cose. Ha detto bene, io ci sono d'accordissimo. Ma gli strumenti a me non me le danno perché il capitale ha necessità di me che perpetuo questo stato di cose.
2: Lo so.
19: Vabbè, questo secondo me, ovviamente, è la mia idea.
2: Ma perché i social ti fanno comprare, no? Tu l'hai visto, Fight Club, c'è un argomento importantissimo. Se te ricevi una cosa gratis a casa tua, vuol dire che il prodotto... sei te, Gino, il prodotto sei te, lo vuoi capire che sei te quello che stanno vendendo, i tuoi dati, i cazzi tuoi, è questo quello che stanno vendendo, però sei contento di essere merce per le grandi multinazionali mondiali, sinceramente?
19: Ma certo che no, io sono contento.
2: Però di la verità, sei scontento o in fondo un pochino ti importa una sega, sincero, eh?
19: Io dico che sono scontento invece, perché io, vabbè, lasciamo perdere tutte le cose. Io non, a me questo stato di cose non mi va bene, però dici che fai, butti via tutto. No, ci sono cose che mi vanno bene e cose che non mi vanno bene. Però
2: bisogna stare al mondo. T'abbraccio, Gino, t'abbraccio, un bacione grande. Allora,
19: ciao bello.
2: Vi racconto una cosa, visto che siamo partiti dall'Odissea, poi c'è Gian Lorenzo, Luigi da Monza, Guerrino da Padova, madonna, stasera siete scatenati. Però vi racconto una cosa su Christopher Nolan. Parlavamo dell'Odissea, parlavamo dei social, sentite qua. Il regista più moderno del mondo non ha nemmeno uno smartphone. Avete sentito bene? Christopher Nolan non ha nemmeno uno smartphone. Da bambino girava cortometraggi con la Super 8 di suo padre. Per anni ha realizzato video aziendali per pagarsi il sogno del cinema. Il suo primo film, Following, costò $6,000. Fu girato in un weekend con amici e con attori. Con amici che facevano gli attori, insomma. Poi arrivò Memento, un film raccontato al contrario che cambiò per sempre il modo di vivere il tempo al cinema. Da quel momento prese una decisione insolita. Non avrebbe mai più spiegato il finale dei suoi film, mai. Poi Batman, che trasformò i cinecomic, non più supereroi da fumetto, ma uomini pieni di paura, dubbi e contraddizioni. Poi Oppenheimer e poi naturalmente Tenet. Anzi, prima Tenet e poi Oppenheimer. Però invece di usare la CGI, comprò un Boeing 747 per Tenet, un Boeing dismesso, e lo fece schiantare contro un hangar. Era tutto vero, gli effetti speciali suoi sono veri. Da 15 anni il mondo discute sul finale di Inception e lui continua a dire che la trottola non è la vera domanda. La vera domanda è perché continuiamo a guardarla, dice lui. Quindi mentre Hollywood inseguiva lo streaming, lui va nella direzione opposta. Attacca la scelta di distribuire film online, lascia la Warner Bros. Per difendere il cinema in sala. cavolo. Il paradosso è questo: il regista che realizza i film più complessi del mondo non usa uno smartphone, non ha email e scrive su un computer senza internet. I copioni li consegna di persona, li stampa in rosso e nero per renderli difficili da copiare, e sul set bandisce cellulari per evitare distrazioni. Questo è Christopher Nolan, regista dell'Odissea, che probabilmente non è uno che deve stare sul pezzo o deve essere moderno per poter essere un artista. Ci si deve fermare? Non si può mettere la canzone? No, ora c'è il traffico, ci torna tra poino, vai.
20: Strade in diretta.
21: Bentrovati all'ascolto. In Lombardia, sul raccordo per Viale Certosa, si verificano code per incidente in direzione della A8 tra Viale Certosa e l'allacciamento con la stessa A8. Sulla A4 Milano-Venezia verso Milano, per materiali dispersi sulla carreggiata, code tra Bergamo ed Almine. Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, un incidente provoca circa 5 km di coda tra Incisa e Arezzo, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora superiori alla norma. Sul grande raccordo anulare sono chiuse le rampe in direzione di via Ardeatina e via di Fioranello a causa di un incendio. Si viaggia in coda sulla carreggiata esterna. Infine ancora traffico intenso verso la Francia, in particolare al traforo del Monte Bianco. Le attese al pedaggio italiano sono di circa un'ora. Grazie per l'attenzione.
20: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: Si riparte con Come stai? 18:47, ci ascoltiamo un attimino una canzoncina. Nel frattempo ci sono un po' di vostri WhatsApp che sono arrivati al 331-5755-721, 349-238-6666. Questa è Messi, vada là, fu anche il DJ, tanta roba, eh. You know

0: piacerebbe rispondere alla tua domanda, come stai? Mi sento sola, ma non c'è molto di più in tutta la mia vita. E quindi non so come può essere, insomma, come posso partecipare a questa, alla tua diretta.
1: Grazie per questo spazio che dedichi a chiedere come stai nell'affrontare i problemi della depressione, che io conosco benissimo. L'ho conosciuta in maniera pesante per 10 anni e anche a volte con pensieri poco felici, spesso a causa sempre dei trascorsi con la mia famiglia.
2: Cioè Federico, che mi dice: ma guarda che io tante cose che tu metti poi come contributi, come clip, poi io le sento sui social. Ma certo Federico, ma certo. Ma non solo, io ti posso dire che io social li uso a bestia. Se tu vai a vedere le mie storie da stamattina, ne ho messe una valanga. Io ho 2 milioni e 600 mila follower su Instagram, 1 milione su TikTok e 3 milioni e qualcosa su Facebook. Cioè io non ti sto demonizzando tu cur qualcosa, eh? Ci mancherebbe altro. Ti sto soltanto dicendo che forse non siamo ancora pronti per avere una responsabilità sociale. Figurati se siamo pronti per avere una responsabilità sui social. Luigi da Monza, Luigi, come stai?
3: Come sto? Non sto bene, però mi volevo ricollegare a quello che dicevi tu dell'inizio, tra la differenza tra il non mi piace e il brutto.
2: Sì.
3: Io niente, ho sempre cercato appunto di dire che di mettere questa differenza tra quello che secondo me non era bello, comunque non mi piaceva, e ho evitato di sparare subito giudizi. Il risultato è che mi ritrovo tuttora a non avere persone con le quali posso condividere queste cose.
2: Perché mi dici questo?
3: Perché devi far parte di una scuola di pensiero.
2: Dimmi una cosa, scusami, per te impopolare, che ti ha isolato un po' come giudizio. Cioè, tu,
3: diciamo,
2: cioè, dimmi.
3: Ma diciamo, per dire, vabbè, io sono un appassionato di un certo tipo di sport, soprattutto uno sport e soprattutto di meccanica, e quindi io sono dell'idea di, per fare certe cose bisogna conoscere, bisogna entrare nella tecnica di queste cose. Mentre invece mi trovo tutte persone che utilizzano questi mezzi, utilizzano queste attrezzature senza sapere come in realtà funzionano.
2: Okay.
3: E spesso e volentieri mi trovo a sentirmi dire: tu sei pazzo,
2: sei un integralista, sei un talebano. Ma che sport è?
3: Diciamo,
2: che sport è, Luigi?
3: Forse, motociclismo.
2: Allora, faccio dare una lettura dal professor Lavenia. Dottor Lavenia, cosa vuoi dire a Luigi da Monza? Sentito, cioè Luigi sta dicendo che lui ad esempio ha una visione impopolare su certe cose. Io ho visto proprio recentemente, proprio sui social, una clip di Michela Murgia che ci manca e che ricordava di quanto fosse importante a volte essere impopolare. Però Luigi dice: io con quest'idea che ho a volte mi ritrovo solo e senza amici. Cosa gli possiamo dire?
4: Beh, intanto gli posso mostrare tanta vicinanza. Provi a pensare che io sono uno psicologo e tutti sono un po' psicologi oggi tutti commentano di psicologia anche quando non lo sono, quindi comprendo benissimo. Dall'altro lato io penso che a volte le persone che mettono da parte qualcuno fanno i bulli, no? Perché poi la prima forma di bullismo è l'esclusione, e vuol dire che accanto a noi non abbiamo le persone giuste. Poi è chiaro, se siamo troppo rigidi il rischio è di come dire, che gli altri possano non accettare la nostra rigidità, ma su questo bisogna lavorare. Ma rispetto a quello che ho sentito, rispetto al tecnicismo, comprendo che chi vuole parlare di motociclismo magari non vuol parlare nel tecnico, ma vuole semplicemente commentare. Però ecco, direi che gli esprimo molta vicinanza, perché per esempio nella nostra professione oggi chiunque pensa di poter dire la sua su argomenti che poi anche qui quelli psicologici sono in realtà, o quelli sulla salute mentale, certo, sono molto molto tecnici, e certo, quindi bisogna, come dire, cercare la giusta misura.
2: La giusta misura. Luigi, ti abbraccio fortissimo, continua a seguirci quando vuoi. Io ho trovato adesso insieme a Valeria e Michele il pezzo di Michela Murgia che vi rammentavo e ve lo faccio sentire subito, eccolo qua.
5: Posso lasciarvi un'eredità? Disobbedite, quando disobbedite, rompete la regola. Non fatevi mai dire che non sta bene quello che vi fa stare bene. Quello che vi fa stare bene sta bene sempre. Se non sta bene a loro, è un problema loro. Pagate il prezzo di essere impopolari, di sentirvi dare delle stronze, di sentirvi dare delle streghe. Perché quello che si guadagna è infinitamente di maggior valore. E, come dire, dovete piacervi, non compiacere.
2: Guerrino da Padova, Guerrino, come stai alle 18:54?
6: Allora, volevo dire due cose.
2: Vai.
6: Allora, punto uno, siamo diventati, anzi stiamo diventando o siamo diventati, non lo so, un popolo di voyeuristi.
2: Perché?
6: Secondo me. Perché altrimenti i social non, cioè, non avrebbero tutta questa popolarità, secondo me.
2: Ci piace spiare dalla serratura, ma quelli che ci stanno simpatici, o forse ci piace spiare dalla serratura di più quelli che ci stanno antipatici?
6: Ci piace spiare.
2: Ci piace spiare. E la seconda cosa, Guerrino, cos'è?
6: La seconda cosa, la cosa che diceva la Murgia.
2: Sì.
6: Allora, io sono stufo da essere una persona che fa ciò che fa star bene agli altri.
2: Non ho capito, te sei stufo di essere una persona che
6: fa stare bene ciò che fa stare bene gli altri.
2: Il
6: mio progetto di vita piacerebbe essere io, il mio progetto di vita. A settembre faccio 47 anni, avrò il diritto
2: di mandare a cagare un po' di gente, fallo. Penso che sia legittimo. Dottore, te cosa dici? Cioè, non è terribile fare sempre felici gli altri, scusami. È terribile, no? È una condanna.
4: È l'inizio dell'infelicità. No, dobbiamo affrontare le nostre paure. Bisogna chiedersi perché non lo stiamo facendo, forse. Perché non dobbiamo aspettarci che siano gli altri che cambino. Dobbiamo essere noi a...

0: Esatto. Tutto scorre.
1: Non siamo esseri umani coraggiosi, il coraggio in natura non esiste.
0: Il coraggio in natura non esiste, coraggio. Sentite, io volevo sentire Gian Lorenzo da Brescia prima di dare la linea al GR, se no lo devo tenere troppo sospeso. Gian Lorenzo, come stai?
2: Sì, ciao, galleggio.
0: Bravo, galleggi ma in profondità o in superficie?
2: No, no, il naso è sempre fuori, riesco a respirare.
0: Bravissimo. Dimmi veloce che ho il GR sul groppone.
2: Ma guarda, una considerazione di questi giorni dove il personale nel luogo di lavoro dove lavoro è ridotto e mi ritrovo a rivalutare dei giudizi che ho dato su queste persone quando in realtà il team è al completo e
0: bellissimo.
2: Quindi hai a che fare come dire, con tempi, ritmi più stressanti, più forsennati, sei anche più egoista, qui invece è tutto più dilatato e ti ritrovi a dire cazzo, ho sbagliato.
0: Bellissima riflessione, Gian Lorenzo.
2: Non è quella che ho visto o non è solo quella che ho visto negli altri mesi.
0: Ora che c'è poca gente, che c'è poca gente in ufficio, hai modo di conoscere quelle persone che tu magari avevi giudicato male. È la stessa cosa che io vivo su Milano. Milano deserta mi dà modo di conoscere la città. Forse noi abbiamo troppo nuvole, troppa nebbia che ci mette davanti alle persone e alle cose e alle idee che noi vorremmo giudicare. Gian Lorenzo, t'abbraccio a bestia. Dimmi.
2: Troppo veloce.
0: Troppo veloce. Lo so. Grazie, t'abbraccio, buona serata, continua a seguirci. Noi ci si ferma un attimino, c'è il GR e poi si torna con Come stai.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Sono le 19.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: L'attentato a Sigfrido Ranucci, domani l'interrogatorio di garanzia per la Vitola. Mercantile colpito nel Mar Rosso, 4 morti, lo Yemen accusa gli Houthi. In Colombia si scava tra le macerie, oltre 200 i morti e più di 3.600 i dispersi. Europei di nuoto, a Parigi Martinenghi oro e Cerasuolo bronzo nei 100 rana, Sara Curtis è bronzo nei 100 stile libero. Buonasera dalla redazione, da Valeria De Rosa in primo piano la cronaca che si intreccia con la politica, l'arresto di Walter Lavitola e la richiesta di un passo indietro a Ranucci.
9: Si terrà domattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche il cellulare e il computer sequestrati al faccendiere al momento del suo arresto. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di accrescerne la popolarità e favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale, finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Repubblica Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice: Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24.

0: ore Roma.
1: La guerra in Iran, gli Stati Uniti aprono il fuoco contro una nave che viola il blocco americano dei porti iraniani, ma l'Iran non aprirà lo stretto di Hormuz finché gli Stati Uniti non cederanno alle sue condizioni, questo è quanto ha dichiarato il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. Nel Mar Rosso intanto attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita filo-saudita che controlla una parte del paese.
2: La situazione economica dell'Iran è insostenibile, sono il loro banchiere e ho il controllo sul loro denaro, dice Donald Trump, difendendo la sua strategia nella guerra contro la Repubblica Islamica. Ho le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete, sottolinea poi il presidente degli Stati Uniti rispondendo a una domanda dei giornalisti nello studio Vale. Le forze statunitensi, intanto, scrive il Wall Street Journal, hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. E anche nel Mar Rosso, all'imbocco dello stretto di Bab el Mandeb, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici. Lo Yemen accusa gli Houthi. Per il governo filo saudita che controlla parte dello Yemen, gli sciiti Houthi filo iraniani al potere nel resto del paese sono i responsabili dell'attacco al mercantile. 4 i morti secondo il bilancio yemenita. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo in Medio Oriente, gli Stati Uniti promuoveranno un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano a Roma all'inizio di settembre, questo è quanto ha annunciato il Dipartimento di Stato americano senza precisare una data. Il percorso politico riprenderà a Roma all'inizio di settembre, nel frattempo le conversazioni proseguiranno a Beirut, Gerusalemme e Washington, ha dichiarato un funzionario. Siamo fiduciosi riguardo all'andamento del processo. La questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles assicura che la situazione tornerà alla normalità.
3: Di nuovo un botta e risposta tra Spagna e Italia sulla crisi dei migranti a Ceuta, stavolta ad attaccare il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini, diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà di agosto e vediamo se Sanchez riuscirà a difendere i suoi confini, ma non con le boe perché è una presa in giro. Salvini attacca anche Berlino, invitiamo gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi ONG che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Ed è allarme degli 007 italiani per il trasporto da Ceuta di migranti su moto d'acqua. Da parte di Bruxelles si cerca di rassicurare, il commissario Magnus Brunner rivela che sia Italia sia Spagna hanno confermato la sospensione di Schengen e i controlli interni, ma sono temporanei. La Commissione prevede che la situazione generale tornerà alla normalità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Colombia adesso il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio, oltre 200 i morti e più di 3.600 i dispersi.
4: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi e disordini durante le operazioni di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente Abelardo de la Espriella e il sindaco di Cali, Alejandro Eder.
5: Unico y exclusivo.
4: Il nostro unico ed esclusivo obiettivo, ha detto il sindaco, è salvare il maggior numero possibile di cittadini. A Cali sono al lavoro 228 soccorritori e più di 1.300 operano in tutte le zone colpite, insieme alla Marina e l'esercito della Colombia. Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Parliamo di economia italiana. A giugno il saldo positivo della nostra bilancia commerciale si è ridotto rispetto allo scorso anno, ma le tendenze di fondo del nostro commercio estero restano positive, con l'export che cresce più dell'import.
0: Il commercio con l'estero continua a confermarsi uno dei motori dell'economia italiana. Le esportazioni aumentano nonostante i dazi americani e la bilancia commerciale migliora nonostante il sempre maggiore disavanzo con la Cina. I dati Istat del primo semestre segnalano una crescita tendenziale dell'export italiano del 4,5%, superiore al più 4,3% dell'import, e nonostante il deficit energetico di giugno in aumento per gli alti prezzi dell'energia importata, nel semestre continua a migliorare l'avanzo della bilancia commerciale export-import da 22,8 a 24,5 miliardi. Già lo scorso anno il saldo era migliorato del 5%. Il merito è delle esportazioni italiane che continuano a crescere. L'anno scorso il record di 643 miliardi e nel primo semestre di quest'anno un altro più 4,5%, soprattutto verso i paesi europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Torniamo alla cronaca. Le due persone sottoposte a fermo dalla procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta sarebbero state individuate attraverso le immagini di videosorveglianza. I due fermati sono fratelli, originari del posto, ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore saranno ascoltati dal procuratore della Repubblica di Paola per una valutazione dettagliata della loro posizione in merito all'indagine aperta per il reato di omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe aggravato da futili motivi. In chiusura lo sport con il nuoto e gli europei, già arrivate le prime medaglie, in diretta Giovanni Capuano.
5: Sì, è stato fin qui un grande martedì per il nuoto italiano, 3 medaglie, 3 podi e aspettiamo ancora Simona Quadrella che scenderà in campo tra poco meno di un'ora nella finale degli 800 stile libero. Andiamo con le medaglie, la finale dei 100 rana ha visto la vittoria di Nicolò Martinenghi, per lui medaglia d'oro, Martinenghi che aveva già vinto il titolo europeo nel 2022, poi era stato campione olimpico. La sorpresa, la medaglia di bronzo di Simone Cerasuolo che fino a pochi metri dalla toccata era addirittura in seconda posizione. E poi un'altra medaglia storica, quella di Sara Curtis, medaglia di bronzo nei 100 stile libero femminili, Italia che non era mai salita sul podio nei 100 stile libero nella sua storia. Sara Curtis ha un solo centesimo dalla medaglia d'argento, è andata male invece a Thomas Ceccon, per lui 4° posto nei 50 farfalla, giù dal podio per soli 4 centesimi di secondo. E adesso, come detto, aspettiamo Simona Quadrella. Te la linea.
1: Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento alle 21, adesso la linea torna. Come stai?
6: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
8: Hai paura del giudizio degli altri. Ma sai chi sono gli altri? Sono persone che hanno paura del tuo giudizio. Tutti stanno recitando la stessa commedia, tutti si preoccupano di come appaiono mentre guardano come appaiono gli altri. È un teatro dove nessuno guarda davvero lo spettacolo perché tutti sono troppo impegnati a chiedersi come stanno recitando. Eppure lasciamo che questo teatro invisibile decida tutto. Cosa indossiamo, cosa diciamo, cosa sogniamo, cosa osiamo. Rinunciamo a cose che amiamo per paura di persone che domani nemmeno ricorderemo. Ma pensa all'ultima volta che hai giudicato duramente qualcuno. Quanto tempo ci hai pensato dopo? 5 minuti? 10? Poi sei andato avanti con la tua vita. Ecco quanto spazio occupi nella testa degli altri. Esattamente quanto loro occupano nella tua. Quasi niente. Quindi smettila di vivere in funzione di un pubblico che non sta guardando. Il palco è tuo. Recita per te.
9: Recita per te, cari amici. 19:11 e 47 secondi in questo istante. 800 24 0024, siamo qua, vi ascoltiamo tutta l'estate. Questa non è una radio da ascoltare, è una radio che ti ascolta. Stiamo parlando adesso del giudizio, stanno arrivando degli sms, degli WhatsApp, soprattutto WhatsApp 331 57 55 721. Per esempio Michele ci dice: ho perso un'amicizia per via dell'ultimo referendum, un amico da 30 anni ha rotto l'amicizia perché sul mio stato WhatsApp dopo la vittoria del sì ho messo un video di Saviano sulla vittoria del sì. Pensa te. No, ma ragazzi, ma è, cioè, purtroppo a volte il nostro ego diventa più importante dei nostri valori, il nostro ego diventa più importante anche dei nostri sentimenti. Sentite qua, sentite se avete abbastanza maturità per leggere queste frasi senza offendervi. Prima di giudicarmi, affronta l'inferno che ho attraversato io, e solo dopo prova a rialzarti come ho fatto io. Un figlio rovina la propria vita quando si fida degli amici più che di sua madre. Non idealizzare che ti complica la vita, meriti qualcuno che sia presente, attento e che ricambi. Non legatevi a chi non condivide i vostri principi e valori. Tra leoni e iene non esiste alcun accordo. Tra 2 anni, in questo stesso periodo, camminerai nei luoghi che hai sempre sognato, magari. Ricordati che quando si realizza un sogno, ricordati di averlo sognato. Un uomo può essere senza soldi, stanco, in difficoltà, ma con la persona giusta accanto, con la donna giusta accanto, può ricostruire tutto. E anche una donna può essere senza soldi, stanca, in difficoltà, ma con un uomo giusto accanto, o con un amore giusto accanto, perché uno alla fine non deve orientarsi soltanto nell'eterosessualità, ovviamente. Si può ricostruire tutto, perché quando le fondamenta sono solide, anche dal nulla nasce un impero. Se sei abbastanza umile da sapere che puoi essere sostituito, sappi anche che devi essere abbastanza saggio da sapere che non tutti lasciano lo stesso segno. Pensateci bene. Ogni tanto rivolgetevi verso l'alto, all'universo. Allontanate senza pietà dalla vita chi agisce alle vostre spalle con disonestà. Quando le cose iniziano ad andare bene, non cambiate niente, se non voi stessi, perché se cambiate voi stessi magari le cose andranno un po' meno bene, però saranno sempre vostre. Pensateci, perché niente consuma più della vostra stessa mente. Non sprecate energie per ciò che non dipende da voi. Meglio sposarsi magari tardi che legarsi a persone sbagliate. Ognuno ha amici diversi nelle varie fasi della vita, ma i più fortunati hanno la stessa persona accanto in ogni fase. Ci sarà sempre un'altra occasione, un altro lavoro, un'altra amicizia, un altro amore, ma non ci sarà mai un'altra vita. Non rimandate a domani. Se aspettiamo che tutto si sistemi prima di essere felici, rischiamo di non scoprire mai cos'è davvero la felicità. La distanza è la risposta più dignitosa alla mancanza di rispetto. Non reagire, non discutere, non lasciarti trascinare dei conflitti. Togli la tua presenza se ne hai bisogno. Non abbiate paura di spendere soldi per viaggiare, abbiate paura di invecchiare. Non abbiate paura. A nessuno importa veramente della vostra paura, per cui cercate in tutti i modi di non averla. Noi adesso ci ascoltiamo Florence and the Machine. Questa è Dog's Days Are Over. Nel frattempo all'800 24 0024 c'è già Felice D'Arrieti che ci vuole parlare dell'Odissea di Nolan, e noi non vediamo l'ora. 19:15, Radio 24. Come

0: cambiato.
1: Oh Paolo, ti volevo dire, se un lucchese, cioè se il livornese accetta un passaggio da un lucchese, io sono a Siena, domani sera ce lo porto io a Livorno per non lasciarlo a Pisa.
2: So che sto dando un giudizio a mia volta, però credo che questo continuo e spasmodico bisogno di dire la propria a tutti derivi dalla mancanza di identità. Identità intesa non ricerca dell'accettazione sociale costante che a tua volta ti determina, ma qualcosa per identità, io intendo qualcosa di più insito, qualcosa in cui la persona stessa trova un equilibrio. È un equilibrio a sottrarre, un equilibrio che ti porta a evitare complicazioni inutili, dispendio di energie, perché se uno sa cosa è, sa anche cosa vuole e cosa non vuole.
3: Complimenti a Ruffini per quanto detto all'inizio della trasmissione. Finalmente una persona che ha il coraggio di dire le cose come stanno, al di fuori del politically correct, che è una delle grandi malattie del XXI secolo.
4: Sono d'accordo con te, amico mio, sono d'accordo con te. Anche ieri ho avuto una discussione sul politicamente corretto, ma una volta il politicamente corretto si chiamava censura, cioè ai tempi dittatoriali, questa era censura. E grazie a tantissimi messaggi belli che mi mandate, grazie infinite. E grazie anche a chi invece pensa contrariamente. Tony dice: programma di un'ignoranza disarmante. Vedi Tony, meno male non si garba a tutti. E d'altronde ragazzi, meno male. Cioè, su RTL sicuramente se parlano di Osama già sotto l'ombrellone, vai lì sereno, o se no c'è anche RDR. Su Radio DJ ho visto parlavano anche dei tormentoni dell'estate. Tony, c'è un sacco di radio, non ci rompe oglioni a noi. Allora ragazzi, mi ha mandato un messaggio Jodorowsky, dice: quello che dici cambia significato a seconda di dove, quando e come lo dici. Grande WhatsApp di Alejandro Jodorowsky. Allora, Felice da Rieti, Felice, come stai?
5: Ciao Paolo, bene, anche se mi porto dietro un magone che non finisce più.
4: Perché?
5: Perché da un punto momento all'altro riscopri che un tuo amico con cui ci hai vissuto gli ultimi 20 anni della tua vita, era anche il mio meccanico, stavamo sempre insieme, faceva sempre, che c'aveva una sofferenza dentro spaventosa. Il senso di colpa è tremendo perché io non l'ho capito. Ma così non hanno capito neanche i suoi familiari, non l'ha capito nessuno. È tremendo, è una cosa tremenda. Due giorni prima stavamo a casa, si è
4: separata. Ma non ho capito, Felice, cosa è successo? Scusami, mi sfugge.
5: Si è suicidato. Nei punti in bianco si è suicidato. Io due giorni prima stavo con lui a scherzare a casa, abbiamo mangiato, con mia moglie che si affaccia dalla finestra e mi ha detto: ma senti un po', ma che te sei preso Angelo come amante? Stavo spesso con lui, stavo sempre con lui, e invece la domenica sono andato a vedere l'Odissea di Nolan e il giorno dopo mi hanno detto che Angelo si era impiccato. Perciò io adesso questa Odissea di Nolan, che l'ho trovata bellissima, considera che io all'esame di maturità portai in latino la storia di Ulisse prima di Troia, perciò certo, la conoscevo benissimo. E io il giorno dopo, cioè adesso ho sempre l'Odissea di Nolan, bellissima, sono uscito dal cinema con mia moglie a mezzanotte e mezza, e il giorno dopo alle 14 di pomeriggio mi hanno telefonato: sai, Angelo si è impiccato.
4: Quanti anni aveva questo tuo amico?
5: 48, 10 anni meno di me, 48.
4: Figli?
5: Purtroppo, no, per fortuna un figlio, però erano 5 anni che non lo vedeva, non so che cosa gli hanno raccontato a lui, perché lui non voleva vedere il padre. Angelo è riuscito a vederlo soltanto la domenica sera, ci ha litigato perché non so che gli hanno raccontato, e lui lunedì mattina si è impiccato. Perciò adesso questo figlio c'avrà, adesso magari no, ma più avanti c'avrà un rimorso di coscienza spaventoso, perché...
4: No, io spero di no, ovviamente, che sarebbe una cosa... Ma scusami, perché questo figlio quanti anni ha, perdonami?
5: 16 anni.
4: E te dici che quando te citavi il senso di colpa riferito a questa lite che può essere avvenuta col figlio?
5: No, il mio senso di colpa è che io stavo spesso con Angelo, ogni tanto gli chiedevo, ma senti come va con tuo figlio? Lui mi diceva sempre, no, tutto a posto, tutto a posto. E invece io non sapevo che era parecchio tempo che lui non lo vedeva, perché non lo so, il motivo non si sa. Gli ultimi 5 anni prima veniva a mangiare con noi, McDonald's, a cavallo, di qua, di tutto, contentissimo. Di biondo in bianco non è potuto più andare col padre. Angelo un po' così ha sopportato, io ne ho parlato più di una volta, però quando gliene parlavo di uscire a riccio non ho più parlato, pensavo che la cosa fosse un po' così latente, invece era sofferenza pura.
4: Dottor Lavenia, hai sentito la storia di Felice, volevi approfondire sotto qualche punto, vuoi cercare di leggere in qualche modo un amico che decide di impiccarsi, quasi all'improvviso da quello che ho capito.
0: Beh, ogni situazione a sé ed è difficile esprimere un parere rispetto a una storia che ci viene raccontata, anche perché questa poi è la lettura dell'amico, quindi poi noi dovremmo conoscere bene la storia qual è. Sicuramente quando si arriva a fare un gesto estremo come il suicidio c'è una consapevolezza di quello che si sta facendo o un dolore così forte che non si riesce più a tenere. Quindi io non commenterei altro, io non penso che possiamo salvare le persone che hanno deciso di fare un gesto estremo, perché purtroppo non possiamo salvare tutti, quindi il senso di colpa che stai vivendo penso che sia legittimo, sia umano, ma è difficile anche per un tecnico comprendere o riuscire a valutare il rischio suicidario. Lo è in terapia, lo è nelle relazioni che abbiamo tutti i giorni, quindi comprendo il vissuto e dall'altro lato io non penso che sempre si possano salvare le persone. È chiaro che se ci rendiamo conto che c'è qualche elemento, allora bisogna, come dire, indirizzare verso un supporto specializzato. Ecco, io non andrei a cercare troppo le motivazioni, cosa c'è stato, perché le motivazioni sono nella sua testa e le ha portate probabilmente con lui, Angelo, se ricordo bene.
4: Sì, no. Angelo. E invece abbiamo in linea Felice. Felice, quanto tempo fa è successa questa cosa?
5: È successo 10 giorni fa. Poi la cosa tremenda mia è che io, considero che Angelo era un omone alto 1,85 m per 120 kg e io rivedermelo dentro un'urna, perché se è voluto essere cremato, lui ha lasciato scritto: non ce la faccio più, la depressione mi uccide, cremate il mio corpo. Lui stava in terapia da 15 anni, infatti il giorno dopo abbiamo chiamato il suo terapista, che è cascato alle nuvole, dicendo: io Angelo l'ho sentito 3 giorni fa, stava benissimo, non c'era nessun problema. Però disse una cosa importante qualche tempo fa. Disse ai suoi familiari: dovete parlare con l'ex compagna e con il figlio, perché altrimenti Angelo non ne viene fuori. L'ex compagna e il figlio non ne hanno voluto sapere. E alla fine Angelo se n'è andato.
4: Secondo me quello che ha detto il dottor Lavenia è la cosa più importante. A parte, vabbè, ovviamente ci racconti una versione, ma sai, noi ne abbiamo già parlato di questo tema e ne riparleremo, sicuramente faremo una puntata dedicata proprio al togliersi la vita, però credo che chi rimane poi deve riuscire a, no Giuseppe, a trovare una motivazione che va al di là del suo comportamento, perché insomma non possono esserci omicidi indotti da parte di nessuno, e anche e soprattutto nei casi delle persone che mostrano anche una giovialità, che sono sempre quelle anche più a volte scanzonate e che magari in periodi complessi come il Natale, come Ferragosto, come nei momenti di festa a volte tracollano, no? Giuseppe.
0: I momenti di socialità sono i momenti più complessi per chi soffre di un disturbo depressivo. Noi capita spessissimo purtroppo di come dire, avere l'emergenza durante i periodi estivi, perché anche l'estate è un momento che per tanti può essere appunto divertimento, ma per tante altre persone, soprattutto per chi soffre di depressione, sono momenti di grandissima difficoltà, dove è difficile anche trovare quel punto di specialisti, perché anche loro, anche noi andiamo in ferie. Dall'altro lato ribadisco quello che raccontavo prima, cioè non possiamo andare a capire cosa è scattato. Il fatto che ci sia una depressione che va avanti per tanti anni, sicuramente è un'indicazione. Da quello che ho capito, ha lasciato anche una lettera, quindi ha dato probabilmente le sue motivazioni, ma non è mai colpa dell'altro.
4: Felice, ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio
5: Grazie
4: forte,
5: Paolo.
4: grazie a te, continua a seguirci, grazie, grazie, grazie,
5: Grazie.
4: grazie, grazie. Allora, io adesso su questo tema avevo una clip che in realtà non riguarda il suicidio, ma riguarda un pochino anche l'idea della morte, no? La nostra paura di morire. Quello che state per ascoltare è Frate Pasolini che ha lasciato un intervento bello al Bazar Atomico, sentite.
6: Capisci? Le società si strutturano attorno a una specie di depressione latente che tutti abbiamo. Tutte le nostre società sono costruite contro la paura di morire. L'economia ruota tutto attorno a quello. Se arriva la notizia che non si muore più, allora puoi vivere. Sei nei guai definitivamente. Cioè, finché abbiamo tutti un motivo per essere un po' aggressivi, per prendercela, va tutto bene. Ma se improvvisamente una luce, una forza, un'energia ci dice che le cose non stanno così, la porta è aperta, possiamo tutti uscire dal carcere, vuol dire che bisogna vivere. E bisogna vivere nella maggiore intensità possibile, nella maggior condivisione possibile. Pensa oggi quante persone stanno sprecando il loro tempo, no, non per vivere, ma per fare delle cose inutili, per ripetere dei gesti che non gli danno nulla, che li portano a conquistare un potere, dei soldi che magari poi non godranno mai, no? E quante persone stanno invece vivendo, nel senso stanno guardando la realtà, stanno guardando gli altri, stanno sentendo i propri sentimenti, stanno provando piacere.
4: Godetevi questa serata, amici, non abbiate paura, non abbiate paura, è la frase anche più ripetuta nella Bibbia, ripetuta 365 volte nella Bibbia. Io saluto Giuseppe Lavenia, ciao Giuse, grazie, ti voglio bene.
0: Anch'io, grazie a voi.
4: Grazie, grazie, grazie di cuore per essere stato con noi. Vuoi chiudere con qualcosa? Vuoi dirci qualcosa prima di andartene su tutto quello che abbiamo sentito? Ci abbiamo pochi secondi.
0: Ma stai facendo qualcosa di rivoluzionario perché portare questi temi in radio è qualcosa di importante e il benessere psicologico e la salute mentale sono i temi che dovrebbero essere trattati di più e con più attenzione. Io quindi ti ringrazio veramente.
4: Grazie a te Giuseppe. Domani ci vediamo alle 18, siamo ancora in diretta, dalle 18 alle 19.30 come tutti i giorni con Come Stai. Domani avremo un ospite particolare, avremo uno psicologo, ma di 10 anni, si chiama Nicolas Ori, fa con me il babysitter, sarà in linea con voi, è in diretta con voi e potrete farvi restituire il punto di vista di un bambino di 10 anni su un tema molto importante, che è la felicità. Cominciate a scriverci messaggi o messaggi vocali al 331-5755-721 o 349-238-6666. Noi ci si sente domani. Come state? Non rispondete tutto bene. E ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
7: Per sempre.
8: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
7: Cosa?
8: Scopare.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee hanno chiuso la seduta di martedì poco distanti dalla parità e con movimenti minimi, mentre le incertezze sul Medio Oriente si riflettono sull'andamento di petrolio e gas. Dopo il rally iniziale che ha portato il Brent sopra 90 dollari, il barile ha prima azzerato i guadagni e poi è tornato a salire in modo modesto, mentre tra Iran e Stati Uniti si rincorrono notizie di segno opposto. Così Milano ha finito in rialzo dello 0,1% con Eni Azimut in luce e Stellantis in coda. Bene anche Francoforte, Francoforte, più 0,26%, più indietro Parigi, in calo di un decimo. Va detto che in una settimana tipicamente estiva di scambi molto deboli, l'attenzione si sposta ora sull'inflazione americana di luglio in uscita mercoledì, centrale per capire le mosse della Fed, che sembra propendere per un nulla di fatto. Sul valutario, euro poco mosso sopra 1,15 dollari, spread in rialzo a 79 punti, ma con il rendimento decennale in discesa. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
18: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
19: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:33, 18 secondi, rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, seconda puntata della terza settimana. Buonasera da Paolo Corleoni in regia, da Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli in regia e da Andrea Ferro che vi parla al microfono. Diario dell'estate che si scrive anche grazie ai vostri messaggi al 349-238-6666. Stasera apriamo con gli aggiornamenti da Catania. Da ieri pomeriggio l'aeroporto Vincenzo Bellini è chiuso in seguito all'attività eruttiva dell'Etna. Gli esperti hanno parlato di una fase parossistica di forte intensità. La notte scorsa si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a quota 1900 metri. L'aeroporto avrebbe dovuto riaprire alle 19, quindi circa mezz'ora fa, ma nel pomeriggio, alla luce delle valutazioni sulla cenere vulcanica che riempie il cielo, è stato deciso il prolungamento dello stop fino alle 11 di domattina. Il fronte lavico più avanzato è a quota 1370 metri, la più bassa degli ultimi mesi. Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, e presidente di Federalberghi Sicilia. Buonasera, bentrovato a Radio 24.
2: Grazie, buonasera a lei e ai radiospettatori.
1: Allora, è una situazione molto delicata, disagi pesanti in un momento cruciale dell'estate tra arrivi e partenze, Torrisi.
2: Direi che la situazione è davvero incandescente, abbiamo dovuto cancellare tantissimi voli, molti sono stati cancellati, tanti altri sono stati invece riprotetti nel nostro scalo alternato naturale che è Comiso piuttosto che a Palermo-Trapani. Ovviamente i disagi sono tanti anche perché l'aeroporto di Catania da solo fa più della sommatoria di tutti gli altri passeggeri e gli altri scali, quindi è chiaro che ci sono state parecchie difficoltà e i disagi sono stati tanti.
1: Ecco, quanti passeggeri sono stati coinvolti in queste 24 ore nei disagi? È possibile quantificarli?
2: Ma io direi all'incirca 100.000 passeggeri, tenga conto che comunque, ripeto, noi abbiamo all'incirca, serviamo più di 40.000 passeggeri al giorno tra partenze e arrivi, quindi immagini che tipo di disagio c'è stato ovviamente a causa di questo fenomeno parossistico.
1: Ecco, si parla di trasferimenti anche su treni straordinari verso Palermo?
2: Sì, io devo ringraziare il governo Schifani perché ci ha dato una grossa mano e con lui la Protezione Civile Regionale a cercare di ovviamente alleviare quelli che sono i disagi dei passeggeri. A prescindendo da chi sia una responsabilità, noi sappiamo, credo lo sappiano anche chi ci ascolta, anche chi ci ascolta, che comunque sono le compagnie a dover dare i servizi ai passeggeri, però proprio vista l'eccezionalità di questo problema, che comunque ovviamente per cause naturali, perché è un evento eccezionale, il fenomeno vulcanico, si è dato una grande mano, anche perché sapete purtroppo il sistema infrastrutturale in Sicilia in generale non è esattamente il più evoluto d'Europa, quindi si è provveduto ad aggiungere pullman, si sono create delle corse appositamente proprio con i treni, quindi si è cercato di dare una mano il più possibile. Molti, ripeto, passeggeri sono stati serviti, c'è stata la possibilità di viaggiare dagli altri voli e per tanti altri purtroppo c'è stata la cancellazione dei voli.
1: Ecco, si parla anche di speculazioni, taxi, navette a 700 euro, le risulta?
2: Ho letto anch'io qualcosa, devo dire purtroppo l'umanità non è mai molto nobile in questi casi, per cui gli sciacalli, mi perdoni, sono sempre
1: dietro
2: l'angolo.
1: Certo, non vanno che definiti così evidentemente, perché speculare sul disagio vuol dire essere uno sciacallo, certo. E comunque lei non ha contezza di situazioni di questo genere direttamente?
2: No, direttamente ho letto qualcosa. Va detto, possiamo fare anche un servizio a chi ci ascolta. Cioè, tutti i passeggeri hanno diritto, questo proprio in termini di legge comunitaria, a che tutte le compagnie aeree li accompagnino assolutamente a proprie spese, dando il servizio di transfer, di dove devo andare in un altro aeroporto, piuttosto che di pernotto, o comunque dandogli proprio il vitto nel caso in cui ci siano di questi problemi, anche in caso di disagi legati a condizioni naturali. Quindi hanno diritto al rimborso del biglietto, non a nient'altro, proprio perché sono cause naturali, ma hanno diritto a tutto questo. Quindi lì dove qualcuno abbia dovuto affrontare spese di questo genere, taxi o cose del genere, nel caso in cui però gli stessi servizi non fossero offerti dalle compagnie aeree, possono a piedi vista presentarli alle compagnie per avere il rimborso. Va da sé che se qualcuno però si è prestato a pagare 700 euro per un taxi, vedo difficile l'ipotesi che poi una compagnia glieli rifonda per
1: Certo, di... certo. Ecco, questo che sta accadendo purtroppo è un danno d'immagine per l'aeroporto, e leggo le cronache locali, si torna a parlare della possibilità di trasferirlo altrove.
2: Ma guardi, questa è una cosa che purtroppo anche lì, restando al campo dello sciacallaggio, è quello politico, per cui lascerei queste cose a chi fa politica, dico che è una cosa insomma che non sta né in cielo né in terra. Il problema legato all'Etna è legato più che alla eruzione vera e propria ai venti. Qualsiasi tecnico può saperlo, tant'è che raramente durante le eruzioni ci sono problemi legati all'aeroporto. Poi per carità, sta alla politica fare le proprie deduzioni, l'importante è che magari le si faccia a freddo e non, ripeto, speculativamente nel mezzo di un'emergenza.
1: Ecco, come sta andando la stagione Etna a parte? Va ricordato che l'aeroporto di Catania è il quinto scalo d'Italia, di gran lunga il più importante del sud. Nel 2025 sono transitati 12.400.000 passeggeri. Come sono andate le cose al di là appunto di questa emergenza in Sicilia?
2: Guardi, la faccio sorridere, l'Etna è il primo attrattore probabilmente in Sicilia, per cui è anche quello che contribuisce ad attrarre flussi turistici. Per cui noi la viviamo un po' come madre, benigna e a volte matrigna, per cui stanno andando bene, i flussi turistici in Sicilia godono di grande salute, lei lo sa ormai da molti anni, sono sempre in crescita. Lei correttamente parlava di 12 milioni e 4, quest'anno Etna permettendo dovremmo superare i 13 milioni di passeggeri, quindi in un percorso di crescita continuo dello scalo che c'è ormai da 10 anni, sempre crescente. Per cui in generale il fenomeno turistico in Sicilia funziona, parlo ovviamente nella mia veste pure di albergatore e presidente Federalberghi, perché ripeto, lo stato di salute è molto buono. Io ritengo che ormai sia consolidato e che crescerà ancora. Ci sono moltissimi gruppi mondiali che si sono affacciati e che hanno investito in Sicilia ed è sempre più attrattiva, e quindi io immagino e spero che, ripeto, al netto del caos di questi giorni, del quale ovviamente siamo tutti dispiaciuti, ci sarà una immediata ripresa e che si possa anche recuperare questi numeri.
1: Allora, grazie. Mi faccia dire, prego, prego,
2: male.
1: Prego.
2: Rimane il dispiacere da siciliano per, non solo per tutti i disagi dei miei conterranei, ma anche per tutti quelli che si sono programmati le vacanze qua in Sicilia o che volevano farle. Le lascio questa immagine, che siamo al paradosso in cui negli alberghi ci sono i passeggeri, o meglio, i turisti che non possono partire più in questi giorni, quasi come se fossero sequestrati, tra virgolette, perché non possono partire, e gli altri che devono arrivare che non sono potuti venire giù, quindi...
1: Certamente è una situazione di disagio per chi è siciliano e vuole tornare dai propri cari, e per chi invece vuole visitare questo bellissimo patrimonio naturale che è appunto la Sicilia. Grazie a Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, presidente di Federalberghi Sicilia. E ora andiamo in Colombia. Maurizio Monte, corrispondente di Radio 24 dal Sud America. Buonasera, ben ritrovato Maurizio.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, la conta delle vittime e dei dispersi chiaramente in queste circostanze si aggiorna minuto dopo minuto. Dacci il quadro aggiornato appunto poco fa.
3: Sì, i morti, fare i conti con i morti in questa situazione è solo una, per avere un'idea della misura della tragedia, perché hanno annunciato 224 morti, ma ogni volta che il presidente o che un funzionario dà il numero è sempre un numero ancora più grande. Adesso sono più preoccupati per salvare le persone, infatti questa mattina verso le 11 del mattino in Colombia, alle 18 in Italia, c'è stata una nuova scossa di assestamento da magnitudo di 3,8, quindi abbastanza forte, al sud di Cali, e il personale di soccorso che stava nei lavori di soccorso ha dovuto evacuare la zona, quindi hanno fermato per qualche momento questi lavori. Questa mattina 7 persone sono state tratte salve dall'ospedale universitario di Cali, che era caduta una parte della terapia intensiva di cardiologia dopo un crollo parziale, quindi questo ha causato molti problemi all'ospedale, che praticamente l'ospedale funziona ma è al limite, non può ricevere più persone, e hanno evacuato più di 600 pazienti. Il direttore ha confermato che ci sono pazienti morti all'interno dell'edificio, quindi questo è l'inizio di una tragedia che avrà bisogno di giorni per capire la vera misura di questo. È vero che non è stato simile al terremoto del Venezuela, perché è stato molto più profondo, quindi sebbene la potenza sia stata molto forte, la situazione è abbastanza diversa. Nella questione ci sono, come ogni volta che succede una tragedia in Sud America, altri problemi vengono fuori. Adesso ci sono alcuni problemi di violenza, c'hanno i sindaci di Cali e di Pereira, un'altra delle città colpite dal terremoto, hanno dichiarato il coprifuoco perché hanno paura che ci sono stati alcuni tentativi di saccheggi e hanno messo il coprifuoco. Ci sono almeno 400 militari e il presidente della Spriella, che è presidente da pochissimi giorni, da 4 giorni, ha dichiarato oggi che il governo nazionale rafforzerà la sicurezza con la presenza di altri 1000 agenti.
1: Maurizio, senti, tra le persone salvate anche questa storia, ho letto, di una mamma con il bimbo neonato.
3: Sì, io ho visto le immagini, ho letto le notizie, è molto molto forte. Non si sa in quale città è successo, quindi in questi tempi di social network,
1: certo,
3: tutto
1: certo,
3: è pubblicabile,
1: certo.
3: Bisogna attendere almeno.
1: Anche questo è un segno del tempo, ormai siamo costretti a dubitare anche di determinate immagini, perché purtroppo la sofisticazione tecnologica può essere in qualche modo fuorviante rispetto alla realtà dei fatti. Ecco, leggevo che ci sono anche grossi problemi di collegamenti telefonici sulle reti mobili, questo chiaramente ostacolano anche un po' i soccorsi.
3: Sì, soprattutto anche bisogna capire la geografia di quella zona lì, con molte montagne in mezzo alle Ande. È vero che le Ande della Colombia sono più basse delle Ande del Sud America più a fondo, come l'Argentina e Cile, però le difficoltà che c'erano prima e ci sono adesso, ancora di più certamente per i motivi del terremoto. Quindi è una situazione che il governo cerca di capire. Io ho visto diverse partecipazioni del presidente, sembra che sia ancora in campagna elettorale, è vero che è un presidente molto teatrale, diciamo così, e ogni volta che partecipa o che fa una visita a una delle città, infatti lui è andato a Bogotà per la prima volta da quando è presidente, ha ricevuto il potere in altre città e non vuole la casa di governo di Bogotà, la vuole far diventare un museo. Lui non vuole cambiare la sede del governo, quindi in ogni posto dove lui va la situazione o la comunicazione che fa sembra più di campagna elettorale. Infatti oggi è stato a Pereira e ha annunciato misure di sollievo per la popolazione colpita e sussidi per l'affitto, ma senza nessuna precisazione.
1: Sì, ho letto, cioè sostanzialmente si è andato un po' avanti con il programma, ora forse bisogna cercare di salvare le persone e poi, ahimè, la ricostruzione sarà un affare successivo. Grazie a Maurizio Monte, corrispondente di Radio 24 dal Sud America. Fabio Florindo, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera.
1: Allora, la prima cosa che spontaneamente da profani ieri abbiamo pensato quando sono arrivate le prime notizie dal terremoto in Colombia, deve esserci un collegamento con quanto accaduto a giugno in Venezuela? È solo una suggestione del profano?
4: Sì, è una suggestione del profano. Allora, lì abbiamo avuto, era il 24 giugno, questi due eventi abbastanza importanti, un magnitudo 7.2 seguito dopo poco da un 7.5. E abbastanza superficiale. Qui abbiamo un terremoto profondo, le stime sono di circa 100-107 chilometri, legato a tutto un altro contesto geologico. Allora, come dire, se pensiamo che un terremoto possa aver triggerato uno così lontano, la risposta è no. Però una cosa la dobbiamo dire, siamo nello stesso contesto, quindi abbiamo una placca litosferica. Noi immaginiamo il pianeta diviso in tante zattere che si muovono, si scontrano, una va sotto l'altra, eccetera. Una di queste è il Sud America. Ad occidente c'è la placca di Nazca, che è quella poi responsabile di questo terremoto profondo, che si scontra con il Sud America e scende sotto. E lì si è generato questo terremoto profondo. Però allo stesso tempo, muovendosi queste placche a nord, il Sud America si scontra, scorre lateralmente alla placca caraibica, che è a nord. Quindi ci sono questi movimenti reciproci e potrebbe darsi che in questi lenti movimenti, parliamo di centimetri all'anno ovviamente, quando ci sono di media, poi quando c'è il terremoto chiaramente c'è uno scatto in avanti, quindi è possibile che in questo contesto geologico, ma ad ampia scala, ci sia un legame. Però non che un terremoto inneschi l'altro a queste distanze.
1: Molto chiaro. Ecco, un'altra considerazione chiaramente da profani che si fa in questa circostanza è: ma com'è possibile? Sì, certo, la magnitudo era notevolissima, però l'epicentro era a oltre 100 km di profondità. Com'è possibile che si facciano danni così gravi?
4: Allora, non è considerato un terremoto, è di media profondità. Anche noi sotto le Eolie abbiamo terremoti fino a 500 km. Però certo, a pensarci uno subito dice, ma 107 km, com'è possibile? Allora, innanzitutto il terremoto si è generato sotto questa, quella che dicevo poco fa, questa zattera, questa placca che scende sotto il Sud America, e si è innescato all'interno di questa, in una zona fredda, quindi la crosta che scende sotto il Sud America, quella parte lì è ancora fredda a 100 km, abbastanza rigida, quindi in qualche modo deve aver convogliato le onde sismiche. Poi quando un terremoto a queste profondità, oltretutto riesce, le onde sismiche riescono a propagarsi a distanze anche maggiori, come quando c'è stato al largo della Campania qualche mese fa un terremoto profondo a 5.9, mi sembra, di magnitudo, si è sentito fino a Nord Italia. Quindi sì, queste, certo, sono un po' le caratteristiche. Certo. Però sul fatto del danno, poi in superficie, dei danni che sono molti, però queste cose poi si possono avere, ci vuole del tempo per verificarle. Certo. Bisogna considerare l'amplificazione delle onde sismiche. Quindi dipende anche dalla geologia di superficie. Un conto se abbiamo della roccia, un conto se gli edifici sono costruiti su sedimenti argillosi o sabbiosi, perché in quel caso le onde sismiche si amplificano.
1: Ecco Florindo, nostro ascoltatore ci chiede, ma esistono aree nel mondo immuni dai terremoti?
4: Sì, sì, ci sono. Ad esempio, se parliamo dell'Italia, uno di questi è la Sardegna. Quindi se uno vuole stare tranquillo deve andare in Sardegna.
1: Beh, non solo per quello, in Sardegna io ci andrei volentieri anche per il paesaggio.
4: Però, assolutamente ci sono, però chiaramente le zone più pericolose quelle sono quelle ai margini di queste zattere che si muovono, perché dove si scontrano, dove va una sotto l'altro, si muovono lateralmente, tipo la zona circumpacifica che arriva fino dall'altra parte dove c'è la famosa faglia di Sant'Andreas. E lì sono purtroppo, per la loro collocazione geologica, sono zone pericolose. Però voglio dire una cosa, che per quanto riguarda i danni dobbiamo anche verificare la vulnerabilità degli edifici. Noi ci battiamo tanto su questo e bisogna vedere effettivamente se le tecniche costruttive sono state appropriate.
1: E a questo proposito c'è la nostra questione dei campi flegrei, poi tra un po' andremo anche lì, e effettivamente questo è il grande dilemma che investe le zone ad alto rischio sismico.
4: Sì, lì c'è un grande dilemma, oltretutto quella è un'area multirischio, perché abbiamo sì il problema vulcanico, tra virgolette, perché siamo su un campo vulcanico, abbiamo il problema dei terremoti, ma abbiamo anche il problema, diciamo, dei gas, dell'anidride carbonica, che ha valori molto alti, no? Ci ricordiamo qualche tempo fa è stata chiusa una galleria, no? Dove passava il treno, e lì abbiamo avuto un magnitudo 4,7 recentemente, che è abbastanza forte, perché è anche superficiale. Il problema lì è queste scosse continue creano comunque un accumulo del danno. Quindi tanti edifici che sono stati danneggiati adesso, se un domani abbiamo un magnitudo 4, cosa succede? Ecco, quella è una grossa preoccupazione per l'area dei flegrei.
1: Grazie a Fabio Florindo, presidente dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Accennavamo prima ai campi flegrei. Nella notte tra domenica e lunedì una nuova scossa dopo quella violenta del 31 luglio. La terra dunque è tornata a tremare in un contesto di costante emergenza, anche se mediaticamente un po' confinata alle cronache locali. Dopo quello che è accaduto alla fine di luglio, la situazione resta critica sul fronte degli sfollati, su quello degli interventi per la messa in sicurezza. Stasera torniamo laggiù, la nostra corrispondente Laura Viggiano è collegata con noi. Ciao, buonasera, bentrovata.
5: Ciao, Andrea, buonasera, ben trovato anche a te e ai nostri ascoltatori. Partirei da quello che succederà domani, perché chiaramente tutto quello che è successo negli ultimi 11 giorni con la scossa di magnitudo 4.7 e poi quella dell'altro ieri, chiaramente sono il punto cardine che ha poi anche innescato una serie di iniziative da parte dei cittadini che lamentano diverse cose. E quindi domani, dopo le iniziative di questi giorni con assemblee pubbliche, ci sarà un altro incontro pubblico alle 19. Il messaggio è chiaro: per Pozzuoli decidiamo noi, scriviamo insieme gli emendamenti del decreto Campi Flegrei, che come è noto, insomma, è stato varato dal governo e attende di essere emendato con una serie di richieste che sono state avanzate al tavolo anche con il ministro Piantedosi a Napoli la settimana scorsa, sia dai sindaci che da una delegazione di manifestanti. Rispetto invece al bilancio degli interventi fatti e degli sfollati, perché il terremoto e lo sciame sismico di 11 giorni fa ha registrato, come dicevamo, una scossa di magnitudo 4.7 che è la più forte degli ultimi 40 anni, ma ha anche causato feriti, ce ne sono 26, alcuni ancora in ospedale, e tantissimi danni soprattutto al comune di Pozzuoli. Ci sono 936 nuclei familiari per un totale di 2.404 persone che hanno presentato richiesta per il contributo di autonoma sistemazione appunto al comune di Pozzuoli. Poi qualcuno degli sfollati è anche in altri comuni tipo Bacoli o Montenicrocida. Sono praticamente tutte le persone sfollate che hanno diritto ad avanzare questa richiesta, quindi ci sono altre persone che potrebbero non avere una casa agibile, che però non rientrano nei parametri per richiedere il contributo di autonoma sistemazione. E tra queste persone, comunque, di cui vi parlavo prima, di 2.404, 464 hanno più di 65 anni e vi sono anche 413 persone con disabilità, quindi è una situazione molto complessa da affrontare.
1: Ecco Laura, ti interrompo perché leggendo le cronache locali sta montando anche la polemica sul caro affitti, sulle speculazioni, si parla di canoni quadruplicati.
5: Sì, infatti, è uno dei motivi per cui i cittadini non preferiscono, diciamo, il rimedio del contributo di autonoma sistemazione, perché chiaramente quel budget non riesce a coprire l'affitto, che è estremamente aumentato nelle zone, diciamo, limitrofe ai Campi Flegrei, ma già a Bagnoli, che pure rientra un po' rientra appunto nell'area dei Campi Flegrei, dove ci sarà la Coppa America, i affitti sono estremamente più alti rispetto al passato, e questo è sicuramente un problema sul quale bisognerà intervenire, perché è chiaro che per trovare anche un'utilità, insomma, dei soldi che vengono spesi, perché sono tutti soldi pubblici chiaramente, bisogna anche riuscire a calmierare il costo degli affitti.
1: Ecco, la questione dell'emergenza sociale che tu hai tratteggiato è anche una questione di emergenza economica. Ho letto della protesta anche dei commercianti dell'area flegrea che si ritrovano in una situazione di disagio con evidenti problemi rispetto all'epoca precedente la scossa del 31 luglio.
5: Sì, è anche quella una emergenza nell'emergenza. Allora, immaginate di camminare in una città di notte, è una città quasi tutta quanta vuota. Ecco, questo è l'effetto che si ha di giorno nelle strade, in particolare nel centro storico di Pozzuoli. Quindi ci sono dei negozi che sono ancora aperti, alcuni hanno anche abbassato la sala cinesca, ma molti sono ancora aperti, quelli che riescono a resistere. Però è chiaro che poi non c'è modo di renderli attivi, perché non ci sono persone, i turisti non ci sono. In genere Pozzuoli è sempre stata una cittadina, insomma, comunque vocale al turismo.

0: anche in quindi scadenza.
1: E oltretutto incombe, come già ricordavi, la Mary's Gas Cup, che è un evento eccezionale per tutta l'area.
0: Sì, l'America's Cup è un evento eccezionale sulla quale praticamente si lavora da mesi, anche lì ci sono parecchie polemiche perché chiaramente, insomma, chi abita in quella zona e l'America's Cup che interesserà Bagnoli, che come dicevamo prima è parte dei Campi Flegrei, chiaramente sta avendo una serie di tra virgolette facilitazioni rispetto ai lavori da preparatori, no? E chiaramente ci sono dei cittadini che vorrebbero comunque delle condizioni per cui e anche delle garanzie per poter continuare a vivere in quella zona e come dire, restare cittadini di Bagnoli, abitanti di Bagnoli, e chiedono determinati accorgimenti nel lavoro da fare per la bonifica, perché quella è l'area dell'ex Italsider Cementir, quindi c'è anche lì un lavoro preparatorio che riguarda anche una grande attenzione alla questione ambientale e al territorio, e di conseguenza, però, nel frattempo. A parte questo, c'è tutto il lato, diciamo, dell'effetto America's Cup, che riguarda gli aumenti degli affitti, che riguarda comunque già un circuito economico che si muove intorno a questo grande evento che si terrà, insomma, già a partire da, settembre con delle prelegate, insomma, poi, ovviamente avrà il suo culmine nel 2027.
1: Grazie, grazie alla nostra corrispondente da Napoli, Laura Viggiano. Ora ci fermiamo, ma per poco.
2: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026, scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del Padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo!
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!

0: state.
1: Le 20 e un minuto, 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp. È l'ora di ricapitolare i fatti principali della giornata. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. Scontro su Ranucci, il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che Report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza, dice. Il conduttore replica sui social, vuole la mia sospensione. Domani nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola, che in chat scriveva all'amico: Berlusconi ti avrebbe fatto co-presidente. Intanto la RAI alle prese con il nodo audit, malumori in redazione, proseguono le voci sui possibili successori alla conduzione di Report. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon sarebbe salito a bordo del jumbo jet sotto gli occhi delle telecamere per poi essere trasferito segretamente su un aereo dell'Air Force nascosto, pensate, in un container per il catering aeroportuale. Uno stratagemma messo in campo dopo che gli 007 hanno ritenuto credibile le minacce di Teheran di assassinare Trump. Si riaccende intanto la tensione negli stretti, gli Houthi colpiscono un mercantile vicino a Bab el Mandeb, 4 morti. Si scava tra le macerie in Colombia all'indomani del devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 3.000 dispersi. Barlumi di speranza arrivano da storie come quella di Cali, dove i soccorritori hanno estratti vivi una

0: madre e il suo bambino neonato rimasti intrappolati in un edificio di 5 piani. Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 11 di domani, voli dirottati a Palermo e Comiso, pesantissimi disagi quindi per decine di migliaia di viaggiatori. Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore, ma questa quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi al di sopra delle medie. Domani intanto tutti col naso all'insù per l'eclissi di sole. Nicolò Martinenghi è medaglia d'oro e Simone Cerasuolo bronzo nei 100 rana agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis è medaglia di bronzo nei 100 stile libero. E ora il punto esteri, mi ha raggiunto in studio Sergio Nava, ciao, bentrovato.
1: Ciao Andrea.
0: Allora, la cronaca della giornata sull'asse Madrid-Roma, a ricapitolare i fatti principali del giorno, ha accennato a un nuovo spunto di tensione, diciamo così.
1: Assolutamente, perché oggi per la prima volta si è recato a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, il ministro degli esteri iberico Albares, che ha attaccato l'Italia dicendo che l'atteggiamento di Roma verso la Spagna in merito alla crisi migranti non è stato di solidarietà e sostegno, come la stragrande maggioranza dei paesi europei, ma di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Questo quanto ha dichiarato Albares, che ha di fatto ricordato che l'anno prossimo in Italia si vota, ma attenzione Andrea, si vota anche in Spagna l'anno prossimo.
0: Sì, infatti.
1: E quindi dobbiamo sempre contestualizzare tensioni e dichiarazioni all'interno di tutto questo. Albares che, lo sappiamo, c'è una certa preoccupazione in Spagna, guardando a Ferragosto, guardando al 15 di agosto, perché proprio in quella data ci sarebbe diciamo una convocazione informale, un tam-tam che viaggia sulla rete, sui social, per un nuovo assalto. Ha detto non venite, perché tutti quelli che proveranno a entrare nuovamente a Ceuta, e ricordiamo c'è anche Melilla, che è l'altra enclave a qualche chilometro di distanza, saranno riportati in Marocco. Da dire anche che finalmente i social si muovono, spesso sono molto molto restii a intervenire quando ci sono situazioni di questo genere in nome di una libertà di espressione, ma in questo caso c'è poco di libertà di espressione, c'è una strategia dietro. Ebbene, Meta e TikTok hanno attivato dei protocolli anti-fake sostanzialmente, quindi cercheranno di individuare tutti quei gli inviti a mobilitarsi, a saltare Ceuta, e cercheranno ovviamente di cancellarli, di bannarli e di evitare che queste cose si propaghino.
0: Ecco, sì Sergio, si parlava subito del 15 agosto, poi qualcuno ha detto no, potrebbe essere anticipata al 12, sta di fatto che comunque c'è grande tensione, c'è sostanzialmente l'idea che qualcosa possa veramente accadere.
1: C'è, i servizi segreti spagnoli lo hanno detto anche nei giorni scorsi, bisogna capire se parliamo di bufala o no, perché insomma nel primo caso, nell'assalto di fine luglio, c'erano dei segnali che seguivano una sentenza della Corte Suprema spagnola di 20 giorni prima, forse sono stati un po' sottovalutati, c'era già da qualche giorno in realtà una progressione di arrivi a Ceuta. E poi è successo quello che è successo. In questo caso c'è molto di annunciato. Ora, venendo invece alla questione Schengen, che è l'altra grande questione, si inserisce nello scontro politico, tutto lascia pensare che alla fine quello che oggi hanno dichiarato i portavoce della Commissione europea possa essere la soluzione più probabile. Hanno sostanzialmente detto: ci aspettiamo che a breve la situazione torni nella normalità. Tradotto, come dire, infatti, se non succede nulla il 15 agosto, certo, probabilmente la settimana prossima l'Italia, come di fatto ha sostanzialmente annunciato, potrebbe levare i filtri alle frontiere per chi arriva dalla Spagna, e ovviamente la Spagna a sua volta non avrebbe più motivo di tenerli. Diciamo che per salvare un po' tutti la faccia stanno tutti aspettando Ferragosto.
0: Ecco, come ricordavi, in Italia e in Spagna ci saranno le elezioni tra non molto, e questo forse è all'origine di questo braccio di ferro.
1: Sono entrambi, non abbiamo date né nell'uno né nell'altro caso, ma sono due paesi che andranno entrambi a votare nel 2027. In entrambi, in Spagna ovviamente c'è un clima politico molto teso, perché c'è una forte avanzata del partito di estrema destra Vox, che non solo insidia Sanchez ma insidia lo stesso Partito Popolare, che è un partito di destra che però si vede superato a destra da Abascal. E in Italia non dimentichiamo che la Premier Meloni ha un problema sostanzialmente analogo con Vannacci, e non dimentichiamo neppure che il tema migranti è molto nelle corde di tutti i partiti di estrema destra, e abbiamo visto lo stesso Abascal e tutta una serie di influencer, di personaggi assolutamente anche un po' bizzarri dell'estrema destra spagnola, non tutti necessariamente politici, ma sono personaggi che gravitano in questo alveo, che si sono precipitati a Ceuta nei giorni scorsi per fare passerella. E l'anno prossimo si vota in Italia, in Spagna, si voterà in Francia, in Polonia, è un anno molto importante in Europa.
0: Ecco, si dice che il Marocco potrebbe collaborare rispetto a quello che è accaduto invece qualche giorno fa.
1: È nel suo interesse, visto che la sua passività a fine luglio non è passata inosservata. Poi sia la Spagna sia l'Europa hanno un po', come dire, abbozzato, hanno sostanzialmente anche poi apprezzato l'aiuto successivo da parte dell'autorità di Rabat. Una volta però la crisi era esplosa, a cercare di frenare prima e poi riportare indietro.
0: Anche perché queste accuse dei servizi segreti che in qualche modo avrebbero anche pilotato questa fuga, nei giorni successivi ai fatti di Ceuta si sono affollate le ipotesi anche sotto questo profilo.
1: Forse scopriremo com'è andata esattamente questa storia nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Di sicuro un assalto di questo genere a una frontiera non viene fuori per caso. Ci può essere un innesco, che è stata la famosa sentenza della Corte Suprema spagnola, ma che decine di migliaia di persone arrivino all'improvviso dal Marocco e dagli stati subsahariani, tutti concentrati lì, sicuramente non può essere un caso. Come non è passato inosservata, come dicevo prima, la passività delle autorità marocchine in quelle ore, che nella migliore ipotesi lasciavano passare.
0: Magari anche qualche problema ai servizi di sicurezza spagnoli.
1: Allora, loro hanno detto nei giorni scorsi, hanno sempre detto non avevamo alcun tipo di...
0: Vuol dire che manca qualche informatore, però c'è 70.000 persone che si mettono in movimento a due passi dalle tue frontiere.
1: Sì, ed è anche vero, come dicevo poc'anzi, che già da qualche giorno andava avanti un lento gocciolare di flussi verso Ceuta. Erano poche centinaia, ma andavano avanti da qualche giorno, quindi evidentemente qualcosa stava succedendo. Che ci sia stata una sottovalutazione è molto probabile, che ci sia stato una, nella migliore delle ipotesi, una passività da parte delle autorità marocchine è ancora più probabile. Se c'è stata una ulteriore regia esterna lo scopriremo poi. Di certo la Spagna in certi ambienti non è ben vista da qualche mese, e quindi tutto è possibile. È una storia molto strana.
0: Grazie a Sergio Nava, che ci ha aggiornato appunto su questo braccio di ferro tra Italia e Spagna, anche sulla situazione a Ceuta in vista di questi allarmi per una nuova marea umana che potrebbe mettersi in movimento. Nel frattempo c'è una marea di medaglie, perdonate anche questo tipo di approccio metaforico. Chiaramente mi riferisco agli europei di nuoto a Parigi. Simona Quadarella si conferma senza rivali in Europa negli 800 stile libero, ha vinto il suo quarto oro poco fa consecutivo, chiaramente parliamo di oro continentale, è un record per la disciplina, con il tempo di 8:15:55 davanti alle tedesche Gose argento e Werner bronzo. Quindi brava Simona Quadarella, la quarta medaglia nel giro di poche decine di minuti che arriva da Parigi dagli europei di nuoto. E ora cambiamo argomento. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, mai così pochi dal dopoguerra. Pensate, nel 1966 erano stati quasi 1 milione in più. Secondo il dossier natalità 2026 di Istat, di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, per il 62% degli italiani la scelta di diventare genitori è condizionata, meglio dire frenata, da motivi economici e sociali. Mancano le risorse casse e chiaramente mancano anche i servizi. Dunque l'inverno demografico si allunga e la luce in fondo al tunnel resta sempre più un miraggio e non una prospettiva. Tra le soluzioni, non decisive certo, ma che possono comunque contribuire ad aiutare la donna a immaginare un futuro da mamma, c'è il social freezing, cioè la possibilità per una donna di congelare i propri ovociti per preservare la fertilità e rimandare una possibile gravidanza. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce questa possibilità gratuitamente solo alle donne affette da patologie oncologiche, altrimenti si paga e può costare fino a 4.000 euro. La pratica del social freezing è in crescita. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nel 2025 in Italia sono state effettuate 1.150 procedure, il 44% in più rispetto al 2024. La notizia che saccheggiamo da Open, articolo di Chiara Pancari, è che la Regione Puglia ha stanziato 600.000 euro per sostenere questa pratica. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, è collegato con noi. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, De Caro, a chi è rivolto questo contributo? Letto ci sono requisiti anagrafici ed economici.
2: Sì, è rivolto a tutte le donne che risiedono in Puglia e che hanno tra i 27 e i 37 anni e hanno un ISEE sotto i 30.000 euro. Aiutiamo inizialmente le donne più fragili dal punto di vista economico, diamo la possibilità di congelare gli ovociti, diamo la possibilità alle donne di fare una scelta autonoma rispetto alla possibilità di avere un figlio, perché spesso le donne si sentono dire: ma perché non sei diventata mamma ancora? Che cosa aspetti ad avere un figlio? E magari le scelte sono legate alle situazioni della vita che sono diverse da persona a persona, e diamo la possibilità alle donne, attraverso il congelamento degli ovociti, magari di procreare più in là, avanti nel tempo, perché se poi decidessero di farlo dopo e magari le condizioni non lo permettono più, vogliamo dare a loro questa opportunità. Avevamo già fatto un'altra iniziativa potenziando i centri per la procreazione assistita qualche mese fa, investendo 5 milioni e mezzo di euro, e adesso mettiamo queste risorse a disposizione delle donne che possono fare delle scelte consapevoli.
0: Ecco, il tema autodeterminarsi. Certo, in tema di politiche sociali, la politica, le coalizioni, i vari governi in questi anni hanno sempre messo in agenda questo tema, appunto, ma poi in concreto si fa pochino. Occorrerebbe, diciamo, una specie di piano Marshall, una volontà politica chiara. Va detto che l'inverno demografico non è calato solo sull'Italia, ma è un fenomeno che investe tutto l'Occidente e non solo, De Caro.
2: È un fenomeno europeo, non facciamo più figli, le motivazioni sono tante, sono diverse, e bisogna accompagnare le giovani coppie ad avere dei figli. Noi abbiamo lavorato molto anche sugli asili nido, devo dire tutto il paese adesso sta lavorando sugli asili nido, il fondo del PNRR ci porterà ad avere una percentuale del 33%, cioè 33 posti di asilo nido ogni 100 bambini tra 0 e 6 anni, e questo era uno degli obiettivi che ci eravamo posti insieme all'Unione Europea. Sono arrivate tante risorse ai comuni, soprattutto a quei comuni del sud che non avevano la possibilità di realizzare gli asili nido. È una forma di accompagnamento anche a scegliere di avere dei figli, è una politica di genere. Perché quando qualcuno deve cercare un lavoro e non c'è una famiglia che ti può accompagnare, una famiglia che fa da ammortizzatore sociale tenendo il bambino, soprattutto al sud sono le donne che restano a casa e che si devono occupare dei figli, invece in questa maniera con l'asilo nido entrambi i genitori possono andare a cercare un lavoro ed è un modo per chiedere alle giovani coppie di poter permettere alle giovani coppie di avere dei figli, sapendo che non devono lasciare il lavoro e possono seguire la loro attività lavorativa. Questa iniziativa è un'iniziativa invece del social freezing, che dà la possibilità alle donne di fare delle scelte, di autodeterminarsi rispetto al loro corpo, alla loro vita. In un momento particolare possono decidere di avere figli dopo, magari quando non ci sarà più la possibilità di farlo, e quindi cerchiamo di aiutarle in questo senso. Siccome non credo che queste scelte devono dipendere dalle condizioni economiche, aiutiamo chi non se lo può permettere economicamente a fare la stessa scelta che fanno tante donne che invece economicamente se lo possono permettere.
0: Ecco, De Caro, cambiando un po' argomento, siamo d'estate, quindi dobbiamo parlare obbligatoriamente anche della stagione in corso. Come va l'estate in Puglia? Come sta andando?
2: Andando bene, c'è anche una crescita del turismo. I primi 6 mesi c'è una crescita del 3% degli arrivi, cioè il numero delle persone che sono arrivate, un più 5% di presenze, il numero delle notti che restano qui a dormire, sono soprattutto stranieri, gli stranieri hanno fatto più 9 più 11% rispettivamente. È un'estate anche all'insegna delle iniziative culturali. Abbiamo contato quasi 2000, 1983 per la precisione, appuntamenti legati a 250 rassegne, che sono rassegne cinematografiche, rassegne di lettura dei libri o di presentazione dei libri, spettacoli musicali, concerti, ci sono tante rappresentazioni teatrali all'aperto, tante iniziative che stanno accompagnando l'estate pugliese. Come diciamo spesso, lo facciamo soprattutto per la comunità pugliese, però serve anche per chi ci viene a visitare.
0: Non sono pochi, non sono pochi.
2: Sì, vengono e vivono anche un'esperienza. Abbiamo visto l'altro giorno, tra citati in un giornale americano, statunitense, che tra le 7 più importanti sagre al mondo ce n'è una, è la sagra della Muna Cedda, che si svolge nel Salento, si è tenuta proprio
0: ieri. Cosa
2: sarebbe? La sagra delle lumache. Si mangiano, sono cotte, è come le escargot, solo che sono un po' più grandi.
0: Certo. Si mangia anche il polpo crudo, però. C'è stata un po' una polemica.
2: Abbiamo ricevuto un po' di critiche.
0: Mi perdoni se la interrompo, però devo specificare perché faccio riferimento al polpo crudo, perché qualcuno dice questo è pazzo. No, c'è stato Bassetti, che ormai è diventato un personaggio mediatico, il virologo genovese, che ha detto che non andrebbe mangiato. E ci sono state reazioni in Puglia, hanno detto: ma questa è tradizione, gastronomia. Ecco, lei come la vede? Lo mangia il polpo crudo?
2: Io assolutamente sì. Il sushi, diciamo, pugliese è nato prima di quello giapponese.
0: È più buono, mangiamo è più buono.
2: Mangiamo il pesce crudo da tanto tempo. Tenga conto che io, per il solo fatto che ci metto il limone sul polpo crudo, vengo visto male, perché il polpo crudo
0: è un'eresia.
2: Senza metterci nulla sopra, io ci metto il limone, già vengo visto male. Quindi è una tradizione quella di mangiare.
0: E allora verrò un po' a profanare anch'io la prossima volta che vengo a Bari. L'ultima volta che sono venuto a Bari mi sono rotto un braccio, quindi starò un po' più attento sui marciapiedi. Ma considerazione personale, mi perdoni, però devo fare anche il cronista. Se le dico campo largo, lei cosa mi risponde?
2: Che i nomi normalmente portano sfiga al centro-sinistra. Non lo so. Non lo so se chiamarlo campo largo è anche un nome, diciamo, no, che non suona nemmeno bene, magari i progressisti, non lo so. Credo che fare opposizione in questi anni ci è servito a individuare quelle che sono i temi da portare avanti insieme, facendo una sana opposizione. Adesso bisognerà costruire quella che politicamente si chiama la piattaforma delle proposte. Proposte al paese.
0: E lei corre su questa piattaforma? Corre anche per fare giochi, ma corre anche, diciamo, all'interno di questo campo largo?
2: No, io corro nella piattaforma pugliese, cioè ho già il campo largo pugliese di cui mi devo occupare, mi sto occupando della mia regione. Sto seguendo il programma della mia regione. A settembre faremo un incontro aperto ai cittadini per portare idee e proposte su quelli che sono i temi di questi primi mesi di lavoro. Sono impegnato nel lavoro in Puglia.
0: E quindi corre solo in quella maniera? No, perché è un po' chiacchierata la sua posizione in queste ultime ore.
2: Mi citano ogni volta che c'è qualche elezione, sto bene così, devo fare il presidente della regione, ho fatto questa scelta, me l'ha chiesto la mia comunità, sono tornato dall'Europa mentre facevo il presidente della commissione ambiente proprio per occuparmi della mia regione, me l'hanno chiesto i miei concittadini, con regionali, sono tornato, adesso mi occupo di questo.
0: Vabbè. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, poi vedremo. Grazie per questa chiacchierata al presidente
2: Grazie
0: della regione Puglia, Antonio De Caro. 20, 22, 20 secondi, ci fermiamo, ma per molto poco.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Effetto estate.
0: Anche oggi immancabile l'aggiornamento su questa rovente estate. Se ieri i dati di Copernicus confermavano giugno e luglio sono stati più caldi di sempre, oggi ci sono le stime delle conseguenze di questa stagione da record per l'economia dei nostri territori. Secondo Coldiretti, tra caldo estremo, siccità, grandine e roghi, i danni all'agricoltura italiana hanno superato, pensate, i 3 miliardi di euro. Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, buonasera, ben trovato a Radio 24.
5: Grazie, buonasera.
0: Allora, una cifra che potremmo dire vale quasi un pezzettino di PIL.
5: Ma è una cifra provvisoria, probabilmente purtroppo è una cifra destinata a crescere, a salire, perché vediamo che comunque la mossa del caldo non si allenta, abbiamo comunque ancora incendi in essere in diverse parti del paese, si stima che siano stati raggiunti 80.000 ettari di superficie boschiva che sono stati appunto andati bruciati, non si allenta la mossa su quelle che sono le coltivazioni, quindi è una stima sicuramente provvisoria che purtroppo è destinata a crescere.
0: E al nord quali sono le coltivazioni che più stanno soffrendo?
5: Ma a nord, dove sicuramente abbiamo avuto il più grosso deficit di precipitazioni nevose e quindi abbiamo le situazioni più complicate dal punto di vista dell'irrigazione, abbiamo allerta climatica che è stata chiesta appunto dal Piemonte, dalla Liguria, la Lombardia è vicino alla stessa posizione anche per la situazione del fiume Po, abbiamo le coltivazioni foraggere, soprattutto il mais, propedeutiche, quelle che sono i nostri grandi formaggi, i nostri grandi prosciutti, che sono in difficoltà, la stessa curva di lattazione delle bovine presenta una meno 20% mediamente appunto in pianura padana e quindi ci saranno sicuramente delle forti riduzioni. Il settore del riso è in forte attenzione perché si stima meno 40% per quello che riguarda la produzione del riso. Per quello che riguarda le coltivazioni di pieno campo abbiamo delle situazioni sicuramente molto preoccupanti per quello che riguarda il mais, il riso si stima un meno 40% in questo momento per quelle che sono le coltivazioni di questa eccellenza agroalimentare italiana, ma anche le produzioni ortofrutticole sono sicuramente in grossa difficoltà. Non sta meglio il centro-sud del paese perché sappiamo che anche in queste situazioni, pur non avendo un deficit così spinto come quello del nord Italia, abbiamo delle situazioni di temperature molto elevate che arrivano a lessare letteralmente alcune colture di tipo ortofrutticolo e quindi riduzione di quelle che sono le rese. Come conseguenza di tutto ciò avremo comunque minor produzione per il 2026 di Made in Italy agroalimentare, collegata alla minore produzione registriamo anche un aumento dei costi che è legato soprattutto all'andamento del gasolio agricolo che risente ovviamente della situazione di Hormuz e di Suez, ma anche dei fertilizzanti, tutto questo legato alla siccità che comporta una maggiore ricorso all'irrigazione, quindi prezzo più alto del gasolio, maggior numero di irrigazioni e quindi costi di produzione più elevati per le imprese agricole.
0: Bazzana, siccità, certo, non piove e questa è la prima causa, però quando piove noi non siamo specialisti nel trattenere l'acqua piovana, questa è un'altra emergenza ormai ordinaria, potremmo dire.
5: Beh, questa è una battaglia che sinceramente noi come Coldiretti stiamo combattendo dal 2017. Dal 2017 che abbiamo presentato un piano invasi, in alcune regioni si sono fatti degli invasi e hanno dimostrato di poter essere utili sia per ridurre quello che è appunto lo stress idrico delle coltivazioni, ma anche per smorzare quella che è la violenza delle precipitazioni che molto spesso provocano non soltanto smottamenti, ma addirittura anche vittime umane. Per cui da questo punto di vista la soluzione è quella appunto di programmare un piano invasi che possa risolvere questo problema una volta per tutte.
0: Ecco, a questo proposito avete reso noto anche un dato, oggi l'Italia riesce infatti a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, grazie e buona serata.
5: Grazie.
0: Nelle città deserte, anche se sempre un po' meno deserte, i bar sono oasi non solo per dissetarsi, riprendersi dall'afa, trovare refrigerio e magari pure un piatto cucinato. Sono oasi, chiamiamole, sociali, soprattutto per chi non è più giovanissimo, non va in vacanze, insomma, per gli anziani. Allora, per un barista, tirare giù la saracinesca per godere di un meritato periodo di riposo può pure indurre qualche scrupolo di coscienza. È quello che ha provato Alessandro D'Achille, 44 anni, dal 2012 gestisce il Caffè des Amis in zona Forlanini a Milano, più precisamente via Facchinetti. Alessandro è collegato con noi, buonasera, ben trovato a Radio 24.
4: Ciao a tutti.
0: Allora Alessandro, non è andato in vacanza perché ha avuto questo scrupolo di coscienza?
4: Sì, è una cosa che abbiamo preso in valutazione perché appunto i nostri clienti un po' più adulti, i nostri ragazzi e le ragazze, le chiamo io, e hanno comunque fatto una forte richiesta dicendo: voi ci abbandonate sempre. E allora abbiamo fatto una specie di patto tra di noi per cercare di dare un servizio e non lasciarli soli, ecco, in una città che alla fine d'agosto, come dicevi prima, si svuota.
0: Ecco, quindi, è vero che c'era...
4: sacrificio.
0: È vero che c'era di mezzo quasi una scommessa, qualcuno ha detto: ma come, tu chiudi, ci lasci soli, visto che l'agosto dell'anno scorso era andata avanti così, e lei avrebbe detto: se mi promettete che venite tutti i giorni, tengo aperto?
4: Esatto, sì, è nata proprio così tra noi clienti, è nato questo gioco, diciamo, dai, una scommessa, loro non ci credevano fino all'ultimo minuto. E alla fine, trovandoci tutti i giorni, sono contenti di essere lì a parlare, a raccontarci la loro vita.
0: Sono, diciamo, non più giovanissimi, è un gruppo del quartiere?
4: È un gruppo del quartiere, un quartiere molto adulto, diciamo che siamo una gran parte sugli over 80, abbiamo anche date massime tipo fino a 97.
0: Ehi.
4: Per esempio c'è una signora che il mese prossimo compie 97 anni e vuole che gli prepariamo appunto una festa lì con tutte le altre sue amiche e i suoi amici, quindi è una cosa molto carina, molto carina. Sì, sono molto adulti.
0: Ecco, cosa mangiano in genere? Qual è il vostro piatto tipico? Comunque come li state viziando?
4: Loro ogni tanto si organizzano, fanno le pranzate tutti insieme e ci chiedono appunto di preparargli le lasagne. Il loro piatto preferito è la lasagna. Vogliono la lasagna nonostante gli 80 gradi esterni, però vogliono le lasagne.
0: Non proprio un piatto estivo, eh? Non proprio un piatto
4: estivo. Non è proprio un piatto estivo, ma loro ci vanno matte, vogliono sempre quello, cioè sono abbastanza abitudinari.
0: Ecco, lei tornando proprio allo spirito di questa iniziativa, sente anche un po' un impegno sociale dietro il bancone?
4: Beh, assolutamente sì, noi siamo un punto di riferimento ormai per loro, cioè se non c'è un appoggio sociale in questo è inutile fare, tra virgolette, i baristi, secondo me. Il barista è anche questo, no? Un punto di sfogo, un punto dove uno racconta le sue giornate, magari c'è la giornata storta, ti racconta le sue cose, e sei un punto di sfogo.
0: E a volte lei ha dovuto anche gestire dei segreti?
4: Diciamo che ogni tanto si confidano e chiedono consiglio, però giustamente devi tenere il segreto professionale, no? Come quando
0: certo.
4: Vai a uno psicologo.
0: Certo.
4: Sì, facciamo anche quello.
0: E poi lei però in ferie prima o poi andrà?
4: Assolutamente, certo, ci intercambiamo con l'altro ragazzo che lavora con me, facciamo un po' a turno in modo da mantenere aperto sempre il locale.
0: Ecco, come vanno gli affari in generale al di là di questo momento estivo?
4: Ma diciamo che va bene, abbiamo avuto dei problemi dopo il periodo del Covid, ma ci siamo rialzati piano piano, e sta riprendendo la normalità di sempre, diciamo.
0: E allora, grazie per questa testimonianza da Alessandro D'Achille, che
4: ma
0: gestisce...
4: Grazie a voi, grazie della possibilità di ringraziarvi tutti, appunto, di far sapere che esistono dei lati umani, oltre al servizio bar.
0: Eh beh, certo, dà ancora un senso alla socialità di quartiere grazie a queste testimonianze. Era Alessandro D'Achille, 44 anni, dal 2012 gestisce il Caffè des Amis in zona Forlanini a Milano, più precisamente in via Facchinetti. Buona estate.
4: Grazie.
0: E alle 20.32, giusto qualche messaggio al 349-238-6666 sull'inverno demografico e sulle iniziative per provare a vedere la luce in fondo al tunnel. Ci scrive Lori: costa di più mantenere un cane, spese veterinarie, in particolare che un figlio, i figli sono sacrifici, non solo costi, nessuno vuole più fare sacrifici. Claudio da Torino: in rapporto alla superficie noi abbiamo più abitanti della Cina. Congedo parentale per i padri, parlate, ne siete ridicoli, così Daniela. E ci fermiamo a questo punto per le notizie dalle borse, poi l'ultima parte di Effetto Estate.
6: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Le borse europee hanno chiuso la seduta di martedì poco distanti dalla parità e con movimenti minimi, mentre le incertezze sul Medio Oriente si riflettono sull'andamento di petrolio e gas. Dopo il rally iniziale che ha portato il Brent sopra $90, il barile ha prima azzerato i guadagni e poi è tornato a salire in modo modesto, mentre tra Iran e Stati Uniti si rincorrono notizie di segno opposto. Così Milano ha finito in rialzo dello 0,1% con Eni Azimut in luce e Stellantis in coda. Bene anche Francoforte, più 0,26%, più indietro Parigi, in calo di un decimo. Va detto che in una settimana tipicamente estiva di scambi molto deboli, l'attenzione si sposta ora sull'inflazione americana di luglio in uscita mercoledì, centrale per capire le mosse della Fed, che sembra propendere per un nulla di fatto. Sul valutario, euro poco mosso sopra $1,15, spread in rialzo a 79 punti, ma con il rendimento decennale in discesa. Stefani Arcudi da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Effetto estate.
0: 20 e 35, ultimi 10 minuti scarsi della puntata di stasera di Effetto Estate. Beh, sono un po' in fibrillazione perché c'è uno schermo dove ci sono ragazze che corrono, ci sono i 5.000 metri femminili agli europei di Birmingham di atletica con Battocletti del Buono e Maiori in gara, e poi c'è questa marea di medaglie che sta arrivando dagli europei di nuoto di Parigi. Allora cerchiamo di riordinare un po' le idee grazie a Davide Re, commentatore di Eurosport, che lo ricordiamo trasmette gli europei di atletica in diretta integrale su HBO. Buonasera Davide.
11: Buonasera, buonasera, grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te per aver accettato l'invito. Allora, stanno correndo i 5.000 metri a Birmingham, manca ancora un po' alla fine, che deve ancora qualche minuto mi pare.
11: Sì, sì, ormai adesso io sono uscito un attimo dalla cabina per non disturbare i miei colleghi, però ormai avevano corso, mi sembra, 3 chilometri all'incirca prima che io uscissi, quindi la gara si svolge su 5 e quindi ormai saranno quasi alla fine, anzi in realtà.
0: Sì, sto seguendo, al momento non vedo canottiere azzurre in testa, ma si sa, poi i giochi si fanno alla fine. Allora parliamo a questo punto di nuoto, poi torneremo chiaramente ad aggiornare quello che sta accadendo sulla pista d'atletica. Nuoto, 2 ori, 2 bronzi.
11: Sì, sicuramente stanno andando bene, ma noi anche dell'atletica ieri abbiamo iniziato comunque con delle belle gare, anche noi già subito un paio di medaglie, quindi siamo molto contenti, ma il nuoto è da sempre uno sport estremamente competitivo.
0: Allora, torniamo sulla pista d'atletica, oggi, meglio più tardi, ci sarà anche Jacobs.
11: Assolutamente sì, stasera lo attendiamo, prima con le semifinali e poi con le finali. Lui è alla caccia del terzo oro europeo consecutivo, quest'anno sta correndo molto bene, ha tutte le carte in regola per raggiungere questo traguardo, questo obiettivo che sarebbe comunque eclatante e quindi io glielo auguro.
0: Ecco, c'è una meglio gioventù nell'atletica, anche i campionati under 20, under 17 abbiamo fatto ottimi risultati e questo chiaramente è un ottimo presupposto per il futuro.
11: Assolutamente, ci sono tra l'altro stati adesso i campionati appunto del mondo under 20, noi abbiamo preso delle medaglie con la 4% mista, addirittura una ancora sedicenne Kelly Dualla ai campionati del mondo under 20 ha preso bronzo nei 100 metri nella gara individuale, abbiamo preso due medaglie con la marcia, ma anche già solo a questi campionati europei ci sono tantissimi atleti ormai di quella che è la nuova generazione, io faccio parte della vecchia, mi sono ritirato da un paio d'anni e quindi il nostro movimento è in forte crescita, devo dire che da dopo il 2021, da dopo Tokyo, c'è stato proprio un grande, grande, grande incremento a livello giovanile che poi è arrivato a oggi invece a livello assoluto.
0: E questo è un segnale molto importante perché forse la smettiamo di parlare solo di calcio, i ragazzi hanno capito che non esiste solo il calcio, magari un po' di più rispetto alla mia generazione.
11: Sì, assolutamente, il calcio è uno sport come tanti altri, ma proprio perché è uno sport come tanti altri è anche giusto che venga dato spazio anche ad altre discipline, quindi l'atletica io sono ovviamente di parte, ma la considero una delle più belle e più complete, proprio perché si spazia da salti, lanci, corse, veloci, sprint, ostacoli, quindi la trovo estremamente completa, ma e sono contento che stia andando molto bene in questo periodo.
0: Va bene l'atletica, va bene la scherma, va bene il nuoto, quindi potremmo dire che si sta aprendo una nuova prospettiva per lo sport italiano.
11: Sì, sicuramente, sicuramente. Comunque, anzi, sono contento che tanti sport inizino ad avere il loro spazio, perché quello che alla fine conta poi tanto è avere una buona cultura sportiva di base proprio a livello di Italia, a livello di popolazione italiana. Io studio anche medicina, sto per diventare medico. Ci sono purtroppo tante statistiche che purtroppo l'obesità o il sovrappeso a livello anche infantile in aumento, e quindi riportare lo sport già nelle scuole, farlo conoscere, farlo praticare, qualunque tipo di sport, di attività fisica, attività sportiva, può solo fare che bene anche alla nostra nazione.
0: Ecco Davide, a proposito di scuole e studio, ci sono dei progetti studente atleta e via dicendo, però mi pare che la scuola debba ancora fare un salto di qualità nella valorizzazione dello studente atleta.
11: Sì, noi rispetto ad alcune nazioni, mi viene in mente ad esempio l'America, io ci sono anche stato per un paio d'anni, che hanno proprio delle strutture ad hoc per praticare entrambe le cose, siamo un po' più indietro. Devo dire che io nella mia vita ho avuto sempre la fortuna di trovare dei professori molto comprensivi, dipende anche tanto dagli insegnanti, però appunto dipende poi anche tanto dalle strutture, da come vengono gestite e dalle quelle che sono le indicazioni, e un pochettino io ho avuto anche la fortuna di parlare a qualche classe e devo dire che proprio anche i genitori in primis spesso sono preoccupati dell'impossibilità di conciliare sport e studio, ma non è così, anzi molti grandi atleti, proprio per la forma mentis, per la capacità di ad avere degli obiettivi da raggiungere, di essere costanti, di sapere organizzare la propria giornata nella maniera corretta per sfruttare al meglio gli allenamenti, ma non solo, anzi poi sono anche eccellenti studenti e poi professionisti.
0: Questo è il segreto nell'avere successo sia da una parte che dall'altra: costanza, determinazione, saper vincere ma saper anche perdere. Grazie a Davide Re. Nel frattempo sta terminando la 5000 metri femminili, Nadia Battocletti sta passando in testa, da quello che posso capire sulla base di quello che riesco a vedere da un monitor che non è troppo vicino. Siamo ormai ai 200 metri direi dal traguardo e quindi improvviso preciso una telecronaca, non ne ho mai fatto di atletica leggera, ma mi sembra che il distacco di Nadia sia ormai importante, riterrei incolmabile. Sta andando verso il traguardo con una sicurezza, sta vincendo, ha vinto anche se sta ora solo passando la linea del traguardo, vince con almeno 15 metri di vantaggio. Grande Nadia Battucletti, anche questo oro è azzurro. E quindi con questa radiocronaca improvvisata da Birmingham, nel momento in cui Nadia Battucletti abbraccia le altre ragazze, un altro trionfo azzurro. E ora andiamo per lo Spazio Festival con un po' di fiatone alla Spezia, settima edizione di La Spezia Estate Festival. Buonasera al nostro interlocutore, nel frattempo lo recupero il nome, siamo ancora un po' eccitati dalla radiocronaca che appunto abbiamo appena fatto di questa vittoria di Nadia. Alessandro Maggi, direttore artistico di La Spezia Estate Festival, buonasera, ben trovato.
12: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, è un festival un po' particolare perché intreccia teatro, danza, comicità, narrazione, è iniziato da un po' e ci sono ancora un paio di serate, mi pare di capire.
12: Sì, diciamo che il cartellone della Spezia Estate Festival di questa edizione si è distinto per un'offerta molto ricca che va dal teatro alla danza, alla comicità, alla musica, e un'offerta che ha valorizzato degli spazi importanti della città in un periodo che appunto è cominciato dal 1 luglio e che terminerà il 16 agosto e che ha portato e sta portando alla Spezia, nel cuore del Golfo dei Poeti, alcuni tra i migliori artisti del panorama nazionale.
0: E ricordiamoli telegraficamente.
12: Allora, abbiamo cominciato con un grandissimo evento che è Michela Lucenti con Balletto Civile, poi sono passati Massimo Lopez, Roberta Bruzzone, Paolo Cevoli e il grande affabulatore Roberto Mercadini, Max Angioni, Alessandro Bergonzoni, Filippo Caccamo, Andrea Mirò con uno spettacolo veramente molto bello su Rino Gaetano. E domani, anzi il 12, quindi domani, ci sarà Luca Bono, un grande illusionista, e per poi chiudere il 16 di agosto con Max Pisu.
0: E il Palio chi l'ha vinto? Porto Venere, mi pare.
12: Sì, l'ha vinto Porto Venere, sì. Ha fatto una sorpresa.
0: Io ho origini spezzine, ho così cercato di capire come andavano le cose. Il Palio del Golfo è l'evento, diciamo, dell'estate della Spezia, praticamente una gara remiera tra le varie borgate del Golfo dei Poeti. Allora, io ringrazio Alessandro Maggi, direttore artistico della Spezia Estate Festival. Torno brevemente su Birmingham perché non solo c'è l'oro di Nadia Battucletti, ma anche Maiori, un'altra atleta italiana, è in medaglia di bronzo, quindi una serata importante. Poi chissà quello che accadrà nelle prossime ore, ci sono altri atleti molto attesi, non diciamo nulla, diciamo solo allora i ringraziamenti per la puntata di questa sera di Effetto Estate. Vanno in redazione a Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone e Lorenzo Nespoli, che mi hanno assistito in redazione appunto, Paolo Corleoni ha diretto tutto dalla regia. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani, Effetto Estate, 19:30 circa.

0: Strade in diretta.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Disagi per un incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Disagi per un altro incidente anche sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Grottamare e Pedaso in direzione Ancona. Si viaggia lentamente per lavori sulla 24 Roma-Teramo in direzione dell'innesto con la tangenziale est di Roma tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale. Poi code per incidente sulla 30 Caserta-Salerno tra il raccordo Salerno-Avellino e lo svincolo di Mercato San Severino in direzione Caserta. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
2: Bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla con grande soddisfazione, vi annuncia in terza persona che questa settimana ci sarà un grande protagonista della musica e non solo nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Non voglio perdere tempo perché l'ospite di questa settimana è Paolo Fresu e mi rendo conto che presentarti è meno scontato del solito perché tu sei un artista che sfugge alle etichette, sei un grande del jazz ma ti muovi anche in tanti ambiti musicali, sei un organizzatore di festival dalla concezione originale, un autore, protagonista di spettacoli teatrali, scrivi libri, dirigi un'etichetta, sei un intellettuale che partecipa al dibattito politico e sto dimenticando sicuramente cose. Mi viene da dirti, Paolo, intanto ciao e benvenuto.
6: Ciao, ciao a te.
2: Ma quante ore dura la tua giornata, Paolo?
6: Beh, la giornata dura tanto, però sono uno che dorme anche perché ama dormire, diciamo che uno dei piaceri della vita è anche quello, e in realtà la giornata dura tanto, ma sono anche uno veloce, ho questa, non saprei come chiamarla, se fortuna o sfortuna, di essere anche veloce nel fare, nel pensare, e sono anche un uomo un po' del fare, che questo viene dalla terra, no? Viene dalla mia tradizione, perché una cosa, tra le tantissime cose tutte in qualche modo giuste e forse non meritate che hai detto, e che io vengo da un paese piccolissimo e da una famiglia di pastori e contadini, mio padre mungeva le pecore, insomma io andavo in campagna con lui ed era magnifica questa cosa per me, e quindi probabilmente quest'idea della terra che è una realtà reale, semplicemente lì c'è poco da scappare, da girare eccetera eccetera, fa sì che poi questa cosa ti dia anche un attaccamento, come dire, alla realtà, che fa sì che se devi andare da qualche parte ci vuoi arrivare e decidi immediatamente qual è la strada forse più breve. Poi noi sardi siamo anche molto testardi, quindi quando decidiamo di fare una cosa, devo dire, veramente buttiamo giù i muri.
2: E invece ad allargare così tanto il raggio della tua attività fra questi mille mestieri, diciamo, qual è il motore che ti spinge? È quasi un consiglio che ti chiedo, qual è il metodo per fare tutte queste cose così bene?
6: Il motore è la passione. E la passione è credere in qualcosa che ami e renderti conto poi attraverso la passione che quella cosa che ami poi può essere straordinariamente capace di muovere tanto altro, perché penso che un artista debba essere cosciente del fatto che quello che ha ricevuto, quella dote eccetera eccetera, innanzitutto non siamo tutti dotatissimi, io per esempio credo di essere meno dotato di tanti altri musicisti, ma la passione è così tanta che metto tutto l'impegno possibile per ottenere dei risultati, però questa passione ti porta anche a capire quanto nello specifico il linguaggio della musica, ma può essere credo uguale per qualsiasi di noi che non fa necessariamente l'artista, se ognuno di noi mette quella roba che conosce bene, per la quale ha speso tempo o magari anche energie economiche eccetera eccetera, notti insonni, nel mio caso poche perché appunto preferisco sempre dare spazio anche al sonno, però se ti rendi conto che la musica poi può essere incredibilmente capace di smuovere molto altro, allora ti viene da pensare che andare in direzioni oblique, tangenziali, diverse possa essere incredibilmente interessante perché offre l'opportunità di crescere, di far lievitare tutto quello che fai. E poi il jazz per antonomasia è la musica dell'apertura, storicamente.
2: Certo. Senti Paolo, in un momento storico in cui gli artisti e i musicisti preferiscono stare purtroppo in silenzio, no? Come è accaduto ai tempi del Covid, per Gaza, come accade per certe cose che avvengono qui in Italia, e per non parlare dell'America di Trump, poi, no? Cioè, sei una persona che invece tu la posizione la prendi, ecco.
6: Sì, io credo che sia necessario non tanto perché siamo artisti, perché credo che ognuno di noi debba prendere una posizione su ciò che non ama, soprattutto, no? Dovrebbe chiedersi ogni giorno perché, e non solo puoi puntare il dito, ma in qualche modo domandarci anche cosa stiamo facendo noi. Ecco, noi non abbiamo tanti strumenti per evitare le guerre, per evitare i genocidi, certo, o per come dire, buttare giù Trump dal luogo in cui si trova, però abbiamo sicuramente la capacità critica e abbiamo l'utilizzo della parola, che è preziosa, perché se ognuno di noi in qualche modo mette una parola, poi insieme possiamo costruire una grande cosa. Certo che se stiamo a guardare oppure a puntare il dito o magari a scrivere nei social post inutili che poi non servono realmente, eccetera. Se in più, come nel tuo caso, e anche tu sei assolutamente impegnato, e questo è una cosa che io amo molto, visto che siamo delle persone che comunque hanno anche un seguito, perché siamo dei musicisti più o meno conosciuti in ambiti diversi, allora questa cosa è addirittura più necessaria, perché abbiamo il dovere e dunque anche il diritto di parlare e di dire quello che amiamo, di dire quello soprattutto che non amiamo, o come dire, di essere critici nei confronti del mondo e di dare anche un esempio positivo. Succede molto quando mi sono esposto molto anche per Gaza, quelli che scrivono: beh, no, tu dovessi però suonare la tromba. Che significa?
2: Incredibile.
6: Cioè, significa che io che suono la tromba, quindi non sono una mente pensante, cioè sono uno che deve solamente fare musica, come che la musica sia solamente un oggetto di arredo. No? Perché certo, la musica non è un oggetto di arredo, è anche la rappresentazione della bellezza, su questo non ci piove, ma poi la musica è uno strumento potente che serve per fare le battaglie, in qualche modo per essere critici nei confronti di ciò che vorremmo fosse migliore.
2: Ma infatti con te, se posso, condividiamo anche l'impegno per un riconoscimento culturale del nostro lavoro, no? A parte le tutele di chi ci permette di fare il nostro lavoro, i tecnici, eccetera, eccetera, ma anche per il riconoscimento proprio del fare musica, dell'essere musicisti come una professione vera e propria che abbia tutti i diritti burocratici e legali di qualsiasi altro lavoro, ma che sia soprattutto riconosciuta come un lavoro, perché ancora adesso a me non più, ma neanche a te probabilmente, ma a gente che suona fanno spesso la domanda: sì, ma che lavoro fai veramente, no? Come se questo non potesse essere riconosciuto come un lavoro e quindi non potesse avere la dignità delle altre professioni, quando sappiamo benissimo noi che siamo all'interno di questo sistema quanto sia difficile e quanta professionalità ci voglia. Paolo, abbiamo raggiunto il momento di ascoltare il primo brano, stemperiamo un attimo perché è una cosa molto bella e molto importante, è una novità perché, chiamiamolo così, è il nuovo singolo di Peter Gabriel dove tu suoni il flicorno. Con Peter Gabriel avete già lavorato, vi conoscete da tempo, se non sbaglio la vostra amicizia nasce anche dal suo amore per la tua terra, no? Per la Sardegna.
6: Assolutamente, Peter abita da tanti anni ad Arzachena, è molto legato a quel luogo, è cittadino onorario, insomma è molto attivo quando ovviamente ha il tempo proprio nella nostra isola. Ci siamo conosciuti ad Arzachena in una cena comune, fino a quando poi non mi ha chiesto di essere parte del suo nuovo disco. Da anni tutti i fan del mondo di Peter Gabriel aspettavano un nuovo album, per cui insomma sono andato in studio a Bologna e ho registrato diversi brani. Uno è stato pubblicato nel primo disco I.O., è il brano che chiude l'album, e il secondo è stato pubblicato proprio nella prima luna di febbraio, i giorni scorsi. Non so se poi ci sarà il terzo, questo non è dato da sapere, per cui insomma sono molto felice e orgoglioso, ma al di là di tutto è nata proprio oserei dire quasi un'amicizia con lui, che trovo sia veramente un uomo illuminato nella sua grande capacità anche lui di essere sempre presente nella costruzione del mondo contemporaneo di oggi, prendendo delle posizioni, essendo sempre attento, sempre capace di tendere la mano nei momenti difficili del prossimo, e quindi ancora una volta anche lui insegna molto da questo punto di vista. Devo dire che ci sono tante cose in comune oltre la musica.
2: Che meraviglia. Senti, allora lo ascoltiamo questo Put the Bucket Down, Peter Gabriel con Paolo Fresu.
4: Well, the story begins with a dog in my hand, and I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating, and the flowers in the water surrounding the boat.

0: Leoni per Agnelli.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Sono le 21.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Atletica e nuoto ricche di soddisfazioni per l'Italia, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti. Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen, per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Usato un container per il catering aeroportuale per trasferire il presidente americano Trump su un volo militare segreto dopo il vertice NATO di Ankara. Buonasera da Sergio Nave, in apertura le ultime notizie sportive, freschissime tra l'altro, perché da pochi minuti Nadia Battocletti si è confermata regina del mezzo fondo continentale. L'azzurra ha vinto agli europei di Birmingham la medaglia d'oro nei 5.000 metri, terza Nicole Maiori argento per la spagnola García. E per il nuoto Nicolò Martinenghi è medaglia d'oro nei 100 rana agli europei di Parigi. Simona Quadarella si è confermata senza rivali negli 800 stile libero a Parigi. La romana ha vinto il suo quarto oro continentale consecutivo, un record nella disciplina. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce l'allarme intanto per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'exclave il ministro degli esteri Albares avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. E l'Europa da parte sua continua a mediare e assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Scontro sul giornalista e conduttore di Report Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Il leader leghista Salvini attacca e chiede che Report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore replica sui social: Salvini vuole la mia sospensione. Un'operazione da film. Lo scorso mese, dopo il summit NATO ad Ankara, il presidente americano Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando sull'Air Force One. Il tycoon sarebbe salito a bordo del jumbo jet sotto gli occhi delle telecamere per essere trasferito segretamente su un C-32A della US Air Force nascosto in un container per il catering aeroportuale. Stratagemma messo in campo dopo che gli 007 avevano ritenuto credibile le minacce da parte dell'Iran di assassinare Trump. E infine si scava ancora disperatamente tra le macerie in Colombia all'indomani del devastante terremoto che ha provocato centinaia di morti e oltre 3.000 dispersi. Le stime americane arrivano a 1.000 vittime ed è di pochi istanti fa la notizia che una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. 21 2 minuti e 50 secondi è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 22.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca.

0: banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Leoni per Agnelli.
3: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e sono con Paolo Fresu, il nostro ospite di questa puntata. Senti Paolo, ti avverto che sto per associarti a un aggettivo che fa inorridire i sovranisti e che presto sarà vietato da Trump. Tu sei un formidabile esempio di cultore della musica meticcia, cioè in fondo gran parte della musica che ci piace, che suoniamo, è meticcia, e tu della mescolanza di generi hai fatto un po' una regola di vita, no?
4: È esattamente così. A pensarci bene, il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. Cioè, il jazz nasce dal fatto che la cultura europea, quella italiana, quella francese, di altri paesi, si sposta nel sud degli Stati Uniti e si incontra con la poliritmia africana, quindi i temi delle opere, quelli della musica partenopea, eccetera, eccetera, della musica anche mediterranea, si incontrano con un altro mondo. Due mondi molto distanti tra di loro, ma proprio per questo riescono a produrre veramente un fiore che sboccia di improvviso e che è luminoso, colorato e sa di tutto. Ecco, il jazz è proprio la metafora del bisogno del mondo, non solo di essere rotondo, ma di essere capace poi di accogliere. Io penso che l'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di vedere, di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi, e la diversità, come dire, il vero valore aggiunto.
3: Bisogna accettare la cultura del confronto, è che negli ultimi anni invece è mancata, per quella del consenso alla fine, per cui si cerca solo consenso, ed è per questo che probabilmente si cercano soltanto ambiti dove non c'è confronto, dove non c'è discussione. Però a proposito di generi musicali, mi viene da pensare, non stiamo parlando soltanto di stili, stiamo parlando anche di ambiti, no? Per esempio, tu hai cominciato a suonare nella banda del tuo paese e non sei l'unico jazzista italiano di livello mondiale a aver cominciato in una banda. Per esempio Mauro Pagani, anche lui da ragazzino ha suonato in una banda. In alcune regioni, soprattutto al sud, le bande sono una realtà importante, ma io credo che sia una tradizione colpevolmente sottovalutata dalle istituzioni, soprattutto per il valore formativo che può avere suonare in una banda per i ragazzini.
4: Assolutamente, viva le bande, perché se ci sono in Italia tanti strumentisti, in particolare strumentisti, ci sono tanti, soprattutto nel mondo del jazz, ma non solo, penso a tutto il mondo del liscio, eccetera, eccetera, perché in Italia ci sono tante bande, siamo tutti cresciuti attraverso le bande musicali. Nel mio paese c'è una banda che è antica, nata nel 1913, dove peraltro continuo a suonare. Quando sono lì io non vedo l'ora di andare a suonare con la banda, c'ho la mia giacca, tutte le mie cose, perché non mi dimentico di quell'esperienza straordinaria. Perché quando io sono entrato in banda a 11 anni, e quando sono entrato in banda, la banda allora, più che oggi, ovviamente i tempi erano altri, era una lezione, una scuola di vita incredibile, perché c'erano i signori settantenni che si divertivano come dei matti, ne combinavano di tutti i colori, si viaggiava con io la prima volta che sono uscito da Berchida, dal mio paese, per andare al paese vicino, so che fa ridere, ma erano altri tempi, il paese vicino era Monti, che stava a 15 km da Berchida, e quella è stata la prima volta che io sono uscito dal mio paese grazie alla banda musicale. Ma c'è un altro punto, io mi ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho fatto la prima processione con la banda, e ricordo perfettamente che suonavamo una marcetta che si chiamava Topolino, che era la marcia più gettonata in paese, molto orecchiabile, eccetera, eccetera. Quello che stava dietro di me, un altro trombettista più anziano che si chiamava Giancarlo, che oggi non c'è più, suonava la mia stessa partitura, ma io sentivo, mi stava spettinando innanzitutto perché suonava un volume incredibile, ma non suonava esattamente quello che suonavo io. Io dicevo, ma come? Ma qui c'è scritto questo e lui dietro di me, che aveva la mia stessa parte, stava suonando delle cose un po' diverse. Che cosa sta facendo lui? Stava svisando, come si usava a dire allora, no? Stava improvvisando, era una sorta di jazz ante litteram. E questa è stata la prima lezione straordinaria della musica, cioè capire che la bellezza della musica sta nella nostra capacità di ognuno di noi di respirarla in una maniera diversa. Perché altrimenti che noia sarebbe se tutti facessimo esattamente, cioè perché in un'orchestra sinfonica ci sono 25 violini, alcune volte per Mahler, non so, 8 contrabbassi, uno dice ma come, stanno facendo tutti la stessa cosa? Non è solamente per un fatto di volume, è perché la bellezza della musica, il suono riconoscibile della Dei Wiener piuttosto che i Berliner, piuttosto che l'orchestra della Scala, sta nella personalità del suono di quell'orchestra. E come si compone la personalità del suono di un'orchestra che è riconoscibile? Si compone dalle singole personalità, cioè ognuno suona le stesse cose, ma in fondo ognuno le suona in una maniera leggermente diversa, perché siamo diversi.
3: Vorrei farti parlare del tuo lavoro in teatro su Miles Davis, che si intitola Kind of Miles. Immagino che al di là dell'influenza che possa aver avuto sulla tua formazione musicale, il fulcro del racconto sia che rappresenti un esempio di artista visionario, no?
4: È questo, sì, assolutamente. Io ho iniziato con un primo progetto teatrale 8 anni fa dedicato a Chet Baker e chiudiamo questa trilogia con Miles. Chet e Miles avevano in comune il lirismo, ovviamente la melodia, Chet poi era un grandissimo cantante, eccetera, ma Miles in più aveva questo coraggio, questa visionarietà e quella dell'aver aperto tante porte della musica dove noi possiamo tutti entrare e provo a raccontarlo a teatro. Non raccontiamo cosa mangiava Miles e quali erano le sue fidanzate, è un altro tipo di cosa, e non solo racconto Miles, perché sono io qui la voce recitante, con un testo che ho scritto io stesso e poi con 8 meravigliosi musicisti sul palcoscenico, con un impianto visual, eccetera, ma racconto parallelamente alla storia di Miles anche la mia storia, perché è stato grazie a Miles che io ho scoperto il jazz, ed è grazie a lui che mi sono appassionato, è grazie a lui che ho scoperto l'architettura di questa musica, come costruire un gruppo, come dirigerlo, e quindi diciamo è un doppio racconto: da una parte il mio apprendistato e poi racconto ovviamente la storia di Miles. Racconto anche di quando avrei dovuto conoscerlo e sono scappato come un ladro perché ero talmente timido che non avrei saputo che cosa,
3: ti capisco,
4: che cosa dirgli, e quindi questo è Kind of Miles.
3: Senti, ci ascoltiamo la tua versione allora, tratta dall'album Kind of Miles, è la versione di Time After Time, la canzone di Cyndi Lauper che l'ultimo Miles aveva trasformato in uno standard e in uno dei momenti più intensi dei suoi concerti, quindi Time After Time, Paolo Fresu.

0: Leoni per Agnelli.
1: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Strade in diretta.
3: Benvenuti all'ultimo appuntamento di oggi. Dobbiamo segnalare ancora disagi per un incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Prato Ovest in direzione Pisa, e per lavori code ancora sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Traffico ancora rallentato per un incidente sulla 30 Caserta-Salerno tra il raccordo di Salerno-Avellino e lo svincolo di Mercato San Severino in direzione Caserta. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, passate una buona serata, domani.
0: Leoni per Agnelli.
4: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Paolo Fresu. Stiamo parlando di musica ma anche di tanto altro. Senti Paolo, io e te abbiamo condiviso Germi in Jazz, che è una rassegna che facciamo a Germi, il club del quale io sono socio a Milano, dove tu hai fatto un po' da responsabile, direttore artistico di questa rassegna jazz, e devo dire che confermo quello che hai detto fino adesso. Ci hai permesso di ascoltare delle realtà meravigliose che davvero mischiano generi, ambiti musicali da tutto il mondo, no? Musicisti che sono per lo più italiani, però ho sentito materiale nordafricano, tropicalismo, jazz, anni 50-60, mischiato tutto insieme, anche un po' di elettronica o cose molto tradizionali, invece ma rivisitate in maniera molto fresca. Una cosa che veramente mi ha stupito, perché ammetto la mia ignoranza, non ero a conoscenza di queste realtà e di questa tendenza. La cosa che mi interessa di più però di tutta questa attività è il fatto che stiamo cercando, e sia io che te, di offrire uno spazio in più alle giovani generazioni, ai giovani, no? Alle persone che comunque, ai musicisti di talento, che non devono per forza sottostare alle dinamiche che il mercato musicale sta imponendo, che il mercato, ma anche i media, anche la narrativa che c'è intorno alla musica, purtroppo in questo paese è veramente asfittica, no? È molto bello vedere che anche in altri ambiti, così nel tuo per esempio, ci siano persone come te che stanno cercando di dare spazio, di sottolineare anche l'esistenza e l'importanza di forme musicali che non sono quelle che passano in radio e in televisione, o non solo.
5: Beh sì, è molto importante. Devo dire che il Germi da questo punto di vista è stata per noi una bellissima scoperta, è un luogo ospitale che è capace appunto di accogliere e di accogliere veramente molte musiche diverse. I progetti che abbiamo portato lo scorso anno, continueremo anche questo anno, perché mi fa piacere quello che tu dici, è stato anche per noi insomma un esperimento importante, una scommessa vinta, che quindi cercheremo di portare avanti anche quest'anno, perché noi siamo Berchida, oltre al festival estivo ovviamente, è diventato da 4 anni centro di residenza, uno dei 5, anzi ora uno dei 6 centri di residenza della musica jazz italiani. Questo fa sorridere, perché uno è l'Auditorium Parco della Musica di Roma, poi c'è Pisa e Firenze, c'è Novara, c'è un centro di residenza a Pescara, quindi sono tutti luoghi grandi, cioè grandi città, e noi piccolissimi, Berchida, che diventa centro di residenza. Ma proprio per questo assume un significato speciale. Prima di tutto perché tutto accade a Berchida, quindi un centro di residenza è di fatto, lo dico per gli ascoltatori che magari non sanno, è quello che da sempre si sarebbe dovuto fare, che spesso si faceva in Francia, quelli che i francesi chiamano le création e che si fa anche in altri luoghi, cioè offrire ad un artista l'opportunità di fare una cosa che ama e che non aveva mai potuto fare. Gli si dà una sala, lo si ospita per una settimana, gli si dà un crew che lavora, viene pagato e poi fa una premiere. Da quel momento in poi quel progetto inizia a girare per il mondo. Ma c'è una particolarità in più, che il nostro centro di residenza si chiama Insule Lab. Perché Insule Lab? Perché ovviamente Erchida è in Sardegna, quindi molti dei progetti che noi facciamo sono progetti meticci, e questa parola ci piace sempre di più, che coinvolgono artisti che vengono da tutte le isole del Mediterraneo. Alcune volte sono io che penso dei progetti e li propongo agli artisti, alcune volte, soprattutto negli ultimi due anni, sono a chiedere agli artisti il progetto che nella vita avrebbero voluto realizzare e che non hanno potuto realizzare.
4: E tu hai fatto un'etichetta anche, no? La Took Music, se non sbaglio.
5: C'è anche l'etichetta però diciamo che non si occupa prettamente dei progetti del centro di residenza. L'etichetta è nata ormai nel 2010, abbiamo quasi 100 titoli all'attivo, principalmente per dare un'opportunità ai giovani musicisti italiani. Ovviamente l'etichetta ormai è anche la mia casa, perché ormai anche i miei dischi li faccio più o meno tutti per la mia etichetta, a parte qualcosa per la ICM in passato e per la ACT, sempre tedesca. Una cosa che ci tengo a dire, tengo a mantenere distinto un po' quello che è il mio ruolo nelle mie cose, cioè l'etichetta discografica eccetera eccetera, dalle attività sia del festival estivo che del centro di residenza, perché ritengo che un compito, quello dello stimolatore culturale come sono io, come sei anche tu, necessiti anche di una politica, diciamo così, di rispetto del nostro lavoro, che fa sì che non tutte le cose debbano necessariamente mischiarsi. Alcune volte attendo proprio a mettere le cose del festival, proprio io suono al festival ogni anno, la gente se l'aspetta eccetera eccetera, ma posso dirlo anche in questa sede, io in 39 anni che dirigo quel festival non ho mai voluto prendere nulla, perché penso che alla fine questa missione, vedendola anche sotto il profilo egoistico, diciamo così, paghi enormemente, paghi non necessariamente sotto il profilo del nostro essere artisti, ma paghi sotto il profilo dell'essere persone che poi sono anche artisti e che edificano qualcosa di prezioso, non solo per noi stessi, perché è evidente che lo facciamo anche per noi, ma soprattutto per gli altri. E quando gli altri poi ti dicono grazie, e quando vedi nascere delle cose che improvvisamente sbocciano, che non esistevano prima, ti senti ancora di più importante e parte di questa edificazione di un qualcosa di prezioso. Quando poi si alzi sul palco per chiudere, come dire, ti senti più ricco, anche se quella ricchezza è stata costruita altrove, ma in qualche modo permea la tua vita, anche la tua vita artistica, e poi diviene parte di te stesso.
4: Certo. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio e saluto Paolo Fresu, grazie Paolo, ci hai fatto un grande, grande piacere averti ospite qua.
5: Grazie Manuel, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato.
4: Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, Dusty Eyes con Echo Chamber.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat
10: lo è ancora di più.
9: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 12 agosto. Pressione stabile sull'Italia, giornata con condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su gran parte dei settori, soltanto su Alpi, Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: I podcast originali di 24 ore podcast.
15: Si può fare molto se si è preparati adeguatamente. E io spero di esserlo stata.
16: Così dirà Elizabeth nel 1992, ricordando la propria infanzia durante un'intervista per il suo 40° anniversario di regno. Prepararsi adeguatamente. Elizabeth usa la parola trained, come training, come personal trainer. Una parola più adatta a un allenamento sportivo, a un esercizio ripetuto che altro. Ma evidentemente adeguata anche all'allenamento, alla salita al trono. Fateci caso. Trained. Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 2. La meccanica.
1: La nuova famiglia reale si trasferisce a Buckingham Palace a Natale del 1946. La vita cambia radicalmente, non solo per il padre Albert, che, riluttante e impaurito, prende le redini del regno, ma anche per la piccola Elizabeth. Per la principessa, che ha solo 10 anni, si apre una nuova stagione fatta quasi solo di impegno, concentrazione e autocontrollo. Le sue giornate sono scandite da lezioni private di francese, storia europea, storia americana, ma anche di musica e danza. Per le lezioni di storia costituzionale e di diritto, il re e la regina si affidano a Henry Marten, il vicerettore di Eton. Niente meno. Non per nulla ci andranno a studiare più di mezzo secolo dopo i nipoti William e Harry. Neppure un miglio separa l'esclusivo college maschile dal castello di Windsor. Per anni, 2 volte alla settimana, la principessa vi è accolta dal professor Marten. Tipo stravagante. Chissà cosa pensa Elizabeth quando vede che tiene un corvo per animale domestico. Nello studio del suo istitutore, Lilibet viene educata sul ruolo della monarchia e sulle complessità della Costituzione inglese. Con buoni risultati. Nessun politico la coglierà mai in fallo su un qualunque tipo di questione procedurale. Anzi, molti si stupiranno per le sue osservazioni competenti e non di rado puntute. Su come possa essere istruita una futura regina d'Inghilterra, però, forse è meglio chiamare in causa una vera e propria esperta di storia della corona britannica. L'avete già conosciuta, la professoressa Valentina Villa, coautrice di questo podcast.
2: Nella sua educazione, lo studio non è che lasci molto spazio alla curiosità intellettuale o al gusto del sapere in sé. Tutto nella sua istruzione, infatti, è finalizzato a un destino prescritto. Questo aspetto piuttosto mortificante dell'educazione di Elizabeth salta all'occhio bene da un brevissimo scambio di battute che ha con la scrittrice J.K. Rowling durante la consegna di un'onorificenza. Premiandola per le avventure della fantasmagorica scuola di Hogwarts, Elizabeth ricorda i libri letti durante l'infanzia e non riesce a dire altro che questo.
3: Mi sono tornati molto utili perché ora leggo piuttosto velocemente. E io devo leggere molto.
2: Quindi non fa un cenno alla fantasia, all'immaginazione o anche solo al senso di magica immedesimazione che i libri, e soprattutto quelli della saga di Harry Potter, suscitano quando si è piccoli lettori. Non c'è nulla di intimo o di privato. Leggere velocemente, acquisire informazioni. 0 poesia. Leggere infatti è per Elizabeth solo uno dei tanti allenamenti necessari per la vita pubblica futura, tutto lì. E studio e lettura sono solo una parte del training che deve predisporre appunto soprattutto, anche e soprattutto, ai risvolti pubblici di quel che l'aspetta. Ad esempio Elizabeth da piccola posa spesso per ritratti o fotografie. Così si allena la sua pazienza e quell'autocontrollo che infatti la caratterizzerà da grande e a cui tutto in questi anni dell'infanzia la sta preparando. Mary, la nonna paterna, ex regina, la obbliga a stare seduta sempre con la schiena leggermente staccata dalla sedia. È un inappuntabile esercizio per le interminabili ore di cerimonie e di spettacoli a cui Elizabeth dovrà assistere in futuro. Però ecco, diciamocelo, è anche per la sua età una specie di piccola tortura. La mamma invece predispone quello che noi potremmo definire oggi una sorta di role-playing regale. Per abituare Elizabeth a parlare e a intrattenersi con chiunque di qualunque estrazione sociale o ruolo istituzionale, l'ex duchessa di York si cala ora nella parte dell'arcivescovo di Canterbury, ora in quella dell'ambasciatore francese e poi in quella magari del capo di stato maggiore, mentre la piccola Elizabeth perfeziona le risposte adeguate. E ad esempio se vi viene in mente l'immagine del piccolo George in vestaglia già pronto per la notte mentre stringe la mano a Barack Obama, beh ecco, quella è l'istruzione reale, siete sulla buona strada. Qualcosa di divertente potreste pensare, però ecco, anche qui salta sempre fuori una sorta di lato oscuro. Se qualcosa o qualcuno ti annoia, la colpa è tua le spiega la madre. E capiamoci, Lilibet ha 10 anni. Provare, riprovare, provare, riprovare. Non le chiedono di eccellere o di primeggiare, ma semplicemente si vuole che sia preparata in modo adeguato. Questo fa Elizabeth. E diciamocelo, sarà in effetti anche dura se cominci a 10 anni. Però in questa nostra epoca di cialtroneria e di superficiale improvvisazione, anche da parte di coloro da cui invece dovremmo aspettarci serietà e competenza, beh, l'immagine di chi mette impegno e dedizione per essere all'altezza del proprio compito a venire, beh, un apprezzamento ce lo suscita.
1: Insomma, come ci ha appena raccontato Valentina, l'infanzia libera e spensierata è un lusso che una futura erede al trono non può permettersi. D'altra parte, se ci pensiamo bene, la condizione in cui si trova a crescere è decisamente particolare. Il destino di tutti è, per sua natura, ignoto, lo sappiamo, da piccoli possiamo permetterci di sognare futuri molteplici e brillanti, strade diverse, percorsi inaspettati, persino, che so, di diventare centravanti del Manchester o di ricevere il premio Nobel. Elizabeth invece di destino ne ha uno soltanto e vi si prepara coscienziosamente. Lei potrà essere solo Elizabeth, appunto, la futura regina. Un possibile fratellino che la sollevi dal compito scompare presto dalle ipotesi di pianificazione familiare, forse anche per motivi medici. L'esito è dunque certo, l'unico dubbio è relativo al quando. E non deve essere facile vivere con questa spada di Damocle sospesa sulla testa. La consapevolezza che il momento in cui tu ti definirai appieno, che è quello per cui ti stai preparando da quasi tutta la vita, sarà anche il momento in cui piangerai la morte di un padre amatissimo. A meno che pure lui non decida di abdicare, ovviamente. Ma il padre non è lo zio. Il dovere gli impone di salire al trono e anche se è l'ultima cosa che vorrebbe, lui la fa, assumendo il nome di Giorgio VI per evidenziare la continuità della corona. Ma proprio perché la scelta è tanto sofferta, non vuole che Elizabeth si trovi impreparata e vulnerabile come lui quando sarà il momento. La tiene vicino a sé, le parla a lungo dei doveri di un monarca. Una volta bevuto l'amaro calice impostogli dal fratello, infatti si è impegnato con energia e innegabile senso del dovere per ridare alla monarchia quel prestigio e quel sostegno popolare messi in gioco dall'abdicazione. Di lui, Elizabeth e Margaret ricordano il taccuino sempre in tasca, o poggiato a fianco a sé sul tavolo anche durante i pasti, per segnarsi un'idea, un nome, un luogo. Qualcosa da controllare successivamente, in un'epoca senza Google a portata di mano. Gli affari di Stato, diversamente dal fratello, lo tengono sempre occupato. Concentrazione, impegno, senso del dovere. Le parole chiave del regno di Elizabeth sono già tutte lì, nell'esempio di un padre, re suo malgrado. E da Giorgio VI Elizabeth apprende anche un'altra lezione utile per il futuro. Quando sei in una posizione di vertice, nessuno ti tratta in modo neutro e disinteressato. Un vetro invisibile circonda il monarca, condannandolo spesso alla solitudine. Non si può uscire neanche per un attimo, non ci si può mai aspettare un commento sincero, indenne da affettata deferenza o formalismi di facciata. Ci vorrebbe un amico, come ha cantato da noi qualcuno, un amico fidato. E chi è il miglior amico degli esseri umani, con o senza corona in testa? Se vuoi affetto sincero e spontaneo, più che ai tuoi simili, affidati ai cani. I corgi, animali più simili a salsicce che agli ottimi cani da pastore che sono, e a cui l'immagine di Elizabeth verrà associata a livello planetario, sono infatti un regalo del padre, che in realtà reinterpreta in tal modo una lunga tradizione di famiglia. Alla leale compagnia canina si era affidata già l'imperatrice Victoria, che aveva trascorso con il suo Cavalier King Dash gli anni dell'infanzia. Sepolto infine a Windsor, il fidatissimo cane si meritò un epitafio degno delle sue frequentazioni regie.
4: Qui giace Dash, lo spaniel preferito da sua maestà, la regina Vittoria, per volere della quale è stata eretta questa lapide. Nel suo affetto non c'era egoismo, nella sua allegria non c'era malizia, nella sua fedeltà non c'era inganno. Tu che leggi, se vuoi essere amato in vita e compianto da morto, segui l'esempio di Dash.
1: E non per nulla anche Elizabeth si circonda di cani. A maggior ragione perché il nuovo status di erede al trono la isola ulteriormente e non le lascia accessibili molti contatti con l'esterno. E forse è un bene, considerando quanto sta accadendo fuori dalle mura dei palazzi reali.
5: For the second time in the lives of most of us, we are at war.
1: Per la seconda volta nella vita della maggior parte di noi, siamo in guerra. Nell'ora più buia, Re Giorgio, padre di Elizabeth, il sovrano riluttante salito al trono contro voglia per supplire ai capricci del fratello, annuncia alla nazione, con queste parole, la notizia che nessuno avrebbe voluto trovarsi ad ascoltare. E lo fa con un discorso, quello pronunciato ai microfoni della BBC il 3 settembre 1939, che farà storia e a cui, molti anni dopo, sarà dedicato persino un film. Vincendo tutte le sue insicurezze e persino la balbuzie, Re Giorgio si prende le proprie responsabilità di sovrano. Lo farà per tutta la durata del conflitto, nel corso del quale sceglierà di restare a Londra con la moglie per consolidare il proprio ruolo di simbolo dell'unità nazionale. Insomma, un uomo di tutt'altra pasta se confrontato a Vittorio Emanuele III di Savoia, comunque la si voglia guardare. Se avete ascoltato la storia di Giovannino Guareschi su questo podcast, sicuramente sapete di cosa sto parlando. Come che sia, in quei cupi mesi tra il 1939 e il 1940, il re e sua moglie restano a Londra. E le figlie? Beh, le due ragazzine vengono mandate nella residenza di Windsor, da sole. O meglio, in compagnia di Crawford e degli altri domestici. Nell'immenso castello normanno vengono applicate le norme emanate dal governo per sostenere lo sforzo bellico del paese. Si coprono i vetri delle finestre con la carta da pacco, si rispetta il razionamento di zucchero e farina e si risparmia sull'utilizzo dell'acqua corrente. Il re e la regina in persona girano da un bagno all'altro del palazzo armati di pennello e vernice nera per segnare a 5 pollici, cioè una dozzina di centimetri dal fondo della vasca, la linea di riempimento da non superare. E forse la misura di una nazione dotata di senso civico e amor di patria sta anche in piccoli gesti come quello di un re che dipinge di propria mano l'attacca nella vasca da bagno. E poi, allo stesso modo di tanti altri, quella tacca la rispetta e risparmia acqua, anche se nessuno, per ovvie ragioni, si metterà lì a controllare. Certo è lampante come la situazione della famiglia del re, del personale, delle varie residenze non sia quella del paese, si perdoni il gioco di parole, reale. La propaganda di governo per la mobilitazione civile promuove la produzione casalinga di cibo e la coltivazione dei terreni altrimenti inutilizzati, i celebri Victory Gardens, in modo da far sì che le fabbriche possano dedicarsi il più possibile alla produzione bellica. Per Elizabeth questo significa comunque selvaggina fresca cacciata nel parco di Windsor e deliziosi pudding homemade. Ma non è questo il punto. Il punto è, se non fosse chiaro, che pure a palazzo ci si dà da fare perché la guerra riguarda davvero tutti, senza esclusioni, e la si può provare a vincere anche così, in cucina. Basti un esempio. Nell'ottobre del 1942 la First Lady americana Eleanor Roosevelt si recherà a Londra con l'obiettivo di consolidare i rapporti di collaborazione politica e militare tra le due sponde dell'Atlantico e verrà ospitata per due notti a Buckingham Palace. Noterà subito, con malcelato stupore, i segni in bagno e i vetri rotti riparati alla belle meglio. Ma non solo. A cena si servono crocchette di pesce, pollo, prosciutto, insalata e frutta. Non male, sia ben chiaro. Di certo al tempo un pasto più ricco di quello della maggior parte degli inglesi, ma non quello che ti aspetteresti quando viene invitato alla corte del re d'Inghilterra. Per non parlare del pane, scuro, pastoso, dall'aspetto e dal sapore assai poco invitanti. È il National Loaf, la pagnotta nazionale, farina integrale arricchita di vitamine e additivi nutrienti su indicazioni obbligatorie del governo. La First Lady non è una sprovveduta. Viaggia spesso da sola per conto del marito, tiene conferenze stampa con i reporter, si batte con buon anticipo per i diritti civili degli afroamericani e conosce bene la scarsità di farina bianca che affligge la Gran Bretagna, ma pensava che per la famiglia reale si facesse eccezione. E non è così. E non sarebbe giusto che lo fosse. Giorgio VI e la moglie quindi fanno, e si direbbe, bene, quello che dovrebbe fare chi viene a essere punto di riferimento nazionale durante una guerra. A Elizabeth, in quanto membro di spicco della Royal Family, è chiesto di non essere da meno. Viene fotografata mentre zappa un piccolo orto nel cortile, mentre sferruzza per i soldati e mentre raccoglie offerte, recitando per i familiari le classiche pantomime natalizie. Nel 1940, però, le viene domandato un passo in più, il primo messaggio radiofonico rivolto a tutti i bambini dell'impero, in particolare quelli sfollati come lei nelle campagne e quelli che si trovano in Canada e negli Stati Uniti. Con l'operazione Pied Piper, pifferaio, il governo organizza l'evacuazione di circa 1 milione di bambini inglesi, provenienti in particolare da Londra e dalle altre grandi città. È un'epopea che resterà radicata nella memoria storica del paese e farà capolino persino nella saga delle Cronache di Narnia. L'autore, Clive Staples Lewis, idea non a caso proprio in quei mesi, o nel film disneyano Pomi d'ottone e Manici di scopa. Elizabeth trasmette in diretta dal castello di Windsor durante la trasmissione radiofonica della BBC Children's Hour, il programma quotidiano destinato ai più piccoli.
6: My sister Margaret Rose and I feel so much for you, as we know from experience what it means to be.
1: Il testo del messaggio non sarebbe di per sé nulla di memorabile, saluti ai coetanei, inviti a essere coraggiosi e forti per superare insieme quel momento difficile e in futuro ricostruire il paese. Ma ciò che conta è il valore del gesto. Sono qui, come voi, sta dicendo la ragazzina. Sento i boati delle bombe, ho paura e vedo il fumo salire da Londra. Corro anche io nei rifugi quando suonano gli allarmi e dormo con i tappi nelle orecchie per il frastuono degli aerei della Luftwaffe. Il messaggio della principessa è un trionfo. In America ne viene addirittura tratto un disco in modo che gli appassionati possano ascoltare e riascoltare la sua voce, limpida e sicura. Ah, la gioia del re nel constatare che Elizabeth, a differenza sua, non ha alcun problema a parlare in pubblico. La guerra purtroppo sarà lunga, tanto che quando la principessa compie 18 anni, nel 1944, è ancora in corso. Iniziano allora per davvero gli impegni pubblici. Una rivista militare a Windsor, una visita a un ospedale, il varo di una corazzata. Ma non basta. A palazzo si ritiene necessario che Elizabeth contribuisca in modo più evidente allo sforzo bellico, anche perché dal 1941 a tutte le giovani non sposate è richiesto obbligatoriamente o di prestare servizio nelle forze armate o di lavorare nell'industria o nell'agricoltura. Il tradizionale campo d'azione per le donne di stirpe reale durante le guerre è sempre stato quello dell'assistenza medica. Siamo pur sempre nella patria di Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, no? Elizabeth, invece, chiede di arruolarsi nell'Auxiliary Territorial Service, dove segue un corso per meccanica e guidatrice di automezzi. Principessa o non principessa, il suo tesserino militare la qualifica prosaicamente come
4: secondo subalterno numero 230872.
1: E, da brava secondo subalterno, impara a guidare e riparare camionette militari, ambulanze e altri veicoli. Poi, va detto, qualche differenza è inevitabile. Mentre le sue 11 compagne di corso la notte si fermano a dormire nella base militare di Aldershot, lei viene riaccompagnata a Windsor da una macchina con autista. L'impegno militare di Elizabeth ha in ogni caso e di nuovo un fortissimo valore simbolico. Quando supera l'esame finale, la stampa la ribattezza
4: Princess Automechanic,
1: qualcosa come la principessa in tuta da meccanico, e gli articoli sulla sua vita in caserma si sprecano. È un assaggio di notorietà autoconquistata e di vita per quanto possibile autonoma fuori da palazzo, ma breve. La guerra, infatti, è agli sgoccioli. La mattina dell'8 maggio del 1945 inizia con un tipico clima inglese, cielo bigio, pioggerellina fitta. Ma sarà invece una giornata luminosa, luminosissima. Un reporter americano, Edward Kennedy, corrispondente a Parigi per l'Associated Press, ha telefonato nascostamente a Londra per riferire una notizia straordinaria.
4: Ieri notte, il generale tedesco Jodl ha firmato i documenti della resa incondizionata del proprio esercito al quartier generale alleato di Reims.
1: Il fatto andrebbe ancora tenuto segreto poiché Mosca pretende che la cerimonia di firma venga ripetuta nella ben più scenografica Berlino e soprattutto alla presenza del maresciallo dell'Armata Rossa Georgi Zhukov. Solo allora se ne potrà dare comunicazione. Per il reporter la censura è però ingiusta. Bieche ragioni di propaganda non possono impedire di conoscere al più presto una notizia che tutto il mondo aspetta dopo anni di immani sofferenze. Così infrange le regole non scritte della corporazione giornalistica e ignora ogni direttiva. E la pagherà, ostracizzato dalla più parte dei colleghi e licenziato in tronco. Ma non si pentirà mai. Come che sia, la notizia arriva a Londra nel corso della mattinata e alle 3 del pomeriggio, dopo essere stato a pranzo o colloquio con il re, Winston Churchill la conferma via radio.
7: Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command.
1: Pochi minuti dopo, la famiglia reale, rispondendo alla folla elettrizzata che da ore staziona davanti a Buckingham Palace, appare al balcone. È la prova visiva del discorso del primo ministro. Il re saluta gioioso, la monarchia inglese ha vinto. La giornata prosegue con la fretta arrangiata e l'eccitazione delle grandi occasioni. Si celebrano messe su messe di ringraziamento in tutte le chiese, i giornali stampano edizioni straordinarie, tutti escono di casa o dagli uffici riversandosi nelle strade del centro. Il re e la regina con Elizabeth e Margaret si mostrano ancora alle 4:15, alle 5:30 e alle 9 di sera, come grandi attori chiamati alla ribalta da un pubblico emozionato. E, come che la si voglia vedere, lo sono, grandi attori di quel momento davvero storico. Alle 10:45, assieme a Margaret, alla fida Crophy, all'aiutante di campo del re Peter Townsend, ricordiamocelo questo nome, e con la scorta di una decina di persone, Elizabeth esce furtivamente dal retro di Buckingham Palace per unirsi ai festeggiamenti. Va bene il protocollo, ma non hai neanche 20 anni. Vuoi perderti un'occasione del genere? La vita non può sempre essere altrove. Certo, bisogna mettersi in incognito. Elizabeth indossa la propria divisa da ufficiale e si calca il copricapo di servizio in modo da coprire quanto possibile il volto. Ma un ufficiale della scorta subito la rimbrotta. Non si indossa così l'uniforme. Lei è costretta a sistemarsi il cappello e scoprirsi il volto. Eppure, attorno nessuno la riconosce. Comprensibile, perché attorno c'è il delirio. Per strada si beve, si balla, si canta, si intravede persino chi amoreggia sull'erba di Green Park. Il gruppo dei fuoriusciti, dopo essersi uniti alla gente che acclama ancora una volta il re e la regina al balcone, e che ridere, cambiare ruolo e prospettiva e osservare questa volta il palazzo dalla piazza con gli occhi dei sudditi. Si dirige verso il mall e raggiunge l'Hotel Savoy, dove soldati di passaggio e ospiti dell'albergo si stanno scatenando in danze irrefrenabili. L'ebbrezza, il sollievo, la felicità più pura brillano negli occhi della gente. Si chiudono ufficialmente 6 anni di guerra. 6 anni. 6. Difficile oggi anche solo immaginare cosa abbia voluto dire per gli inglesi ascoltare quella notizia per cui Edward Kennedy venne licenziato. I lutti, le fatiche, le privazioni, il terrore, i bombardamenti. I ricordi si confondono nella testa ora che tutto è finito. E chissà cosa pensa Elizabeth mentre si fa strada a fatica tra la folla esultante. È stata la guerra di tutti, quindi anche un po' la sua. Per una volta può starci di mettersi dall'altra parte del cancello, quello di Buckingham Palace. Per una volta può starci di dimenticare il proprio destino di regina. E conviene che Elizabeth se la gusti questa volta, perché non ce ne saranno molte altre.
0: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di Historytelling. un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa. La cura editoriale e il sound design di questo episodio sono di Andrea Franceschi. Registrazione e editing Giorgio Baù. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Nella sinossi trovi i link agli altri podcast realizzati da Paolo Colombo per il Sole 24 Ore. Storytelling è un progetto Storia e Narrazione.
8: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calzolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Sono le 22.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Sarebbero 9 milioni di barili di petrolio che transitano ogni giorno per lo stretto di Hormuz, secondo il segretario all'energia americano Wright. Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Atletica e nuoto ricche di soddisfazioni per la penisola, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti. Buonasera da Sergio Nava. Il segretario all'energia americano Chris Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili di petrolio al giorno. Lo riporta Bloomberg. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili giornalieri, sempre secondo Wright. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'exclave, il ministro degli esteri Albares avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles continua a mediare e assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Scontro sul giornalista e conduttore di Report Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Il leader leghista Salvini attacca e chiede che Report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Replica il conduttore sui social: vuole la mia sospensione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia, un terremoto devastante che ha provocato centinaia di morti e oltre 3.000 dispersi. Le stime americane parlano di 1.000 vittime. Un'operazione da film. Il mese scorso, dopo il summit NATO di Ankara, il presidente americano Trump è partito dalla Turchia per la Gran Bretagna con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca dichiarava che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One. Il tycoon sarebbe salito a bordo del jumbo jet per essere poi trasferito segretamente su un C-32A della US Air Force, nascosto in un container per il catering aeroportuale. Un italiano è morto oggi a Formentera, lo riportano i media iberici, precisando che la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come non è stata accertata neanche l'identità della vittima. Sport. Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, l'azzurra vince agli europei di Birmingham la medaglia d'oro nei 5.000 metri, terza Nicole Maiore e argento per la spagnola Garcia. E per il nuoto, Nicolò Martinenghi medaglia d'oro nei 100 run agli europei di Parigi. Simona Quadarella si conferma senza rivali negli 800 stile libero. A Parigi la romana vince il suo quarto oro continentale consecutivo, record nella disciplina. 22 e 3 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 23.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste Italiane.

0: www.radiocomunitariamare.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Siamo a Lincoln, una cittadina dell'Inghilterra orientale. Qui vive un uomo che si chiama Fraser Perring, che come ogni mattina esce di casa per accompagnare in auto la figlia a scuola. È un tragitto breve, pochi minuti e sono a destinazione. Il vociare dei bambini al suono della campanella è la colonna sonora di una routine che si ripete ogni giorno. L'uomo osserva la figlia entrare nell'edificio e poi si dirige verso l'auto. Fa per mettere in moto, ma d'improvviso le portiere si aprono e due sconosciuti entrano nell'abitacolo. L'uomo al posto del passeggero gli sottrae le chiavi di mano. L'altro gli si piazza dietro, incastrato a fatica nel seggiolino della figlia. «Per chi lavori? Chi c'è dietro Zatarra?» gli urla il tizio accanto. «Ha un forte accento dell'Est Europa e sta riprendendo tutto con una telecamera GoPro». «Sappiamo chi sei e dove abiti», continua. Poi, a riprova di quanto afferma, gli mostra sul telefono degli scatti che immortalarono la figlia uscire dal portone di casa. Interviene il tizio dietro, che gioca il ruolo del poliziotto buono. «Ci sono 100.000 sterline per te se ci dai informazioni utili. In caso contrario, sappiamo dove trovarti». I due escono dall'auto e si incamminano sul marciapiede come se nulla fosse, lasciando il malcapitato in auto, terrorizzato. Chi sono queste persone? Perché ce l'hanno con lui? Come fanno a sapere di Zatarra? Ma soprattutto, cos'è Zatarra?

0: Il caso Wirecard, episodio 3. Zatarra. Nell'adattamento cinematografico del Conte di Montecristo, il capolavoro di Alexandre Dumas, c'è un dettaglio che non compare nel libro. È il nome che il capo di un equipaggio di pirati dà al protagonista, il fuggitivo Edmond Dantès. Zatarra, ovvero legno alla deriva. Un riferimento che Dan sul momento non coglie quando legge un documento che ne riporta per l'appunto il nome nell'intestazione. A colpirlo, semmai, sono le prime righe del documento, che recitano così: le prove che abbiamo raccolto mostrano, in maniera inequivocabile, che i dirigenti di Wirecard sono coinvolti in operazioni di riciclaggio di denaro e hanno agevolato l'elusione delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti sul gioco d'azzardo online. Riteniamo che le conseguenze delle attività illecite di Wirecard porteranno a sanzioni da parte delle autorità statunitensi, dei regolatori europei e delle società di carte di credito, tutti destinatari di questo rapporto. Per il comportamento dei dirigenti di Wirecard, le loro azioni criminali e la grave negligenza del consiglio di amministrazione, siamo convinti che il valore delle azioni crollerà a zero.
1: Febbraio 2016. Spuntano fuori questi tizi di Zatarra. Hanno trovato una montagna di prove che indicano Wirecard come fulcro di un sistema per riciclare pagamenti legati al gioco d'azzardo negli Stati Uniti, dove è illegale, totalmente illegale. E poi è venuto fuori che Wirecard era effettivamente sotto indagine da parte delle autorità americane, proprio per questa faccenda.
0: La faccenda inizia a farsi seria. I primi articoli pubblicati da Dan avevano suscitato curiosità per certe stranezze contabili, ma, diciamo la verità, avevano fatto il solletico all'azienda. Questa invece è tutta un'altra faccenda. Le accuse sono pesantissime, si parla di coinvolgimento in attività criminali, riciclaggio, roba seria da far scattare le manette. Ma che storia è questa?
2: Lo Zatarra Report metteva in evidenza anche l'attività di riciclaggio che poteva essere svolta in Wirecard, in quanto questo report aveva trovato delle falle nei loro sistemi di controllo. Quando una società di pagamenti digitali ha dei sistemi di controllo che funzionano male, magari intenzionalmente, si crea spazio per l'operatività di soggetti che sono, nel migliore dei casi, abbastanza discutibili. Questo chiaramente va oltre, diciamo, i servizi di pagamento dei siti porno e anche dei siti di gioco d'azzardo. Era un passaggio ulteriore che naturalmente poteva preoccupare gli investitori e che è stato ritrovato da questi due autori del report, in quanto questi due autori avevano un interesse a scoprire la frode, perché erano andati allo scoperto, avevano venduto allo scoperto le azioni Wirecard, quindi naturalmente erano interessati a un ribasso delle azioni Wirecard.
0: Ci risiamo, di nuovo venditori allo scoperto, di nuovo investitori che hanno tutto l'interesse a far crollare il prezzo delle azioni.
3: You call them activist short sellers. They're anonymous because...
1: Possiamo chiamarli venditori allo scoperto attivisti. Scelgono l'anonimato perché temono per la propria incolumità.
0: A Dan, che li incontra in un ristorante a febbraio 2016, si presentano in ogni caso con i loro veri nomi, Matt Earl e Fraser Perring. Sì, proprio quel Fraser Perring di cui sopra, ma qualche mese prima dello spiacevole incontro. Ci arriveremo. Il loro nome, come dicevamo, non compare nel rapporto. Hanno scelto l'anonimato e il nome di battaglia, Zatarra, perché indagando su Wirecard sono venuti a conoscenza di movimenti di denaro decisamente loschi. Hanno denunciato tutto alle autorità e sono convinti che le loro denunce avranno conseguenze penali importanti e di conseguenza anche finanziarie.
3: Wirecard share price is going to zero. They're involved in money laundering.
1: C'è scritto: il titolo Wirecard arriverà a zero. Sono coinvolti nel riciclaggio di denaro.
0: Wirecard, lo abbiamo raccontato, fa i soldi con il gioco d'azzardo, un settore da sempre a rischio di infiltrazioni criminali. Un mercato opaco che gli autori hanno messo sotto la lente, arrivando a scoprire gravi falle nei sistemi di controllo. L'elenco delle anomalie riscontrate è eclatante ed è scritto nero su bianco nel rapporto di 100 pagine che gli autori passano a Dan. Glielo passano in una busta del supermercato sotto il tavolo del ristorante giapponese dove stanno pranzando. Il do ut des di quello scambio è chiaro. Il giornalista ottiene accesso privilegiato ai contenuti dell'inchiesta, gli autori, pubblicità. I tre si salutano con l'idea di risentirsi una volta che il rapporto sarà reso pubblico, cosa che avviene il 24 febbraio 2016.
4: Spostiamoci ora a Francoforte, dove a tenere banco il crollo verticale delle azioni Wirecard. In una sola seduta il titolo ha perso la bellezza di 1 miliardo di capitalizzazione, a pesare le accuse rilanciate dal Financial Times circa il coinvolgimento in attività criminali della società di pagamenti.
0: È un colpo che fa molto male a Wirecard. Il mercato vende, lo fa perché crede che ci saranno conseguenze, crede che la magistratura e le autorità preposte reagiscano mettendo sotto indagine l'azienda. 100 pagine di accuse durissime e circostanziate sono qualcosa che semplicemente non si può ignorare. O forse no. Perché nella storia che vi stiamo raccontando, e dovrete farci l'abitudine, nulla è come appare. Ad ogni azione spesso non segue la reazione uguale e contraria che, a rigor di logica, ci si aspetterebbe. Vari fattori contribuiscono a questa anomalia, a partire dal contesto molto particolare che segna l'ascesa di questa società nell'Olimpo del mercato azionario tedesco.
1: Wirecard ha fatto arricchire un sacco di gente. E questa di solito è una cosa buona, no? Alla gente piace fare soldi. Ma quando arriva qualcuno a dirti «guarda che è tutto finito», beh, è dura da accettare. È dura sentirsi dire di aver preso la decisione sbagliata. Soprattutto se tu quei soldi ce li hai messi davvero. Non è facile dall'oggi al domani cambiare idea.
0: Il rapporto Zatarra fa arrabbiare parecchia gente. Persone che si erano arricchite comprando il titolo Wirecard e che ora guardano sgomenti i numeri in rosso sullo schermo del PC. Ci sono tanti azionisti, grandi e piccoli, rimasti bruciati dalla distruzione di valore che semplicemente non riescono ad accettare di aver puntato sul cavallo sbagliato e che non scaricano la loro rabbia sull'azienda che li ha ingannati, ma su chi, secondo loro in malafede, ha speculato al ribasso facendo crollare il prezzo delle azioni. Anonimi venditori allo scoperto che hanno un solo interesse: gettare fango sull'azienda per far crollare il titolo. Speculatori senza scrupoli che sanno solo lucrare sulle disgrazie altrui.
3: All you have to do is sow doubt. Maybe this is complicated.
1: Ciò che devi fare a quel punto è seminare il dubbio. Magari è più complicato di così, magari c'è dell'altro. Magari chi fa certe accuse ha i suoi interessi. Ed è allora che cominci a crederci. Stanno cercando di fare soldi facendo crollare il prezzo delle nostre azioni.
3: They're trying to make money by crashing our share price.
0: È una narrazione falsa e distorta, oggi possiamo dirlo per certo, ma in tanti, in quelle settimane, si bevono questa balla, che ovviamente fa molto comodo all'azienda. Seminare il dubbio, trovare il capro espiatorio, questa è la strategia di Wirecard, semplice e vincente. Il messaggio fa breccia non solo nell'esercito inferocito di azionisti scottati, ma anche in un soggetto sicuramente meno emotivamente coinvolto, l'autorità preposta alla tutela del risparmio, che in Germania si chiama BaFin e che prontamente interviene. Ma non come si potrebbe pensare mettendo sotto torchio l'azienda e verificando le accuse di riciclaggio contenute nel rapporto. No, i cattivi qui sono da ricercare altrove. I cattivi sono gli short seller che hanno provocato il crollo del titolo. E così
3: they get investigated by the German authorities.
1: Vengono indagati dalle autorità tedesche per aver cercato di manipolare il prezzo delle azioni di questa grande azienda tedesca.
0: La verità, insomma, viene distorta e piegata a una narrazione che, evidentemente, fa comodo a molti, che siano in buona o cattiva fede.
3: I think a lot of them were quite well versed in what.
1: Molti di loro sapevano bene quali fossero i problemi, ma credo anche che a molti, in realtà, non importasse granché del riciclaggio di denaro. Sembrava comunque redditizio. Non me ne preoccuperò finché non lo faranno i regolatori. E se il principale regolatore, l'ente che sovrintende alla borsa, si schiera dalla parte dell'azienda, beh, è un segnale piuttosto forte, no?
0: Sia come sia, è un fatto che, grazie al potere del marketing, la partita tra l'azienda e i ribassisti si ribalta. gli accusatori finiscono sul banco degli accusati e dovrete farci l'abitudine perché questo sarà un copione ricorrente in tutta questa storia. Ma andiamo avanti perché nel frattempo iniziano ad accadere alcuni fatti piuttosto strani. Il sito web dove è pubblicato il rapporto Zatarra, per dire, subisce un attacco hacker che rende di fatto inaccessibile il rapporto per settimane. E non è l'unica stranezza.
3: One of the short sellers or one of his neighbors had found a camera in the grass, sort of pointed at his home.
1: Uno degli short seller, forse un suo vicino, aveva trovato una telecamera nell'erba, puntata verso casa sua. Così ho iniziato anch'io a, sai, cercare di controllare i cespugli fuori da casa mia, cercando di farlo in modo tranquillo, senza sembrare paranoico o fuori di testa, per vedere se anche lì c'erano delle telecamere.
3: Sì, se c'erano camere lì.
0: Un giorno, di ritorno dalla pausa pranzo, Dan trova un biglietto sulla sua scrivania. C'è scritto «Chiama la polizia di Lincoln». Al telefono trova un agente, dall'aria chiaramente smarrita, che gli chiede «Cos'è questa storia della banca tedesca?». Dan sul momento non sa proprio cosa rispondere, poi piano piano parlando con il poliziotto ricostruisce meglio la faccenda. Il nome di Dan è stato fatto all'agente da una persona che quella mattina era andata alla stazione di polizia per denunciare un'aggressione a suo danno, un fatto accaduto fuori dalla scuola di sua figlia. È Fraser Perring, uno degli autori del rapporto Zatarra, nonché protagonista dei fatti che vi ho raccontato nell'introduzione di questo episodio. La vicenda inizia a farsi decisamente inquietante, soprattutto quando lo stesso Dan finisce nel mirino.
3: As time progresses, more weird stuff starts happening.
1: E col passare del tempo iniziano a succedere cose sempre più strane. Degli hacker provano a entrare nelle nostre email. Partono campagne di phishing contro di me, i miei colleghi e, guarda caso, anche contro altri giornalisti che avevano scritto cose scomode su Wirecard.
3: Wirecard.
0: Un giorno sul telefono di Dan compaiono centinaia di notifiche dai suoi profili social. Sono tutti commenti a un post anonimo che recita così:
5: Zatarra è una storia di avidità, autocommiserazione e frustrazione. È la storia di uomini che non riuscivano ad accettare di essersi sbagliati e che ciò che stavano facendo fosse sbagliato. Ma Zatarra è anche una storia di giornalisti corrotti, ansiosi di farsi un nome, desiderosi di guadagnare qualcosa in più, delusi dalla propria vita e disperati per qualsiasi storia, indipendentemente dal fatto che sia vera oppure no.
0: Il testo di per sé non è nulla di che. Preoccupanti semmai sono le foto allegate. Una serie di screenshot di messaggi, email, chat tra lui e gli autori del rapporto, autori la cui identità viene svelata pubblicamente e data in pasto a centinaia di azionisti Wirecard inferociti, che immediatamente scatenano una bolgia di commenti social. La violenza dell'attacco online lascia tutti sotto shock. Non c'è, va detto, nulla di particolarmente compromettente nei messaggi postati. È il metodo a lasciare tutti piuttosto sconvolti e anche piuttosto vulnerabili.
3: Wirecard claimed to be a tech.
1: Wirecard si spacciava per un'azienda tech e sembrava davvero usare un sacco di hacker. Non avevamo idea di cosa fossero in grado di fare. Alla fine non ci fidavamo nemmeno dei nostri telefoni o computer. E poi scoppia il delirio. Iniziamo a ricevere dritte su Wirecard. In giro ci sono hacker, investigatori privati ovunque. Ma nessuno se ne accorge davvero. Tutto succede sotto traccia.
0: Dan si confronta con gli specialisti di sicurezza informatica del giornale, ma poi in qualche modo riesce a ricostruire la dinamica dei fatti. A quanto pare, gli energumeni che avevano minacciato Fraser Perring in quell'occasione si erano pure presi il suo telefono. E da lì avevano potuto accedere alle email e ai messaggi che poi avevano spiattellato online. Insomma, qualcosa di più del classico attacco hacker. Una vera e propria aggressione che lascia il segno, soprattutto nella mente di chi finisce nel mirino.
3: And nothing, there was never any threat, you know, nobody ever said you're...
1: E niente, non è che ci sia mai stata una vera minaccia, capito? Nessuno ha mai detto ti succederà qualcosa di brutto, ma è la tua testa che ci va da sola. Ti ritrovi con questa specie di ansia costante, come un'ombra addosso, perché ormai siamo talmente fuori da ogni normalità che davvero può succedere di tutto.
3: Anything seems possible.
0: Dan aveva iniziato a indagare su Wirecard per via delle stranezze nei suoi bilanci. ma la preoccupante catena di eventi che si sta verificando da quando è saltato fuori il rapporto Zatarra è qualcosa che, semplicemente, non aveva potuto mettere in conto. Attacchi informatici, detective privati, picchiatori minacciosi. Chi sta spiando lui e le sue fonti? La polizia di Lincoln indaga, ma ha pochi elementi a sua disposizione, a parte quel dettaglio sull'accento dell'est degli energumeni che hanno minacciato Fraser Perring. Piuttosto evidente invece la finalità di queste intimidazioni, funzionali ad avvalorare la narrazione distorta di Wirecard. Basta fare 2+2 per arrivare a questa conclusione. Più complesso però è avere delle prove che dimostrino che sia andata veramente così. Non è chiaro chi stia mettendo in atto questa guerra di nervi, ma è evidente chi ne tragga beneficio. La strategia in ogni caso pare funzionare e così all'offensiva segue una fase di tregua.
3: So at some point in the middle, 2017-ish, I think, Wirecard had gone quiet. The share price had gone up a lot.
1: A un certo punto, verso metà 2017, direi, Wirecard era praticamente sparita dai radar. Il prezzo delle azioni era salito parecchio. I venditori allo scoperto erano finiti sotto indagine da parte delle autorità tedesche. E noi avevamo quasi del tutto rinunciato a scriverne. Avevo fatto il possibile, avevo portato il cavallo alla fonte. Se gli investitori non volevano bere, pazienza. E poi Paul stava pranzando con uno dei suoi amici un po' fuori legge e durante quel pranzo salta fuori la possibilità di una mazzetta, che forse ci sarebbe stato del denaro sul tavolo se solo fosse riuscito a far sparire quei fastidiosi articoli su Wirecard.
3: He could just get rid of those pesky Wirecard stories.
0: Soldi per far sparire articoli? Quali articoli? E soprattutto, chi è Paul?
3: Paul Murphy, long-standing journalist.
1: Paul Murphy è il mio capo, un giornalista di lungo corso. E sai, lui ha queste fonti in quello che potremmo chiamare il sottobosco della finanza. Gente che specula, che vive di voci di borsa, pettegolezzi, rumors, proprietari di nightclub, quel tipo di personaggi.
3: That sort of thing.
0: Paul Murphy è il capo di Den, un cronista di razza, con tanti anni di carriera alle spalle. Uno col fiuto per la notizia, uno che, da buon cronista, ha imparato da tempo come ci si coltiva le fonti, andandoci a pranzo, a cena, oppure a bere un drink dopo il lavoro. E chi sono le fonti di Paul? Beh, molti personaggi ben poco raccomandabili. E come mai, vi chiederete, ha scelto di avere queste frequentazioni? Potremmo cavarcela citando Fabrizio De André, che canta «Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori». Fuori di metafora, se sei un giornalista a caccia di notizie, non puoi aspettarti di averle dalle fonti ufficiali. Devi sporcarti le mani, parlare con tutti, compreso qualche tipaccio che, per ragioni più o meno confessabili, può darti una mano a scovare l'ultimo rumor di borsa. Paul Murphy lo ha capito da tempo e grazie a questo suo piccolo segreto ha portato a casa diversi scoop. Teniamo a mente le fonti losche di Paul Murphy, i cosiddetti banditi come li chiama Dan, perché giocheranno un ruolo chiave nella nostra storia. Ora però non ci resta che chiarire questa storia della mazzetta per far sparire gli articoli. Ho pensato di farmela raccontare direttamente da Paul, che ho incontrato nel corso della mia trasferta londinese nella sede del Financial Times.
3: I happened to be having lunch one day in Knightsbridge.
6: Un giorno mi trovavo a pranzo a Knightsbridge, in un piccolo ristorante italiano, un po' all'antica. Ero lì con uno di quei tipi, uno dei banditi con cui ogni tanto pranzavo per scambiare due chiacchiere. Wirecard è saltata fuori per caso, durante la conversazione. E il tipo con cui stavo pranzando mi fa, letteralmente, «Ma lo sai che ti pagherebbero per smettere di scrivere su di loro?» Io scoppio a ridere, così, per istinto, ma lui insiste. «No, no, davvero, ti pagherebbero 10 milioni di dollari per smettere di scrivere su di loro. Vai a parlarne direttamente con Gary». Gary era un altro speculatore che conoscevo. Sono andato da lui e mi fa «Sì, Marf, è vero. Cioè, non so se ti pagheranno davvero 10 milioni, ma Jan Marsalek vuole disperatamente incontrarti».
3: Jan Marsalek is absolutely desperate to meet with you.
0: Jan Marsalek, i più attenti ricorderanno questo nome, è il capo della rete di spie bulgare al soldo di Mosca sgominata dalla polizia britannica. Ne abbiamo parlato all'inizio di questo podcast, Solo che quella storia, su cui torneremo a tempo debito, risale al 2023, mentre i fatti che vi sto raccontando ora sono avvenuti nel 2017, in un contesto decisamente diverso. Perché nel 2017 Jan Marsalek vive a Monaco, non a Mosca, ed è un rampante top manager di Wirecard, il braccio destro dell'amministratore delegato Marcus Brown. Anche lui è un personaggio chiave di questa storia. Conosciamolo meglio.
3: So he's this sort of whiz kid, right? Drops out of high school.
1: È uno di quei ragazzini prodigio, non so se hai presente. Molla il liceo, vuole fare fortuna con internet e finisce quasi subito a lavorare in Wirecard. Ha un mentore. Ebbene, Brown lo promuove ben oltre le sue reali capacità. E così, in poco tempo, Marsalek guadagna una posizione ai vertici.
0: Quindi, ricapitoliamo. Jan Marsalek, top manager, amante della bella vita, nonché braccio destro dell'amministratore delegato Marcus Brown, fa sapere ai banditi di Paul Murphy che vuole assolutamente parlare con lui e lascia intendere che ci potrebbe essere una bella fetta di torta qualora scegliesse di scendere a patti con lui. Paul la storia la conosce molto bene perché ha seguito fin dall'inizio il lavoro di Dan. Conosce bene Wirecard, un'azienda sospettata di truccare i bilanci e riciclare i soldi della criminalità organizzata, che si vende come una fintech innovativa, ma allo stesso tempo minaccia legalmente chiunque si metta sulla sua strada, siano essi investitori ribassisti o giornalisti scomodi. A che gioco sta giocando questa organizzazione criminale travestita da società quotata, si chiede Paul. Prima mi minacci e poi mi inviti a pranzo? Che storia è?
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Perché?
9: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
14: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Germany is a high trust economy.
1: La Germania è un'economia basata sulla fiducia. Se vivi in una democrazia liberale moderna, dove di solito le regole vengono rispettate, allora ti fidi, perché altrimenti sprecheresti una enormità di tempo a controllare ogni affare, ogni transazione, e quasi sempre scopriresti che sì, tutto è come sembra. Ecco, è proprio quella fiducia che i truffatori sfruttano. Cercano di sembrare il più possibile un'azienda vera, seria, e più a lungo ci riescono, più sembrano credibili. Perché sempre più persone si convincono che sia tutto legittimo. Se sei in borsa da tanto tempo e il prezzo delle tue azioni continua a salire, le banche di investimento iniziano a scrivere cose positive su di te. Tutto questo alimenta una specie di costruzione, un'illusione di solidità che dà l'idea che vada tutto bene. E secondo me Wirecard ha saputo sfruttare benissimo questa dinamica. La vera domanda è: quando qualcuno arriva e ti dice il re è nudo, perché la gente continua a guardarlo e dire ma che dici? È vestito benissimo.
3: People look at the emperor and go, what are you talking about? Very well dressed.
0: La famosa fiaba di Andersen, i vestiti dell'imperatore, si adatta molto bene a questa storia. Ma si potrebbe citare anche il classico pirandelliano Uno Nessuno Centomila e la famosa frase pronunciata dal protagonista, Vitangelo Moscarda, che dice «Io sono colui che mi si crede». Perché se c'è qualcosa che torna costantemente in questa storia è proprio la difficoltà a distinguere il vero dall'apparente. «Io sono colui che mi si crede», ovvero non importa la mia vera identità, ma solo l'immagine che gli altri hanno di me. Ecco, non sono sicuro che il personaggio di cui narreremo le gesta abbia letto Pirandello, ma il più cattivo dei cattivi in questa storia, il più temibile degli squali, il più enigmatico dei personaggi, pare averne interiorizzato perfettamente la filosofia. È ora di conoscerlo meglio, il nostro squalo. E quale occasione migliore di un invito a pranzo? Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: caso Wirecard, episodio 4. A pranzo con lo squalo.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Wirecard earnings call for year 2016.
0: 7 aprile 2017. L'audio che sentite in sottofondo è la registrazione di una conference call con gli analisti per la presentazione dei dati di bilancio 2016 di Wirecard. Nel momento in cui viene registrata, il polverone sollevato dal caso Zatarra è ormai un ricordo sbiadito, perché il titolo in borsa nel frattempo ha ripreso quota e lo ha fatto per l'appunto sulla scia dei risultati eclatanti messi a segno nel corso dei mesi. Marcus Brown, l'amministratore delegato, è raggiante quando li illustra. Credo che i numeri si commentino da soli. È stato un anno davvero positivo. La nostra missione, lo sapete, è digitalizzare i pagamenti usando tecnologie internet innovative. Il mercato è ancora agli inizi, ma vediamo chiaramente che sta crescendo. E questi numeri lo dimostrano. Una storia di successo, oramai l'abbiamo capito. Questa è l'immagine pubblica di Wirecard. Un'immagine che piace al mercato, agli analisti che consigliano di comprare il titolo e agli azionisti che seguono a ruota. Ma la realtà dei fatti è un'altra.
2: We already knew by that time that Wirecard was a kind of essentially a criminal entity.
3: Sapevamo già che Wirecard era in sostanza un'entità criminale. Sapevamo che usavano tecniche di sorveglianza contro di noi e contro altri. Operazioni losche, campagne diffamatorie online, robe del genere. E noi, beh, eravamo già sul piede di guerra. Quell'incontro era un'occasione in più per sondare un po' l'azienda, per capire com'era Jan Marsalek dal vivo, cosa voleva dire e soprattutto se avrebbe provato a offrirmi una tangente in modo palese.
2: Perché
3: dal nostro punto di vista, se qualcuno cerca di corromperti, è perché sta già facendo qualcosa di losco. È un'ulteriore prova. Dal lato di Wirecard, invece, se fossero riusciti a dimostrare che prendevo soldi, sarebbe stata la prova che il Financial Times era corrotto, che ci pagavano gli speculatori per scrivere articoli negativi. Era questo, in fondo, quello che volevano dimostrare.
2: Short sellers, as was their argument, to write negative stories about Wirecard.
0: È con un misto di curiosità e circospezione che Paul Murphy accetta quell'invito a pranzo con Jan Marsalek, direttore generale di Wirecard. Un invito strano, fatogli pervenire da una sua fonte confidenziale con una promessa difficile anche solo da credere. 10 milioni di dollari per smettere di ficcare il naso negli affari della società. E magari cancellare pure dall'archivio quei fastidiosi articoli firmati da Dan McCrum. Paul Murphy accetta, ben consapevole che quell'invito potrebbe essere una trappola, ma si è tutelato e ha scelto di presentarsi all'appuntamento con tutte le precauzioni del caso.
4: Paul goes to the meeting, wired for sound.
5: E così Paul va all'appuntamento, ma lo fa con un microfono nascosto addosso, e a fargli da scorta sono alcune nostre colleghe, in incognito, che prendono un tavolo poco distante, in modo da riprendere la scena con una telecamera nascosta dentro una borsa. Il ristorante scelto è una steakhouse, talmente costosa da far girare la testa, nel quartiere di Mayfair. Marsalek è affascinante, come sempre. Parla di un sacco di cose, dice di sapere che i giornalisti sono corrotti, non noi ovviamente, però non offre mai una grossa somma di denaro. È troppo furbo per farlo, ovvio. E poi paga con una carta di credito d'oro massiccio e se ne va. E di nuovo restiamo con questo senso di vuoto. Non abbiamo nulla che possiamo pubblicare. Nessuno che dica chiaramente registrato, c'è un po' di soldi anche per voi. Perché ovviamente non possiamo chiedere una tangente. Sarebbe altrettanto grave. E magari stanno registrando loro, noi. Quindi ci rimane solo questa sensazione fortissima. Sono dei delinquenti. Solo dei delinquenti si comportano così.
4: These guys are crooks. Only crooks behave like this.
0: L'incontro, insomma, è un buco nell'acqua. La speranza di cogliere in fallo Marsalek, offrire una tangente a Paul, è forse ingenua. Il tipo è troppo furbo per cascarci. D'altro canto, provare a prendere l'argomento risulterebbe controproducente. Non si può sapere che la controparte a sua volta stia registrando tutto. E l'audio di un giornalista che sollecita una mazzetta, beh, in mani sbagliate potete capire quali nefaste conseguenze avrebbe. Forse sotto sotto è proprio questo che in realtà cercava di ottenere Marsalek, con quello strano invito a pranzo. Ma è andata male anche a lui. La partita a scacchi è finita senza un vincitore. Paul e Dan rimangono con l'amaro in bocca, perché sì, lo hanno capito chiaramente che questa azienda è un'organizzazione criminale, ma da qui ad avere le prove per metterlo nero su bianco ce ne passa. Un risultato, comunque, quel pranzo potrebbe averlo portato, pensa Paul.
4: Murphy starts to try and cultivate Marsalek as a source.
5: Murphy prova a coltivarsi Marsalek come fonte. Voglio dire, perché no? Sai, se vuoi delle storie da pubblicare sui giornali, di solito non sono le persone tutte d'un pezzo, oneste fino al midollo, a passartele.
4: Narrow people who tend to give them to you.
0: Insomma, se non posso incastrarlo, pensa Paul, perché non servirmene? Jan Marsalek, d'altra parte, è un bandito. L'identikit ideale per far parte della sua cerchia di fonti riservate. E così, a quel pranzo, ne seguono altri.
2: I had three lunches in total with Jan Marsalek.
3: Ho pranzato tre volte in tutto con Jan Marsalek. E devo dire che è incredibilmente affascinante. Però sai, non mi ha mai convinto davvero, perché sapevamo fin dall'inizio che c'era qualcosa che non andava in Wirecard. Sapevamo che c'era qualcosa che non tornava, però allo stesso tempo era un personaggio davvero intrigante. Si capiva che aveva dei lati un po' fuori di testa, un po' stravaganti, anche solo da come parlava. Sapevamo che aveva contatti in Russia, ma all'epoca non sapevamo esattamente di che tipo, e sapevamo che era vicino al fondatore di Telegram, l'app di messaggistica, ma non conoscevamo l'effettiva portata di quel legame.
0: Jan Marsalek è una personalità intrigante, a cui non mancano i lati oscuri, soprattutto per quelle connessioni con Mosca ancora piuttosto difficili da decifrare. Ma sono curiosità destinate a restare tali, perché non ci sono nuovi elementi. Fuori è calma piatta. L'acrimonia del caso Zatarra sembra un ricordo passato. Anche perché, in fondo, è Wirecard ad aver vinto la battaglia. Basta guardare il prezzo delle azioni, che si sono riprese e corrono a ritmi forsennati in borsa. In definitiva, i pranzi di Paul Murphy con Jan Marsalek sono un segnale che, almeno per il momento, l'ascia di guerra è sotterrata. Ma poi accade qualcosa.
4: So it's about September-October 2018. And I had sort of given up on Wirecard.
5: Siamo intorno a settembre-ottobre del 2018. A quel punto avevo praticamente mollato il caso Wirecard da un po'. Il titolo continuava a salire in borsa. Wirecard entra nel DAX, l'indice delle 30 aziende tedesche più grandi e prestigiose. E valeva, 20 miliardi di euro, forse di più. In quel periodo stavo per entrare nel team investigativo del Financial Times. E Wirecard era abbastanza in alto nella mia lista delle cose da riprendere in mano. Ma in quel momento non è che avessi chissà quale scoop. Solo, sai, in redazione si scherzava che quella era la mia balena bianca. L'avevo inseguita così a lungo, come il capitano Acab. E poi un giorno, dal nulla, mi arriva questa mail. Mi chiedevano, ti interesserebbe occuparti di illeciti in una società finanziaria?
0: L'email arriva da molto, molto lontano. Non da Londra, non da Monaco, dove ha sede Wirecard, ma da Singapore. E salta fuori che a spedirla è una signora che si chiama Evelyn. Il primo scambio è interlocutorio. La donna non sa fino a che punto esporsi con lui. Poi, a un certo punto, scrive:
4: You've got to talk to my son.
5: Devi parlare con mio figlio.
0: Dan è molto curioso. Le regole di ingaggio concordate sono per un incontro di persona. Ma Singapore non è proprio dietro l'angolo, soprattutto per un incontro interlocutorio. E così decide di rivolgersi alla collega Stefania Palma.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Dan, inizialmente l'avevo conosciuto giocando a calcetto a Londra con lui, con l'FT. È stata un'ottima connessione da avere, perché una volta a Singapore, insomma, già ci conoscevamo. Lui mi ha chiamato, mi ha spiegato e dato comunque il contesto più generale di Wirecard.
0: Come avete sentito, Stefania è italiana, ma da diversi anni vive e lavora a latitudini decisamente distanti dal nostro paese. Oggi è corrispondente da Washington per il Financial Times, ma fino a qualche anno fa faceva base, per l'appunto, a Singapore. Ed è questo il motivo per cui entra a far parte di questa storia. È lei la persona incaricata a prendere i contatti con la fonte.
7: Il primissimo incontro avviene nell'aeroporto di Singapore ed ero solo io, non mi dimenticherò mai questa giornata. Ero in viaggio per l'Australia, stavo per partire per l'Australia per lavoro da Singapore e decidiamo di incontrarci per la primissima volta all'aeroporto. E anche sempre c'è ansia, diciamo, da entrambe le parti, perché ovviamente da parte mia non hai idea assolutamente di chi si presenterà, con cosa, quali siano veramente le loro volontà, le loro intenzioni. Quindi decidiamo comunque di incontrarci in un posto molto pubblico, quindi questo bar all'aeroporto di Singapore.
0: È in questa occasione che Stefania fa la conoscenza con un personaggio che si rivelerà fondamentale per gli esiti di questa storia. Lui è il nostro whistleblower, come si dice, la nostra gola profonda. Il suo nome è Pav Gill, di professione avvocato, con un trascorso decisamente problematico negli uffici di Singapore di Wirecard.
4: And it turns out what happened was...
8: E alla fine si scopre che il problema era questo. È difficile sembrare un'azienda seria se non assumi gente seria. Wirecard era cresciuta così tanto che si era trovata costretta ad assumere un responsabile legale per tutta l'area Asia-Pacifico a Singapore, che era la sua sede regionale. E così arriva questo tizio, Pav Gill.
4: So this guy, Pav Gill, turns up.
0: È la fine del 2017 quando Pav Gill viene assunto alla sede di Singapore di Wirecard. Il suo è un ruolo di responsabilità, addetto al controllo delle procedure interne.
8: Pensa di entrare in una tech company super innovativa e in piena espansione. Ma appena mette piede dentro, capisce che la realtà è un po' diversa da come se l'aspettava. Si ritrova coinvolto in una marea di attività strane. Tante piccole aziende che sembrano operare con mentalità da piccolo imprenditore. Poi, a un certo punto, inizia a sospettare che ci siano delle vere e proprie frodi in corso nel team finanziario. Qualcuno lo contatta e gli racconta di una persona che, letteralmente, teneva ai colleghi dei corsi di falso in bilancio, con tanto di lavagna.
4: Someone was literally teaching them how to cook the books on the whiteboard.
0: Bene, qui occorre chiarire meglio il contesto. Se Singapore, ovvero la sede in cui lavora Pav, è così importante, è perché è una sorta di centrale di controllo delle operazioni nell'area Asia-Pacifico di Wirecard. Qui, infatti, l'azienda ha costruito gran parte della sua espansione e lo ha fatto acquistando tante piccole società di pagamenti titolari di licenza a operare nei vari mercati dell'area. Lo scambio sulla carta è semplice. Wirecard offre la tecnologia e la rete. Loro danno in cambio una fetta delle commissioni. Ma c'è qualcosa di poco chiaro nei rapporti con queste società partner. Pav, dicevamo, è il responsabile legale. Se qualcosa non torna, è lui a rispondere. E così decide, di concerto con un altro collega, di agire.
4: So they launch this investigation, bring in outside lawyers.
8: Scatta un'indagine interna in cui sono coinvolti degli avvocati esterni. In poco tempo saltano fuori prove che almeno tre persone del team finanziario rubavano soldi e falsificavano documenti. Trovano persino evidenze che €1 milione stia per sparire da un giorno all'altro dai conti della società. A quel punto capiscono che devono avvisare la sede centrale. Contattano la Germania, mandano una presentazione al board con tutto quello che hanno scoperto. Ma invece di sospendere qualcuno, non succede niente. E in breve tempo è proprio il nostro avvocato a ritrovarsi messo alla porta.
4: And pretty soon it's our lawyer who finds himself forced out.
0: Ci risiamo, di nuovo un accusatore che finisce per diventare accusato, solo che questa volta si tratta di un interno, il responsabile legale che la stessa azienda aveva assunto per darsi un'area di rispettabilità, un professionista la cui unica colpa è stata semplicemente quella di fare il suo lavoro. Per questo motivo si è visto far fuori, come un fastidioso ficcanaso.
4: And they give him a choice.
8: Gli danno una scelta, o se ne va in silenzio o viene licenziato. E lui giustamente dice: ok, mi dimetto.
5: Ed è lì che Wirecard fa quello che poi si rivelerà un errore fatale. Gli danno tempo fino alla fine della settimana. Così, la mattina dopo, si presenta con un hard disk e si fa una copia di tutto, l'intera indagine. Tutte le email dei sospetti, tutto quanto. Solo che lui non sa cosa farsene. Non pensa di potersi rivolgere alla polizia. Wirecard ha l'abitudine di inventarsi di tutto. Cosa si sarebbero inventati su di lui? E poi, lui è un avvocato. La polizia potrebbe anche chiedergli perché sta consegnando documenti sensibili e protetti dal segreto legale.
4: Legally privileged information.
0: Ed è qui che entra in gioco sua madre.
4: But his mother,
5: sua madre, che aveva lavorato anche lei nella finanza, non ci sta a vedere trattare suo figlio così. L'ha cresciuto da sola. Ha cacciato di casa il marito alcolizzato e gli ha insegnato a fare la cosa giusta. Ma poi vede Marcus Brown che si pavoneggia sul palco come se fosse un genio della finanza e pensa, devo fare qualcosa. Quindi contatta me e mi dice, devi parlare con mio figlio. E quando lui lo scopre, la sua reazione è tipo, mamma, ma cosa hai combinato?
4: Oh my God, mom, what have you done?
7: E ora, è ovvio che c'è sempre, credo, dalla parte del whistleblower, un'enorme paura, perché ovviamente già stai gestendo una situazione scomoda con la compagnia che hai lasciato. In più, vuoi esporti con dei giornalisti potenzialmente per comunque descrivere una storia completamente esplosiva. E quindi sì, condivido, insomma, all'inizio sicuramente era un po' più titubante, con un po' più di ansia e ci sta.
0: Alla fine però Pav Gill, il nostro whistleblower, la gola profonda del caso Wirecard, rompe gli indugi e accetta di parlare con Stefania. Lo fa, come dicevamo, in un anonimo bar dell'aeroporto di Singapore.
7: Si presenta con sua madre, che in realtà è interessante come dinamica, perché lei rimane comunque una figura importante che l'ha spinto molto a in realtà dichiarare tutte queste informazioni. Hanno un rapporto molto stretto e quindi insomma ci prendiamo questo caffè e lui inizia a descrivere tutto ciò che ha visto, la sua esperienza, e siamo rimasti lì per ore, cioè al punto che ho quasi perso l'aereo per andare a Sydney. Ovviamente non aveva portato nessuna prova con sé, diciamo, era una prima introduzione come incontro, però mi ricordo chiaramente che ho iniziato a pensare, beh, se tutto questo è vero e se veramente hai documenti che dice di avere, qui siamo letteralmente su una miniera d'oro ed è incredibile, e in più la storia è molto più grande di ciò che si fosse pensato all'inizio. Io praticamente lascio il primo incontro, chiamo Dan immediatamente, che poi tra l'altro stavo per salire sull'aereo, è stato tutto molto molto tesa come situazione. Gli ho dato un primo resoconto, poi appena ci siamo potuti organizzare, te l'ha detto, ok, devo venire assolutamente a Singapore per incontrarlo di persona.
5: E così prendo un volo per Singapore per andare a parlarci, ed è stato assurdo. Per la prima volta avevo qualcuno che, dall'interno, mi mostrava realmente la situazione. Non è più guardare da fuori e fare supposizioni, è ecco cosa sta succedendo davvero.
4: This is what is actually going on.
7: Abbiamo trascorso, mi sembra, credo tre giorni più o meno, parlando con Pav, che ci ha veramente descritto e disegnato quasi una mappa intera di tutto ciò che avesse visto lui, di tutte le pratiche anche interne potenzialmente problematiche. Più passava il tempo e più io e Dan ci dicevamo, ok, tutto questo è pazzesco, ma alla fine di tutto questo incontro ci serve comunque ci servono prove concrete, quindi devi anche ovviamente cercare di trovare un equilibrio dove vuoi continuare ovviamente uno scambio, ma anche non spingere troppo per poi ovviamente per questo scambio poi fondamentale dei documenti. Alla fine, per fortuna, credo proprio che Pav sia stato convinto, e quindi alla fine di questi 3-4 giorni decide di darci tutto il materiale.
4: It was an internal report written by this law firm, and at the top
5: era un report interno scritto da uno studio legale, e in cima c'era scritto strettamente confidenziale, vietato farne copie. Se sei un giornalista, appena leggi queste parole capisci subito che hai tra le mani qualcosa di grosso. E man mano che leggo iniziano a saltar fuori certe parole: falsificazione, furto, roba così. E a quel punto penso, ok, ci siamo davvero.
4: And it's like, oh my gosh, this is it.
7: Mi ricordo il primo impatto quando abbiamo iniziato un attimo ad analizzare il tutto, era poi una quantità di documenti incredibile e quindi insomma ci siamo detti ok, questo ovviamente è un progetto a lungo termine, e da lì poi è partita la seconda fase, diciamo, che è ovviamente il chiudersi in ufficio, analizzare, cercare di capire vari patterns, varie dinamiche.
0: Il materiale è esplosivo. Giga su giga di documenti, email e verbali top secret. L'intera inchiesta interna sul falso in bilancio portata avanti dalla sede di Singapore. Ci sono i bonifici con cui il denaro viene fatto circolare tra le varie scatole cinesi dell'organigramma societario in modo da dare l'impressione falsata che i bilanci siano sempre floridi. E mille altri trucchi contabili, messi in atto, badate bene, non da qualche melamarcia interessata ad arricchirsi ai danni dell'azienda, come in buona fede credeva Pav, ma in maniera sistematica, con il benestare dei più alti vertici della casa madre, del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato Marcus Brown e soprattutto del suo spiccia faccende di fiducia, l'onnipresente Jan Marsalek, il potentissimo numero due dell'azienda con lobby dello spionaggio. Ora non resta che copiare il contenuto dell'hard disk e riportare tutto a Londra, con le dovute cautele.
4: He hands over all of these documents and I take it back to London on.
5: Mi consegna tutti questi documenti e io li porto a Londra su un portatile speciale. Non si può collegare a internet. Ogni sera doveva finire in cassaforte. Eravamo terrorizzati dagli hacker.
4: Because we're so worried about the hackers.
9: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
10: Benvenuti a Smart City. Quello delle capsule intelligenti è un filone in forte sviluppo negli ultimi anni su cui la ricerca medica punta per aprire delle nuove prospettive, soprattutto nella cura dell'apparato digerente. C'è tutto un armamentario in via di sviluppo, capsule che una volta ingerite permettono di eseguire in modo non invasivo una gastroscopia, quindi con delle telecamere vere e proprie a bordo, oppure capsule per monitorare vari parametri chimici lungo il tragitto, capsule che trasportano i fari e li rilasciano nel punto giusto del sistema digerente, o addirittura, come nel caso di questa sera, una capsula ingeribile capace di trasformarsi all'interno del corpo umano in una specie di cerotto, individuare un'ulcera intestinale e aderire a quest'ulcera con l'obiettivo naturalmente di aiutarne la guarigione. Ne parliamo con Carmelo De Maria, che è professore di bioingegneria all'Università di Pisa, che ha sviluppato questo oggetto insieme a dei colleghi dell'Università di Firenze e dell'Università di Perugia all'interno del progetto Prometheus, finanziato, lo ricordo, con fondi PRIN del 2022, di cui appunto questa capsula rappresenta uno dei risultati più rilevanti. Benvenuto, benvenuto a Smart City, De Maria.
11: Buonasera, buonasera a tutti, grazie mille di questa introduzione.
10: Allora, la capsula nasce all'interno di un progetto che ha esplorato varie applicazioni di quella che voi chiamate stampa 4D. Partiamo da qui.
11: Allora, la stampa 4D è un processo di produzione di oggetti che sfrutta le potenzialità della stampa 3D, che ci consente di costruire degli oggetti di forme tridimensionali senza limiti di fantasia, e utilizza dei materiali chiamati intelligenti, o meglio ancora responsivi, in grado di percepire e cambiare la loro forma, la loro funzione a seconda dell'ambiente che li circonda. Ecco, combinando queste due tecnologie siamo in grado di costruire degli oggetti che evolvono nel tempo, e quindi la quarta dimensione è appunto il tempo, l'evoluzione di questi oggetti che vengono proprio programmati a svolgere delle funzioni particolari, come ad esempio quella di curare il corpo umano.
10: Ecco, in questo caso voi stampate un oggetto che è una specie di origami, no?
11: Esattamente, un origami chiuso, quindi noi stampiamo un origami chiuso, quindi questa capsula che una volta ingerita è in grado di attraversare tutto l'ambiente acido dello stomaco.
10: Senza essere digerita, evidentemente, proseguire.
11: Esattamente. Una volta giunto nell'intestino in cui le condizioni ambientali cambiano, cambia il pH, questa capsula si scioglie e dispiega questo cerotto che è caratterizzato...
10: Quindi è come se l'origami si tornasse a essere un foglio, no? Diciamo
11: esattamente,
10: così.
11: Perfettamente. Mm-hmm. E grazie ai biomateriali con cui ho costruito questo oggetto, i biomateriali naturali, opportunamente modificati, ingegnerizzati per riconoscere la presenza di un'ulcera sanguinante, perché le piastrine presenti nel sangue liberano delle sostanze in grado di essere captate da questo cerotto, aderisce a questa ferita, interrompe il sanguinamento e la cosa principale favorisce la rigenerazione della mucosa e quindi la riparazione e la rigenerazione del tessuto e quindi la sua guarigione.
10: A che punto siete? Quali sono i prossimi sviluppi del vostro lavoro?
11: Allora, in questo momento stiamo da un lato proseguendo con la sperimentazione di laboratorio per andare a capire esattamente le forze di adesione di questo cerotto alla ferita attraverso sia modelli in vitro sia modelli in vivo, quindi su animale.
10: Modelli su animale.
11: Contemporaneamente però c'è tutta una nuova branca di questo progetto che riguarda gli aspetti di comunicazione wireless della cerotto una volta che viene...
10: Volete aggiungere un'antenna sostanzialmente a questo cerotto?
11: Esattamente,
10: diciamo così.
11: Non un'antenna qualunque, un'antenna anch'essa stampata 3D con biomateriali anch'essi naturali, certo. Quindi che non danno nessun problema a livello di reazioni,
10: chiaro,
11: dell'organismo.
10: Per poterci parlare e sapere che cosa?
11: Per sapere in questo momento che ha aderito, cioè la sua presenza, la sua assenza per noi è un'informazione importante per poter ad esempio capire attraverso questo parametro se è presente lì, se si sta degradando una volta che ha aderito, quindi capire in qualche modo indirettamente il processo di guarigione.
10: Ma voi sareste pronti per la sperimentazione sull'uomo?
11: E ci sono ancora da mettere a punto alcune cose, quindi non prevediamo prima dei prossimi 4-5 anni di poter raggiungere questo traguardo.
10: Beh, allora in bocca al lupo Carmelo De Maria e datevi da fare.
11: Crepi lupo e grazie mille.
10: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata, a presto, buona serata.
6: Niente più bello che tornare a casa.

0: 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Sono le 23.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Migranti sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Chiude contrastata Wall Street, Dow Jones più 0,12%. Atletica e nuoto ricche di soddisfazioni per l'Italia, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti. Buonasera da Sergio Nava, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Secondo la Spagna, l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce in ogni caso l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. Il ministro degli esteri spagnolo Albares avverte che chiunque entri in modo irregolare sarà rimpatriato, e Bruxelles continua a mediare e assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio al giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto i 15 milioni di barili giornalieri. Scontro sul giornalista e conduttore di Report Ranucci. Il giorno dopo l'arresto di La Vitola, il leader leghista Salvini attacca e chiede che Report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Il conduttore replica sui social: lui vuole la mia sospensione. Chiude contrastata Wall Street, Dow Jones che avanza dello 0,12%, il Nasdaq cede lo 0,04%, l'S&P 500 guadagna lo 0,07%. Maxi alleanza tra Nvidia e i big della finanza globale per finanziare infrastrutture di intelligenza artificiale. Il colosso dei semiconduttori annuncia una partnership strategica con 6 tra i maggiori player di Wall Street, con l'obiettivo di mobilitare oltre 500 miliardi di dollari. E siamo allo sport con un'ultima ora. Purtroppo è sfumata la medaglia d'oro per Marcel Jacobs, che si è infortunato pochi minuti fa nella finale dei 100 metri degli europei di atletica a Birmingham. Il due volte campione continentale si è fermato 40 metri dopo l'uscita dei blocchi per un problema muscolare. Questo mentre Nadia Batocletti si è confermata regina del mezzo fondo, l'azzurra ha vinto agli europei la medaglia d'oro nei 5.000 metri, terza Nicole Maiori. E per il nuoto Nicolo Martinenghi è medaglia d'oro nei 100 run agli europei di Parigi. Simona Quadarella si è confermata invece senza rivali in Europa negli 800 stile libero. A Parigi la romana ha vinto il suo quarto oro continentale consecutivo, è un record nella disciplina. 23 e 3 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna a mezzanotte.

Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. I tour sono quasi sempre lo specchio di quanto avviene all'interno di un gruppo. È in quella sfilza di date che i rapporti si rafforzano o scoppiano. Occhio all'incredibile scazzottata tra i componenti dei Cure. Da qui si parte, c'è la mia pagina Facebook e Instagram, l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Hey you! Eccoli Cure.

Hey You e Cure da Kiss Me Kiss Me Kiss Me, il doppio album dell'87 tra i dischi che in assoluto preferisco del gruppo. Spettacolare quando il sax di Paul Thompson entra nel pezzo come una lama, brano dedicato a quelle zie anziane piene di rossetto che quando ti baciano ti lasciano il segno sulle guance e, come racconta il testo, ti dicono ad esempio che assomigli al Natale, dai vieni qui e dammi un bacio. E a proposito di Natale, lo scorso 24 dicembre è scomparso Perry Beaumont, chitarrista e tastierista che per molto tempo ha fatto parte del gruppo di cui di recente si è tornati a parlare perché proprio all'inizio di febbraio i Cure hanno vinto i primi due Grammy della loro carriera per l'ultimo album Songs of a Lost World e per il single Alone. Nel frattempo Robert Smith ha curato alcuni eventi benefici, ha messo in piedi alcune collaborazioni ed è stato anche annunciato il prossimo tour del gruppo che il 14 giugno suonerà a Firenze Rocks. Al momento è l'unica data italiana confermata. E a proposito di tour, ce n'è uno in particolare che ha marchiato a fuoco la storia di Cure e che Smith non dimenticherà mai. E adesso che entri il Back Back.

0: Incorporated in Philadelphia.
1: Bach Bachel, Bass Lexter Ensemble, progetto del produttore DJ di base in Germania ad Hannover, Bach Bach, che attenzione, non è un minuscolo esserino voracissimo, non è neanche il rumore dello stomaco in tilt del Chiap, cioè Alessandro Chiappini in regia, e non è nemmeno un mostro polare, è un gioco, sarebbe la nostra cavallina in versione americana e inglese, sicuramente una roba un po' boomer e anche pre-boomer. Poi torno ai Cure, intanto per chi non ne ha mai sentito parlare, diciamo che la versione anglosassone è molto più fisica della nostra, è a squadre, c'è questa prima squadra che forma una fila di persone piegate una dietro l'altra, appunto i cavallini, con gli avversari che a turno saltano sopra cercando di far crollare con il peso chi sta sotto. Quando tutti sono saltati, se la base ha retto passa lei a saltare, se è crollata resta sotto, se chi salta cade vince la base. Buck buck non significa nulla, in particolare è una specie di filastrocca che durante i salti uno urla, tipo salta cavallo, la versione italiana è più agile e individuale, salti sulla persona che fa la cavallina, se sbagli o tocchi chi sta sotto vai al posto suo. Quella squadra è comunque a volte anche da noi si faceva, e adesso che abbiamo ripassato le regole, il buck buck o la singola si può fare tutte le mattine prima di entrare in classe o al lavoro, anche nei condomini non sarebbe male. Se anche i Cure avessero fatto il buck buck forse si sarebbero scaricati per bene. Invece nell'82 succede l'ira di Dio, in particolare durante il tour per promuovere l'album Pornography, un periodo quello in cui, come i fan sanno molto bene, la band ha rischiato davvero di disintegrarsi tra abusi di sostanze varie e soprattutto una lite furibonda per un conto al bar. Mercy, Dylan Chambers, dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
0: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 12 agosto. Pressione stabile sull'Italia, giornata con condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su gran parte dei settori, soltanto su Alpi, Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna, scarica l'app di ilmeteo.it.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Soul Groove 66, New Cobras, progetto australiano di cui fanno parte anche Jake Mason, organista dei Cooking on Three Burners, e René Geyer, voce molto nota in Australia. Il pezzo è stato scritto da Pier Baroni, scomparso nel 2021, ed è anche un omaggio allo stesso autore che dal 2003 è stato al cuore della radiofonia di Melbourne con un programma zeppo di soul in cui ha promosso una sfilza di nomi, tra cui anche i Bamboos. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, torno al tour dei Cure di cui sopra dell'82, quello per promuovere l'album Pornography, momento assolutamente critico nella storia della band, e lì il gruppo poteva finire sul serio. I tour del resto sono quasi sempre lo specchio di quanto avviene, come detto, all'interno di un gruppo. È lì che i rapporti si rafforzano o scoppiano. Per i Cure vale la seconda. C'è questa intervista di Robert Smith alla rivista Rolling Stone che dice tutto. Durante Pornography la band stava cadendo a pezzi per colpa di alcol e droghe, io ero quasi sempre cotto. Alcune canzoni le abbiamo registrate nei bagni per rendere questa sensazione orribile, bagni che erano sporchi e squallidi. C'è una foto mia seduto su un water vestito mentre cerco di mettere insieme pezzi di testi di canzoni, è una foto tragica. Musica, testi delle canzoni, rapporti interpersonali e scenografia del tour rifletteranno questi stati d'animo, e in concerto magari qualcuno li ha visti al tempo, era tutto molto scuro e spoglio. Dal vivo sembrava di stare seduti in un club o in un pub con un enorme specchio dietro il bancone del bar, e proprio in un locale simile scoppierà il caos. Rose Beats, The People.

People, un brano del DJ e produttore inglese Roast Beats con la voce di Greg Blackman. Questa è una versione remixata da X-Ray Ted. The People, le persone, che erano abbastanza sconcertate dall'umore ultra dark dell'album Pornography, pietra miliare del suono gotico che comunque arriverà all'ottavo posto in classifica in Inghilterra e dal tenore dei concerti, tanto che non è che in tutte le date ci fosse il pianone. E tutto questo fino alla scazzottata mostruosa del 22 maggio 1982 a Strasburgo in Francia. Finito il concerto, Robert Smith e il bassista Simon Gallup vanno a bere in un locale e per un conto non pagato scoppia il caos. In The Cure, Ten Imaginary Years, testo sacro sulla storia del gruppo, Gallup racconta che stava per andarsene dal locale quando un tipo gli si era avvicinato dicendo: "Guarda che non hai pagato quello che ti sei bevuto". Pensava fossi Robert Smith. Ero cotto, il tipo mi porta al bar e Robert arriva per vedere cosa stava succedendo. L'ho preso a pugni, lui ha risposto e abbiamo iniziato a litigare. Sempre nello stesso libro, Smith ricorda che ero al primo piano di questo locale quando sono saliti e mi hanno detto che c'era un problema al piano di sotto. Simon era così agitato che nessuno riusciva a parlargli. Urlava contro il tipo al bancone, un ragazzino che stava quasi per piangere. Gallup da solo non si sarebbe mai comportato così, ma intorno c'erano tutte persone che lavoravano per noi e si stava comportando come pensava che un rocker dovesse comportarsi. Non voleva pagare quello che aveva bevuto perché pensava che anche io non stessi pagando. Gli ho detto di stare zitto e mi ha dato un pugno. Era la prima volta che mi attaccava davvero e partita una rissa enorme. Jarvis Hamby, quartetto inglese guidato dallo stesso Hamby, 99 Steps to the Sun. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Coca-Cola, Saint Paul and the Broken Bones, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Certo, a proposito di quello che si diceva, non sono stati né il piatto né la bibita del titolo la causa scatenante della lite tra Robert Smith, leader dei Cure, e il bassista Simon Gallup, la storica scazzottata che nel 1982 avrebbe potuto stendere per sempre il gruppo. E qui entra in scena il padre di Robert Smith, dopo la lite appunto nel locale di Strasburgo di cui sopra la voce dei Cure aveva preso un taxi, era tornato in albergo, aveva recuperato il passaporto nella stanza del tour manager ed era salito sul primo aereo. Partenza alle 6:30 di mattina, 4 ore dopo era a Londra. Aveva anche lasciato un biglietto scrivendo che non sarebbe tornato. A quel punto pure Gallup se ne va via in aereo, supponendo che, avendolo fatto Smith, poteva farlo anche lui. Pensava fosse una semplice pausa, tipo 3 giorni liberi e poi di nuovo in tour. E invece è quasi l'inizio della fine. Smith arriva a casa e però il padre non lo fa entrare, gli fa un super pezzo dicendogli: hai una responsabilità come persona di spettacolo, la gente ha comprato i biglietti, torna in tour. Coda tra le gambe, sguardo basso, lui e Gallup riprendono l'aereo e 3 giorni dopo suonano in Svizzera, ma non funziona e all'ultima data succede di tutto.

Alone Again, Naturally, il classico di Gilbert O'Sullivan rieseguito da Alain Delmar, traduzione di nuovo da solo, che è quello che sta per succedere a Robert Smith, e non a caso nell'ultima data del tour capita di tutto. Diciamo che l'album Pornography, pinnacolo della fase gotica dei Cure, ha sprigionato tensioni incredibili all'interno della band. C'erano conflitti su quale potesse essere la successiva direzione sonora della band, con Robert Smith ad esempio convinto che il disco fosse piaciuto solo a lui e a nessun altro, e a questo andava aggiunto lo stress del tour e il consumo di sostanze di cui sopra, per cui si arriva all'ultimo concerto molto carichi. Già la serata era partita male, con Smith che in camerino dirà di aver pensato: tra un'ora i Cure non esisteranno più. Poi, prima dell'ultimo pezzo, ha un'idea, decide che questo dovrà essere un addio memorabile e dice al pubblico che per la prima volta durante un concerto dei Cure sarà lui a suonare la batteria. Capirai, Gallup, il bassista, è subito una furia, anche perché deve passare lui alla chitarra, e infatti prende quella di Smith. Lol Tolhurst invece, il batterista, passa al basso. Parte il brano, è tutta un'improvvisazione, e il titolo, guarda un po', è The Cure Are Dead, i Cure sono morti, e parte anche una vertigine di insulti. Alla voce c'è Gary Bidler, roadie della band, grande amico di Simon Gallup, che comincia a cantare: Smith e Tolhurst sono due coglioni, l'unico che vale in questo gruppo è Simon. Al che Smith si ferma, gli tira addosso le bacchette e lo manda a quel paese. Si guardano tutti negli occhi, e per quella incarnazione dei Cure con quel suono e quel nucleo forte a tre è la fine. Michelle, David and the True Tones, Running.

Running, Michelle David and the True Tones, da Soul Woman, l'album appena uscito del gruppo di base in Olanda, tutto finito e tutto di corsa per i Cure, appunto Running, con Simon Gallup che lascerà il gruppo per poi tornare 3 anni dopo e con Robert Smith che nel frattempo metterà in pausa la band e per 2 anni ricomincerà a suonare la chitarra con Siouxsie and the Banshees, e poi di nuovo i Cure insieme, il progressivo addio al suono tormentato del passato, la ricerca di nuovi stili, il forte impatto commerciale, il blocco dello scrittore di Smith e così fino ad oggi. L'ho fatta breve, ma più che i Cure in sé interessava come piccoli, enormi punti critici alla fine possono distruggere intere montagne. Un classico. Mi sono anche rivisto la discografia del gruppo e non sono pochi i singoli che hanno pubblicato, ma vale per tante altre band il formato perfetto, ad esempio abbandonando il mondo Cure per Paul Weller e gli Style Council. C'è questo bel volumone di 800 pagine uscito tempo fa che si intitola Dancing Through the Fire, in primavera arriverà la traduzione italiana, in cui attraverso le dichiarazioni dell'artista, di giornalisti, amici e collaboratori si rifà la storia di Weller solista e dei suoi gruppi Jam e Style Council, e lì ad esempio viene fuori questa attrazione terminale per il 45 giri con Weller che racconta che è sempre stato il mio formato preferito, non volevo la pressione di comporre un album e volevo che ogni singolo fosse diverso dagli altri, con stili sempre differenti. Con gli Style Council è stato un momento molto emozionante, lasciavo tutto quello che avevo fatto con i Jam e ricominciavo da capo, facevo tutto quello che mi veniva in mente, non avrei mai potuto farlo con i Jam. Eccoli gli Style Council.

Have You Ever Had It Blue, gli Style Council, il singolo dell'86, gran pezzo completamente riregistrato e ripensato rispetto alla versione apparsa nella colonna sonora di Absolute Beginners, il film di Julian Temple anche con Bowie tra gli attori, Peaceful, Georgie.

Peaceful Georgie Fame, tra i maggiori organisti inglesi, artista molto amato da Paulwell. E a proposito degli Style Council, qualche puntata fa si era detto dell'edizione speciale di Café Bleu, primo album del gruppo uscita all'inizio di gennaio. All'interno ci sono 91 pezzi, tra cui primi demo, versioni alternative, brani inediti, un'edizione ampliata di Introducing the Style Council, il primo mini LP della band, registrazioni per la BBC in studio e dal vivo e molto altro. Occhio però, perché è successa una cosa incredibile, cioè all'ultimo secondo si sono accorti che due brani in scaletta erano usciti in realtà un anno dopo rispetto a Café Bleu, quindi CD e vinili sono stati subito ritirati e se qualcuno è interessato al supporto fisico se ne riparlerà a maggio. Al momento quindi il cofanetto è disponibile solo in digitale, ma come si fa? Come è possibile una cosa del genere? Torno un istante all'idea del formato 45 giri di cui si diceva, esattamente all'opposto di Well ci sono ad esempio Led Zeppelin, che hanno sempre detestato i singoli. Vedi com'è vario il mondo del rock e del pop. In 10 anni di carriera, dal 69 al 79, hanno pubblicato solo 10 45 giri ufficiali in America e altrove e 0 45 giri ufficiali in Gran Bretagna. Non contano, ma ci sono state anche alcune stampe solo promozionali, ad esempio un pezzo che ha fatto la storia del rock come Stairway to Heaven uscirà esclusivamente in versione promo per le radio in America. Poi con il digitale le cose sono un po' cambiate e nel 2007 si è potuto scaricare il brano in occasione dell'uscita della raccolta Mothership. Come i fan sanno molto bene, per il gruppo contavano solo gli album, considerati veri e propri oggetti sacri e completi in sé, e non volevano che venissero spezzettati attraverso i 45 giri, appunto. E fu una grande battaglia, almeno in America, dove il mercato si nutriva essenzialmente di singoli. Eccoli le Zeppelin, riletti da Bost and Bem.

0: All the Love Led Zeppelin con il trattamento reggae dei due francesi Bost e Beam. Il pezzo ovviamente nella sua versione originale è un esempio emblematico della politica, diciamo, discografica del gruppo. Uscirà come singolo in America e altrove, ma non in Gran Bretagna, o meglio, anche lì uscirà ma non proprio, nel senso che forte della pubblicazione negli Stati Uniti l'etichetta aveva pensato di procedere anche nel Regno Unito, ma non aveva fatto i conti con Peter Grant, il noto manager dei Led Zeppelin, che aveva un contratto blindatissimo secondo cui solo lui poteva decidere cosa far uscire, per cui la casa discografica stampa una prima versione editata a poco più di 3 minuti con Living Loving Made She's Just a Woman sul lato B. Alcune copie verranno distribuite alla stampa e alle radio e più o meno 500 finiranno in un magazzino a Manchester, pronte per essere mandate nei negozi. Viene Grant e blocca tutto per via della clausola di cui sopra. Ovviamente quelle copie sono diventate un classico del collezionismo rock. Solo nel 97 uscirà ufficialmente un nuovo edit di All of the Love su CD singolo per promuovere la ristampa del catalogo della band. Del resto, negli anni 70 Led Zeppelin sono stati al cuore del cosiddetto album oriented rock, in cui il 33 giri, come detto, era al centro del lavoro di un artista. Al gruppo non stava bene che gli album venissero assemblati in modo casuale dalle case discografiche, con la maggior parte delle band che aveva poca voce in capitolo e spesso con pezzi diversi tra edizione inglese, americana o europea, e quindi si erano subito messi di traverso. Jimmy Page, il chitarrista, dirà: ho preteso che il gruppo non si facesse conoscere con i singoli ma con gli album, e chiaramente volevo che ogni 33 giri fosse diverso dal precedente. Quindi vedi, all'opposto di quello che diceva Paul Weller. Quando siamo arrivati al terzo disco, dichiarerà Page, disco che aveva uno stile più acustico, sapevo che la casa discografica si stava domandando: ma dov'è la nuova Hall of the Love? Se me lo avessero chiesto direttamente avrei risposto: se volete quel pezzo lo trovate nel disco precedente. Quindi occhio, chi ha un singolo dei Led Zeppelin a casa lo tratti molto molto bene, c'è dietro un valore e non solo artistico. Hollywood Water Boys.
1: There's a new cat in town, 5'8" tall, rope miss, had a hop for no relation at all. Huge face, cheekbones, knows how to act,

Hollywood, i Water Boys, altro gran pezzo da Life, Death and Dennis Hopper, l'ultimo doppio album del gruppo di Mike Scott. Abbiamo iniziato con i Cure e chiudiamo con loro Why Can I Be You, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Mi raccomando, il podcast a Pio G. Sì, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale.

0: La sospensione di Schengen per Madrid, l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi interrogatorio di garanzia per la vitola. In Colombia si scava tra le macerie dopo il terremoto, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi. Sport, nuoto e atletica, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti agli europei. In primo piano ancora la questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles intanto assicura che la situazione tornerà alla normalità. Sentiamo.
1: Uno scontro continuo con Schengen, sospeso almeno fino a dopo Ferragosto, attacca il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares su Ceuta. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà d'agosto e vediamo.
2: Lezioni da Madrid o da Berlino noi non ne prendiamo. Prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania e poi parliamo del resto.
1: Salvini attacca anche Berlino. Invito gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi, le ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima. I controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. La situazione tornerà alla normalità e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora la vicenda dell'arresto di Walter La Vitola con la richiesta di un passo indietro al conduttore di Report Ranucci. Oggi l'interrogatorio di garanzia di La Vitola.
3: Si terrà stamattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vitola. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche il cellulare e il computer sequestrati al faccendiere al momento del suo arresto. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di accrescerne la popolarità e favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale, finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla RAI la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice: Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora in Medio Oriente il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili. E nel Mar Rosso intanto ha attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita che controlla una parte del paese.
4: Ieri mattina, nelle prime ore della giornata, la marina statunitense ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare, scrive il Wall Street Journal, ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Donald Trump difende la sua strategia nella guerra contro l'Iran, nonostante lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz e chiudere la guerra, o la capacità per decapitare Teheran, dice Trump. La situazione economica dell'Iran, sottolinea, insostenibile, sono il loro banchiere. Per il Pakistan, mediatore tra i due paesi in guerra, Stati Uniti e Iran sono vicini a una sorta di accordo, mentre Teheran puntualizza che un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz non garantirà la riapertura del transito navale. Anche nel Mar Rosso, intanto, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici, 4 i morti. Attacco rivendicato dagli sciiti Houthi filo iraniani. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora in Colombia il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi.
5: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi.

0: c'è disordine durante l'operazione di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente Abelardo de la Espriella e il sindaco di Cali, Alejandro Eder.
1: Unico e esclusivo.
0: Il nostro unico ed esclusivo obiettivo, ha detto il sindaco, è salvare il maggior numero possibile di cittadini. A Cali sono al lavoro 228 soccorritori e più di 1.300 operano in tutte le zone colpite insieme alla Marina e l'Esercito della Colombia.
2: Però lo che più nos preoccupa, sin duda alguna.
0: Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E in chiusura, ampia pagina sportiva con nuoto e atletica. Tante le soddisfazioni ieri per i nostri atleti agli europei. Sentiamo i servizi.
4: Due ori, due bronzi agli europei di nuoto a Parigi. È stato un martedì tutto italiano, impreziosito dalle imprese di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. La romana ha dominato gli 800 stile libero, stabilendo un primato assoluto, perché il suo è il quarto titolo europeo in carriera, una continuità straordinaria, regina del mezzo fondo in vasca lunga. Martinenghi invece si è confermato dopo il successo del 2022 nei 100 rana, e lo ha fatto in una gara tiratissima in cui la sorpresa è stata Simone Cerasuolo, che è partito forte, si è difeso bene e alla fine ha chiuso con la medaglia di bronzo al collo. Bronzo è il metallo anche per Sara Curtis, conquistato nei 100 stile libero, che mai avevano visto un'italiana salire sul podio, e la Curtis è andata a un solo centesimo di secondo dalla medaglia d'argento. L'unica delusione è stata al quarto posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il terzo è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi di secondo. Poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Battocletti centra il bis, Jacobs fallisce il tris. Due medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei, con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina, che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo. Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una fantastica volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a tre posizioni. Finale dei 100 metri a Mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente, è settimo al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. Dopo una partenza non brillante, l'azzurro smette di spingere intorno a metà gara e chiude in un poco significativo 12.26. Un'ora prima era riuscito a vincere agevolmente la semifinale in 10.08, un centesimo più veloce del 10.09 con cui il britannico Romel Glave trionfa in finale. Sesto Citruali in 10.34. Nel lungo Francesco Inzoli salta 8.04 ed è sesto. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Birmingham.
3: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Allora, vi dico una cosa. C'è gente in questo periodo che sta guardando l'Odissea, no? C'è gente che sta guardando l'Odissea non per guardare l'Odissea. La sta guardando per non farsela piacere, che è diverso. C'è gente preparatissima, no? Che entra già con la recensione pronta. Cioè, non ha ancora visto Ulisse e già non sopporta Itaca. Perché ormai abbiamo sviluppato questa meravigliosa convinzione collettiva che al mondo interessi moltissimo sapere cosa pensiamo di tutto. Fatevene una ragione di quello che pensate di un film. Alla maggior parte della gente non gliene frega un cazzo. Abbiate pazienza, fatevene una ragione. Cioè, di quello che pensa Cettina 78, Lord Lucas di sta minchia, non ce ne frega niente. Non rovinateci i sogni. Perché state veramente esagerando. Cioè, esce un film? Dobbiamo dire se ci è piaciuto. Esce una serie? Recensione. Un cantante fa un disco? Sentenza. Uno apre un ristorante? Sì, rapporto qualità-prezzo. Ma chi te l'ha chiesto? Cioè, ma perché? Ma chi sei? Una volta guardavi un film, adesso non lo guardi più, lo valuti. Che è diverso. Una volta uscivi dal cinema e dicevi bello, oppure non mi è piaciuto, basta, fine, stop. Cioè, al massimo lo dicevi alle quattro persone che erano al cinema con te o quelle che incontravi domani così, prendendo caffè in ufficio. Oggi esci e senti il dovere morale di comunicare all'umanità: beh, la fotografia è interessante, però il secondo atto soffre. Ma il secondo atto soffre cosa? Ma te non sai nemmeno dov'è il secondo atto. Sei entrata in sala al primo, sei andata a pisciare al secondo, al terzo stavi già scrivendo che il secondo soffriva. Siamo diventati tutti critici di qualsiasi cosa, tutti criticoni. Criticoni, tutti i registi, tutti i sceneggiatori.
3: Ma io quella scena l'avrei fatta diversamente.
2: Te quella scena l'avresti fatta diversa, ma veramente tu l'avresti fatta diversamente. Tu che alla comunione del tuo nipote hai fatto un video di 17 minuti col pollice davanti all'obiettivo, l'avresti fatta diversamente. Che hai zoomato sulla torta, sembrava The Blair Witch Project, sembrava che la tua cognata ancora vomita quando guarda quel video. Beh, però Christopher Nolan ne deve stare attento, stai attento, no, perché sai, è arrivato Cineclub 74 che ti potrebbe anche rovinare la carriera, Nolan, lo sai? Soprattutto c'è una cosa che ci fa sentire intelligentissimi, dire una cosa che fa schifo, cioè dire che una cosa è bella ci espone perché magari piace a tutti, invece dire che fa cagare ci fa sentire superiori, sai quelli che dicono, ma insomma, sopravvalutato, che parola meravigliosa, sopravvalutato, cioè non devi nemmeno spiegare perché. Michelangelo? Beh, sopravvalutato. Mozart? Beh, commerciale. Dante? Beh, un po' verboso. Omero? Ma carina l'idea. Dai, però secondo me 24 libri sono troppi, eh. Grazie, davvero, glielo diremo. Magari la prossima volta Omero asciuga. Grazie del commento. Il punto è che abbiamo confuso il gusto con la competenza. Hai tutto il diritto di dire non mi piace, ci mancherebbe. Ma non mi piace racconta qualcosa di te. Fa schifo, pretende di raccontare qualcosa dell'opera. Ed è una differenza gigantesca. Perché magari quella cosa non parla a te, magari non sei tu il destinatario, magari non è il tuo momento, oppure magari fa veramente schifo, può succedere, ma c'è una possibilità che ormai prendiamo pochissimo in considerazione, che non abbiamo capito niente, che non abbiamo capito niente e non lo diciamo più. Basta dire non ho capito, è bellissimo, frase umile, apre una porta. Invece abbiamo sostituito il non ho capito con è una merda. Così la porta la chiudiamo e ci sentiamo pure intelligenti. E forse il problema non riguarda il cinema, riguarda il modo in cui guardiamo tutto. Non contempliamo più, commentiamo, non ascoltiamo ma reagiamo. Non incontriamo un'opera, la interroghiamo come se dovesse dimostrarci di meritare il nostro tempo. Guardiamo un quadro e dopo 4 secondi abbiamo già deciso. Ascoltiamo una canzone mentre rispondiamo a WhatsApp. Vediamo un film con il telefono in mano e poi scriviamo non mi ha coinvolto, ma dai. Mentre Ulisse cercava di tornare a Itaca, ti stavi guardando quanto costa un B&B a Formentera, porca miseria. Forse dovremmo recuperare una cosa antichissima, cioè stare davanti a qualcosa senza avere immediatamente un'opinione. Guardare, ascoltare, lasciarsi sorprendere, perfino annoiarsi. E poi magari pensarci un attimo, perché non tutto quello che vediamo deve diventare contenuto per dimostrare agli altri quanto caspita siamo intelligenti. A volte possiamo semplicemente guardare un film, pensa te. E sapete una cosa ancora più rivoluzionaria? Può perfino piacerci, senza doverci vergognare perché ci è piaciuto, perché forse siamo diventati così bravi a trovare difetti delle cose che abbiamo dimenticato quanto sia bello lasciarsi incantare. E tra uno che davanti a un'opera dice che merda, e uno che rimane zitto con gli occhi spalancati perché per qualche minuto si è dimenticato perfino di se stesso, io ormai so chi dei due vorrei essere. Qualcuno dirà, beh, parli te, minchia, hai fatto Natale a Miami, hai fatto Fuga di cervelli, hai fatto dei film di merda. Sì, ma di merda di nuovo l'hai aggiunto tu, anche perché Ulisse ci ha messo 10 anni a tornare a casa e noi non riusciamo più a stare 2 ore senza tornare noi stessi. Questo è Come stai? Sono le 18:10, 800 24 0024. Benvenuti.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Cioè, uno scrive Mario, mi scrive rilassati. No, Mario, no. Ti giuro, io se vedo un'altra recensione di uno che mi dice che l'Odissea fa cagare, io non lo so po'. È bellissimo, un film meraviglioso. Andatela a vedere. Oggi parleremo del giudizio. Questo è Come stai? E non rispondete tutto bene. Questa non è una radio da ascoltare, questa è una radio che ti ascolta. 800 24 00 24, ditemi come state, non rispondete tutto bene. 331 57 55 721 per i vostri vocali WhatsApp, ma anche per scriverci dei messaggi. Vi do un altro numero: 349 238 6666. In redazione c'è Michele Laserre, Cristina Lunghi, in regia c'è Valeria Bernardi. Noi siamo al top assoluto, perché devo dire la verità, da oggi sono in diretta. Io sono riuscito a arrivare da Catania con l'Etna che eruttava, e non vi faccio i rutti dell'Etna. Ieri ho fatto uno spettacolo meraviglioso, grazie ancora a tutta la Sicilia. E parliamo del giudizio, parlo ancora un po' io, poi dopo mi apro a voi, però parlo ancora un po' io. Oggi vi voglio tenere compagnia, sono bello gasato. Vai Vale, cambiamo mood, che vado ancora un po' con qualche riflessione. 18:12, vi dico delle cose e poi voi rompetemi pure le scatole. 800 24 00 24, c'è Cristina, vi accoglierà. Allora ragazzi, io parto a parlare del giudizio non solo sull'Odissea, che secondo me è un film meraviglioso e che state rovinando tutti. È un film che comunque, caspita, è tanta roba davvero, è un film stupendo. Il giudizio ormai è su qualsiasi cosa, è anche il giudizio sulla vita stessa. I bambini non hanno tanti giudizi, i bambini intanto hanno questa cosa che si chiama amor fati, che è un concetto nicciano che vuol dire amore per il destino, amore per... sì, amore per il fato, amore per quello che arriverà. Noi non abbiamo più tanto amore per quello che arriverà. Desiderare che nulla sia diverso, amare quello che c'è. Una volta io ho chiesto a un bambino: cosa fai nella vita? Lui ha risposto: mi diverto. E gli ho detto: ma ti diverti a fare cosa? E lui: a vivere, si divertiva a vivere. Questo qua, la nostra tracotanza ci porta ormai a giudicare la vita, perché la vita è troppo importante, capito, per essere giudicata. Però noi lo facciamo uguale, giudichiamo la vita, giudichiamo l'amore, giudichiamo Dio. A volte noi giudichiamo anche Dio. Pensate che, altro che Ulisse che sfidava gli dèi, siamo noi Ulisse che stiamo sfidando gli dèi, e pecchiamo spesso di hubris, quella tracotanza che ci fa davvero essere giudicanti nei confronti di tutti. Ma d'altronde le cose importanti non possono essere belle o brutte. La vita è bella anche quando non è bella. Ci avete mai pensato? Dio, la vita, l'amore sono delle energie molto più alte della bellezza. Aggettivare Dio, aggettivare l'amore, aggettivare la vita sono sciocchezze. Bello è un film o non lo è? È un libro o non lo è? Quanto è sgradevole quando senti dire che un neonato è brutto. Di solito si sente in imbarazzo anche chi lo dice, no? La vita non si giudica, l'amore non si giudica. Ma poi perché devo giudicare qualcosa che non giudica me? La vita non giudica me, così come l'amore non giudica noi. L'amore è come il sole che cade su tutti e non fa distinguo. Non è che il sole dice: oggi splendo solo per chi è ricco o splendo per chi si è comportato bene. No, non è così. Bello o brutto sono giudizi che si possono lasciare proprio agli altri ogni tanto. Basta, di mi piace, di non mi piace, di così. Ecco, ad esempio, anche proprio la trasmissione, questa trasmissione si chiama Come stai? Quando uno dice bene, tutto bene, è un giudizio bene. Dove c'è giudizio, c'è l'ego. Il giudizio è molto importante per chi non ha obiettivi. Il giudizio è molto importante per chi non ha obiettivi. C'è qualcuno che ti indica accusandoti di quello che sei. Perché quando indichi qualcuno, ci sono tre dita che puntano verso di te. Se io ti do dello scemo, un dito punta verso di te, ma tre puntano verso di me. Fateci caso. Se qualcuno vi vede magari un po' più magro, dice: come sei dimagrito? Ecco, quella persona è una persona che dà molta importanza al peso, magari ha avuto problemi di peso. Se qualcuno vi dice: ah, ti sei comprato una macchina nuova, bella, beh, chissà quanto costa, ecco, magari è qualcuno che, se andate bene a cercare, ha problemi col denaro. Il giudizio degli altri racconta gli altri, non te. Sono sempre le persone senza obiettivi a giudicare quello che fai. Chi è impegnato a fare, a realizzare, non perde tempo col giudizio. Se ti vesti bene diranno che ostenti, se ti vesti in modo semplice penseranno che sei povero. Se metti su qualche chilo penseranno che ti sei lasciato andare. Se perdi peso penseranno che ti sei ammalato. Se guadagni tanti soldi penseranno che sei arrogante. Se sei in difficoltà e fatichi a stare dietro agli altri, ti diranno che sei pigro. Se tu vai in giro con una busta di cacca e c'è scritto sopra il mio nome, non mi riguarda. È roba tua, non sono io. Se c'è sopra il mio nome e tu semini questa cacca come se fossero giudizi, non vuol dire che questa cosa mi riguardi. Perché se uno lancia una palla di merda, io la schivo e le mani sporche di merda ce l'ha chi l'ha lanciata. Non importa quello che fai, le persone avranno sempre qualcosa da dire. Non permettere alle parole degli altri di rubare chi sei. Ci sono persone che parlano solo per esprimere dissenso. Se tu esprimi assenso esisti meno. Se una cosa ti piace fai più fatica a dirla sui social. Il giudizio per me conta. Il vostro giudizio ad esempio conta. Questa trasmissione che sta andando in onda su Radio 24 alle 18:16, qualcuno a volte mi dice che non è gradita, qualcuno a volte mi dice che è gradita, ma io non apprezzo che mi dice che è bella, apprezzo che mi dice grazie. Pensate come sono cambiati anche i miei di giudizi su me stesso, sul mio ego, no? Pensate che io ho studiato anche qualcosa di teologia e a un certo punto Gesù diceva: amate i vostri amici. Io amo chi detesta questa trasmissione, perché chi mi pone un ostacolo è davvero colui che mi sta insegnando qualcosa, perché il mio nemico è il mio maestro e gli voglio bene e gli offrirò anche una grande possibilità in più con una trasmissione ancora più complessa, ancora più sbagliata, in un periodo sbagliato in cui bisognerebbe parlare di leggerezza. Invece vado giù pesante, pesantissimo, perché se a un nemico gli sorridi le cose sono due: o si sbriciola o comincia ad amarti. In ogni caso tu hai trovato la strada. L'amore non è trovare la persona giusta, ma l'amore è diventare una persona giusta. Autostima non è dirsi sono i migliori, non è neanche credere di riuscire in tutto. Quella è insicurezza travestita da forza. La vera autostima è dire: qualsiasi cosa succeda io starò bene, fallisco, imparo, perdo, mi rialzo, vengo rifiutato, il mio valore non cambia. Questo è il vero valore interiore. Non si basa sull'ego, si basa su una relazione stabile con te stesso e non arriva da fuori, non arriva dai risultati, arriva da dentro, deriva da quella parte di te che sa che non deve essere perfetto per valere. Quella voce che ti sussurra che anche se oggi va tutto storto, io resto con me. Ecco una grande cosa che ho imparato. Cosa significa fiducia in se stessi? Non la certezza del successo, ma la certezza di esserci sempre per te. Questa come stai, amici? Abbiamo già Claudio da Pisa, Stefano da Roma, Gino, ancora da Pisa, caspita, come siete belli. 800 24 0024, sono qui per ascoltarvi. 331 57 55 721. C'è qualcuno tra di voi che vuole essere Robin per caso? Tante volte, eh?

come stai oggi, farei fatica a rispondere. Giorni in cui respiriamo e altri che, come funamboli, cerchiamo di rimanere in equilibrio. Io e mio marito Carlo ci teniamo stretti, ma il cuore mio, di mamma, è lacerato dalla sofferenza. Ci sono giorni in cui mi sento proprio distrutta dalle fatiche. Abbiamo paura, qualche volta sì, noi sbagliamo, litighiamo e cerchiamo di ricominciare ogni giorno, ma restiamo, ci prendiamo cura gli uni degli altri anche quando non sappiamo più bene come

0: Ehi amico, come stai? Ti chiamo amico perché mi ritrovo moltissimo nelle cose che dici e nelle cose che fai. Veramente mi complimento con te perché sei un ragazzone stracolmo di sensibilità. Questa cosa arriva tutta. Complimenti di cuore. Come stai? Dovremmo imparare intanto a dare il vero valore al significato delle parole. Come stai? Significa chiedere a qualcuno come stai e quindi magari concentrarci anche sulla risposta. Invece poco ci interessa perché viviamo in un mondo in cui l'egoismo alla fine vince su tutto.
1: Ciao Paolo, sono Daniela. Volevo ringraziarti per il grande compito che stai svolgendo, che a mio avviso è quello di risvegliare tutte quelle anime che in questi anni si sono addormentate. Grazie ancora, grazie per farci sentire vivi ogni giorno. Un abbraccio.
2: Ma che carino. Nessuno vuole essere Robin, Daniela, ma per te, se vuoi, sono chiunque. Grazie infinite. 18 e 22, Radio 24, io sono Paolo Ruffini, questo è Come Stai, adesso c'è Claudio da Pisa. Claudio, come stai?
3: Oh, intanto scusami se c'ho fiatone.
2: Ma scherzi.
3: Perché allora, sono stato operato di cuore, ho 82 anni, e mi hanno mandato su un po' di spesa, per cui ho dovuto fare due cose.
2: Dimmi.
3: Stare a ascoltare il telefono per poter parlare con te,
2: sì.
3: e nel contempo prendere la roba.
2: Che cosa hai fatto ora, di spesa, Claudio? Cosa hai preso per stasera?
3: Ora mi metto a sedere.
2: Bravo, ma cosa hai preso? Senti, raccontami un po' la tua spesa.
3: Allora, intanto ti voglio dire che sono di Livorno.
2: Ah, vedi?
3: Perché io abito. Abito, a parte che ora è chiusa, sono a Pisa perché mi sono operato.
2: Sì.
3: Sono solo. E il Viale della Libertà, davanti a Villa Fabbricotti.
2: Boh, davanti a Villa Fabbricotti, ma c'è sempre il cinema all'aperto, sì.
3: Sì.
2: Senti, ma dimmi la tua spesa, Claudio, voglio sapere la tua spesa, dammi un brivido.
3: Ho preso.
2: Vai.
3: Vino.
2: Bravo.
3: Solamente due cose che, siccome pesano, me l'hanno portate.
2: Sì.
3: Perché vino e acqua.
2: Bravo, i liquidi, acqua, sì. E vino.
3: No. Acqua e vino.
2: Quanti anni hai? 82?
3: Sì.
2: Boia,
3: sì, ma ti volevo dire.
2: Dimmi, Claudio, dimmi. Sì, bello.
3: Va bene, sono a sedere.
2: Bene.
3: Ascolta.
2: Dimmi.
3: Io ho collaborato, a parte lavorato sul porto.
2: Sì.
3: Ma ho collaborato per tanti anni con diversi corriere.
2: Sì.
3: E poi ho fatto tanti, facevo spettacoli. E lo conosci il Teatro Vertigo?
2: Boia, Enzina Conte, Marco e Enzina Conte, li conosco.
3: Bravo Marco Conte.
2: Ma dimmi cosa mi volevi dire, che c'ho un monte di gente in linea, scusami.
3: Ti volevo dire, io non riesco più a tornare a Livorno perché non ce la faccio. Mi tocca rimanere a Pisa, da qui vedo l'Arno. E basta.
2: E non ci torna. No, se stai bene lì, guarda, stai lì, scusa.
3: Questo appello e mi vuole aiutare, io sono qui da solo.
2: Vuoi tornare a Livorno? Ma magari sai.
3: Devo per forza, ma non ce la faccio.
2: Intanto col pensiero ti ci faccio tornare io. Se vuoi ti racconto qualcosa, uno stornello. Ti racconto quella. Cosa ti posso raccontare? Unci, bevi di meno ponci, guardami unci, riconosco più, una cosa del genere?
3: Te la racconto io, velocissima.
2: Vai, velocissima.
3: Livorno,
2: sì.
3: Comincia sul lungomare,
2: sì.
3: E finisce sul lungomare. Tutto il resto è noi.
2: Bello Claudio, ti abbraccio a bestia, un bacione grande.
3: Comincia sulle rive del cerchio e finisce sulle rive dello scolmatore. Tutto il resto è merda.
2: Claudio, ti abbraccio fortissimo e abbracciamo tutta Pisa. Siamo per la pace del mondo, però dei ragazzi, è così. Lasciateci la nostra livornesità. Un bacio grande, Claudio, grazie a bestia, viva la topa. Allora, ci abbiamo Giuseppe Lavenia, il mio amico Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, psicologo. Come mai siamo così affezionati dai giudizi e dal consenso dal consenso altrui, Giuseppe, come mai? Come mai? Anche perché, diciamoci la verità, è talmente bello non piacere a qualcuno. Io per esempio ho una che mi scrive continuamente, che mi rompe i coglioni, si chiama Eleonora, no? Che mi scrive continuamente, dice che Pippo, che sono un cocainomane. Ma io penso, se dovessi piacere a una che mi scrive queste cose, io mi preoccuperei. Cioè, io mi preoccuperei se un cannibale venisse a casa mia dicendo che ci torna a mangiare, no? Perché vogliamo così tanto consenso?
4: Beh, noi abbiamo, siamo esseri sociali e abbiamo bisogno anche del consenso. Naturalmente non abbiamo per forza necessità di avere costantemente approvazione. Forse ci siamo abituati a cercarla costantemente. Noi non viviamo più l'esperienza. I social hanno amplificato questo processo, questo bisogno costante di conferma, di apparire, di essere visti. Invece la cosa più rivoluzionaria probabilmente è quella di essere presenti e guardarsi da fuori. Ecco Paolo, forse dovremmo ritornare a guardarci per un momento da fuori, dall'esterno, senza aspettarci nulla dagli altri. Poi è chiaro che l'approvazione serve anche, insomma, avere un riconoscimento della nostra identità da parte degli altri. Tu hai fatto una premessa molto molto bella, molto molto forte, mi è piaciuto tanto quello che hai detto e sono pienamente concorde. Penso però che stia cambiando un po' tutto con l'avvento della tecnologia, no? I social sono uno strumento, io dico, di distruttivo di massa o di distrazione di massa, perché vince la parola chi attacca di più, certo. Vince chi giudica di più. E guarda, c'è anche uno studio interessante che dice che quasi tutti i commenti negativi all'interno di un post, o già una frase negativa all'interno di un post, dà un numero quasi doppio di click. E questo ci dovrebbe far comprendere.
2: A volte basta aggiungere una vocale, che è la E in fondo alla parola social, e farne un uso sociale, come fai te, come faccio io. Anzi, il tuo profilo come si chiama? Che c'è un sacco di contenuti interessanti, Giuse.
4: Il dottore del benessere digitale.
2: Il dottore del benessere digitale, andatela a cercare perché ci sono un sacco di contenuti molto utili. Sentiamo Stefano da Roma. Stefano, come stai?
5: Benone.
2: Dai. Che mi vuoi dire? Che mi vuoi dire? Che mi vuoi dire? Ormai siamo tutti critici d'arte, allenatore, medici.
5: No, è una cosa che detesto, odio, l'ho sempre detto, ma l'ho preso per un deficiente, chiaramente.
2: Perché?
5: Ma perché sì, no, siamo partiti, che io mi ricordi, siamo partiti da, ti ricordi Azzurra, Admiral's Cup, che erano tutti skipper.
2: Sì.
5: Cioè, la mattina arrivavi in ufficio,
2: Stampata,
5: tutti skipper erano diventati, poi vabbè, tutti allenatori, tutti medici.
2: Tutti medici, tutti esperti di epidemie, di virus, di vaccini, ovvio,
5: tutti registi.
2: Certo. Ma come mai, allora, secondo te, Stefano? Perché ci abbiamo voglia di rompere i coglioni o perché secondo te è proprio un'esigenza di voler affermare il proprio ego?
5: No, ci abbiamo voglia di andare contro, perché andare a favore significherebbe capire qualcosa di quello che si sta dicendo. Siccome non ci si capisce una minchia, parti col no.
2: Capito,
5: dico così. No,
2: sei subito critica. più interessante. Stefano, ti abbraccio a bestia, ti mando un bacio enorme, grazie di stare con noi, stai con noi quanto vuoi, ti voglio bene. Ciao Ste. Carla da Rimini, Carla, come stai?
6: Hola Paolo,
2: bella
6: sentirti.
2: Piacere mio, ma amore
6: io
2: mio.
6: Vado in giro con la radio e sento te. Madonna. Se sono a casa sento Radio 24 normalmente tutto il giorno. È un po' difficile per me dire che, insomma. Come stai? Sto al mattino, sto al pomeriggio, sto alla sera.
2: Questo è un bello stato. Stare è un bello stato. Volevi dirci qualcosa sul giudizio, poi, perché mi devo fermare che ho la borsa.
6: Allora, sul giudizio, il giudizio per me è che l'Odissea a me piace in tutte le salse. Mi piacciono tutte le Odissee. Oh. Mi piacciono tutte perché io ho studiato l'Odissea, ho studiato l'Eneide, ho studiato l'Iliade, ho visto quei luoghi, sono meravigliosi. E Ulisse penso che sia l'uomo, come dire, di quelli che ha saputo stare, lui è stato veramente.
2: Ulisse è stato veramente, è tanta
6: è
2: roba.
6: È stato veramente, perché è stato 20 anni e ha conosciuto e forse ha sofferto, forse è stato astutissimo, forse è stato più bravo di altri, però lui è stato. Quindi io non ho nessun giudizio sul Odissea. In questi giorni sto guardando quella del 68, penso
2: boia.
6: Un po' a tu, manco
2: tanta roba, Bella, anche quella era tanta roba. Senti Carla, ti abbraccio forte, continua a seguirci quando vuoi, ti voglio
6: grazie
2: benissimo, un bacio
6: Paolo,
2: enorme, buona serata.
6: Buona serata.
7: Come stai?
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
9: Insomma, io sono una persona molto sgradevole. Adoro l'idea di essere sgradevole. Ma la adoro perché non c'è altra soluzione per sopportare un tipo di società così non sgradevole, ma ossessiva, di cattivo odore. Non c'è altra soluzione. Allora, questa è l'unica soluzione, ma bella però, Tu pensa che ha tutto trovato rimedio. Per esempio, si invecchia? Hanno tutte paura di invecchiare, povere cocche. Ma se sapessero, più si invecchia e più si spalanca una porta meravigliosa, enorme, dove dietro c'è di tutto, ed è la libertà.
2: La libertà, la libertà. Sono le 18.35, questa era Laura Betti, meravigliosa. Adoro l'idea di essere sgradevole. Pensate che in la libertà uno deve a volte esagerare per poter essere sgradevole. Allora, io vi voglio far sentire una cosa molto forte. Per te è la 5 la clip, Vale. È una cosa molto forte. 800 24 00 24, 331 57 55 721, il numero WhatsApp. Se no ce n'ho un altro, 349 238 6666. Allora, vi faccio sentire questo pezzo, siamo in collegamento. Giuseppe, ci sei? Giuseppe Lavegna, ci sei? Sì, sì, penso di sì, ci stai ascoltando, ti vedo frizzato ma ci dovresti essere. Allora, vi faccio ascoltare una clip che dura un po', però ve la faccio ascoltare tutta. Sono 1:41 di un Dustin Hoffman meraviglioso, un film di Bob Fosse che si intitola Lenny, che è il film biografico del 74 appunto di Bob Fosse, incentrato sulla vita tumultuosa e tragica del celebre provocatorio cabarettista statunitense Lenny Bruce. Sentite qua.
10: C'è qualche lurido negro qui stasera? Volete accendere le luci, per favore, e i camerieri e le cameriere possono smettere di servire per un momento? Grazie, grazie, grazie. E spegnete i riflettori. Allora, che cosa ha detto? C'è qualche lurido negro qui stasera? Io so che ce n'è uno perché lo vedo lavorare laggiù. Vediamo. Ecco là, due luridi negri. E fra quei due negri c'è un giudio usuraio. E là c'è un altro giudio, due usurai e tre luridi negri. E c'è anche uno spaghetti, giusto? Oh, ecco un altro spaghetti. E ecco là un greco traditore. E poi un paio di spagnoli unti. E anche tre ubriaconi irlandesi vestiti bene. E poi c'è un tipo nero, nero, nero, moro, brutto. Un lurido negro. Ho tre usurai qui. Qualcuno dice cinque usurai, siamo a cinque usurai. Qualcuno dice sei spaghetti, ho sei spaghetti. Qualcuno dice sette negri, siamo a sette negri. Aggiudicato. Io passo con sette luridi negri, sei spaghetti, cinque ubriaconi irlandesi, quattro greci traditori e tre usurai. Stavi per spaccarmi la faccia, vero? E con questo siamo arrivati al punto. E cioè che è la repressione di una parola quella che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti. Se il presidente Kennedy apparisse in televisione e dicesse, vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto. E se continuasse a dire negro, negro, negro, negro, negro, negro, e tutti i negri che vede, moro, moro, moro, moro, moro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, finché negro non significa niente, mai più. Allora non vedreste più piangere un bambino di colore di 6 anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro.
2: Lenny Bruce in un film di Bob Fosse. Questo era Dustin Hoffman, o meglio, Dustin Hoffman è il corpo di Dustin Hoffman, ma la voce meravigliosa che avete sentito è quella di un doppiatore che si chiamava Gigi Proietti, che non era solo un doppiatore ovviamente, ma era un artista straordinario e un poeta che ci manca tanto. Senti, Giuseppe Lavenia, cosa ne pensi di questa riflessione di Lenny Bruce? Il potere delle parole, si depotenziano le parole se si usano?
4: Sì, in realtà sì, secondo me i social ci potrebbero dare una grandissima mano. Il problema è che per usare bene le parole bisogna essere anche intelligenti. Noi diamo spesso per scontato che chi scrive è intelligente, invece sappiamo che molto spesso chi scrive, ahimè, fa anche difficoltà a volte a comprendere i testi che sta commentando. Secondo me, sai Paolo, dovremmo fare un grandissimo cambiamento. Mi sono segnato alcune cose mentre vi ascoltavo, perché noi abbiamo, forse facciamo un errore, noi chiediamo sempre se ti è piaciuto un film, faccio l'esempio, ti è piaciuta quella cosa. Forse dovremmo iniziare a fare qualcosa di differente, in modo da permettere all'altro in realtà di fare esperienza prima di emettere il famoso verdetto che emetterà a prescindere, e quindi fare una domanda diversa: che cosa ti è rimasto? Ok? C'è qualcosa che non hai capito? Cioè provare in realtà a stimolare un'esperienza vera, critica, perché poi dobbiamo stare attenti anche a non far passare il concetto che esprimere un parere, un pensiero, un'opinione sia sbagliato, no, perché attraverso l'opinione si cresce. Ovvio. Il tema è tutto quello che hai portato tu e quello invece del giudizio. Invece, però, se noi iniziamo a togliere la parola, o meglio ancora la domanda, non facciamo più la domanda ti è piaciuto, ma cosa ti è rimasto di quell'esperienza, forse facciamo un gesto rivoluzionario, potrà servire anche tantissimo ai nostri ragazzi, anche che emozione ti ha suscitato, perché poi lì comprendi veramente se sono andati in profondità e sono andati a fondo. Sicuramente utilizzare le parole è qualcosa di fantastico, perché ci permette di sdoganare anche cose, anche le parole critiche, in maniera più importante.
2: Gino, come stai? Gino,
11: tocca a me?
2: Sì, vai!
11: Ehi, ciao, come sto? Bene, diciamo bene, solo per il fatto di essere qui sto bene.
2: Mi fa piacere. Senti, te come li vedi i social, Gino?
11: Allora, io infatti volevo intervenire su questa cosa qui. Secondo me i social non andrebbero proprio usati, perché è una realtà che non è reale. Non so, non simolo, però è così. E i social non vengono usati, non servono a niente, è una cosa inutile, capito? Io ho 62 anni, quindi ho vissuto anche senza social. Sono grandi, per carità, però è tutto finto.
2: Ma scusami, il problema sai cos'è? Io penso questo, Gino, cioè è sempre un discorso di responsabilità, no? Cioè te quando vai al ristorante, potenzialmente su 50 coperti hai 50 armi, perché te a tavola ti trovi uno strumento che potrebbe uccidere oppure tagliare un filetto o affettare una polpetta, che è un coltello. Cioè tutto fa quello che tu hai come responsabilità dell'utilizzo di qualcosa, capito? Il problema non è dei social, il problema siamo noi, cioè siamo noi come esseri umani sociali. Cioè il concetto è: Aristotele, tornando in vita, continuerebbe a dire che l'uomo è un animale sociale o direbbe che l'uomo è un animale sui social? Questo è il concetto.
11: Allora vabbè, no, l'idea l'ho capito, quello che dici, sono d'accordo. Allora io ti invito chi ascolta a un'analisi marxiana, perché nel
2: vai,
11: caso per
2: buttala. Vai, l'analisi marziana, cazzo, vai.
11: Il mercato crea queste condizioni, anzi no, neanche il mercato, è il capitale che crea le condizioni.
2: È il capitalismo, io qui ti volevo, Gino, ma da dove chiami? Dimmi di preciso da dove chiami, qui uno mi ha scritto allora, Davide, ma io, cos'è, Radio Lucca? Di dove sei?
11: Allora io sto a Santa Croce, però...
2: A Santa Croce sull'Arnaccio, Gino, sei un grande, ti voglio bene ma devo dare spazio agli altri. Ti voglio benissimo, grazie.
11: Come pensateci a questa cosa qui?
2: Perché è colpa del capitalismo, te dici?
11: No, crea le condizioni perché ci sia, come ha detto te, le cose dipende come si adoperano, ma se io non ho gli strumenti per comprendere quello che faccio, sono schiavo di queste cose. Ha detto bene, io ti sono d'accordissimo. Ma gli strumenti a me non me li danno, perché il capitale ha necessità di me
5: che perpetuo questo stato di cose.
2: Lo so.
5: Vabbè, e questo secondo me, ovviamente, è la mia idea.
2: Ma perché i social ti fanno comprare, no? Tu l'hai visto, Fight Club, c'è un argomento importantissimo. Se te ricevi una cosa gratis a casa tua, vuol dire che il prodotto sei te, Gino. Il prodotto sei te. Lo vuoi capire che sei te quello che stanno vendendo? I tuoi dati, i cazzi tuoi, è questo quello che stanno vendendo. Però sei contento di essere merce per le grandi multinazionali mondiali? Sinceramente.
5: Ma certo che no, io sono contento.
2: Però di la verità, vivo. Sei scontento o in fondo un pochino ti importa una sega? Sincero, eh?
5: Io dico che sono scontento invece, perché io, vabbè, lasciamo perdere tutte le cose. Io non, a me questo stato di cose non mi va bene, però dici che fai, butti via tutto. No, ci sono cose che mi vanno bene e cose che non mi vanno bene. Però
2: bisogna stare al mondo. T'abbraccio, Gino, t'abbraccio, un bacione grande. Allora,
5: ciao bello.
2: Vi racconto una cosa, visto che siamo partiti dall'Odissea, poi c'è Gian Lorenzo, Luigi da Monza, Guerrino da Padova, madonna, stasera siete scatenati. Però vi racconto una cosa su Christopher Nolan. Parlavamo dell'Odissea, parlavamo dei social, sentite qua. Il regista più moderno del mondo non ha nemmeno uno smartphone. Avete sentito bene? Christopher Nolan non ha nemmeno uno smartphone. Da bambino girava cortometraggi con la Super 8 di suo padre. Per anni ha realizzato video aziendali per pagarsi il sogno del cinema. Il suo primo film, Following, costò $6,000 e fu girato in un weekend con amici e con attori. Con amici che facevano gli attori, insomma. Poi arrivò Memento, un film raccontato al contrario che cambiò per sempre il modo di vivere il tempo al cinema. Da quel momento prese una decisione insolita. Non avrebbe mai più spiegato il finale dei suoi film, mai. Poi Batman, che trasformò i cinecomic, non più supereroi da fumetto, ma uomini pieni di paura, dubbi e contraddizioni. Poi Oppenheimer e poi naturalmente Tenet. Anzi, prima Tenet e poi Oppenheimer. Però invece di usare la CGI, comprò un Boeing 747 per Tenet, un Boeing dismesso, e lo fece schiantare contro un hangar. Era tutto vero, gli effetti speciali suoi sono veri. Da 15 anni il mondo discute sul finale di Inception e lui continua a dire che la trottola non è la vera domanda è perché continuiamo a guardarla, dice lui. Quindi mentre Hollywood inseguiva lo streaming, lui va nella direzione opposta, attacca la scelta di distribuire film online, lascia la Warner Bros. Per difendere il cinema in sala. Cavolo, il paradosso è questo: il regista che realizza i film più complessi del mondo non usa uno smartphone, non ha email e scrive su un computer senza internet. I copioni li consegna di persona, li stampa in rosso e nero per renderli difficili da copiare e sul set bandisce cellulari per evitare distrazioni. Questo è Christopher Nolan, regista dell'Odissea, che probabilmente non è uno che deve stare sul pezzo o deve essere moderno per poter essere un artista. Ci ascoltiamo un attimino una canzoncina. Nel frattempo ci sono un po' di vostri WhatsApp che sono arrivati al 331 5755 721, 349 238 6666. Questa è Messi, vada là, fu anche il DJ, tanta roba, eh? You know I-

0: piacerebbe rispondere alla tua domanda, come stare. Mi sento sola, ma non c'è molto di più in tutta la mia vita. E quindi non so come può essere, insomma, come posso partecipare a questa, alla tua diretta.
1: Grazie per questo spazio che dedichi a chiedere come stai nell'affrontare i problemi della depressione, che io conosco benissimo. L'ho conosciuta in maniera pesante per 10 anni, e anche a volte con pensieri poco felici. Spesso a causa sempre dei trascorsi con la mia famiglia.
2: Cioè Federico Sandretti, Federico, dai, non diciamo il cognome, ma insomma Federico, che mi dice: ma guarda che io tante cose che tu metti poi come contributi, come clip, poi io le sento sui social. Ma certo Federico, ma certo. Ma non solo, io ti posso dire che io social li uso a bestia. Se tu vai a vedere le mie storie da stamattina, ne ho messe una valanga. Io ho 2 milioni e 600 mila follower su Instagram, 1 milione su TikTok e 3 milioni e qualcosa su Facebook. Cioè io non ti sto demonizzando to cure qualcosa, eh. Ci mancherebbe altro. Ti sto soltanto dicendo che forse non siamo ancora pronti per avere una responsabilità sociale. Figurati se siamo pronti per avere una responsabilità sui social. Luigi da Monza, Luigi, come stai?
3: Come sto? Non sto bene, però mi volevo ricollegare a quello che dicevi tu dell'inizio, tra la differenza tra il non mi piace e il brutto.
2: Sì.
3: Io niente, ho sempre cercato appunto di dire, di mettere questa differenza tra quello che secondo me non era bello, comunque non mi piaceva, e ho evitato di sparare subito giudizi. Il risultato è che mi ritrovo tuttora a non avere persone con le quali posso condividere queste cose.
2: Perché mi dici questo?
3: Perché devi far parte di una scuola di pensiero.
2: Dimmi una cosa, scusami, per te impopolare, che ti ha isolato un po' come giudizio. Cioè, tu,
3: diciamo,
2: cioè, dimmi.
3: Ma diciamo, per dire, vabbè, io sono un appassionato di un certo tipo di sport, soprattutto uno sport e soprattutto di meccanica, e quindi io sono dell'idea di, per fare certe cose bisogna conoscere, bisogna entrare nella tecnica di queste cose. Mentre invece mi trovo tutte persone che utilizzano questi mezzi, utilizzano queste attrezzature senza sapere come in realtà funzionano.
2: Okay.
3: E spesso e volentieri mi trovo a sentirmi dire: tu sei, ma no, ma tu sei pazzo,
2: sei un integralista, sei un talebano. Ma che sport è?
3: Diciamo,
2: che sport è, Luigi?
3: Forse, motociclismo.
2: Allora, ti faccio
3: imposto.
2: Dare una lettura dal professor Lavenia. Dottor Lavenia, cosa vuoi dire a Luigi da Monza? Sentito, cioè lui ci sta dicendo che lui ad esempio ha una visione impopolare su certe cose. Io ho visto proprio recentemente, proprio sui social, una clip di Michela Murgia che ci manca e che ricordava di quanto fosse importante a volte essere impopolare. Però Luigi dice: io con quest'idea che ho a volte mi ritrovo solo e senza amici. Cosa gli possiamo dire?
4: Beh, intanto gli posso mostrare tanta vicinanza. Prova a pensare che io sono uno psicologo e tutti sono un po' psicologi oggi tutti commentano di psicologia anche quando non lo sono, quindi comprendo benissimo. Dall'altro lato io penso che a volte le persone che mettono da parte qualcuno fanno i bulli, no? Perché poi la prima forma di bullismo è l'esclusione, e vuol dire che accanto a noi non abbiamo le persone giuste. Poi è chiaro, se siamo troppo rigidi il rischio è di come dire, che gli altri possano non accettare la nostra rigidità, ma su questo bisogna lavorare. Ma rispetto a quello che ho sentito, rispetto al tecnicismo, comprendo che chi vuole parlare di motociclismo magari non vuol parlare nel tecnico, ma vuole semplicemente commentare. Però ecco, direi che gli esprimo molta vicinanza, perché per esempio nella nostra professione oggi chiunque pensa di poter dire la sua su argomenti che poi anche qui quelli psicologici sono in realtà, o quelli sulla salute mentale, certo, sono molto molto tecnici, e certo, quindi bisogna, come dire, cercare la giusta misura.
2: La giusta misura. Luigi, ti abbraccio fortissimo, continua a seguirci quando vuoi. Io ho trovato adesso insieme a Valeria e Michele il pezzo di Michela Murgia che vi rammentavo e ve lo faccio sentire subito, eccolo qua.
5: Posso lasciarvi un'eredità? Disobbedite, quando disobbedite, rompete la regola. Non fatevi mai dire che non sta bene quello che vi fa stare bene. Quello che vi fa stare bene sta bene sempre. Se non sta bene a loro, è un problema loro. Pagate il prezzo di essere impopolari, di sentirvi dare delle stronze, di sentirvi dare delle streghe. Perché quello che si guadagna è infinitamente di maggior valore. E, come dire, dovete piacervi, non compiacere.
2: Guerrino da Padova, Guerrino, come stai alle 18:54?
6: Allora, volevo dire due cose.
2: Vai.
6: Allora, punto uno, siamo diventati, non lo so, un popolo di voyeuristi.
2: Perché?
6: Secondo me. Perché altrimenti i social non avrebbero tutta questa popolarità, secondo me.
2: Ci piace spiare dalla serratura, ma quelli che ci stanno simpatici, o forse ci piace spiare dalla serratura di più quelli che ci stanno antipatici?
6: Ci piace spiare.
2: E la seconda cosa, Guerrino, cos'è?
6: La cosa che diceva la Murgia.
2: Sì.
6: Allora, io sono stufo da essere una persona che fa ciò che fa star bene agli altri.
2: Non ho capito, te sei stufo di essere una persona che
6: fa stare bene
2: ciò che fa stare bene gli altri.
6: Il mio progetto di vita piacerebbe essere io. Il mio progetto di vita, a settembre faccio 47 anni, avrò il diritto
2: di mandare a cagare un po' di gente. Fallo. Penso che sia legittimo. Sì. Dottore, te cosa dici? Cioè, non è terribile fare sempre felici gli altri, scusami. È terribile, no? È una condanna.
4: È l'inizio dell'infelicità, no? Dobbiamo affrontare le nostre paure. Bisogna chiedersi perché non lo stiamo facendo, forse. Perché non dobbiamo aspettarci che siano gli altri che cambino. Dobbiamo essere noi a attivare il cambiamento. E il cambiamento molto spesso ci fa paura. Noi siamo degli strani esseri viventi. In natura tutto si trasforma, tutto è in movimento. Ma in realtà poi noi siamo... Gli esseri umani hanno una paura incredibile di cambiare. Io vedo storie difficilissime, meccanismi difficilissimi all'interno di contesti familiari, in terapia, mi chiedo spesso, ma come fanno a stare tutti così? E allora lì comprendo bene quanto è difficile attuare un cambiamento e quanto paura abbiamo del cambiamento.
2: Hai detto bene, non siamo tutto scorre.
4: Esseri umani, esatto.
2: Tutto scorre.
4: Non siamo esseri umani coraggiosi, il coraggio in natura non esiste.
2: Il coraggio in natura non esiste, coraggio. Sentite, io volevo sentire Gian Lorenzo da Brescia prima di dare la linea al GR, se no lo devo tenere troppo sospeso. Gian Lorenzo, come stai?
7: Sì, ciao, galleggio.
2: Bravo, galleggi ma in profondità o in superficie?
7: No, il naso è sempre fuori, riesco a respirare.
2: Bravissimo. Dimmi veloce che ho il GR sul groppone.
7: Ma guarda, una considerazione di questi giorni dove il personale nel luogo di lavoro dove lavoro è ridotto e mi ritrovo a rivalutare dei giudizi che ho dato su queste persone quando in realtà il team è al completo e
2: bellissimo,
7: quindi hai a che fare con tempi, ritmi più stressanti, più forsennati, sei anche più egoista, qui invece è tutto più dilatato e ti ritrovi a dire cazzo, ho sbagliato.
2: Bellissima riflessione, Gian Lorenzo.
7: Non è quella che ho visto, o non è solo quella che ho visto negli altri mesi.
2: Ora che c'è poca gente, che c'è poca gente in ufficio, hai modo di conoscere quelle persone che tu magari avevi giudicato male. È la stessa cosa che io vivo su Milano. Milano deserta mi dà modo di conoscere la città. Forse noi abbiamo troppe nuvole, troppa nebbia che ci mette davanti alle persone e alle cose e alle idee che noi vorremmo giudicare. Gian Lorenzo, t'abbraccio a bestia. Dimmi.
7: Troppo veloce andiamo.
2: Troppo veloce, lo so. Godetevi questa serata, amici, non abbiate paura, è la frase anche più ripetuta nella Bibbia, ripetuta 365 volte nella Bibbia. Io saluto Giuseppe Lavenia, ciao Giuse, grazie, ti voglio bene.
4: Anch'io, grazie a voi.
2: Grazie di cuore per essere stato con noi. Vuoi chiudere con qualcosa? Vuoi dirci qualcosa prima di andartene su tutto quello che abbiamo sentito? Ci abbiamo pochi secondi.
4: Ma stai facendo qualcosa di rivoluzionario, perché portare questi temi in radio è qualcosa di importante, e il benessere psicologico e la salute mentale sono i temi che dovrebbero essere trattati di più e con più attenzione. Io quindi ti ringrazio veramente.
2: Grazie a te, Giuseppe. Domani ci vediamo alle 18, siamo ancora in diretta, dalle 18 alle 19.30 come tutti i giorni con Come Stai. Domani avremo un ospite particolare, avremo uno psicologo, ma di 10 anni, si chiama Nicolas Ori, fa con me il babysitter, sarà in linea con voi, è in diretta con voi e potrete farvi restituire il punto.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi interrogatorio di garanzia per la vitola. In Colombia si scava tra le macerie dopo il terremoto, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi. Sport, nuoto e atletica, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti agli europei. In primo piano ancora la questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles intanto assicura che la situazione tornerà alla normalità. Sentiamo.
2: Uno scontro continuo con Schengen, sospeso almeno fino a dopo Ferragosto, attacca il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez su Ceuta. L'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì di probabile risposta a interessi di parte ed esigenze elettorali interne. A replicare il vice premier Matteo Salvini. Diversi servizi segreti dicono che l'allarme a Ceuta non è finito. Arriviamo alla metà d'agosto e vediamo.
3: Lezioni da Madrid o da Berlino noi non ne prendiamo. Prima sistemassero i problemi in Spagna e in Germania e poi parliamo del resto.
2: Salvini attacca anche Berlino. Invito gli amici tedeschi a riportarsi in patria tutte le navi, le ONG tedesche che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Da parte di Bruxelles si tenta di placare il clima. I controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. La situazione tornerà alla normalità e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì al comitato Schengen. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la vicenda dell'arresto di Walter Lavitola con la richiesta di un passo indietro al conduttore di Report Ranucci. Oggi l'interrogatorio di garanzia di Lavitola.
4: Si terrà stamattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola. Al vaglio degli inquirenti in queste ore ci sono anche il cellulare e il computer sequestrati al faccendiere al momento del suo arresto. Per la procura di Roma è lui il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo era quello di accrescerne la popolarità e favorirne un ingresso in politica. Dalle indagini al momento non sono emersi elementi che lascino pensare ad un accordo fra i due. Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio politico-mediatico, afferma il legale del giornalista. Ad intervenire è anche il leader della Lega Salvini, secondo il quale, finché non verrà fatta chiarezza, chi è coinvolto in questa vicenda dovrebbe prendersi una pausa. Sta chiedendo alla Rai la mia sospensione, replica sui social il conduttore di Report, a fianco del quale si schiera il Movimento 5 Stelle, che dice: Ranucci è la vittima di un attentato. Prima di lanciare anatemi, Salvini studi le carte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora in Medio Oriente, il segretario dell'energia americano Wright ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili. E nel Mar Rosso intanto ha attaccato un mercantile, lo Yemen accusa gli Houthi, 4 i morti secondo il bilancio del governo yemenita che controlla una parte del paese.
5: Ieri mattina, nelle prime ore della giornata, la marina statunitense ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco statunitense dei porti iraniani. Un elicottero militare, scrive il Wall Street Journal, ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Donald Trump difende la sua strategia nella guerra contro l'Iran, nonostante lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per riaprire lo stretto di Hormuz e chiudere la guerra, o la capacità per decapitare Teheran, dice Trump. La situazione economica dell'Iran, sottolinea, insostenibile, sono il loro banchiere. Per il Pakistan, mediatore tra i due paesi in guerra, Stati Uniti e Iran sono vicini a una sorta di accordo, mentre Teheran puntualizza che un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz non garantirà la riapertura del transito navale. Anche nel Mar Rosso, intanto, c'è stato un attacco contro un mercantile con 3 missili balistici, 4 i morti, attacco rivendicato dagli sciiti Houthi filo iraniani. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Colombia il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il paese è ancora provvisorio, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi.
6: Centinaia di colombiani non hanno potuto dormire nella notte di lunedì e nelle prime ore di questo martedì, in particolare nelle regioni del Pacifico e delle Ande, dove si

0: trovano i 5 dipartimenti maggiormente colpiti. Il Servizio Geologico Colombiano ha segnalato oltre 60 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4. La città di Cali si è svegliata militarizzata con l'obiettivo di evitare saccheggi e disordini durante le operazioni di soccorso. Il dispiegamento militare è stato rafforzato con l'arrivo di 400 soldati inviati dopo un incontro tra il presidente Abelardo de la Espriella e il sindaco di Cali, Alejandro Eder. Il nostro unico ed esclusivo obiettivo, ha detto il sindaco, è salvare il maggior numero possibile di cittadini. A Cali sono al lavoro 228 soccorritori e più di 1.300 operano in tutte le zone colpite. Insieme alla Marina e l'esercito della Colombia. Una delle principali preoccupazioni del governo riguarda l'elevato numero di persone disperse. Il presidente ha assicurato che tutta l'azione dello Stato sarà concentrata nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura, ampia pagina sportiva con nuoto e atletica. Tante le soddisfazioni ieri per i nostri atleti agli europei. Sentiamo i servizi.
2: 2 ori, 2 bronzi agli europei di nuoto a Parigi. È stato un martedì tutto italiano, impreziosito dalle imprese di Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. La romana ha dominato gli 800 stile libero, stabilendo un primato assoluto, perché il suo è il quarto titolo europeo in carriera, una continuità straordinaria, regina del mezzo fondo in vasca lunga. Martinenghi invece si è confermato dopo il successo del 2022 nei 100 rana, e lo ha fatto in una gara tiratissima in cui la sorpresa è stata Simone Cerasuolo, che è partito forte, si è difeso bene e alla fine ha chiuso con la medaglia di bronzo al collo. Bronzo è il metallo anche per Sara Curtis, conquistato nei 100 stile libero, che mai avevano visto un'italiana salire sul podio, e la Curtis è andata a un solo centesimo di secondo dalla medaglia d'argento. L'unica delusione è stata al quarto posto di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il terzo è stato mancato per pochissimo, 4 centesimi di secondo. Poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 200 dorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Battocletti centra il bis, Jacobs fallisce il tris. 2 medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei campionati europei, con la vittoria di Nadia Battocletti e il bronzo di Nicole Maiori nei 5.000 metri. La regina continentale del mezzo fondo è sempre la trentina, che conquista il suo secondo oro consecutivo sulla distanza in una finale tattica in cui piazza l'attacco decisivo a 250 metri dal traguardo. Sul gradino più basso del podio c'è la milanese Maiori, protagonista di una fantastica volata sul rettilineo conclusivo in cui rimonta a 3 posizioni. Finale dei 100 metri a Mara invece per Marcel Jacobs, il campione uscente, settimo al traguardo, frenato da un problema fisico avvertito nel riscaldamento. Dopo una partenza non brillante, l'azzurro smette di spingere intorno a metà gara e chiude in un poco significativo 12.26. Un'ora prima era riuscito a vincere agevolmente la semifinale in 10.08, un centesimo più veloce del 10.09 con cui il britannico Romel Glave trionfa in finale. Sesto Citruali in 10.34. Nel lungo Francesco Inzoli salta 8.04 ed è sesto. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio e ben ritrovati.
3: E Silvio Lorenzi.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Questa settimana siamo in Liguria, nella prima parte andremo a conoscere Colla Micheri, piccolissima frazione che deve molta della sua notorietà a uno straniero, e poi esploreremo il Parco dell'Antola alle spalle di Genova, a Villa Faraldi per conoscere le vie di pietra che abbracciano il mare e poi a Triora per indagare il Museo della Stregoneria. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, è una puntata speciale per quanto mi riguarda perché è tutta dedicata alle ciclovie da Oscar. Siamo in Liguria, pedaliamo a pochi metri dal mare sulla Cycling Riviera, che è questa spettacolare pista ciclabile della Riviera dei Fiori, da poco tra l'altro completata nella sua parte mancante, ricavata da un vecchio sedime ferroviario, tutta pianeggiante a pochi metri dal mare, vincitrice del Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo, che ha passato pochi giorni fa il testimone alla ciclovia del Trasimeno, vincitrice dell'edizione 2026. Scopriremo dunque anche quali sono le altre ciclovie premiate, tutti spunti per possibili viaggi in bicicletta quest'estate oppure nei mesi successivi. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
4: Chiuderemo questa puntata dedicata alla Liguria con due itinerari che raccontano il territorio tra panorami, storia e mare. Partiremo infatti da un percorso che molti conoscono come Sentiero dei Poeti, anche se il suo nome ufficiale è Alta Via del Golfo, ed è un trekking di circa 45 km in provincia di La Spezia, che collega Bocca di Magra a Porto Venere, attraversando boschi, anche antiche mulattiere e regalando sicuramente splendidi affacci sul Golfo dei Poeti. Poi ci sposteremo invece sulla riviera di Ponente per percorrere la Via Giulia Augusta, un'antica strada romana che collegava l'Italia alla Gallia e che oggi è una suggestiva passeggiata panoramica tra Alassio e Albenga, e qui insomma cammino, archeologia e natura in qualche modo si incontrano.
1: Noi siamo pronti, andiamo!

0: Siamo tornati in questa terra stretta tra le montagne e il mare, dove sembra impossibile, eppure si coltiva strappando alle colline anche impervie terreno fertile. Il nostro viaggio comincia a Colla Micheri, una frazione piccolissima con una storia molto affascinante che ha a che fare anche con la Norvegia, paese che tornerà nei nostri itinerari. Ci accompagna la guida Barbara Noè.
1: Ci troviamo in provincia di Savona, sul crinale di Capomele, e questo borgo è proprio tra i due comuni, i comuni di Laigueglia e il comune di Andora, ed è in effetti parte del comune di Andora.
0: Perché parliamo di questa frazione, che è in fondo appunto una frazione veramente molto molto piccola?
1: Allora, è piccolissima, ma è un borgo molto bello, un borgo di origine medievale a circa 160 metri sul livello del mare, costruito in modo che non si potesse vedere dal mare, per preservarlo proprio dalle invasioni saracene, ed è legato a una storia molto interessante e affascinante. È legato alla storia di un esploratore norvegese che era Thor Heyerdahl, che in effetti nel 1958, alla ricerca di un luogo paradisiaco, arriva qui e si innamora subito di questo borgo, che all'epoca era abbandonato, per cui lui costruisce, compra diversi edifici e li ricostruisce e li rimette a posto, inoltre porta anche l'acqua, l'energia elettrica, che in punto nel borgo non c'erano più, e lo riadatta e va a vivere proprio lì, ne fa proprio la sua dimora elettiva, perché poi farà tantissimi altri viaggi, tantissime esplorazioni, ma tornerà sempre qui. Infatti nel 2002, quando ormai era malato, verrà proprio a passare gli ultimi giorni della sua vita proprio a Colla Micheri, dove poi morirà, dove è stato sepolto. Ed è stato un personaggio che ha reso quindi questo borgo un luogo di fama internazionale, tant'è vero che ancora adesso chi vive nel borgo tutto l'anno, quindi a parte d'estate che si anima un po' di più, ma tutto l'anno vivono una piccola comunità di famiglie norvegesi che continuano a prendersi cura, come aveva fatto lui, del borgo. Lui l'ha rianimato, ha reso anche possibile quello che era un po' la sua idea, la sua ideologia, la sua filosofia, cioè di riuscire a creare un ambiente che fosse in completo equilibrio proprio tra la natura e l'uomo. Infatti si occupò, anche quando abitava a Colla Micheri, dei boschi intorno alla frazione, perché appunto andava a tagliare il sottobosco in modo, insomma, che per ridurre proprio al minimo il rischio degli incendi boschivi, e si è occupato di tutto, e aveva proprio questo sogno, perché lui è stato un grande esploratore che tutti noi conosciamo e che in qualche modo anche fatto nascere un po' tantissime fantasie grazie proprio alle esplorazioni che ha fatto in giro per il mondo, ma è stato anche uno scienziato, uno scrittore, un regista e anche un ambientalista. È stato uno dei primi che ha in qualche modo dichiarato che i nostri oceani avevano bisogno di essere conservati e tutelati, e così tutta la natura. E quindi lui aveva questo desiderio di riunire anche una comunità proprio di popoli diversi in questo paese, e riuscendo ad attivare un dialogo fra popoli diversi, nazionalità diverse, con l'obiettivo comune della pace e della conservazione della natura.
0: Barbara, ci sono dei sentieri che partono o che arrivano, non so, in questo borgo e che collegano anche, diciamo, i borghi circostanti e anche, credo, la stessa Andora?
1: Esatto, allora si può senz'altro arrivare in auto e poi magari perlustrare i sentieri vicini, da cui si gode di un panorama bellissimo su tutta la baia del sole di Alassio, sull'isola Gallinare, e poi sulle montagne, addirittura nelle giornate più terse, sulle Alpi. Ma è possibile anche raggiungerlo tramite i sentieri. È possibile partire dalla Laigueglia, è il sentiero forse più veloce, perché si sale subito in quota, quindi si raggiunge velocemente Colla Micheri, come è possibile anche compiere degli anelli sia dalla Laigueglia che da Andora, attraversando anche altri luoghi interessanti come il castello di Andora, e poi raggiungendo subito fuori dal paese, da Colla Micheri, c'è la tomba, c'è una vecchia torre saracena, e c'è il luogo dove è stato sepolto, dove ci sono le ceneri di questo grandissimo esploratore norvegese, e la targa che ricorda quella che poi è stata, se vogliamo, la sua esplorazione più nota, ovvero la traversata del Pacifico sulla zattera Contiki, e che racconta un po' tutta la sua storia, delle sue esplorazioni, proprio andando alla ricerca delle origini delle civiltà antiche, attraversando antiche rotte, soprattutto utilizzando imbarcazioni come fu per la Zattera con Tichy, ma anche per altre, proprio costruite insomma con dei legni, con vari materiali, esattamente come facevano i nostri antenati.
0: Da Andara torniamo verso Genova per entrare nel Parco dell'Antola. Con noi il direttore generale delle aree protette della Liguria e il direttore dell'anteparco dell'Antola, Federico Marenco.
2: Il Monte Antola innanzitutto sui 1600 metri sul livello del mare e sta nel nodo oro-idrografico tra le valli Trebbia, Scrivia e Borbera. Dal Monte Antola partono un sistema di dorsali e contrafforti che si sviluppano a raggiera attorno alla vetta panoramica e così disegna il confine tra quattro regioni, la Liguria, Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Ci sono sul versante ligure la Valle Vobbia, la Valle Brevenna, la Valle Pentemina, che hanno come bacino il torrente Scrivia e le valli Brugneto, Cassinghieno e Terenzone per quello che va sul fiume Trebbia, che sono il vero e proprio cuore dell'area protetta. Quindi una valle, un parco, un'area protetta che nasce intorno a un monte, che si snoda su due importanti valli, che sta alle spalle di Genova e che quindi costituisce da sempre l'entroterra del genovesato. Come la definì l'Antola, il Monte Antola, il poeta e pittore Edoardo Firpo, nato a Genova in Piazza Colombo, vicino alla centralissima via 20 Settembre, è la montagna dei genovesi. Ancora oggi, infatti, è molto importante la festa di San Pietro in Antola, il giorno di San Pietro e Paolo dell'Antola, alla fine del mese di giugno.
0: Quali sono le caratteristiche principali di questa area protetta? Al di là del monte, ovviamente, a cui diciamo è il perno un po' dell'area, no?
2: Tocco due aspetti: l'aspetto prevalentemente naturalistico, un'area protetta che raccoglie oltre 650 specie vegetali, tutte censite scientificamente lungo i crinali del Monte Antola, fa ben capire per l'appunto anche l'origine del suo nome, no? Antola da anzos, dal greco, anzos fiore. E più da primavera questo elevatissimo grado di biodiversità si manifesta con il susseguirsi di maestose fioriture come il bottondoro, il narciso è una fioritura bellissima, romantica, mitologica e struggente, che prevalentemente avviene sotto le pendici del Monte Antola, a Casa del Romano, nome affascinante, e al Pian della Cavalla, altro nome affascinante, luogo che adesso ospita, oltre un affascinantissimo rifugio d'antan, anche un osservatorio astronomico che è proprio dell'area protetta, che l'area protetta gestisce insieme alla Università degli Studi e a degli astrofili studiosi. Anche in Valle Scrivia altre specie vegetali, circa 750, come una piccola ferce, la Spegnum fontanum o la Saxifraga paniculata, ecco. Questo è però in un ambito più per tecnici, più per botanici. Penso ad esempio al falco pellegrino, se parliamo di fauna. Monte Antola, il suo parco, le sue montagne sono caratterizzate da una copertura arborea intervallata da praterie, zone aperte e l'habitat ideale per numerose specie di mammiferi, ecco, di un luogo di eccellente qualità, dove anche l'acqua ha un ruolo determinante per come dire, costituire la base per l'ospitalità di anfibi endemici come la rana penninica, la rana italica, la salamandrina, il gambero di fiume, ecco, molti lepidotteri. Tra l'altro l'area dell'Antola è riconosciuta come una delle butterfly areas in Europa, ecco, ci sono 110 specie di farfalle diurne censite, ma questo è il dato botanico, vegetazionale, naturalistico, faunistico. Addirittura l'Antola ha 7 zone speciali di conservazione, cioè i vecchi siti di interesse comunitario per motivazioni legate all'habitat di flora e di fauna.
0: Per quanto riguarda il visitatore, vogliamo dire il visitatore della domenica, per intenderci, non proprio lo studioso, quali sono secondo lei gli aspetti che più colpiscono e che magari, diciamo così, fanno affezionare a questo luogo.
2: Il Parco dell'Antola è un parco alle spalle di Genova, un parco che rispetto alla Valle Scrivia, quindi la direttrice Genova Milano via Busalla, ha una storia interessante, affascinante, novecentesca, settecentesca, ottocentesca, alto medievale, con importanti monumenti. Penso fra tutti al geosito del Castello della Pietra di Vobbio, un maniero molto importante fatto nella pietra, che sta nella pietra, che è una meta di grandissimo interesse per la gita domenicale. Noi apriamo da Pasqua e fino ad ottobre, permettiamo di entrare in un luogo affascinante in mezzo a un Grand Canyon di acque nella valle di Vobbia, e si può assistere a un panorama e una vista di grandissimo fascino, e contemporaneamente con delle profonde radici nella storia e nella tradizione locale. Questo è il Castello della Pietra Vobbia, in Valle Scrivia, sulla direttrice Genova Busalla Milano. Poi c'è la direttrice Genova Alta Valle Pietrata del 45 Piacenza, strada importante, la Highway 40, come la chiamò Basil Davidson, la Statale 40, all'epoca era la Nazionale 40, che racconta non soltanto le gesta resistenziali e partigiane, ma racconta la vita che si manifestava all'epoca lungo un'importante strada di collegamento, strada che fu ancora prima napoleonica. Ecco, le valli del Parco dell'Antola, sia nel lato dello Scrivia, quindi la direttrice Genova Busalla Milano, che nel lato del Trebbia, Genova Piacenza, per capirci, Statale 45, hanno una galleria di personaggi interessantissimi. La leggenda di Hemingway del suo viaggio da giornalista durante la Seconda Guerra Mondiale, piuttosto che la dimostrata presenza di personaggi come Randolph Churchill, il figlio di Winston, addirittura l'importante costruzione del convento degli agostiniani eremitani, hanno formato un importante movimento di cultura nella Valtrebbia collegata al monastico di Bobbio, al monastico benedettino. Ecco, il visitatore, l'escursionista d'occasione del quotidiano, che non va a cercare endemismi ma che va a cercare comunità, trova alle spalle di Genova, su due differenti direttrici, un paesaggio umano, sociale, culturale, artistico di grandissimo fascino e con inattese scoperte di respiro più cosmopolita.
0: Gran Turo seconda parte, siamo in Liguria, il nostro viaggio riparte da Villa Faraldi. Anche in questo caso siamo in un comune piccolo piccolo che con Cervo e Diano Arentino ha dato vita a un percorso, la Via dei Gumbi. Il sindaco di Villa Faraldi è Stefano Damonte.
3: Il progetto è nato per riqualificare un territorio dalle un'identità che in origine c'era già questa identità, perché comunque è un territorio rurale, siamo all'interno, siamo un paesino dentro terra della Liguria, alle spalle di Cervo e di San Bartolomeo al Mare, e quindi siamo attaccandoci a Cervo, siamo molto sulla costa, siamo abbastanza vicini sulla costa, però siamo comunque nell'entroterra ed è un paese rurale, un paese dove la pietra è il padrone del territorio, perché comunque i selciati, quindi i sentieri, sono fatti di pietre, ci sono sul territorio delle caselle che sono delle ricostruzioni di pietra che sono abbastanza tipiche in questa zona, perché ce ne sono tantissime, ma sono molto concentrate nella Liguria di Ponente, più di 60 sono solo sul territorio di Villa Faraldi. Sono degli igloo, una specie di igloo come quelli che sono in Alaska, e delle un po' più grandi, forse un po' più alte, così, dove venivano usate come rifugio per i pastori o comunque per i contadini che andavano nell'entroterra, in posti dove magari l'accessibilità era scarsa, quindi camminavano per parecchie ore e poi si fermavano lì per riposarsi o comunque anche per dormire, per poi non ritornare il giorno dopo per continuare a fare la lavorazione che stavano facendo. Come questo, anche i muriti a secco, che è patrimonio dell'UNESCO, ce ne abbiamo una marea, e tutto questo per coltivare principalmente l'olivo. E quindi nasce questo progetto che è la Via dei Gumbi, che fa parte dell'area di pietra che abbracciano il mare. E la Via dei Gumbi è una via, una rete escursionistica di sentieri che collegano varie stazioni del comune. Lungo queste volantiere si può visitare queste caselle che parlavo prima e soprattutto Frantoi, la Valle Steria, che è la valle di Cervo e Villa Farale di San Bartolomeo al Mare. È una valle dove l'olivicoltura dal 1300 in poi, ma soprattutto il boom è stato nel 1600, è stato un motore trainante della valle. E anche qua più o meno i frantoi censiti lungo questo percorso sono una cinquantina. E la conclusione di questo percorso è a Povo Faraldi, dove è stato acquistato e ristorato un vecchissimo frantoio del 1600, trasformato in museo da parte del comune.
0: Volevo sapere se questo percorso è già attivo e qual è la risposta dei viaggiatori.
3: Sì, il percorso si è attivo e si sono conclusi i lavori all'inizio di quest'anno. Allora, una parte di questi sentieri, delle strade di pietra, erano già attive l'anno scorso e comunque con la valorizzazione della via dei Gumbi e anche tramite la valorizzazione del museo c'è stata molto un bel po' di diffusione di questi percorsi. Quest'anno, quest'estate, la primavera e anche adesso l'autunno, così si vede la differenza, cioè, nel senso che si vede l'arrivo di tantissimi visitatori curiosi con la voglia di esplorare, di conoscere il territorio, di andare di visitare. You're just a clock in a storm.
0: Volevo invece chiederle due parole sul suo comune.
3: Aspetti, ce ne sono parecchi, perché comunque diciamo al di là della via dei Gumbi che abbiamo parlato adesso, anche lo stesso frantoio è secondo me una cosa molto particolare, nel senso che spesso facciamo anche delle attività all'interno di questo frantoio e quando le persone vengono, perché comunque è stato un restauro molto conservativo, quindi cercare di mantenere come era proprio una volta, nel senso l'immagine del frantoio stesso, e quindi lì si può veramente vedere il racconto di quello che era il territorio una volta. Quindi queste qua sono tra le cose più le peculiarità, e i sentieri passano anche all'interno dei paesi, quindi ci sono tantissime chiese, come spesso capita in questi paesi dell'entroterra, c'è una marea di chiesette, oratori. Uno degli aspetti più belli forse anche in tutto questo contesto, che non è solo naturalistico, è la parte forse culturale che abbiamo sviluppato. Villa Farale negli anni 60 è stata colonizzata, proprio nel vero senso della parola, da stranieri, da artisti norvegesi e svedesi, e quindi col passaparola interno loro, da uno all'altro, moltissimi di questi artisti, tra scultori, pittori, musicisti, così hanno acquistato case, poi anche svizzeri in seguito. Quindi negli anni 60 c'è stato un boom di figure artistiche all'interno di Villa Farale, che poi dopo, quando sono entrati vecchi, molti di loro sono morti, così, cioè non c'è stato ricambio generazionale di questi artisti. E quindi uno dei progetti che abbiamo voluto portare avanti così, anche grazie a Fondazione Norvegese, è una borsa di studio per portare nuovi artisti sul territorio, e oggi, cioè nel senso nell'ultimo anno, ci siamo allargati facendo altri tipi di borse di studio e ospitando altri artisti anche italiani e anche di altre nazionalità.

0: Il viaggio si chiude a Triora, qui è aperto il Museo della Stregoneria, per capire un po' di più di un periodo doloroso che ha segnato questo borgo. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
1: Andiamo a Triora, che è in provincia di Imperia, a scoprire il Museo Etnografico della Stregoneria. Triora è un paese piccolino che però in epoca longobarda è stato un centro di rilievo per l'agricoltura e soprattutto ha partecipato a stimolare la riapertura delle vie commerciali e delle vie del sale, facilitando e incentivando quindi gli scambi commerciali del tempo. Triora però ha anche una sua storia profondamente drammatica che risale a fatti avvenuti sul finire del Cinquecento e che ancora oggi la rende un luogo storico da ricordare anche se in realtà solo negativamente. Allora, siamo alla fine del 1587 e Triora è da un paio d'anni vittima di un periodo di grande carestia. Si iniziano a cercare i responsabili della situazione e la colpa viene addossata a 20 donne tacciate appunto di stregoneria. Seguono 2 anni di inquisizione, caccia alle streghe, interrogatori, processi, torture. Il numero delle accusate si allarga, ci sono suicidi, donne morte per le sevizie. L'intero paese cambia faccia perché le case vengono trasformate in prigioni e si arriva a mettere a rogo non si sa nemmeno più quante presunte streghe. È una storia terribile con la quale in realtà Triora ha cercato di fare i conti proprio attraverso la creazione di un museo etnografico della stregoneria. Ospitato dentro Palazzo Stella, che è un meraviglioso edificio trecentesco, questo museo analizza e approfondisce appunto il tema della stregoneria e lo fa contravvenendo ai luoghi comuni e all'iconografia tradizionale in materia. È invece un museo di taglio profondamente storico che si pone l'obiettivo di analizzare la stregoneria come un tema a tutti gli effetti sociali, cioè come un tema attraverso il quale è possibile capire un tempo, una società e una cultura. Non è un caso che questo museo nasca anzitutto come museo etnografico, quindi come luogo di approfondimento delle tradizioni e degli stili di vita del territorio nel corso dei secoli passati e che solo in tempi più recenti abbia trovato compimento nello studio e nell'approfondimento della stregoneria e di tutto quello che la stregoneria ha provocato e creato nel suo territorio. Questo approfondimento del museo, che è allestito nei sotterranei di Palazzo Stella, ha preso la forma di un'esposizione divisa in 3 parti. Una prima parte dedicata alle modalità delle torture alle quali le presunte streghe venivano sottoposte. Un'altra parte dedicata ai documenti che sono la testimonianza storica dei processi del tempo e infine una terza parte che raggruppa tutta l'iconografia tradizionale che alle streghe da sempre si accompagna. È un museo davvero interessante, secondo me, perché non solo porta il visitatore a capire quello che la stregoneria è stata e ha provocato, ma lo spinge anche in direzione di una riflessione su ciò che un rapporto malato e deformato con la diversità può provocare. La storia e il territorio di Triora nelle sale del museo vengono così raccontate secondo quello che era il, diciamo, ciclo normale del vivere, ma anche per contrappunto secondo quello che invece è stato il ciclo sbagliato nel periodo appunto dei processi cinquecenteschi. Mi sembra che questo sia un bel concetto di museo che fa i conti con la storia del proprio territorio senza negarla perché è scomoda, senza manipolarla perché è drammatica e senza riscriverla perché sarebbe in questo modo più facile.
2: Grand Tour a ruota libera.

Il mare negli occhi, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine che si fonde con gli aromi di rosmarino. Si pedala così lungo la ciclabile dei fiori, lì dove un tempo correvano i treni della ferrovia Genova-Ventimiglia. È una delle ciclovie più spettacolari d'Europa, a pochi metri dall'acqua, ricavata da un antico sedime ferroviario, quasi 50 chilometri tra gallerie scavate nella roccia e piccoli borghi marinari, da Ospedaletti ad Andorra passando per Sanremo. E il nostro viaggio comincia proprio da questa città che ha ospitato il Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo edizione 2026. Siamo con l'assessore al turismo della Liguria, Luca Lombardi.

0: ci troviamo proprio in un luogo iconico che è sotto la casa da gioco dove è nato proprio il Festival di Sanremo, quindi una manifestazione super conosciuta. Cosa c'è qui? Oltre al casinò c'è questa bellissima pista ciclabile che si chiama Cycling Riviera, che rientra nella ciclovia tirrenica, cioè quella via che parte da Ventimiglia e arriverà un domani a Civitavecchia. La particolarità di questa ciclovia è che era un vecchio sedime ferroviario che è stato riutilizzato a pista ciclabile, quindi molto molto apprezzato dai turisti, e proprio in questi giorni stiamo inaugurando tutta l'infrastruttura da Ospedaletti verso Andorra, quindi tocca due province e fa in totale 45 chilometri, affacciata sul mare, completamente in piano, completamente in silenzio, quindi in mezzo al verde, caratterizzato dalle tipiche piante nostre, aromatiche.
1: Allora, assessore, direi che adesso cominciamo a pedalare.
0: Assolutamente sì, andiamo in bici e andiamo avanti.

0: Cominciamo a pedalare dunque, ci accompagna Stefano Puppo, ingegnere marittimo, appassionato di ciclismo, autore del libro Le onde del cambiamento, la costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni.
1: Qua siamo sulla ciclabile di fronte a Villa Nobel, dove nel 1888 è morto Alfred Nobel e dove ha dedicato gli ultimi anni della sua vita per gli studi sulla dinamite. Quindi qua è un posto molto importante per Sanremo, molto frequentato da chi viene a Sanremo per una questione di puro interesse turistico.
0: Adesso noi stiamo pedalando su questa bellissima ciclabile dove c'era una ferrovia risalente a quando?
1: La ferrovia qua è stata inaugurata il 25 gennaio del 1872. È stata una ferrovia che ha portato il turismo a Sanremo, perché avere la ferrovia sul mare in quel momento era fondamentale per lo sviluppo turistico. C'è stata molto dibattuta se la ferrovia sul mare o la ferrovia in montagna già allora, ma prevalse la ferrovia sul mare, proprio perché era i turisti, perché il turismo, grande turismo d'élite che arrivava dal nord Europa in quel periodo, no? Arrivava fino a Cannes, arrivava fino a Mentone in treno e non arrivava a Sanremo. Nel 72 è arrivata anche a Sanremo e quindi sono nate le ville dei tedeschi, degli inglesi, degli russi, dei polacchi. Questo ha dato il grande impulso al nome che ancora oggi ci porta lustro.
0: E adesso invece è questa bellissima ciclabile.
1: Adesso è una ciclabile che da Sanremo arriva, anzi da Ospedaletti, quindi 7 km prima di Sanremo verso Francia, arriva fino ad Andorra, circa 50 km oggi, forse anche di più, di nastro ciclabile, solo esclusivamente per i ciclisti. Ciclisti e pedoni ovviamente, è una ciclopedonale, bellissima, sul mare.
0: Allora continuiamo a pedalare.
1: Certo, certo. Et à ce pas se veut qu'on s'aiguë d'ailleurs,
0: qu'on s'aiguë d'abeille, qu'on s'aiguë d'a manger. Pedalando in questa giornata di sole ci si può rinfrescare nelle tante gallerie, ci sono tante gallerie lungo questo percorso che sono appunto il residuo del vecchio tracciato ferroviario.
1: Sì, certo, ci sono delle gallerie, alcune brevi, alcune lunghe, in una in particolare caratteristica, perché ci sono tutti i ricordi dei vari vincitori delle Milano-Sanremo. Ci sono dei tabelloni facilmente consultabili, illuminati, uno si può fermare, li può guardare anche pedalando. Sono simpatici perché ricordano tutta la storia di questa classicissima, i vincitori, gli aneddoti, le giornate di vento, le giornate faticose, il primo italiano che ha vinto dopo un'astinenza di 17 anni. Insomma, è molto bello pedalare anche dentro le gallerie.
0: Poi addirittura c'è una galleria con la musica?
1: Sì, sì, sì, questa è la parte di ciclabile che poco prima di Imperia. Ci sono un paio di gallerie carine perché mentre si pedala si può ascoltare una musica, una soft lounge, musica molto leggera, ma che comunque aiuta anche a percorrere la galleria e uscirne velocemente fuori.
0: Tutte poi illuminate, bisogna dire, no?
1: Ma certamente sono tutte illuminate, anche perché provate ad andare al buio in bicicletta, non riuscite a fare tre pedalate.
0: La Cycling Riviera, o ciclabile della Riviera dei Fiori, nel 2025 è salita sul podio del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, che viene assegnato alle più belle ciclovie d'Italia. Ed è per questo che, come si diceva prima, la Liguria ha ospitato l'11ª edizione con un programma di 2 giorni di eventi proprio a Sanremo. Tema di quest'anno, il silenzio. Ludovica Casellati, ideatrice del premio e presidente della giuria.
2: Sì, abbiamo scelto il tema del silenzio perché si sposa perfettamente con il cicloturismo. Lasciare le città, immergersi nella natura, nei borghi, in questi territori poco conosciuti, riconnettersi con noi stessi, ascoltare i rumori, i suoni della natura e magari anche solo ed esclusivamente le ruote che sotto appunto la pressione delle nostre gambe e appunto ci fanno pedalare, ci consentono di andare avanti e sentire il battito del nostro cuore, beh, questo è il cicloturismo, per potersi godere appieno tutto quello che ci circonda.
0: Com'è cambiata anche l'offerta cicloturistica, l'offerta di ciclovie in questi 11 anni?
2: Ma tantissimo, io mi ricordo la prima edizione, stentavano ad arrivare le candidature, ce n'erano veramente pochissime di infrastrutture in Italia. Oggi ci troviamo nell'imbarazzo di scegliere, perché ci sono anche ricche di servizi per il cicloturista, quindi davvero le regioni si è innescata questa gara virtuosa a far sempre meglio e offrono sempre di più. Thought

0: Dalla Cycling Riviera dunque il passaggio di testimone alla ciclovia vincitrice di quest'anno, la ciclovia del Trasimeno in Umbria, quasi 60 km intorno al perimetro di questo lago, tra borghi medievali come Pastignano sul Trasimeno, Torricella, San Feliciano, Sant'Arcangelo, Castiglione del Lago. L'assessore al turismo della Regione Umbria, Simona Meloni.
1: Il percorso che ha vinto ha la caratteristica di essere molto segnalato, di avere una segnaletica molto importante, di avere delle connessioni con tutti i servizi che ci sono nel territorio. Sono 60 km assolutamente ben serviti, ma poi è una mobilità per tutti, è l'accessibilità. Questo è il vero senso anche di poterci veramente, di poter accogliere veramente tutti.

0: Secondo posto come ciclovia più bella d'Italia il GAG, Giro ad Anello del Gargano, 350 km nel parco nazionale omonimo, da Manfredonia Mattinata tra Faggeta, Abbazie, Eremi e Trabucchi. Un percorso nato dal basso grazie anche al lavoro del tour operator pugliese Moveng, Michele Simone.
1: Il nome dice tutto, è una parola dialettale che si mica Moveng, si mica ora vengo. Al sud viene utilizzata molto per dire ora vengo, lentamente, aspettami. E trovo divertente il fatto che il venire lento fosse associato a una società che fa turismo lento. Io dico sempre che in Sud Italia non siamo lenti per vocazione o per fare profitto, siamo lenti, punto. Siamo lenti perché siamo nati così e ci piace. I nostri nonni andavano a cavallo e sulle strade in cui i nostri nonni andavano a cavallo con gli asini noi ci andiamo in bici. Quindi i nostri percorsi sono belli per questo, perché oltre a essere far vedere bei panorami, tanta storia, raccontano storie.
0: Terzo posto ex aequo la regione Lazio con la ciclovia Etruria e la regione Piemonte con la ciclovia del mare che unisce le Alpi al Mar Ligure. Marco Gabusi, assessore trasporti del Piemonte.
2: Assessore, allora questo premio per la ciclovia del mare in Piemonte, qual è la caratteristica di questa ciclovia?
3: Ma non c'è una caratteristica unica, perché è una ciclovia che parte da Locarno e arriva a Nizza in Francia, attraversa per 416 km il Piemonte di 470 totali. La caratteristica è che c'è tutto, si parte dal lago di Maggiore, si attraversa tutto il Piemonte, tutte le tipicità, le bellezze culturali e enogastronomiche per sfociare poi in Liguria. Credo che chiunque voglia fare un giro in questo territorio potrà scoprire tutti i sapori del nostro Piemonte, tutta la cultura del nostro Piemonte, l'arte, e attraversare un'esperienza unica che siamo in grado di proporre in tutte le stagioni del nostro anno.
4: Una bella bici che va silenziosa velocità.
0: E ancora la menzione del silenzio, tema dell'Oscar del cicloturismo 2026, è andato alla regione Toscana per il Grand Tour della Costa degli Etruschi. L'assessore al turismo di Castagneto Carducci, Cristiano Pullini.
5: La bellezza del percorso sicuramente è il fatto che ti porta a scoprire una parte della Toscana un po' diversa, che è baciata dal mare, ma comunque mantiene il sapore e il gusto della regione con tutti i suoi borghi medievali. La menzione al silenzio la dobbiamo al fatto che il progetto GT Costa Etrusca si incrocia con un altro progetto europeo, che è quello delle aree del silenzio, che è stato fatto nel 2022, un interreg, si chiama TRIT, che ha consentito la certificazione di 5 aree all'interno del territorio come aree del silenzio, e queste sono tutte collegate dal percorso. Oltre a collegare queste aree, il percorso unisce tutti i centri abitati, tutti i punti di interesse, tutte le stazioni che sono presenti sul territorio, i parchi naturali, i parchi archeologici, e si connette anche con i cammini e con i percorsi che arrivano a livello regionale, come la Via Etrusca, come il cammino dalla Francigena alla Costa degli Etruschi o il cammino dei Tirreni.
0: C'è anche un riconoscimento per le ipovie alla regione Abruzzo, per l'ipovia Gran Sasso, e ai cammini per la Calabria con il cammino del Normanno che collega la Costa degli Dei sul Tirreno alla Costa dei Gelsomini sullo Ionio. Roberto Cosentino, dirigente generale Dipartimento Turismo della Regione Calabria.
6: Sono anni che stiamo investendo in un modo di pensare la Calabria diversa dai luoghi comuni, perché certamente noi siamo innamorati del nostro mare, ma abbiamo una realtà di parchi, di aree interne, di montagne che ci consentono di fare un'esperienza completa. C'è una ricchezza di territorio che è quello che vogliamo far conoscere anche fuori dalla Calabria. Il cammino normanno attraversa la nostra terra e si interseca con la ciclovia dei parchi. La ciclovia dei parchi è 545 km che attraversano tutta la Calabria, 3 parchi nazionali, un parco regionale, e danno l'opportunità di entrare in contatto anche con l'anima e con il cuore dei calabresi.
7: Grand Tour a passo libero.

0: E a questo punto chiudiamo questo nostro odierno viaggio alla scoperta della Liguria e lo facciamo declinando appunto il viaggio alla velocità dei nostri passi, scoprendo quello che molti conoscono come Sentiero dei Poeti. Siamo quindi in provincia di La Spezia, un nome che richiama questo, in questo caso, il territorio attraversato, il legame di queste terre con la grande letteratura. In realtà il nome ufficiale è Alta Via del Golfo, un itinerario di circa 44 km che collega Bocca di Magra a Porto Venere, seguendo i crinali che dominano appunto il Golfo dei Poeti, tra boschi, antiche mulattiere, borghi e anche bellissimi panorami, ovviamente in questo caso vista mare. Itinerario che noi oggi ci facciamo raccontare da Gianmarco Simonini, per anni referente della sentieristica in Liguria, in particolare del CAI di La Spezia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, un percorso, quello del Sentiero dei Poeti, che corre lungo un itinerario storico.
1: Ma sì, corre lungo un tracciato storico, è un percorso di crinale, e come tutti i percorsi di crinale, una volta erano i percorsi più tranquilli che potevano essere seguiti dalle persone che potevano essere mercanti, potevano essere viandanti, pellegrini e via dicendo. È un percorso storico perché lungo questa Alta Via del Golfo ci sono varie pievi, quella di Ameglia, quella di Trebbiano, quella di Baccano, quella poi arriviamo alla Spezia, quella di San Venerio e quella di Marinasco. Ecco, già la presenza delle pievi ci fa vedere l'importanza nel Medioevo di questo percorso. Quindi un percorso tranquillo, un percorso che costeggiava il Golfo dei Poeti e che permetteva alle persone di spostarsi da una parte all'altra da Porto Venere a Bocca di Magra e viceversa.
0: E come abbiamo detto è un percorso di trekking di circa 45 km che, come in un cammino tradizionale, possiamo immaginare di dividere in questo caso in tre tappe.
1: Sì, a seconda della voglia che ha di camminare l'escursionista, le tappe possono essere tre o quattro. Io qualche anno fa, nel 2006, proprio quando l'abbiamo, diciamo, inaugurato dopo degli anni che era fermo questo sentiero, l'ho fatto in quattro tappe che hanno richiesto un impegno, perché si facevano tante fotografie, si facevano tanti incontri con le persone, era proprio una passeggiata tranquilla. E le quattro tappe sono da Bocca di Magra alla zona della Serra Pugliola, dalla Serra Pugliola a Sarbia, da Sarbia a Biassa e poi da Biassa a Porto Venere. Però con facilità la cosa si può fare in tre tappe, anzi oggi la maggior parte delle persone la fanno in tre tappe, che sono Bocca di Magra, Baccano è vicino a Pitelli, Baccano La Foce e la Foce Porto Venere.
0: E è un percorso che possiamo consigliare a tutti senza particolari difficoltà?
1: È un percorso adatto a tutti, è un percorso, ho già detto che sono minimi dislivelli, è un percorso che ha un altro grosso vantaggio. Io in questi ultimi anni l'ho fatto in questa maniera: prendevo l'autobus e con l'autobus di linea sono andato appunto a Bocca di Magra, da Bocca di Magra sono arrivato a Lerici, ho ripreso l'autobus e sono tornato a casa, poi il giorno dopo ho ripreso l'autobus, sono tornato a Lerici, ho fatto il cammino sino al Termo, località Termo ripreso e così via. Ecco, cioè è una cosa molto molto semplice. In alcuni casi, quando poi sono arrivato al Termo, invece di prendere l'autobus scendevo con uno di questi sentieri di collegamento verso la città e arrivavo a casa mia.
0: In chiusura, a questo punto, c'è un periodo migliore di altri per camminare qui?
1: Ma il periodo migliore è sempre la primavera e l'autunno, perché è ovvio che in inverno può piovere, ci può essere freddo, d'estate ci può essere troppo caldo, invece in primavera e in autunno, soprattutto in primavera, si vede la fioritura, si vede il momento proprio dell'esplosione della natura, quindi è il momento migliore.
0: E quindi, come abbiamo detto, si parte da Bocca di Magra, si arriva nello splendido borgo di Porto Venere. A quel punto c'è anche un modo davvero suggestivo per chiudere il viaggio: si può rientrare via mare prendendo il traghetto fino all'Erici, poi con il battello per tornare appunto a Bocca di Magra, il punto di partenza, un modo per ammirare il Golfo dei Poeti da una prospettiva completamente diversa e concludere questo cammino come era iniziato, tra mare e natura. Sì. Per tutte le informazioni sull'itinerario vi rimandiamo al sito del CAI di La Spezia. Grazie mille a Gianmarco Simonini e buon cammino.
1: Nulla, ci mancherebbe.

0: Ultime battute di questo nostro viaggio in Liguria, che chiudiamo lungo la costa per percorrere uno degli itinerari storici della Liguria, la via Iulia Augusta. Siamo in questo caso tra Alassio e Albenga, e qui il sentiero segue le tracce dell'antica strada romana realizzata oltre 2000 anni fa per collegare l'Italia alla Gallia, e oggi è una passeggiata panoramica che unisce archeologia e natura, un percorso che raccontiamo con Barbara Noè, guida ambientale escursionistica di guidedelgolfo.com. Buongiorno Barbara e ben ritrovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, la via Iulia Augusta non era una semplice strada, ma era proprio una delle più importanti vie di comunicazione dell'Impero Romano, ed è stata costruita fra il 13 e il 12 avanti Cristo, su volere dell'imperatore Augusto, proprio con l'obiettivo di collegare, come dicevi tu, l'Italia settentrionale alla Gallia e alla Spagna. Per cui su questa strada viaggiavano eserciti, mercanti, funzionari imperiali, avvenivano quindi degli scambi sia militari ma anche commerciali e culturali tra tutti i territori dell'impero. Inoltre su questa strada troviamo anche i resti dell'antica necropoli romana, che proprio come dicevano le leggi romane, le necropoli venivano costruite al di fuori della città. Quindi passeggiando per questo sentiero che è circa 6 chilometri si incontrano proprio i resti delle necropoli romane, che in questo caso sono del periodo tra il primo e il secondo secolo d.C. e ci sono tantissimi anche pannelli informativi, quindi durante la passeggiata è possibile anche leggere numerose notizie sia sulla necropoli sia su quello che è stato poi trovato dagli archeologi durante gli scavi.
0: Ecco, da dove partiamo per questa passeggiata?
1: Allora, io consiglierei di partire da Albenga, perché si può partire dal centro di Albenga e secondo me una visita anche breve della città di Albenga è importante, perché è una città dove troviamo ancora i segni del suo passato, perché è una città che ha dei segni all'interno di più di 2000 anni fa, nel senso che andiamo dalle antiche tribù liguri fino appunto ai romani, dove troviamo ancora il decumano e il cardo che segnano proprio il centro del centro storico, fino poi alle torri medievali e a tutto quello che è avvenuto dopo. Quindi consiglio sempre di farla da Albenga, prevedendo una passeggiata per il centro storico fino ad Alassio.
0: Barbara, è una passeggiata relativamente breve e accessibile? È corretto dire che può essere affrontata magari anche da chi non è un escursionista abituale?
1: Insomma. Assolutamente, è una passeggiata molto facile perché è pianeggiante, è breve, nel senso che appunto siamo più o meno verso circa 6 chilometri. Essendo pianeggiante, quindi può essere affrontata da tutti, la strada è molto semplice perché è una strada insomma non tortuosa e assolutamente adatta a tutti. Forse l'unico periodo dell'anno in cui è un po' meno adatta è proprio l'estate, perché è molto esposta al sole.
0: Ne sappiamo qualcosa in questo periodo. C'è una parte storica, ma c'è anche una componente, diciamo così, panoramica, no?
1: Assolutamente, durante tutta la passeggiata si è sempre accompagnati dalla vista dell'isola Gallinara, che è quest'isola che rappresenta proprio Albenga, è il simbolo di Albenga, è una riserva naturale regionale e si vede benissimo durante tutta la passeggiata proprio anche la forma che ha l'isola, che è una forma tartaruga, e quindi si può apprezzare proprio anche sia la parte paesaggistica del mare e dell'isola, e poi non solo, perché l'isola stessa anche lei ha una storia molto antica legata sia ai romani, perché sono stati trovati dei relitti di epoca romana, sia al IV secolo d.C. quando ha vissuto sull'isola San Martino di Tours.
0: A questo punto, riassumendo, qual è il punto forte di questo breve itinerario?
1: Allora, secondo me il punto forte è sia la parte archeologica, ma proprio il passaggio dalla città di Albenga, quindi da questa città storica, all'arrivo, che appunto l'arrivo è previsto ad Alassio, che invece è una località turistica rinomata già dai tempi del turismo degli inglesi, con le sue spiagge di sabbia, con appunto la storia delle ville, dei giardini degli inglesi, quindi sono un po' molto diverse fra di loro le due città, quindi una passeggiata semplicissima, adatta a tutti, molto bella anche appunto dal punto di vista paesaggistico, e che fa scoprire una Liguria molto insomma diversa dal Benga alla città turistica di Alassio.
0: E quindi per scoprire questo itinerario, in questo caso vi rimandiamo ai siti turistici di Alassio e Albenga dedicati alla via Iulia Augusta, oppure insomma guidedelgolfo.com, dove trovate anche Barbara Noè. Grazie mille Barbara, a presto.
1: Grazie a te, a presto.

0: siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Migranti e sempre scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. Per Madrid l'atteggiamento di Roma dettato da interessi di parte e logiche elettorali. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi interrogatorio di garanzia per la vitola. In Colombia si scava tra le macerie dopo il terremoto, oltre 200 i morti, più di 3.600 i dispersi. Sport, nuoto e atletica, pioggia di medaglie d'oro per i nostri atleti agli europei. In primo piano ancora la questione migranti e le frizioni tra Spagna e Italia. Bruxelles intanto assicura che la situazione tornerà alla normalità. Sentiamo.
3: Uno scontro continuo con Schengen, sospeso almeno fino a...